0: Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'Ucraina ha celebrato i 35 anni di indipendenza. Nell'occasione c'è stata anche una riunione della coalizione dei volenterosi, ribadito il sostegno militare e l'impegno per più sanzioni alla Russia.
1: La dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volenterosi, che ha chiuso la giornata di celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ribadisce la determinazione a sostenere Kiev degli alleati, a inasprire le sanzioni al complesso militare russo e al contempo ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. Il premier britannico Burnham, che ha scelto Kiev per la sua prima missione all'estero, ha colto l'occasione poi per formalizzare la decisione di condividere tecnologie classificate per la produzione in Ucraina di un missile da crociera di progettazione anglo-francese, suscitando la reazione del Cremlino. Londra getta sistematicamente altra benzina sul fuoco, ha detto il portavoce Peskov. Alla richiesta del presidente ucraino di più sistemi di difesa antiaerea e finanziamenti per la difesa, la Commissione europea ha risposto ieri annunciando una nuova tranche di aiuti per 6,1 miliardi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E dopo aver partecipato in videoconferenza alla riunione dei volenterosi, Giorgia Meloni è volata ad Amatrice, dove ha partecipato anche alla cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto nel centro Italia di 10 anni fa.
2: 299 morti, di cui 239 solo ad Amatrice, in quella scossa di terremoto delle 3:36 di 10 anni fa. Ed è anche nel loro nome che ora bisogna rialzarsi. Troppe false partenze, ma l'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime e assistito alla messa ad Amatrice celebrata dal Cardinal Zuppi, che chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Fra le casette, ancora più di 500, c'è stanchezza, troppe passerelle, dicono, e pochi fatti concreti. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, invita intanto a tenere alta l'attenzione sulla zona.
3: Abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato. Spero che continui, che non si fermi al decimo anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo.
2: Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amatrice.
0: Parlavamo di sanzioni, ebbene Washington inasprisce quelle secondarie nei confronti di Teheran e lancia un avvertimento anche a Pechino.
4: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
5: Un'operazione per isolare economicamente l'Iran dal resto del mondo, e quanto annuncia in conferenza stampa il segretario al tesoro americano Bessent. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, dice, aggiungendo che qualsiasi paese sosterrà Teheran subirà sanzioni economiche dagli Stati Uniti. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, spiega, sottolineando che nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, Cina compresa. Una chiusura globale contro Teheran, sulla quale starebbe lavorando direttamente il presidente americano Trump, contattando i leader mondiali, avanzando richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con l'Iran. Un annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico ed arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto la Corte Suprema americana ha autorizzato proprio Donald Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, Nasdaq a meno 0,76%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1663 sul dollaro. Torniamo in Italia, dove il governo prende tempo su un eventuale rinnovo dello sconto di 17 centesimi sull'accisa del gasolio, per ora prorogato fino a mercoledì.
6: Il prezzo medio dei carburanti vola alle stelle, stabile sopra i 2 euro al litro. Il governo prolunga fino a mercoledì lo sconto di 17 centesimi sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto sulle accise mobili.

0: liberando oltre 20 milioni di extragettito IVA da usare per la proroga di 48 ore dello sconto fiscale sul gasolio. Il governo è ora alla ricerca di altre risorse per frenare i rincari alla pompa. Sulle accise valuteremo nelle prossime ore, ma non si può usare 1 miliardo al mese, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a Rai News 24.
1: Quello che voglio dire in questo caso è si possono anche adottare criteri diversi da quella che è lo sconto generalizzato, ma andando a situazioni di agevolazione di singoli settori o di singoli sistemi di consumo.
0: Le opposizioni criticano le scelte del governo, basta soluzioni tampone, dice la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche. La proroga dello sconto sulle accise è uno schiaffo in faccia alle famiglie, sottolinea il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre Bruxelles chiarisce che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, inclusa l'Italia. Teresa Trillora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Andiamo con lo sport, col calcio. Il primo lunedì della Serie A sorride alle romane. All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 con la tripletta di Malen, 3 assist di Dybala e l'assolo di Pisilli. La Lazio vince 1-0 a Bologna grazie al gol di Frattesi a inizio ripresa per la soddisfazione a DAZN del tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
3: Dobbiamo lavorare, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però mi tengo l'atteggiamento. Atteggiamento che in fase di non possesso siamo stati molto molto bravi, abbiamo sempre fatto le cose giuste ed è un percorso, abbiamo cambiato tanto, venivamo da un calcio totalmente diverso e ci vuole un po' di tempo, però è un piacere allenare questi ragazzi.
2: Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Prestupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Frullatino estivo in arrivo con tutta la nostra redazione schierata. Vai, Carlo Salvatore.

0: Cari ascoltatori, eccoci. Dovete sapere che Leonardo Manera, in nome della libertà totale di cui gode, non rivela mai in anticipo i temi dei suoi monologhi, altrimenti li censurerei, questo è ovvio. Oggi però ha deciso di farci uno sgarbo, anticipando il tema di cui parleremo tra poco. Hai fatto un monologo sul Negroni.
1: Sì, per bruciare poi l'argomento che viene dopo, e anche l'ospite.
0: Vabbè, ma non è bello. Vabbè, comunque. Vabbè, intanto, allora spiega, introduci la notizia anche in questo monologo. Vai, vai.
1: Adesso lo spiego anche nel...
0: Vai, vai.
1: Chi di noi sapeva che il celebre cocktail Negroni, uno dei più noti al mondo, prendeva il nome dal conte che l'ha inventato? Infatti fu proprio il conte Negroni che creò quella bibitona molto alcolica che ancora oggi viene spesso ordinata nei bar di tutta Italia. Invece la sera del 16 giugno scorso in un bar di Pordenone si è sfiorata la rissa quando, sentendo ordinare un Negroni appunto, alcuni giovani stranieri in pieno delirio woke, politicamente corretto, si sarebbero offesi fino quasi a cominciare una rissa poi sedata dalla barista. Tra l'altro immagino che se la persona che l'aveva ordinato il Negroni già lo aveva bevuto non era probabilmente proprio lucidissimo per poter replicare, soprattutto se ne aveva ingurgitato più di uno. Magari gli hanno detto: tu che chiedi un Negroni sei un brutto razzista, e lui sotto gli effetti dell'alcol magari ha risposto: ho una battuta nel mio spettacolo nella quale dico che a causa dell'eccesso di politicamente corretto il Negroni andrebbe chiamato Neroni oppure cocktail di colore, ma nemmeno io sapevo che fu il conte Negroni a dare origine al tutto. Mi ero sempre chiesto in effetti perché lo si fosse chiamato così. Il colore no, perché è rosso scuro e non richiama la pelle nera. Mi davo fantasiose spiegazioni senza però arrivare alla più semplice, cioè quella del conte che l'aveva creato, ma non mi era venuto in mente che davvero potesse avere un'origine razzista, come in effetti non ha. Invece nei nostri tempi di immersione totale nel politicamente corretto può succedere anche questo: vedi un cocktail che magari a causa dell'alto contenuto di alcol provoca assenza di lucidità su chi lo beve e immagini, se sei uno woke politicamente corretto all'eccesso, immagini che sia uno sfottò a danno di chi ha la pelle nera. Ci sono anche altri cocktail o cibi che potrebbero creare fraintendimenti, per esempio l'americano sbagliato, un cocktail che si fa con gli stessi ingredienti del cosiddetto americano, ma con un solo ingrediente diverso, mi pare. Da qui deriva il nome americano sbagliato, che però nel wok di turno potrebbe causare lamentele. Nessuno è sbagliato, lo sappiamo, ha solo le proprie caratteristiche. Quindi il cocktail andrebbe rinominato come americano con caratteristiche diverse da quelle tradizionali, ma sempre apprezzabile. Scusi, mi dai un americano con caratteristiche diverse ma sempre apprezzabile? Poi ci sono, ne ho già parlato una volta, gli spaghetti alla puttanesca, definizione che in persone particolarmente sensibili potrebbero creare fastidio e disagio. Perché un sugo di quel tipo va finito alla puttanesca? Certo è però che gli spaghetti possono liberamente accompagnarsi al sugo che preferiscono, perciò in questo caso anche questo piatto tradizionale della cucina italiana andrebbe rinominato in spaghetti che, avendo raggiunto un maturo livello di cottura, possono accompagnarsi al sugo che preferiscono senza subire giudizi moralistici da parte di chi che sia. Sono tempi duri, sono tempi grigi, ci dobbiamo abituare anche a questo. L'importante è non esagerare con l'alcol, che altrimenti ci si rincoglionisce, che è brutto dire così. Meglio dire che si diventa diversamente lucidi.
0: E allora, bravo Leonardo, visto che hai ricordato il punto di partenza, cioè pare incredibile una quasi rissa in un bar di Pordenone perché qualcuno pensava che il Negroni fosse un cocktail dal nome razzista, noi invece ne vogliamo ricostruire un po' tutta la storia, perché anch'io da ignorante ho detto: voglio sapere da dove nasce questo nome. E nasce dal generale di fanteria Camillo Negroni, che inventò il cocktail. Noi lo ringraziamo molto, abbiamo qui il nipote, che è Pier Lamberto Negroni Bentivoglio, che è un generale di cavalleria in quiescenza, nipote di Camillo Negroni. Buongiorno, buongiorno generale.
2: Buongiorno, buongiorno. Devo rettificare, il nonno,
0: sì,
2: Camillo,
0: sì,
2: era solo un giovane tenente, aveva fatto
0: frequentato
2: l'accademia militare di Modena, invece quello che lei ha nominato e mio padre, che anche lui era generale di divisione del Regio Esercito, che è certamente mai scomparso da tempo.
0: Certo. Va bene, allora è giusto.
2: Conte Camillo Negroni è il nonno, e quello è stato l'artefice, l'inventore
0: di questo copter.
2: Questo, che è la prima volta che sento che dà adito a una rissa, perché di solito chi prende un Negroni diventa più gioioso, diventa più compagno, diciamo, più

0: amico di tante avventure, ma quello che infatti mi è risultato, ma come ha detto lei, siamo nella cultura woke di oggi, quindi
1: vabbè, ci sta tutto. Così. Però senta, mi faccia fare qualche domanda perché siamo curiosi.
0: È nato Conte Camillo Negroni, nonno, mi faccio pure le domande.
1: Sì, le volevo... No, infatti siamo partiti così, ma è bello.
2: Io allora, so cosa stai pensando, no, Alessandro Milo, no, comunque non lo dico.
1: Ha avuto una vita meravigliosa.
2: Allora, Alessandro Milo, il conduttore, sta pensando che lei poco fa ha bevuto un Negroni.
1: Assolutamente
2: stavi
1: no.
2: Pensando questo.
1: No, mi ha colpito perché suo nonno ha avuto una vita straordinaria. Intanto è vero che è andato a un certo punto, sì, prima di creare il cocktail negli Stati Uniti, in America, insomma.
0: Ecco, allora lui è nato nel 1868 e a 16 anni è entrato in Accademia Militare, ha fatto l'Accademia Militare, poi è diventato tenente, ha buttato l'uniforme alle ortiche ed è partito per l'America.
1: E cosa faceva in America?
0: A fare il cowboy.
1: Il cowboy.
0: Lui
1: aveva le mandrie in un grandissimo ranch al confine
0: col Canada. Vicino a Yellowstone, poi nel Montana, e vissuto vari anni facendo il cowboy. Ha avuto la fortuna di incontrare il padrone di questo ranch e di diventare amico di questo grande allevatore. E quindi è vissuto molto bene con lui, facendo fortuna, ma essendo un grande scommettitore e giocatore d'azzardo, aveva vinto diverse fortune ed era molto conosciuto anche in America, questo conte italiano conosciuto molto in America.
1: Però veniamo alla creazione del cocktail. A un certo punto lui torna in Italia, torna in Italia a Firenze,
0: lui naturalmente è un uomo colto, raffinato, sempre elegante, nasce in un bar drogheria che era in via Tornabuoni lì a Firenze, si chiamava Casoni, al barman che serviva i cocktail, che allora era di moda, stiamo parlando del dopoguerra, prima guerra mondiale, raccomanda al barman di aggiungere all'americano, che era bitter e vermouth, sì, anche un gin, quindi... Il gin, perché ricordiamo, il
1: Negroni è un terzo di gin, un terzo di vermouth e un terzo di bitter.
0: E gli amici hanno cominciato a assaggiarlo, l'hanno trovato molto buono e da lì è cominciato la fortuna del Negroni, il cocktail più bevuto al mondo, non c'è nessuna forma di
2: copyright, di diritti d'autore, diciamo, per questo cocktail
0: non c'è nessuna forma di autore, a parte le immagini, le lettere. Parlavo del 1920 perché proprio abbiamo una lettera in cui già nel 1920 si parlava, c'era un antiquario inglese che aveva corrispondenza col nonno e parlava e il nonno non stava bene e questo antiquario londinese gli scriveva per guarire non deve bere più di 20 Negronis, cioè già aveva quindi bisogna puntualizzare però che erano i bicchieri allora era da ratafià, rosolio,
1: bicchierini da
0: 3-4 centilitri, quindi gli raccomandava di non bere più di qualche volta dicevano che pasteggiava a whisky, ecco. Erano tutte naturalmente usanze e abitudini che aveva preso portato dall'America.
2: In America.
1: E una curiosità ce l'ho, perché uno inventa un cocktail in un bar, ma poi com'è che si si certifica in tutto il mondo che si chiama così, cioè esatto, l'ha registrato,
0: no, no,

0: No, non è stato registrato, è stato proprio tramandato.
1: Tramandato sono così.
0: Gli amici,
1: si chiama Negroni perché, così. Perché l'ha inventato il
0: Negroni perché penso che sia un unicum, io non sono un barman così, un unicum nell'ambito dei cocktail, quello più aristocratico e quello più consolidato dal punto di vista storiografico, documentato.
1: Va bene,
0: quindi noi... un'altra particolarità, oltre naturalmente che è molto buona.
1: Ringraziamo Pier Lamberto Negroni, Bentivoglio, generale di cavalleria in quiescenza e nipote di Camillo Negroni, inventore del famosissimo cocktail, ed è il momento di voltare pagina.

0: Leonardo, devi sapere che sono rimasto colpito da un articolo di Repubblica in cui si sostiene che anche le piante possono sentire e provare emozioni. Per questo voglio fare quattro chiacchiere con Umberto Castiello, professore di neuroscienze cognitive a Padova, esperto di psicologia vegetale e autore del libro La mente delle piante. Professor Castiello, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora,
1: radioascoltatrice e radioascoltatori.
0: Allora, professore, lei ci deve spiegare quando noi leggiamo dalle vostre ricerche che avete fatto, poi c'è il professor Mancuso che da tanti anni parla anche di questo tema. Anche le piante sono intelligenti, anche le piante, e faccio questa domanda, sono senzienti?
1: Allora, intanto partiamo dal concetto di intelligenza, che innanzitutto intanto non esiste una definizione unica, diciamo, chiara e condivisa di intelligenza. E una cosa che è importante specificare è che non è possibile attribuire al mondo vegetale le caratteristiche dell'intelligenza animale. Questo perché quando guardiamo alle piante stiamo guardando un mondo che è radicalmente diverso di organizzarsi, che richiede un'intelligenza diversa, diciamo, per affrontare problemi diversi. E diciamo che il più grande ostacolo che spesso impedisce l'inclusione delle piante nel novero degli esseri intelligenti è che le piante sono prive di cervello. Ecco, fare questa assunzione però implica due inferenze importanti. La prima, che l'intelligenza appartiene solo agli esseri viventi dotati di cervello, e la seconda, ancora forse più rilevante, è che quasi tutta la vita sulla Terra è stupida, e questo perché le piante occupano circa il 90% della biomassa terrestre. Non è molto sensato, ecco.
0: E per questo voi nel vostro laboratorio studiate i movimenti delle piante, adesso ci spiega magari, soprattutto nella pianta del pisello vi siete concentrati, i potenziali elettrici, le molecole chimiche che emettono, per arrivare a dire hanno, possiamo dire, una loro forma di intelligenza, in questa definizione molto ampia di intelligenza.
1: Sì. Ecco, io personalmente ritengo che il concetto di intelligenza debba essere il più esteso possibile, quindi diciamo che la capacità di risolvere problemi è una definizione accettabile, e noi, ecco, cerchiamo di definire l'intelligenza attraverso quello che lei ha detto, studiando il movimento delle piante, la loro comunicazione e altri aspetti quali la capacità di prendere decisioni.
0: Cioè, come comunicano, ecco, e come prendono decisioni?
1: Allora, intanto le piante sono organismi sorprendentemente comunicativi e interagiscono costantemente tra loro e anche con l'ambiente, no? E il linguaggio, quello almeno che studiamo noi delle piante, è prevalentemente chimico. La nostra ambizione è quella di trovare la stele di Rosetta del linguaggio chimico delle piante, ecco. E le piante, appunto, per comunicare utilizzano migliaia di molecole chimiche volatili, e questa forma di linguaggio è estremamente sofisticata, e per le piante addirittura una singola parola può avere significati, diciamo, diversi a seconda di chi l'ascolta. Ad esempio, una pianta della stessa specie o di specie diversa, addirittura un insetto, appunto, come nel caso degli insetti impollinatori, quindi le piante hanno la capacità di comunicare con l'ambiente ma anche con altri esseri viventi. Comunque, prego.
0: No, dico, ci serve, non so Leonardo cosa ne pensi, un salto culturale enorme per pensare che anche le piante siano forme intelligenti.
1: Ma le piante sono a loro modo molto intelligenti, sono diverse da noi, ma hanno una loro intelligenza. Cioè, il fatto principale è che noi pensiamo di essere un po' la misura di tutte le cose, no? E quindi questo ci rende un po' ciechi alla possibilità che qualcuno diverso da noi abbia capacità simili alle nostre.
0: Sì.
2: Adesso io, per esempio, quando mi capita di potare, ecco, una pianta che ho sul terrazzino, cosa faccio? Mi devo sentire?
1: No,
2: sto facendo male alla pianta
1: della serie, adesso non posso più mangiare. No.
0: Sì, come i vegani adesso saranno in crisi perché no. Neanche le piante, sì, neanche i vegetali.
1: No, diciamo che poi
2: le sente male, per esempio, se io stacco una foglia, una pianta, la pianta in qualche modo sente male?
0: Cioè il concetto di sofferenza, ecco.
1: Allora, il concetto di dolore è molto controverso nell'ambito, diciamo, vegetale, no? Quello che si può dire però e che richiama la comunicazione è che nel momento in cui lei, per esempio, strappa una foglia o un insetto morde una foglia di una pianta, ecco che si scatena una reazione chimica. Questa reazione chimica cosa implica? Implica l'invio di un messaggio a tutte le altre foglie, a tutto al resto della pianta, che ecco è arrivato agente pericoloso. Quindi attraverso questa reazione chimica la pianta cosa fa? Sviluppa tutta una serie di difese che possono essere, per esempio, anche quelle di rendere le foglie sgradevoli a chi in un qualche modo le vuole mangiarsele e quindi scoraggiare così in questo caso l'erbivoro o il patogeno.
0: È interessante quindi, perché chiaramente visto che vediamo registriamo l'assenza di cervello e di sistema nervoso, voglio dire, pensiamo appunto che non sia associabile al concetto di sofferenza e dolore, di certo come lo proviamo noi, ecco, ma è il loro modo.
1: Bisogna stare attenti, non sto dicendo che le piante provano dolore perché questo non è ancora stato dimostrato, però c'è una reazione nel momento in cui le piante vengono colpite, ecco che c'è una reazione da parte della pianta, una reazione chimica, cioè quindi una comunicazione interna ma anche esterna verso le altre piante che permette alla pianta di difendersi. Ecco,
2: e se invece come io ho due piantine a casa e ogni tanto, anzi quasi sempre, dimentico di innaffiarle e spesso poi mi muoiono le piante che ho.
1: Quello, in quel momento, se lei misurasse in quel momento queste molecole volatili che misuriamo noi in maniera molto sofisticata, sì? Ecco che la pianta, capirebbe che la pianta sta inviando un messaggio, come per dire, alle altre piante o all'ambiente, guardate che c'è una siccità in atto, in questo caso lei è la causa della siccità.
2: La siccità
0: diciamolo, professor Castiello, è un messaggio di sofferenza, ovviamente secondo il linguaggio.
1: È un messaggio di stress. È un messaggio di stress.
0: Ci racconta, per esempio,
2: nel momento in cui la pianta muore, emette qualcosa?
1: Allora, intanto per far morire una pianta, insomma, è necessario uno sforzo notevole perché una pianta resiste anche, diciamo, distruggendo fino al 90% della sua massa. Comunque, che emetta qualcosa in punto di morte, questo io non glielo so dire. Però quello che le posso dire, per esempio, è che se lei, tanto per dare un'idea anche della comunicazione tra le piante, è che a volte nei boschi si vedono questi ceppi, no, apparentemente morti. Ecco, di fatto non lo sono. Perché? Perché le radici delle piante, diciamo, vive, sono innestate nelle radici dei ceppi e in un qualche modo li tengono in vita. E questo perché? Per non interrompere la comunicazione sotterranea che le piante sviluppano innestandosi, per esempio, nelle reti fungine, quindi quelli che noi comunemente chiamiamo funghi. Per cui anche in questo caso c'è la comunicazione, diciamo, vegetale, è molto efficiente.
0: È sviluppata. Nel vostro laboratorio so che voi avete fatto appunto degli esperimenti con la pianta del pisello che credo si avvicini al punto dove si deve attaccare, ecco, lo dico
1: sì,
0: in maniera...
1: Noi abbiamo, noi studiamo come la pianta di pisello si aggrappa a un supporto, no? Questo lo vediamo in tutti gli orti.

0: E tutte le piante rampicanti vediamo che si aggrappano a qualcosa, no? Per arrivare alla luce e quindi per sopravvivere. Ecco, quello che noi però abbiamo dimostrato è che non è che la pianta si muove in maniera arbitraria, tocca un possibile supporto e poi inizia a arrampicarsi. No, la pianta, a seconda della dimensione, a seconda delle caratteristiche del materiale con cui hai fatto il supporto, pianifica un movimento diverso dei cirri, le piccole manine, no? Che le piante
1: Sì.
0: rampicanti, in questo caso i piselli, usano. Cioè, questo è un grande, questo processo di anticipazione è caratteristico delle specie animali. E infatti, se noi pensiamo alla mano umana o alla mano di primati non umani, oppure ad altri animali che utilizzano le zampe, insomma, per afferrare, ecco, vediamo che ci sono, questo meccanismo anticipatorio è molto
1: Ma
0: presente.
1: interessante. Guardi,
0: Consiglio di
1: no, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: è un vivaista e dice: il più grande complimento che ho ricevuto da un grande botanico del Kew Garden è che quando ha visto le mie piante ha detto: le vostre piante sembrano felici. E descrive il vivaista: certo che comunicano le piante. E poi
0: sì,
1: sì, c'è
0: comunica,
1: il vegano
0: certo.
1: che giustamente ci scrive: cosa faccio? Io mangio pietre a questo punto, sono vegano.
0: No, può mangiare
1: I
0: tranquillamente
1: frutti, i frutti.
0: senza problemi, i frutti sì,
1: Ma
0: ma
1: se
0: anche
1: taglia l'insalata, la taglia,
0: ricresce e
1: ricresce, quindi sì.
0: fondamentalmente la pianta non è morta, ecco,
1: È
0: dice del
1: giusto,
0: tipo,
1: non la sradica.
0: non la sradica
1: Però
0: e
1: la
0: quindi
1: carota sì, poi va riseminata, nel momento in cui togliamo proprio la
0: insomma,
1: carota.
0: è un po', capito, un trade-off, dobbiamo cercare di
1: Se
0: muoversi
1: mangio una
0: all'interno di
1: carota
0: questo.
1: posso anche non sentirmi in colpa.
0: Perché lì la sradichiamo proprio la
1: Sì, lo so, però
0: pianta.
1: posso non sentirmi in colpa se mangio delle carote
0: Sì,
1: tagliate a
0: non si
1: julienne.
0: sente in colpa.
1: Perché
0: No,
1: poi se le
0: non si
1: taglio a
0: sente
1: julienne
0: in colpa.
1: forse soffrono ancora di più.
0: Vabbè. Sì, no,
1: Comunque,
0: una volta.
1: no, ma è un mondo straordinario. Guardi che lei, ripeto, adesso sono studi che voi fate nel vostro laboratorio che è Mind the Plant, ripeto, a Padova. Poi, ripeto, il professor Castiello ha scritto questo libro, La mente delle piante. Tutti forse conoscono il professor Stefano Mancuso, forse è stato un po' un
0: Sì,
1: precursore,
0: è stato,
1: no?
0: certo,
1: Di
0: lui
1: questo.
0: è stato il pioniere, il precursore di questa linea, diciamo, di pensiero, prima di tutto, e poi di ricerca.
1: Umberto Castiello, grazie per questa intervista. C'è questo momento in tutti i film legal thriller che mi emoziona sempre.
2: Quando trovano il colpevole.
1: No, come sei banale, Andrew. Intendo quando ci sono i processi e al termine il giudice chiede alla giuria che
2: Ah,
1: cosa.
2: chiede: Members of the jury, have you reached a verdict?
1: Bravo, giuria, avete raggiunto il verdetto. E il portavoce che poi parla così: noi, la giuria.
2: Pensa all'imputato in quel momento lì.
1: Sì. E tu dovresti saperlo bene.
2: Ti ho detto che sono incensurato, non cominciare con le calunnie.
1: Vabbè, questo lo vedremo. Dai, iniziamo anche oggi, però prima ci vuole il grido di battaglia.
2: That's America!
3: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Allora, parliamo oggi del processo e della giuria che decide nei procedimenti penali.
2: Questo modo che abbiamo molto regimentato è importante per permetterti di essere giudicato ai tuoi pari.
1: Dai tuoi pari. Allora, ci sono le keywords anche quest'oggi, quali sono?
2: Jury duty.
1: Ah, attenzione, fa pure rima.
2: Molte hanno dentro jury, giuria,
1: Certo.
2: capirete. Felony.
1: Ah.
2: Questo è un false friend, chissà se la gente sa cosa dire felony. Poi
1: E
2: c'è
1: infatti.
2: grand jury, che questo potete arrivarci, il grand jury. Indictment.
1: Potete arrivarci, no, potete arrivarci perfino voi.
2: Allegame con l'italiano. E poi la hung jury.
1: Hung jury. Questo mi incuriosisce molto. Parlaci della tua esperienza, visto che ne sai qualcosa.
2: Allora, io è stata una grave ingiustizia, ti ho già raccontato, sì. So che agli ascoltatori piace molto, qualcuno mi ha detto è molto divertente, io, divertente forse per voi sentirlo, mi hanno fatto una perquisizione illegale, però ho la fedina pulita.
1: Quindi non sei passato in tribunale, non hai...

0: Al contrario, ci sono stato più volte, ma non come? Processato.
1: Ah, ecco.
0: Sono andato a sentire altre cose. Tra l'altro non è difficile, perché se tu prendi la multa anche per strada, tu puoi pagarla subito oppure puoi contestarla. Per questo vai a traffic court, cioè vai al tribunale, ti danno una data, tu puoi dire lì no, non è vero, perché quel poliziotto è un farabutto.
1: Questo mi incuriosisce, però, come si suol dire, ti stai arrampicando sugli specchi. Insomma, sei andato in tribunale oppure
0: sono andato
1: no?
0: A seguire più di un processo di persone che conoscevo, sì. Diciamo in ambito lavorativo,
1: si dice
0: processi
1: così,
0: per una serie di persone per irregolarità del fundraising politico. Questi erano processi legati a una lotta politica con l'influenza di Bush padre, di Kissinger, cose serie.
1: Sì, cioè addirittura mi stai dicendo che c'è questa influenza della politica nel sistema giudiziario? Perché in Italia invece no, la politica è assolutamente fuori dal sistema giudiziario.
0: Secondo me gli italiani ci crederanno fin troppo, ma questo era tanti anni fa, non entriamo troppo nei dettagli. È interessante capire come funziona il sistema, perché c'è una grande garanzia, o quasi una garanzia, che è il trial by jury, no? 12 dei tuoi pari che ti giudicano.
1: Cioè, questo vale sia per il civile che per il penale?
0: Esatto, tutti i processi.
1: Ma allora, il principio è anche giusto. Mi chiedo...
0: Anche giusto.
1: Se lo chiedono tutti... Cioè, voglio dire, che competenze hanno queste persone che vengono chiamate? Sono tuoi pari, ma non è che conoscono il codice, conoscono, no?
0: Poi andremo a vedere la instructions, la jury instructions, perché il giudice definisce cosa devono decidere. Ma prima ti chiedi chi viene, no, perché si sceglie una persona, un idraulico, ma ci può essere anche un avvocato.
1: Quindi anche a te è capitato?
0: A me è capitato di essere chiamato più volte.
1: Perché questo comunque capita anche in Italia,
0: ci sono i giudici popolari
1: e puoi essere chiamato, ti arriva la lettera a casa.
0: Ogni uno o due anni mi arriva la convocazione. Io regolarmente compilo un modulo online che mi chiede i dati, l'età, se sono stato condannato di un reato grave.
1: Benissimo.
0: No.
1: Come no?
0: No.
1: Questa è già una menzogna.
0: Che scuole ho fatto, se ho problemi di salute, se sono parente di un poliziotto magari.
1: Ah, perché se sei parente di un poliziotto non puoi fare il giurato.
0: No, certe cose nella giuria non puoi fare se sei legato al sistema. Ma poi la domanda per me è più importante: se sei un lavoratore autonomo o un dipendente. E io dico sempre, io sono un autonomo, non posso assentarmi, che perdo praticamente i miei lavori e perdo occasioni, oltre ad essere all'estero, insomma. Quindi, e così mi lasciano fuori.
1: Cioè, quindi ogni uno o due anni ti arriva però questo
0: arriva una lettera a casa.
1: Ma a tutti gli americani in genere? Arriva
0: a caso, in generale caso. Sì, quasi, poi non so chi
1: sei attenzionato, sei in una lista, no io te lo dico, sei in una lista.
0: Sono giustamente sulla lista delle persone che...
1: Però fammi capire, cioè tu perderesti ovviamente i giorni di lavoro, ma vieni pagato per fare il giurato?
0: Ti danno un compenso, ma abbastanza piccolo. Per esempio nel Loudoun County in Virginia mi darebbero $50 al giorno. Insomma, non è proprio non il massimo, no, soprattutto se poi perdo dei altri lavori.
1: Vediamo un po' come funziona. Oltre al fatto di essere in questa lista attenzionato di potenziali giurati, vediamo come funziona, come si forma una giuria.
0: Allora, prima bisogna capire un attimino il sistema. È un po' complicato il sistema americano. Sono due distinzioni da ricordare: il felony versus misdemeanor.
1: Attenzione, felony allora era una parola chiave.
0: Felony era una parola chiave. Misdemeanor non l'ho messo che è troppo lunga.
1: Sì.
0: Però felony, cioè reato grave o reato minore.
1: Noi tradurremmo il fellone, che non è proprio, la stessa cosa. Quindi felony vuol dire
0: il reato più grave, ma la distinzione essenzialmente è quanto rischi. Cioè un felony è soggetto a una pena di più di un anno. Invece un misdemeanor è soggetto a cose più basse.
1: Vabbè, praticamente tutti i reati, perché qualsiasi reato ha pene possibili altissime da voi.
0: Ma qualsiasi reato, se fai una cosa, appunto, un misdemeanor, una cosa piccola.
1: Fammi un esempio, cosa vuol dire un
0: misdemeanor? Faccio un esempio, io magari una cosa di traffico, no? Se io decido non voglio pagare la multa, gli dicono allora devi andare in carcere per 3 mesi. no?
1: Cioè per può essere multa. Una in Italia avremmo praticamente,
0: ma non una multa di parcheggio, magari ho fatto qualcosa di pericoloso in macchina e possono darmi una pena,
1: cioè, è la stessa cosa.
0: Beh, cioè, o paghi la multa, uh-huh, se oppure, tu, oppure ti rifiuti di è successo il caso di alcuni politici, sono rifiutati di presentarsi al congresso quando chiamati per testimoniare.
1: E quello è un misdemeanor?
0: Può essere un misdemeanor, dipende da, da,
1: cioè, una pena lieve,
0: una pena lieve. No, il felony è una pena più seria.
1: Perfetto, okay. Quindi questa è la prima distinzione, bisogna capire se devi rispondere di una pena felony, quindi un reato grave. E poi c'è l'aspetto Stato federale e 50 stati.
0: Che noi abbiamo il federalismo, abbiamo due sistemi giudiziari.
1: L'hai detto con un tono un po' aggressivo e spaccone. Noi abbiamo il federalismo.
0: Abbiamo il federalismo, sì.
1: Come
0: ma
1: dire, voi ne parlate, ne parlate.
0: Voi ne parlate, però il problema è che usiamo la parola federale, ma proprio per confondervi.
1: Sì.
0: La parola federale significa lo Stato centrale.
1: Esatto, è il contrario praticamente.
0: È il contrario di quello che... quindi... c'è il sistema federale e quello del governo nazionale,
1: sì.
0: E poi c'è il sistema statale, quindi federal versus state, no? Quindi i singoli stati avevano creato i loro sistemi di tribunali molto prima della rivoluzione, addirittura Massachusetts 1641 per esempio.
1: E ma sono ancora in vigore quei meccanismi?
0: Il sistema di fatto è lo stesso meccanismo, chiaro che nel tempo hanno aggiornato, però quando si è creata la nazione si è creato il sistema federale, con la Costituzione, nuovo paese, 1789, quando entra in vigore la Costituzione, sono fatti i tribunali federali, ma senza togliere
1: quelli
0: gli statali.
1: È un po' casino.
0: I tribunali statali.
1: I tribunali
0: statali. E l'ho detto che è un pochino confuso.
1: Quindi, per esempio, facciamo il caso di un reato molto grave, non so, l'omicidio. Tu fai un omicidio nello stato di New York,
0: e tu
1: rispondi
0: vieni,
1: a quale tipo di...
0: Rispondi allo stato di New York.
1: Allo stato.
0: Perché lo state e federal non riguarda la gravità, cioè a differenza di felony e misdemeanor riguarda quanto è grave, invece state e federal riguarda proprio la competenza sul tipo di reato. Buona parte dei reati sono state crimes, quindi lo fai a New York, vieni accusato di omicidio a New York.
1: Però se uccidi un politico, per esempio, non stai, se attenti alla vita del presidente americano,
0: allora diventa federale.
1: Diventa
0: perché
1: federale.
0: Stai violando qualcosa che è nell'ordinamento federale. Oppure possono dire: tu nel commettere un omicidio hai anche violato i diritti civili. George Floyd, per esempio, cioè hai anche commesso un reato che riguarda una competenza nazionale, la protezione dei diritti civili, o il terrorismo. Quindi da quel punto i federali, i feds, possono arrivare a dire: noi ci pensiamo noi a questo qua.
1: George Floyd, ricordiamo, poi ne parliamo in un'altra puntata in maniera più approfondita, è questo cittadino che è morto per un arresto e quindi sono stati condannati i poliziotti.
0: Sì, a livello di Stato
1: livello
0: e
1: di
0: poi
1: stato.
0: Cioè il Stato singolo e poi il governo federale. Questo abbiamo visto tra l'altro con Donald Trump. Donald Trump è stato accusato di...
1: A New York
0: di falsificare libri contabili per aiutare la sua campagna presidenziale. Uno dice: la campagna è una cosa politica, quindi potrebbe anche... Infatti lui a un certo punto ha detto no, dovrebbe andare federale, però il giudice ha detto no, perché il reato base è un reato dello Stato.
1: Ho capito, ma è una decisione, cioè chi decide? Il procuratore?
0: Il giudice. E poi la Corte d'Appello, lui si può fare appello, la Corte d'Appello dice no, secondo noi rimane così.
1: Diciamo che è quasi tutto chiaro, però è abbastanza complicato.
0: Clear as mud, questo è un detto americano.
1: Come?
0: Clear as mud, è chiaro come il fango.
1: Come il fango, insomma è tutto un po' torbido. Poi bisogna fare un altro tipo di distinzione.
0: Questa è una distinzione che gli avvocati in Italia...
1: Non dice ancora più complicata, perché sennò...
0: Ma proprio il tipo di sistema, il nostro sistema, che come sanno bene gli avvocati, anche chi altro ha studiato minimamente, magari si fa, non so se si fa alle superiori, ma all'università, sì, il common law rispetto al civil law, cioè okay. Noi abbiamo il diritto comune rispetto al diritto civile. Adesso non trattiamo questo che va troppo in là, però di fatto la differenza è che le sentenze diventano legge.
1: Cioè le sentenze nel common law diventano legge. Cioè in Italia invece non è
0: quando tu applichi la legge, in Italia devi guardare la legge, la costituzione, il codice penale. In America devi guardare queste cose, ma devi, se trovi un precedente dove un tribunale, soprattutto la Corte Suprema, ha deciso in un certo modo, allora quella cosa lì
1: diventa legge. Infatti, lo vedete in tantissimi film americani, quando l'avvocato si presenta dicendo secondo la sentenza Pinco Pallino versus, esatto. Perché viene citata? Perché è una legge.
0: Perché
1: una forza,
0: legge?
1: La
0: giurisprudenza diventa a forza di legge.
1: Insomma, tutto questo premesso, non abbiamo ancora parlato della giuria, cioè, ecco. Però dovevamo fare questo tipo di specifiche per entrare poi nella questione del processo.
0: Allora, il processo come funziona? Allora,

0: vieni arrestato.
1: E tu lo sai. Ok, quindi, tu vieni arrestato.
0: No, ecco, torna all'ingiustizia. Tutti ricordano l'arresto, ma nessuno l'archiviazione.
1: Questo funziona anche così in Italia, in genere.
0: Allora, qualcuno viene arrestato. Magari sei colto in flagrante, allora a quel punto no, è chiaro. Oppure c'è sospetto di reato. No? Il procuratore deve decidere se emettere un atto di accusa formale. Questo è importante. Cioè, prima serve il mandato per perquisirti,
1: sì,
0: no? Come abbiamo discusso un'altra volta, per raccogliere informazioni. E poi però deve dire, ok, dobbiamo arrivare all'atto di accusa, the charge.
1: Cioè l'accusa deve passare sempre attraverso un giudice? Cioè non basta già il... magistrato che dice
0: no, il magistrato deve passare per una giuria, una grand jury.
1: Ecco la parola chiave, il grand jury.
0: Quindi hai tra 16 e 23, dipende dallo stato, dipende dal reato, tanto per rendere più complicato, un grand jury di persone dove il procuratore deve dimostrare che esiste una causa probabile di un reato.
1: Ma questa è una parte forse più sconosciuta, cioè mentre tutti conosciamo la giuria immortalata in tantissimi film o libri, in genere sono 12 se non sbaglio i giurati,
0: sì,
1: questa parte del gran giury non è resa visibile, cioè ci sono
0: non
1: tutte...
0: si vede, infatti non si vede mai pubblicamente.
1: Ma sono tutte queste persone che vengono chiamate sempre in quella
0: sempre
1: lista
0: per
1: lì.
0: Jury duty, e tu devi dire ok, potrebbe esserci un reato qua, no? Possiamo dire ragionevolmente una causa probabile, ok, non dobbiamo stabilire se è un reato, il procuratore non deve dimostrare questo, però okay, deve presentare un po' di indizi e dicono insomma,
1: però
0: bisognerà.
1: Questa è la domanda che, scusa, che mi viene spontanea, cioè queste 16-23 persone come fanno, in base a quali competenze?
0: Le competenze, cioè loro devono giudicare, non devono decidere la legge. Questa è la cosa importante.
1: Certo, però
0: cioè,
1: devono giudicare se c'è un'ipotesi.
0: Ma il
1: di
0: giudice
1: reato.
0: Dice, il giudice dice, allora, se questa persona, no, ha agito in un certo modo, allora reato. Dovete decidere voi come giurati, no, se è credibile quando dice di no, quando dice di sì.
1: In base a che cosa?
0: In base a che cosa? In base al giudizio umano, no?
1: Capito, ma è credibile in base alla faccia?
0: È credibile o non è credibile?
1: È credibile in base al comportamento, di come si veste?
0: Allora, ti dico, Donald Trump, no? Donald Trump ha detto, no? Io non conosco quella donna.
1: Ok.
0: La donna nel suo processo a New York. Non sono mai stato con lei. E poi io... ho firmato degli assegni ma non sapeva
1: perfetto
0: nulla.
1: E c'è stato un grand jury di, quindi...
0: No, questa cosa è la giuria normale. Nel processo okay, dovevano decidere, è credibile questa storia che Donald Trump non sapesse nulla degli assegni di $400,000 che ha firmato? E hanno deciso non è credibile. Non okay, ci ha creduto nessuno.
1: Okay.
0: Però il giudice gli ha detto, se lui ha firmato gli assegni, se lui era cosciente, voi dovete decidere se lui era consapevole di quello che stava facendo.
1: Okay.
0: Questa è la decisione della giuria.
1: È una decisione, come dire, una preselezione, un pregiudizio, nel senso...
0: Il gran jury è così, è un pre... esiste una, il profumo, la puzza di reato, ecco, sì. Ma perché si fa così? È perché per non lasciare al procuratore il potere di fare qualsiasi cosa, no? Cioè il procuratore deve dimostrare che ha un po' di prove, un po' di indizi.
1: È interessante, infatti capisco la ratio di tutto questo, mi chiedo se per limitare il potere unico del procuratore la formula più democratica sia quello, cioè chiedere a persone che fino a un giorno fa non conoscevano.
0: Continui in questa cosa, questi buzzurri che non capiscono niente, sono tutti ignoranti.
1: Non conoscevano l'imputato o il possibile imputato. Ecco.
0: Ma hai visto i film?
1: Sì.
0: Ci sono dei bellissimi film, no?
1: Sì.
0: Sulla giuria. E vedi che c'è una dinamica dove, chiaro, c'è quello più... No, ci possono essere anche dei avvocati, no, in
1: è
0: giuria.
1: Vero,
0: ci può essere la donna delle pulizie in giuria.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: tutti hanno pari dignità. C'è conosciuto un italiano, un avvocato italiano che vive in America da tanti anni, è diventato cittadino e lui ha fatto il jury duty, cioè sul dovere da giurato. Ha detto che è stata un'esperienza bellissima, perché uno vale uno, ognuno ha la stessa dignità a fare domande, a decidere.
2: That's America.
1: E va bene, allora siamo appunto al capire come viene scelta questa giuria. Questo, se avete visto dei film, un pochino lo potete intuire, cioè vengono convocate tantissime persone,
0: tantissime,
1: no? Tantissime, so

0: soprattutto nei processi importanti, perché vengono fatti proprio degli interrogatori da parte di accusa e difesa.
1: Allora, prima c'è un questionario scritto, ti chiedono cosa fai nella vita, fai parte di questi gruppi, ma come vedi le cose, per esempio se è una questione di omicidio, no? Sì. Ti dicono, avresti problemi a mandare in galera una persona per tutta la vita? O se è uno stato con la pena di morte, avresti problemi a applicare la pena di morte? Se uno ha delle convinzioni e dici, non farei mai una certa cosa, allora ti scartano.
0: Esatto, ti scartano. Ti può scartare sia la pubblica accusa, sia la difesa?
1: No, può fare intanto il giudice, già può farlo. Poi sia l'accusa che la difesa hanno un certo numero di challenges, cioè loro possono dire no, questo qui non lo voglio, senza dover giustificare. Magari okay. Le dicono questo qui mi sembra una femminista, deve giudicare un uomo che no, questo non lo voglio, oppure quello lì no, mi sembra chissà che cosa. Quindi ognuno, di più la difesa, la possibilità di proprio di scartare alcuni giurati.
0: Cioè la difesa ha la possibilità di scartare alcuni giurati più della pubblica accusa.
1: Sì.
0: Questo per dare un piccolo vantaggio,
1: sì,
0: se volete, alla difesa. Ovviamente uno non può mentire sulle cose concrete, però può un po' simulare. Cioè io dico, non so, io hai convinzioni politiche? No, non più di tanto. Magari invece voto sempre democratico o repubblicano.
1: Cosa pensi di Donald Trump? Cosa pensi di Joe Biden? Uno può dire no, ma io appunto una volta di qua, una volta di là, possono... Puoi nascondere, però... Sembra che insomma il sistema funzioni abbastanza bene, la gente prende sul serio questa responsabilità.
0: Sì, c'è addirittura un film, che è anche un libro, molto incentrato proprio su questo, cioè si dice che la scelta della giuria è quasi un modo per orientare dove andrà il processo. Cioè è un passaggio molto delicato, può prendere diverse udienze, diversi giorni la scelta,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: giuria.
1: Può prendere settimane intere ed è importante appunto capire se la giuria ha proprio dei pregiudizi, no? Perché è ovvio, la giuria, come dicevamo prima, dovrà ascoltare le istruzioni del giudice, no? Quindi deve decidere solo su alcune cose,
0: sì,
1: su alcune cose, no? E come deciderà sono quelle cose dove danno un giudizio in teoria pratico, ma un giudizio anche morale, ovviamente, sulla credibilità delle persone.
0: Ecco, appunto, quali sono i margini di lavoro della giuria? Il giudice è quello che stabilisce le regole, loro devono seguirle, però che tipo di... cioè devono solo star lì ad ascoltare oppure...
1: Possono prendere appunti, dipende poi. Tra l'altro non possono essere, come tutti i processi, ma dipende dallo Stato, alcuni Stati, però i giurati non possono essere mai visibili, cioè visti in televisione o presi.
0: Ah.
1: Spesso rimangono anonimi, no, fino alla fine del processo. In qualche caso vengono anche sequestrati, cioè vengono anche chiusi,
0: sì,
1: dentro un hotel,
0: sì,
1: o qualcosa, così non possono parlare con altri.
0: Meno male che i processi non durano come in Italia.
1: 7 anni!
0: Se no altro che... Però non sempre, cioè a volte possono andare a casa finito.
1: Possono andare a casa, ma il giudice dice: andate a casa, non discutete il caso con nessuno, non leggere il giornale e non guardate la televisione.
0: Ma
1: ci
0: credi? Ho capito, ma io insomma, ti pare che io non guardi la TV?
1: Ah, sei disonesto?
0: No, vabbè, non è che sono disonesto.
1: Non ascolti, non segui le istruzioni del giudice.
0: Vabbè, tu per esempio...
1: Io ti metterei dentro.
0: Tu hai detto che hai seguito un processo prima.
1: Io ho seguito un processo, no, quando ero giovane. Ho seguito uno di questi processi, di persone che conoscevo. E il giudice, le regole del giudice sono molto importanti, perché... aveva fatto una mozione in limine in questo modo, in questo caso, cioè aveva detto cioè gli avvocati litigano, cosa posso introdurre, cosa non posso introdurre,
0: sì,
1: e lui ha detto no, tutta questa cosa qui, in questo caso era un procedimento separato in nel tribunale fallimentare, non potete parlare di questa cosa.
0: Poteva essere una keyword, in limine.
1: In limine, è latino, sono
0: è latino.
1: Vostre, cose vostre.
0: Lo sapevo.
1: Cose vostre. Non potete parlare di questa cosa, e questo è molto importante, perché in questo caso la giuria ha sentito che gli imputati avevano preso dei prestiti e non li hanno ripagati, ma non sapeva la giuria che le loro società da cui dovevano ripagare erano state chiuse.
0: Ecco.
1: È molto importante.
0: Sono state alla fine
1: condannati. Ma ti ricordi anche Weinstein, è successo recentemente che un tribunale ha detto no, avete introdotto delle prove, cioè delle testimonianze di persone
0: che non dovevano essere,
1: e quindi sarà scarcerato per questo,
0: o meglio comunque decadrà questo tipo di accusa, poi dopo di condanna, poi
1: sì,
0: ci sono altre,
1: rimane per un'altra condanna,
0: sì. Ma ecco, la domanda chiave è sempre quella: i giurati sono persone talvolta inesperte, non sanno nulla di leggi, di codici, e quindi come fanno a decidere?
1: decidono sulla base

0: base della credibilità di quello che sentono. Quindi bisogna mettere più ordine possibile e bisogna creare una narrazione. Cioè il procuratore, come l'avvocato della difesa, deve creare una narrazione. Cos'è credibile in questo caso? Perché se uno dice l'hai fatto, se hai una prova chiara che non c'eri in quella situazione, ok. Se invece forse sì, forse no, le prove non sono chiare, quanto è credibile la tua narrazione?
1: Eh sì, e ricordiamo, l'ho detto prima, che ci sono tantissimi film, libri,
0: bellissimi.
1: Legal thriller.
0: Sai che quando ero all'università ci hanno fatto studiare la parola ai giurati, quella di Henry Fonda, 1957, mm-hmm. In inglese si chiama 12 Angry Men, 12 uomini arrabbiati.
1: Sì.
0: No. Poi c'è uno molto bello che ho visto recentemente, si chiama We the Jury. In italiano La stanza dei giurati, nel 96, con Kelly McGillis. Ti ricordi Kelly McGillis?
1: Sì, come
0: una
1: no,
0: donna di Top Gun.
1: Top Gun.
0: Qui è molto diversa.
1: È molto diversa.
0: Quindi i giurati però devono capire i propri pregiudizi, devono interagire e mettersi d'accordo, perché ecco, deve essere unanime.
1: Ecco, questo è un punto fondamentale, arrivare all'unanimità. Ma com'è possibile? Ormai in qualsiasi situazione si sa che qualcuno può avere un'opinione diversa, no? Invece il verdetto è all'unanimità.
0: Unanimità, questo è un requisito molto alto, difficile, però ecco, anche questa è una garanzia. Cioè se tu hai solo una persona che si rifiuta, sai cosa succede?
1: Cosa?
0: Si ha un hung jury.
1: Eccola la parola chiave, cioè
0: una giuria
1: appesa.
0: Giuria appesa. No, non impiccata, non no. Viene impiccata per fortuna.
1: No, impiccata la giuria, nel senso hung, appesa.
0: È appesa e non riesce a decidere. Questo quindi non è una soluzione, però una hung jury.
1: Ma succede spesso?
0: Succede, a volte succede. In realtà i numeri, questo volevo dirti, che sembra difficile ottenere la condanna a 12 persone, ma in realtà quasi tutti quelli che vanno a processo perdono.
1: Ah.
0: In America. E pochissimi vanno al processo. Cioè se la procura ti porta, cioè emette un atto di accusa, significa che sei abbastanza spacciato, perché a livello totale meno dell'1% di quelli che vengono accusati vengono
1: Davvero?
0: Assolti.
1: Cioè,
0: perché
1: il processo,
0: 90% vengono patteggiano.
1: Ah, ok.
0: No? Cioè, e tra questi, chi va al processo, 83% viene condannato.
1: Beh, ma questo come lo dobbiamo leggere?
0: Dobbiamo leggere che i procuratori portano i casi solo quando sono abbastanza sicuri.
1: Veniamo al momento clou. Il momento clou è proprio quello, no? Alla fine, quando c'è quello che piace a me, no? We, the jury, avete raggiunto il verdetto e si alza il portavoce.
0: Esatto, the foreman of the jury,
1: sì.
0: Four person adesso, siamo
1: sì.
0: Inclusivi, e dicono sì, colpevole.
1: Pensa all'imputato in quel momento, no? Si alzi in piedi, no? C'è questa cosa, sia l'imputato si alzi in piedi. Anche nei
0: guilty.
1: Casi di condanna a morte è veramente dura arrivare.
0: Assolutamente, per sfortuna di chi va al processo, come dicevamo, dobbiamo scegliere guilty, perché quasi tutti vengono,
1: se invece
0: vengono
1: la scampi,
0: condannati.
1: Se invece la,
0: se la scampa, grande festeggiamento, grande gioia, come abbiamo visto, e questo è stato salvato da persone come lui o come lei,
1: come i suoi pari. E se vieni assolto, come te ne esci dal tribunale? Urlando, immagino.
0: Io urlerei That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
0: GR 24 di mezzanotte.
4: La riunione dei volenterosi a sostegno di Kiev, Londra autorizza la costruzione in Ucraina di missili a lungo raggio. A 10 anni dal terremoto nel centro Italia il richiamo

0: di condividere tecnologie classificate per la produzione in Ucraina di un missile da crociera di progettazione anglo-francese, suscitando la reazione del Cremlino. Londra getta sistematicamente altra benzina sul fuoco, ha detto il portavoce Peskov. Alla richiesta del presidente ucraino di più sistemi di difesa antiaerea e finanziamenti per la difesa, la Commissione europea ha risposto ieri annunciando una nuova tranche di aiuti per 6,1 miliardi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E dopo aver partecipato in videoconferenza alla riunione dei volenterosi, Giorgia Meloni è volata ad Amatrice, dove ha partecipato anche alla cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto nel centro Italia di 10 anni fa.
2: 299 morti, di cui 239 solo ad Amatrice, in quella scossa di terremoto delle 3:36 di 10 anni fa. Ed è anche nel loro nome che ora bisogna rialzarsi. Troppe false partenze, ma l'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime e assistito alla messa ad Amatrice celebrata dal Cardinal Zuppi, che chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Fra le casette, ancora più di 500, c'è stanchezza, troppe passerelle, dicono, e pochi fatti concreti. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, invita intanto a tenere alta l'attenzione sulla zona.
3: Abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato. Spero che continui, che non si fermi al 10° anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo.
2: Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amatrice.
1: Parlavamo di sanzioni, ebbene Washington inasprisce quelle secondarie nei confronti di Teheran e lancia un avvertimento anche a Pechino.
4: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
5: Un'operazione per isolare economicamente l'Iran dal resto del mondo, e quanto annuncia in conferenza stampa il segretario al tesoro americano Bessent. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, dice, aggiungendo che qualsiasi paese sosterrà Teheran subirà sanzioni economiche dagli Stati Uniti. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, spiega, sottolineando che nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, Cina compresa. Una chiusura globale contro Teheran, sulla quale starebbe lavorando direttamente il presidente americano Trump, contattando i leader mondiali, avanzando richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con l'Iran. Un annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico ed arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto la Corte Suprema americana ha autorizzato proprio Donald Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, Nasdaq a meno 0,76%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1663 sul dollaro. Torniamo in Italia, dove il governo prende tempo su un eventuale rinnovo dello sconto di 17 centesimi sull'accisa del gasolio, per ora prorogato fino a mercoledì.
6: Il prezzo medio dei carburanti vola alle stelle, stabile sopra i 2 euro al litro. Il governo prolunga fino a mercoledì lo sconto di 17 centesimi sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto sulle accise mobili, liberando oltre 20 milioni di extragettito IVA da usare per la proroga di 48 ore dello sconto fiscale sul gasolio. Il governo è ora alla ricerca di altre risorse per frenare i rincari alla pompa. Sulle accise valuteremo nelle prossime ore, ma non si può usare 1 miliardo al mese, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a Rai News 24.
7: Quello che voglio dire in questo caso è si possono anche adottare criteri diversi da quella che è lo sconto generalizzato, ma andando a situazioni di agevolazione di singoli settori o di singoli sistemi di consumo.
6: Le opposizioni criticano le scelte del governo, basta soluzioni tampone, dice la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche.

0: La proroga dello sconto sulle accise è uno schiaffo in faccia alle famiglie, sottolinea il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre Bruxelles chiarisce che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, inclusa l'Italia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Vediamo con lo sport, col calcio. Il primo lunedì della Serie A sorride alle romane. All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 con la tripletta di Malen, tre assist di Dybala e l'assolo di Pisilli. La Lazio vince 1-0 a Bologna grazie al gol di Frattesi a inizio ripresa, per la soddisfazione a DAZN del tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
2: Dobbiamo lavorare, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però mi tengo l'atteggiamento. Atteggiamento che in fase di non possesso siamo stati molto molto bravi, abbiamo sempre fatto le cose giuste ed è un percorso, abbiamo cambiato tanto, venivamo da un calcio totalmente diverso e ci vuole un po' di tempo, però è un piacere allenare questi ragazzi.
1: Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Mettetevi comodi perché questo è il momento di godersi una nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono investito dell'autorità di essere Manuel Agnelli e vi posso anticipare che si parlerà di spazio, di futuribilità, apocalisse e molto altro nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel. Allora, per rendere omaggio all'ospite di questa puntata, ho deciso di accoglierlo con una frase leggendaria. Clatu Barada Nicto, benvenuto Emilio Cozzi, autore, divulgatore, volto TV, voce radiofonica, esperto di spazio, fantascienza e videogiochi. Benvenuto intanto Emilio.
5: È un piacere essere qua. Che bello, grazie. Che bello, che bello.
2: Che meraviglia. Senti, questa è la frase del film Ultimatum alla Terra ed è l'unica frase che può fermare il robot Gort,
5: esatto.
2: Giusto, dal distruggere la Terra. Tu sei un divulgatore, sei appunto un esperto di cose spaziali e ti chiedo a chi o a cosa dovremmo rivolgere la frase Clatu Barada Nicto oggi?
5: A noi, gli unici che possono distruggere gli umani, tranne qualche asteroide, che chiariamo subito, ipotesi remota ma non impossibile che arrivi un asteroide e si schianti contro il pianeta Terra, andiamolo a chiedere ai dinosauri, ma tolta questa ipotesi, gli unici che possono distruggersi siamo noi e quindi lo rivolgerei a noi. Poi oggi ci sono dei privati con una potenza militare oltre che economica mai vista nella storia dell'uomo, ma questo è un altro discorso e c'entra molto con lo spazio in realtà.
2: Però sì, è veramente interessante. Senti, ti faccio sentire una canzone dei Beatles che sicuramente ti ricorderà una notte speciale.

0: Quindi era All You Need Is Love, e ti ricorda un'altra cosa particolare a livello
1: spaziale.
0: Sì,
1: e
0: anche.
1: Come? Ah sì, mi ricorda tante cose. Poi se vuoi parliamo dell'amore, come me l'ha raccontato Luca Parmitano, perché è curioso.
0: Certo.
1: Esatto. No, in questo caso All You Need Is Love fu la prima trasmissione via satellite in diretta mondiale della storia. Loro addirittura composero il pezzo per quel tipo di evento, perché il disco precedente era molto difficile e George Martin aveva detto loro: no, sta roba non possiamo farla in diretta, non la capirebbe nessuno. Credo fosse Sgt. Pepper, adesso non vorrei sbagliarmi coi tempi. Allora pare che loro, come solo loro potevano fare, abbiano scritto All You Need Is Love in un pomeriggio per poi farla dal vivo in diretta. E un'azienda italiana, Telespazio, che c'è ancora, una delle prime aziende a capire quanto le telecomunicazioni avrebbero fatto la differenza, trasmise in Italia in diretta All You Need Is Love, con esecuzione peraltro alla quale erano presenti tipo, non so, Mick Jagger e altri, sì, e qualche altro gigante del e fu il primo pezzo trasmesso in diretta via satellite, per cui insomma è anche una notizia spaziale All You Need Is Love.
0: Allora, per questa trasmissione ho studiato, perché sì, il primo a parlare di satelliti per trasmissioni nel 1952 è stato con il romanzo L'isola nel cielo, Arthur C. Clarke.
1: Vero.
0: L'autore di 2001,
1: vero,
0: Odissea nello spazio. Il primo satellite per le trasmissioni è stato messo in orbita nel 62. Sono tanti casi, cioè l'intelligenza artificiale e robot in testa, in cui la fantascienza ha anticipato la scienza. Ma come funziona che gli scienziati leggono i libri e dicono: oh, questa sì che è una bella idea, e ci si mettono a lavorare? Cioè, ci sono dei casi del genere documentati? Perché è incredibile che ci siano state delle intuizioni senza basi scientifiche. Cioè...
1: Allora, un po' sì, io non conosco, io ho la fortuna e l'onore di aver intervistato tanti astronauti e astronaute, o tantissimi tecnici della NASA, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e non c'è nessuno di loro, nessuna di loro, che non abbia visto Guerre Stellari, Star Trek, non abbia letto Asimov, non abbia letto Dick, Clark, per cui da una parte sì, cioè la fantascienza è un po' un forno di idee che poi qualcun altro porta a cottura, mettiamola così.
0: Certo.
1: Però facciamo un passo indietro, la fantasia umana è il motore di tutto, perché non esiste, se c'è un'idea, se una donna e un uomo oggi immaginano qualche cosa, poi arriva qualcun altro dopo di loro che quella roba lì la realizza. Anche la fantascienza stessa, qualcuno una volta mi ha detto: la fantascienza è una caratteristica, prima o poi diventa realtà. Possono volerci 10 anni, 20. Clark negli anni 50 disse che entro la fine del secolo saremmo arrivati sulla Luna, sono passati 19 anni e l'abbiamo fatto. Oppure possono volerci migliaia di anni, ma prima o poi un'idea di una donna o di un uomo, qualcun altro dopo di loro la realizza, e se ci pensi è una roba meravigliosa. Noi siamo attratti, questo è anche non solo il succo dello spazio, ma il succo della nostra evoluzione. Noi siamo attratti da quello che non conosciamo, ma che possiamo immaginare. Se non fosse così, saremmo morti in Africa. Se una donna o un uomo a un certo punto della loro vita non avessero rischiato la vita per andare oltre il fiume, per andare oltre il mare o oltre la montagna, senza nemmeno sapere cosa c'era dall'altra parte, ci saremmo moltiplicati in Africa, avremmo esaurito le risorse, se saremmo morti tutti. Questa spinta verso l'ignoto è una delle cose più umane che io riesca a immaginare. E mi piace questo esempio. Una volta a George Mallory, che è uno dei pionieri dell'esplorazione dell'Everest, peraltro sull'Everest ci è morto, chiesero: ma dottor Mallory, ma perché vuole andare sull'Everest? E lui rispose: perché è lì. È lì, lo vedo e voglio salirci. E mi viene in mente che se tu hai una bambina o un bambino dici: non aprire il cassetto, la prima cosa che fai è aprire il cassetto. Questa curiosità, secondo me, è uno dei segreti del genere umano ed è quella che ci salva la pelle, letteralmente. Quindi lo spazio è l'ultima frontiera.
0: Guarda, è lo stesso spirito col quale sono salito sul Duomo di Milano la prima volta. Era lì.
1: Era lì. È
0: a
1: così.
0: 30 anni, perché...
1: Beh, ma... Manuel, cioè voglio dire, gli artisti non fanno la stessa identica cosa?
0: Io spero di sì.
1: Se ci pensi, l'arte è sta roba qua, è indagare qualcosa a cui devi dare forma, che una forma non ce l'ha ancora.
0: È un po' la volontà anche di darsi un senso, perché in realtà poi l'uomo, insomma, è questionabile come, no? Gli esseri viventi sono tanti, l'uomo è uno di questi.
1: Vero.
0: E forse sulla Terra siamo diventati anche degli infestanti, se non lo siamo sempre stati, no? Ne parlavamo in apertura di trasmissione, il ruolo dell'uomo e il pericolo più grande siamo noi, non noi stessi. Per cui è anche forse questa disperazione del darsi un ruolo all'interno dell'universo, che è talmente è così grande, così sconosciuto per noi, che in realtà appunto siamo delle piccole formichine insignificanti.
1: Se tu pensi all'universo, noi veramente non contiamo niente.
0: Cazzo. E siamo arrivati al primo brano. Quale brano hai scelto come primo brano?
1: Beh, stiamo parlando di satelliti, di cose piccole che volano in orbita compresi noi. Direi Satellite dei Nine Inch Nails.
0: Allora,

0: Leoni per Agnelli.
1: Allora, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per me Manuel Agnelli, stiamo parlando di spazio, fantascienza con Emilio Cozzi. Tu hai da poco pubblicato un libro dal titolo interessantissimo che è Geopolitica dello spazio. E, tra l'altro sei appena tornato su Radio 24 con il podcast firmato insieme a Gianpaolo Musumeci e ti chiedo, pochi giorni fa è esploso il razzo di Jeff Bezos.
2: New Glenn, sì, sì.
1: Esatto. Quello che ha portato la moglie, le sue amiche super glamorous a fare gratis un giretto da qualche milione di dollari tra le stelle. Il suo rivale è Elon Musk.
2: Yes.
1: In quella che mi pare la versione horror della rivalità fra zio Paperone e Rocker Duck. Ma qual è la posta in gioco?
2: Beh, una delle poste più alte della storia, cioè riportarci sulla Luna. Dico riportarci perché il programma lunare occidentale, a guida statunitense, si chiama Artemis, che tra l'altro è bellissimo, la sorella del dio Apollo, perché peraltro per la prima volta dovremo portare anche delle donne sulla superficie lunare. Beh, la posta in gioco è tornarci, e questi mezzi, per cui la Starship di SpaceX e il New Glenn di Blue Origin, dovrebbero essere quelli deputati a fare da lander, si chiama, cioè il mezzo che fisicamente porterà le prossime pellegrine, i prossimi pellegrini lunari sulla superficie. Stanno competendo loro due in una competizione nella competizione, perché poi l'altro rivale vero è la Cina, per fare in modo che chi primo arriverà meglio accomoderà. Che cosa c'è in palio? Non solo sulla Luna, risultato
3: e spesso
2: di grande
3: lo spazio,
2: se non sempre lo spazio ci aiuta qui sulla Terra, ma soprattutto in palio c'è la economia della Luna, la Lunar Economy, che vuol dire terre rare, un elemento di grandissimo rilievo geopolitico, perché sulla Terra le terre rare ci sono, ma le controlla praticamente tutta la Cina. C'è l'elio 3, che potrebbe garantirci quasi una autosufficienza energetica mostruosa, e poi c'è l'acqua, e l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra, perché puoi scomporla in ossigeno e idrogeno. L'ossigeno ti serve per fare vivere le tue astronauti, i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, e quando parti dalla Luna, avendo un sesto della gravità terrestre, tu da lì facilmente puoi andare su Marte o anche oltre. Per cui, insomma, quello che c'è in palio è roba grossa.
1: Parecchia roba. Senti, ma tu che opinione hai sullo sbarco loro? Vabbè, te lo devo chiedere, scusa.
2: Allora, prima i dati. Allora, non è che si creda allo sbarco sulla Luna. Mm. Si sa.
1: Okay.
2: C'è una quantità di documentazione, anche tecnica molto specifica, che evidentemente testimonia lo sbarco sulla Luna. Non solo, ci sono delle foto di altre sonde che non sono della NASA, perché uno dice la NASA si autocertifica. No, ci sono sonde indiane, la Chandrayaan, ci sono sonde giapponesi, anche cinesi, che hanno le foto proprio ancora del pezzo di lander dell'Apollo 11 rimasto là. Ma detto questo, facciamo un passo indietro. Lo scetticismo, il dubbio, a me piace tanto. Il dubbio è il fondamento della scienza. C'è questo fraintendimento per cui pensiamo che la scienza ci dica la verità. No, niente affatto.
1: Sono d'accordo.
2: La scienza è un'approssimazione progressiva.
1: Certo.
2: La miglioriamo per farci delle migliori domande, per darci delle migliori risposte, ma magari anche per capire che ci sono altre domande di cui non conosciamo la risposta. Questa è la scienza. La scienza si basa su progressive approssimazioni ed errori. Poi arriva un altro scienziato che dimostra che la teoria di prima è sbagliata. Per cui avere un atteggiamento dubbioso è particolarmente scientifico. Ben diverso è fermarsi al dubbio e non andare a vedere magari che il tuo dubbio è già stato ampiamente risposto. E lì diventa una questione di comodità. Oggi è molto più comodo credere a, non lo so, Canarino 28 su YouTube, che ti racconta che sulla Luna non ci siamo mai stati, piuttosto che alla NASA e alle decine di migliaia di pagine che ci sono, che dimostrano che i conti erano giusti, che le tecnologie hanno funzionato con qualche difficoltà e soprattutto che non sono mai state smentite dalla comunità scientifica.
1: E dall'Unione Sovietica, che avrebbe avuto tutto l'interesse a smentire queste cose.
2: E che negli stessi giorni aveva una sonda attorno alla Luna. Tanto che ci fu una telefonata, se pensi al momento, era clamoroso,
1: certo,
2: tra Washington e Mosca, in cui Mosca consentì a non disturbare

0: rubare la missione umana. Loro hanno una sonda robotica ed è una roba meravigliosa. Poco, qualcuno dice erano d'accordo. No, il caso, il famoso, lo scandalo della U2, del bombardiere spia, venne immediatamente dall'Unione Sovietica, come dire, reso pubblico. Sì, sì. E la NASA dovette ammettere che avevano ragione i russi. Per cui perché non la Luna, che era il, come dire, il traguardo più ambito
1: la
0: da
1: gara
0: tutti?
1: Più, certo. A proposito di spazio, Emilio, tu hai scritto un libro con Luca Parmitano. Di che cosa parlate?
0: Per paradosso non solo di spazio, si intitola Camminare tra le stelle, un titolo che non piaceva a nessuno dei due, è un po' successo come quella roba. Perfetto. Qual era quella parte del Vangelo in cui la Madonna pensa che Gesù sia con San Giuseppe e viceversa, in realtà lui si sta facendo gli affari suoi? È un po' andata così col titolo, nel senso che lui pensava che l'avessi deciso io pensavo che l'avesse deciso lui, in realtà,
1: per rispetto
0: nessuno ha detto niente, è uscito questo titolo e lui giustamente da peraltro precisino qual è, mi ha detto ma è sbagliato, nessuno ha mai camminato tra le stelle, e ha ragione tecnicamente. Poi in realtà ci siamo accorti che il titolo è perfetto perché è un racconto di due bambini un po' cresciuti che condividono le proprie passioni, gli aeroplani, le astronavi, le stazioni spaziali, la fantascienza, con la differenza che lui poi c'è stato davvero e io no, e ci siamo accorti che è una mappa di due persone curiose, questo senza dubbio alcuno, è un libro per ragazzi e per ragazze, a disposizione di chi volesse usare quella mappa. Ma la cosa bella, e questo me l'ha ricordato lui perché il libro si chiude con una lettera alle sue figlie, è che quando tu vuoi bene a qualcuno, torna all'amore di cui abbiamo fatto cenno prima, l'unica cosa che puoi fare da padre, da amante, da marito, da moglie, è dare la mappa più dettagliata che tu possa dargli, secondo le tue esperienze, e poi mettere in conto che quella mappa potrebbe non essere mai usata, potrebbe anche essere ignorata. Io ti do una mappa, poi fai quello che vuoi, non ti accompagno neanche, oppure ti accompagno ma non ti indirizzo dove vuoi andare. Ecco, camminare tra le stelle è una mappa, e se tu ci pensi a quel punto lì il titolo acquisisce senso, perché le stelle sono state il modo in cui ci siamo sempre orientati, ben prima del GPS. Erano le stelle a farci da mappa, appunto. E quindi è andata così, abbiamo fatto una mappa nella consapevolezza che potrebbe anche non essere guardata da nessuno.
1: Senti, oltre a esperto di spazio sei esperto anche di videogiochi, che sembra una cosa che non c'entra un cazzo.
0: Hai ragione.
1: Ma ci sono degli esempi, tipo quelli che abbiamo fatto prima per la fantascienza, di videogame che hanno anticipato il futuro? Perché parlavamo appunto...
0: Guarda, i videogiochi, adesso non voglio fare il noioso, hanno una caratteristica che un grande studioso ha chiamato premedialità. Ti faccio un esempio: se domani ci dicessero, in realtà ce lo stanno dicendo qualche settimana, che potrebbero arrivare gli extraterrestri, gli alieni da un momento all'altro, tu come la prenderesti?
1: Io, allora, mettiamoci tutta la mia buona fede, io sarei contento, sì.
0: Ok.
1: Eccitato e incuriosito.
0: Questo anch'io tantissimo. In realtà, se tu ci pensi, qualcuno potrebbe esserne spaventato,
1: certo.
0: Oddio.
1: Mia figlia di sicuro.
0: Hai capito? Perché? In realtà non li abbiamo mai conosciuti, magari sono simpaticissimi. Perché per decenni il cinema, la letteratura, anche la musica, ci ha raccontato l'extraterrestre come un invasore. Per cui noi siamo predisposti a pensare a come ci comporteremmo se arrivassero. Questo si chiama premedialità, cioè metterti nelle condizioni di immaginare una cosa che potrebbe succedere e di come ti comporteresti se succedesse. I videogiochi sono particolarmente bravi a fare questa cosa, perché ti mettono in una situazione in cui devi decidere cosa fare. Per cui sì, i videogiochi hanno spesso anticipato il futuro. Ti faccio due casi, per esempio, non so, The Last of Us, che racconta di un'apocalisse, in quel caso per colpa dei funghi, e che voglio dire, di questi tempi ci siamo chiusi in casa con una pandemia. La stessa cosa per Death Stranding, che tra l'altro è uno dei più grandi autori del videogioco contemporanei, di Kojima, che raccontava, uscito alla fine del 2019, di un mondo chiuso in se stesso in cui tu eri sostanzialmente un postino che doveva connettere le persone. Se ci pensi, 2019 era una trovata incredibile. E poi c'è uno dei miei preferiti, Elite Dangerous, che è un simulatore di universo. Ti fa pilotare le astronavi, può essere un pirata, un contrabbandiere, un poliziotto, ma che cos'è? È un simulatore del capitalismo cosmico, perché tutto è in vendita.
1: Questo è eccezionale, e infatti vi faccio questa domanda. Cioè, esistono questi simulatori della realtà, no? Ti addestrano a fare cose come i simulatori di volo o quelli di guida, no? Ti insegnano a volare, a guidare una Formula 1, eccetera, eccetera. L'abbiamo appena un po' raccontato. Visto come va il mondo, esiste un gioco che ti insegna a diventare ricco?
0: ci sono dei giochi gestionali in cui devi fare in modo che le tue risorse,
1: perché partiamo, cioè nasce col Monopoly questa
0: nasce
1: cosa,
0: col Monopoly, è vero,
1: alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: io ho imparato, è vero, parecchie cose, parecchie furberie con il Monopoly,
0: è vero. No, sono dei giochi gestionali che insegnano soft skills, come si chiamano, ma la cosa curiosa è che oggi si può diventare ricchi videogiocando. Quello che si chiama e-sport, electronic sport, sostanzialmente è la pratica agonistica e professionistica del videogioco. Non sono simulazioni sportive, non è per forza il calcio o la pallacanestro. Se tu però giochi ad altissimo livello alcuni videogiochi, oggi puoi diventare come un atleta tradizionale, ricco e famoso. È un fantastico fenomeno che ultimamente si sta riducendo, però Twitch, la fortuna di Twitch è arrivata da lì. Cioè tu guardavi dei grandi giocatori videogiocare per imparare i trucchi e questi nel frattempo diventavano ricchi e famosi, capito? Per cui è curiosa. Cioè, il videogioco dimostra che oggi, mi dispiace dirlo, Manuel, perché io e te siamo della stessa generazione, la separazione tra virtuale e reale è una roba veramente della nostra epoca. Oggi vai a dire a una ragazza, a un ragazzo che fa il content creator, che videogioca su Twitch o su YouTube, magari facendo un sacco di soldi, che quella roba lì è finta. Mica tanto, mi viene da dire. Quella roba lì è verissima.
1: Senti, è il momento del secondo brano. Che cosa ci vuoi proporre?
0: Beh, io vi invito a guardare il mondo con i miei occhi, per cui Depeche Mode, World in My Eyes.

0: Leoni Pranagnelli, siamo su Radio 24 e io, Manuel Agnelli, sono in compagnia di Emilio Cozzi. Emilio, ho letto da qualche parte che per anni c'era un piano della CIA per fare esplosioni nucleari sul suolo lunare. È vero?
1: Allora, diciamo che già negli anni 60, quando capirono quali danni si potrebbero fare nuclearizzando lo spazio, in realtà l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti concordarono nel non farlo. Tanto che la Magna Carta delle leggi spaziali, che risale al 1967, si chiama Outer Space Treaty, parte da quello spirito lì e lo integra. Cioè, facciamo che non si usi l'atomica nello spazio, perché potrebbe produrre dei danni che rimarrebbero per secoli. Probabilmente. Dopodiché si inventarono anche, per nostra fortuna, il fatto che oltre la Terra le risorse extraterrestri non possano essere di nessuno. Non puoi piantare una bandiera sulla Luna e dire che è tua. In realtà negli ultimi anni abbiamo visto dei tentativi di nuclearizzare lo spazio lo stesso, uno pare sventato all'inizio del 2025 con Putin che voleva portare delle armi nucleari nello spazio e Washington che ha chiesto alla Cina di intervenire per in qualche modo tentare di fargli cambiare idea e pare che ce l'abbiano fatta. Oggi il nucleare si sta prevedendo di utilizzarlo per i motori, quindi motori nucleari elettrici che potrebbero ridurre per esempio i viaggi interplanetari. Potremmo arrivare su Marte non con i 7-9 mesi attuali, ma in 2 mesi, e questo potrebbe cambiare molte cose.
0: Però molta roba rimarrà in circolo poi nello spazio, tutte le scorie, resti di astronavi, quello che abbandonano gli stessi serbatoi.
1: E questo è in realtà un problema serio che stiamo già in qualche modo affrontando. La cosa bella nello spazio è che ci sono sempre due facce. Da una parte stiamo inquinando tantissimo. Tu pensa che negli ultimi 5 anni, in realtà dal 2020 adesso, abbiamo portato in orbita più cose di quante ne avessimo portate nei 60 anni precedenti, cioè dallo Sputnik 57 a oggi. Questo produce una quantità di detriti orbitali che peraltro se si scontrano producono nuvole di detriti, attenzione che in orbita bassa, cioè entro 2000 km dalla Terra, viaggiano a 28.000 km l'ora.
0: Dei proiettili.
1: Esatto, tu pensa a un oggetto grosso come un cellulare che va a 28.000 km l'ora e si schianta. Esatto. Tra l'altro impattando contro qualcos'altro lo riduce in frantumi e a loro volta questi sono proiettili. D'altra parte, uno dei prossimi orizzonti dell'economia spaziale è fare gli spazzini spaziali. Quando ero pischello io, su MTV davano Planetes, esatto, e tu dici che fa ridere. No, oggi fare lo spazzino spaziale potrebbe valere un sacco di soldi e ci stiamo arrivando anche, anzi l'Italia è coinvolta, abbiamo delle missioni per cominciare a capire come rimuovere i detriti dallo spazio, perché sarà importante.
0: Ma è il titolo di una nuova serie, Spazzino Spaziale. Veramente meraviglioso. Emilio, mi sta venendo in mente che oggi, per come vanno le cose, può tornare in voga il tema dell'apocalisse.
1: Perché?
0: Quando si parla di bombe atomiche e di distruzioni di civiltà.
1: Sì, è così, ma vedi, come dicevamo prima, gli unici che possono minacciarci alla faccia degli extraterrestri, ai quali, attenzione, io credo fermamente.
0: Sì, non offendiamoli.
1: Bravo, per prima che qualcuno ci senta, come diceva esatto. Stephen Hawking, non facciamoci sentire che è meglio. Gli unici che possono minacciarci siamo noi, e purtroppo la contemporaneità dimostra che siamo particolarmente bravi, e anche in questo senso lo spazio, se vuoi, ci riflette, nel senso proprio di specchio. Il genere umano è capace di cose meravigliose, eh? Le nostre eccellenze progrediscono, la tecnica, la tecnologia, la scienza, e viceversa siamo capaci di cose strepitosamente catastrofiche, cioè noi siamo capaci di creare e di distruggere, e purtroppo non riusciamo a fare a meno di questa natura duale che sembra accompagnarci sempre. Io non sono così sicuro, sebbene mi fosse illuso, che l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, rappresentasse un esempio strepitoso di collaborazione pacifica internazionale. Io non credo più che lo spazio oggi ci ricordi quanto dobbiamo lavorare insieme. Purtroppo oggi lo spazio serve anche per amplificare i nostri confini e rinforzarli, ma nello spazio i confini non ci sono, non l'ho detto io, l'ha detto Yuri Gagarin, che peraltro era in un momento piuttosto critico.
0: Caldo.
1: Esatto,
0: no.
1: Esatto.
0: Senti, ma parlando di apocalisse, visto che stiamo parlando di cose appunto positive, ottimistiche
1: e allegre,
0: ma i videogiochi raccontano l'apocalisse? l'Apocalisse anche?
1: Costantemente. Appunto, prima ho fatto i casi di The Last of Us, che racconta un'Apocalisse dovuta a un fungo, è il caso di Death Stranding. I videogiochi con la... Beh, ma l'Apocalisse, se ci

0: pensi è un tema strepitoso. È un tema strepitoso perché ti mette a confronto con te stesso, parlo di umanità, con i tuoi limiti, la tua capacità di andare oltre il confine anche tuo e con la tua totale caducità. Lo spazio anche in questo senso è perfetto. Prima ho nominato en passant lo Space Shuttle, noi abbiamo l'età per ricordarlo,
1: sì, sì.
0: Era questo mezzo forse il più avveniristico mai pazzesco. Realizzato, un aereo, uno spazio plano che andava nello spazio e poi poteva atterrare come un aereo, e ne sono esplosi due. Da una parte rappresenta la capacità umana di creare cose, ma insieme la sua fragilità.
1: È il Titanic della, della nostra
0: esatto.
1: epoca, no?
0: Ne sono esplosi due, sono morti tutti, una cosa catastrofica. Ma nel mentre era la cosa dal punto di vista ingegneristico più d'avanguardia che si potesse costruire. Secondo me lì dentro c'è l'umanità, se vedi, capace di cose meravigliose e di schifezze inaudite, sempre.
1: Emilio, senti, e musica e spazio c'è una connessione?
0: Vabbè, tu no, che lo chiedi a me già,
1: no,
0: già
1: beh,
0: sé, cioè.
1: Io, è la domanda no, che si
0: esatto.
1: fa.
0: Beh, David Bowie, Pink Floyd, i Kraftwerk, cioè lo spazio e la musica vanno a braccetto, e secondo me per il motivo di prima, i grandi artisti, l'arte sposta i nostri confini, con la fantasia, con l'immaginazione, e lo spazio lo fa davvero, per cui non posso non andare a braccetto.
1: Bowie lì aveva avuto un'intuizione incredibile, perché erano gli anni
0: sì,
1: in cui si parlava
0: sì,
1: di spazio.
0: Sì.
1: Lo sbarco sulla luna eccetera eccetera, erano proprio quegli anni, il disco
0: sì,
1: credo
0: sì.
1: sia uscito nel 69, può essere,
0: credo
1: 60,
0: sì.
1: 69
0: credo che fosse.
1: Quindi,
0: proprio quegli anni lì, quando
1: quello.
0: Peraltro Kubrick aveva appena fatto 68 2001 di Odissea nello spazio su un racconto di Arthur C. Clarke, per cui tutto torna, capito? Cioè, in qualche modo qualcuno dice lo zeitgeist, cioè lo spirito dei tempi, dai grandi artisti e a questo punto anche dai grandi scienziati viene perfettamente interpretato, e questa roba è meravigliosa se ci pensi.
1: Bello. Bene, grazie mille a Emilio Cozzi per essere stato con noi, è stato interessantissimo, e magari faremo un upgrade se ci sarà qualcos'altro da raccontare, e spero che ci sia di positivo.
0: Dai, ci ripromettiamo di essere solo positivi la prossima volta.
1: Esattamente.
0: Magari.
1: Grazie a Paolo Biamonte di testa, Alessandro Schirano in redazione e produzione, e Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono gli A Tra Poco con Mi Annoio. Ciao a tutti.

0: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Hashtag autotrasporti.
2: Hashtag autotrasporti, l'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le voci, le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Lunedì 24 agosto, oggi andiamo in onda dal meeting di Rimini, in particolare dal padiglione allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio continua a salire, contestualmente salgono i costi e le preoccupazioni da parte delle imprese di autotrasporto. Lo sconto di 17 centesimi varato il 4 agosto dal governo con il decreto carburanti e uno stanziamento di 245 milioni scade alla mezzanotte. Ieri, come abbiamo sentito ancora nel GR di poco fa, la notizia del decreto interministeriale varato d'urgenza per prorogare per altri due giorni, quindi fino a mercoledì, il taglio di 17 centesimi. Secondo alcuni analisti, alla luce della situazione geopolitica internazionale, il prezzo del diesel potrebbe arrivare presto ai 2,50 euro al litro. Per questo le categorie della logistica, chiaramente non solo loro, attendono un nuovo intervento da parte del governo per calmierare i listini. E ora le interviste qui dal meeting di Rimini. Al nostro microfono Lucilla Mattei, direttore operativo di RAM S.P.A. RAM è la società in-house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, carenza di autisti, nuove iniziative da parte di RAM?
3: Sì, allora RAM, come sapete, è un soggetto, diciamo, gestore degli incentivi per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e affianca tutte le direzioni generali che richiedono il supporto appunto per mettere in pratica diversi programmi. Abbiamo supportato anche l'albo degli autotrasportatori nella gestione del progetto Guidiamo Sicuro, e questo appunto era un progetto ed è un progetto che, insomma, adesso prenderà di nuovo il via, speriamo breve, e per la formazione degli autisti sulla guida sicura e la guida sostenibile. È un bando, diciamo, un progetto che ha sempre molto successo, e sono 1800 gli autisti che vengono formati attraverso questo progetto in tutta Italia. La carenza degli autisti effettivamente è una casistica ormai sempre più eclatante, nel senso che ne parliamo spesso, e noi cerchiamo di dare supporto alle strutture, al ministero e alle associazioni di categoria in tutti i modi, anche attraverso appunto la gestione degli incentivi. Anche gli incentivi infatti sono diretti per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. Proprio in questi ultimi giorni, prima dell'estate, è stato pubblicato il bando per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto, appunto, e sono ulteriori 5 milioni per questa 17ª edizione di incentivo. Quindi, insomma, sono 17 anni che questo incentivo viene erogato dal Ministero dei Trasporti, ed è un incentivo che riscuote sempre grande successo, perché appunto raggiunge l'obiettivo anche di elevare la sicurezza sulle strade, perché sappiamo che la sicurezza parte da una buona formazione anche degli autisti e della professionalità, insomma, che si mette in circolazione.
2: Sostenibilità vuol dire rinnovo delle flotte.
3: Sostenibilità, un altro tema caro al Ministero dei Trasporti, e infatti siamo alla 13ª edizione del bando incentivi agli investimenti. Questo bando viene erogato sempre dal Ministero dei Trasporti, il RAM supporta la gestione di questa misura ed è destinato a quelle imprese che rinnovano la propria flotta veicolare. Quindi ci sono questi ulteriori 13 milioni, è un bando ormai annuale, per cui anche le imprese fanno, diciamo, una programmazione dei propri investimenti proprio in base alla possibilità di accedere a questo bando. Siamo

0: ancora in attesa e speriamo anche che si sblocchi presto del bando invece di 5 anni rivolto sempre per il rinnovo del parco veicolare, a cui è destinato un importo importante di 590 milioni, e RAM sosterrà il Ministero anche nella gestione di questo progetto.
1: Sì, la categoria attende il varo di questo decreto. Digitalizzazione, anche su questo fronte la sfida è aperta.
0: Digitalizzazione, ci siamo occupati sempre per conto del Ministero del bando Login Business, fondi 157 milioni di euro stanziati dal PNRR a favore della digitalizzazione delle imprese di trasporto e logistica, la prima volta che questa categoria riceve un aiuto così importante per la digitalizzazione. Siamo in chiusura della misura e i target fissati dall'Unione Europea erano molto elevati, diciamo, sia come numero di imprese beneficiarie che come diciamo importi da raggiungere, da sostenere. I progetti però sono stati realizzati, quindi le imprese hanno risposto con grande partecipazione e a breve finiremo di erogare questi ulteriori fondi.
1: RAM vuol dire anche intermodalità. Spinta verso l'intermodalità, si sa, un sistema dei trasporti efficiente e sostenibile non può che passare dall'intermodalità.
0: Certo, e anche le misure dell'intermodalità sono incentivi che fanno parte del nostro core business, quindi il C-Modal Shift, il ferro bonus, ormai i bandi sono stati già avviati, siamo in chiusura delle terze annualità e anche qui diciamo che il riscontro è sempre molto positivo e stiamo cercando di supportare il Ministero anche per studiare un modo per rendere strutturali questi fondi anche per i prossimi anni.
1: Tanto più in un tempo in cui l'ETS in qualche modo ha complicato un po' i trasporti.
0: Certo, e quindi dobbiamo velocemente trovare il modo, insomma, di adeguarci e di supportare le imprese anche in questo percorso.
1: Nel secondo semestre dell'anno in Europa aumentano le tariffe dei servizi di autotrasporto. L'indice dei noli a contratto in risalita arriva a quota 148 punti, più 7,9 rispetto al trimestre precedente, mentre quello dei noli spot si attesta a 146,8 punti, con un incremento di quasi 15 punti, sempre rispetto alla media dei primi tre mesi dell'anno. L'aumento dei costi operativi, le incertezze economiche, legalità, sostenibilità, efficienza dei servizi di trasporto e di consegna sono i temi che qui al meeting di Rimini ho affrontato con Guido Bertolone, presidente di Fedit, la federazione che rappresenta i Corrieri Espresso. Allora, che tempo è questo per i Corrieri Espresso?
2: È un tempo complicato, è un tempo difficile, ma anche un tempo di grande opportunità per riposizionare il settore, la sua reputazione e anche il suo business, soprattutto in Italia.
1: Allora, elenchiamo le difficoltà.
2: Le difficoltà sono sicuramente contingenti del mercato, c'è una difficoltà sociale rispetto a tutto quello che è successo con le procure della Repubblica di Milano e tutte le altre procure, e quindi diciamo che c'è un momento di grossa confusione che dobbiamo cercare di razionalizzare e portare a sistema per rilanciare il settore e il settore al servizio del paese, perché ovviamente siamo attori principali del traino dell'export dell'Italia.
1: E poi c'è un problema, presumo, di costi operativi, chiaramente schizzati in alto in queste ultime settimane.
2: C'è sicuramente un problema degli aspetti molto delicati sui costi operativi. Quello che sta succedendo in queste settimane col prezzo del gasolio e dell'energia, perché poi in realtà noi stiamo facendo molto anche per l'elettrificazione, però in Italia entrambi, diciamo, le commodity primarie hanno problemi di costo, e quindi sì, sicuramente c'è un punto di attenzione rispetto a tutto quello che si potrà fare in termini di efficientamento e di cercare di non portare questi costi operativi sul mercato il più possibile.
1: In qualche modo lei accennava alla sostenibilità, l'impegno dei Corrieri è lanciato da tempo lungo questa direzione, però non è semplice il rinnovo delle flotte.
2: No, non è semplice, c'è un tema di investimento, e c'è un tema anche di capire qual è il giusto passo nel giusto momento. Sicuramente il prezzo del gasolio, che poi ha una simmetria anche rispetto a quello della benzina per ragioni insomma che stiamo leggendo questi giorni sui giornali, è una spinta che ci deve far riflettere. Allo stesso tempo però dobbiamo cercare di fare sistema nel paese per abbassare il costo dell'energia elettrica, che comunque è impattata direttamente, almeno in maniera preponderante in Italia, dal prezzo del gas, e quindi ha dei vincoli importanti anche da questo punto di vista.
1: Il vostro settore, la sostenibilità, si declina anche nelle modalità d'accesso ai centri urbani, in particolare ai centri storici?
2: Sì, c'è tutto un tema che stiamo discutendo in questi giorni proprio al Ministero dei Trasporti rispetto alla regolamentazione dell'accesso alle zone urbane. Ovviamente è un trade-off di interessi tra cercare di rispettare il più possibile il tema della sostenibilità, con l'elettrificazione è una risposta, e dall'altra parte cercare di non introdurre troppi vincoli operativi agli operatori economici che comunque stanno sul territorio, perché quando il problema è del corriere, poi in realtà il problema si riflette sul cliente, sul mittente, e quindi anche da questo punto di vista Fedi sta cercando di mediare il più possibile le posizioni, cercando di portarle in una posizione di equilibrio.
1: Talvolta però anche il cittadino comune forse dovrebbe capire che non si può avere tutto e subito, insomma il capriccio talvolta condiziona anche l'operatività dei vostri servizi.
2: Sì, questo in generale non vale solo per le zone a traffico limitato, vale in realtà proprio sui tempi di consegna eccetera. È chiaro che usciamo da un periodo in cui c'è stata post-Covid, durante il Covid, che ha aiutato molto la spinta sull'e-commerce, alcuni principi non corretti formalmente, che sono quello della spedizione gratis, del tutto e subito. È chiaro che alcuni grandi e-commerce spingono molto a questa situazione, è altrettanto chiaro che rispetto a questo si possono avere dei bilanciamenti, dei trade-off che renderebbero in generale più sostenibile il business in sé, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dei costi.
1: Chiaramente è tutto gratis, il lavoro però non può essere gratis.
2: Il lavoro non deve essere gratis, anzi siamo qua per raccontare un po' questa storia e per dire che dobbiamo sempre valorizzare un lavoro e un'attività di tutti gli operatori di questo settore, che nel passato probabilmente è stata sottovalutata e anche diciamo non sufficientemente valorizzata. Ora sicuramente la spedizione gratis non è l'elemento causa di questo, ma è un concetto che va smontato, perché non aiuta diciamo a rendere una coscienza migliore sul business.
1: Ora un flash sui noli marittimi: sono in calo tra Oriente e Europa. Shanghai-Genova meno 2%, Shanghai-Rotterdam meno 1%. Se però compariamo il dato con quello di 12 mesi prima, il segno più resta molto significativo, più 66 e più 48%. Sulla rotta tra Europa e Oriente i noli restano sostanzialmente stabili. Aggiorniamo il calendario dei divieti per i mezzi pesanti su strade extraurbane ed autostrade per l'ultimo fine settimana di agosto, quello che segnerà un altro atto del controesodo estivo dalle località di villeggiatura alle città. Sabato 29 agosto stop dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo. Oggi siamo andati in onda dal meeting di Rimini. Vi ricordo che a Radio 24 si parla di trasporti e logistica anche il giovedì, in questo periodo alle 13:10, e il sabato alle 13:15. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
4: La riunione dei volenterosi a sostegno di Kiev, Londra autorizza la costruzione in Ucraina di missili a lungo raggio. A 10 anni dal terremoto nel centro Italia, il richiamo di Mattarella ad accelerare la ricostruzione. Dall'high-tech all'oro, Washington inasprisce le sanzioni economiche contro Teheran. Il lunedì De La sorride alle romane, la Roma travolge la Fiorentina, la Lazio vince a Bologna. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'Ucraina ha celebrato i 35 anni di indipendenza. Nell'occasione c'è stata anche una riunione della coalizione dei volenterosi, ribadito il sostegno militare e l'impegno per più sanzioni alla Russia.
5: La dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volenterosi, che ha chiuso la giornata di celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ribadisce la determinazione a sostenere Kiev degli alleati, a inasprire le sanzioni al complesso militare russo e al contempo ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. Il premier britannico Burnham, che ha scelto Kiev per la sua prima missione all'estero, ha colto l'occasione poi per formalizzare la decisione di condividere tecnologie classificate per la produzione in Ucraina di un missile da crociera di progettazione anglo-francese, suscitando la reazione.

0: Bisogna rialzarsi. Troppe false partenze, ma l'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime e assistito alla messa d'Amatrice celebrata dal Cardinal Zuppi, che chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Fra le casette, ancora più di 500, c'è stanchezza, troppe passerelle, dicono, e pochi fatti concreti. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, invita intanto a tenere alta l'attenzione sulla zona.
1: Abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato. Spero che continui, che non si fermi al decimo anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo.
0: Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amatrice.
2: Parlavamo di sanzioni, ebbene Washington inasprisce quelle secondarie nei confronti di Teheran e lancia un avvertimento anche a Pechino.
3: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
4: Un'operazione per isolare economicamente l'Iran dal resto del mondo, e quanto annuncia in conferenza stampa il segretario al tesoro americano Bessent. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, dice, aggiungendo che qualsiasi paese sosterrà Teheran subirà sanzioni economiche dagli Stati Uniti. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, spiega, sottolineando che nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, Cina compresa. Una chiusura globale contro Teheran, sulla quale starebbe lavorando direttamente il presidente americano Trump, contattando i leader mondiali, avanzando richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con l'Iran. Un annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico ed arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intanto la Corte Suprema americana ha autorizzato proprio Donald Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, Nasdaq a meno 0,76%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1663 sul dollaro. Torniamo in Italia, dove il governo prende tempo su un eventuale rinnovo dello sconto di 17 centesimi sull'accisa del gasolio, per ora prorogato fino a mercoledì.
5: Il prezzo medio dei carburanti vola alle stelle, stabile sopra i 2 euro al litro. Il governo prolunga fino a mercoledì lo sconto di 17 centesimi sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto sulle accise mobili, liberando oltre 20 milioni di extragettito IVA da usare per la proroga di 48 ore dello sconto fiscale sul gasolio. Il governo è ora alla ricerca di altre risorse per frenare i rincari alla pompa. Sulle accise valuteremo nelle prossime ore, ma non si può usare 1 miliardo al mese, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a Rai News 24.
6: Quello che voglio dire in questo caso è: si possono anche adottare criteri diversi da quella che è lo sconto generalizzato, ma andando a situazioni di agevolazione di singoli settori o di singoli sistemi di consumo.
5: Le opposizioni criticano le scelte del governo, basta soluzioni tampone, dice la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche. La proroga dello sconto sulle accise è uno schiaffo in faccia alle famiglie, sottolinea il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre Bruxelles chiarisce che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, inclusa l'Italia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Andiamo con lo sport, col calcio. Il primo lunedì della Serie A sorride alle romane. All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 con la tripletta di Malen, 3 assist di Dybala e l'assolo di Pisilli. La Lazio vince 1-0 a Bologna grazie al gol di Frattesi a inizio ripresa, per la soddisfazione a DAZN del tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
7: Dobbiamo lavorare, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però mi tengo l'atteggiamento. Atteggiamento che in fase di non possesso siamo stati molto molto bravi, abbiamo sempre fatto le cose giuste ed è un percorso, abbiamo cambiato tanto, venivamo venivano da un calcio totalmente diverso e

0: e ci vuole un po' di tempo, però è un piacere allenare questi ragazzi.
1: Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Essere
2: o
1: non
2: essere, sì, mi sembra abbastanza
1: questo
2: chiaro.
1: È il
2: problema,
1: dilemma.
2: Dilemma,
1: qualcuno dice problema, qualcuno dilemma è question in inglese, quindi io direi forse più dilemma, interrogativo.
2: Sei tu il maestro esperto, io non sono degno, maestro.
1: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'oltraggiosa fortuna o prender armi contro un mare d'affanni e opponendosi por loro fine, morire, dormire, sognare. Forse? Forse voleva farlo un
2: l'hai
1: po'
2: fatta
1: di
2: la Carmen di Pietro, che fa la domanda
1: sì,
2: finale.
1: Una grandissima citazione.
2: Scusami, ma
1: che
2: cosa mi combini, maestro?
1: Anche se in realtà era nient'altro, non vabbè, morire e dormire. Certo. Non c'era forse, ma mi piaceva un po' metterci un forse. Cioè, che ne sappiamo noi se quello che stiamo dicendo è vero?
2: Sì, no, è verissimo. Cioè,
1: vero?
2: Stiamo vivendo una vera verità, ma chi lo può sapere?
1: Chi può saperlo?
2: Anzi, guarda, il tema di oggi è proprio, lo apriamo durante questa puntata, e riguarda la mente, e infatti la cosa che mi diverte...
1: Ricordati che la mente mente.
2: Mente, bravissimo, bravissimo.
1: Come ti disse una volta quel signore un in stazione a Venezia Santa Lucia.
2: Sì, che aveva alzato un po' il gomito, però era una sana verità.
1: Cosa vuol dire alzare? Cioè, perché alza il gomito? Cosa succede quando alzi il gomito? Cosa...
3: Si sposta la schiuma della birra.
2: Ecco,
1: ah, ok.
2: Vedi.
1: Pensavo fosse un problema di spalla, tipo, che si alzasse decapsuli la
3: a
1: spalla.
3: A 45 gradi e la birra... corre.
2: Esatto.
1: Ah, certo, e si rovescia dentro un bicchiere?
3: Nella bocca.
1: Nella bocca,
2: di solito,
1: è un po'
2: sì.
1: Un bicchiere naturale.
2: Beh, se la vogliamo vedere così.
1: La parte prima di quando non è ancora diventato...
3: Se tu avvicini il bicchiere alla bocca, le labbra, poi alzi il gomito, si sposta la schiuma e tu bevi non la schiuma, ma la birra.
2: E quindi prendi la parte più interessante.
1: Questa prossemica della schiuma, cioè tu stai prendendo il punto di vista della schiuma. Scusate, un problema memoria che suona.
2: Che cosa dovevi fare?
1: Ve lo dico subito, datemi un attimo. No, questo non posso dirlo, non posso dirlo.
2: I segreti di Beppe Salmetti. I segreti. Allora, la voce che avete sentito, cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Off Topic, è quella di Maria Beatrice Alonzi. Ciao Beatrice, ciao Bea, perché abbiamo un po' deciso che ci chiamiamo così.
3: Grazie mille, buongiorno, buon pomeriggio,
2: sì,
3: buonasera, buonanotte, a qualunque
1: anche
3: momento.
1: Lui Bea, cosa ne dici?
3: Ciao Bea.
2: Posso dire, lascia perdere, Beppe.
1: Che
2: ma
1: è il
2: lascia
1: titolo
2: perdere.
1: Di questa puntata, perché
2: esatto.
1: L'avete deciso senza dirmi nulla voi due in separata sede?
2: Perché funziona così, oggi funziona così.
1: Mi piace,
2: sei...
1: no, mi piace, voglio solo sapere perché,
2: sei
1: come l'avete
2: essere.
1: Deciso. Se
2: sei
1: posso.
2: Non essere oggi, ritornando alla tua citazione iniziale. No, abbiamo ospite qui Beatrice, Maria Beatrice Alonzi, perché è uscita con un bellissimo libro di Sperling e Kuffer, Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. E appunto il tema del fermarsi, del non essere, dell'essere,

0: dell'essere, dell'agire, del non agire è centrale all'interno del tuo libro, e quindi abbiamo pensato che spesso e volentieri non agiamo perché c'è una forza esterna, qualcuno da fuori che ci blocca, peggio ancora quando interiorizziamo questo tipo di pensiero. E quindi, ma lascia perdere, forse era la summa migliore per descrivere questo tipo di inazione, giusto?
1: Perfetto, è una frase che le persone intorno a te ti dicono continuamente quando stai cercando di fare qualcosa, ma lascia perdere, ma poi non riesci, ma anche quella persona mi ha detto X, ci sono rimasto male, ma lascia perdere, ma dai, ma figurati, non conta, non è importante. Perché le persone intorno a te, quando tu ti muovi in una direzione, non sono la maggior parte delle volte in grado davvero di comprendere cosa tu stia vivendo, perché non gliene importa nulla, perché tutti siamo profondamente egoriferiti e questo è un modo di salvarci, è corretto.
0: Questa è una verità che dovremmo tatuarci tutti, agli altri di noi non è
2: Non mi piace avere
1: nulla,
2: questo tatuaggio,
1: nulla.
2: Scusate, perché ora mi sto immaginando di girare
1: l'altruismo è uno sforzo.
0: No. L'altruismo è uno sforzo
1: che ci rende una società migliore o peggiore. Però noi siamo egoriferiti perché da Homo sapiens sapiens in poi il gruppo ci ha sostenuto sempre meno, mentre un tempo eravamo solo verso l'altro. Infatti proprio oggi parleremo, immagino, anche di questo. Una delle primissime emozioni che arriva quando siamo piccini picciò è la vergogna, che è un'emozione sociale, serve a evitare di farci allontanare dal gruppo. Però diciamo che in tempi sospetti, cioè quelli quotidiani odierni, il gruppo è sempre meno rete, la società è sempre meno d'appoggio e di conseguenza noi siamo verso noi stessi. Ed è un meccanismo di sopravvivenza che funziona, basta esserne consapevoli. Proprio per questo motivo non ascoltiamo l'altro, non ci interessa l'altro. L'altro è solo, ovviamente tutto quello che dico è inconsapevole per noi, non lo facciamo con dolo.
0: Se no ci saremmo già bloccati a millenni fa.
1: Assolutamente.
2: Anche di senso di colpa forse parleremo.
1: Certo. A quel punto l'altro è solo portatore di terrore, cioè tu stai facendo qualcosa che a me spaventerebbe fare, o tu fai qualcosa che nel mio percepito mi renderebbe persona non grata, persona sbagliata, persona umiliata, o fai qualcosa di estremamente coraggioso che per me sarebbe insostenibile. In tutti questi casi io posso solo dirti lascia perdere. Ancora di più quando mi racconti un tuo dolore e io non so stare nel mio, figurati nel tuo.
0: O quando c'è un amico che chiama, alzi il telefono e ti vuole riversare addosso tutto il suo dolore della giornata, le sue
2: Posso
0: frustrazioni.
2: Posso dire, per me non c'è problema. Io, no, veramente, a me non interessa. Io assorbo e ascolto. Tanto, l'unica cosa che posso fare in quei casi, e me lo dico e lo faccio molto spesso con degli amici, è ascoltare. Io non so, l'unica cosa che non faccio, perché lì ho grande terrore, io ho paura che i miei consigli diventino azioni. E siccome io ho paura dei miei consigli, allora non li do molto spesso.
1: Sei
2: io
1: l'amico,
2: sto lì.
1: Sei l'amico perfetto che tutti vorremmo, perché in realtà noi non vogliamo sapere cosa dobbiamo fare, vogliamo solo sapere che esistiamo.
0: E quindi parliamo con gli altri. Pensa che c'era una mia ex compagna che mi diceva: io ti chiamo ma non voglio consigli, voglio solo sfogarmi. Quindi era, diciamo,
2: bellissimo,
0: l'antefatto
2: giusto.
0: Era proprio chiaro.
2: Scusa, mi nasce una domanda subito rispetto a quello che hai detto. Cioè parliamo di in qualche modo qualcuno che ci censura, no? Rispetto alle nostre paure. E quando diventa invece una censura interiore, cosa accade?
1: La censura è solo interiore, perché nel momento nel quale qualcuno dall'esterno ci riferisce un ostacolo e quindi ci dice ma lascia perdere, per esempio, e noi abbiamo un'integrità con noi, una coerenza con noi, cioè non abbiamo un conflitto interiore, dentro noi siamo e ciò che viene percepito di noi non è importante, ok? Siamo un tutt'uno con noi stessi, siamo integrati, si dice, in un certo ambiente. Se questo succede, io prendo le tue parole, le vaglio, ma le tue parole non costituiscono né spostano la mia identità e il mio senso di me. Questo succede a una persona su un miliardo. No, sto esagerando, su un milione. Per tutti gli altri le tue parole spostano. Perché spostano? Perché tu sei così importante nella mia vita? Assolutamente no. La censura, che tu hai definito così, interiore, deriva da come io sono stata cresciuta, da che cosa mi è stato insegnato di me, da come si è formata la mia identità. Quindi io non ho gli strumenti per accorgermi che la tua voce non è mia. La tua voce è anche mia, quindi se io ti arreco danno, perché se ci pensi è questo il punto, se tu mi dici che non va bene quello che sto provando, io in qualche modo ti sto facendo del male, è un salto carpiato mortale,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Noi dobbiamo
0: però
1: comprendere come funzioniamo.
0: Non comprendere più la voce degli altri e la propria voce è un bel dilemma. Su questo, Bea, tu hai fatto esatto, una grande analisi. Ricordiamo a tutti che sei scrittrice ed esperta di etica della comunicazione. Su Instagram scrivo di mente e analizzo chi mente, che è la parte più interessante per noi di Off Topic. Vorrei tornare
2: Scusami,
0: un attimo.
2: Hai detto una cosa che secondo me dobbiamo analizzare. Hai usato la parola dilemma. Perché l'hai usata? Tornando alle parole sue di prima. Perché è stata detta poco fa. Quindi è vero, le parole ci cambiano. Cioè, a questo dobbiamo fare attenzione quando comunichiamo tra di noi. Perché nel momento in cui qualcuno mette una parola sul tavolo, questa parola viene assorbita, perché noi impariamo anche per imitazione.
0: Certo, siamo scimmie. Pur sempre siamo scimmie. Vorrei tornare un attimo al libro Hai ancora paura, perché sostanzialmente è un dialogo tra la bambina, una bambina o un bambino, diciamo in maniera idealizzata, qualunque, e il suo percorso di crescita, i suoi dilemmi, le sue paure, l'inazione.
1: Diciamo che il lettore è il protagonista del libro.
0: Esatto.
1: E si ritrova a interloquire, a osservare, a interagire con la sua versione bambina.
0: Esatto.
1: In tante età, piccina piccina, un po' più grande, adolescente, eccetera.
0: Molto onirica ma anche molto concreta, perché l'incipit del libro parte da una situazione che tutti noi abbiamo vissuto, ovvero la coda al supermercato. E allora ve lo leggo, cioè nel senso cerco di parafrasare. C'è una persona che cerca di sorpassare nella coda del supermercato e giustamente tu non sai se reagire o se stare in silenzio, decidi di reagire, ma poi ti sorge una domanda: ma non potevi lasciare perdere? Perché hai agito e hai detto quella persona: ehi tu, torna indietro? Allora, questa cosa qua a me capita sempre, cioè anche ieri.
1: E cosa ti dici?
2: No, lui parla, io rompo i coglioni. No, no, che rompe
1: certo,
2: le palle.
1: Ma cosa come ti giustifichi?
0: Come mi giustifico? È una bella domanda.
2: No, che sei uno spaccapalle, lo dici sempre tu, lo dici tu di te stesso.
1: Ma perché
2: quindi
1: lo sei? Nel senso, come mai questa signora ti dà così fastidio?
0: Perché
1: cosa
0: a me piace l'ordine, mi piacciono le regole, certo. Solo che sono il primo a cui piace infrangerle. Mm-hmm. Quindi ovviamente sono etico con gli altri, la mia etica su di me è ovviamente...
2: Sei un piccolo dittatore del tuo mondo.
0: Certo.
2: Cioè
0: certo.
2: Vuoi essere il capo del tuo mondo.
0: Ovvio, ma penso che così riguarda molte persone che conosciamo. Quindi... perché abbiamo questo desiderio, per esempio, quando c'è questa cosa di saltare la fila, di rimettere in ordine le cose? Oppure dall'altra parte, perché siamo un po' dimessi, diciamo vabbè, lascia perdere? E hai qua due esempi esattamente gli stessi, perché Beppe farebbe andare avanti.
2: Per me possono passare davanti tutti, anzi, quando io sono quello
0: tutti
2: che
0: diverti
2: quando tu arrivi con due cose,
1: Beppe
2: dico,
1: è più centrato di noi, quindi
2: prego.
1: Beppe sta bene ed è integrato.
0: Detto così, guarda,
1: posso analizzare solo questo. Assolutamente, nel senso che tu riesci a gestire il tuo tempo, che siano innanzitutto in maniera reale, nel senso che la persona che ti passa davanti alla cassa, qui utilizziamo gli esempi in modo consapevole, la persona che ti passa davanti alla cassa modifica il tuo tempo di un minuto, due minuti, cinque, vogliamo esagerare. Tu sei consapevole del fatto che sono davvero cinque minuti e di conseguenza questo non ti sposta, non ti fa del male in nessun modo.
0: La mia percezione di cinque minuti è enorme.
1: Perché la tua non è la percezione di cinque minuti, il tuo è un assoluto, cioè in quel momento, per farla semplice, un po' tagliata con l'accetta, moriremo tutti.
0: Sì.
1: Cioè o è sì o è no. Il fatto che lei ti passi davanti significa per te, sotto quel io devo fare ordine, devo fare etica, questo non è giusto, io non sopporto le ingiustizie, è io non esisto e nessuno mi vede. La signora si mette davanti a me, quindi io non esisto. Per quello che dicevamo prima, in quel momento per te è importante salvaguardare la tua persona e la tua identità e non riesci a scindere la tua voce da quella della signora che ti passa davanti. Per questo insisti con te stesso nel dire questo non è giusto. E questa è una formula di vita che funziona benissimo. Infatti, eccoci qua, tu sei uno straordinario giornalista e conduttore radiofonico, quindi nella tua vita sei arrivato. Però è vero.
2: Però vorrei sottolineare cose non vere,
1: andare avanti, anzi è un motore molto forte quello che tu hai, hai definito tu mettere ordine alle cose. Quindi vogliamo dire, non solo sei sopravvissuto, sei funzionale alla società, fantastico. Bisogna guardare, tu solo puoi farlo, se in qualche modo sentirti invisibile certe volte ti rende infelice o comunque ti limita, e questo solo tu lo saprai. Certo.
0: Come solito Off Topic si trasforma in una grande seduta psicologica in un attimo, è così.
2: Sì.
0: Mi viene da dire che è proprio una scelta ontologica, cioè diventa identitaria dell'essere. Io non ci avevo mai ragionato su questa cosa della coda al supermercato. Leggendo il libro mi sono soffermato e ho detto: ammazza, o quanta roba c'è in una coda del supermercato.
2: Però la signora ci regala, passandoci davanti,
0: al supermercato.
2: Cioè, mi piace immaginarla come una signora, perché forse qualcuno di voi ha detto signora, io
0: l'ho
2: assorbito
0: così nel
2: quindi
0: libro,
2: sta signora ci passa davanti e ci regala un minuto o cinque minuti in più. Sul telefono abbiamo un'app che si chiama Libri, che si chiama Kindle, e tu lo apri e puoi leggere tipo cinque pagine in cinque minuti del telefono. Quindi di fatto lei ci fa un dono, la signora, passandoci davanti.
0: Pensate.
1: Quindi di Beppe abbiamo capito che tu sei profondamente ego riferito, ma magnificamente ego sintonico, cioè sei tutto rivolto verso... Infatti,
0: quanta
1: guarda
0: roba,
1: che esempio,
0: quanta roba,
1: guarda,
0: dentro
1: di tutti gli esempi che avresti potuto dire, in quei cinque minuti posso vedere se ho dimenticato qualcosa, oppure in quei cinque minuti posso mandare un messaggio a qualcuno per sapere come
2: pensavo
1: sta.
2: Pensavo anche quello, a mia madre.
1: Però
2: io spesso mando messaggi a mia madre in casa.
1: Però hai detto, possiamo nutrirci. di cultura in questo caso, cioè, sì. Quindi è una cosa verso di te, cioè la signora ti ha regalato un momento per te, però tu sei molto felice, cioè senza però, sei

0: molto felice di questo, sei egosintonico, cioè la tua modalità corrisponde con ciò che di te tu pensi, questo ti rende centrato.
1: Senti Bea,
2: sono centrato.
1: Secondo te, questa è un po' marzulliana come domanda, è meglio pentirsi di un'azione fatta o di una non fatta? Perché stiamo parlando di potenza e azione, richiamando Aristotele, insomma un universo che ormai sembra troppo distante da noi. Però di fatto è meglio agire e pentirsi oppure stare fermi e rimanere in qualche modo invisibili anche?
0: Allora, noi non abbiamo nessuna possibilità di cambiarci, inteso come mi impongo un cambiamento. E l'unico cambiamento profondo che avviene dentro di noi avviene attraverso la psicoterapia o avviene attraverso una situazione molto scomoda per noi da vivere. Ma il cambiamento è una conseguenza di questo o lavoro terapeutico o momento di vita. Quindi non c'è modo di dire ora sceglierò di fare qualcosa che va contro di me perché non voglio pentirmi, oppure ora sceglierò di non farlo perché ne ho paura. Questo in generale non si può decidere. Quello che si può fare è avere consapevolezza della scelta che si è fatta e guardare a ciò che si è fatto può darci una chiusura e un'elaborazione. Guardare a ciò che non si è fatto è un dolore costante, un'ossessione costante rispetto a come sarebbe potuta andare. Attenzione, questa modalità altrettanto è un motore. Ci sono tantissime persone che non scelgono e non fanno perché le infinite possibilità che gli avrebbe dato, le infinite possibilità che gli dà il non fare sono il sogno nel quale si rintanano invece dell'unica possibilità che è scegliere, nella quale devono dire ho provato ed è andata male.
1: In cui si frantumano le non possibilità, esatto. Certo.
2: Scusami, esatto. Io ne approfitto visto che qui tutto quello che hai appena detto è ciò che io faccio ogni giorno. Come faccio ad uscire da questa procrastinazione seriale e stupenda in cui mi crogiolo e dico vabbè dai, però
1: ancora
2: alla fine non
1: minuti.
2: Sta andando male.
0: Non devi, fai benissimo così, è il tuo motore,
1: no,
0: lo puoi osservare.
2: Ti dico questo.
0: Chi arriva sempre in anticipo e chi arriva sempre in ritardo, ecco, condivide lo stesso dolore, l'enorme terrore del vuoto. Cioè io arrivo prima e ho paura di arrivare prima perché non ci sarà nessuno ad attendermi, come farò io con il mio tempo? Mm-hmm. Come prima l'assoluto, moriremo tutti, non è possibile,
1: sono
0: sì
1: io.
0: O no, l'interruttore. Io arrivo sempre in ritardo perché altrimenti rimarrò solo e resterò solo, e quindi se qualcuno mi aspetta io mi sento più sereno, so che farò arrabbiare quella persona ma posso sempre chiedere scusa e a quella persona passerà.
1: Beppe, dove era stata Bea fino ad oggi? No, giusto per
2: non
1: capire,
2: lo so, io tu puoi tornare ogni tot a verificare
0: sì.
2: lo stato dei lavori,
0: ne sarei felicissima.
1: Sì, sì.
2: Scusa, ho una domanda che mi tengo qui dall'inizio dei giorni, ma tu leggendo appunto anche questo libro di che cosa hai paura? Cioè vorrei fare un giro di tavolo sulle nostre paure.
1: Bello.
0: Allora, la mia paura, se tu me lo chiedi a Maria Beatrice persona, quindi non divulgatrice scientifica, sì, non scrittrice, a me Bea, io ho il terrore della morte dei miei genitori in questi anni, sempre di più, perché loro diventano sempre più grandi, perché le malattie sono all'ordine del giorno e io sono terrorizzata dal perderli e di non avergli detto abbastanza, non aver riparato abbastanza, non aver fatto abbastanza. Questo è il mio motore. Il motore profondo di tutta la mia esistenza.
1: Si sente anche nel libro, perché la figura genitoriale...
0: No, vedi, però è questo, è importante scindere. Io nel libro non sono me, io nel libro divulgo. In una maniera completamente.
1: Ah.
0: Non sarebbe onesto nei confronti dei miei lettori.
1: Okay.
0: Perché io, quando poi scrivo i romanzi, faccio come mi pare.
1: Certo.
0: Ma quando scrivo saggistica, per quanto in questa forma di Hai ancora paura, che è una saggistica scritta in forma di narrativa per
1: esatto.
0: essere più fruibile, io mi baso solo ed esclusivamente sulle evidenze scientifiche. Poi, è chiaro, le traduco... passano per forza da me perché cerco di renderle accessibili, però non c'è Bea all'interno delle parole dei miei saggi,
1: okay,
0: a meno che non sia specificato. Mentre nella mia vita personale quello è il mio motore, il fatto di poter fare abbastanza per rendere felice la mia famiglia.
1: Quindi quello è l'elemento che ti fa passare dall'inazione all'azione in questo caso.
0: Completamente.
1: Ah, pensa che andando alle mie paure, l'avevo detto a Beppe diciamo prima della registrazione, è l'inazione degli altri, bisogna fare, bisogna... pensare anche, cioè bisogna in qualche modo quagliare, che è esattamente in linea con quanto ci siamo detti prima. Cioè è paurosa questa cosa, siamo più tondi di quanto noi pensiamo, cioè più coerenti con noi stessi di quanto pensiamo.
0: Quindi dimmi se ho ben compreso, il tuo fare è il modo nel quale tu ti guadagni l'amore, cioè se non fai sei degno di essere amato.
1: Per me l'amore è molto concreto, è dato di azioni concrete, anche se poi passa anche attraverso le parole indubbiamente, però è molto concreto l'amore, il gesto
0: succede a tantissimi.
1: È quello che mi frega con Beppe, perché Beppe è uno
0: Beppe
1: che fa gesti, no, è anche uno che fa molti gesti,
0: però per te però tu non fai per farti amare, tu sei degno d'amore.
2: Sì, credo
0: immaginavo.
2: Di sì, credo di sì. Io sto allora, se c'è una cosa che mi piace fare è stare, cioè proprio lì in un tu mi metti in un posto, sono un suppellettile, mi ritroverai lì, credo.
1: Senti Bea, il luogo comune di oggi è ma lascia perdere, uh-huh. E noi l'abbiamo analizzato con la mente maschile, perché siamo uomini e biologici e diciamo cis, però ci siamo anche resi conto che probabilmente questo ma lascia perdere nell'ottica femminile è un lascia perdere molto più forte, probabilmente molto più pesante, perché ci sono molte altre cose che devi lasciare perdere. In una telefonata che abbiamo fatto io e te prima della puntata mi hai detto, ad esempio sui social mi dicono ma perché ti trucchi, lascia perdere, cosa che un uomo tende tendenzialmente non viene detto. Ecco, che peso specifico ha ma lascia perdere per un uomo e per una donna nella nostra società? Parlo di quella europea.
0: Completamente, sì, anche io quando faccio questi discorsi cerco sempre di ricordare che parliamo del mondo occidentale e di questo lato della terra e di questo momento storico. È chiaro che il substrato sociale e patriarcale ci mette in condizioni completamente diverse. La struttura sociale che pesa sulle spalle di una donna è chili e chili di mattoni da spaccare con un singolo no, che non avviene perché il compiacimento è iscritto nella crescita femminile, purtroppo. Quindi necessariamente noi dobbiamo lavorare su questo, però io tendo a spostare l'argomento sull'unica cosa fattibile dalla persona individuale. Cosa intendo dire? A livello sociale dobbiamo lavorare tutti insieme, a livello di educazione familiare dobbiamo lavorare tutti insieme, a livello di scuola dobbiamo lavorare tutti insieme per fornire maggiori strumenti. Il genitore però può imparare da solo e l'adulto può prendersi la responsabilità del proprio dolore e andare in terapia. Quindi questi sono due gesti individuali. Ci devono essere le condizioni, le risorse, i privilegi e i soldi, non c'è dubbio, però io su questo posso agire, cioè io su questo posso fare divulgazione, posso dirti tu hai bisogno d'aiuto, credimi, puoi permetterti di richiedere aiuto e di farti aiutare. A livello sociale posso solo avere una voce e cercare di averla per chi non l'ha, ma è un lavoro di gruppo, di una nazione intera,
1: di società.
0: Certo. Quello di spaccare la modalità, il substrato patriarcale che impedisce ad una donna di guardare a se stessa a prescindere dallo sguardo dell'altro. Ecco, questo credo sia un buon riassunto. Un uomo guarda a se stesso con il proprio sguardo,
1: sì,
0: o quello delle figure genitoriali. Una donna guarda a se stessa esclusivamente con lo sguardo altrui, non è abituata a pensarsi.
1: È per questo che ma lascia perdere ha un peso maggiore anche sul corpo femminile, sulla psiche femminile.
0: Completamente, però anche qua mi permetto di dire che se la crescita è stata fatta correttamente, quindi a figure genitoriali che conoscono lo sviluppo, che sanno di che cosa stanno parlando e come si cresce un figlio, quindi semplicemente hanno letto dei libri o hanno guardato milioni di video gratis su YouTube, non c'è bisogno di fare i corsi, non c'è bisogno di pagare nessuno, nel 2026 si può essere straordinari genitori. Sai la frase, non esiste un libretto di istruzioni per fare genitori? Sì, ne esistono a miliardi.
1: Era una frase che si usava almeno 100 anni fa.
0: Esatto. Certo. Se tutto questo è successo correttamente, c'è un buon peso identitario. Io riconosco che il tuo lasciar perdere si riferisce alla tua paura e non alla mia, e posso tranquillamente truccarmi. Il pericolo avviene a livello fisico, perché poi io esco di casa truccata e qualcuno mi violenta. Questo è un altro discorso, però, certo, sul quale noi non possiamo fare nulla, ripeto, se non agire come società.
1: Educazione, certo.
0: Completamente.
2: Scusa, hai detto prima la parola no e l'hai proprio ricalcata, e ti voglio chiedere se c'è un grande no della tua vita, cioè c'è una cosa a cui tu hai detto proprio no, cioè su questa cosa non vado avanti.
0: Migliaia di volte. Io ho scelto di studiarla e di portarla avanti, sarebbe strano il contrario. Io ho un'etica granitica. Infatti una delle mie paure, però non inteso come il terrore rispetto ai miei genitori, una domanda che mi faccio continuamente è: l'ho scritto correttamente? Ho dato al mio lettore e al mio follower la possibilità di capire con chiarezza tutto questo? Ho rispettato le linee, ma non tanto per le linee guida Gcom, ma proprio la mia etica funziona? Sono all'altezza del ruolo?
1: Poggio la testa sul cuscino la notte,
0: esatto,
1: dormo tranquillo,
0: esatto,
1: e sereno?
0: Quindi io dico no continuamente in tantissime situazioni che non corrispondono a ciò che io desidero. E ti faccio un esempio specifico. Sto lavorando allo sviluppo di un prodotto audiovisivo di una storia Young Adult, quindi un libro di enorme successo internazionale, e sto combattendo con le unghie e con i denti perché non venga restituita per l'ennesima volta alle ragazze l'idea che l'unica storia d'amore possibile è tra lui, tormentato e predatore, e lei, cretina e inagibile a se stessa.
1: Quindi questo è un grande...
0: E questo significa che non finirò, certo, a fare lo sviluppo di questo progetto audiovisivo, ma però non avrò detto a milioni di ragazze che...
1: Sei coerente con te stessa, sì, e sei tranquilla.
2: Cioè, sì, dormi la, ecco, notte, poi sì, però potrai...

0: Hai dormire la notte con grande
1: c'è
0: serenità.
1: C'è un luogo comune, beh, siamo alla fine della nostra chiacchierata purtroppo, è un grande luogo comune che è i no che fanno crescere, cioè è una frase, un mantra.
2: Ma sbagliatissimo.
1: Ecco, perché è sbagliata?
2: Perché è sbagliato il punto di vista. Io non dico no per farti, quindi ovviamente stiamo entrando nell'ambito genitoriale, io non dico no per farti crescere, io dico no per darti dei limiti e insegnarti la strada. Il genitore traccia la strada continuamente, fino al momento ai 25 anni che corrispondono al termine dello sviluppo più o meno della corteccia prefrontale. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che fino a 25 anni la nostra capacità di regolare le emozioni non è completa.
1: Forse fino ai 40-45, io aggiungerei degli
0: anni. Sono uno scienziato, quindi non lo dico, non sono un uomo di scienza.
1: No, io ho detto forse.
0: Non mi arrogherei questo diritto,
1: ho detto forse.
0: Dico.
1: Mancherebbe.
2: Quindi è chiaro che assolutamente nell'educazione ci sono migliaia di no. Il punto è, perché se, la frase i no che aiutano a crescere sembra io ti devo dire no, altrimenti poi il mondo ti mangerà. Questo è un errore mostruoso. Il genitore deve profondamente essere accogliente, è l'unico posto dove un figlio può respirare. Per forza, necessariamente. In questo, nell'accoglienza, nella comprensione del mondo, si traccia una strada e una strada è necessariamente fatta di rinunce. Però capisci, cerco di dirti che è il punto di vista che va cambiato. Quindi non dire no perché abbiamo bisogno di crescere delle persone in grado di vivere là fuori. Diciamo no perché qua dentro è tutto sicuro e io posso spiegarti quali sono le differenze.
1: Per chiudere questa chiacchierata, ricordiamo ancora Maria Beatrice Lonzi, hai ancora paura per Sperling e Kuffer, vorrei che ci dessi uno strumento velocissimo per rispondere a chi ti dice ma lascia perdere. Cosa gli rispondiamo o le rispondiamo?
2: Perché me lo chiedi? Perché mi chiedi di lasciare perdere? Spiegami il tuo punto di vista. La maggior parte delle persone farà...
0: Scusate, ma poi lasciar perdere cosa?
2: In generale.
0: Qual era la domanda? non ho capito.
2: Esatto.
1: Beppe, siamo a 24 minuti fa. Deve ancora iniziare tutto quanto, tutto nel tuo cervello.
0: Sentiamo settimana prossima. Prossima? Punto di domanda.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
3: La smetti di far casino durante...
4: Eccolo, a posto. Ora funziona.
3: È l'unico che attrezza lo studio facendo feng shui. L'hai orientato verso dove? Ovest?
4: Verso ovest.
3: Dove tramonta il sole, dove si lanciano i razzi.
4: Per fare il concentrato, che è quello che disse mamma pomodorina al figlio prima che attraversasse la strada.
3: Ai.
4: Partiamo bene, Giampa. Boom! L'hai sentito anche tu?
3: Ok, uno scherzo.
4: No, magari. È stata l'esplosione del razzo Spectrum di Isar Aerospace, startup tedesca, la prima peraltro startup a lanciare un vettore spaziale costruito in proprio dallo spazioporto di Andøya in Norvegia, e la prima anche a vederlo esplodere in mare circa 30 secondi dopo il decollo. Eppure qualcuno, l'azienda in primis, ne ha parlato come di un grande successo, perché questo lancio, che è stato il 30 marzo, è stato il primo dal territorio europeo, e noi sappiamo bene come finora i razzi europei partissero dalla Guyana francese.
3: Sì, quindi tutt'altre latitudini. Peraltro ci avviciniamo verso una latitudine che a me piace molto.

0: che è quella artica, perché come forse avrai sentito, visto le ultime recenti uscite di Donald Trump, l'appetito statunitense per la Groenlandia è sempre vivo, e la grande partita nella corsa all'Artico ha delle, come dire, delle specularità nello spazio che quest'oggi secondo me potremmo adeguatamente esplorare, quindi bisogna coprirsi per bene perché fa freddo, parecchio freddo, e poi partire.
1: Puntata glaciale.
0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, quest'oggi anche per l'Artico, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, anche se farà molto freddo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
0: Allora, Artico. Sai perché è interessante l'Artico?
1: Dimmelo.
0: Per tutta una serie di motivi, te ne do almeno tre. Poi tu aggiungerai quello spaziale.
1: Vai.
0: Allora, complice il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci, le rotte artiche diventeranno sempre più percorribili. Il che vuol dire che passando dal Polo Nord, la dico un po' male, risparmieremo settimane e settimane di navigazione per andare da una parte all'altra del mondo, evitando alcuni choke point che ultimamente abbiamo visto hanno dato qualche problema. Ti ricordi quel cargo nel canale di Suez, ecco, per esempio, no? O le file di cargo all'uscita della porta di Shanghai. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è la ricchezza incredibile del sottosuolo artico. Secondo le stime dell'Istituto Geologico Statunitense, nell'area nord del circolo polare artico ci sarebbero riserve di petrolio pari a 90 miliardi di barili, 47 mila miliardi di metri cubi di gas naturale e riserve per 44 miliardi di barili di gas liquido. Cifre così alte che faccio quasi fatica a dirlo. Poi naturalmente non manca ferro, rame, nickel, fosfato, zinco, diamanti e carbone. Un po' più rara la presenza di terre rare, ma ci sono anche quelle. Il che spiega naturalmente tutto l'interesse da parte di tante potenze per l'Artico. Il terzo motivo di interesse, oltre a questi due, quindi uno strettamente logistico, diciamo, commerciale, l'altro più strettamente economico, è il fatto che ci sono alcune potenze che si affacciano sull'Artico, che rivendicano in qualche modo il possesso di questo giardino congelato, no? Una volta si diceva che l'America Latina era il giardino degli Stati Uniti. Ecco, siccome la Russia ha la più lunga costa che affaccia sul circolo polare artico, dice, quella è roba mia. Peraltro hanno anche la più grande flotta di navi rompighiaccio, vogliono comunque implementare questa flotta. Complice il riscaldamento climatico, alcune zone diventeranno sempre più abitabili. E a questo punto l'ultima dichiarazione di Putin qualche tempo fa è stata: beh, io capisco l'appetito di Donald Trump per la Groenlandia.
1: Certo.
0: Insomma, staremo probabilmente per assistere a una sorta di spartizione o di guerra, speriamo no, o sicuramente di rinnovata corsa verso l'Artico, con anche il Canada naturalmente, e con la Cina, attenzione, che sta investendo tantissimo nelle navi rompighiaccio. E quindi una corsa affollatissima in quel territorio che per il momento ci sono un sacco di pinguini, ci saranno sempre meno pinguini e sempre più uniformi e militari.
1: Parto dall'ultima cosa che hai detto, uniformi militari. No, gli uniformi militari, perché addirittura il fondatore della US Army Air Corps, Billy Mitchell, qualche decennio fa disse: chiunque conquisterà l'Alaska conquisterà il mondo. E questo adesso posso estenderlo anche oltre l'atmosfera, tornando al nostro razzo Spectrum Visar Aerospace, perché è partito dalla Norvegia. E non è un caso che oggi sempre più spazioporti e sempre più interessi partano dall'Artico verso lo spazio, perché, e io credo che da questo punto di vista i commenti di politica estera un po' sottovalutino quanto l'Artico è fondamentale per lo spazio. L'Artico svolge un ruolo unico perché qualsiasi satellite in orbita polare o eliosincrona, polare vuol dire che un satellite sorvola sostanzialmente due poli della Terra, eliosincrona vuol dire che i satelliti illuminano un dato territorio della Terra sempre alla stessa ora e quindi sempre con le stesse condizioni di illuminazione, di luce, ebbene qualsiasi satellite che voli a quelle orbite può essere controllato, monitorato sostanzialmente sostanzialmente solo avendo un ground control, un ground segment, cioè

0: una base proprio sul territorio artico. E attenzione, parliamo di satelliti che funzionano per le comunicazioni, per le immagini, per i servizi meteo, per telemetria, per imaging, per sorveglianza, quindi ruolo geopolitico assolutamente di valore, e credo che la Groenlandia costituisca solo una piccola fetta della torta artica in questo senso.
1: Anche perché la Groenlandia, per la sua posizione geografica, è sostanzialmente una testa di ponte, quasi fosse un trampolino, per quello è così appetibile anche per gli Stati Uniti, naturalmente, oltre ad essere geograficamente molto vicina agli Stati Uniti. Ricordiamo, la Groenlandia è un territorio autonomo che appartiene al regno danese.
0: Danimarca, esatto.
1: E quando J.D. Vance è andata nella nome della base americana impronunciabile a cui facevi riferimento,
0: la Space Base di Pituffik, tra l'altro, Pituffik, credo che la mia pronuncia inuit sia, lo dici tu, va bene, e insomma andò lì, è vero.
1: E andò lì e disse, grazie cari militari, cari Marines, per il lavoro che state facendo, perché la Danimarca non sta facendo abbastanza per la sicurezza della Groenlandia e per la sicurezza internazionale. E attenzione, queste ultime due parole sono interessantissime: la sicurezza internazionale, il baricentro geopolitico, se vuoi, no, di tutto il mondo, si sta spostando verso l'Artico. Noi a nessun luogo diciamo sempre, tutti i giorni, guardate Taiwan, Cina, ma diciamo anche, attenzione, occhio all'Artico, anche perché ha delle analogie pazzesche con lo spazio. Per esempio, ci sarebbe un unico organo, non dico di controllo legislativo, perché nasce per scopi scientifici sostanzialmente, che è il Consiglio Artico, no? In cui i paesi affacciati sostanzialmente si sono messi d'accordo soprattutto sui temi scientifici. Ma la Russia da alcuni anni ha smesso di collaborare col Consiglio Artico, e quindi ritrovo alcuni riverberi, diciamo, della corsa allo spazio, in cui è un po' un far west, un po' un territorio in cui tutti rivendicano cose e tutti sono pronti anche a usare armi un po' improprie, passami il termine. Quando Trump, il primo mandato, dice mi voglio comprare la Groenlandia, secondo mandato dice me la voglio pigliare con la forza, ho capito che ci sono le terre rare, ma stai usando una diplomazia particolarmente strana, particolarmente aggressiva, cosa che a volte potremmo trovare anche nello spazio.
0: Assolutamente d'accordo, tanto che la Space Force americana, cioè quella nuova, perché in realtà l'ha fondata proprio Trump durante il primo mandato, branca delle forze armate deputata proprio al controllo dello spazio, appunto la Space Force, gestisce due strutture artiche che forniscono capacità di allerta missilistica e sorveglianza spaziale. Uno è appunto la Pituffik Space Base, che è nella Groenlandia settentrionale. L'altra si chiama Clear Space Force Station e si trova appena sotto il circolo polare artico, Alaska centrale.
1: Sì.
0: Che cosa significa? Mentre Clear Space è sicura, diciamo, nel profondo dell'Alaska, un eventuale movimento indipendentista in Groenlandia, oppure addirittura, ipotesi spero fantascientifica, un'uscita degli Stati Uniti dalla NATO, beh, richiederebbe una rinegoziazione bilaterale della presenza della Space Force in quel contesto. E attenzione, perché lì ci sono anche basi cinesi e russe. La Russia dell'Artico fa un asset fondamentale per la sua forza nucleare.
1: Assolutamente. Putin recentemente, nelle scorse settimane, ha ribadito l'importanza dell'Artico per la Russia. Allora, la regione artica ospita solo 2,5 milioni di abitanti, quindi non sono tantissimi, ma pensa che da quella regione arriva il 7% del PIL e l'11% delle esportazioni. Ricordiamoci anche, interesse degli altri attori, per la Cina è la rotta ghiacciata della cosiddetta Via della Seta. Insomma, tutti gli occhi sono puntati sull'Artico, e ci sta anche, appunto, che, come dire, si guardi alla Groenlandia con particolare attenzione. Quanto al movimento indipendentista Inuit, lì devo soffocare
0: il tuo entusiasmo
1: di fantapolitica, nel senso che sono 57.000 abitanti. Gli Inuit sono un popolo eccezionale, con una cultura incredibilmente diversa dalla nostra, iperecologista, iperinnamorata del territorio, tanto che non vogliono estrazione mineraria.
0: Esatto.
1: Loro potrebbero diventare ricchissimi, hanno un sacco di terre rare, davvero. Ci sarebbe il 70% del litio inesplorato nel mondo, quindi potrebbero avere un forziere che spalancato gli spalancherebbe le porte di una vita ricchissima, ma loro dicono la Groenlandia è degli Inuit. Addirittura il concetto di proprietà privata è qualcosa di veramente distante dalla cultura Inuit. Quindi non ce li vedo, francamente, dare l'assalto alla base di, come si chiama?
0: La Pituffik Space Base.
1: Ecco, la Pituffik Space Base assaltata da un gruppo di Inuit, francamente non ce la vedo. Però è altrettanto vero che la Groenlandia, geograficamente, economicamente e logisticamente è fondamentale per gli equilibri sulla Terra e sullo spazio.
0: E io tornerei alla Cina, parlando di Inuit e del loro rapporto con il proprio territorio, mi hai fatto venire in mente

0: l'ultima meravigliosa stagione di True Detective con Jodie Foster, ambientata proprio da quelle parti e che per tutta la serie solleva tantissime istanze locali rispetto allo sfruttamento considerato in qualche modo una violazione proprio del territorio. Sì. Ma torniamo alla nostra Cina e alla nostra Russia. La Repubblica Popolare Cinese, che si considera un po', come giustamente stavi dicendo, uno stato quasi artico, sì, e che peraltro ha lo status di osservatore in molte organizzazioni artiche transnazionali, ebbene ha la sua strategia artica, il programma Polar Silk Road, e ha tantissime installazioni artiche a uso duale, quindi che possono soddisfare sia esigenze civili, civili che militari. Tra l'altro sta espandendo molto la sua presenza nell'Artico. Nel 2020 ha pubblicato la prima strategia e l'estate scorsa, quindi 2024, ha inviato 3 rompighiaccio proprio nell'Oceano Artico. Insomma, è la conferma di quello che dicevi tu, ma che non può essere compreso, secondo me, senza considerare l'Artico come letteralmente la base terrestre per un presidio spaziale inevitabile e necessario oggi.
1: Allora, per fare chiarezza, quando dicevo che il Consiglio Artico non è qualcosa di paragonabile all'ONU, ti dico chi sono i membri. Canada, ed è, ok, ci siamo, è lì, è una, guarda, nord. Danimarca, in rappresentanza della Groenlandia e delle isole Faroer, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Russia, appunto, la Svezia e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti perché? Ma perché c'hanno l'Alaska. Senza l'Alaska, teoricamente, gli Stati Uniti nel Consiglio Artico non dovrebbero neanche entrarci. Parlavi degli osservatori permanenti, giustamente c'è la Cina, sai che c'è anche l'Italia, è stata accolta nel 2013, perché Roma gestisce nelle isole Svalbard in Norvegia una base artica dirigibile Italia, non che una stazione meteorologica, il che ci dà la dimensione del fatto che l'Artico, così come l'Antartide, dal punto di vista, come dire, geopolitico, nasce soprattutto per interesse scientifico.
0: Esatto.
1: E poi però succede come lo spazio alla fine, no? Cioè tu alzi gli occhi al cielo perché sei mosso da quella curiosità pazzesca, no? Vuoi superare le colonne d'Ercole, tu vai verso l'Artico perché vuoi studiare, vuoi analizzare, prelevare campioni, capire com'era la Terra milioni di anni fa, e poi incredibilmente succedono cose per cui quella zona, che doveva essere un limbo intoccabile, candida, visto che parliamo di ghiacci o di spazio, intoccabile, diventa qualcosa invece per cui limare le unghie e i canini e pronti a darsi battaglia.
0: Infatti mi viene in mente che già in questo podcast abbiamo azzardato questo parallelo, che secondo me è sempre meno azzardato, tra in quel caso la Groenlandia, ma io a questo punto direi l'Artico, e la Luna, perché in realtà rappresentano in qualche modo lo stesso orizzonte, certamente di conquista, di espansione dell'interesse scientifico, ma che nasconde un sottotesto che è ben diverso. Tornando proprio alle Svalbard, lì esiste la più grande stazione di terra satellitare al mondo, è gestita dalla società norvegese Kongsberg Satellite Services o KSAT, e attenzione perché poco sotto, lo dicevi adesso giustamente, ci sono altre stazioni spaziali, quella degli Stati Uniti, il Pacific Spaceport Complex sull'isola di Kodiak, appunto sempre Alaska, e attenzione perché il cosmodromo di Plestek, vicino a quelle zone, è quello russo che in qualche modo non solo permette alla Russia di presidiare le orbite polari, ma ricordiamolo, rimarrà uno dei più importanti dopo che la Russia lascerà ufficialmente il cosmodromo a Baikonur in Kazakistan.
1: Ci siamo, secondo me, come tempi, no? Ah, 15.
0: Ancora 5 minuti. Okay. Io posso parlarti di...
1: Aspetta, mi segno, ho segnato una roba qua. Allora, torniamo sulla Cina, che sembra un grande paradosso. Facciamo così, io ti posso dire una roba sulla Cina che dice questo ricercatore.
0: Vai.
1: Chiudiamo sull'attore un po' che non ti aspetti, no? Allora Emilio, torniamo per un attimo alla Cina, perché se osserviamo da un punto di vista un po' inusitato, se andate su Google, anche su Maps, e googlate un attimo Circolo Polare Artico e lo guardate dall'alto, che è una... trasposizione un po' inusitata, noi il planisfero di solito lo guardiamo, no? Eurocentrico,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Qui, fra l'altro, abbiamo sempre una visione estremamente distorta delle proporzioni del mondo, eccetera. È bellissimo vedere il Polo Nord da nord, perché tu vedi tutti i paesi che si affacciano. In effetti è plasticamente visibile come la Russia la giochi veramente da padrone lì. Cioè tu dici l'Artico, vabbè, su, è ovvio, è scritto geograficamente. Ci sono dei temi in politica estera, Emilio, dove la geografia conta tantissimo. Questo secondo me è uno di quelli. Allo stesso tempo,

0: la Cina, che ha questa proiezione con la Via della Seta, giustamente tu parlavi del ramo ghiacciato della Silk Road, non vuole assolutamente perdersi questa occasione, perché la Cina ragiona più a livello di hub logistico globale. Cioè, quando lei dice costruiamo una grande infrastruttura globale, non può ignorare l'Artico. E tantissimi studiosi norvegesi, come Ostagen per esempio, dice la Cina è vero che non è un paese artico, ma manifesta interessi strategici, economici e anche relativi alla sua sicurezza sull'Artico. Cioè, ha capito perfettamente che in quella partita non può non esserci. Dovrebbe essere un giocatore in panchina, dovrebbe giocare un'altra categoria, ma alla fine inevitabilmente vuole giocare la sua partita. La cosa interessante è che gioca una partita vicino alla Russia.
1: Esatto.
0: E è vero che si sono dichiarati amicizia eterna, però attenzione, perché intanto c'è un predominio, per esempio, sulle navi rompighiaccio non c'è storia. Cioè, la Russia stravince. Dal punto di vista geografico la Russia stravince. Potrebbe essere un terreno interessante di riequilibrio di relazioni tra i due, cioè capire come si vorranno spartire la loro presenza anche fisica e militare e spaziale, evidentemente, nel ciclo polare artico.
1: Ci introduco allora un altro elemento di incertezza che però potrebbe diventare sempre più rilevante. Intanto, come dicevi tu giustamente, oggi Pechino gestisce diverse stazioni di ricerca in quella zona, sia alle Svalbard, quindi in Norvegia, che in Islanda.
0: Perché un po', scusami, ti interrompo, è il modus operandi di Pechino è quello, esatto. Mai boots on the ground, cioè l'unica, l'abbiamo detto tante volte, gli unici militari Djibouti, ma se no ricerca,
1: è vero,
0: scienziati
1: è vero.
0: E ricerca.
1: Ufficialmente, certo, ufficialmente. Ovvio, ovvio. Allora introduco l'ultimo elemento, intelligenza artificiale, che avrà senza dubbio un ruolo purtroppo anche nelle future guerre, nei futuri conflitti. Benissimo, sviluppi piuttosto recenti, per esempio la partnership fra Palantir, che è un gigante che in qualche modo torna a rievocare...
0: Ma era la sfera del Signore degli Anelli?
1: Bravo, quella che permetteva la previsione di... Palantir è un gigante che gestisce Big Data, guarda caso in mano a Peter Thiel, che insomma è un nome che spesso si fa. Benissimo, ha annunciato da poco una partnership con Voyager Space e Anduril per legare ulteriormente l'intelligenza artificiale allo spazio militare. In quel caso qualcuno ha detto, se i dati sono il combustibile fossile dell'intelligenza artificiale, allora i satelliti sono le condutture che raccolgono e instradano quei dati. Benissimo, le strutture di terra, proprio come quelle che abbonderanno in Artico, potrebbero essere il punto il punto vulnerabile di questa catena del predominio dello spazio prossimo.
0: Il che vuol dire per le grandi potenze artiche andare a proteggere quelle strutture vulnerabili, che vuol dire ulteriore militarizzazione dello spazio artico, spazio inteso nel senso di spazio terrestre. Beh, il quadro è un po' da brividi, scusate se ripeto la battuta, non è esattamente rassicurante, però una cosa è certa, Emilio, l'Artico è la nuova frontiera, lo è da parecchio tempo. Se il cambiamento climatico continuerà, fra l'altro ci saranno effetti inaspettati.
1: Vero.
0: Nel senso che diventerà molto più abitabile e quindi non succederà più che incontreremo e saluteremo solo pinguini, ma insomma sarà un po' più affollata la corsa all'Artico.
1: Io voglio salutare in chiusura i miei amici Inuit.
0: Ah, pensavo ai pinguini.
1: Anche loro, perché no, poverini.
0: Come si saluta in Inuit? Ogni volta, non ti prepari mai, te l'ho chiesto anche l'altra volta, però in Groenlandia Inuit è come...
1: Senti, andrò presto alla P2Fix Space Base e ti risponderò
0: da lì. Ti aspetto.
1: Okay.
0: Io sto a Cinisello.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Se lo

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: La riunione dei volenterosi a sostegno di Kiev, Londra autorizza la costruzione in Ucraina di missili a lungo raggio. A 10 anni dal terremoto nel centro Italia, il richiamo di Mattarella ad accelerare la ricostruzione. Dall'high-tech all'oro, Washington inasprisce le sanzioni economiche contro Teheran. Il lunedì De La sorride alle romane, la Roma travolge la Fiorentina, la Lazio vince a Bologna. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'Ucraina ha celebrato i 35 anni di indipendenza. Nell'occasione c'è stata anche una riunione della coalizione dei volenterosi, ribadito il sostegno militare e l'impegno per più sanzioni alla Russia.
2: La dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volenterosi, che ha chiuso la giornata di celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ribadisce la determinazione a sostenere Kiev degli alleati, a inasprire le sanzioni al complesso militare russo e al contempo ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. Il premier britannico Burnham, che ha scelto Kiev per la sua prima missione all'estero, ha colto l'occasione poi per formalizzare la decisione di condividere tecnologie classificate per la produzione in Ucraina di un missile da crociera di progettazione anglo-francese, suscitando la reazione del Cremlino. Londra getta sistematicamente altra benzina sul fuoco, ha detto il portavoce Peskov. Alla richiesta del presidente ucraino di più sistemi di difesa antiaerea e finanziamenti per la difesa, la Commissione europea ha risposto ieri annunciando una nuova tranche di aiuti per 6,1 miliardi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E dopo aver partecipato in videoconferenza alla riunione dei volenterosi, Giorgia Meloni è volata ad Amatrice, dove ha partecipato anche alla cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto nel centro Italia di 10 anni fa.
3: 299 morti, di cui 239 solo ad Amatrice, in quella scossa di terremoto delle 3:36 di 10 anni fa. Ed è anche nel loro nome che ora bisogna rialzarsi. Troppe false partenze, ma l'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime e assistito alla messa ad Amatrice celebrata dal Cardinal Zuppi, che chiede meno promesse e più lavoro.

0: un'operazione per isolare economicamente l'Iran dal resto del mondo, è quanto annuncia in conferenza stampa il segretario al tesoro americano Bessent. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, dice, aggiungendo che qualsiasi paese sosterrà Teheran subirà sanzioni economiche dagli Stati Uniti. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, spiega, sottolineando che nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, Cina compresa. Una chiusura globale contro Teheran, sulla quale starebbe lavorando direttamente il presidente americano Trump, contattando i leader mondiali, avanzando richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con l'Iran. Un annuncio molto ad effetto che entra però poco nel merito tecnico ed arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto la Corte Suprema americana ha autorizzato proprio Donald Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, Nasdaq a meno 0,76%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1663 sul dollaro. Torniamo in Italia, dove il governo prende tempo su un eventuale rinnovo dello sconto di 17 centesimi sull'accisa del gasolio, per ora prorogato fino a mercoledì.
2: Il prezzo medio dei carburanti vola alle stelle, stabile sopra i 2 euro al litro. Il governo prolunga fino a mercoledì lo sconto di 17 centesimi sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto sulle accise mobili, liberando oltre 20 milioni di extragettito IVA da usare per la proroga di 48 ore dello sconto fiscale sul gasolio. Il governo è ora alla ricerca di altre risorse per frenare i rincari alla pompa. Sulle accise valuteremo nelle prossime ore, ma non si può usare 1 miliardo al mese, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a Rai News 24.
3: Quello che voglio dire in questo caso è si possono anche adottare criteri diversi da quella che è lo sconto generalizzato, ma andando a situazioni di agevolazione di singoli settori o di singoli sistemi di consumo.
2: Le opposizioni criticano le scelte del governo, basta soluzioni tampone, dice la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche. La proroga dello sconto sulle accise è uno schiaffo in faccia alle famiglie, sottolinea il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre Bruxelles chiarisce che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, inclusa l'Italia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Andiamo con lo sport, col calcio. Il primo lunedì della Serie A sorride alle romane. All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 con la tripletta di Malen, 3 assist di Dybala e l'assolo di Pisilli. La Lazio vince 1-0 a Bologna grazie al gol di Frattesi a inizio ripresa, per la soddisfazione a DAZN del tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
4: Dobbiamo lavorare, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però mi tengo l'atteggiamento. Atteggiamento che in fase di non possesso siamo stati molto molto bravi, abbiamo sempre fatto le cose giuste ed è un percorso, abbiamo cambiato tanto, venivamo da un calcio totalmente diverso e ci vuole un po' di tempo, però è un piacere allenare questi ragazzi.
1: Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Non mi capisci.

0: giorno vi stiamo consigliando una lettura utile per meglio leggere il mondo delle nuove generazioni. Matteo, cosa hai scelto oggi?
1: E oggi consigliamo Non stuzzicate la musulmana di Taqua Ben Mohamed, pubblicato da Becco Giallo nel 2024. È il personaggio che ha reso famosa Taqua Ben Mohamed, che è una ragazza allegra, ironica, che porta il velo e ci conduce in un percorso di disintossicazione dal razzismo, dal maschilismo e soprattutto dall'islamofobia. E parla proprio della quotidianità di una ragazza che ha liberamente scelto di portare il velo in Italia come un potente antidoto al razzismo e alla xenofobia. Taqua, tra l'altro, è una graphic journalist ormai notissima, italo-tunisina, è un'attivista, è autrice di numerosi libri a fumetti, è produttrice anche di un docufilm per Al Jazeera Documentary Channel e collabora con tantissimi magazine e riviste. E insomma, è davvero un testo a fumetti che vi consigliamo, perché è una lettura proprio che con poche semplicissime mosse, con un linguaggio chiaro, limpido, senza fronzoli, privo di retorica, ci aiuta appunto a disinnescare anche quel razzista che, ahimè, a volte in maniera insospettabile si può annidare dentro ciascuno di noi. Non stuzzicate la musulmana, Becco Giallo, Taqua Ben Mohamed.
0: Grazie per questo suggerimento e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non mi capisci.
2: Non mi capisci.
3: Mi spiace, Francesca. Abbiamo passato tanto tempo insieme e non voglio che tu lo prenda come una cosa sul personale, cioè non è colpa tua, penso, boh, non lo so.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti, Federico Taddia, Matteo Bussola, l'appuntamento quotidiano estivo dove andiamo a riascoltare, a ritrovare ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, ma non solo.

0: Francesca, il titolo del nuovo singolo di Juanito, La Paranoia, e non si chiama Francesca, la nostra prossima ospite si chiama Letizia ed è veramente un piacere, un onore ospitarla. Si occupa di intelligenza artificiale applicata alla salute, è originaria di Rovere della Luna, che è un piccolo paese in provincia di Trento, e ha vinto il premio di laurea Giulia Cecchettin grazie appunto a una tesi dedicata alla diagnosi precoce del Parkinson. Diamo il benvenuto a Letizia Girardi. Ciao Letizia.
1: Ciao, buongiorno, un piacere.
2: Ciao, ciao Letizia.
0: Tanto complimenti. Cosa
1: grazie.
0: Cosa ha significato per te vincere questo premio?
1: Allora, diciamo che questo premio, o meglio, aver vinto un premio di questo livello non ha avuto solo un valore a livello accademico, ma proprio anche personale. Infatti un premio di questo tipo ricorda quanto la ricerca non sia qualcosa di distante, diciamo, dalla società, no? E ricorda anche a tutti noi giovani e ai giovani d'oggi di studiare, di farsi domande, di cercare delle risposte a queste domande e quindi aiutare anche, contribuire anche a questo cambiamento attraverso la conoscenza e la ricerca.
2: Letizia, poi vabbè. Il tuo percorso, no, riguarda proprio, lo diceva Federico in apertura, la diagnosi precoce del Parkinson attraverso l'analisi delle risonanze magnetiche, ma questa naturalmente è una grande semplificazione. Ci spieghi un po' più nel dettaglio in cosa consiste la tua ricerca e il tuo lavoro?
1: Assolutamente, volentieri. Allora, innanzitutto partirei un attimo dal Parkinson, giusto per ricordare un po' cos'è, e diciamo che è un disturbo neurodegenerativo che progredisce con il tempo, che colpisce il sistema nervoso centrale, causando, diciamo, dei problemi sia a livello motorio che cognitivo. E ad oggi non ci sono cure, purtroppo, però si cercano sempre più delle nuove vie per comprendere la malattia.

0: malattia, per diagnosticarla e per monitorarla.
1: Sì.
0: Okay? E a livello della letteratura si è osservato che queste microstrutture che io poi ho studiato, chiamate spazi perivascolari, sono degli importanti marcatori della malattia. Infatti si è notato che con l'età e con diagnosi di questo tipo, quindi con malattie neurodegenerative, questi si modificano, ok? Dovete immaginarli un po' come dei canali, ok? Canali dove passano tutte le sostanze di scarto che sono state prodotte durante la giornata e dall'attività cerebrale. Quindi diciamo che nel caso del Parkinson, come in altre malattie, succede che si accumulano delle proteine anomale, e nel caso del Parkinson sono, vabbè, un po' troppo specifiche, magari le alfa-sinucleina. E praticamente queste proteine poi portano a allargare questi spazi perivascolari. Uh-huh. Quindi quello che è stato chiesto a noi a livello tecnico è stato quello di segmentare, quindi isolare questi canali, in modo tale che poi il medico potesse valutarne il volume e potesse aiutare, diciamo, il medico sia in una diagnosi precoce che nel monitoraggio dell'evoluzione della malattia.
1: Letizia, infatti, ti chiedo, guardi, ti interrompo, scusa, perché hai parlato di medici, hai parlato di ingegneria, di informatica, di intelligenza artificiale, tu nasci come?
0: Io nasco come informatica, okay. Faccio l'Università di Trento sotto il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.
1: Ma avresti mai pensato, quando ti sei iscritta a informatica, di finire poi a operare appunto per il Parkinson, per esempio, come ti è capitato?
0: Sì. Sì, assolutamente. Magari non per il Parkinson, ma avevo già l'idea di studiare ingegneria biomedica. Okay. Poi un po' per questione vicinanza a casa, eccetera, ho scelto di rimanere di informatica e comunque con il tempo sono riuscita a costruirmi un mio libretto, diciamo, universitario, dove sono riuscita a mettere assieme informatica con ingegneria informatica e anche bioinformatica. Quindi alla fine sono tornata, diciamo, al punto iniziale.
1: Esatto, hai fatto
0: solamente
1: un giro.
0: solamente con un diverso percorso.
2: Letizia, ma in questo senso, quanto è importante l'intelligenza artificiale, forse diciamolo troppo spesso demonizzata per principio, in ambiti di ricerca come il tuo? Cioè, in generale, nel mondo della diagnostica, nel mondo della medicina, possiamo dire senza ombra di dubbio che è il futuro?
0: Assolutamente. Diciamo che dal punto di vista applicativo, io credo che l'ambito medico sia l'ambito per eccellenza dove la tecnologia possa, diciamo, avere un maggior impatto. E quindi diciamo che dietro tutto questo lavoro ci sono comunque medici, ci sono pazienti, ci sono persone, e quindi sicuramente l'impatto è evidente. L'intelligenza artificiale al giorno d'oggi è necessaria, e anche guardando a questo progetto, come dicevo, questi spazi perivascolari sono strutture che in condizioni normali hanno un diametro di 2-3 mm, perciò è difficile, quasi impossibile da parte del medico osservare tutti queste microstrutture. Invece l'intelligenza artificiale è riuscita e riesce a, diciamo, aiutare il clinico in queste, diciamo, in queste problematiche.
1: Letizia, insomma, complimenti, perché insomma si sente la competenza, ma si sente il rigore, si sente la passione, si sente che hai ancora un sacco di voglia di fare tantissima strada.
0: Molto.
1: Quindi un abbraccio da parte nostra, complimenti ancora per questo riconoscimento, davvero in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Ciao Letizia.
0: Grazie mille,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
2: ciao. Ciao Letizia.
3: Ciao. Non mi capisci.

0: Voce della Rivoluzione, il nuovo singolo di Sesto, Samuele Sesto, il suo account per conoscerlo meglio. Con questa Voce della Rivoluzione andiamo a Istanbul, andiamo da una studentessa di Brindisi che da 4 anni vive lì dove frequenta il liceo italiano ed è anche caporedattrice del giornalino scolastico e collabora con Italia Radiosa, che è la prima web radio interscolastica internazionale delle scuole italiane nel mondo. Ciao Claudia, benvenuta a Non Mi Capisci.
1: Buongiorno a tutti da Istanbul.
0: Caporedattrice, podcaster, speaker radiofonica, sei praticamente una collega. Claudia, ma cosa significa fare una scuola italiana all'estero? Tu è da 4 anni che studi lì e quindi fai lo stesso percorso che fanno i tuoi coetanei in Italia. È praticamente una scuola italiana, però in terra straniera.
1: Esatto, e essere italiana a Istanbul significa proprio vivere ogni giorno tra due culture. Da una parte mantengo infatti un forte legame con la lingua, la storia, le tradizioni italiane grazie proprio al mio liceo italiano e dall'altra parte ovviamente ho la possibilità di conoscere proprio da vicino la cultura turca e proprio la realtà internazionale molto dinamica. Infatti ciò mi permette di avere una prospettiva molto più aperta sul mondo. Posso confrontarmi con persone provenienti da con testi completamente diversi e poi sviluppare competenze interculturali, che per me poi sono molto importanti. Questo grazie anche ai miei compagni turchi a scuola.
0: Ah, perché hai compagni turchi in classe?
1: Sì, la mia scuola è frequentata prevalentemente da ragazzi turchi.
0: Ok. Quindi loro imparano l'italiano e tu stai imparando il turco?
1: Sì, posso dirvi di sì, ho preso la certificazione del B1 di turco.
2: Complimenti Claudia. Senti, da dove arriva, da dove origina l'idea di questo podcast in cui tra l'altro insomma affrontate vari temi, no? Mi verrebbe da chiederti anche quali sono i temi più caldi, quelli sui quali riscontri maggiore interesse.
1: Sì, allora, il nostro liceo in particolare partecipa al progetto Italia Radiosa fin dalla sua nascita e questa iniziativa è stata proposta dalla dirigente scolastica del MAECE Annalisa Frigenti. Questo progetto infatti coinvolge numerose scuole italiane nel mondo e noi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare con la redazione scolastica proprio alla prima diretta di Italia Radiosa. Infatti noi continuiamo sempre a collaborare attraverso la rubrica del nostro blog scolastico che si chiama Mediterradio e noi cerchiamo di intervistare persone italiane che vivono in Turchia o turchi che vivono in Italia e cerchiamo di capire proprio la loro storia, cosa hanno studiato, cosa consigliano a noi studenti.
0: Mm-hmm. Ma Claudia, ma... La radio, il podcast, di fatto l'uso della voce, lo chiedo a te che sei anche la caporedattrice del giornalino scolastico, quindi sei abituata a scrivere su carta o online, sì. Però appunto la voce è un elemento in più, qual è il valore aggiunto di utilizzare la voce nel raccontare queste storie?
1: È molto importante saper utilizzare la voce, un tono di voce adatto che poi si possa sentire attraverso computer o comunque il microfono. Noi a scuola utilizziamo dei microfoni e registriamo proprio con quelli e poi per la sbobinatura con il computer. Molto importante saper parlare e questa... E questo podcast e le interviste danno proprio la possibilità di imparare nuove cose, saper parlare e soprattutto conoscere.
2: Claudia, ma in questo senso quindi no, tu ci confermi che il podcast, oltre che un modo per raccontare storie, è anche un modo per sviluppare competenze, no? nel giornalismo, nella comunicazione, nella produzione multimediale. Cioè, avete avuto sorprese in questo senso? Magari da ragazzi o da ragazze da cui non vi aspettavate grandi cose che invece vi hanno sorpreso per lucidità, per visionarietà, per la passione che sono riusciti a mettere?
1: Certo, è fondamentale la collaborazione in questo progetto perché... Tutti impariamo da altri, però ognuno di noi ha un compito diverso, no? C'è chi scrive le domande, c'è chi intervista, c'è chi si occupa della sbobinatura, quindi è un vero e proprio lavoro di gruppo che ci permette poi di conoscere e sapere storie di persone che magari non ci saremmo mai aspettati di sentire.
0: Claudia, prima tu hai usato la parola ponte. Istanbul, storicamente, no, è una bellissima, grandissima città e cultura che è proprio ponte di più culture. Tu stessa hai parlato di multiculturalità. Cosa significa oggi avere 18 anni e fare da ponte? Cioè avere 18 anni e credere nella contaminazione tra le culture, credere forse anche nella diplomazia nel senso bello del termine, perché quello che dici traspare proprio questa possibilità, no? Di prendere il meglio delle culture, farle proprie, comprendersi, capirsi anche nelle proprie differenze, no? Che sono fondamentali per mantenere poi le proprie identità. Tu ci credi nella possibilità di essere ponte?
1: Sì, devo dire che inizialmente è stato difficile creare questo ponte tra la mia cultura italiana e quella nuova che mi avrebbe aspettato in Turchia, però con il passare del tempo, frequentando poi l'ambiente scolastico, mettendomi a contatto con tantissimi ragazzi turchi della mia età, ma soprattutto girando in giro per la Turchia, conoscendo questi nuovi posti, la loro cultura, è stato veramente fondamentale. Questo è ciò che ha creato proprio un ponte tra la mia cultura e questa meravigliosa città, perché alla fine sono due culture che non sono così diverse tra loro.
0: Grazie davvero a Claudia Larpe per essere stata con noi. Italia Radiosa è il nome di questo bel progetto che fa parlare le scuole italiane nel mondo ed è un progetto su cui torneremo sicuramente nella prossima stagione di Non è Mi Capisci. Ciao e grazie, ciao Claudia, ciao ciao.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: Non mi capisci.

0: Niente di serio, canta Hamza Easy, e invece è tutto di serio quello che c'è nella prossima storia. È una impresa agricola, un'azienda agricola, ed è stata fondata il 13 maggio da una giovanissima imprenditrice, ha appena terminato il quarto anno dell'Istituto Agrario di Firenze. Diamo il benvenuto alla 18enne Irene Calvelli. Ciao Irene.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Ciao. Allora, tu sei la fondatrice dell'azienda Mugello in Fiore. Adesso voglio sapere cosa porta una 18enne in quarta superiore a fondare un'azienda. Ma cosa ti salta in testa?
1: Cosa mi salta in testa? È sempre stato il mio sogno vivere in campagna. Mm-hmm. E niente, quando abbiamo scoperto che c'era l'opportunità di questo bando, avevo 18 anni, abbiamo deciso con i miei genitori di cogliere la palla al balzo per vedere se riuscivamo, anche perché è proprio una mia passione, quindi mi hanno seguito in questa avventura.
0: Tu che scuola fai?
1: La

0: Firenze, l'Istituto Tecnico.
1: Ah, ok, quindi insomma fai anche una scuola che è attinente con questo lavoro,
0: sì.
1: ma hai anche attitudine nel tenere i conti, nel capire anche le burocrazie, cioè la parte anche da imprenditrice la senti tua?
0: Ma diciamo di sì, credo che sia una cosa che è nel sangue della famiglia, perché anche i miei nonni hanno deciso di buttarsi in gioco, quindi la ritengo una cosa molto, molto mia.
2: Irene, noi, sai, rimaniamo sempre molto colpiti davanti a storie come la tua, perché ovviamente la narrazione dominante dei ragazzi e delle ragazze della tua età vi vede proiettati con grandi progetti nelle grandi città, in fuga dai luoghi dove abitano, soprattutto quando sono piccoli e paesini. Invece sempre più spesso, devo dire, intercettiamo storie come la tua in cui ragazze o ragazzi giovanissimi si prendono cura di un territorio, decidono di proseguire una tradizione, decidono di fare lavori, di confrontarsi con lavori che richiedono le mani, che richiedono la concretezza. Ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche a un nostro ospite in precedenza. I tuoi coetanei come ti guardano, come ti vedono? Condividono questa tua passione? Oppure, come dire, ti guardano un po' come la ragazza d'altri tempi? Che cosa succede?
0: Ma io non mi sento, come si può dire, esclusa dai miei coetanei, ma mi ci trovo molto in sintonia. Sarà anche perché forse con la scuola ho scelto chi poteva avere più delle passioni simili alle mie. Mm-hmm. Però anche facendo karate con ragazzi che non hanno proprio la mia stessa passione, non sento tutto questo distacco, anzi li vedo molto incuriositi da comunque questo grande passo che ho fatto.
2: Irene, tu hai anche un sogno nel cassetto, no? Che magari non riguarda,
0: sì,
2: il futuro prossimo, forse il futuro un po' più in là, che insomma,
0: sì,
2: ce lo vuoi raccontare
0: lontano.
2: Tu?
0: Sì, va bene. Il mio sogno è proprio quello di riuscire a fare una fattoria didattica, così da poter trasmettere l'amore sia per l'ambito agricolo, quindi per la natura, vedere tutto l'ambito naturale che è proprio quello degli animali, quindi tutta la passione, tutta l'amore e l'affetto che solo un animale riesce a dare. Mi piacerebbe quindi mettere in relazione l'orto, come si può dire, quindi mettendo i bambini anche proprio con le loro mani nella terra e poi anche con gli animali, ovviamente in sicurezza, ma riuscendo a farci instaurare un legame in quelle poche ore che spero riuscirò a fargli venire.
1: Irene, ma ai tuoi professori hai raccontato tutto questo progetto?
0: Allora, avendo l'offerta a fine scuola no, perché non sapevo nemmeno io se poteva andare bene o comunque riuscivo a fare proprio tutto, credo che a settembre gliene parlerò.
1: Ok, e come pensi che verrà accolta questa cosa?
0: Io credo con allegria, anche perché è un passo tanto grande, riguarda comunque l'ambito della scuola, perché quello che mi insegnano è quello che io riesco a mettere in pratica, quindi penso in positivo.
1: Mi piace perché hai detto che pensi appunto a un'azienda allegra, aspetti un'accoglienza allegra dai tuoi professori, si sente l'allegria nelle tue parole, quindi sarà sicuramente un'azienda agricola festosa. E già insomma il nome lo dice, no? Mugello in fiore, in questi fiori c'è tutta l'allegria che uno può immaginare. Grazie davvero Irene Calvelli, Mugello in fiore, l'account social per chi appunto volesse seguire la genesi e la crescita di questa nuova azienda agricola. Ciao Irene.
0: Ciao, grazie a voi.

0: matrice violenta. E se tu ora mi ascolti capirai che la testa è la mia salvezza. Mi dicevi che era indecente.
1: Carro armato, il singolo che stiamo ascoltando di un giovane cantautore bolognese, il cui nome d'arte è Matteo, insomma, è un nome d'arte che sarebbe più adatto a noi, di una certa età, noi che già ci fermiamo a guardare i cantieri con interesse, noi che mettiamo quella tipica postura con le mani dietro la schiena, no? Leggermente...
2: Certo, è l'aria di ma guarda cosa stanno facendo questi, adesso devo spiegarglielo io. Però sai che quando ho sentito questo soprannome ho pensato che forse ci può essere un'altra declinazione, ora il nostro ospite ce lo dirà, come in un certo senso di persona che sta assistendo al cantiere della propria vita. Vediamo se ci ho preso.
1: A 21 anni si chiama Martin Giovanella, è un musicista e produttore bolognese, ma il suo nome d'arte appunto è Umarelle. Ciao Martin!
3: Ciao ragazzi, è un grandissimo piacere.
1: Grazie a te. Allora, Umarelle, nome coniato dal mitico Danilo Masotti, insomma, pensa che io sono di Bologna, lo sai, siamo amici anche con Danilo, ma lo intervistai mille anni fa quando coniò appunto questo termine per definire di fatto il pensionato che guarda i cantieri, ma tu sei giovanissimo per essere un Umarelle, come mai hai scelto questo nome?
3: Ma era il nome che avevo pensato per una band in cui suonavo, una band punk, erano scarsissimi i miei amici e di base io pensavo di chiamarci Hugh, tipo Ugo in inglese, e Marel di cognome, però era troppo elaborato e allora ho scoperto che non c'era nessuno col nome Umarelle e ho detto guarda, facciamo le robe semplici insomma, quindi è rimasto diciamo.
1: Martin, parlaci di te, chi sei, come nasce la musica nella tua vita?
3: Ma io ho iniziato, ho fatto per almeno dai 6 agli 8 anni ho fatto musica, pianoforte, insomma lezioni private che ho odiato, tipo solfeggio, avevo una insegnante che veniva a casa e poi appunto ripudiando tantissimo la musica e in quel modo là mia madre mi ha salvato e mi ha messo in una scuola di musica dove si suonava in band insomma e c'erano ovviamente lezioni private ma erano funzionali insomma ai brani che portavamo in saletta con la band. E lì insomma un po' tutto è diciamo tutti i pianeti hanno iniziato a delinearsi e insomma ho imparato il pianoforte, poi dopo la chitarra, poi il basso e poi infine la batteria, insomma tutti un po' gli strumenti che servono per autoprodursi, ecco, quindi diciamo che tra gli 8 e i 13-14 anni tantissimo ho fatto questa scuola di musica in zona Rovere a Bologna, che non so se c'è ancora, però non ci vado da anni. Però appunto molto così, poi insomma al liceo, cioè alle medie ho iniziato a suonare un po' con i miei amichetti, avevamo un progetto che era molto più orientato verso il rock psichedelico e musica molto datata, ecco, e non avevamo quella vena avanguardistica che magari oggi abbiamo, ma è servito ovviamente per imparare a produrre, io producevo su GarageBand dal telefono e poi dopo insomma ho comprato il computer, Logic e da lì ho iniziato insomma a produrre un paio di cose, una cosa tira l'altra, ho iniziato Umarelle con una mia amica che insomma poi dopo ha deciso di fare altro, ma il primo disco è nato un po' così per caso quando eravamo in quarta liceo, io avevo 17 anni e niente, ora ho 21 anni e siamo al quarto disco.
2: Martin, hai imparato a suonare, hai imparato a produrre, hai imparato a gestirti, ma hai imparato anche a scrivere, perché l'autore dei testi delle tue canzoni, fra cui la bellissima Carro Armato che abbiamo appena sentito, sono tuoi, no? In questo nuovo progetto 1000%, tu alla fine... Sono tutte storie diverse di fragilità, no? C'è chi costruisce un'armatura come in Carro Armato, certo. Chi trasforma, no, il dolore in un rito collettivo come in Bouquet, chi difende l'innocenza come in Sassolini. E leggevo questa tua dichiarazione in cui tu dici che questo essere al 1000%, che dà il titolo a questo lavoro, non significa sentirsi forti, ma doverlo sembrare. Ed è un'espressione che mi ha colpito molto da un ragazzo così giovane come te, cioè anche un ragazzo di 21 anni oggi patisce questa maschera che tante volte è costretto a portare?
3: Sì, assolutamente, guarda, io mi sono trovato più che altro in quest'anno e mezzo a dover fare delle scelte che mi hanno richiesto molto coraggio, molta forza d'animo, insomma, perché venivo fuori da, io ho fatto il Galvani, il liceo scientifico, e insomma per pressioni esterne mi sono iscritto a ingegneria gestionale con la falsa speranza di fare soldi facili, però di base insomma è stata una delle scelte peggiori della mia vita, non ovviamente perché non è per fare un discorso anti-establishment, ero io non appropriato per il corso e dovevo capirlo che non era la scelta mia, ma era una scelta più imposta più che altro da mio padre, perché mia madre mi ha sempre detto fai quello che vuoi, però è stata una scelta che insomma mi ha aggravato molto e mi ha deteriorato il mio stato mentale fino a insomma a farmi diciamo impazzire. Io ho avuto delle due crisi abbastanza importanti e che sono culminate in un'ulcera da stress, insomma, e quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il punto d'inizio per il disco, insomma.
1: Andiamo ad ascoltare un altro brano del disco, di questo appunto 1000x1000 che è appena uscito.

0: Coccolini, questo è il singolo, è il brano che appunto ha per la tua tracklist. Martino, un'ultima domanda. Usi parole come disco, come album? Ma lo sai che sono parole desuete, no? Per chi fa musica?
1: LP è la versione ancora più ultima. Sì. No. Un bel LP, un bel giro, un bel disco.
0: No, ti piace anche un po' questo sguardo analogico nei confronti della musica?
1: Ma assolutamente, guarda, più che altro mi piace molto fare le cose un po' come si facevano all'epoca, nel senso mi piace molto il fare supporti fisici per gli dischi, insomma fare CD, fare vinili, fare le magliette, fare i concerti, insomma questo modo un po', non vorrei dire obsoleto, ma certe persone oggi lo stanno rendendo obsoleto perché stanno puntando molti a fare le cose su Instagram, sempre più sui social, invece a me piace più insomma fare le cose, ecco, magari un po' più alla vecchia maniera, nel senso di creare comunità, vivere dal vivo, insomma.
0: Sì, sì, la musica.
1: Sì, direi di sì, certo.
0: La musica come relazione, leggo anche che tra i tuoi sogni c'è anche appunto quello di organizzare prima o poi un festival, ed è proprio da un festival che parte il tuo tour estivo, ed è il Miami a Milano, quindi insomma un signor festival, e da lì tante date: Siena, Verona, Fiorenzuola, Padova, Vicenza, Stresa, Udine. Umarello Buono è il tuo account social, lì si possono trovare tutte le informazioni sulla tua musica live e su 1000%. Ciao Umarell, ciao Martin, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie mille.
0: Ciao.

0: due corpi immersi nella musica, fatti cullar, averti addosso è una vacanza tipo sabbia e sale. E il mio consiglio è non cercare mai su Google tipo a cosa corrispondono sti sintomi, che tutto resta perso il senso come se guardassi il mondo senza avere i sottotitoli. E la rincorsa per il salto, io sono tutto e niente come Balto, Icaro punito perché vola troppo in alto, sei un angelo in pericolo ad un metro dall'asfalto.
1: Le barre sono di Willy Peyote, invece la musica, il pianoforte jazz è di un italiano che è stato definito uno degli under 30 più influenti appunto nel nostro paese, si chiama Francesco Cavestri, è bolognese, ha 22 anni, pianista jazz bravissimo, ormai ha esperienza a Boston, New York, insomma ricercatissimo ma soprattutto appassionatissimo di musica e di jazz. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qui con voi in collegamento.
1: Ma un 22enne dove l'ha scoperto il jazz?
2: Un 22enne l'ha scoperto in realtà anni or sono, ormai due lustri, perché l'ho scoperto quando avevo 12 anni, mentre ovviamente suono il piano da quando ne ho 4, quindi da quando sono molto molto piccolo, e poi durante le medie musicali ho scoperto questo album epocale, che ovviamente per gli appassionati di jazz è un po' il must irrinunciabile da cui spesso si comincia, che è Kind of Blue di Miles Davis, con uno straordinario Bill Evans al pianoforte, e da lì è stato tutto una scoperta, una folgorazione sulla via di Miles in questo caso, e da lì poi ho seguito il percorso studiando pianoforte jazz al conservatorio, laureandomi al conservatorio di Bologna, che è la mia città natale, poi ho studiato anche negli Stati Uniti, e ho fatto dei concerti, ho fatto 3 album, questo singolo con Willy che abbiamo appena ascoltato, e quindi insomma da lì è poi partita tutta la mia carriera, il mio percorso artistico, però sì, il fulcro e la nascita di tutto dall'album di Miles.
3: Francesco, si sente proprio la tua voce appassionata, no? Ed è molto bello per noi ascoltare storie come la tua di chi usa... i ragazzi, giovani come te, che usano, certo, la musica come linguaggio, come grammatica, come filtro per guardare il mondo. No, mi chiedevo, in quest'epoca in cui, insomma, diciamo che il jazz non è forse esattamente fra diciamo le musiche, gli stili più popolari tra i ragazzi della tua età, se questo a volte ti fa mai sentire un po' una mosca bianca.
2: Ma allora, diciamo che il tema è molto interessante, merita un approfondimento, nel senso che in realtà non tanto, perché poi è un genere che comunque, pur non essendo ovviamente nei canali del mainstream, o comunque non essendo tra i primi in classifica negli ascolti eccetera, però in realtà è un genere che riconoscono e conoscono tutti, no? Tutti sanno cos'è il jazz, tutti sanno l'importanza, l'impatto musicale storico che ha avuto, e tutti lo riconoscono come uno dei generi più influenti della storia e del mondo. Quindi comunque il fatto di suonare jazz, nella mia esperienza, non ha mai stranito, ecco, il prossimo, neanche tra i miei coetanei, ecco. E poi devo dire che lì subentra anche un modo poi di vederlo il jazz, perché il jazz è un calderone, un universo enorme, no? Di musiche, di stili, di generi, di epoche, è un genere che ha attraversato gli anni, decenni, secoli ormai, perché nasce alla fine dell'Ottocento, quindi ormai siamo a ben più di un secolo di esistenza, e quindi il jazz è un calderone immenso, dicevo, con tantissimi generi, tantissime influenze, tantissimi stili al suo interno. Quindi dipende anche cosa scegli di intraprendere come musicista, legare il jazz ad altri generi, secondo me, è anche un modo per in qualche modo abbattere, no, questo muro di a volte diffidenza o semplicemente di non conoscenza che c'è verso questo genere.
1: Francesco, tu lo abbatti anche facendo il divulgatore, di fatto, no? Entri nelle scuole per raccontare ai tuoi coetanei, esatto, ma anche alle ragazze e ragazzi più giovani, no, cosa sia il jazz.
2: Esattamente, sì, esattamente. Io l'ho fatto nei licei, nelle scuole medie, è capitato molto spesso ho portato anche in dei festival, l'ho fatto anche a Jazz Me alla Triennale di Milano in Sala Gorà, sempre in collaborazione con l'associazione Il Jazz Va a Scuola, che fa un lavoro straordinario di divulgazione del jazz tra i giovani, tra gli studenti, nelle scuole di tutta Italia. Io ho portato delle lezioni concerto, una dal titolo Jazz Hip Hop, due generi fratelli, e l'altra Jazz ed Elettronica, ramificazione di una musica universale, quindi proprio raccontando quello che dicevo poco fa, cioè che il jazz, come dice Herbie Hancock, come ha detto Herbie Hancock, che è uno dei più grandi ovviamente pianisti della storia del jazz, un grandissimo pioniere innovatore, ha detto che il jazz è quel genere che più ha prestato se stesso ad altri generi e più ha preso in prestito da altri generi. Quindi raccontare il jazz significa raccontare un genere che ha saputo influenzare e ha saputo avere una grande sfera appunto di influenza su tantissime realtà musicali oltre a se stessa. Quindi raccontare i rapporti tra il jazz e l'hip hop, raccontare come Snoop Dogg abbia ringraziato Herbie Hancock per aver inventato l'hip hop, è una cosa che anche un bambino di 12 anni risuona sì. dentro, no? A me è capito di andare nelle scuole e dire Snoop Dogg era un grande appassionato di jazz, e i bambini cioè, di 12 anni spancavano gli occhi, ma come Snoop Dogg che io conosco per varie vicende è un appassionato di jazz e ringrazia un jazzista per aver inventato hip hop. Ebbene sì, quindi i legami tra questi mondi sono molto più stretti di quanto si immagini. Infatti poi sono stato molto contento perché il 30 aprile 2024, in occasione dell'International Jazz Day, sono stato anche premiato all'Auditorium Parco della Musica a Roma, proprio dall'Associazione Jazz Va Scuola, come giovane divulgatore del jazz italiano. Io per queste lezioni concerto nelle scuole, anche per il lavoro che faccio sui social, e Stefano Bollani a fianco a me per il programma che fa su Rai 3 Via dei Matti numero 0, quindi devo dire che ero in buonissima
1: in ottima compagnia.
2: Dire di sì.
1: Grazie Francesco, ciao.
2: Grazie a voi.

0: Sì, canta Taoma, e con questa casa dei pezzi chiudiamo questa puntata di Non Mi Capisci con un nostro amico. Abbiamo già avuto il piacere di intervistarlo, è anche difficile da presentare, scrittore, è giornalista, è poeta, editorialista, gli hanno dedicato un documentario e adesso torna anche come conduttore televisivo e con un progetto molto assonante con quello che facciamo ogni settimana qui a Non Mi Capisci. Il progetto, il programma si intitola Under 25 Giovani Talenti ed è un viaggio volante, poi capiremo perché, è prodotto in onda su Rai Play e alla guida c'è il 25enne Matteo Porru. Ciao Matteo!
1: Ciao Fede, ciao Matte, ciao a tutti!
0: Ciao ciao, allora insomma ogni volta che parliamo con te sei in una veste nuova, quindi ci piace questo tuo...
1: Ho cambiato vestito.
0: Eclettismo, ma tornando a un vero amore, perché a questo giro ti hanno fatto volare, vero?
1: A questo giro mi hanno fatto volare ed è stato meraviglioso perché ha volato e ha pagato la Rai, quindi figurati, meglio di così come poteva andare. Praticamente mi hanno messo ai comandi di un ultraleggero del mio alla ricerca in giro per l'Italia di talenti sotto i 25 anni in maniera molto molto molto secondo me inedita, perché non indaghiamo i grandi delle classifiche di Forbes o di Fortune, andiamo a cercare gli underdog, cioè i ragazzi della grande provincia italiana, delle grandi città italiane, che in qualche modo, in un certo senso e non in maniera sempre convenzionale, hanno raggiunto dei traguardi straordinari. Tu pensi, abbiamo incontrato un contadino del Varesotto che difende un lotto di terra da tutta la cementificazione intorno, abbiamo incontrato la campionessa mondiale di kickboxing a Palermo, abbiamo incontrato una pro gamer che pensa che a Brindisi è riuscita a comprare la casa dei genitori e dei proventi del suo lavoro, abbiamo incontrato 10 storie straordinarie, meravigliose, scelte da una squadra di autori che è stata splendida sia nel fiuto sia nel tatto con questi ragazzi, e poi mi ci hanno fatto arrivare bello tranquillo da 10.000 piedi e abbiamo raccontato questi piccoli grandi perle di verità e anche uno spaccato un po' dell'Italia e di come la gioventù possa raccontarci cose molto più belle di quando normalmente si viene chiamata in causa, cioè o quando ne muore uno quando si va a votare. Secondo me anche nel talento c'è tanta strada da fare.
2: Matteo, al di là della retorica, posto che il problema quando si parla con giovani come te nemmeno si pone, ma credi che in questo paese bisognerebbe davvero lasciare più spazio ai giovani, alle loro proposte, alla loro visionarietà, cioè invece di continuare troppo spesso a considerarli privi di esperienza? Perché c'è bisogno dei giovani? Hai 30 secondi per fare uno spot alla tua generazione.
1: Ma c'è bisogno dei giovani perché ci sono nuovi occhi, c'è l'abitico detto che dice vede più lontano un vecchio seduto di un giovane in piedi, è vero, ma se il vecchio presta al giovane la sedia e il giovane presta all'anziano gli occhi vedono entrambi tutto, per cui abbiamo bisogno di occhi nuovi e di sedie vecchie, questa è la grande certezza che dobbiamo avere, una continuità generazionale, non uno scontro generazionale.
0: Matteo Porru con Under 25 Giovani Talenti, lo trovate su Rai Play, l'intera serie in 10 puntate. Ciao Matteo, grazie, buon volo.
1: Ciao ragazzi, baci a voi, buon volo. Ciao ciao.
0: Chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, dalle 10 su Radio 24. Ciao.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. BMG, Milano. A 2 anni e mezzo dall'ultimo progetto torna con Non ho paura di niente, il suo 10° album in studio. Fabrizio Moro.
3: Allora, in realtà ogni disco che ho scritto e prodotto è stato, insomma, un parto abbastanza complicato per me, perché vivo le cose con molta intensità e soprattutto ogni volta ho paura di perdere la vena creativa. E quindi ci sono voluti poi alla fine quasi 3 anni, più di 40 canzoni, per poi andare a sceglierne 9. Non ho paura di niente è stata la canzone che io chiamo La punta diamante, che è quella che ha bloccato poi tutta la fase creativa di questo disco. Finalmente il lavoro è stato impacchettato, ho dato tutto quello che dovevo dare, mi sento più libero, più leggero, al di là di quello che accadrà intorno a questo disco. Comunque ogni volta che poi finisco una produzione sono veramente felice, perché vivo veramente con molta intensità la fase di produzione.
4: Nel brano che dà il titolo al disco e che ha anticipato come singolo il progetto, racconti la voglia di liberarsi dalle dipendenze, qualsiasi esse siano. E ce ne sono tante, da quelle legate a sostanze, a vizi, fino a quelle comportamentali, comprese chiaramente quelle sentimentali. Trovo sia un bel messaggio, soprattutto arrivare a dire: ora ce l'ho fatta, ne sono uscito, non ho più paura di niente.
3: È una meta che raggiungi in determinati periodi della vita, no? Ci sono momenti in cui mi sento talmente forte che non ho paura di nulla, e ci sono dei momenti in cui ho paura di tutto. Quando ho scritto questa canzone era un momento in cui avevo un'estrema voglia di riprendere in mano quello che comunque poi avevo lasciato in un momento difficile della mia vita. Al di là delle dipendenze poi di cui parlo nella canzone, c'è stato veramente un momento in cui le cose all'interno della mia anima non andavano proprio bene. Finché poi c'è la fase di reazione, no? Che avviene non sai neanche perché, forse avviene per natura. E quando arriva quella roba lì, poi io divento un uomo invincibile.

È un momento veramente duro per i calciatori della mia generazione, eh? Parliamo di quelli che vanno dai 40 ai 50 anni, perché siamo un po', appartiamo un po' alla fascia di mezzo, no? Cioè abbiamo vissuto in maniera insomma prepotente sulle spalle questo cambiamento che c'è stato dall'analogico al digitale. Non abbiamo avuto la possibilità di diventare fortunatamente ancora vecchi e di conseguenza mettere tra parentesi un bel pacchetto di canzoni importanti.

0: non siamo neanche così giovani da poterci affidare completamente a queste nuove linee di comunicazione. Per uno che è abituato a trovarsi in studio e a chiudersi con i musicisti, col produttore per diverso tempo, anni spesso, trovarsi in questo, diciamo, in questo sistema che comunque macina numeri su numeri su numeri su numeri ad una velocità supersonica è difficile, finché poi non ho capito che l'unica cosa da fare, l'unica soluzione è, insomma, approcciarsi in maniera libera intanto e poi personale.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Fabrizio Moro. L'incontro era a cura di Nico Donvito. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: La riunione dei volenterosi a sostegno di Kiev, Londra autorizza la costruzione in Ucraina di missili a lungo raggio. A 10 anni dal terremoto nel centro Italia il richiamo di Mattarella ad accelerare la ricostruzione. Dall'high tech all'oro, Washington inasprisce le sanzioni economiche contro Teheran. Il lunedì De La sorride alle romane, la Roma travolge la Fiorentina, la Lazio vince a Bologna. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'Ucraina ha celebrato i 35 anni di indipendenza. Nell'occasione c'è stata anche una riunione della coalizione dei volenterosi, ribadito il sostegno militare e l'impegno per più sanzioni alla Russia.
1: La dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volenterosi, che ha chiuso la giornata di celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ribadisce la determinazione a sostenere Kiev degli alleati, a inasprire le sanzioni al complesso militare russo e al contempo ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. Il premier britannico Burnham, che ha scelto Kiev per la sua prima missione all'estero, ha colto l'occasione poi per formalizzare la decisione di condividere tecnologie classificate per la produzione in Ucraina di un missile da crociera di progettazione anglo-francese, suscitando la reazione del Cremlino. Londra getta sistematicamente altra benzina sul fuoco, ha detto il portavoce Peskov. Alla richiesta del presidente ucraino di più sistemi di difesa antiaerea e finanziamenti per la difesa, la Commissione europea ha risposto ieri annunciando una nuova tranche di aiuti per 6,1 miliardi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E dopo aver partecipato in videoconferenza alla riunione dei volenterosi, Giorgia Meloni è volata ad Amatrice, dove ha partecipato anche alla cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto nel centro Italia di 10 anni fa.
2: 299 morti, di cui 239 solo ad Amatrice, in quella scossa di terremoto delle 3:36 di 10 anni fa. Ed è anche nel loro nome che ora bisogna rialzarsi. Troppe false partenze, ma l'Appennino centrale rinascerà, assicura la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime e assistito alla messa ad Amatrice celebrata dal cardinal Zuppi, che chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Fra le casette, ancora più di 500, c'è stanchezza, troppe passerelle, dicono, e pochi fatti concreti. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, invita intanto a tenere alta l'attenzione sulla zona.
3: Abbiamo molte attenzioni.

0: che sostiene il regime, dice, aggiungendo che qualsiasi paese sosterrà Teheran subirà sanzioni economiche dagli Stati Uniti. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, spiega, sottolineando che nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, Cina compresa. Una chiusura globale contro Teheran, sulla quale starebbe lavorando direttamente il presidente americano Trump, contattando i leader mondiali, avanzando richieste specifiche affinché cessino le loro interazioni con l'Iran. Un annuncio molto ad effetto che entra però poco nel merito tecnico ed arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto la Corte Suprema americana ha autorizzato proprio Donald Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, Nasdaq a meno 0,76%, l'S&P 500 cede lo 0,28%, euro a 1,1663 sul dollaro. Torniamo in Italia, dove il governo prende tempo su un eventuale rinnovo dello sconto di 17 centesimi sull'accisa del gasolio, per ora prorogato fino a mercoledì.
2: Il prezzo medio dei carburanti vola alle stelle, stabile sopra i 2 euro al litro. Il governo prolunga fino a mercoledì lo sconto di 17 centesimi sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto sulle accise mobili, liberando oltre 20 milioni di extragettito IVA da usare per la proroga di 48 ore dello sconto fiscale sul gasolio. Il governo è ora alla ricerca di altre risorse per frenare i rincari alla pompa. Sulle accise valuteremo nelle prossime ore, ma non si può usare 1 miliardo al mese, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a Rai News 24.
3: Quello che voglio dire in questo caso è si possono anche adottare criteri diversi da quella che è lo sconto generalizzato, ma andando a situazioni di agevolazione di singoli settori o di singoli sistemi di consumo.
2: Le opposizioni criticano le scelte del governo, basta soluzioni tampone, dice la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche. La proroga dello sconto sulle accise è uno schiaffo in faccia alle famiglie, sottolinea il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, mentre Bruxelles chiarisce che la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, inclusa l'Italia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Vediamo con lo sport, col calcio. Il primo lunedì della Serie A sorride alle romane. All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 con la tripletta di Malen, 3 assist di Dybala e l'assolo di Pisilli. La Lazio vince 1-0 a Bologna grazie al gol di Frattesi a inizio ripresa, per la soddisfazione a DAZN del tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
4: Dobbiamo lavorare, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però mi tengo l'atteggiamento che in fase di non possesso siamo stati molto molto bravi, abbiamo sempre fatto le cose giuste ed è un percorso, abbiamo cambiato tanto, venivamo da un calcio totalmente diverso e ci vuole un po' di tempo, però è un piacere allenare questi ragazzi.
1: Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ci sono appuntamenti che amo raccontarvi da sempre perché sono osservatori preziosi sul mondo dei consumi e ogni anno raccontano le sue trasformazioni come cartine di tornasole dei cambiamenti economici, certamente, ma anche sociali e culturali. Uno di questi appuntamenti è Best Brands,

0: l'Oscar delle Marche. L'edizione di quest'anno ve la raccontiamo tra pochissimo. E poi tra inflazione e spettro recessione il risparmio diventa sempre di più una scelta consapevole, non più un tabù, una scelta da esibire anche in una categoria come quella dei prodotti per l'infanzia, un tempo immune a queste logiche. Ne parliamo nel Focus sui trend. Per la riflessione finale spazio invece al tema dell'improvvisazione e della sorpresa come nuova leva d'ingaggio nel mondo dei consumi. Ci sono Lego, Amazon e Nintendo ai vertici delle classifiche di Best Brands 2026, undicesima edizione della ricerca che misura la forza delle marche sul mercato, coniugando dati oggettivi e preferenze dei consumatori. Nata in Germania nel 2004, la ricerca è promossa da Serviceplan Group insieme a Nielsen IQ, Rai Pubblicità, 24 Ore System, IGP Deco e ADC Group, con il patrocinio storico di UPA. La classifica speciale 2026 ha esplorato il tema della joytitude, la capacità cioè dei brand di trasmettere fiducia, speranza e desiderio per affrontare il futuro, e ha visto primeggiare Nike. Ecco che cosa ci ha detto alla serata evento Giovanni Ghelardi, CEO di Serviceplan Group Italia.
1: Come abbiamo visto in questa edizione di stasera, che poi in realtà c'era solo una classifica dedicata alle marche che riescono a generare gioia, però se poi noi ci mettiamo degli occhiali attraverso i quali leggiamo tutti i risultati da questa prospettiva, vediamo che effettivamente le marche sempre di più sono chiamate a occuparsi non solo di fare bene il loro mestiere, non solo magari come è stato per un certo periodo di occuparsi dei grandi purpose sociali, ma anche di dare questa sensazione di fiducia, di piccole gioie, quello che abbiamo definito delle lucine nel buio, no? Poi magari definirlo buio è eccessivo, però certamente viviamo un momento complicato, quindi direi che in questo momento la cosa più importante per le marche è riuscire a accendere un pochino di luce.
0: Quindi in questa complessità anche le abitudini di consumo, le abitudini quotidiane delle persone diventano un riferimento, una bussola.
1: Esatto, abbiamo visto per esempio Nike che ha fatto un cambio epocale da Just Do It a Why Do It, no? Interrogandosi su perché, cosa significa fare sport, che oggi è un tema importantissimo, perché questo training che ognuno fa per cercare di diventare un po' meglio, il grande fenomeno delle maratone, e questo è solo un esempio di quello che poi noi vediamo che la gente vuole per fare quei piccoli passi in avanti che ci fanno migliorare.
0: L'indagine valuta successo economico e legame emotivo con le marche, share of market e share of soul, attraverso 15.000 valutazioni di 5.000 consumatori su 300 brand in 50 categorie. Enzo Frasio, amministratore delegato di Nielsen IQ Italia, ci racconta il perché della classifica speciale sulla joytitude e ci svela anche un aneddoto che ha a che fare con il prodotto più presente nel carrello della spesa di questi mesi.
2: Abbiamo fatto questa scelta 6 mesi fa grazie al Best Brand Club, perché abbiamo pensato, vedendo i dati appunto che ci dicono gli italiani e i consumatori, che servisse un momento di riflessione sul benessere, sulla gioia, sul generare ottimismo nelle persone, e quindi abbiamo cercato di misurarlo attraverso appunto il Joytitude Brand, Best Brand, che ci permette appunto di misurare la forza delle marche in base all'ottimismo, alla fiducia, alle buone esperienze che trasferiscono ai consumatori finali.
0: Le vostre previsioni sui prossimi mesi, visto un contesto particolarmente difficile, profondamente instabile, in cui la cornice geopolitica, il potere d'acquisto è in continua oscillazione, che cosa prevedete?
2: Sia per la tecnologia che per il largo consumo, le nostre previsioni sul totale anno 2026 rimangono positive, sia a valore che a volume. I primi 2 mesi dell'anno per la tecnologia e i primi 3 mesi dell'anno per il largo consumo mostrano una tendenza addirittura in accelerazione rispetto al 2025. Sicuramente si può immaginare

0: Una piccola battuta d'arresto magari per il mese di aprile, però teniamo conto della Pasqua che è caduta anticipatamente, però crediamo, e l'abbiamo fatto vedere con i dati anche stasera, che i consumatori e la popolazione italiana si sia purtroppo abituata a questo contesto, abbia preso le misure correttamente, abbiamo visto il consumer sentiment che non accenna a diminuire, abbiamo visto comunque una voglia di esperienzialità diversa, quindi provare nuove cose, e quindi rimaniamo ottimisti sul totale anno.
1: Quindi conta anche la quotidianità dell'esperienza di consumo delle persone?
0: Tantissimo, siamo di fronte a dei consumi e dei bisogni che mutano in maniera velocissima. Abbiamo fatto la battuta del ghiaccio questa sera sul fatto che il ghiaccio confezionato è stato uno dei prodotti sul largo consumo più venduti nei primi mesi dell'anno. Leggasi con un po' di crisi dell'autovom e quindi un aumento dei consumi in casa e quindi appunto un consumo di ghiaccio più forte. Bisogna stare dietro a tutte queste cose, a tutte queste tendenze per riuscire a prendere queste curve positive.
2: Focus sui trend.
1: Complici i timori per uno scenario economico tutt'altro che rassicurante, anche settori tradizionalmente al riparo dalle logiche del risparmio sono soggetti a nuove valutazioni da parte dei consumatori. Uno di questi è sicuramente quello dei prodotti per l'infanzia, che cercano nuovi equilibri tra convenienza e soddisfazione, accessibilità e valore. Per i brand la sfida è quella di dare nuove dimensioni di racconto, di prodotto, di contesto al risparmio familiare. Questa è la tendenza che ci ha proposto e che ha esplorato per noi Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
3: Ciao, bentrovati.
1: Raccontaci meglio la tendenza, gli elementi di contesto e le parole chiave, Elena.
3: Assolutamente, con piacere. Allora, parlavamo di questa tendenza, in Next Atlas l'abbiamo definita budgeted childhoods, come mettere a budget l'infanzia, e è una tendenza che in qualche modo nasce da tre pressioni che stiamo vedendo prendere piede contemporaneamente: l'aumento oggettivo dei prezzi, l'aspettativa, anche la pressione, se vogliamo, sociale di continuare a garantire ai figli esperienze formative stimolanti, e poi quella che è una crescente preoccupazione per la sicurezza economica della famiglia. E quindi da qui nasce questa tendenza che potremmo riassumere così: tagliare i costi senza rinunciare alla magia e alla poesia dell'infanzia. È una tendenza che porta le persone, le famiglie, a diventare più strategiche negli acquisti, come dicevi tu, a normalizzare la spesa fatta al discount, a utilizzare soluzioni low cost, e non solo nella spesa quotidiana ma anche per il tempo libero. Su TikTok, per esempio, prende piede il cosiddetto loud budgeting, che è un trend finanziario che incoraggia a parlare apertamente dei propri obiettivi di risparmio, a dire no alle spese superflue, ma senza vergogna, e soprattutto insegna a parlarne in famiglia, genitori con i figli, e quindi in qualche modo si basa su un principio di trasparenza, e significa dire non voglio spendere invece di non posso permettermelo, e quindi il risparmio diventa una scelta consapevole e non un tabù. E il trend nel suo insieme è dato in crescita, secondo i dati di Next Atlas, una crescita del, pensa, 19% nel corso dei prossimi 12 mesi. Si porta dietro tante espressioni prevalentemente inglesi, come lo skyrocketing dei prezzi, quindi i prezzi che schizzano alle stelle, la pressione che i genitori che lavorano sentono, e in generale un'idea di routine che si fa un po' compressa, dove tempo, denaro sono risorse sempre più scarse. E il target, come dire, più coinvolto è quello dei genitori millennial, e diciamo un trend che apre anche però a tante soluzioni nuove e creative che adesso andiamo a esplorare.
1: Il primo caso ci arriva da un gigante della grande distribuzione che punta ad un'esperienza educativa nel retail. Raccontaci.
3: Allora, in un contesto dove molte esperienze di intrattenimento diventano via via meno accessibili, il punto vendita rinasce assumendo funzioni di intrattenimento, gioco, educazione. Parliamo di quello che Carrefour ha fatto negli Emirati, a Dubai, nel Mall of the Emirates con il gruppo Majid Al Futtaim, che ne è il distributore. Hanno lanciato Bright Bites, la prima area supermercato progettata per i bambini tra i 4 e gli 11 anni. Il focus è sulle categorie appunto del food and beverage. Un piccolo ecosistema che unisce l'acquisto, l'apprendimento, il gioco, e l'idea è di trasformare il momento della spesa in un'esperienza educativa coinvolgente per tutte le famiglie. È un progetto che è stato sviluppato con nutrizionisti certificati e esperti di pedagogia, e comprende il Kids Supermarket, che è proprio un supermercato interattivo a misura di bambino con un approccio un po' gamificato. Poi c'è la Academy, che è un community hub che offre workshop, corsi di cucina, attività di apprendimento pratico, e poi c'è un programma scuola, che è una piattaforma online che offre poi ulteriori risorse e delle lezioni che sono poi tutte allineate alle linee guida nutrizionali internazionali.
2: Essere e avere.
4: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast, o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
2: Essere e avere.
1: Con il taglio delle spese per parchi divertimento, cinema e attrazioni, la casa torna protagonista del tempo libero. IKEA ha già intercettato la tendenza, Elena, in che modo?
3: Sì, come sempre dimostrano grande tempismo, grande intelligenza. Si tratta di una nuova collezione IKEA composta da 33 oggetti per la casa, pensati per riportare il gioco al centro dello spazio domestico. La collezione ha un nome difficile da pronunciare, farò del mio meglio, Grejimoj. È una parola colloquiale svedese che significa più o meno coso, aggeggio. Il senso è volutamente ironico, giocoso, quotidiano, un po' infantile. È una collezione che vuole indicare tutti quegli oggetti strani ma simpatici, che non sai bene come definire, ma che diventano come delle presenze nello scenario domestico. E in effetti non si tratta semplicemente di arredi per bambini, è un progetto più ampio che vuole reinterpretare il design quotidiano in una chiave ludica, emozionale. Sono sedie morbide, colorate, appendiabiti che ricordano piante, cactus, ci sono delle lampade, sculture che sembrano degli oggetti affetti, ci sono degli sgabelli che sembrano, come dire, delle presenze fantastiche, dei piccoli contenitori che sembrano dei personaggi, dei characters usciti da un qualche universo di fantasia. E il progetto nasce in realtà da un'indagine, dai risultati del Play Report di IKEA, che è una ricerca che ha evidenziato come famiglie e bambini sentano il bisogno di reintrodurre il gioco insieme nella vita di tutti i giorni a casa, quindi riconoscendone il valore per ridurre lo stress, rafforzare le relazioni, ma anche per tagliare delle spese che qualche volta diventano un po' impegnative. Interessante perché anche dal punto di vista proprio estetico questa collezione gioca con dei riferimenti alti, colti. Per esempio ci sono dei riferimenti al design italiano radicale degli anni 70, come il celebre cactus della Gufram, ci sono dei riferimenti agli interni visionari di Nanda Vigo e anche dei riferimenti all'immaginario poetico di Miyazaki. E quindi l'operazione di per sé è pop e

0: colta allo stesso tempo e riporta nel mercato di massa dei codici che appartengono al design d'autore, ma li traduce in un modo accessibile e per l'appunto domestico.
1: Il terzo caso trasporta questa dimensione ludica in viaggio negli spostamenti quotidiani ed è un'interessante operazione di co-branding, Elena.
0: Sì, lo scorso ottobre a Milano, Roma e Napoli, IGP Deco ha trasformato le stazioni metro e anche l'arredo urbano in superfici, diciamo così, narrative. Un progetto speciale realizzato con Kiabi, Warner Ross e Lego. Si è trattato di una serie di attivazioni autovom che hanno trasformato la città in uno spazio di creatività, di interazione. A Milano, nella stazione Ribaldi, Kiabi ha installato una aula fuori scala per il grande ritorno a scuola, con banchi e sedie giganti nel mezzanino della metro. A Roma, per l'86esimo anniversario della prima apparizione di Batman, la stazione Ottaviano si è trasformata in Gotham City. I viaggiatori hanno ricevuto una copia speciale della Gazzetta di Gotham City, hanno assistito a delle performance live di artisti sui temi dell'essere dei supereroi. E infine a Napoli con Lego e la campagna globale che si è intitolata Never Stop Playing, hanno utilizzato la stazione metro di Via Toledo, che è diventato un vero parco giochi urbano con installazioni colorate, messaggi ispirazionali, e per una settimana sono state distribuite scatoline di mattoncini Lego capaci di generare, pensa, fino a 915 milioni di combinazioni, quindi un gesto simbolico per riportare negli interstizi della città il potere creativo del gioco.
1: Chiudiamo, tornando alla grande distribuzione, parliamo di un'insegna discount che normalizza, lo dicevi in apertura Elena, la scelta di soluzioni low cost, anzi le rende una soluzione da esibire anche per i bambini contro le vecchie logiche di status, mi viene da dire Elena.
0: Sì, perché non è solo un'operazione di normalizzazione, ma proprio di rilancio, mi viene da dire. E stiamo parlando di Aldi, la storica insegna tedesca del discount grocery, che ha lanciato per la prima volta una linea di abbigliamento, una sua private label brandizzata per bambini, si chiama Aldi Springer Collection. Tutti articoli sotto i 20 dollari, incluse sneaker a praticamente 10. E l'idea è quella di raccontare il brand Aldi come un patrimonio multigenerazionale, ecco, offrendo ai fan grandi e piccoli ciò di cui oggi hanno bisogno. Il segnale è interessante. Aldi si vuole in questo modo trasformare da retailer discount tradizionale in un love brand familiare con un merchandising di chiara ispirazione lifestyle. E quindi, diciamo, un cambiamento culturale profondo. Il discount non più come stigma, ma come una identità condivisa, qualcosa da rivendicare e da raccontare al mondo in chiave lifestyle.
1: Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
3: Ben trovata Maria Luisa. Allora, proprio oggi si è chiusa Mi Art del 2026 e mi sembra molto interessante approfondire il progetto speciale di quest'anno che si chiama Movements, dedicato alle immagini in movimento, quindi alla videoarte. È stato realizzato in collaborazione con il St. Moritz Art Film Festival e quindi i 20 video, i film d'artista che sono stati proposti in un unico spazio qui a Milano, dialogando anche con sculture, pitture, verranno poi anche proiettate al festival. Perché è interessante? Perché l'idea del movimento, in questo caso, si concilia con alcuni grandi temi che sono temi paradigmatici. Diciamo, la mostra Svizzera, organizzata in 5 movimenti: materia e paesaggio, voce e traduzione, spazio ritmo, coreografia, ritmo del lavoro, quindi grandi temi, quindi paradigmi consolidati, con però un aspetto che interessa anche i nostri consumatori, e cioè l'improvvisazione del jazz. Il jazz è presente come colonna musicale, come contenuto dei vari interventi creativi, e gli organizzatori parlano proprio di questa esigenza di MiArt, che vuole assorbire dal jazz la capacità di improvvisare all'interno di un paradigma consolidato, che è un po' quello che tutti noi oggi ci troviamo ad affrontare in un tempo di incertezza, e dove però poi le nostre esigenze sono anche molto chiare e precise. Ecco, quindi era anche proprio interessante, oltre che assistere a queste proiezioni, ragionare su questi temi.
1: Qual è l'equilibrio oggi nei consumi tra improvvisazione e previsione? In tempi in cui tutto viene previsto, profilato, analizzato, l'improvvisazione e la sorpresa forse acquista più valore, sia in termini di domanda, quindi di sensibilità del consumatore, che di offerta, quindi di strategia dei brand.
3: È proprio così, perché non a caso noi li definiamo consumautori, quindi più si acquisisce questa capacità progettuale, di scelta, di immaginazione, più si improvvisa, anche se magari su dei palinsesti consolidati. Quindi da un lato, ad esempio, l'efficienza, il costo, tutto ciò che è più razionale in un acquisto, ma dall'altra anche invece la meraviglia, l'improvvisazione, anche proprio dal punto di vista del momento di vita, che può assumere diverse sfumature sulla base del consumo che hai scelto di adottare.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 25 agosto. La pressione atmosferica è in temporanea diminuzione al centro-nord per il passaggio di un fronte instabile. Ci attendono alcuni rovesci o temporali alternati a schiarite al mattino su regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio solamente sui confini alpini e localmente su Pesarese, Basso Lazio e Alta Campania. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Siamo stati alluvionati.
9: L'azienda era compromessa.
10: Fiume di fango, detriti.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
12: Grazie anche a loro.
13: Non c'è più traccia di quello che è successo.
14: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiari al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Guardiamo un tramonto e la prima cosa che facciamo è fotografarlo. Entriamo in un museo e spesso osserviamo le opere attraverso lo schermo del telefono. Ma anche durante una passeggiata in riva al mare capita di abbassare gli occhi per leggere un messaggio. Attenzione, io lo anticipo, questa non è assolutamente una crociata contro la tecnologia. Gli smartphone sono strumenti straordinari e fanno parte della nostra vita. La domanda di oggi è un'altra. Il nostro cervello riceve gli stessi stimoli quando guarda uno schermo e quando guarda il mondo? Eccoci, allora intanto vi ringrazio per essere con noi, vi do il bentornato ad un nuovo appuntamento nel nostro viaggio, nel nostro cervello. Sono degli incontri che abbiamo organizzato proprio per conoscere meglio questo organo straordinario, affascinante, ancora misterioso e su cui la ricerca è impegnata, per imparare piccole attenzioni che possono imparare e insegnarci a prendercene cura. Naturalmente sotto la guida del professor Giuseppe Alfredo Iannoccheri, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensan, autore di Strategicamente. Ormai l'ho imparato super a memoria, lo sappiamo tutti a memoria. Prof,
2: buongiorno, ciao, Nicoletta.
1: In vacanza, o comunque agosto, con i ritmi un pochino più lenti, ci dà più tempo, ma spesso noi continuiamo a comportarci come se le vacanze non le stessimo vivendo, insomma con la vita di sempre. Noi d'altronde siamo portati a ripetere le nostre cose. Io sono fatto così, questo è il mio carattere, queste sono le cose che mi piacciono. Ecco, ma la domanda che oggi vogliamo farti è: che differenza c'è per il cervello tra, ad esempio, osservare un paesaggio e guardare invece le immagini dello stesso paesaggio sul telefono? E questa è una domanda che ci porterà un pochino lontano. Raccontaci tu.
2: Quante volte ci è capitato di fotografare un paesaggio, poi di rivederlo o farlo vedere a qualcuno e dire ma non rende l'idea.
1: Bravo, è così,
2: È vero? Molte volte quello che noi fotografiamo poi non spiega quello che abbiamo visto, quello che abbiamo vissuto.
1: Oppure lo dice a noi, e non a chi lo facciamo vedere.
2: Esatto, cioè, ci rimane una traccia del ricordo dell'esperienza che abbiamo vissuto, ma non porta con sé tutta quell'atmosfera che invece ci ha dato l'essere immersi in quella situazione.
1: È un po' la stessa cosa che succede con le call, che adesso hanno veramente invaso tutte le nostre giornate lavorative. Tra una call, una video call, e tra una riunione di persona c'è un altro gusto.
2: C'è un altro gusto perché manca la terza dimensione, Nicoletta. Cioè, il video ha due dimensioni, no? Base per altezza, cioè è due dimensioni. La relazione di persona invece ha la terza dimensione, che è la profondità. La relazione, la terza dimensione è la relazione. Noi siamo una specie sociale, quindi abbiamo bisogno, ci nutriamo di stimoli che possiamo ricevere soltanto in presenza, quindi un microsegnale, un movimento, il fatto di essere vicini, cioè tutto questo ha un senso per noi. E per quanto riguarda gli schermi, facciamo anche questa riflessione, cioè uno schermo, che sia di un PC, di un tablet, quello che vogliamo noi, è sempre uno schermo, ha una dimensione limitata. La nostra visione è molto più ampia, cioè davanti a un tramonto noi abbiamo uno sguardo molto più ampio. Un tramonto visto da uno schermo è molto più ristretto. Questo riportiamolo a livello mentale, cioè la nostra capacità di osservare a livello mentale un tramonto ha una possibilità di arricchirsi di mille stimoli che uno schermo non darà mai.
1: Certo. Perché ci sono tanti sensi che entrano in gioco contemporaneamente, adesso perché vogliamo essere anche così giustamente un pochino più vacanzieri, pensiamo al tramonto, pensiamo alla spiaggia, pensiamo al bosco, ma succede lo stesso anche in ufficio, quando vediamo il collega, sentiamo un rumore, no? Sentiamo il telefono che squilla, qualcuno che si alza, vero?
2: E questo, sì, questo è un altro elemento molto importante, che è lo spostare continuamente l'attenzione da un compito ad un altro. E questo per il nostro sistema nervoso rappresenta un affaticamento, perché noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo interrompere il compito che stiamo facendo, dobbiamo orientare verso il nuovo stimolo, quindi verso il collega che è venuto a chiederci qualcosa, ricordare poi quando riprendiamo dove eravamo arrivati fino a quel punto, riprendere quindi il compito iniziale. Ci sono degli studi americani che ci indicano come questi micro intervalli possono far perdere durante la giornata fino a 2 ore di tempo, cioè questi micro spostamenti dell'attenzione tendono a creare dei momenti di latenza, di inattività, che fanno perdere tempo. Infatti sono stati pensati dei tech break, cioè dei momenti in cui far qualcosa che altrimenti noi faremo continuamente, per esempio consultare le email, consultare la messaggistica, guardare i social e così via. Ecco, gli americani, che sono

0: molto pragmatici, hanno dato delle indicazioni a molte aziende di fare dei break ogni ora, ogni due ore.
1: Quello di cui abbiamo, che tu di cui
0: ogni tanto
1: abbiamo parlato. Ritorniamo sul nostro smartphone, sugli schermi, sulle modalità differenti del cervello di funzionare. Ci offrono tantissimi stimoli, sono un aiuto per il nostro lavoro, è giusto, meno male, ci sono, usiamoli bene. C'è una differenza tra essere connessi digitalmente ed essere davvero presenti in quello che facciamo. Questo è un po' il tema, no? Della nostra chiacchierata di oggi, che stiamo vivendo, quel momento che... No? Stiamo osservando, che sia il tramonto, che sia il monumento, che sia la strada che facciamo verso casa.
0: Esatto, e questo ha delle ricadute, per esempio, anche su ciò che ricorderemo di quello che abbiamo vissuto, perché questa frammentazione dell'attenzione, che l'attenzione è una risorsa limitata, attiva male l'ippocampo, che è la sede delle nostre memorie a medio-lungo termine. Quindi se noi frammentiamo l'attenzione, l'ippocampo non riesce ad attivarsi e quindi non ricordare ciò che ha vissuto. Facciamo un esempio semplice.
1: Sì.
0: Allora, leggiamo alcune pagine di un libro per mezz'ora. Ok? Quanto ricorderemo di quella mezz'ora di lettura? E poi dedichiamo lo stesso tempo mezz'ora a guardare post, video, sui social. Quanto ricorderemo di quello che abbiamo visto? Ascoltato sui social?
1: Secondo te?
0: Il materiale che rimane è circa il 30%. Da una pagina, da una lettura, dove noi abbiamo avuto la possibilità di controllare il tempo di scorrimento delle righe, di fermarci e ripensare ciò che abbiamo letto, di fare dei collegamenti, ci consente di ricordare molto di più, perché abbiamo attivato una modalità estrapolativa delle informazioni. Lo scorrimento dei post, invece, non ci dà questa possibilità, perché uno stimolo dopo l'altro non ci consente un'elaborazione profonda. Quindi alla fine abbiamo fatto tanto, abbiamo visto tanto, ma ricorderemo molto poco. E in più abbiamo bypassato quello che è il pensiero critico, cioè la capacità analitica del cervello di valutare le informazioni, di collegarle con esperienze pregresse e di farsi un'idea più strutturata dell'informazione che abbiamo appreso. Quindi ci sono proprio due modalità diverse di funzionamento.
1: E anche due offerte diverse, il libro rispetto a queste immagini che scorrono, che a volte noi scrolliamo proprio per così lasciare il cervello che vada un po' per fatti suoi, invece tu ci hai raccontato
0: è una falsa idea, perché
1: stimoli, anche riceve comunque degli stimoli.
0: Sì, perché noi cerchiamo gli stimoli perché, vado un attimo, permettimi un po' più in profondità, se il cervello ha bisogno di gratificazione.
1: Perché questo lo sa che per me è una difficoltà, è gentile, per cui mi sta dicendo: Nico, attrezzati, non so quale pilota, quello manda l'ambulanza, perché il tuo cervello deve fare un saltino. No, approfondiamo.
0: Sì, approfondiamo. Ci sono delle esigenze cerebrali di ottenere ogni tanto una gratificazione, cioè ogni tanto noi dobbiamo ricevere dai centri più profondi del cervello delle sensazioni di soddisfazione e di gratificazione, e questo è dato dal sistema dopaminergico, cioè quel sistema di nuclei che stanno alla base del cervello, che liberano questa sostanza, la dopamina, che ci fa sentire appagati,
1: ma questo
0: che
1: mi
0: ci
1: piace.
0: Dà piacere. Ecco, allora che cosa succede, Nicoletta? Succede proprio che questo continuo scrollamento, queste novità che noi riceviamo continuamente con lo scrollare i social, ci continuano a dare degli input che danno quella sensazione di ricompensa, motivo per il quale a volte vorremmo smettere, ma continuiamo. No? È un po' come mangiare anche qualcosa di dolce. Ecco, non riusciamo a smettere perché zucchero ci dà la sensazione di gratificazione e vogliamo continuare. Ecco, questo è un rischio che stiamo vedendo affacciarsi nella nostra vita moderna, che va controllato, va benissimo guardare, ma non stiamo facendo riposare il cervello e ci stiamo in qualche modo sovrastimolando, facendo in modo che arriviamo ad un livello di saturazione tale che ad un certo punto abbiamo bisogno di stimoli più forti.
1: Ho capito. Ma noi abbiamo bisogno anche dell'esercizio, non è che te lo stavi dimenticando, prof, perché qua devo tenere il ritmo, l'esercizio.
0: Sì.
1: L'esercizio

0: Com'è?
1: L'esercizio, allora facciamo un esercizio di stop and go. Stiamo dicendo che è importante controllare ciò che facciamo, cioè non lasciarsi attirare dalle sirene degli stimoli che ci arrivano dai vari device, ma controllarli noi. Allora facciamo un esercizio di stop and go. Ad esempio, troviamo ogni giorno tre parole.
0: Sì.
1: E non dobbiamo pensare al contrario. Allora, bianco, non dobbiamo pensare al contrario.
0: Nero. Mi viene subito, se tu mi dici non qua è una
1: bello.
0: Trappola, brutto. Non
1: okay.
0: devo.
1: Buono?
0: Cattivo. Okay. Bocciata.
1: Ok. Questo è il modo in cui il cervello risponde allo stimolo.
0: Mm.
1: Quando arriva uno stimolo, il nostro cervello è programmato per rispondere, perché atavicamente rispondeva alle minacce.
0: Sì.
1: Ecco. Allora, controlliamo noi.
0: Sì.
1: Quando pensiamo a ciascuna parola, tre parole al giorno, poi se abbiamo voglia ne facciamo di più, ma la posologia giornaliera è tre parole al giorno, le troviamo noi, non dobbiamo pensare al contrario.
0: E se
1: queste,
0: penso?
1: E
0: se penso al
1: ma
0: contrario?
1: Noi facciamo l'esercizio, no? Ogni volta cercheremo di contrastare questa tendenza di rispondere allo stimolo. A un certo punto vedremo che avremo diciamo la capacità di farlo. Non pensate ad un elefante rosa.
0: Ma come le trova?
1: Che fa il cervello? Perché?
0: Pensa all'elefante rosa.
1: Allora, siamo noi che siamo più forti. E quindi siamo noi che gestiamo.
0: Ma quindi è un braccio di ferro.
1: È un braccio di ferro col nostro cervello.
0: Chi vincerà?
1: Quindi...
0: E raccontatecelo voi. Intanto il professore, l'elefante rosa, il brutto e bello, eccetera, ritornano la prossima settimana e questo mi dà un grande piacere. E noi invece ci fermiamo e riprendiamo.
2: Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi. Per ripristino incidente si verificano code di 2 chilometri sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Si rallenta in direzione Roma a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Al momento è tutto, a più tardi.
2: Vacanza con obiettivo salute.
0: Abbiamo messo alla prova il cervello e ripartiamo. Parliamo della spalla, l'articolazione più mobile del nostro corpo umano, che quando decide di farsi sentire ci riesce, non passa inosservata. Allora scopriremo perché è così speciale e soprattutto come prendercene cura. Buon ascolto. E allora oggi insieme al professor Paolo Arrigoni, che è qui in studio con me, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Mi diverte già. Ortopedico, quindi facciamo tutta una revisione articolare, se siamo pronti, per non incriccarci alla prima partita di tennis o anche solo quando carichiamo le valigie in treno. Ortopedico all'ASST Gaetano Pini, CTO di Milano e docente all'Università Link. Professore, partiamo dai gesti semplici, per non dire se me l'avessi detto prima sarei stato attento, ecco, perché poi capitano, adesso non voglio gufarvela, spesso a voi uomini, che vi incriccate subito, primo giorno di vacanza, c'è da caricare, vi vengono fuori tutti i mali, quindi tiriamoli fuori adesso, così caricate le valigie e ci fate fare il weekend o le vacanze tranquilli.
4: Tanto Nicoletta, bellissimo, tema divertentissimo, intanto perché ci sono veramente le patologie da caricare il bagagliaio dell'auto.
0: Vedi, ecco.
4: Che è una roba tipica, ma sembra una battuta, ma ve ne dico due. Uno è sollevare la valigia, vuol dire di fatto inclinare il polso verso le piccole dita, cioè girarlo, noi diremmo ulnarmente, però girare dall'altra parte.
0: Come dite voi, scusi?
4: Ulnarmente, verso l'ulna, l'ulna.
0: Ecco, per favore.
4: Vuol dire tirare sulla valigia, alla fine. Quella roba lì vuol dire inclinare il polso.
0: Ah.
4: Inclinare il polso è un momento di bel test, perché queste inclinazioni non lo facciamo mai nella vita quotidiana, tirare su magari 20 kg di colpo, se non la latta, le cose, l'acqua, non lo so, una cosa di questo tipo. Se lì ho il dolorino, meglio saperlo prima, perché lì c'è una struttura che si chiama fibrocartilagine triangolare. è un legamento molto bello, raffinato, meccanicamente molto divertente, ma alla fine ci sono talvolta piccoli infiammazioni, sinoviti, e lì è meglio saperlo prima. Quindi provate tutti insieme a fare il gesto di piegare il

0: polso verso il quinto dito, così lo capiamo tutti, verso il quinto dito. Qualcuno userebbe, ve la faccio più raffinata, così è divertente, il movimento del dart throwing, cioè il lancio delle freccette. È quel gesto lì che vado da girato verso la parte, verso il pollice, a quando rilascio la freccetta dalla parte opposta. Quel gesto lì fa come rimbalzare tutta la mano su questa struttura, che è un po' una sorta di trampolino, la devo pensare come un trampolinone. La mano va di là, fa bouncing back, direbbero gli anglosassoni, e torna indietro e sento se quella roba lì funziona. Quindi provare questo trampolino.
1: E se mi fa male?
0: Se mi fa male, prima roba, no panic. Allora, se non ho avuto il trauma, quello clamoroso, certo, se ho avuto un trauma, l'ortopedia, tutto, se hai traumi, no. Ma se non hai avuto trauma, stai. Allora, non sollevare più la cassa, fatti aiutare,
1: non
0: usa l'altro braccio.
1: Se questa cosa l'ho fatto bene.
0: Le signore, adesso.
1: Perché adesso, se no, poi userete questa. Sai che facendo sentito questa cosa qui, e quindi non posso fare sforzi.
0: Mettiamo sul tutorino, fermiamo, secondo me, giriamo. L'altra cosa divertentissima, perché è veramente da sollevamento, ci sono queste cose, queste qui adesso. Io, allora, facciamo così, signori, la dico prima, perché se porto sfortuna l'ho dichiarato prima, così. Le lesioni del capo distale del bicipite.
1: Ma dov'è?
0: Allora, il capo distale del bicipite è il bicipite, il muscolone qua davanti, del braccio. Tutti diciamo il bicipite. Si chiama bicipite, lo devo pensare perché è una grande V di due capi che nella parte del gomito si inserisce con un tendinone.
1: Sì.
0: Che si chiama il tendine del capo bicipite. Allora, tutti pensano al bicipite nell'immagine del culturista come quel muscolone che mi serve a tirare su le casse, i pesi, imparare. In realtà, il bicipite, la sua vera raffinata funzione è quello di ruotare esternamente l'avambraccio. Ruotare. Allora, se la devo far facile, è il gesto opposto a guardare l'orologio.
1: Ok.
0: Ok, il gesto opposto.
1: Ok.
0: Il gesto opposto. Quella roba lì la fa proprio quasi solo il bicipite. Non è solo il bicipite, ma quasi solo il bicipite. Allora, voi immaginatevi la scena. Scenetta, pièce teatrale. Carichiamo le valigie, a un certo punto sono lì, e cosa succede? Succede che uno apre il bagagliaio e sta tenendo la valigia, sta cercando di tirarla su per metterla dentro, e ha una forzata rotazione esterna, perché sta tirando sulla valigia e sta portandolo su. E in quel momento resiste, da una parte resisto col bicipite, dall'altra tiro sulla valigia, quella valigia è più pesante del solito.
1: Quella della suocera.
0: E quella della suocera. Chiaramente sono a freddo, perché non è che mi sono scaldato, ho fatto allenamento, e lì sento pam, dolorino secco. Quella roba lì è un indicatore. Talvolta, se la volete anche, cioè è proprio un trauma che è facile diagnosticare, perché vedo la pancetta del bicipite che risale anche un filino. E quella roba lì è proprio un trauma da sollevamento delle valigie.
1: Quindi l'indicazione è: allenatevi. Andate a portate le borse delle della spesa.
0: Brava,
1: se vedete una persona che è in difficoltà, dite signora, oppure un vecchietto, una signora vecchietta, certo, che un signore, posso. Ecco, ci sono tante occasioni per allenarsi e fare del bene.
0: E fare del bene.
1: Ecco, perché se bene. Vi ricordate solo di avere i muscoli in quel momento lì.
0: Muscoli usati solo in palestra sono sprecati. Invece, se questa cosa è molto molto importante.
1: E quindi.
0: Poi c'era il tema che uno, quando va in vacanza, cosa
1: diventa
0: succede?
1: Sportivo.
0: Tutti per sportivi.
1: Certo. Tutti. E allora, tutti sinner, tutti.
0: Sapete che noi usiamo questo termine? Lo usiamo di solito per l'anno comune, che si chiama Weekend Warriors, i guerrieri del weekend, quelli che non fanno niente lontano e poi del weekend. Ed estate ancora di più.
1: E affollano naturalmente gli ospedali, i pronto soccorsi, gli studi degli ortopedici. Ecco, allora, la partita di tennis o quella di pallavolo in spiaggia è un classico, Quindi come possiamo fare una buona preparazione? Abbiamo giocato con le valigie, ma c'è del vero? È allora, proprio così?
0: Intanto io ormai, allora, vi passo questa piccola frasetta che io trovo molto bella, l'ho messa a terra per far scaldare la popolazione, perché sono pieno di gente che va a fare lo sport senza aver fatto un minimo di preparazione. Andate a fare lo sport andandoci in bicicletta.
1: Bravo.
0: Basta poco, la biciclettina 10 minuti per andare al posto, invece più alla macchina, invece di andare ci camminate al campo, quello che sia, o andate con la biciclettina, basta la bici della nonna, la Graziella, quella che avete tutti in cantina, ma quella cosa
1: tirate
0: lì,
1: fuori la Graziella.
0: La Graziella ha dato grande soddisfazione.
1: Che bello.
0: Poi se siete dei raffinati, oggi sono delle bici ipermoderne, userete quella che volete.
1: però la Graziella,
0: la Graziella ha dato
1: cuore,
0: grande soddisfazione a tanti.
1: Dai. Poi quando arrivava era per la promozione, una promozione super,
0: una cosa di grande.
1: Ecco, vabbè.
0: Se io pedalo al campo, immediatamente poco o tanto, ma mi sono scaldato.
1: Quando io ho l'avversario al di là della rete e voglio fare bella figura, che cosa posso, ecco, che cosa è importante ricordare?
0: Allora, per... Intanto è dimostrato ovunque che il maggior numero di traumi, danni, così, succede non nella partita della vita, ma contro tuo cognato, tuo cugino, con cui prima di perdere venderesti un rene,
1: sì,
0: perché lì partono dei meccanismi e sono naturali, ce li abbiamo tutti, quindi è meglio dirseli in maniera grande e onesta,
1: sì,
0: di proprio di foga fisica, per cui sfrutto
1: devi
0: la situazione fino in fondo. Comunque, facciamo che siamo sul campo, stiamo giocando. Allora, intanto sentire se quando io vado verso l'alto le mie spalle soffrono, sento il dolorino, quella roba lì, se mi vengono non vado avanti a servire all'infinito, ma magari batto dal basso, inseriamo un po' più di padre, un po' meno di tennis se stiamo giocando a questo.
1: Sì.
0: Se il gomito invece dall'altra parte, quando vado in pieno raddrizzamento o estensione, per dire più raffinata, sento un dolore o sento che non va fino in fondo corsa, o ha dei blocchi articolari, o ho un dolorino. Di solito il dolore che nasce sui range terminali del movimento, questo è un altro bel indicatore da segnare.
1: Sì.
0: Ai range terminali del movimento, quando vado a ragionare il dolorino, quella roba lì meglio saperlo prima. Per
1: certo. Professor Arrigoni, grazie per essere stato con me, come Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e redazione. State bene, ci vediamo sul canale 6.3, ci sentiamo nei consueti spazi dopo il GR delle 12. Buona giornata a voi e alle persone che amate. Un saluto dalla vostra

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: Sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Stati Uniti, Iran, Washington annuncia l'isolamento economico di Teheran, sanzioni anche a chi commercia con la Repubblica Islamica. Guerra in Ucraina, esercitazioni congiunte dei volenterosi a ottobre, l'Italia non partecipa ma resta al fianco di Kiev chiedendo maggiori pressioni su Mosca. Carburanti, rientro senza sconti, sugli extra profitti Bruxelles gela il governo, tocca agli esecutivi. Calcio, vincono le romane nella coda della prima giornata di Serie A. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il governo degli Stati Uniti lancia un'azione di isolamento economico per l'Iran, minacciando sanzioni a tutti i paesi che commerciano con Teheran. Si tenta l'arma economica dove non sono riusciti i missili.
2: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
3: Un isolamento economico mondiale è quanto annuncia il segretario del Tesoro americano Bessent contro l'Iran, un'offensiva che ha come obiettivo quello di colpire tutti quelli che sostengono Teheran, Cina compresa. Nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, spiega Bessent. I leader mondiali devono prendere una decisione, o l'America o l'Iran. È un annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico e arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Per Teheran si tratta di una missione di sconfitta. È anche vero però che le sanzioni a cui da anni il paese è sottoposto hanno causato una crisi economica feroce che all'inizio dell'anno ha innescato proteste di massa che il regime ha spento nel sangue. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
0: I ribelli yemeniti Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno attaccato con un missile una petroliera saudita nel Mar Rosso, nell'ambito del blocco annunciato contro la flotta dell'Arabia Saudita. L'azione ha provocato un incendio a bordo della nave, l'equipaggio è al sicuro e non è stato segnalato alcun impatto ambientale. Rimane dunque difficile la navigazione in tutta l'area e per ora rimangono evidenti le conseguenze della decisione di Trump di attaccare l'Iran a febbraio. Il prezzo dei prodotti energetici non diminuisce e anche il costo del carburante alla pompa.
4: Lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro sul gasolio sarà valido ancora per tutta la giornata di domani, dopo la decisione del governo di prorogare il taglio delle accise. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, mettendo così sul piatto oltre 20 milioni di euro di extragettito IVA scaturito dall'aumento del prezzo del petrolio. Extragettito da usare per la mini proroga dello sconto sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il governo valuterà nelle prossime ore come procedere, aspettando di sapere se si apre o meno lo stretto di Hormuz, ha spiegato Pichetto Fratin. Associazioni dei consumatori e opposizioni criticano la scelta del governo di prolungare fino a domani il taglio delle accise, mentre Bruxelles ha chiarito che la tassazione degli extra profitti delle società energetiche è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, Italia inclusa. Ora Meloni e Giorgetti non hanno alibi, si diano una mossa e agiscano, dice la segretaria del PD Elly Schlein. La crisi energetica, sottolinea, colpisce duramente le famiglie e le imprese. Le misure tampone, le proroghe a tempo non bastano più. E per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la proroga dello sconto sul gasolio è uno schiaffo in faccia alle famiglie. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sull'altro fronte di guerra, l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari di alcuni paesi della coalizione dei volenterosi che si terranno in autunno. Roma rimane comunque al fianco di Kiev ed è d'accordo con gli altri paesi che chiedono maggiori sanzioni nei confronti della Russia. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria russa a Krasnodar, 2 i morti.
5: La dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volenterosi, che ha chiuso la giornata di celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ribadisce la determinazione a sostenere Kiev degli alleati, a inasprire le sanzioni al complesso militare russo e al contempo ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. Il premier britannico Burnham, che ha scelto Kiev per la sua prima missione all'estero, ha colto l'occasione poi per formalizzare la decisione

0: Potrebbe essere stato ucciso dall'elica del gommone dal quale è caduto Sebastiano Piaggi, il 21enne morto al largo di Porto Venere durante una gita con alcuni amici a Ferragosto. L'autopsia ha rivelato 3 ferite alla testa compatibili. L'esame era stato disposto dal magistrato spezzino, che aveva aperto un fascicolo per omicidio nautico al 3° giorno dall'incidente, quando ancora il corpo del ragazzo non era stato ritrovato. Sarà interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore il trapper Tony Boy, arrestato sabato a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti e una pistola con matricola a brasa. Il GIP dovrà quindi convalidare o meno l'arresto. Le celebrazioni per i 10 anni dal terremoto nel centro Italia. Monito del capo dello Stato, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella.
1: Ora non si spenga l'attenzione su Amatrice, chiede il sindaco Giorgio Cortellesi.
2: Abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato. Spero che continui, che non si fermi al 10° anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo.
1: Ma quei 299 morti del 24 agosto 2016 pesano ancora. A incontrare le loro famiglie la premier Giorgia Meloni, che ribadisce l'impegno del governo a dare risposte a chi ancora vive nelle casette, oltre 500, e a chi ancora non vede decollare la ricostruzione. Qualcuno parla di troppe passerelle, qualcun altro esorta Meloni.
3: Giorgia, non mollare.
1: Meloni, che poi partecipa alla messa officiata dal cardinal Zuppi, che come tanti qui chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amatrice.
0: Torniamo all'estero. A Ceuta il numero dei migranti minorenni non accompagnati è superiore a 2.900 e per decidere come procedere nella gestione dell'emergenza il governo spagnolo terrà oggi una riunione. Ieri intanto Madrid ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, dove a fine luglio arrivarono oltre 80.000 persone, in gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. Oltre 30 civili sono rimasti uccisi ad Haiti in un nuovo attacco delle gang vicino alla capitale, Port-au-Prince. Le testimonianze parlano di un intenso scontro a fuoco con la polizia, che avrebbe cercato di respingere l'assalto di un gruppo armato. Negli Stati Uniti la Corte Suprema dà ragione a Donald Trump e il massimo tribunale americano ha autorizzato il presidente a limitare il voto per posta in vista delle elezioni di metà mandato in programma a novembre. È stata così revocata l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo. Secondo Trump, il voto per corrispondenza favorirebbe la corruzione. Non solo, l'amministrazione Trump si appresta anche a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto, stanno attualmente richiedendo, asilo. In chiusura allo sport, con il calcio, si è chiusa con la vittoria delle romane la prima giornata del campionato di Serie A.
4: 3 assist di Paulo Dybala, 3 gol di Doylen Malen. I due fuori classe griffano il 4-0, poker chiuso da Pisilli, con cui la Roma annichilisce la Fiorentina all'Olimpico. Un messaggio che i giallorossi lanciano a tutto il campionato. Dybala a DAZN.
5: La volontà di rimanere è stata da sempre, non c'era nessun dubbio, quindi ho dato del mio massimo per poter essere oggi qua, poter giocare di nuovo con i miei compagni sotto le ordini del mister.
4: La Lazio, scioccata dal tonfo in Coppa Italia contro il Mantova, si riscatta a Bologna. 1-0 firmato a inizio ripresa da Davide Frattesi, che salva sulla linea pure il gol del pari rossoblù e poi a parole non banali per mister Gattuso.
6: Per me contano i rapporti e le persone, e lui è un uomo vero, nel calcio ce ne sono pochi, quindi se io devo dare una mano a una persona vera ci vado.
4: Intanto, mentre l'Atalanta continua a corteggiare il bolognese Rowe e il viola Ken è a un passo dal Como, guaio serio in casa Juventus con l'infortunio al piede sinistro rimediato contro il Frosinone, che potrebbe costringere Ildiz a un intervento chirurgico con stop di almeno 2 mesi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oggi agli europei femminili di pallavolo torna in campo l'Italia. Dopo 3 successi consecutivi per 3-0, le azzurre, di scena sempre a Göteborg in Svezia, affrontano la Slovacchia a partire dalle 16. Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ora la linea va a 24 mattino estate, noi ci risentiamo alle 7.59. GR

0: 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno e buon martedì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi anticipa tutti i programmi del nuovo anno scolastico. Il titolo è questo: voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Dal 7 al 16 settembre partirà, con le solite differenze da regione a regione, appunto il nuovo anno scolastico, stretta su condotta e telefonini. Restano gli storici nodi: reclutamento e supplenze, la dispersione scolastica, quindi ragazze e ragazzi iscritti che a un certo punto lasciano la scuola, è ai minimi, e questa è veramente la buona notizia. Tutto diviso appunto in 20 punti, con pagine a cura di Claudio Tucci e Laura Virli, le pagine 2 e 3 del Sole di oggi. La foto principale è dedicata al crollo di ieri di Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce. Questo crollo è legato al maxi aumento di capitale necessario per gli investimenti in intelligenza artificiale. Sono stati sì raccolti 10 miliardi di dollari con questo aumento di capitale, ma appunto il titolo poi è crollato in borsa. A proposito del risico bancario italiano, MPS, il report dell'istituto dell'ISS, cioè l'advisor a seguito delle annunce delle offerte pubbliche promosse, ricorderete, ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, da Monte dei Paschi su Banco BPM e su Banca Generali, questo report è di sostegno a Intesa, quindi a questa contromossa che appunto è stata fatta settimana scorsa da Intesa. E Delfin, la società che controlla EssilorLuxottica e molte altre società, tutte le partecipazioni anche della famiglia Del Vecchio, affida il mandato invece alla banca d'affari Lazard per valutare quale proposta sia la migliore. E mentre appunto ISS conferma che ha già fatto la sua scelta, la scelta è per Intesa. In realtà la borsa di Milano ieri, che dopo la pausa nelle contrattazioni del fine settimana, continua a essere fredda su queste OPS. E sempre dalla prima pagina del Sole di oggi anche la consueta striscia subito sotto la testata che ci aggiorna in particolare su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, con un articolo di Rosalba Reggio: fame, stress e violenze, il trauma silenzioso dei bambini di Gaza. E c'è anche un'intervista di Roberto Bongiorni, in questo momento proprio inviato a Gerusalemme, che ha un esponente politico locale, che dice: elezioni palestinesi a rischio rinvio, perché si potrebbe votare anche nella striscia di Gaza,

0: resta in vantaggio Barghouti, storico leader di Hamas, che peraltro è in prigione. Corriere della Sera, armi e miliardi, l'Europa con Kiev, quindi iniziamo con il Corriere e i giornali che dedicano l'apertura al vertice che c'è stato ieri a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'allora ex Unione Sovietica, perché era il 1991, il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Quindi in realtà in questo titolo si mettono insieme ancora una volta i due scenari di guerra, quello in Medio Oriente e quello in Ucraina. Vi segnalo, e poi ne vedremo alcune parti, l'intervista a Alberto Mantovani, uno dei più autorevoli non solo in Europa ma nel mondo immunologi, che a Silvia Turin ha raccontato: i bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione tra vaccini e autismo. Il riferimento naturalmente al fatto che la bambina di 4 anni morta a Palermo perché non era vaccinata contro la difterite, e non era stata vaccinata contro la difterite anche perché i genitori sono convinti che i vaccini causino l'autismo, soprattutto perché un cugino della bambina è appunto affetto da autismo ed è stato vaccinato. Tra l'altro, su questa questione, perché appunto per andare un po' oltre i titoli e le polemiche, ne vedremo uno particolarmente polemico sulla Verità, sui vaccini, vi segnalo l'intervento che trovate sui suoi social, su Substack ma anche su Facebook, di Roberto Burioni, un altro esperto di vaccini, che spiega molto bene perché le accuse di negligenza ai medici nel trattamento della bambina che aveva appunto era stata portata in pronto soccorso con sintomi e stava malissimo. Il vaccino contro la difterite funziona solo se fatto molto in anticipo, perché è vero che ci sono poi gli antibiotici per sconfiggere il batterio, in particolare quello che causa la difterite, ma il problema è che il batterio può anche morire, ma ha un meccanismo particolare e rilascia una tossina che è quella che poi causa i sintomi della difterite e poi causa la morte se il batterio non è stato neutralizzato e quindi non è riuscito a rilasciare le sue tossine. Ve lo semplifico ovviamente, però è anche per questo che questo vaccino, introdotto più di 100 anni fa, è così importante e funziona così bene proprio se viene fatto nei tempi giusti. A centropagina una foto di Giulia Dragoni, ne abbiamo già parlato anche settimana scorsa, l'italiana del Chelsea, ha 19 anni, gioca a calcio da quando ne aveva 5. Il Chelsea, la squadra inglese, ha pagato 500.000 euro per ingaggiarla. Giulia Dragoni ha già vinto lo scudetto italiano del calcio femminile con la Roma e la Liga con il Barcellona. Kiev, passo indietro dell'Italia, il titolo di Repubblica, quindi il tema è quello che è stato deciso al cosiddetto vertice dei volenterosi, ma come vedete fin dal titolo il taglio di Repubblica è diverso da quello del Corriere. Missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina. Il Cremlino attacca Burnham, il premier britannico che ha fatto il suo esordio a un vertice internazionale, ieri era fisicamente a Kiev, mentre Giorgia Meloni e Macron erano collegati. Allarme bombe per Costa, il presidente del Consiglio europeo, che è stato, mentre si trovava a sua volta fisicamente a Kiev ed è stato portato in un rifugio antiaereo, poi l'allarme è rientrato. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo un reportage veramente sconvolgente da Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, di Chiara Spagnolo, nella baraccopoli dei disperati, insanguinata da faide tra caporali. Io, come sempre, quando vengono pubblicati questi reportage, ne ha pubblicati tanti anche il Sole 24 Ore, in questo caso siamo in provincia di Foggia, ma ce ne sono tantissime in Puglia. Io mi chiedo dove sono le istituzioni locali, perché se un giornalista è in grado di andare, vedere, e la foto vi assicuro è già un racconto che cosa succede, ma come è possibile che non intervengano le autorità? Comunque, la stampa invece ha un virgolettato del ministro del segretario al tesoro, quindi equivalente del nostro ministro dell'economia americano Bessent, che ieri ha annunciato: puniremo chi fa affari con l'Iran, l'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump a sua volta ha detto che chiamerà i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce: colpiremo chi sta con Washington. A centropagina una foto di Zelensky alla celebrazione di ieri dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Zelensky 2: mai sotto Putin. E poi a centropagina, 10 anni dopo, Amatrice da ricostruire, l'omelia del cardinale Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella 2: bisogna accelerare. La Nazione, come gli altri due quotidiani, Corriere della Sera e Repubblica, apre proprio su Kiev, sia i supermissili, ma l'Italia frena sui soldati. A centropagina una foto di Giorgia Meloni scattata ieri ad Amatrice, 10 anni dopo, Meloni 2: ora un cambio di passo. Il Messaggero, subito sotto la testata, lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia. Il Colle, quindi virgolette, una citazione uguale a quella che fa la stampa, e quindi Mattarella, ricostruire subito, Meloni commossa per i 10 anni dal terremoto. A centropagina, lo avete sentito nell'ultima parte del GR, le vittorie delle due squadre della capitale, Roma e Supermalen, Frattesi colpo Lazio, primi sorrisi. E a centropagina però il titolo principale è dedicato al vertice dei volenterosi: l'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi, Palazzo Chigi 2: noi invieremo generatori elettrici. E poi il Messaggero ha tre richiamati in prima pagina sulla vicenda Ricucci la Vitola. Prosegue il romanzo d'estate di Mario Aiello, e il virgolettato: sono un caso mondiale, sono parole di Sigfrido Ranucci pronunciate in uno degli incontri per presentare il suo nuovo libro Il ritorno della casta, pubblicato da Bompiani. E poi però c'è anche la cronaca, e quindi l'altro titolo: la Vitola torna dai giudici il 7 settembre, la RAI accelera sul futuro di Ranucci. Quindi 7 settembre, nuova convocazione di La Vitola, che è ancora in carcere a Rebibbia, davanti ai giudici, giorno dopo il conduttore, e intanto oggi potrebbe già esserci una decisione appunto sul futuro in Rai e anche della trasmissione. Sul futuro in Rai di Ranucci, che è anche vice direttore di Rai 3, ricordiamolo sempre, e sul futuro della trasmissione. Il Fatto Quotidiano, fotomontaggio in prima pagina: Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev. Affare da 21 miliardi, Giorgia evita i belgicisti, ma il colosso italiano investe in armi ucraine. Sotto la testata due articoli richiamati, uno su Ranucci, 5 Stelle all'Unione Europea, Rai su Report viola il Freedom Act. Viene definita quella di Ranucci una epurazione. E poi l'altro titolo richiamato è un annuncio in extremis: a Venezia ci sarà anche un film sullo sterminio di Israele a Gaza. E vi segnalo, perché oggi è veramente divertente, l'editoriale di Marco Travaglio, che si intitola La Super Valeriola. E come poi leggendo si capisce che c'è un parallelo con le supercazzole monicelliana memoria, diciamo così, e ugoziana memoria. E perché dico divertente? Perché ieri su Repubblica Chiara Valerio, che è una matematica di professione, ma anche scrittrice, scrive saggi, scrive anche romanzi e collabora spesso con Repubblica, ha pubblicato su Repubblica un pezzo che si intitolava Il woke ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto. Forse l'abbiamo anche citato in rassegna stampa. E siccome io faccio molta fatica a capire gli articoli di Chiara Valerio, volevo quasi dire proprio ieri, ma per una volta l'ho capito, mi sembrava, ma forse non è così, ed è veramente divertente che come lo affronta Marco Travaglio. Vi leggo le prime righe. Ci voleva il dibattito sulla cultura woke, Travaglio tra virgolette scrive, tra parentesi scrive sveglio, sì, diciamo che è un eufemismo, è un neologismo woke, possiamo tradurlo anche con sveglio, riaperto negli Stati Uniti dalla Ocasio-Cortez e qui da Conte per ritrovare una nostra passionaccia che temavamo estinta, la super valeriola, cioè la super cazzola di Chiara, si fa per dire, Valerio. Una colata di piombo su Repubblica dal titolo Il woke ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto. L'assenza di virgola prima del ma non deve stupire. È ovviamente una presa in giro, ma insomma, una nota di leggerezza, e Marco Travaglio insomma, la tocca piano, diciamo così, però ripeto, con tutto il rispetto che si può avere per Chiara Valerio, studiosa di matematica, effettivamente quando si dedica ad altri temi non sempre è chiarissima, ecco, diciamo così. E anche il giornale dedica l'editoriale breve di Luigi Mascheroni sulla prima pagina proprio a questo. Te lo diciamo chiaro, Chiara. Premesso che noi siamo contro il woke da sempre, premesso che da sempre pensiamo che il fascismo è esagerato, ma che da quella cultura abbiamo imparato tanto, apprezziamo davvero il fatto che Chiara Valerio, definita il volto petaloso della cancel culture, figlia d'anima della Murgia, che se la incontrasse oggi la spedirebbe in un rehab per vannacciani, apostata di un'apostata, ieri su Repubblica abbia ammesso che il woke ha esagerato. E insomma, povera Chiara Valerio, in un certo senso, ma non credo che poi sia più che altro molto scossa da questi commenti, o forse sì, chi lo sa, forse dovremmo mi ci metto anch'io, forse avere meno ironia, perché potrebbe anche sentirsi o non offesa, perché offeso io sono come Ricky Gervais in questo, insomma, offenderci è un problema nostro se ci offendiamo, però forse ferita, ecco, questo spero di no. Il titolo vero e proprio del giornale, però, subito sotto la testata, è Benzina, scarica barile dell'Europa. Il riferimento è alle dichiarazioni arrivate ieri da Bruxelles, che dice non spetta alla Commissione europea o alle autorità europee tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi, fate da soli. Il governo studia interventi mirati sul caro carburanti. Poi un titolo dedicato agli Stati Uniti, che isolano Teheran. Una foto di Giorgia Meloni ieri con il sindaco una foto scattata con i familiari delle vittime, la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice, e poi un titolo dedicato a Ranucci, via da report e addio pure al seggio. E questo poi lo vedremo, i due approfondimenti. Ultimo titolo che vi cito prima della pausa per l'aggiornamento sul meteo, quello del Foglio. Il vertice dei volenterosi viene commentato dal fondatore del Foglio Giuliano Ferrara, missili per una pace accettabile. La decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia. La svolta dell'offensiva ucraina è l'incognita che si cela dietro a una Russia agonizzante. E poi invece l'intervento del direttore Claudio Cerasa mette insieme più temi: banche, TV, treni, c'è una Germania che soffre la colonizzazione dell'Italia, oltre i migranti, lezioni di realismo politico contro i sovranismi. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per qualche minuto.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un
3: che
4: tavolo
3: faccio,
4: da cinque.
3: Nulla?
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
4: Ma, veramente?
3: Che prima, faccio? Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti

0: gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 25 agosto. La pressione atmosferica è in temporanea diminuzione al centro-nord per il passaggio di un fronte instabile. Ci attendono alcuni rovesci o temporali alternati a schiarite al mattino su regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio solamente sui confini alpini e localmente su Pesarese, Basso Lazio e Alta Campania. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Mattino, estate.
6: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Il titolo di Libero è completamente diverso da quello degli altri giornali, è una riassume un lungo articolo che trovate a pagina 3 del vice direttore di Libero Pietro Senaldi, intitolato Liberate i bambini del bosco, titolo a tutta pagina. Le lacrime della madre, due punti, dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola. La coppia ha accolto le richieste delle autorità, ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. A centropagina una foto di Sigfrido Ranucci, lo scontro tra donne sulle avance di Sigfrido, scambi di accuse sul conduttore. E poi c'è anche un articolo di Giacomo Amadori, che quello che ha seguito, il giornalista di Libero che ha seguito più da vicino e dando le anticipazioni, le informazioni che altri giornali non avevano, che ha seguito, dicevo, questa vicenda e oggi dice il mistero delle assicurazioni delle auto di casa Ranucci. Le auto che sono state distrutte nell'attentato non avevano un gran valore. Una delle due era addirittura priva di assicurazione, non avrebbe potuto trovarsi su una strada pubblica, ma avrebbe dovuto essere dentro a un box o in un'area privata. Si complicano le cose, mi sembra, per Ranucci. Tra l'altro, veramente vi segnalo, leggete i suoi due libri. Io ho letto il primo e ho iniziato il secondo, che inizia con una lettera alla Repubblica Italiana, una lettera di scuse per come la maggior parte di noi la sta trattando, ma anche per come lui, Ranucci, la sta salvando. Mentre il primo, intitolato La scelta, contiene questi episodi, tra l'altro che riguardano le donne, che sono quelli che mi hanno colpito di più. Ce n'è uno in particolare di questa storia d'amore. Ve lo dico per invogliarvi a leggere il libro, perché solo leggendo i suoi libri, uno dei quali viene presentato in questi giorni, io credo si possa veramente farsi un'idea, se non lo si segue già abitualmente. Uno dei due episodi, quello in cui Ranucci racconta di una ex stagista di Report che lo ha raggiunto in un albergo mentre sta facendo un'altra inchiesta, scopre che Ranucci la tradisce, corre in strada e viene travolta da un SUV e muore. E questo è un fatto realmente successo, è raccontato con una certa, oserei dire, leggerezza da Ranucci in un capitolo del libro, e vi assicuro che leggendolo, non so se qualcuno di voi ha letto il libro Il Danno o ha visto il film che ne è stato tratto con Juliette Binoche o la serie televisiva su Netflix fatta in Inghilterra, però veramente è una scena simile, cioè questa ragazza è morta perché è sconvolta dalla scoperta di un tradimento. E ripeto, nel libro tutto questo viene trattato con una certa leggerezza che colpisce molto, ma veramente leggete il libro e poi per chi non l'ha già letto, pare che ne siano già state vendute 70.000 copie, quindi siamo in tanti ad averlo letto, e poi magari vedremo gli sviluppi di questa

0: questa vicenda con occhi diversi. Avvenire a questo titolo, le solite armi, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori. E intanto l'inviato del Vaticano Gallagher è arrivato a Mosca. È giunto ieri a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Silenti gli USA, ma ripercussioni possono arrivare dalle nuove sanzioni annunciate ieri per chi commercia con l'Iran. Anche la Cina è un possibile bersaglio, oltre naturalmente alla Russia. Anche qui un reportage da Borgo Mezzanone, dove i caporali uccidono ancora. Morire di ghetto, questa per ora l'unica certezza sulla morte di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto nel ghetto di Borgo Mezzanone, nelle campagne tra Manfredonia e Foggia. Sarà l'autopsia ordinata dalla procura a indicare le modalità della morte, ma la pista seguita è quella dell'omicidio legato al mondo del lavoro e allo sfruttamento. Potrebbe aver toccato gli interessi dei caporali o non pagato a loro quanto dovuto. E poi un aggiornamento, perché appunto ancora 2 giorni e scade il cosiddetto decreto taglia accise, il governo frena sul rinnovo, questa la ricostruzione di Avvenire. Domani, 2 titoli come sempre forti in prima pagina, gli alleati 2 punti, esercitazioni per Kiev e Meloni manderà solo generatori. E poi il titolo su Ranucci, bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci. La verità, e vi dicevo il titolo a tutta pagina legato alla vicenda della bambina morta di difterite a Palermo, il titolo è questo. E poi fa riferimento a un articolo del vice direttore della Verità Francesco Borgonovo che trovate a pagina 5. La difterite l'hanno portata i migranti, i veri pazienti zero della malattia che ha ucciso la piccola Anna Rosa. Prima del 2022 in Europa solo 27 infezioni all'anno, poi con l'aumento dei flussi oltre 300. Lo studio condotto anche con il Centro dell'Unione Europea per la Prevenzione. Batterio trasmesso in viaggio, e ciò potrebbe aver contribuito al continuo verificarsi di casi importati. Sì, ma se la bambina fosse stata vaccinata, da dovunque venisse la malattia, il batterio che causa la difterite, la bambina non sarebbe morta. As simple as that. A centropagina un titolo dedicato a Ranucci, che rischia il posto da vice direttore in Rai. Nelle prossime ore si decide il futuro del conduttore travolto dall'inchiesta sulla bomba e sull'amico La Vitola. Viale Mazzini dovrebbe spedire Sigfrido in un telegiornale, ma con un altro ruolo. E vi dicevo l'articolo, perché appunto anche qui parliamone, e, se possibile insomma studiamo la difterite e poi facciamo le nostre considerazioni quando escono articoli come questo di Francesco Borgonovo, che a pagina 5 scrive: le virostar tornano ad attaccare i Novax dopo l'episodio della bambina morta a Palermo, però tacciono sull'origine del contagio. Poi c'è un riferimento, e questa è sicuramente una crisi sanitaria già in atto ma che potrebbe peggiorare. Sarina Viraghi racconta: infetti a Ceuta, rischio sanitario, ma ora Sanchez rifiuta il lockdown. Alberto Núñez Feijóo, che è leader del Partito Popolare in questo momento all'opposizione in Spagna, chiede appunto l'isolamento, ma il governo risponde: sarebbe un atteggiamento xenofobo. Oggi dovrebbe esserci un decreto del governo Sanchez di emergenza nazionale. Il manifesto Poligono di Tiro, questo è il titolo, foto scattata ieri a Kiev, come vi dicevo, in presenza tra i leader europei di questa collezione of the willing, cioè i volenterosi, è stato tradotto solo Starmer, al centro del tavolo c'è Zelensky e poi si vede Macron in videocollegamento, così come in videocollegamento era la premier Giorgia Meloni. Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie. Subito sotto il titolo dedicato al caro carburanti, benzina, governo senza soldi né scuse. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore e proprio da questo ripartiamo, perché Marco Valsania e Luca Veronese a pagina 6 spiegano: caro benzina e inflazione, negli Stati Uniti è crisi dei consumi per la classe media, non solo carburanti. Gli americani faticano sempre di più a pagare le rate per auto e scuola, mentre crescono i tassi sui prestiti al consumo e mutui. Il disagio economico potrebbe avere un peso decisivo nelle elezioni di metà mandato. E sempre Marco Valsania e Luca Veronese aggiornano anche sulla questione dei nuovi dazi decisi da Donald Trump per il Canada. Trump alza al 50% i dazi su acciaio e auto canadesi. Abbiamo parlato molto di umanoidi nei giorni e nelle settimane scorse, anche perché a Pechino ci sono stati campionati le Olimpiadi di umanoidi in Cina, e uno di questi robot ha battuto il record dei 100 metri, il record stabilito da un atleta in carne e ossa. E Biagio Simonetta oggi racconta un altro fatto curioso. È difficile trovare lavoratori? Mitsubishi assume umanoidi, partnership con la società Highlanders per portare i robot nelle fabbriche a affiancare gli operai, un modo per difendersi dalla crescente denatalità e dalla carenza di manodopera in Giappone. Giuliano Noci fa un'analisi, e anche perché su questo settore così promettente dei robot umanoidi ci sono poche aziende in Europa, come investire nel Made in Europe cinese. E poi Francesco Prisco appunto ci ricorda quali sono stati i record e le performance a queste Olimpiadi dei robot. Pechino stupisce il globo. Oltre all'umanoide più veloce, abbiamo detto di Bolt, il velocista Usain Bolt, anche quello che salta 7,97 metri in alto. E poi vi dicevo gli aggiornamenti dalla Striscia di Gaza. Fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini, racconta Rosalba Reggio. Secondo una ricerca, ciascun bambino ha subito in media 6,7 sfollamenti forzati. Gli attacchi israeliani ieri hanno causato 8 vittime, tra i quali una bambina di 10 anni. E il ministro della difesa del governo Netanyahu, Israel Katz, ha annunciato misure severe contro il lancio di aquiloni da Gaza. Vicino al valico di Kerem Shalom ha allestito una base militare per le forze internazionali, ma il piano di Trump, il famoso Board of Peace, non decolla. E poi vi dicevo l'intervista a Khalil Shikaki, direttore del Palestinian Center for Policy and Survey Research, la firma Roberto Bongiorni, che è inviato a Ramallah. E parla, come vi dicevo prima, di Barghouti. Facciamo un po' di chiarezza su Barghouti. Marwan Barghouti chiede: buongiorno, è sempre il leader con più consensi, dalla prigione potrà influire anche sulle legislative? E Shikaki risponde: Barghouti potrà avere una propria lista per le elezioni parlamentari anche dal carcere. La sua lista molto probabilmente conquisterà più seggi di quella di Hamas e Dahlan. Io prima ho detto che era un leader di Hamas. No, si è allontanato da tempo Barghouti da Hamas, anche se ovviamente sostiene le ragioni che alle ultime elezioni avevano portato Hamas a vincere e a governare la Striscia di Gaza, cioè appunto l'indipendenza, la sicurezza e anche lo sviluppo economico della Striscia. Quindi la sua lista conquisterà più seggi di quella di Hamas se non correrà con loro. Alle presidenziali potrà candidarsi dal carcere, a meno che l'autorità palestinese non introduca nuove regole. Non ha bisogno del permesso degli israeliani. Se lo farà, vincerà le elezioni, non c'è alcun dubbio. E chiede ancora buongiorno. Condannato da un tribunale israeliano a 5 ergastoli più 40 anni, Barghouti sostiene la soluzione dei due stati. È indicato come il solo capace di riconciliare Hamas e Fatah, divisi dal 2007. Perché il governo israeliano si oppone strenuamente? Risposta: perché non vuole uno stato palestinese. A proposito di allarghiamo lo sguardo a tutto il Mediterraneo, oggi c'è una pagina della serie 24 ore Next Med sui trend e la politica industriale, in particolare del Mediterraneo, Claudio Antonelli racconta Mediterraneo al centro della mobilità, oltre alla metà dei visti emessi nell'area. Stando ai dati della Commissione dell'Unione Europea, sul totale di 10,2 milioni di permessi rilasciati in ambito Schengen, 5,9 si sono concentrati sui paesi europei che si affacciano sul bacino, per ben 2,8 sono i visti dalle nazioni della sponda sud del mare. Ultima segnalazione prima di lasciarci per l'aggiornamento sulla viabilità. Nella pagina dei commenti vi segnalo due interventi sull'intelligenza artificiale. Uno è la lettera aperta che Brunello Cucinelli, fondatore, presidente esecutivo e direttore creativo dell'azienda che ha fondato, ha idealmente scritto all'intelligenza artificiale. Francesco e sorella, intelligenza artificiale, un dialogo di apertura al futuro e all'uomo. E l'altro, diciamo più, se volete, più legato proprio agli effetti pratici, più che alle riflessioni proprio anche culturali e sociali sull'intelligenza artificiale, quello di Li Xiaohong, che è incaricato d'affari della Repubblica Popolare Cinese in Italia, e si intitola Intelligenza artificiale, il ruolo della Cina, una governance mondiale e un futuro più inclusivo. E con questo appunto ci lasciamo per la viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di lavori si procede incolonnati sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per lavori si viaggia lentamente anche sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma per ripristino incidente. Si procede incolonnati per 2 km tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Infine code per il traffico sostenuto sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, a più tardi.
1: Mattino, estate.
0: Scusate, la risata è dopo aver scorso i messaggi. Comunque, come sempre, tanto grazie a Carmelo Lauriciano in regia, grazie a tutti per l'ascolto e a chi manda messaggi al 349-238-6666. Vi dicevo, l'intervista a Alberto Mantovani, oggi ha 78 anni, ha una carriera lunga e rispettatissima a livello italiano e a livello europeo e mondiale. È stato direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, è uno dei ricercatori italiani e tra i 10 immunologi più citati a livello internazionale e ha specializzazioni in patologia, immunologia, ed ha anche questo ruolo preziosissimo di divulgatore, perché ha il dono di parlare molto chiaro anche di temi molto complessi. In questa intervista a Silvia Turin, intitolata La relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi e ha fatto molto male ai bambini, Mantovani appunto prende spunto soprattutto dal caso di Palermo e dice: serve andare in scuole e quartieri per spiegare. E c'è una mappa che dell'istituto, la fonte è l'Istituto Superiore di Sanità, ed è una mappa aggiornata al 2025, che fa il confronto tra le coperture per vaccinazioni contro la difterite, quelle fatte da fare entro i 24 mesi. E la Sicilia è quella con la copertura più bassa, dell'85,13. Poi in realtà è seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, e sapete che in quelle aree ci sono, si era visto anche in occasione del Covid, ci sono appunto molti Novax. E la Lombardia ha una copertura del 98,29, ma sono sopra il 90% anche tutte le altre regioni, a parte appunto la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, mentre la provincia autonoma di Trento è al 95,38. Poi, visto che c'è anche un'ascoltatrice che mi segnala che purtroppo un'altra malattia considerata di fatto debellata, la tubercolosi, ogni tanto si riaffaccia. A Milano in particolare 8 casi tra medici e specializzandi, sono almeno 8 i casi di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano, e tra loro appunto medici specialisti e specializzandi. Nei giorni scorsi alcuni pazienti hanno dovuto restare in ospedale per accertamenti. Sono in corso le indagini per risalire alla fonte del contagio e verificare l'attuazione delle misure di prevenzione. Secondo l'associazione Liberi Specializzandi non sarebbero stati specificamente valutati i rischi biologici dell'attività in sala settoria di un'autopsia in particolare, né seguiti i protocolli di sicurezza per gli operatori. Dal Corriere della Sera vi segnalo, ma lo trovate anche su altri

giornali e anche sul Sole 24 Ore che l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, sta facendo molti interventi per spiegare le strategie del gruppo profondamente in crisi e tra le cose che ha dichiarato è che ha confermato che sono in corso trattative con aziende della difesa per l'utilizzo dello stabilimento di Volkswagen di Osnabrück, che è stato quello dove ci sono già stati molti tagli. Dalla Repubblica vi segnalo, è il giornale che dà maggiore enfasi a questa notizia, ma la trovate anche su altri giornali. Giuseppe Baldessarro da Bologna racconta un video dal carcere per attaccare i magistrati, bufera sullo stragista. C'è un filmato di Paolo Bellini registrato nel carcere di Bologna e condannato per la strage del 2 agosto nella stazione di Bologna, diffuso da un familiare, ira dei 2 agosto 1980, l'ira dei parenti delle vittime e un'interrogazione al ministro della giustizia Nordio. Un fatto veramente ricordate qualche settimana fa quando alcuni magistrati avevano lanciato l'allarme per il fatto che persone in carcere, anche in carcere per reati gravissimi e con pene lunghissime, continuassero a comunicare con l'esterno. Ecco, per esempio, appunto qui abbiamo e c'era stata anche una reazione dicendo no, non è vero, non è possibile, da parte del ministero, e qui abbiamo questo caso eclatante. Vi dicevo il reportage di Chiara Spagnolo da Borgo Mezzanone a Foggia, lo trovate a pagina 27 della Repubblica. E le foto sono, ripeto, impressionanti. Ci sono ONG che cercano di aiutare chi abita in queste baraccopoli. Per esempio qui c'è una foto di Intersos, è un'operatrice che appunto cerca di dare, di fornire anche Intersos e questa operatrice assistenza sanitaria. Questo borgo ospita tra 3.000 e 5.000 persone, circa 10 volte la popolazione della borgata da cui prende il nome appunto Borgo Mezzanone. Alleggeriamo un po' perché c'è un articolo di Stefano Parola, sempre su Repubblica, che racconta una mostra a Rore in Val Varaita con oltre 300 scatti inediti della prima traversata delle Alpi nel 1956, guidata da Walter Bonatti. Erano due gruppi, in realtà c'erano due gruppi, quelli dell'Ovest e i Dolomitisti, ma alla fine furono costretti a unirsi per arrivare fino in fondo, quindi la solidarietà alla fine tra alpinisti. C'è un altro tema che magari affronteremo prima della fine di questa stagione di 24 Mattino Estate, che è quella della legge sui caregiver, cioè le persone che danno cure a familiari, che assistono familiari che hanno bisogno di assistenza continua. E c'è una bella intervista di Alessandro Mondo sulla Stampa al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, che è presidente dal dicembre del 2025, ha raccolto il testimone da Luca Zaia e dice i semafori dell'assistenza per aiutare gli anziani, anche i caregiver nel piano, in ogni comune servizi ad hoc in base ai bisogni, dal teleconsulto alla badante di condominio, così può nascere un nuovo modello. Il nostro sistema sarà realizzato anche ricorrendo alle nuove tecnologie, meno costi e sollievo per le famiglie in difficoltà. Poi purtroppo lo abbiamo sentito nelle scorse settimane, la situazione dei ghiacciai: non esiste più alcuna località sciistica dove si può fare sci alpino in Europa, e oggi ci torna Alessandro Mano sulla Stampa, l'agonia del Monte Bianco spogliato dai ghiacciai, perso uno strato di 15 metri, l'allarme di Legambiente e con Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, che dice la mancata reazione delle istituzioni a queste ondate di caldo lascia senza parole, servono misure più urgenti. E Walter Maggi, docente di geografia all'Università di Milano Bicocca, sono centinaia se non migliaia i sentieri a rischio perché si trovano sotto lingue glaciali.
Ieri abbiamo visto l'anticipazione del Corriere al libro di Paolo Mieli che esce oggi, il nuovo libro di Paolo Mieli, Il grande inganno, pubblicato da Rizzoli. Oggi lo recensisce Mirella Serri sulla Stampa, una scommessa chiamata

0: storia. Nel nuovo saggio Mieli analizza errori e vane speranze nell'interpretazione degli eventi, ma al centro dell'analisi anche il ruolo degli studi per capire il presente e costruire il futuro. E così ricordo anche agli ascoltatori che lo chiedono, ritroverete Simone Spezia alle 6:30 e Paolo Mieli dopo il GR delle 8 con la versione tradizionale di 24 Mattino a partire dal lunedì 7 settembre, a partire appunto dalle 6:30. A proposito di caro carburanti, e in questo caso anche carenza di carburanti, il Messaggero con Giuseppe D'Amato da Mosca racconta la frustrazione dei russi per la benzina. È la vera minaccia per la popolarità di Putin. Automobilisti in coda per ore ai distributori e molti sono chiusi. Il malumore potrebbe anche far slittare la mobilitazione di massa annunciata da Putin 2 giorni fa. Per i cittadini sono molti anche i disagi provocati dai continui attacchi ucraini ai depositi delle società di e-commerce. Vi dicevo le due pagine del Messaggero su Ranucci, oltre all'articolo di Mario Aiello, sono un caso mondiale, il romanzo di Sigfrido diventa una saga fantasy, i fatti proprio concreti. Michela Allegri, a pagina 11, spiega la vitola dai giudici il 7 settembre, poi sarà il turno del conduttore. Vi dicevo la notizia data dal Foglio, dal Fatto, scusatemi, che con il film Naza, Gaza torna a Venezia, Naza destinato a diventare un caso, l'annuncio last minute della Biennale. La fabbrica della morte, si intitola il film, un altro film, nel film, in questo film le confessioni dei soldati dell'esercito israeliano sulle uccisioni programmate di civili. L'israeliano, tra l'altro, è un film come è stato No Other Land, il documentario premiato agli Oscar, che aveva due registi, un palestinese e un israeliano. Anche qui ci sono degli israeliani tra gli autori, e nel film, appunto, ci sono le uccisioni programmate di civili. Guardate, questo è un tema, quello di quello che sta succedendo in Cisgiordania, parzialmente oscurato da quello che succede nella striscia di Gaza e ovviamente da quello che succede in Libano e in Iran, però continuano queste violenze, soprattutto da parte dei coloni nella Cisgiordania e in particolare nei cosiddetti territori occupati. Ultima segnalazione prima della pausa, sul Fatto Quotidiano, vi dicevo l'aggiornamento su Ranucci. La lettera dei 5 Stelle all'Unione Europea, l'Italia viola il Freedom Act. E anche qui la notizia che il prossimo incontro in procura, la prossima convocazione in procura per la vitola è per il 7 settembre. E con questo lascio la parola a Valeria De Rosa al GR delle 8 e noi ci risentiamo subito dopo.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Sono le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
9: Guerra in Ucraina, esercitazioni congiunte dei volenterosi. L'Italia non partecipa ma resta al fianco di Kiev chiedendo maggiori pressioni su Mosca. Stati Uniti, Iran, Washington annuncia l'isolamento economico di Teheran, sanzioni anche a chi commercia con la Repubblica Islamica. Carburanti, rientro senza sconti sugli extra profitti, Bruxelles gela il governo, tocca agli esecutivi. Calcio, vincono le romane nella coda della prima giornata di Serie A. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari di alcuni paesi della coalizione dei volenterosi che si terranno in autunno. Roma resta al fianco di Kiev ed è d'accordo con gli altri paesi che chiedono maggiori sanzioni nei confronti della Russia. Bruxelles annuncia nuovi aiuti per 6 miliardi. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria russa a Krasnodar, 2 morti, e la Russia ha colpito simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia, anche qui 2 morti.
10: La riunione della coalizione dei volenterosi, svoltasi subito dopo le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ha riaffermato il sostegno a Kiev, la determinazione a sanzionare in particolare il complesso militare russo e al contrario ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. E così il premier britannico Burnham ha formalizzato l'autorizzazione a condividere informazioni classificate che permetteranno di avviare in Ucraina la produzione del missile da crociera franco-britannico a lungo raggio Scalp. Londra getta sistematicamente benzina sul fuoco, ha commentato il portavoce del Cremlino Peskov. Sarà Mosca a cercare l'escalation, invece, ha sostenuto il presidente francese Macron, annunciando che in autunno inizieranno le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina. In linea con le posizioni tenute finora, ha chiarito Palazzo Chigi, l'Italia non invierà soldati. Grandi assenti della giornata, in termini di rappresentanza e di impegni, gli Stati Uniti, che finora non hanno risposto agli appelli di Zelensky a concedere nuove batterie di Patriot per la difesa antiaerea. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il governo degli Stati Uniti lancia invece un'azione di isolamento economico per l'Iran, minacciando sanzioni a tutti i paesi che commerciano con Teheran. Si tenta l'arma economica dove non sono riusciti i missili.
11: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
12: Un isolamento economico mondiale è quanto annuncia il segretario del Tesoro americano Bessent contro l'Iran, un'offensiva che ha come obiettivo quello di colpire tutti quelli che sostengono Teheran, Cina compresa. Nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, spiega Bessent. I leader mondiali devono prendere una decisione, o l'America o l'Iran. È una annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico e arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Per Teheran si tratta di una missione di sconfitta. È anche vero però che le sanzioni a cui da anni il paese è sottoposto hanno causato una crisi economica feroce che all'inizio dell'anno ha innescato proteste di massa che il regime ha spento nel sangue. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Rimane dunque difficile la navigazione in tutta l'area e per ora rimangono evidenti le conseguenze della decisione di Trump di attaccare l'Iran in febbraio. Il prezzo dei prodotti energetici non diminuisce, anche il costo del carburante alla pompa.
13: Lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro sul gasolio sarà valido ancora per tutta la giornata di domani, dopo la decisione del governo di prorogare il taglio delle accise. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, mettendo così sul piatto oltre 20 milioni di euro di extragettito IVA scaturito dall'aumento del prezzo del petrolio. Extragettito da usare per la mini proroga dello sconto sul gasolio nella settimana del gran rientro dalle vacanze. Il governo valuterà nelle prossime ore come procedere, aspettando di sapere se si apre o meno lo stretto di Hormuz, ha spiegato Pichetto Fratin. Associazioni dei consumatori e opposizioni criticano la scelta del governo di prolungare fino a domani il taglio delle accise, mentre Bruxelles ha chiarito che la tassazione degli extra profitti delle società energetiche è di competenza degli Stati membri, tassa chiesta alla Commissione da 6 paesi, Italia inclusa. Ora Meloni e Giorgetti non hanno alibi, si diano una mossa e agiscano, dice la segretaria del PD Elly Schlein. La crisi energetica, sottolinea, colpisce duramente le famiglie e le imprese. Le misure tampone, le proroghe a tempo non bastano più. E per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la proroga dello sconto sul gasolio è uno schiaffo in faccia alle famiglie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: La cronaca, l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che sono positivi alla difterite i campioni della bambina di 4 anni morta in ospedale a Palermo. La bambina non era vaccinata, nonostante l'obbligo, e per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo.

0: Aver perso il lavoro, aveva ritrovato un tetto da poco, mangiava la mensa della chiesa di Nostra Signora di Lourdes ed era assistito anche dalla comunità di Sant'Egidio, dove i volontari ora lo ricordano come un uomo buono e sensibile, che già nel 2019 aveva subito una brutta aggressione con diverse fratture. Durante l'interrogatorio del PM, il fermato, un quarantenne, avrebbe sostanzialmente ammesso di aver colpito Roviello per un debito di poche decine di euro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le celebrazioni per i 10 anni dal terremoto del centro Italia, monito del capo dello Stato, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella.
2: Ora non si spenga l'attenzione su Amatrice, chiede il sindaco Giorgio Cortellesi.
3: Abbiamo molte attenzioni che sono importantissime, far vedere ancora l'abbraccio di tutte le comunità come c'è stato. Spero che continui, che non si fermi al 10° anno, perché insomma ancora c'è molto da fare. È importante però dare un messaggio positivo.
2: Ma quei 299 morti del 24 agosto 2016 pesano ancora. A incontrare le loro famiglie la premier Giorgia Meloni, che ribadisce l'impegno del governo a dare risposte a chi ancora vive nelle casette, oltre 500, e a chi ancora non vede decollare la ricostruzione. Qualcuno parla di troppe passerelle, qualcun altro esorta Meloni.
4: Giorgia, non mollare.
2: Meloni che poi partecipa alla messa officiata dal Cardinal Zuppi, che come tanti qui chiede meno promesse e più lavoro. Il risanamento è un richiamo alla responsabilità collettiva, sottolinea il presidente Mattarella. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amatrice.
1: Torniamo all'estero. Negli Stati Uniti la Corte Suprema dà ragione a Donald Trump. Il massimo tribunale americano ha autorizzato il presidente a limitare il voto per posta in vista delle elezioni di metà mandato in programma a novembre. È stata così revocata l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo. Secondo Trump il voto per corrispondenza favorirebbe la corruzione. Non solo, l'amministrazione Trump si appresta anche a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto, stanno attualmente richiedendo l'asilo. Lo sport con il calcio: si è chiusa con la vittoria delle Romane la prima giornata del campionato di Serie A.
5: 3 assist di Paulo Dybala, 3 gol di Doylen Malen. I due fuori classe griffano il 4-0, poker chiuso da Pisilli, con cui la Roma annichilisce la Fiorentina all'Olimpico. Un messaggio che i giallorossi lanciano a tutto il campionato. Dybala a DAZN.
6: La volontà di rimanere è stata da sempre, non c'era nessun dubbio, quindi ho dato del mio massimo per poter essere oggi qua, poter giocare di nuovo con i miei compagni sotto le ordini del mister.
5: La Lazio, scioccata dal tonfo in Coppa Italia contro il Mantova, si riscatta a Bologna. 1-0 firmato a inizio ripresa da Davide Frattesi, che salva sulla linea pure il gol del pari rossoblù e poi a parole non banali per mister Gattuso.
7: Per me contano i rapporti e le persone, e lui è un uomo vero, nel calcio ce ne sono pochi, quindi se io devo dare una mano a una persona vera ci vado.
5: Intanto, mentre l'Atalanta continua a corteggiare il bolognese Rowe e il viola Ken è a un passo dal Como, guaio serio in casa Juventus con l'infortunio al piede sinistro rimediato contro il Frosinone, che potrebbe costringere Ildiz a un intervento chirurgico con stop di almeno 2 mesi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Adesso la linea torna a 24 Mattino Estate. Noi ci risentiamo alle 8:59.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: 4 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, ben ritrovati in questa seconda parte di 24 mattine estate. Facciamo come sempre una piccola coda di rassegna stampa e poi passiamo agli approfondimenti che ci riporteranno negli Stati Uniti. Intanto però restiamo ai fatti italiani. Come vi dicevo, il giornale oggi due pagine dedicate a Ranucci. Da una parte una sorta di cronaca delle reazioni, in particolare nel centro-sinistra. Adesso la sinistra si vergogna di Sigfrido, persino AWS lo scarica, niente seggio per lui, perché era circolata anche questa voce, o un seggio in Parlamento o addirittura una candidatura a sindaco di Roma. Poi Pasquale Napoletano e Giulia Sorrentino: la RAI ha deciso, Ranucci via da Report e non condurrà alcun programma, vedremo se sarà questa la decisione. E vi segnalo però dal giornale una notizia ben più importante che riguarda l'ex Silva. Secondo Sofia Fraschini, Flax, l'amministratore delegato di quel fondo che viene anche definito gruppo manifatturiero, ma in realtà non possiede impianti manifatturieri, e Michael Flax, che ne è l'amministratore delegato, ha confermato al giornale non è, dopo l'entrata in gioco dell'accordata italiana, il fondo si ritira, ma faremo un'offerta per il patrimonio edilizio a Taranto. Molto curiosa la notizia, sempre sul giornale, raccontata da Mattia Rossi, che di Anthony Hopkins, l'attore britannico, notissimo, non so quanti Oscar ha conquistato, ma comunque tantissime candidature. Fin da giovane ha amato la musica, in particolare la musica classica, ed è un ottimo suonatore di pianoforte. E adesso ci racconta Mattia Rossi, si scopre compositore sin da giovane, si è dedicato al piano, le melodie di una vita ora diventano un album, svelando questo suo secondo talento. La copertina di questo CD, che suppongo si possa anche scaricare sulle piattaforme di musica, si intitola Life is a Dream, la vita è un sogno. Vabbè, la saga Ranucci, due pagine anche su Libero. Qui forse appunto la novità è questa, raccontata da Giacomo Amadori: il mistero delle due assicurazioni delle due auto di casa Ranucci. Una delle vetture colpite nel famoso attentato di ottobre non era coperta da polizza e non poteva stare in strada. Il giornalista agli inquirenti, nella sua precedente comparizione, ha detto: ho anche una Panda, era posteggiata poco distante, ma secondo quanto scrive Giacomo Amadori questa Panda risulta demolita nel 2024. Ieri abbiamo dato conto dell'anticipazione che La Verità aveva sulla seconda parte del programma di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Oggi molti giornali commentano. Libero, per esempio, ha un articolo di Fabio Rubini: il programma di Futuro Nazionale divide i vannacciani. Le proposte sull'aborto e la gestione della 194, la legge che regola l'aborto in Italia, spaccano il partito. Un esponente di Futuro Nazionale, Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, che fin dalle origini si è posto come think tank di Futuro Nazionale, sintetizza: serve una destra che guardi al XXI secolo e non al passato. Vi segnalo dall'Avvenire la cronaca più completa dell'intervento del cardinale Zuppi ieri ad Amatrice, a Rimini, al meeting di Rimini. Non lasciamoci dividere dagli egoismi e dalle guerre. L'appello del presidente della CEI a impegnarsi per l'unità della Chiesa. La madre non è divisibile, l'amore di Dio ci libera dalla tirannia dell'io. Ma appunto ha toccato tanti temi il cardinale Zuppi, e li trovate un po' riassunti su Avvenire, che torna anche con Antonio Maria Mira, come abbiamo visto in prima pagina, sul ghetto di Borgo Mezzanone, non un reportage diciamo tutto tondo come quello di Repubblica, ma appunto parte dalla morte di questo bracciante di origine pakistane. Lo sfruttamento uccide ancora. E con questo do il buongiorno a Lorenzo Pregliasco, direttore di U-Trend. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno.
1: Ti ho sentito tante volte a Amici e Nemici con Marianna Aprile e Daniele Bellasio, quindi è un piacere appunto avere questa occasione, perché tutti conoscono U-Trend, l'istituto di sondaggi che hai fondato e che dirigi, e in particolare sono sicura che ve ne state già occupando. Vorrei capire se già ci sono dei sondaggi, naturalmente possibilmente affidabili, per quanto riguarda le elezioni forse più importanti che ci aspettano in questa seconda metà dell'anno, che sono quelle di midterm, che saranno il primo martedì di novembre negli Stati Uniti.
2: Sì, ce ne sono molti, e lo scenario che dipingono è uno scenario abbastanza complesso per Trump, perché Trump è un presidente impopolare in questo momento, ha circa 20 punti di scarto tra chi non approva il suo operato e chi lo approva, quindi questo lo colloca diciamo tra i presidenti meno popolari degli ultimi decenni, e questo si riflette sulle intenzioni di voto dei cittadini americani. I sondaggi e i modelli statistici che sono costruiti sui sondaggi oggi dicono che alla Camera è probabile una vittoria dei democratici, quindi è probabile che i democratici riconquistino la Camera dei rappresentanti, mentre il Senato è in bilico. Il Senato sembra essere più difficile da riconquistare per i democratici, perché partono da una posizione più difficile, devono conquistare 4 seggi almeno e non perderne nemmeno uno.
1: Quindi tra l'altro sul Senato pesano anche questi due episodi, no? Lindsey Graham, che è morto all'improvviso, senatore repubblicano, e il suo posto potrebbe essere preso dalla sorella, che però è stata protagonista di un dibattito dove non ha brillato, soprattutto per competenze in sicurezza nazionale e politica estera, che naturalmente in questo momento sono più importanti che in altri momenti. E poi c'è anche Mitch McConnell, che è invece il senatore che pare, perché non ci sono prove certe del fatto che sia ancora in vita e che soprattutto che sia in possesso delle sue facoltà, però questi sono due seggi repubblicani che appunto sono da tenere particolarmente d'occhio, direi.
2: Sì, questi sono per la verità due seggi che escono dalla mappa dei seggi contesi, nel senso che quelli effettivamente in bilico sono altri: c'è il Maine, c'è l'Ohio, c'è la North Carolina, c'è il Texas stesso, dove un democratico non vince da più di 40 anni e si ritiene però che questa volta la partita sia aperta. C'è un giovane candidato, James Tallarico, che sta beneficiando di donazioni molto importanti da parte degli elettori e che ha una sua capacità carismatica e comunicativa importante. E in aggiunta a questi seggi che citavo adesso, certamente i due che citavi diciamo rimangono comunque orientati verso i repubblicani per ragioni storiche, per ragioni di colore politico dello Stato, ma ci sono queste due situazioni diciamo così da monitorare. Il punto vero è che i democratici, per conquistare la maggioranza al Senato, che è molto importante perché il Senato è quello che ad esempio deve approvare tutte le nomine presidenziali di un certo tipo, dalla Corte Suprema ai ministri, agli ambasciatori, devono non solo conquistare almeno 4 seggi attualmente repubblicani, ma non perdere nemmeno uno. Certo. Dei seggi che attualmente occupano. Una partita difficile.
1: Tra l'altro di James Tallarico veramente un caso interessante, anche secondo molti, penso anche dai sondaggi a cui date un'occhiata, che avete sott'occhio voi per le elezioni del 2028, cioè potrebbe essere uno dei candidati del Partito Democratico. James Tallarico è un under 40, un pastore, e correrà contro Ken Paxton, che è invece il candidato di di Trump, che tra l'altro ha voluto eliminare l'altro candidato repubblicano che mi sembra abbia dato una sorta di endorsement a Talarico, e Ken Paxton si rifiuta di avere per esempio dei dibattiti con Talarico, che è molto pacato, accusato più o meno velatamente da alcuni democratici di essere addirittura non soltanto gay ma transessuale. Quindi questo è il livello delle critiche a Talarico, che invece appunto andatelo a vedere su YouTube, molto pacato, con toni sempre molto gentili ma molto fermi, e sta facendo campagna elettorale sui temi soprattutto del disagio economico, della mancanza di assistenza sanitaria. Quindi direi veramente interessante, no? Il caso del Texas, che come dicevi Lorenzo è uno stato tradizionalmente repubblicano, quindi sarebbe un cambiamento che sicuramente farebbe notizia.
2: Sì, indubbiamente sì, anche simbolicamente è vero che il Texas si è molto spostato da uno stato saldamente repubblicano a uno stato un po' più contendibile negli ultimi anni, ma i democratici non sono mai riusciti a vincerlo alle presidenziali, anche se si sono un po' avvicinati, e anche al Senato sono decenni che non viene eletto un democratico. Dirò che il Texas è significativo anche perché è un caso di elezione che potrebbe giocarsi sulla qualità dei candidati. Trump, come sappiamo, premia molto la fedeltà, premia spesso i candidati più estremisti, i candidati più chiaramente MAGA, più trampiani. Questo è uno di quei casi. C'era un uscente repubblicano molto autorevole, John Cornyn, ma Trump ha scelto di voltargli le spalle in qualche misura. Bisognerà vedere se questa scelta di Trump si rivelerà effettivamente un autogol, perché chiaramente un candidato più estremista, un candidato considerato meno autorevole come Ken Paxton, potrebbe essere quell'elemento che rende il Texas più contendibile rispetto a quello che sarebbe stato con un altro candidato. E aggiungo molto velocemente, è però anche interessante notare come nell'ultimo periodo si inizino a vedere delle crepe nella capacità di Trump di imporre i suoi candidati alle primarie. Trump ha, diciamo così, perso, tra mille virgolette, un numero di primarie senza precedenti dentro il Partito Repubblicano, e questo ci dice che forse qualche piccola incertezza, incrinatura nel rapporto con la base repubblicana, anche per la guerra, in questo momento c'è.
1: Certo, anche perché tu lo ricordavi, negli Stati Uniti c'è veramente un bicameralismo, nel senso che il Senato ha un ruolo diverso rispetto alla Camera dei Rappresentanti, è veramente molto più ristretto come numero, perché c'è un rappresentante per ogni Stato, da cui 50 più il voto del vicepresidente degli Stati Uniti, che può fare la differenza. E sappiamo per esempio come è successo spesso con Kamala Harris nella precedente amministrazione. Però come ricordiamo spesso, insomma, questi martedì elettorali riguardano, come dicevi tu, primarie all'interno del Partito Repubblicano, del Partito Democratico. Mi sembrano più assenti a questa tornata gli indipendenti. Ricordiamo l'attuale segretario alla salute Robert F. Kennedy, all'inizio correva come indipendente, poi ha ritirato la sua candidatura e in cambio si era detto, e poi così è stato, della promessa di avere appunto nell'amministrazione Trump il posto di segretario alla salute. Però mi sembrano, insomma, meno, cioè, è proprio un vero bipartitismo questa tornata, mi sembra.
2: Sì, in realtà diciamo che da un lato gli indipendenti sono vittime della polarizzazione crescente della politica americana, che sottrae spazio ai candidati non espressi dal Partito Democratico o dal Partito Repubblicano. In generale, diciamo, questa tendenza fa sì anche che si riduca il numero di seggi contendibili, di seggi in bilico, perché da un lato si estremizzano le posizioni, dall'altro i meccanismi elettorali, il ridisegno dei collegi fa sì che i repubblicani cerchino di avere più seggi repubblicani, i democratici cerchino di avere più seggi democratici, e alla fine questo toglie spazio per i candidati potenzialmente indipendenti o moderati. Ci sono però alcuni casi interessanti, ad esempio in Nebraska, in cui i democratici stanno facendo un gioco, diciamo così, tatticamente interessante, cioè non si presentano e di fatto appoggiano proprio un indipendente contro il candidato repubblicano. Questo perché negli stati molto tradizionalmente molto conservatori, per i democratici forse l'unico modo per giocarsela diventa non candidare un proprio esponente e appoggiare un indipendente un po' più vicino a loro,
1: Certo.
2: di quanto non sia repubblicano.
1: Anche perché dopo le vittorie, per esempio, a parte Mamdani, sindaco di New York, ma Abdullah al-Sayed, che è il candidato in Michigan per il Senato, dopo aver vinto le primarie democratiche, questi candidati democratici che sembrano molto vicini all'ala più progressista, addirittura negli Stati Uniti a volte viene definita estremista di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che in questo momento è alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato di New York, ecco, probabilmente ha forse appunto spinto il partito a evitare che l'elettorato si spaventi, l'elettorato moderato. Naturalmente Trump ha molto cavalcato questo, no? Ha parlato di ritorno del comunismo, di necessità di fermare questi estremisti, quindi probabilmente appunto la scelta di cui ci parlavi si inserisce anche in questo.
2: Diciamo che è forse il tallone d'Achille per i democratici in queste elezioni perché da un certo punto di vista una radicalizzazione verso sinistra espone il Partito Democratico a qualche diffidenza in più da parte dell'elettorato. Noi sappiamo che oggi una delle preoccupazioni che gli elettori americani esplicitano quando si parla del Partito Democratico è: il Partito Democratico è troppo estremo, è troppo a sinistra. E al contempo, però, la base democratica, i militanti democratici che votano le primarie, in alcuni casi premia proprio i candidati più progressisti, alcuni dei quali socialisti, non tutti. Ad esempio, Abdullah El-Sayed in Michigan non fa parte formalmente dell'area socialista, ma è certamente un candidato progressista e peraltro anche un nome che può spaventare una parte degli elettori. Più conservatori. E quindi specularmente potremmo dire che, così come la scelta di alcuni candidati meno mainstream da parte di Trump svantaggia i repubblicani, allo stesso tempo, per esempio, il Michigan, che è uno stato sul quale i democratici non si preoccupavano troppo, chi lo sa, oggi potrebbe tornare in gioco se Abdullah El-Sayed non sarà in grado di attrarre un voto moderato. In chiusura, diciamo però che c'è un motivo se poi alcuni di questi candidati più radicali, più progressisti riescono a imporsi, un elemento generazionale, spesso sono più giovani, un
1: Certo.
2: elemento di carisma, di capacità comunicativa sui social e non soltanto, e infine un focus molto forte di questi candidati sul costo della vita, cioè su questioni di economia reale e di impatto sulle persone.
1: E tra l'altro ti vorrei, così magari se avete preso in esame anche invece la corsa di John Ossoff, che è questo giovane senatore, 39 anni, lui siede già in Senato, si ricandida e come dicevi tu nei suoi discorsi, a parte che è stato quello il whistleblower, diciamo, per i media mainstream sulla famosa questione dell'assistente 35enne Natalie Harp di Donald Trump, oltre a appunto aver lanciato questa provocazione quasi, che poi in tanti hanno raccolto, sul ruolo non chiarissimo di questa assistente di Trump all'interno della Casa Bianca, preme tantissimo per esempio sul tema della sanità, sul caro vita, che leggevamo oggi sul Sole, comunque l'inflazione negli Stati Uniti sarà sicuramente uno dei fattori verso queste midterm.
2: Sì, forse il fattore principale, cioè oggi la preoccupazione numero uno per gli americani è l'economia, in particolare il costo della vita, ed è il capitolo sul quale si concentrano anche le critiche a Trump. Oggi meno di un americano su quattro promuove Trump sul controllo dei prezzi, cioè ritengono in gran parte i cittadini americani che Trump, eletto sulla promessa di contenere i costi, in realtà non si stia occupando di questo e, per esempio, anzi, con la guerra in Iran possa produrre effetti contrari. John Ossoff, interessante, senatore già in carica nello stato della Georgia, che è uno stato repubblicano tradizionalmente, ma che si è molto spostato verso i democratici negli ultimi anni. Per esempio, Joe Biden lo vinse alle presidenziali del 2020. È da monitorare perché, non solo perché dalla sua eventuale rielezione dipende un bel pezzo della possibilità che i democratici diciamo, conquistino il Senato. Ma perché se venisse confermato senatore, le quotazioni di una sua corsa presidenziale potenziale potrebbero,
1: Certo.
2: potrebbero crescere. Candidato giovane, sotto i 40 anni, ha più o meno l'età del vicepresidente J.D. Vance, quindi è comunque una figura, diciamo, in crescita dentro il Partito
1: Ecco,
2: Democratico.
1: l'ultima cosa che vorrei chiederti, perché sappiamo che negli Stati Uniti non è mai esistito il finanziamento pubblico dei partiti, ci sono le donazioni, si cerca di tenerle il più trasparenti possibili, ma perché i candidati di Donald Trump in generale attraggono molti finanziamenti, come mai, per cosa vengono usati questi fondi? Cioè per campagne porta a porta, per campagne social? Come mai servono così tanti soldi per correre negli Stati Uniti a livello locale o naturalmente nazionale?
2: E per noi è effettivamente impensabile, per come funziona la politica in Italia e in Europa, ma per esempio una corsa al Senato, quindi una elezione non nazionale ma statale, può costare decine e decine e decine di milioni di dollari. È qualcosa che davvero abita categorie e ordini di grandezza diversi da quelli a cui siamo abituati in Italia. Quali sono le voci di spesa principali? Certamente gli spot televisivi. In Italia sono molto regolamentati, sono quasi vietati di fatto, negli Stati Uniti no, e c'è una corsa all'accaparrarsi gli spazi televisivi per gli spot. Naturalmente più un candidato investe, più l'altro è in un certo senso incentivato a investire a sua volta.
1: Certo.
2: E poi ci sono tutte delle altre voci importanti, sicuramente il digitale è molto cresciuto, ma anche l'organizzazione. Una campagna statale negli Stati Uniti è una microazienda che coinvolge decine, se non centinaia, di funzionari, staffisti, oltre a tutta la massa dei volontari. Quindi sono effettivamente delle campagne molto più strutturate e di conseguenza molto più costose di quelle a cui siamo
1: Certo.
2: abituati in
1: Tra
2: Europa.
1: l'altro, infatti, oltre ai finanziatori, parlando sia di Ossoff che di Talarico, vedo che sui loro siti hanno anche tutto il merchandising, no? Quindi c'è anche questo.
2: Sì.
1: Gli americani sono gli inventori forse del merchandising e lo applicano naturalmente anche alla politica. Grazie a Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend. Ti
2: Grazie
1: risentiremo e
2: a voi.
1: ti rivedremo sicuramente in tante occasioni, anche perché poi si vota in molti altri paesi. Grazie ancora e buona
2: A
1: fine
2: presto.
1: d'agosto. A presto. E noi ci lasciamo per una brevissima pausa e poi parleremo di Amatrice.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Abbiamo visto l'incendio.
6: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
7: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
8: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
10: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor. Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Raffaella Calandra, amica e collega del Sole 24 Ore, tra l'altro anche con un passato qui a Radio 24 e gli ascoltatori sentono spesso la tua voce e ora sei appunto alla redazione del quotidiano e già giovedì scorso avevi parlato, anticipato se vogliamo questo anniversario che poi si è celebrato con le autorità ieri ad Amatrice appunto i 10 anni di questo sisma che aveva colpito, ricordiamo, molte regioni d'Italia, in particolare Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. E avevi già anticipato che la ricostruzione, pur con ombre, zone d'ombra e zone di luce, procede. Ecco, non so se vuoi riassumerci, appunto, al di là delle dichiarazioni un po' così a favor di stampa di ieri, qual è la reale situazione?
11: Buongiorno Giulia, a te e ai nostri ascoltatori. È una situazione complessa. 10 anni dopo i centri storici, che erano un po' l'anima di questi borghi, come Amatrice, come Norcia, come Castelluccio di Norcia, perché ricordiamolo, quel terremoto di 10 anni fa fu seguito da uno sciame sismico durato per mesi e una proprio delle scosse più forti del 30 ottobre distrusse anche Norcia. I centri storici di Amatrice o di Castelluccio bisogna ancora immaginarli, ho scritto. Ad Amatrice la torre civica restaurata, che rimase in piedi dopo la scossa, si erge ancora intorno ad un decumano che va immaginato, e tra gru e cantieri, cioè quello che era l'anima del paese simbolo del terremoto, cioè Amatrice, la piazza non c'è ancora, e questo pesa anche sullo spirito del borgo, che però vede negli ultimi tempi aumentare la ricostruzione soprattutto nelle frazioni e in alcuni, diciamo, istituti che sono un po' diciamo anch'essi simbolo, come un ospedale e come il Dominozzi, insomma un altro centro importante, aumentare negli ultimi tempi, però appunto una ricostruzione che è ancora in ritardo, tant'è vero che ieri anche il cardinale Zuppi ha parlato di ritardo insopportabili, perché ci sono ancora tantissime famiglie che vivono nelle soluzioni abitative d'emergenza, nelle casette che sono diventate la loro nuova casa. Ma quello che è uno dei punti, oltre alla ricostruzione degli edifici, c'è la ricostruzione della comunità, perché il terremoto di 10 anni fa, come scrivemmo anche nel reportage di 2 anni fa, ha accelerato il percorso di spopolamento di queste aree interne dell'Appennino, come giustamente ricordavi, perché sono diminuite e si sono chiuse delle attività, molti si sono spostati verso la costa, eppure però quello che abbiamo registrato, che abbiamo scritto appunto giovedì scorso sulle 24 ore, è anche un meccanismo di economia della ricostruzione, un'economia che ruota intorno ai cantieri che aumentano, ma che ruota anche intorno a quelle attività che sono in ripresa, perché comunque la ricostruzione, sia pur lenta, porterà dei miglioramenti, e quindi diciamo sono aumentati i contratti di lavoro che sono stati attivati, la struttura commissariale ha calcolato un PIL e un valore aggiunto in salita, spinto proprio dalla ricostruzione, ma allo stesso tempo bisogna calcolare anche il calo del 20% delle attività commerciali nella zona del Marchigiano, che si sono spostate verso la costa, la diminuzione delle imprese artigiane dei paesi umbri montani. Insomma, come sempre in queste situazioni, a seconda di dove si guardi, diciamo, si può vedere un po' più di luce oppure un po' più di ombra. Amatrice, come ha detto il cardinale Zuppi, non c'è più e non c'è ancora, ma è un percorso di ricostruzione che è in atto.
1: Ecco, tra l'altro ieri hanno partecipato, insomma, alle cerimonie, in particolare ad Amatrice, moltissimi rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, ma anche imprenditori. Come dicevi tu, esiste una economia della ricostruzione in senso assolutamente positivo. Poi l'edilizia in generale è un motore dell'economia, e può esserci un ruolo maggiore per i privati, come è successo già in passato, magari aziende appunto che in collaborazione con il commissario offrono maggiore collaborazione, perché tutto sommato, insomma, non potrebbe forse che innescare un'accelerazione di questa ricostruzione che tu stessa definisci lenta.
11: Sicuramente sì, come già avvenuto, anche perché comunque va ricordato che se Norcia, un altro paese simbolo di questo terremoto del centro Italia, ha visto l'accelerazione della sua ricostruzione anche dei luoghi simbolo come la Basilica e di tutto quello che c'è intorno, e anche per interventi anche di privati insieme al pubblico. Nell'area marchigiana tra i primi è stato Diego Della Valle a voler aprire uno stabilimento a Pescara del Tronto, che è uno dei paesi distrutti, e ha annunciato anche la possibilità di un nuovo stabilimento proprio per cercare di riportare lavoro in queste aree e invertire questo percorso di spopolamento. Insieme a questo, chiaramente, è quello che più tutti auspicano, cioè l'arrivo di investitori anche privati, e in questa direzione vanno alcune delle misure più sollecitate dai sindaci, come quella che è stata accolta nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa del 5 agosto, con lo stanziamento di una percentuale di risorse maggiore del 5% per i comuni più distrutti del cratere più stretto e del 4% per gli altri, proprio per cercare anche qui di favorire di un ulteriore slancio all'economia. In passato, negli anni scorsi, avevamo anche scritto della richiesta di tanti di favorire una zona economica speciale, una zona franca, perché loro sono esclusi appunto dalla ZES, proprio perché la semplificazione burocratica e un incentivo anche fiscale potesse essere di richiamo per gli investitori, e quindi un po' favorire anche quel meccanismo di ricostruzione del tessuto economico e sociale, un po' quello che in tutt'altro contesto era avvenuto più di 40 anni fa in Irpinia, quando dopo il terribile terremoto dell'80 in realtà ci furono una serie di norme che favorirono l'arrivo nella provincia di Avellino di grandi anche imprese che tuttora ci sono, dalla Ferrero alla Zueg e altre multinazionali, proprio perché quelle misure legislative li avevano portati ad investire lì, e lì sono rimasti per sostenere il territorio.
1: Certo, tra l'altro qualche ascoltatore giustamente dice: ricordate anche che appunto fu un terremoto che distrusse non soltanto abitazioni, edifici, aziende, ma ci furono 303 morti, e una delle ragioni per le quali è stata scelta anche Amatrice è che Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli furono i paesi più danneggiati, e con un totale di 299 vittime. E poi, come ricordavi tu all'inizio, lo sciame sismico sì iniziò in agosto, ma continuò per mesi, quindi anche i disagi ovviamente. Ti porterei, visto che hai citato l'Irpinia, su un altro tema che in prospettiva potrebbe essere appunto oggetto di azioni concrete, cioè sappiamo quello che sta succedendo nei Campi Flegrei. Ecco, lì secondo te le autorità, cioè perché c'è il tema delle persone che non vogliono lasciare le loro abitazioni, e comunque anche eventualmente le lasciassero non sono pronti delle soluzioni temporanee, lì secondo te potrebbe esserci qualche novità? Perché purtroppo non sappiamo che cosa deciderà di fare la terra che sotto i Campi Flegrei, però tutti prevedono, gli esperti, che insomma il problema non si risolverà dal punto di vista appunto geologico, ecco.
11: Anche lì c'è un commissario, anche lì c'è una situazione, devo dire, estremamente complessa, perché il bradisismo con cui quell'area aveva convissuto negli anni '80 a lungo, che aveva portato anche tanti a lasciare appunto i Campi Flegrei, sta ormai da anni. Da anni di nuovo si è tornato a farsi sentire. È complesso, perché gli abitanti lamentano l'assenza di piani concreti, ci sono state delle prove di evacuazioni anche per rischio vulcanico, perché lì ci si trova praticamente all'interno di la zona colpita dal bradisismo, ma che rientra anche nell'area del rischio vulcanico, cioè c'è una doppia del Vesuvio, cioè c'è una doppia doppio rischio che insiste su quell'area flegrea, e con una densità di popolazione altissima che giustamente reclama, diciamo, non vuole lasciare l'abitazione. Alcuni avevano chiesto investimenti per poter l'anno scorso investire anche nella messa in sicurezza delle abitazioni più a rischio, che sono concentrate in alcune zone in particolare. Il tema è che purtroppo si stanno abituando a vivere in una situazione così di emergenza, senza avere una prospettiva di termine, perché ciclicamente la terra continua a farsi sentire, lasciano le case, alcuni vivono fuori casa, poi ci ritornano. È una situazione, devo dire, assai complessa davvero, anche proprio per l'alta densità di popolazione che insiste in quest'area alle porte di Napoli.
1: Certo, grazie Raffaella, buon lavoro al Sole 24
11: grazie
1: Ore,
11: a te,
1: magari
11: Giulia,
1: anche qui a Radio 24, esatto, e naturalmente grazie per il tuo impegno, perché appunto riesci con pochi dati e alcune considerazioni ad allargare il quadro, a uscire un po' dalla cronaca e dall'anniversario, che è giusto naturalmente ricordare, ma poi bisogna cercare di lavorare prima e soprattutto dopo. Grazie ancora Raffaella.
11: Grazie Giulia, grazie, buona giornata.
1: Noi ci lasciamo per una breve pausa, l'aggiornamento sulla viabilità, e ci ritroviamo per l'ultimo aggiornamento di oggi.
12: Strade in diretta.
13: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 22 del Brennero si verificano code di circa 2 km tra l'Avia Affi in direzione Modena. Sulla 8 Milano-Varese, a causa di lavori, si verificano code tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Code per lavori anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Fermo in direzione Bologna. Ci spostiamo infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Si procede in colonnate a causa di lavori tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
12: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, grazie fin d'ora a Pietro, a Carmelo Lauricella in regia e a Giorgio De Luca in redazione, e buongiorno a Piero Genovesi, responsabile della fauna selvatica dell'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buongiorno professor Genovesi, dottor Genovesi.
14: Buongiorno, buongiorno. Saluto.
1: Lei
14: a tutti gli ascoltatori.
1: Ha scritto anche un libro, così capite di che cosa vogliamo parlare, che si intitola Specie aliene, quali sono, perché temerle, come possiamo fermarle, pubblicato dalla Terza. Credo che il fenomeno sia in un certo senso sempre esistito, ma è stato, diciamo, accelerato un po' dalla globalizzazione, se vogliamo, perché ho sentito per esempio di animali che si spostano, pesci in questo caso, soprattutto creature del mare, perché si attaccano alle navi che attraversano, fanno queste rotte sempre più intercontinentali e interoceaniche. Ci sono anche dei casi anche più se vogliamo più semplici, non so, magari persone che tornano da un altro paese con un animale che non era nel nostro paese, anche più piccolo, ma naturalmente questa estate, e le notizie veramente ogni giorno ce n'era qualcuna, il problema è tornato di estrema attualità per via dei cambiamenti climatici. Ecco, se vogliamo possiamo un po', no, fare un pre-grande cambiamento climatico, pre-effetti dei cambiamenti climatici e poi quello che sta succedendo adesso.
14: Sì, no, come lei ha detto molto giustamente, è un fenomeno che è sempre esistito. L'uomo ha sempre trasportato specie nei propri movimenti. Pensiamo al muflone, che è arrivato 9.000 anni fa, trasportato dai primi navigatori del Mediterraneo. E tanti dei trasporti di queste specie hanno avuto un ruolo importante nelle nostre culture. Pensiamo ai cipressi, alle patate, ai pomodori. Però negli ultimi due secoli il fenomeno è esploso con tassi molto più rapidi che in passato. Per dare qualche numero, negli anni 70, quindi recentemente, arrivavano in Italia circa 6 specie all'anno, e attualmente ne arrivano 25, quindi c'è stato un aumento dal 1900 a oggi di oltre il 500% nei tassi di arrivo di queste specie. Ed è un fenomeno artificiale, quindi causato dall'uomo, non ha nulla di naturale. Le specie che naturalmente espandono il proprio areale, ad esempio per i cambiamenti climatici, non le consideriamo aliene. Sono aliene se l'uomo ci mette lo zampino, se le trasporta attivamente, a volte intenzionalmente, a volte accidentalmente. E questo fenomeno, come le ha detto giustamente, è anche collegato ai cambiamenti climatici. Pensiamo al Mediterraneo, al nostro mare, che è uno dei mari che si sta scaldando più rapidamente al mondo, e lo vediamo tutti quando andiamo a fare un bagno sulle nostre spiagge. I pesci o gli altri organismi, gli invertebrati che arrivano dal Mar Rosso e dai mari tropicali attraverso il canale di Suez, trovano un ambiente più simile a quello di origine e quindi si espandono più facilmente. Quindi troviamo sempre più spesso, vediamo pesci come il barracuda, il pesce scorpione, espandersi verso nord nel Mediterraneo perché il mare si sta scaldando. Quindi questi due fenomeni combinati aumentano l'impatto di questo fenomeno, perché alcune delle specie che arrivano hanno dei forti impatti sulla biodiversità e gli ecosistemi naturali, ma anche sulla nostra vita, sul nostro benessere. Pensiamo alle zanzare tigre che sono arrivate da qualche decennio e che ci hanno portato, oltre al fastidio delle punture nelle ore diurne, anche diversi virus e arbovirus.
1: Tra l'altro ho visto proprio ieri, perché lei giustamente diceva il Mediterraneo è il bacino, anche perché è più chiuso e più limitato, che si sta scaldando più in fretta, però proprio ieri mi è arrivata una notizia dal Boston Globe, credo, e qui parliamo dell'oceano che lambisce il New England. Lì addirittura è stato registrato un aumento delle specie di squali che non si erano mai viste sulle coste del New England, proprio perché anche l'oceano Atlantico si sta scaldando, quindi davvero, certo. No, ci riguarda tutti.
14: La media di riscaldamento degli oceani è stata, tra il 1982 e il 2019, un aumento di 0,6 gradi. Il Mediterraneo nello stesso periodo è aumentata la temperatura di 1,3 gradi centigradi, quindi più del doppio, però è un fenomeno globale. E questo ovviamente scatena, come abbiamo visto tutti anche quest'estate, una serie di effetti che non è neanche facile prevedere nel dettaglio, perché questa energia termica che carica i nostri mari rischia di scatenare eventi meteorologici anche estremi, come abbiamo visto noi, come si è visto negli altri mari, quindi una frequenza maggiore di uragani, tifoni, e questo l'innalzamento del mare che sta interessando tante aree del mondo. Quindi gli effetti sono combinati. Il Mediterraneo però ha una caratteristica in più che, diciamo, crea ulteriori rischi, perché è un bacino chiuso. Le specie che vivono nel Mediterraneo non possono migrare a nord come può succedere negli oceani, ad esempio con gli squali che sono stati avvistati nel New England, e questo le pone maggiormente a rischio. Quindi nel Mediterraneo un quarto delle specie presenti sono considerate a rischio di calo, di scomparsa, soprattutto per gli effetti dei cambiamenti climatici e per di più con l'arrivo delle specie aliene. Pensiamo ai coralli, alle specie sessili, cioè quelle che non si possono muovere. È chiaro che il riscaldamento delle acque crea delle condizioni non più idonee e molte di queste specie sono in difficoltà.
1: Certo, non possono scappare. Poi,
14: esatto.
1: Tra l'altro, sempre per cercare di non essere catastrofisti o comunque di cercare di avere un ruolo in tutto questo, voi come ISPRA avete predisposto un opuscolo, giusto? Perché non è, insomma, magari molte persone hanno letto il suo libro o approfondiscono questi temi, molti altri magari incappano per caso in una specie aliena o incappano nelle notizie sul famoso famigerato granchio blu, però c'è anche questo opuscolo.
14: Sì, diciamo, soprattutto nel mare i colleghi biologi marini della sede di Palermo seguono con attenzione l'arrivo di nuove specie, e in questo anche i cittadini, i pescatori possono dare un grosso aiuto, perché il capire quali specie stanno arrivando nei nostri mari può permetterci anche di mettere in campo delle misure di tutela, di sicurezza. Pensiamo, per esempio, uno degli arrivi che ha interessato i nostri mari è quello del pesce palla argenteo, che è un pesce tossico, e quindi da quando è arrivato ISPRA segue con attenzione le segnalazioni di questo pesce, in modo da monitorare i mercati e che per errore non arrivi sui banchi dove compriamo il pesce da mettere nelle nostre fritture. Quindi il monitoraggio è sicuramente essenziale, e l'opuscolo che può essere scaricato dal sito di ISPRA indica le specie più diffuse che si stanno espandendo verso nord e quindi stanno interessando i mari, anche i mari più settentrionali del nostro paese. C'è anche una mail dedicata, che è alliance@ispraambiente.it, dove possono essere mandate le segnalazioni.
1: Quindi possiamo fare una foto, insomma, ormai selfie, esatto, in tutti i momenti, facciamo una foto a questa specie che ci sembra strana e possiamo appunto inviarla all'indirizzo alien@ispraambiente.it, e così diamo un piccolo contributo.
14: E i colleghi biologi marini che seguono che assicurano questo monitoraggio registrano il dato in modo da tenere sotto controllo come si stanno espandendo. Perché poi, lei diceva giustamente, il messaggio rischia di essere un po' catastrofista. In realtà possiamo fare molto per prevenire e contenere gli effetti di questo fenomeno. Prima di tutto, non tutte le specie aliene causano impatti, molte delle specie che arrivano non hanno particolari effetti sugli ambienti naturali o sulla nostra vita, ma è anche possibile fare prevenzione. Pensiamo al famigerato granchio blu che nel 2023 è esploso provocando una catastrofe ecologica ma anche economica, perché ha azzerato la molluschicoltura dell'Adriatico, ha messo in difficoltà tutto il settore della pesca di quel bacino. Il granchio blu è arrivato nelle stive delle navi, trasportato nelle acque di zavorra che le navi caricano per stabilizzare la navigazione. Ora esiste un accordo internazionale per trattare queste acque in modo da evitare il trasporto accidentale di specie. Quindi sembra che uno pensa che nel mare
1: non si può fare niente,
14: una specie sia impossibile. In realtà la prevenzione è possibile, quindi è importante sia il monitoraggio sia capire che prevenire questo fenomeno ridurrebbe gli enormi impatti economici che queste specie causano. A scala mondiale noi abbiamo stimato che i costi delle specie aliene superano i 400 miliardi di dollari all'anno, in realtà questa è solo la punta dell'iceberg, probabilmente i costi sono molto superiori, ma forse quello che ci dà un quadro più chiaro è che questi costi quadruplicano ogni 10 anni. In Italia non abbiamo dati di dettaglio perché non vengono raccolti gli impatti economici in maniera capillare, però stimiamo che i costi siano superiori ai 500 milioni di euro all'anno. Pensiamo, per staccarci un po' dal nostro mare, all'impatto che ha avuto la cimice asiatica, che ha causato in Valpadana fortissimi impatti sulla produzione di frutta, certo, o i costi sanitari legati alla zanzara tigre o allo stesso granchio blu o alla nutria e così via. Quindi prevenire gli effetti di queste specie, concentrandoci su quelle più pericolose, potrebbe ridurre molto,
1: certo,
14: i costi di questo fenomeno.
1: E come sempre la prevenzione è meglio della cura. In una nostra prossima chiacchierata, spostandoci, insomma, uscendo dall'acqua, vorrei chiederle degli scoiattoli alieni che ci sono in Europa e dei conigli alieni che ci sono qui a Milano, ma purtroppo oggi non abbiamo tempo, ma consiglio a tutti il suo libro, Piero Genovesi, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, pubblicato da La Terza. Grazie ancora per la sua chiarezza e per gli spunti che ci ha offerto, e le auguro una buona fine di agosto.
14: Grazie, buona estate a tutti.
1: Noi abbiamo finito anche per oggi la nostra puntata di 24 mattine estate. Ringraziamenti ancora agli ascoltatori, ai messaggi, al 349-238-6666, a Carmelo Lauriciani in regia, a Giorgio De Luca in redazione, e lascio la parola a Valeria De Rosa per il GR delle 9, e se vorrete ci troviamo domani mattina dopo il GR delle 7 per 24 mattine estate. Ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 8:59.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Guerra in Ucraina, Mosca attacca Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia, droni ucraini su una raffineria russa. Il furto delle opere di Antonello da Messina, indagato uno dei custodi. Essilux Leonardo Maria del Vecchio lascia tutti gli incarichi. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno effettuato 873 attacchi contro 46 insediamenti nella regione di Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone una. Kiev ha invece colpito una raffineria russa a Krasnodar, due i morti. E alla riunione della coalizione dei volenterosi l'Italia conferma il sostegno a Kiev, ma ribadisce il no a entrare nella forza multinazionale di peacekeeping. La Commissione europea invia una nuova tranche di aiuti destinati alla difesa per 6,1 miliardi.
1: La riunione della coalizione dei volenterosi, svoltasi subito dopo le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, ha riaffermato il sostegno a Kiev, la determinazione a sanzionare in particolare il complesso militare russo e al contrario ad aumentare la collaborazione con l'industria militare ucraina. E così il premier britannico Burnham ha formalizzato l'autorizzazione a condividere informazioni classificate che permetteranno di avviare in Ucraina la produzione del missile da crociera franco-britannico a lungo raggio Scalp. Londra getta sistematicamente benzina sul fuoco, ha commentato il portavoce del Cremlino Peskov. Sarà Mosca a cercare l'escalation, invece ha sostenuto il presidente francese Macron, annunciando che in autunno inizieranno le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina. In linea con le posizioni tenute finora, ha chiarito Palazzo Chigi, l'Italia non invierà soldati. Grandi assenti della giornata, in termini di rappresentanza e di impegni, gli Stati Uniti, che finora non hanno risposto agli appelli di Zelensky a concedere nuove batterie di Patriot per la difesa antiaerea. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il leader della provincia più popolosa del Canada, l'Ontario, sostiene che sia giunto il momento per il paese di limitare le esportazioni verso gli Stati Uniti di materie prime quali energia, potassio ed elettricità come misura di ritorsione commerciale. Al momento la provincia dell'Alberta, ricca di risorse, ha respinto tale suggerimento. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro secondo il Codacons. Critici consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Resta la richiesta dei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi, ma Bruxelles gela l'Italia e competenza degli Stati membri. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Gli inquirenti si concentrano su uno dei custodi in servizio al museo la sera di Ferragosto.
2: Svolta nell'inchiesta sul furto al museo a Cascina, dove il 15 agosto sono state trafugate opere di Antonello da Messina. Come riporta Repubblica, ci sarebbe un indagato e sarebbe uno dei quattro custodi in servizio quella sera, tutti ascoltati come testimoni. La sua versione avrebbe presentato troppe contraddizioni rispetto alle altre tre. L'audizione sarebbe stata quindi sospesa e il custode indagato per false dichiarazioni al PM. Gli inquirenti cercano di capire se ci siano state anomalie nel sistema d'allarme, semplice incompetenza o una talpa. Un custode ha detto di non essersi accorto del furto, altri due di aver spento l'allarme e poi riacceso il sistema pensando a un falso contatto. In realtà l'allarme era scattato proprio mentre i ladri, entrati senza difficoltà e andati dritti all'obiettivo, si trovavano davanti alle tele e nessuno ha poi controllato le sale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Leonardo Maria del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. E adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. Le borse europee stamattina provano a lasciarsi alle spalle i timori per le conseguenze del cosiddetto D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti a danni dell'Iran e dopo i cali di ieri la ripartenza questa mattina è positiva. Parigi più 0,49, Francoforte più 0,43, ancora meglio Milano più 0,53% sulle FTSE MIB. Situazione positiva anche in Asia. Il Nikkei a Tokyo ha recuperato lo 0,53%. A Piazza Affari stanno partendo bene Prismian più 3, STM più 1,87, Tenaris più 1,78%, protagonista di uno scivolone ieri Avio recupera l'1,6%, Nexi più 1,45%. Monitoriamo ancora una volta i titoli del settore bancario con le mosse di MPS che negli scorsi giorni non hanno scarlato più di tanto i cosiddetti target Banca Generali e Banco BPM. Oggi Piazza Meda, Banco BPM riunisce il consiglio di amministrazione per valutare l'offerta del monte. È tutto.
0: E termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
1: evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

Covotismi, idollati, antifascisti, vorrei sedire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me. Dico bene, camerate?

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti. Il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan torna con voi. Non perdiamo tempo perché insieme a tutta la nostra redazione possiamo partire.

0: Cari ascoltatori, oggi in studio sono venuti a trovarci due ospiti perché dobbiamo far luce su alcuni temi oscuri della storia dell'umanità. Lo sapevate, per esempio, che l'Homo sapiens è l'unica specie umana rimasta in vita nonostante 40.000 anni fa sulla Terra ne esistessero 5? E in più che tra 900.000 e 800.000 anni fa gli esseri umani furono a un passo dall'estinzione? Beh, a queste domande, e non solo a queste, prova a dare una risposta il libro Dove comincia l'uomo? Ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. I nostri ospiti che sono in studio e sono gli autori del libro sono Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie di essere qui. Allora, dove comincia l'uomo? No, io davvero non lo dico per piacere, ho letto questo libro in questi giorni e ho trovato intanto affascinantissimo, perché è una breve storia di tutti noi, effettivamente. Mi viene subito da chiedere perché siamo rimasti solo noi. Ecco, è una domanda che prevede una risposta forse molto complessa, ma cerchiamo di capire perché siamo rimasti solo noi. Io non so neanche a chi fare la domanda, faccio tutte e due, o a Pievani o a Remuzzi, decidete voi guardandovi negli occhi chi risponde.
1: Beh, comincio io dicendo che forse sono due caratteristiche che ci hanno differenziato da tutti gli altri umani. Una è quella che stiamo usando adesso qui, la radio, cioè il linguaggio articolato. Lì probabilmente noi abbiamo avuto un'evoluzione ulteriore che ci ha reso più capaci di muoverci, di organizzarsi socialmente. E poi, come anche Beppe Remuzzi ha scritto nei suoi pezzi, l'altruismo, no? La cooperazione, il fatto di stare insieme in gruppo, quella è stata la nostra grande forza.
0: Ecco, questa effettivamente è una caratteristica che forse è sottovalutata, ma importante, l'importanza della socialità, cioè del collaborare.
2: Sì, la socialità e l'altruismo. Pensate a queste persone che vivevano 60.000 anni fa, avevano il problema di procurarsi il cibo, vedevano un grande animale, un animale enorme, perché gli elefanti erano alti 4 volte quello che sono alti adesso, e si dovevano organizzare per cacciare questa, quindi dovevano anche mettere insieme degli strumenti che gli consentissero di farlo a distanza, perché questi animali erano anche pericolosi, quindi dovevano poter comunicare, ma soprattutto dovevano anche avere la possibilità di essere altruisti, di dire andiamo insieme, facciamo insieme, io faccio questo, tu fai quello, ci dividiamo quello che...
0: Per esempio, sì, la caccia del mammut è descritta bene, no?

0: Il mammut era uno degli animali, si lanciavano delle specie di frecce o comunque,
1: i propulsori
0: esatto. E poi si seguiva il mammut per settimane, perché il mammut ci metteva tanto a morire.
1: Lì il fatto interessante è che hanno ucciso un maschio giovane in piena vitalità, quindi un animale pericolosissimo. Immaginati a quel tempo se ti fratturavi o se ti rompevi o ti ferivi, non c'erano antibiotici, non c'era nulla, quindi era la morte certa, quindi devi stare molto attento. Quindi voleva dire che dovevi stare lontano, mai colpirlo da vicino, quindi lanciargli questi propulsori da lontano, colpirlo nel punto giusto, alla base del tronco, vicino al collo, dove l'animale sanguinava di più, quindi pensa anche alla precisione, il calcolo. Dopodiché, cos'è la cosa più intelligente da fare? Inseguirlo, mano a mano che lui si dissangua, diventa sempre più debole, poi gli davano il colpo di grazia e lo macellavano, e anche lì è pazzesco perché non lasciavano niente, del mammut non si buttava via niente perché c'era buono il grasso, la pelle, i muscoli, le zanne d'avorio, preziosissime. Ora, se ci pensi, per fare questo serve l'altruismo, e poi il giorno prima, la sera prima, devi dirlo, cioè devi programmare, guarda che domani facciamo questo, cioè devi fare in modo che l'altro da te immagini quello che tu hai in testa. Questa è la grande forza nostra.
0: Ma perché le altre specie umane invece non collaboravano? Cioè rimane sempre la questione, perché siamo rimasti noi, no? Che poi chi erano le altre specie umane? No?
2: Le altre specie umane erano cinque. C'erano i Neanderthal in Europa, che erano arrivati in Europa prima di noi. C'erano i Denisovani, il nome deriva da una grotta. Dove
0: questo mi ha molto incuriosito. Stati. Denisovani, sembra una roba di marziani, invece erano qua.
2: Deniva sì, da una grotta di Denisova che c'era nei Monti Altai, nella Siberia e nell'Asia. Vivevano questi, questi Denisovani, e poi c'erano delle specie pigmee, le quali
0: in Indonesia, credo, nell'isola di Flores.
2: Nell'isola di Flores, e in tutto erano cinque specie umane con cui noi ci siamo confrontati, abbiamo vissuto insieme, ci siamo ibridati, abbiamo fatto figli ibridi. Pensate adesso l'idea che un figlio ibrido, figlio di un Neanderthal e un Sapiens, di un Sapiens e un Denisova, che viene accolto nella comunità, che viene accudito, che viene considerato uno di loro, e che poi dà origine a progenie da cui alla fine deriviamo noi. Quindi noi deriviamo da persone che hanno migrato e che si sono ibridate.
0: Che hanno migrato, l'origine è l'Africa.
2: L'origine è l'Africa. Questo ormai è accertato.
1: Sì, sempre l'Africa, questo è interessante. Sempre. Siamo usciti tante volte dall'Africa, non soltanto una volta. Noi Sapiens siamo solo gli ultimi usciti dall'Africa, e peraltro anche noi siamo usciti in tante ondate successive. E il mistero sta proprio che nelle prime ondate arrivavamo fuori, tipo in Medio Oriente, in Europa, in Asia, e convivevamo con questi altri umani, e appunto ci accoppiavamo, ci ibridavamo. Poi è uscita un'ultima ondata, quella appunto con queste caratteristiche più invasive, più invadenti, e da lì in poi vedi che tutti gli altri umani declinano, finché 40.000 anni fa rimaniamo da soli. Però è bene ricordare che la nostra solitudine come specie umana è un evento evolutivamente recentissimo. Fino all'altro ieri c'erano altri umani qua.
0: No, tra l'altro, insieme a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, per dire quante cose si imparano leggendo questo saggio intitolato Dove comincia l'uomo, io ho scoperto che la famosa teoria dell'evoluzione di Darwin non dovrebbe essere chiamata così, perché la parola evoluzione Darwin nel suo trattato l'ha usata mai, una volta.
1: Verbo, due righe dalla fine,
0: cioè,
1: evolve.
0: È la teoria dell'evoluzione di Darwin, ma la parola evoluzione Darwin non la utilizzava.
1: È diventato famoso così, ma lui preferiva trasmutazione, ma non è andata bene.
0: Sì.
1: Però c'era una ragione precisa, perché evoluzione a quel tempo, ma anche un po' adesso, dà l'idea, sai, di una linea, no? Una evoluzione era come il papiro che si apre ed è già scritto tutto all'inizio, si usava così. Invece lui dice giustamente, no, l'evoluzione non è qualcosa di già stabilito, è un'esplorazione di possibilità contingenti, quindi meglio trasmutazione, metamorfosi, preferiva quei termini più neutri.
0: Infatti c'è questa espressione, l'evoluzione dovrebbe essere intesa, e magari Remuzzi ce lo può spiegare, come un bricolage. Che cosa vuol dire? E sottintende poi la domanda che vorrei fare, cioè, e voi cercate di dare una risposta, noi Homo sapiens, quello che conosciamo adesso, siamo l'apice di questa evoluzione, siamo al vertice, o tra 30.000 anni chissà cosa sarà?
2: Beh, questa è una domanda a cui certamente non possiamo
0: rispondere.
2: Siamo quelli che sono arrivati per ultimi, siamo relativamente recenti, perché 40.000 anni in rapporto al

0: 2 milioni di anni fa, quando il genere Homo ha cominciato a apparire in Africa, è pochissimo, però noi dove andremo a finire? E non lo so dove andiamo a finire, non credo che nessuno possa dare una risposta a questa domanda. Certo, ci stiamo modificando anche in rapporto alla tecnologia, si sta modificando i nostri comportamenti in termini in un certo senso evolutivo, non nell'accezione di cui ha parlato Temmo adesso, ma in un'accezione di evolvere nel senso di tentare sempre nuove sfide, di tentare sempre di migliorare e speriamo che questo ci porti davvero a migliorare, tenuto conto però dell'ambiente, la nostra capacità di diventare diversi, di evolvere in un certo senso, dipende anche da quello che ci sta succedendo intorno. Tu hai detto prima, c'è stata
1: È un
0: un'estinzione,
1: rischio
0: 900 milioni.
1: di estinzione, infatti questo mi ha
0: Ecco,
1: molto colpito.
0: la
1: Cioè.
0: cosa... 2000 e 2180 persone e
1: Sì.
0: basta su tutta la Terra, poi tutti
1: Fertili
0: sono
1: sono
0: venuti
1: rimasti.
0: da lì, noi siamo venuti da lì, potevano succedere, potevano
1: Ma
0: non esserci.
1: questo è un aspetto importante, cioè noi abbiamo rischiato appunto questa estinzione tra 900.000 e 800.000 anni fa. Intanto come facciamo a saperlo, Pievani? Cioè anche questi dati, i numeri, quanti sono rimasti fertili? E questo per dire che noi siamo qui, ma poteva essere un'altra
0: Per
1: storia, per
0: caso. Noi
1: caso.
0: siamo qui per
2: Sì,
0: caso.
2: quella fu una grande catastrofe climatica. Ricordiamoci che però ci vollero migliaia di anni e quindi fu comunque lenta sul piano evolutivo, però portò a quello che noi chiamiamo un collo di bottiglia, cioè un restringimento fortissimo della popolazione. Come facciamo a saperlo? Grazie alla genetica, perché siccome la variabilità umana ancora oggi è molto bassa, l'unico modo per spiegare perché ce n'è così poca è che in alcuni periodi del passato noi siamo stati pochi, cioè poche persone si riproducevano. Sono dei colli di bottiglia che sono accaduti più volte, quello è il più drammatico di tutti, ed è prima che ci fosse Sapiens, quindi un nostro antenato, ma anche noi Sapiens l'abbiamo avuto. Quando è esploso il Toba, un grande vulcano enorme a Sumatra, anche lì c'è stata una catastrofe pazzesca, pensa che più dell'80% in quel caso dei Sapiens si sono estinti, ne sono rimasti pochi in Africa e di nuovo poi sono ripartiti dall'Africa. Quindi questo è importante perché ci ricorda che viviamo su un pianeta violento, imprevedibile, che non è fatto per noi. Questo bene
1: Ah, ecco,
2: ricordarlo.
1: non è fatto per noi. Qui entriamo un po' nella discussione, forse un po' tecnico-scientifica, ma il professor Remuzzi ce lo saprà spiegare bene, del nostro DNA. Io ho capito, leggendo il vostro libro, che gran parte del nostro DNA è impropriamente chiamato DNA spazzatura. Cioè, di tutto il nostro DNA, noi in teoria ne utilizziamo il 2%, credo, il
0: Sì,
1: 2%. Tutto il
0: certo.
1: resto. In teoria, adesso ci spiega che non è così, in teoria non servirebbe a nulla, in realtà serve a
0: Sì,
1: molto.
0: tutto questo è stato considerato DNA spazzatura perché non serviva
1: E perché c'è
0: a
1: allora?
0: formare le proteine e quindi non serviva a essere noi sani oppure a quando si modificava per delle mutazioni a determinare l'insorgenza di una malattia. Pian piano si è visto che la funzione di questo 2% dipende dal cosiddetto DNA spazzatura, perché noi abbiamo delle situazioni che sono geneticamente determinate, questo dipendono da quel 2% dei geni. E poi abbiamo una condizione che adesso i ricercatori chiamano epigenetica, per cui tutto il resto del DNA consente a quel 2% di esprimersi dove si deve esprimere,
1: Quindi non è
0: perché
1: spazzatura, anzi è
0: è
1: fondamentale.
0: fondamentale in moltissime situazioni fisiologiche. Noi funzioniamo grazie certamente alla nostra genetica, al nostro DNA, quello che codifica per le proteine, quindi quello che ci consente di fare tutto quello che facciamo. Ma tutto questo è governato da quello
1: Da
0: che si
1: DNA
0: chiamava DNA
1: spazzatura.
0: spazzatura.
1: Anche perché forse non vorrei sbagliare, ma la cipolla ha un DNA più complesso del nostro,
0: Sì.
1: se ho capito. Cioè dici, però no, noi dovremmo essere. Considerarci un po' più intelligenti, noi si può dire questo,
2: Con tutto rispetto per
1: Telmo?
2: la cipolla, naturalmente, però pensa che la cipolla ha 5 volte il nostro DNA, quindi questo vuol dire che non è quanto DNA hai, ma come è organizzato e
1: Come è
2: regolato,
1: organizzato,
0: appunto.
1: certo.
0: E come è regolato e come il DNA spazzatura consente di regolare, quindi di questo DNA che tutte le cellule hanno lo stesso DNA, però perché l'occhio funziona in un certo modo serve
1: Esatto.
0: che venga espresso un determinato DNA in un determinato tessuto, che l'altro venga espresso in un altro, perché questo fa funzionare il fegato.
1: No, no, ma è chiaro, cioè al DNA più complesso la cipolla, però una cipolla che dipinge un quadro non si è mai visto, mentre un essere umano sì. E qui veniamo alla questione appunto dell'intelligenza. Perché noi siamo più intelligenti, se si può dire, penso di sì, di uno scimpanzé o di una lumaca?
2: Sai, nell'evoluzione l'intelligenza dipende da come la definisci, no? Perché per esempio se intendi intelligenza adattativa, quanto si resiste sulla Terra, noi non siamo per ora i più intelligenti. Neanderthal per esempio è sopravvissuto quasi 400.000 anni sulla Terra, noi siamo qua da poco meno di 300.000, quindi dobbiamo ancora raggiungere quel risultato. Se invece intendi, come di solito per noi, intelligenza come pensiero, immaginazione, linguaggio, capacità di concetto, lì sì, perché noi abbiamo questa corteccia prefrontale che si è sviluppata molto, molto più che in altre specie, e quindi abbiamo la capacità di interpretare in modo diverso il mondo, di farci un concetto del mondo, oppure di essere consapevoli della nostra mortalità, per esempio, come soggetti. Non abbiamo evidenze che gli altri animali siano capaci di concepire concetti astratti come questi.
1: Telmo Pievani, un aspetto che mi ha colpito molto di questo saggio è quando sottolineate che l'unicità della specie umana non si deve confondere con la superiorità rispetto, per esempio, che ne so, a un orso, ma anche a una lumaca o addirittura a una cipolla.
2: E Darwin lo diceva benissimo, no? Ogni specie è unica a modo suo, quindi è portatrice di sue differenze, un modo di stare al mondo, no? E anche di percepire il mondo. Quindi tu pensa ai sensi, per esempio, noi abbiamo i nostri 5 sensi, a volte ce la caviamo bene con la vista e poco altro, ma gli altri, molte forme di vita hanno sensi meravigliosi che noi ci sogniamo, il senso magnetico, il senso elettrico, il senso della corrente, cioè vedono cose e sentono cose che noi non percepiamo. Già questo perché, ti fa capire, no?
1: Perché parametriamo tutto allora con l'intelligenza, Remuzzi? Cioè dici, quando vedremo un branco di lupi fare una trasmissione radiofonica, magari penseremo che i lupi sono al nostro livello.
0: Beh, perché questo è uno dei problemi che porterà tra l'altro la Terra al rischio di un altro processo di estinzione. Ce n'è stato uno famosissimo 250 milioni di anni fa, quando non è rimasto quasi nessuno sulla Terra. Poi abbiamo visto questo di 900 milioni, poi abbiamo visto di 900 mila, poi abbiamo visto quello più recente. Voi pensate che nel 2200, se noi andiamo avanti così, con il cambiamento di clima che sta diventando così rapido in questi ultimi anni, arriviamo esattamente al riscaldamento globale che c'era 250 milioni di anni fa, quando si sono estinte tutte le specie di terra, le specie, poi sono rimasti gli insetti, sono rimasti i microbi, sono rimasti i virus, e da lì è ripartito tutto.
1: Sì.
0: Quindi l'idea che noi siamo al centro è un'idea profondamente sbagliata. Dobbiamo capire che tutti sono utili con i loro sensi, con le loro sensibilità, con le loro capacità. Le api, per esempio, pensate quanto il nostro potersi alimentare dipende dalle api. Le api sono sempre di meno. E se a un certo punto è vero che ci sono altri insetti che si stanno sostituendo alle api nell'impollinare, ma se a un certo punto questi insetti non ci sono più,
1: è un problema.
0: Non ci saremo più noi. Quindi noi dipendiamo da dei piccoli insetti.
1: Beh, il fatto che noi non siamo al centro lo dimostra proprio la notizia a cui facevo cenno prima, no? È stata scoperta vita su un pianeta a 124 anni luce. Che poi vita, Telmo Pievani, cosa significa?
2: No, non è proprio vita, è una traccia possibile di vita, è una ricerca molto interessante, era già uscita 2 anni fa, è stata confermata. Stiamo parlando di un pianeta extrasolare, quindi che orbita attorno a una stella diversa dal Sole, a 124 anni luce da noi, quindi sarà un problema a comunicare, perché tu gli mandi un messaggio, ci mette 124 anni a arrivare e ce ne mette altrettanti la risposta ad arrivare. Hanno trovato dimetilsolfuro, che per quanto ne sappiamo sulla Terra è prodotto solo da alghe. È quell'odore di salsedine buonissimo che si sente in riva all'oceano, quando ci sono quelle alghe grosse, no? Tipo il kelp, è quell'odore lì. E ora, per quanto ne sappiamo, solo delle forme di vita sanno emetterlo in atmosfera, però sai, dipende anche dal fatto che potrebbe esserci qualche altro fenomeno fisico, geochimico che non conosciamo, quindi è ancora da confermare, però sarebbe bellissimo, capito? Pensa come relativizza anche tutto ciò di cui parliamo quotidianamente.
1: Esatto.
2: Non siamo soli nell'universo.
1: Non siamo soli. No. Faccio mio il messaggio di Serena, che dice: quando, perché non invita più spesso questi straordinari ospiti? Quando volete, caro professor Remuzzi, caro Telmo Pievani, noi siamo qua. Però dicevo, nel saggio, l'ho detto all'inizio, ci sono anche tante domande a cui cercate di dare una risposta, che sono domande un po' più terra terra è un po' più tipo perché facciamo sesso, perché ci baciamo, perché ridiamo. Da dove vogliamo iniziare? Dal sesso, ovviamente. Insomma, iniziamo dal sesso, si sa.
0: Beh, il sesso è successo quasi per caso, infatti il titolo è proprio Facciamo sesso quasi per caso, perché una volta le cellule si dividevano e veniva una cellula uguale all'altra. A un certo punto
1: non c'era bisogno, quindi.
0: Non c'era bisogno. A un certo punto, per un errore nella divisione, è successo che metà del corredo cromosomico di una cellula è stato sacrificato a favore di metà del corredo cromosomico dell'altra cellula, e queste cellule si sono unite. Da quel punto di vista lì, e da quel momento lì, il vantaggio di avere il doppio del corredo cromosomico era ovvio, perché tu potevi avere un danno su un cromosoma che veniva da una cellula, ma l'altro
1: no.
0: Compensava.
1: Quindi fare sesso, quindi, diciamo, è una necessità anche per, uso questa espressione magari sbagliata, migliorare nell'evoluzione la specie.
0: Assolutamente, è diventato così, anche se il dividersi le cellule con lo stesso corredo cromosomico aveva dei vantaggi di consumo di energia, di evitare di importare dall'altra cellula delle cose negative, ma anche aveva il vantaggio di prendere dall'altro quello che l'altro aveva di buono e poteva darti.
1: Quindi, insomma, questo è il motivo per cui. Poi ci sono però delle scimmie particolari che fanno sesso, non so se Telmo Piovani ce lo vuoi spiegare. Io ho riso molto quando ho letto di queste scimmie, no? E fanno sesso perché? In situazioni particolari di stress, sicuramente.
2: Bonobo, esatto. Bonobo. Perché sai, il sesso nasce così, quindi è un generatore di diversità, è fondamentale, no? Perché tu pensa, c'è una cosa geniale, grazie al sesso, mescolando il patrimonio genetico di un padre e di una madre, tu fai dei figli che sono simili al papà e alla mamma, ma no, mai del tutto, perché hanno delle loro variazioni, e non sono mai uguali tra di loro i figli. Quindi se arriva un agente patogeno, ne colpisce uno, ma è probabile che qualcuno dei figli sia resistente. Certo. No? Quindi è una difesa, tra l'altro, contro i virus e i batteri, contro i microbi. Poi, con l'andare dell'evoluzione, per esempio nei bonobo, la sessualità ha assunto anche altre funzioni, cioè principalmente sociale, quindi loro la usano come modulatore sociale, per esempio per ridurre la tensione. Un mio collega ha fatto questo esperimento con dei bonobo in natura, quindi se tu generi adrenalina, quindi li stressi, e con le scimmie è molto facile, tipo generi un'ingiustizia, dai da mangiare sempre cose buone a qualcuno e cose schifose a qualcun altro, le scimmie si arrabbiano. Esatto. Però vedi, loro quando aumenta l'adrenalina, mentre gli scimpanzé, quelli grossi, farebbero a botte, si scannano, i bonobo invece iniziano a fare sesso. Maschi con maschi, femmine con femmine, tutti incrociati.
1: Cioè si scaricano la tensione.
2: E scaricano
1: così.
2: La tensione.
1: Dai. E perché ridiamo invece? Questa poi gliela diciamo a maniera, perché ridiamo.
0: Il ridere è stato un comportamento, ma da una certa parte sembrava un comportamento per deridere l'altro, e quindi è stato vissuto anche nel momento in cui si doveva essere sociali, è stata vissuta in modo negativo, ma poi pian pianino è diventato un modo per comunicare, per esprimere la felicità, per esprimere il consenso, per esprimere anche il disappunto, quindi ci sono molti modi di ridere.
1: E tra l'altro fa bene perché rilascia ossitocina,
0: sì,
1: cioè fa bene assolutamente.
0: Beh, l'ossitocina è uno degli ormoni che hanno tantissime funzioni, non potremmo partorire senza ossitocina, non potremmo allattare i bimbi senza ossitocina, e l'ossitocina ha anche questa capacità di consentirci di accudire ai piccoli, la capacità dell'uomo di accudire i piccoli, al contrario dei ratti che per esempio molto spesso hanno fenomeni di cannibalismo, mangiano i piccoli appena nati, l'uomo ha questa produzione di ossitocina. E l'ossitocina, tra l'altro, è un ormone fantastico perché aumenta nel caso in cui due persone siano innamorate e si vogliono bene.
1: Ma dai.
0: E comincia a ridursi quando vede che due persone non vanno d'accordo.
1: Questo anche Manera lo racconta in uno straordinario suo pezzo, dicendo: dopo 3 anni in generale di una relazione, l'ossitocina, il livello di ossitocina, come dire, scema.
0: Ecco, però è molto
1: non sempre
0: variabile il livello di ossitocina, perché l'ossitocina a un certo punto, quando vede che è una relazione un po' complicata, ma una delle due persone ci tiene all'ossitocina, paradossalmente aumenta nel sangue, fino al punto in cui si capisce che non c'è più niente da fare. Allora anche l'ossitocina, il cervello getta la spugna, non produce più ossitocina e lì non c'è più niente da fare. Quindi addirittura potrebbe essere

0: essere visto dal punto di vista biochimico.
1: Biochimico, esatto. Uno va a fare gli esami del sangue per vedere se è innamorato.
2: Qui tra l'altro c'è una scoperta nuova che è appena uscita. Non abbiamo fatto in tempo a metterla nel libro, ma è meravigliosa secondo me, perché in alcune parti, in alcune nazioni al mondo ci sono tanti papà adesso che accudiscono i figli, prendono il congedo parentale. Quindi dei miei colleghi antropologi americani hanno cominciato a studiare questi uomini che fanno i papà accudenti. E cosa si aspettavano di trovare? Cambiamenti ovviamente culturali, psicologici, per carità, e li hanno trovati. Ma sorprendentemente hanno trovato che questi uomini hanno il quadro ormonale completamente stravolto e cambiato e diventa femminile. Quindi hanno addirittura un cambiamento biologico dovuto a un cambiamento comportamentale. Quindi vuol dire che noi maschietti quella competenza ce l'avevamo già e poi, come dicevamo prima, per via epigenetica l'abbiamo riattivata al bisogno. Quindi questo è interessante secondo me.
1: Allora, grazie mille a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi per essere stati qui con noi. È stato davvero un viaggio meraviglioso quello di oggi, ma ci fermiamo. Il Frullatino torna domani e dopo la pubblicità torna un episodio di That's America.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: I podcast originali di Radio 24.
5: Caro Andrew, nell'episodio sulla scuola ci hai fatto capire che andare in carcere negli Stati Uniti non è così raro.
6: Può capitare anche dai bravi ragazzi.
5: Addirittura.
6: Ma sì, magari una lite, aver scritto sui muri da qualche parte, una birra di troppo.
5: Ah, in effetti, sì, ci avevi raccontato della Beach Week, no? Quando i neodiplomati vanno al mare per una settimana e le fanno di tutti i colori.
6: Magari vanno a Ocean City nel Maryland, nel posto sbagliato per bere, per esempio.
5: Sembra che tu sia ben informato, Andrew.
6: In effetti, in carcere sono finito anch'io. Because that's America!
4: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
6: Almeno That's America per i milioni che finiscono dentro.
5: Infatti. Allora, Andrew, mi sa che oggi, parlando di carcere, avrai molto da raccontare, eh?
6: Molto, ma andiamo con calma. Prima, le keywords.
5: Le parole chiave, senti che bella pronuncia. Com'è che si dice?
6: Keywords.
5: Keywords. Allora, parleremo di carcere, quindi parliamo di jail, prigione, quello che noi diciamo prigione.
6: Vabbè. Jail e prison non sono la stessa cosa.
5: Ah, ecco, poi parleremo di slammer, giusto?
6: The slammer.
5: The slammer. Bail bond and beach sweep.
6: Beach sweep, beach.
5: Beach.
6: Attentiamo alla pronuncia di
5: attenzione,
6: beach,
5: perché ho detto una parola sconveniente.
6: Hai detto una cosa un po' diversa. Bisogna stare attenti con la I.
5: Vabbè.
6: La E e la I in inglese.
5: Cioè, quindi, com'è spiaggia?
6: Beach.
5: Non diciamo l'altra. Beach.
6: Bene, ma prima facciamo un po' di ordine. Quindi, tra jail e prison, carcere e prigione, tracciamo un quadro di chi va dentro negli Stati Uniti e perché.
5: C'è una distinzione, quindi jail e prison.
6: Jail è proprio il carcere al commissariato, alla stazione di polizia, come vedi nei TV, nei film. Cioè, alcuni in un paese piccolo vai dentro, hanno 2-3 celle.
5: Sì.
6: Quelli in un paese, una città un po' più grande, ne hanno diverse. Ma questo è per quando vieni appena arrestato oppure per sentenze brevi.
5: Sì. Devo dire che anche in Italia, no, l'ho preciso, abbiamo il carcere, però in realtà ci sono la casa circondariale dove,
6: esatto,
5: stanno gli imputati o gli indagati, poi ci sono anche quelli condannati in via definitiva, ma dovrebbero stare solo gli imputati o gli indagati, e poi c'è la casa di reclusione quando proprio sei stato giudicato e vai in carcere, però diciamo si va in carcere.
6: Così, casa circondiale, allora jail, e poi c'è il prison, la reclusione dove devi fare anni, e spesso questo è fuori dalla città, in un posto un po' diverso, quindi io vedo a volte San Vittore, uno va dentro e ci rimane per anni, no, in America tendenzialmente dove vai dentro poi vieni spostato.
5: Vieni spostato. Allora, si va in carcere abbastanza facilmente, cioè...
6: Oddio, se combini certe cose, sì, diciamo, chiaro. I motivi più evidenti, almeno più comuni, sono per droga, ho trovato con la droga, come anche in Italia sicuramente, il furto, la violenza e poi anche l'infrazione della strada, per esempio se guidi sotto l'effetto dell'alcol.
5: Beh, questo già c'è un po' di differenza in Italia, si dice in Italia c'è un po' più di tolleranza, adesso magari meno, invece in America no.
6: È un tema che toccheremo sicuramente in un altro episodio, c'è la polizia che ti ferma anche su strada. A volte per queste cose esci con un'ammenda, paghi una multa, altri sono reati più a lungo.
5: È interessante però, esci con un'ammenda ma ti devi presentare dal giudice. Cioè io vedo dei filmati di gente che con una infrazione al codice della strada si deve comunque presentare in tribunale. Questo in Italia non succede.
6: Poi c'è il processo. C'è il processo, esci su cauzione, spesso ti rilasciano semplicemente riconoscendo che sei una persona normale, non sei un pericolo, e poi devi tornare magari tra un mese, due mesi e si vede cosa ti succede.
5: Però, caro Andrew, adesso non è che puoi continuare a negare quello che hai ammesso. Cioè, tu hai visto il carcere, hai visto la prigione. Insomma, sei un farabutto, no? Nel senso, no, per carità, no, questo non si può dire.
6: Di empatia, di solitarietà. Ma sono innocente. Eccolo. Adesso ti racconto il mio percorso.
5: Onore.
6: Ti racconto il mio percorso. 1990.
5: Sì.
6: Quindi un anno dopo che avevo finito le superiori, c'era il Beach Week.
5: Eccolo lì.
6: La settimana in cui si va. Allora, io e due amici, Ted e Sarah, stavamo camminando sera tardi al lungomare. Lungomare in America, in queste spiagge sono cose di legno, cioè poi ci sono tutti i negozietti, i ristoranti, e avevo della birra dentro un bicchiere, ma un bicchiere chiuso, a sports bottle. Sai cos'è una sports bottle?
5: No. Cioè, è una bottiglia, una borraccia
6: di plastica che diceva fuori Pepsi, però c'era dentro la birra.
5: Vabbè,
6: perché non si può andare in giro a bere la birra negli Stati Uniti, soprattutto non a Ocean City, Maryland. E cosa succede? Arriva
5: questo
6: la polizia.
5: No, aspetta, però è un punto importante, cioè non si può girare con un bicchiere di birra, una bottiglia di birra aperta,
6: open container. Questa città, come tanti altri comuni, hanno una legge sulla open container, cioè non puoi andare in giro con la birra l'alcol aperta. Poi dipende, alcuni posti tipo New York devi mettere una busta intorno, si chiama brown bagging,
5: cioè che copre la scritta,
6: che copre, non si vede.
5: Si vede nei film, quelli che vanno in giro dice ma perché hanno un sacchetto? È perché la legge ti dice.
6: E quindi io ero coperto da questo punto di vista, però la polizia non voleva soprattutto.
5: Scusa, ma la borraccia però è chiusa.
6: Era chiusa, infatti la polizia non voleva di tutti questi studenti universitari che vengono e fanno chiasso e bevono, e quindi vanno fuori e ti tirano dentro, ti arrestano. E quindi come è successo? Il poliziotto ha detto cosa ha dentro quella borraccia? Io ho detto Pepsi.
5: Ah, hai mentito.
6: No, ho detto
5: hai
6: Pepsi.
5: Mentito.
6: E lui ha detto posso vedere? Io ho detto no, preferisco di no, perché conoscevo i miei diritti.
5: E infatti.
6: E io ho detto no, preferisco di no. Posso vedere quello che c'è dentro? No, preferisco. E me l'ha preso, me l'ha aperto e birra!
5: E no, ma questa allora è un'azione assolutamente...
6: Ci torneremo.
5: Sei stato arrestato per aver mentito o per la birra?
6: No, per la birra, per aver avuto la birra. Quindi ci portano Sarah, era minorenne, per fortuna non l'hanno portata dentro, ha smesso a piangere. Però io e Ted aveva un anno in più di me, io e Ted ci hanno presi, ci hanno
5: messi... ammanettati?
6: Ammanettati no. Ci hanno messo addosso al furgone, tolto le cose dalle tasche, e tra l'altro e dicevano un poliziotto all'altro cosa c'è, quindi una chiave, portafoglio, no, $27, e poi ha detto un biscotto Oreo.
5: Vabbè,
6: ma che cos'era biscotto Oreo? Io e te ci siamo messi a ridere, ma non era un biscotto da mangiare, era un orologio. E io e Ted lavoravamo insieme a dipingere le case e dicevamo sempre che ore sono? It's cookie time. Lo ancora del biscotto e ci siamo messi a ridere, non potevamo finire, e i poliziotti si sono un po' innervosi.
5: Perché? Perché hai trovato un poliziotto più precisetti di te.
6: Cookie noi,
5: time. Cookie
6: comunque, time. Siamo finiti dentro, ci hanno portato nel jail, nel carcere del comune di Ocean City.
5: Quindi nel commissariato di polizia, diremmo noi, no?
6: Esatto, ma dietro sì, le sbarre, dentro le sbarre. Su un letto di metallo, eravamo in due attaccati. Poi c'era una terza persona che era sulla sedia. Noi attaccati, avevamo bevuto in effetti un po' di birra. Era un po' scomodo, mi ricordo, quel letto di metallo in due. Ma la domanda è: cosa succede poi? Ti rilasciano, poi devi ripresentarti appunto in tribunale. Tu devi chiamare qualcuno, hai la telefonata.
5: La famosa telefonata a chi vuoi.
6: E al canto del telefono sono i numeri di bail bonds. I bail bonds è chi viene a pagarti la cauzione.
5: Cos'è? Il primo che passa?
6: No, se ne è un'agenzia.
5: Ah, ok.
6: Sono delle agenzie, quindi io ho chiamato gli Anchor Bail Bonds.
5: Ok. È un'agenzia. Che anticipano la cauzione e poi la chiedono ai familiari, ovviamente.
6: Poi dopo sì, glielo devi ripagare.
5: Ma, scusa, no? Con degli interessi? Cioè la paghi un po'
6: c'è
5: di
6: più? C'è un fee, cioè tu paghi, okay. Io mi ricordo che io ho pagato $50 a lui per venire. Poi se io non mi presento, poi dopo verrà a chiedermi i soldi. Però per quello di Ted è arrivato subito. Il mio non è arrivato.
5: Come mai?
6: Alle 6 di mattina non è arrivato. E sai cosa è successo? Mi hanno sbattuto dentro. No, mi hanno sbattuto dentro un furgone. Mi hanno portato alla prigione.
5: No!
6: A 40 minuti di distanza.
5: Quindi tu hai visto anche la prigione.
6: Ho visto la prigione. Allora, tieni presente che non avevo le scarpe, perché eravamo lì fuori a camminare in zona di mare. Ero senza
5: accidenti
6: scarpe. Finisco dentro la prigione con, si direbbe, dei brutti ceffi. Nel senso, era una situazione. C'era gente che sembrava, insomma, un po' arrabbiata per essere lì. Ecco, persone che magari erano lì per aggressione. Oddio, sono tutti esseri umani,
5: sì,
6: però
5: certo,
6: la situazione
5: però.
6: Eravamo dentro un holding pen, una zona di passaggio dove aspettare. Mi ricordo benissimo la colazione. Waffles, ci hanno portato i waffles con il maple syrup.
5: Il sciroppo d'acero.
6: Sciroppo d'acero, no? Poi doveva arrivare questo tipo, mi stavano dando il jumpsuit, cioè la divisa, arancione della prigione.
5: Ma è incredibile, no?
6: Perché ha detto, oh, se il tipo non arriva, lei entra con me. Porca miseria, è arrivato.
5: È arrivato.
6: È arrivato, ha pagato, mi ha riportato a Ocean City, ci siamo fermati, ha comprato dei Twinkie e di un succo per me, per darmi qualcosa da mangiare.
5: Si sentiva un po' in colpa per essere arrivato in ritardo.
6: Insomma, è stato molto gentile dopo, in effetti.
5: Vabbè,
6: dopo
5: quindi,
6: avermi fatto passare questa notte.
5: Andrew Spanaus ha la fedina penale sporca.
6: No,
5: questo,
6: no.
5: Sì.
6: Perché poche settimane dopo mi è arrivata una lettera a casa. E su questa lettera c'era scritto: perquisizione illegale.
5: Quel poliziotto che ti ha strappato la birra, la
6: lo borraccia. Sapevano benissimo
5: e
6: che
5: chi,
6: non poteva farlo.
5: E chi, scusa, ha testimoniato?
6: Nessuno ha dovuto testimoniare. E il poliziotto stesso sapeva benissimo che non poteva fare così. E quindi hanno lasciato cadere l'accusa. Però per loro non importa. Perché? Perché io non tornerò mai più sulla spiaggia Ocean City con la birra aperta.
5: Questo sì, ti è servito almeno per imparare qualcosa. Vabbè, insomma, quindi sei andato in prigione, prima in jail e poi in prison.
6: Sì.
5: Questo per colpa,
6: per poco tempo.
5: Per colpa di altri, vabbè, si dice sempre così. Si
6: è
5: dice
6: stata un'ingiustizia, un'ingiustizia terribile.
5: Però non è la prima volta che sei andato in prigione, no? Poi ci sei tornato altre volte?
6: Ci sono tornato da ospite, per fortuna.
5: Ecco.
6: Non da detenuto, perché pochi anni dopo io ho visitato prigioni in Virginia, North Carolina, sì, Pennsylvania, perché il movimento per cui lavoravano i miei genitori aveva ingaggiato uno scontro con dei personaggi un po' potenti, Henry Kissinger, George Bush padre, e hanno perso a livello giudiziario. Alcuni sono stati condannati per cospirazione di ostruire la giustizia e, tra l'altro, casi famosi da personaggi dall'Italia, Emma Bonino e tanti altri sono andati in America a dire: questi sono casi politici, possiamo parlare qualche volta. Ma così sono andato a vedere le prigioni quelli a lungo termine.
5: Sì, anche a me è capitato di entrare in carcere a San Vittore o a Bollate. Ecco, sono anche esperienze diverse. Ad esempio, si dice Bollate è un carcere, come dire, moderno, molto, San Vittore effettivamente anche per la struttura, l'architettura, molto antico, è un qualcosa che fa spavento, come impatto emotivo.
7: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
8: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si procede lentamente sulla 2 del Mediterraneo tra Ponte Cagnano e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Fisciano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente si procede in coda tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Sulla 14 Adriatica si verificano code di 2 km per lavori tra Grotta Mare e Fermo in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena per un mezzo pesante in panne, si procede in colonnati per 2 km tra Egnaore e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Infine, per lavori sulla 7 Milano-Genova si verificano code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
7: That's America.
5: Ma intanto spiegaci un po' come funziona il sistema carcerario, cioè sappiamo che ci sono gli stati, c'è il livello federale.
6: Esatto, questo fa una grande differenza perché le prigioni degli stati, dei singoli stati, sono molto peggiori, sono tenuti in modo meno preciso,
5: c'è
6: meno sicurezza,
5: soldi.
6: Spendono meno soldi, è diverso avere il governo federale che decide tutto dall'alto. E poi ci sono dei prigioni a bassa sicurezza, minima sicurezza ed alta sicurezza. E quelli statali tendono ad essere più alta sicurezza perché sono persone più violenti, mentre i federali spesso ci sono dei reati più white collar, cioè colletto bianco.
5: Ecco, questo è un tema. Per esempio in Italia, ricordo un'inchiesta di Gian Antonio Stella, un giorno raccontò che in Italia c'erano, non so se 3-4 detenuti in tutta Italia per motivi fiscali oppure di frode fiscale, di i cosiddetti colletti bianchi. Invece in America ci
6: sono tanti, sono andati quelli della Enron, c'è andato Bernie Madoff che ha rubato milioni e milioni di dollari, ci sono tanti, e questi finiscono nel prison camp, cioè le prigioni di minima sicurezza. E io ho visitato questo più volte, è un posto dove se non sta guardando la guardia potresti anche andare via, però siccome sei dentro per 1, 2, 3 anni
5: non lo fai
6: dentro. Spesso ci sono c'è una fabbrica di mobili, c'era dentro una prigione, la gente lavorava.
5: Ho capito, ma
6: dentro.
5: Chi stabilisce dove vai? Cioè una questione di fortuna o in base al reato?
6: No, in base al reato. Se è un reato violento, un reato di droga, chiaramente vai in un posto più regimentato. Se è un reato fiscale, una frode, è una cosa diversa. Però vai dentro nella minimum security. Comunque alcuni erano lì per pochi anni. Questo è importante anche per quanto tempo sei dentro, perché appunto meno tempo sei dentro meno probabile che tu vorrai fare delle difficoltà. Mi ricordo una cosa molto bene, che quando si andava lì la domenica per la visita potevi metterti al tavolo con la persona,
5: sì, no?
6: E compravi il popcorn da fare al microonde. Questa era per loro, per il detenuto era la domenica. No? Invece massima sicurezza c'è il vetro, c'è col telefono, come avete visto nei film. Lì ci sono regole ferree dentro, da come mi dicono, da come parli a persone, chi guardi, chi eviti. Bisogna stare attenti.
5: Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono molti programmi televisivi, no? Ce n'è uno, Inside the Toughest Prisons. Cioè dentro le prigioni più dure, dove non si capisce mai, cioè ci sono le telecamere, c'è l'attore protagonista, però ci sono le risse, non si capisce mai quanto sia finzione cinematografica o televisiva, però queste cose succedono.
6: Purtroppo è molto vera questa situazione di gangs, cioè di questi gruppi, di sovraffollamento. Ci sono grossi problemi nelle prigioni americane, soprattutto quelle appunto statali, di singole state. Questo è il risultato di una politica di anni.

0: anni di leggi sulla droga che davano delle sentenze obbligatorie, cioè che anche per poco tu finivi dentro per anni. E poi chi ha l'idea che bisogna essere duri con i criminali, allora hanno tolto dei programmi di riabilitazione. Poi c'è anche il problema di personale, non abbastanza guardie, questo crea un misto veramente combustibile e pericoloso dentro molte prigioni.
1: C'è un tema fondamentale, è un po' un luogo comune forse visto dall'Italia, quando si dice le prigioni americane sono spesso private, costruite da privati, finanziate da privati, che quindi hanno l'interesse in qualche modo a farle funzionare e quindi hanno interesse al fatto che le persone entrino in carcere. Cosa c'è di vero?
0: È una parte minoritaria delle prigioni americane, ma alcuni stati hanno questo sistema. Tendenzialmente i democratici lo vogliono rimuovere perché sono stati tanti abusi, chiaramente. La prigione privata ha un motivo di profitto e quindi il modo in cui trattano i detenuti spesso non hanno proprio, tolgono proprio queste opportunità, perché quando sei dentro, a parte molti fanno sport, fanno palestra, dicevano, uno mi diceva più crescono i muscoli un po' diminuisce il cervello, non so se è così,
1: ma però, credo di no, però d'altronde sei lì rinchiuso, cosa fai, no? Ti eserciti, fai sport,
0: devi cercare di studiare. Ti ricordi Le ali della libertà, grandissimo film, lui chiede tutti i libri, no?
1: Certo.
0: C'è chi studia dentro, studia e crea, entro mentre crescono i muscoli cresce anche il cervello, studia, magari prende una laurea dentro.
1: Effettivamente,
0: cioè, chi può fare così?
1: Quanti film sono ispirati al carcere? Tu dici Le ali della libertà, vabbè, il mitico Fuga da Alcatraz, Clint Eastwood.
0: Un altro grande tema è proprio come queste condizioni influiscono su chi esce, perché la recidiva è alta, il tasso di recidiva.
1: Questo succede per esempio anche in Italia, e laddove si lavora, tu prima hai parlato di chi lavorava nei mobili e faceva mobili, laddove si lavora nelle carceri italiane la recidiva è bassissima, cioè vuol dire persone che escono dal carcere e non compiono più reati. Se invece non si lavora, si è in strutture fatiscenti, magari messi uno sopra l'altro, dopo diventa la vera scuola del crimine,
0: delle condizioni veramente negative che si autoperpetuano, un grosso problema. Poi negli Stati Uniti c'è un alto tasso di incarcerazione, abbiamo primato, sai?
1: Ah, attenzione.
0: Abbiamo
1: D'altronde, se si va in carcere per una birra sulla spiaggia, vedi?
0: Circa 25% dei prigionieri nel mondo, quasi 2 milioni di persone.
1: Accidenti.
0: A livello di numeri per popolazione, pro capite, ci sono altri che ci battono, El Salvador, per esempio, Ruanda, Cuba, ma in termini assoluti nessuno ci batte, e neanche la Cina.
1: Cioè, quindi, vedi, andare in carcere negli Stati Uniti è un'esperienza abbastanza possibile, può capitare, magari un giorno, due giorni, tre giorni.
0: Diciamo che ho visto qualcosa, il problema... Un altro grande problema è le disparità, però, cioè, a parte che arrestano un ragazzo liceale, universitario, per poco tempo, però il problema è che dentro c'è proprio una questione socio-economica, culturale. Gli afroamericani sono quasi il 40% dei prigionieri, ma solo 11% della società.
1: Ecco, questo è un tema che effettivamente farebbe, come dire, istintivamente urlare al razzismo, nel senso di come mai, se l'11% della popolazione americana è afroamericana, nelle carceri è il 40%?
0: È un tema da studiare, perché viene dalla struttura socio-economica, cioè possiamo dire che se gli afroamericani crescono in una zona, cioè tendenzialmente, non tutti ovviamente, mai presumere sull'individuo, ma se crescono in situazioni più disagiate, più difficili, allora si troveranno, no, in un contesto che facilita la criminalità o almeno le difficoltà.
1: Ho visto di recente dei video su un giudice buono, adesso non ricordo il nome, credo che sia Providence in Rhode Island.
0: Rhode Island.
1: Un giudice che praticamente è italo-americano, sì, questo giudice, e praticamente manda a casa tutti quanti, un signore di 100 anni che guidava per portare il figlio a fare la chemioterapia. Il giudice si è messo a piangere, si è commosso, ha detto: lei è il vero uomo che incarna lo spirito americano, ed è diventata quasi una trasmissione televisiva di questo giudice buono, forse il giudice più buono degli Stati Uniti, che manda assolti tutti praticamente.

0: e quelli che si presentano davanti a lui con qualche problema alla guida.
1: È in realtà una questione di grande polemica politica,
0: sì,
1: cioè dei giudici o degli stati che hanno passato delle leggi, tendenzialmente democratici, cercando di depenalizzare le cose, di dire no, facciamo più riabilitazione, facciamo meno carcere, eccetera, e i conservatori dicono no, questo incoraggia la violenza, la delinquenza, tutto quanto, non bisogna trattare le persone bene così.
0: Però fammi capire, Andrew, tu quella birretta, poi ti è arrivata a casa il tema della falsa perquisizione, ma ti sei dovuto presentare dal giudice o questo ha fatto decadere tutto?
1: No, hanno fatto decadere tutto, però poi rimaneva sulla fedina penale questa cosa.
0: Punto.
1: Sono andato dal giudice, da un avvocato,
0: sì,
1: no, e ho dovuto pagare un avvocato qualche centinaio di dollari per expunge, cioè, per togliere dalla mia fedina penale, visto che mi avevano arrestato in modo illegale.
0: Illegale.
1: Illegale. Sono innocente.
0: Vabbè, insomma, però tra le keywords me ne sono persa una, che era slammer.
1: The slammer.
0: The slammer.
1: Quando vai dentro e sbattono quella porta, quel cancello, questo è to slam, sbattere fortemente la porta, e quindi sei dentro the slammer.
0: E vabbè, non ripeto beach sweep, perché
1: beach sweep, appunto, proprio la pulizia quando vengono a fare a scopare via gli elementi indesiderati sulla spiaggia.
0: Come
1: quello
0: fatto
1: che facevano, cosa hanno fatto con me, molto
0: vabbè,
1: indesiderato.
0: Insomma, ci hai detto tante cose sulle prigioni, forse rimangono ancora dei punti di domanda. Un modo per approfondire tutto questo potrebbe essere questo: tornare in prigione, magari una bella, bella birretta sulla spiaggia.
1: No, ho visto abbastanza dentro di quell'America.
0: Sì.
1: Dico, that's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Serve uno scostamento da 20 miliardi, i cantieri sono a rischio blocco, dice Salvini. Gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pass d'Aran. Anche la Francia vieta i cellulari dall'inizio dell'anno scolastico. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa per la manovra. Secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proprio nei prossimi giorni. Non occorre l'ok di Bruxelles, ma una scelta nazionale. Così ha il sussidiario.net Matteo Salvini, oggi ospite al meeting di Rimini. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi. Lo stesso per il ministro. Io stesso per il Ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. A settembre rischio il fermo di diversi grandi cantieri, aggiunge Salvini. E i prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi, oggi martedì 25 agosto, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,091 per la benzina e 2,207 per il gasolio. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pass d'Aran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi alle infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche. Aiutaci a contrastare queste minacce, recita l'annuncio su X del Dipartimento di Stato americano, rivolto a chiunque possa fornire informazioni con le foto del capo dei Pass d'Aran, Ahmed Vahidi, il comandante Ali Abdullahi, il responsabile delle forze aerospaziali e droni, Said Aghani, e del cyberware, Amit Reza Al-Hashan, e dell'intelligence, Majad Kademi. Voltiamo decisamente pagina. Anche la Francia vieta i cellulari nei licei dall'inizio dell'anno scolastico, tempi troppo stretti per l'applicazione, l'allarme di presidi e istituti, mentre il governo promette di riscrivere la norma sui social e adolescenti dopo la bocciatura della consulta.
8: Via i telefoni cellulari dai banchi di scuola, la crociata di Macron contro la dipendenza dei ragazzi dagli schermi digitali fa una prima vittima e lo smartphone finisce fuori dalle aule dei licei. Il provvedimento è sfuggito alla mannaia della consulta francese, che ha svuotato di fatto il resto del pacchetto governativo, a partire dal divieto dei social network per gli under 15. L'annuncio del bando, da noi in Italia in vigore già dallo scorso anno, suscita però polemiche con presidi e istituti che denunciano tempi troppo stretti per farsi trovare pronti al rientro dei ragazzi dalle vacanze. Fra una decina di giorni, scadenza su cui invece il governo insiste.
9: L'interdiction, par exemple, des portables dans les lycées.
8: Il divieto dei cellulari nei licei potrà essere operativo fin dal ritorno in classe, assicura la portavoce dell'Hotel Matignon Maud Bréjean. Un timing sbagliato, replicano anche i sindacati. Intanto, subito dopo la bocciatura costituzionale, Macron ha affidato al primo ministro Le Cornu già le prese con l'impresa titanica di una finanziaria per il 2027, che appare sempre più difficile da varare, il compito di riscrivere entro la primavera la norma con cui l'Eliseo punta a proteggere bambini e adolescenti dalle insidie della rete. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Il meglio di Non mi capisci. Buona giornata da Federico Taddi e Matteo Bussola. Siamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, con un ripassone. Siamo andati a ripescare alcune delle storie che più ci sono piaciute, più ci hanno emozionato, più ci hanno toccato, più hanno smosso, più sono state condivise. Sono le storie di ragazze e ragazze a cui diamo voce, però ogni giorno anche il consiglio di una lettura che può essere utile per avere così uno sguardo diverso sul mondo delle nuove generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: E oggi vi consigliamo un bellissimo graphic novel italiano, Troppo libera, l'arte, l'amore e la lotta di Camille Claudel. Graphic novel di Assia Petricelli, Sergio Riccardi ai disegni e Simona Bini curatore, pubblicato da Tunue. È ambientato nella Parigi vibrante della Belle Époque, in cui Camille Claudel osa dove nessuno

0: punti di vista, mi verrebbe da dire, ma è una storia che parla del fuoco dell'arte, che a volte certamente è anche in grado di consumarti la vita. Troppo libera, l'arte, l'amore e la lotta di Camille Claudel, edizioni Tunuè, consigliatissimo.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
2: Non mi capisci.

0: Fiato sprecato, canta Frenchy X. Con questo fiato sprecato andiamo ad accogliere la prossima ospite, che ha avuto un'idea, un'idea che racchiude un'intuizione, un'idea che racchiude l'esperienza del proprio passato d'atleta e un'idea che racchiude la capacità poi di usare l'intelligenza artificiale. Diamo il benvenuto a Laura Sposato, imprenditrice, ex ginnasta della nazionale e fondatrice di Joule Startup, che ha sviluppato e brevettato un modello multimodale di intelligenza artificiale capace di analizzare in pochissimi secondi le soft skill delle persone. Ciao Laura, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ma imprenditrice da sempre, nel senso che leggevo che già a 18 anni hai fondato una tua prima startup, vero?
1: Sì, esatto, era un'idea che era nata per gioco quando ero appunto diciottenne e che ho portato avanti insieme ad altri ragazzi, poi insomma sono uscita nel 2022 per dedicarmi full time a Joule, ecco.
0: Ma cosa porta una diciottenne a fondare una startup? Nel senso, da cosa si riconosce lo spirito imprenditoriale? Prima parlavamo molto di cambiamento con Leonardo, no? Del portare cambiamento. Chi invece vuole fare un'impresa cosa vuole portare? Un valore aggiunto, un'idea, uno sviluppo economico?
1: Ma allora, secondo me è una cosa abbastanza innata, nel senso che quando ero partita con la mia prima esperienza di startup non sapevo che stavo facendo una startup, nel senso è nato tutto quasi per gioco e poi le cose stavano funzionando e quindi quando le cose funzionano tendi a portarle avanti, tendi a farle, insomma, cercare di farle sempre meglio e in qualche modo poi dopo abbiamo costituito la società, quindi in realtà mi sento di dire che non c'è una vera e propria cosa, cioè non sapevo che stavo facendo la startup, ma credo che sia una dote innata che magari porta, come ha portato me sicuramente molte altre persone, a mettersi in gioco, magari vedere un'opportunità, riuscire a cogliere un'opportunità e poi creare da quell'opportunità effettivamente un'azienda.
0: E non è un gioco Joule invece? Che cos'è oggi?
1: Allora, Joule oggi è un'azienda che si occupa di valutare le competenze delle persone, lo facciamo con appunto dei nostri modelli brevettati tecnologici che utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare quelle che sono le competenze soft e hard delle persone e viene utilizzata oggi per, diciamo, aiutare i recruiter o comunque gli HR nelle fasi di ricerca e selezione, oppure per aiutare le aziende a comprendere quali sono i talenti delle persone che hanno in casa e in che modo valorizzarli, quindi creare i piani formativi, creare insomma i piani di sviluppo delle persone, quindi dei dipendenti, insomma, dei collaboratori delle aziende.
0: Leggevo in un articolo scritto da Eleonora Chioda per Startup Italia, appunto, che tu dicevi, no, che spesso vedevi dei curriculum, valutavi dei curriculum che sulla carta appunto erano perfetti, poi invece durante il colloquio ti accorgevi che le abilità erano ben diverse da quelle descritte e questo faceva perdere tempo sia a te, sia a te come azienda, ma sia a te anche come candidato, no? Perché poi non c'era il punto di incontro. Ma bastano 40 secondi all'intelligenza artificiale per capire chi sono io e cosa so fare e cosa non so fare?
1: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ovviamente non ha la sfera magica, come nessuno di noi ce l'ha, però può in qualche maniera, in modo molto oggettivo, riconoscere alcuni comportamenti e alcune cose che succedono, come nel nostro caso all'interno del video, per identificare appunto alcune competenze, no? Basti pensare che noi quando registriamo il video di Joule, che

0: famoso video di 40 secondi, raccontiamo chi siamo, quindi non ci sono delle domande, ma è solo un raccontaci chi sei, e all'interno del video vengono analizzati migliaia di parametri, tutta la parte ad esempio del testo, la parte del suono della voce, la parte non verbale, quindi sono migliaia di piccole cose che in realtà sono quelle che gli psicologi, i recruiter esperti in qualche modo guardano quando tu fai un colloquio, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è ingegnerizzare appunto questo processo, quindi è come avere tanti super psicologi e super recruiter che in qualche modo guardano quel video di 40 secondi e danno, no, tirano fuori delle competenze, delle caratteristiche rispetto a quella persona.
1: Quanto ti ha aiutato, quanto ti sta aiutando il tuo passato da ginnasta in questa avventura da start-upper?
0: Tantissimo,
1: Sì.
0: tantissimo, anche perché insomma la ginnastica è uno sport che richiede estrema disciplina, è uno sport che richiede moltissimo sacrificio, moltissimo allenamento, poi è uno sport di squadra e quindi l'obiettivo è fare, no, tutte quante le ginnaste in pedana contemporaneamente lo stesso movimento, quindi anche uno sport molto meticoloso di precisione. E quindi questa, diciamo, proattività, resistenza, sia resistenza fisica che resistenza mentale, comunque allo stress, all'impegno, al lavoro faticoso che c'era dietro, sicuramente oggi mi aiuta diciamo a spingere, no, e a dare il massimo in quello che sto portando avanti con Joule, e ci vuole veramente tanta costanza, tanta proattività e tanta pazienza per
1: Ma
0: fare questo lavoro.
1: poi la ginnastica, insomma, mette in conto anche la caduta ogni tanto, che credo sia fondamentale anche quando ci si butta
0: Certo.
1: appunto in un'avventura come la tua, no? Che la caduta non è
0: Sì.
1: l'errore della vita, non è un fallimento, però può essere un passaggio anche importante, può essere anche una risorsa a volte, no? Per migliorarsi nel tuo
0: Sì, ti
1: cammino.
0: insegna, sicuramente ti insegna anche a come reagire ai no, perché quando hai una startup o comunque quando hai un'azienda in generale sono anche tanti no che ricevi e sicuramente anche quelli che devi dare, e secondo me il cadere, insomma, in senso proprio di metafora, ma anche in senso fisico mentre fai ginnastica, durante la mia esperienza appunto da sportiva, mi ha insegnato poi oggi a riuscire sempre a rialzarmi di fronte magari alle porte in faccia che mi sono presa e che continuerò sicuramente a prendermi in questi anni.
1: Laura underscore sposato il tuo account social oppure jaul.video per chi volesse maggiori informazioni sulla tua e vostra attività. Grazie davvero Laura, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie davvero, grazie a
1: Ciao,
0: voi.
1: ciao, ciao.
2: Non mi capisci.
3: Giocata, il monio, complimenti.
4: Incredibile, incredibile.
5: È assurdo, cioè.
3: Stanchissimo, sono veramente morto e sono tanto contento. 2 anni che ci lavoriamo, ho fatto un bel botto, un bel volo.
6: Follia pura.
1: Follia pura, continuiamo a parlare di imprese. Oggi lo facciamo con questa impresa portata avanti da un gruppo di studenti che hanno partecipato a un progetto, si chiama Progetto Icarus, che ha riportato in Italia il Guinness World Record per l'aeroplano di carta più grande e capace di volare. Quando ho visto questa clip sui social, ho detto no, io voglio capire perché. Perché uno studente di ingegneria meccanica con specializzazione in robotica all'Università di Pisa debba, per esempio, dedicare 2 anni del proprio tempo per costruire un aeroplano di carta. E quindi questa cosa la chiedo a Manuel Santoro, che è qua con noi. Ciao Manuel!
7: Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, cosa porta uno studente di ingegneria meccanica a realizzare un aeroplanino di carta?
7: Beh, allora diciamo che non ci sono delle vere motivazioni sensate. E semplicemente ci sembrava una cosa molto interessante e volevamo provare. All'inizio è un po' partito per gioco, è stato un po' uno scherzo. E poi ci siamo cimentati effettivamente nel farlo.
1: E appunto ho visto le riprese dai social ed è stato un momento molto emozionante anche perché era un aeroplanino che dimensioni aveva alla fine?
7: Diciamo, non so se si può chiamare davvero aeroplanino. Alla
1: Infatti.
7: fine aveva un'apertura alare di 20 metri, per esattezza 20,04, e era lungo 7 metri, per un peso totale di 28 kg e 400 grammi.
1: Ma questa è una competizione che si tiene ogni anno?
7: No, no, in verità è un record che sta nel Guinness dei primati e l'abbiamo trovato guardando sul sito online. Abbiamo visto che c'era il record precedente. Era salvo, diciamo, dal 2013, creato da un gruppo di studenti tedeschi, e e abbiamo detto perché no, dai, proviamo a batterlo.
1: Uh-huh. E quindi insomma, insieme ad alcuni compagni avete trasformato questa idea in studio, in mesi e mesi, no, di simulazione, di lavoro di squadra. Cosa vi ha spinto anche appunto a andare al di là delle vostre competenze, metterle in gioco per fare un gioco, perché alla fine l'aeroplano di carta è un gioco?
7: Sì, appunto, diciamo che è partito per gioco, e poi ovviamente il nostro spirito, diciamo, un po' più critico, più ingegneristico, è entrato anche lui in gioco e ha detto ok, va bene che è un gioco, però c'è un sacco di leggi fisiche, cioè alla fine i principi dell'aerodinamica che fanno volare gli aerei sono gli stessi che abbiamo usato noi per l'aereo di carta. Quindi siamo un po' interessati proprio alla vicenda, anche dal punto di vista scientifico, di come poteva succedere, e sono state fatte qualche simulazione un po' all'inizio, prima di iniziare proprio a costruire qualcosa, e abbiamo visto che effettivamente si poteva fare, e quindi anche un po', sia un po' per sfida che un po' per nostra curiosità, per vedere come e quanto saremmo riusciti a portare, diciamo, all'estremo questo concetto, cioè perché alla fine un foglio di carta è una cosa così quasi banale che noi diamo per scontato ogni giorno, e nonostante ciò siamo riusciti a battere un record del mondo con un aereo di 20 metri fatto soltanto di carta.
1: Ma quanti fogli di carta erano?
7: Tantissimi. All'inizio avevamo soltanto dei singoli fogli di carta, e poi per fortuna siamo riusciti a trovare degli sponsor che ci hanno fornito la carta giusta, e ci hanno fornita sotto forma di bobine, quindi avevamo lunghezze infinite, diciamo, di carta che abbiamo impilato poi uno sopra l'altro e incollato.
1: Ma tutto a mano sempre?
7: Sì, tutto a mano, tutto okay. A mano.
1: Quindi simulazioni virtuali, immagino anche utilizzo dell'intelligenza artificiale, però poi avete fatto un lavoro di... cioè le pieghe le avete fatte voi con le vostre forze.
7: Esatto, infatti è stata anche una sfida sotto quel punto di vista, perché... cioè nessuno di noi aveva mai fatto un'impresa del genere, di mettersi a lavorare con la carta così minuziosamente, poi anche a rispettare il profilo alare dell'ala che l'ala avrebbe dovuto avere, e quindi sì, simulazioni virtuali, poi un po' di uso di intelligenza artificiale, calcoli, e poi siamo dovuti tirare sulle maniche e iniziare effettivamente a costruirlo, quindi a lavorare con la colla e con la carta.
1: Ok, e per quanto ha volato?
7: Ha volato per ben 59 metri, a noi bastava che superasse i 15 metri per essere validato, okay, ai fini del record, però appunto è riuscito a volare addirittura 59 metri.
1: Ok, e quanti eravate, Manuel, in questa squadra, in questo team?
7: Allora, diciamo che nel nostro team siamo 16 alla fine, all'inizio era partito da un gruppo di 3 ragazzi, adesso siamo arrivati a 16, più 2 ragazzi che ci aiutano per l'aspetto social di montaggio dei video.
1: Ok, avete già in mente un qualche altro record da battere?
7: Diciamo che adesso, dopo il record, abbiamo un po' pensato a rilassarci, a un attimo riprendere le redini della carriera universitaria, però vediamo, c'è un po' di cose che bollono in pentola, vediamo come si svilupperanno in futuro.
1: Ci sono le barchette di carta nel caso?
7: Vedremo. Facciamo qualcosa di più fuori dal pianeta Terra, però vediamo.
1: Ok, beh, mi sembra un ottimo indizio. Grazie Manuel, complimenti. Ricordiamo progetto _ Icarus VR, per vedere, credo, anche le immagini appunto del volo, e per appunto conoscere meglio questo progetto. Ciao e buona estate.
7: Grazie mille, ciao anche a te.
2: Non mi capisci.

0: Estate a Milano, canta Para. Beh, se non sai cosa fare d'estate a Milano, ti possiamo consigliare noi cosa fare d'estate ad Acqui Terme e dintorni, e magari giocare con la chimica. E tutto ciò lo potete fare con Giorgia Incaminato, che è una divulgatrice scientifica, oltre ad essere una studentessa plurilaureata in chimica, ha fatto la triennale in chimica, chimica e spettroscopia in magistrale, ha fatto una tesi magistrale in astrochimica, insomma una che la materia la conosce bene, ma sui social appunto questa chimica la racconta nella sua quotidianità, ha un sacco di follower e ha una missione che è quella di contrastare la disinformazione e la chemofobia. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Bellissima, la chemofobia esiste per davvero?
1: Sì, esiste veramente ed è molto più diffusa di quanto uno possa magari pensare, che da una parte in realtà la capisco, nel senso la chimica è una materia tanto complessa e vasta, neanche un professore, un ricercatore che lavora sullo stesso argomento da tutta la vita sa tutto riguardo allo stesso argomento e riguardo a tutto, quindi è proprio comprensibilissimo, solo che ogni tanto credo che ci siano delle paure che siano un po' infondate nei confronti della chimica, dato dal fatto che magari a volte si sente parlare anche di questi paroloni, di molecole, nomi molto complicati, che in realtà poi è solo il termine scientifico, e poi quindi sono delle paure infondate che se una volta che le comprendi svaniscono. E quindi bisogna anche capire che quando si dice chimico non è che qualcosa è necessariamente che fa male, ma noi siamo chimica, tutto ciò che ci circonda è chimica, quindi è per questo che io la trovo molto affascinante, ecco.
0: Quali sono le domande che più spesso ti vengono poste dai tuoi follower?
1: Mi vengono poste perché dovrei scegliere chimica, molto okay. spesso, okay. Perché magari ci sono tante persone che stanno passando dalle superiori all'università, ricevo tantissimi messaggi di gente che mi fa ma mi piace un sacco, però non lo so perché sai, è comunque complicata, magari non credo di avere una preparazione molto approfondita, non so se riuscirei ad affrontare un percorso del genere. E la mia risposta in realtà è sempre assolutamente sì. Tu quando cominci comunque anche l'università si parte tutti quanti dalla base e poi si va a crescere. E poi secondo me non è tanto una questione di ti mancano o meno le competenze, le conoscenze iniziali, ma è il fatto di avere la curiosità di scoprire. E se hai quello puoi fare veramente tutto.
0: E certo, e puoi trovare risposte per esempio alle 5 cose che non si danno più per scontate dopo aver studiato
1: sì.
0: chimica.
2: Non tocchiamo esatto. mai veramente nulla. Quello che percepiamo come tatto è la repulsione tra elettroni dei nostri atomi e quelli dell'oggetto. Non sappiamo distinguere il bagnato dal freddo, ecco perché quando tocchi i panni stesi a volte ti sembrano ancora umidi anche se sono già asciutti. L'odore metallico che sentiamo dopo aver toccato delle monete è in realtà l'odore della nostra pelle che viene mangiata dal metallo.
3: Quello che chiami odore di pioggia è in realtà il petricore. Quando la goccia colpisce il terreno in trappola, piccole bolle d'aria che risalendo esplodono e rilasciano molecole della terra e dei batteri di cui noi sentiamo l'odore.
2: Tagliare la cipolla ci fa piangere perché quando questa viene tagliata per difendersi produce l'irritante fattore lacrimogeno che il nostro corpo cerca di allontanare producendo lacrime.
0: E Giorgia, non c'è solo l'aspetto delle curiosità, no? C'è la disinformazione, che invece questo è un campo ben più importante, perché avere una grammatica scientifica, e in questo caso della chimica, ci permette probabilmente di essere più consapevoli, di essere più attenti, di capire meglio anche, no? Fattori scientifici che coinvolgono la nostra vita.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo, soprattutto in un'era in cui le notizie corrono veloci e chiunque ormai ha accesso bene o male a un telefono e ai social media e può scrivere la qualunque, e quindi io credo che sia anche molto importante contrastare questa disinformazione che crea a volte delle appunto paure di nuovo sempre infondate o delle preoccupazioni o semplicemente appunto manda in giro delle informazioni che non sono vere e non è giusto, perché magari ci sono anche delle persone che poi si fanno condizionare da queste fake news che gli arrivano.
0: E Giorgia, il tuo lavoro è anche un po' una promozione, no, delle discipline STEM,
1: sì,
0: e forse in particolare anche nei confronti delle ragazze, che insomma, c'è ancora un po' la cultura, no, che certe materie non hanno a che fare.
1: Purtroppo sì.
0: Che poi è una cultura, credo, no, che forse le nuove generazioni subiscono dalle generazioni precedenti, perché quando poi entro nelle scuole per parlare non c'è questo pregiudizio, è quasi un pregiudizio indotto o dai professori, dalle professoresse, o dai genitori, dai parenti. Non so se anche tu vivi questa esperienza.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io ricevo anche tanti, per fortuna non tantissimi, però anche qualche commento sotto i miei video che mi dice: ma tu cosa ne vuoi sapere di chimica che sei femmina? Cioè, proprio commenti del genere, fondati sul nulla, perché quante scoperte hanno fatto le donne, proprio una cosa così intrinseca che purtroppo c'è ancora e per fortuna sta venendo un po' a scemare nelle nuove generazioni, anche perché a un bambino, se tu non insegni che una femmina è meno adatta a una cosa piuttosto che all'altra, non lo andrà a pensare. Quindi è proprio una cosa che veniva tramandata e ora per fortuna si spera e si vedono anche i risultati, non lo è più.
0: In Chimicata, vi ricordo la pagina social di Giorgia Incamminato, so che hai anche 1000 progetti, stai lavorando a qualche nuovo video adesso o a qualche nuovo esperimento?
1: Sì, assolutamente, io sono sempre in cerca di nuove idee, tutta la sera a cercare informazioni, perché poi bisogna sempre rimanere aggiornati e informati, perché la scienza anche si muove molto velocemente e anche nuovi esperimenti, alcuni anche che si possono replicare assolutamente a casa anche con i bambini, molto interessanti, curiosi. Quindi sì, assolutamente, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola,
0: non ci resta che seguirti. Ciao Giorgia, grazie.
1: Grazie mille,
0: ciao, ciao.
1: Grazie a voi.
4: Non mi capisci.
5: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci. Oh, da non credere, ragazzi. Oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
5: E io se ci fo'.
7: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
8: Una telefonata di notte.
9: Una fiammata improvvisa.
10: Dio mio, adesso.
9: La fuliggine.
10: Tutto nero, gran fumo.
11: Probabilmente una scintilla.
12: La produzione è ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
14: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
15: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
16: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee questa mattina sembrano meno preoccupate per le conseguenze del cosiddetto D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Un quadro, quello che è emerso ieri dalla dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro, meno drammatico del previsto, dicono gli operatori finanziari. Questa mattina consente alle borse di recuperare dopo i cali di ieri. C'è anche un ritorno degli acquisti sul settore tecnologico in vista della trimestrale di Nvidia che sarà pubblicata domani a mercati chiusi. Domani arrivano anche nuovi dati importanti a partire da un aggiornamento sull'inflazione. Questa mattina quadro misto in Asia, ha recuperato lo 0,53% il Nikkei a Tokyo, di nuovo in calo Hang Seng di Hong Kong. Andiamo all'Europa con i principali indici: Parigi più 0,36%, Francoforte più 0,48% e Milano più 0,53%. Grazie a Prismian che viaggia con un rialzo di 3 punti, Tenaris più 2,5%, Saipem più 1,39%, l'Automatica più 1,37%. Banco BPM più 1,13% nella giornata in cui riunisce il Consiglio di Amministrazione per valutare l'offerta di Monte dei Paschi lanciata e comunicata la settimana scorsa. I cali più importanti: Ferrari meno 2,30, Moncler meno 0,8, Eni meno 0,7%. L'euro a 1,1662 sul dollaro. Per il momento è tutto.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non mi capisci.

Sì. Ma non mi hai dato le chiavi, non mi hai detto rimani, o a che numero stavi? Quasi ti spogliavi, quasi mi mangiavi.

0: Mi hai fatto uno schema di tutte le lune.
1: Fossi nato gemelli, Nico Arezzo con questo brano. Diamo il benvenuto al prossimo ospite. Parliamo di un film che è stato presentato al Cinema Adriano di Roma. Un film che racconta un pezzo di storia del nostro paese, un brand che tutti conosciamo, abbiamo conosciuto, che è Scavolini, che per me è basket. Penso che io avevo proprio il poster della squadra Scavolini quando ero ragazzino in cameretta, benché fossi virtussino, ma c'erano un sacco di giocatori che mi piacevano in questa squadra. E parliamo di questo film perché Walter Scavolini, La vita come grande impresa, è il titolo del documentario, che è stato realizzato da un giovanissimo regista che è anche suo nipote, che quindi si è trovato nella fatica, forse difficoltà, o anche piacere, gioia, orgoglio, chissà quante parole che hanno accompagnato questo lavoro del raccontare la vita del nonno.
2: Ma se ci fai caso, Fede, ultimamente sempre più di frequente ci capita di raccontare storie di nipoti che hanno questo desiderio di raccontare i nonni, gli zii, i padri. C'è quasi un desiderio di memoria, di raccogliere una tradizione. Insomma, adesso magari lo chiederemo al nostro ospite se si sente in qualche modo anche lui parte di questo mini trend.
1: A 24 anni si chiama Mattia Zank ed è qua con noi. Ciao Mattia.
3: Ciao Federico, ciao Matteo. Grazie mille per l'invito.
1: Qual è la prima parola che ti viene in mente rispetto al lavoro che hai fatto? Piacere, gioia, fatica, timore, coraggio?
3: Probabilmente in questo momento direi onore.
1: Onore.
3: Sono stato veramente onorato di poter raccontare una storia di questo tipo, non tanto perché è una storia a cui sono molto legato, perché è la storia di mio nonno, e anche però una storia appunto che prende tante persone a livello nazionale per la storia che ha l'azienda, ma perché ho conosciuto questa storia quando per i 60 anni l'azienda ha deciso di scrivere la biografia appunto su mio nonno Walter, e nel momento in cui l'ho letta ho scoperto tantissime cose di mio nonno che non conoscevo, quindi mi sono sentito onorato di poterlo conoscere ancora di più facendo non soltanto il film, ma dietro c'è stato un lavoro anche di ricerca degli articoli, di tutto il materiale di repertorio. E secondo me la cosa più bella è aver potuto conoscere appunto ancora di più una storia che prima non conoscevo, e però lo vivevo tutti i giorni. È una cosa secondo me che bisogna cercare di portare un po' a tutti, quella di sentire le storie dei nostri nonni, perché abbiamo un patrimonio incredibile che sono i nonni, che secondo me appunto dovremmo riuscire a farci raccontare ancora di più le loro vite, perché sono incredibili.
2: Mattia, ma qui ti volevo, no? Mi ricollego in questo senso anche alla parola onore che hai usato. Dicevo in apertura che ultimamente ci capita di intervistare sempre più spesso nipoti che decidono di raccontare la storia di un nonno, di un padre, che è una cosa un po' insolita rispetto all'idea prevalente delle nuove generazioni, no? Luogo comune che vorrebbe che rispetto alle vecchie generazioni ci debba essere una cesura, una ribellione. Invece spesso notiamo che c'è invece un desiderio di proseguire un progetto o quello di raccontarlo. C'è forse un bisogno sotterraneo di radici, di come ci stavi raccontando? Cioè, nel tuo caso, qual è stata la molla?
3: La molla sicuramente è stata anche poter appunto raccontare una storia dove non si raccontava l'azienda, perché comunque il film non racconta l'azienda Scavolini, non racconta Walter Scavolini, imprenditore, cavaliere del lavoro. Racconta di Walter come nonno, quindi la figura molto più umana della persona, e quindi anche la narrazione che anche a livello registico ho fatto questa scelta di accompagnare la narrazione con delle scene di un bambino che può essere Walter, ma come posso essere io, o come può essere una persona che vuole immedesimarsi nella storia, dà quel tocco di dolcezza e poetica che serve anche a un dialogo intergenerazionale, che è appunto quello che è l'obiettivo del film, perché poi tutto nasce da una semplice domanda, che è: nonno, raccontami la tua storia. Perché proprio il documentario sono io che chiedo a mio nonno durante una lunga intervista tutta la sua storia, e tutta la linea narrativa viene portata avanti da mio nonno.
1: Certo. Mattia, tu hai studiato cinema, hai studiato tanto all'estero anche.
3: Io ho studiato cinema, sì.
1: Quanto hanno litigato il nipote e il regista nel realizzare questo documentario? Nel senso che a volte erano in contrasto tra di loro?
3: In realtà no, per fortuna no, perché ho avuto la possibilità appunto di portare avanti le mie idee tanto molto spesso, e la famiglia, comunque noi siamo una famiglia numerosa, mi ha sempre appoggiato, perché comunque io ho dovuto presentare alla famiglia e soprattutto anche a mia madre, che è amministratore delegato dell'azienda, gli ho presentato il progetto, le ho presentato per avere il benestare loro, perché poi è quello che io volevo, poter avere il loro ok nel dire ok, puoi farlo, hai il nostro appoggio, diciamo, come famiglia. E a livello di litigio tra nipote e regista non c'è mai stato,
1: no,
3: diciamo.
1: Non ci sono state alcune cose che magari attenti. Appunto il nonno avrebbe voluto il nipote avrebbe voluto inserire nel documentario, ma il regista no, o viceversa.
3: No, no, probabilmente no, perché è stato un film quasi che si è portata la poesia nel film anche nella lavorazione, è stato quasi incredibile, è stato molto un sogno tutto, perché anche le persone che ci hanno lavorato benissimo e si sono appassionate tanto al progetto, secondo me è questo che ha fatto funzionare anche molto bene tutto, perché dal montatore al tecnico delle luci, al direttore della fotografia, tutti hanno sposato il progetto e volevano portare avanti questo film nel migliore dei modi, quindi sono stato molto fortunato, devo dire, nonostante sia molto giovane. La difficoltà più grande molto, molto probabilmente è stata all'inizio l'aspettativa, perché poi ti ritrovi a dover raccontare una storia che è vero è la tua famiglia, ma appunto proprio perché è la tua famiglia ed è un'azienda così importante, le aspettative si alzano di conseguenza, non puoi sbagliare.
2: Certo,
3: diciamo.
2: Certo, Mattia, ma allora in questo senso tu che cosa porti via per il te 24enne, no, o per un 24enne potenziale spettatore del tuo lavoro, che cosa porti via dall'esperienza, dall'esempio di tuo nonno? C'è come dire un atteggiamento nei confronti dei nostri anziani che magari a volte sottovalutiamo per superficialità, per pregiudizio, per presunzione, che cosa è stata la cosa più importante che è emersa per te?
3: Le due cose che sono emerse tanto nel racconto è che ho conosciuto due caratteristiche di mio nonno, che sono sicuramente la visione e il sogno, perché nonostante la sua età lui è sempre, diciamo, ha sempre avuto questo bambino interiore che l'ha portato avanti a fare anche delle scelte che molto probabilmente in certi momenti erano anche forse sfrontate, però poi nel momento in cui lo fai hai questa visione di voler crescere continuamente. Mio nonno dice sempre nel film, l'ha pure detto, le aziende come qualsiasi altra cosa, come qualsiasi carriera, non possono stare ferme, devono sempre andare avanti, perché se non guardano avanti poi vanno indietro, non devono neanche fermarsi, bisogna sempre guardare anche poco, ma devono crescere. E secondo me è una visione molto molto positiva, ma anche molto, molto vera, perché rende appunto tutto il quadro del film reale.
1: Mattia Zanca, director, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti, contattarti, capire anche dove e come poter vedere questo documentario. Un'ultima domanda, è il nonno che ha detto dopo che ha visto il documentario?
3: Il nonno l'ha visto ben tre, ma forse anche quattro volte, perché la prima volta l'abbiamo visto a casa soltanto io e lui, poi l'abbiamo visto qualche altra volta con qualche familiare a casa, ma sicuramente era molto emozionato quando l'abbiamo visto al cinema, perché è stato un momento veramente incredibile, c'erano tutti, c'erano tantissime persone anche che erano legate all'azienda, c'era Lorella Cuccarini che ha fatto questo regalo enorme anche a mio nonno, che non si vedevano da anni e sono cresciuti insieme per 17 anni, è stata nostra testimonial, quindi è stato veramente un momento unico. Mio nonno si vedeva, era visibilmente emozionato, ma anche molto soddisfatto e molto felice, perché penso sia anche un bel regalo. Io spero di avergli fatto un bel regalo, poter raccontare la sua storia attraverso un film.
1: Grazie Mattia, complimenti a Vera,
3: grazie mille
1: per i prossimi tuoi lavori. Ciao, grazie.
3: Grazie
1: ciao,
3: mille,
1: ciao,
3: ciao, buona giornata.
4: Non mi capisci. Strade in diretta.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste, chiuso il tratto compreso tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste a causa di un incidente. Sono chiuse anche le entrate di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Si verificano code a partire da Cessalto e si verificano code per curiosi verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 1 Milano Bologna, code di 3 km per incidente tra Piacenza Sud e Piacenza Nord. nord verso Milano. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente, si procede in colonnati per 3 km tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Questi maggiori disagi al momento, strada in diretta torna tra un'ora dopo.
4: Non mi capisci.

0: trio è Yuri Vidal, un cantautore italo-brasiliano a 24 anni, ha trasformato le sue esperienze, diciamo anche le sue fragilità, i suoi vissuti in un bellissimo progetto sociale ed è veramente un piacere averlo qua con noi. Ciao Frio!
1: Ciao!
0: Ciao, grazie.
1: Come grazie stai? Mille per l'invito. Tutto bene, voi?
0: Bene, benissimo, grazie. Allora, tu sei un po' il volto, sei un po' la voce, sei un po' l'anima di questa associazione che si chiama OPEP, che vuol dire Ogni Passo è un Passo, ETS, un'associazione con sede a Carmagnola, in provincia di Torino. Che cos'è?
1: Esatto. Ma allora, OPEP nasce proprio da un'esperienza, come dicevi, vissuta per il contrasto contro il bullismo, cyberbullismo. Incentiviamo i ragazzi a seguire i propri sogni e le proprie passioni. Nasce da 2 anni di giri miei che faccio all'interno delle scuole a raccontare quello che ho vissuto, perché sono stato io in primis vittima di bullismo. E dall'essere vittima di bullismo ho poi iniziato a scrivere prima poesie che poi si sono trasformate in canzoni, e da lì è nata un po' la mia carriera anche da cantante. Attualmente vivo di questo, canto, organizzo eventi, quindi vivo nell'ambito musicale, e probabilmente se non avessi subito quello che ho subito non avrei mai scoperto questa cosa, perché non avrei mai avuto la necessità di scrivere, di trasmettere queste cose. E da lì poi è nato tutto il progetto, perché sono 2 anni che giro per le scuole medie, superiori, a raccontare la mia storia, incentivare i ragazzi a seguire i propri sogni, le proprie passioni e a lottare per inseguirli.
0: Ok.
1: Quindi da lì nasce poi l'associazione che proprio si occupa di questo.
0: Ma chi ti bullizzava oggi viene ai tuoi concerti?
1: Ma allora, uno so che mi segue e mi mette mi piace le storie quando vado nelle scuole, l'altro non so che fine abbia fatto.
2: Yuri, senti, sai, a volte quando no, ci troviamo di fronte a casi di cronaca, appunto, con spesso, insomma, talvolta esiti tragici di ragazzi e ragazze che magari ricorrono addirittura a gesti estremi perché sono stati sottoposti a episodi reiterati di bullismo, c'è sempre qualche adulto che casca, come si dice da noi, dal pero, no? Che non sa, non ha visto, non si era accorto. Che cos'è che a volte gli adulti non vedono, ignorano, sottovalutano? E secondo te lo sottovalutano per ignoranza o per leggerezza? Cioè, che cos'è che succede?
1: Ma secondo me più per leggerezza, perché mi ricordo quei ragazzi ad esempio che mi prendevano in giro eccetera, avevano dei genitori che non li stavano mai dietro, non gli davano magari la giusta importanza. Un altro mio compagno che era stato anche lui preso in giro ha avuto i genitori che hanno dato la cosa un po' per scontata. Infatti poi quando è successo a me, che i miei genitori si sono messi di punta sulla situazione, quando siamo andati a fare la denuncia, i genitori dell'altra vittima di bullismo non hanno voluto fare la denuncia, e mentre i miei sono andati subito a farla. Quindi penso che sia anche poi una leggerezza del genitore, o il fatto anche di mancata comunicazione, perché ormai ultimamente tramite dal Covid in poi ho notato che i ragazzi parlano sempre meno con i propri genitori, e i genitori magari non riescono a percepire molte volte quello che stanno vivendo, anche perché magari a casa non trasmettono, non sono comunicativi con loro.
0: Ma questo è un nodo centrale, ma un nodo centrale anche della vostra attività come associazione, non solo quello che fai tu nelle scuole. Quando vai nelle scuole cosa ti dicono che non dicono ai genitori?
1: Tutto. Ho notato che veramente i ragazzi non riescono a confidarsi né con i propri genitori, ma proprio con il mondo adulto. Pensano che sia più facile scriversi con l'amico o magari parlare con una persona che non conoscono direttamente, perché sono amici su videogiochi, su social, eccetera, che magari confidarsi con un adulto, uno psicologo, anche perché ci sono molte scuole che hanno degli sportelli psicologici che non sono quasi mai usati. Hanno, ad esempio, una scuola mi aveva raccontato che aveva fatto una cassetta dove magari fare denunce di atti che hanno visto di bullismo o subito, non è mai stata usata in 4 anni, quindi non hanno proprio, secondo me, la forza di andare a parlarne con un adulto. Io ho notato che con me, fortunatamente, forse anche perché io sono il primo a mettermi a nudo davanti a loro raccontando proprio nel dettaglio tutto quello che ho vissuto, quello che mi è stato detto, quello che ho subito e come poi ne sono uscito, che mi ritrovo uscendo da scuola, magari anche in assemblea. Mi è capitato più volte che ragazzi durante l'assemblea uscissero con delle cose che stavano vivendo in quel momento davanti a tutti, quindi hanno trovato il coraggio di esporsi davanti a tutti. O chi magari non ha avuto il coraggio successivamente mi ha poi contattato sui social, mi ha scritto su Instagram, prima di uscire dall'assemblea mi ha fermato per raccontarmi un po' la sua vicenda. Quindi noto che trovandosi magari con una persona più o meno della loro età, io comunque 24 anni, quindi con il ragazzo delle superiori non ci passo così tanti anni di differenza, riescono a sbloccarsi un po' di più e raccontarmi cose che non hanno, certo, la forza di dire a persone un po' più grandicelle.
2: Certo, Yuri, senti, non è per difendere i genitori, anche se sono genitore a mia volta, no? Ma mi chiedevo mentre ti stavo ascoltando, secondo te ci sono Cioè, a volte questa carenza di sguardo da parte dei genitori o del mondo adulto può derivare anche da, come posso dire, una specie di mancata alfabetizzazione alle nuove forme di bullismo. Cioè, oggi il discorso del cyberbullismo, per esempio, è quasi più subdolo, più pericoloso del bullismo di persona. Che cosa ci puoi dire tu in base alla tua esperienza su questo?
1: Ma la cosa brutta è che ormai il bullismo ti segue anche a casa, quindi magari un genitore che giustamente sono più grandi di età e non sanno magari come gestire i social o non sanno bene come funziona un social, il figlio tende magari a nascondergli delle storie, a nascondergli dei post, a nascondere proprio che hanno fatto dei profili che non sono i loro principali. I genitori magari pensano che sei un altro quello loro principale, quindi purtroppo anche la mancanza di controllo da parte dei genitori sui dispositivi dei propri figli può essere anche quello la causa del non accorgersi della situazione. Perché io posso avere un post, ad esempio io sono molto esposto sui social, sotto il mio post trovo tanti post belli quanti post negativi. Magari un ragazzino vittima di bullismo fa una foto, tutti lo insultano e il genitore non sa neanche magari che l'ha messa, perché non ha la prontezza di andare magari ogni tanto a controllare, fare.
0: Certo, grazie Frio, ricordiamo Frio Official, giusto? C'è una V di mezzo?
1: Esatto. Frio, okay. Frio V Official, perché è il cognome di Dal, quindi.
0: Bravo. Grazie, ciao Yuri.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Non mi capisci.
4: Io alle stelle non ci credo, eppure le cerco nel cielo. Per fare passi avanti ho già lasciato tanti indietro. Seppure riciclare non è un male per lo spreco, spero che ci sia un motivo per sentirmi meno scemo. Amati, lontani, amanti tra due amari, noi non siamo diversi da questi esseri umani. Da baci designati a dei futuri mai svelati, ad una casa tra i casali nel bosco dei cento acri. Con te che ti meriti, o lui che ti faccia ridere. Non pensare alle spese o alle pretese, mi ridi.

0: 100 acri, l'ultimo pezzo di Albert, Albert Esperto, lo trovate così sui social. Con questo 100 acri andiamo a Bosco Mesolo, andiamo nel delta del Po, Matteo, andiamo con una storia che ha il sapore antico, invece è modernissima e super contemporanea.
1: Ma guarda, il tema di questa puntata, Fede, davvero potrebbe essere prendersi cura, perché stiamo raccontando tutte storie di giovani, di ragazzi, di ragazze che scelgono di prendersi cura della propria comunità, del proprio ambiente, del proprio ecosistema in questo caso, e anche di recuperare, di rispettare, di ereditare professioni, modi di stare nel mondo che ahimè stanno sempre più scomparendo.
0: Si chiama Stefano Bellini, ha 24 anni, appunto è di Bosco Mesola, fa parte della divisione giovane di Coldiretti Ferrara e di professione è un custode di valle. Ciao Stefano!
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi.
0: Grazie a te, dai, però insomma abbiamo mille domande, perché non è una professione così usuale il custode di valle. Cosa fai?
2: No, assolutamente non è una professione molto diffusa e il mio obiettivo sostanzialmente è mantenere il più possibile un ecosistema tipico di queste zone del delta del Po.
0: Ok, ed è una professione che si apprende come o ti è stata trasmessa?
2: Allora, mi è stata trasmessa principalmente da mio padre, ma è una professione che qui nelle nostre zone prima delle bonifiche, quindi prima che la maggior parte delle valli venissero bonificate, si faceva dall'antichità ed era uno dei pochi modi di sostentamento della popolazione.
1: Stefano, ma cioè, ti senti in qualche modo, mi viene da chiedere, un giovane che resiste? Cioè, in un mondo in cui tutti o molti scelgono di andare, tu invece hai scelto in qualche modo di restare, no? Lo dicevamo in apertura, a occuparti dell'ambiente in cui vivi, preservare le biodiversità, le specie a rischio estinzione, addirittura alcune pratiche come la pesca di posta, che magari poi se vuoi ci spieghi pure che cos'è. Cioè, come ti senti a 24 anni ad aver scelto questo percorso?
2: Ah, a volte mi sento quasi fuori luogo effettivamente rispetto ai miei coetanei, però poi penso sempre che se è una cosa che senti dentro, che io lo faccio fin da piccolo, fin da quando avevo 7 anni mi dedico a questo, e ormai ho sviluppato delle sensibilità tali che ho capito che è un po' la mia missione quella di far parte di questi ambienti e di mantenerli. E perciò poi non è più un contrasto rispetto ai miei coetanei, ma è più un modo di far capire a tanti che le possibilità nelle nostre zone ci sono ancora se si ha la passione e la voglia di dedicarci.
0: Che cos'è la pesca di posta che citava poco fa Matteo?
2: La pesca di posta è un tipo di pesca nel quale le reti vengono calate e lasciate lì in luogo e poi vengono recuperate ore dopo. E di conseguenza è un tipo di pesca poco invasivo, perché non è come ad esempio lo strascico con il quale si tirano le reti con le barche, ma sono proprio statiche e oltre a questo si può regolare la maglia della rete, quindi decidendo la grandezza della maglia si è molto più selettivi sul tipo di pesce da prendere, quindi meno impattanti.
0: Stefano, qual è la qualità che senti più tua? Cioè è la pazienza? È la cura, è la competenza, è lo studio, è l'osservazione. Cos'è che ti fa essere così connesso con la tua terra e con questa professione che un po' hai scelto e un po' ti ha scelto?
2: Sì, ma prima di tutto direi che è la storicità che ha questo lavoro per le mie zone. Pensa che mio trisnonno materno era un guardiano di valle e il trisnonno paterno era un bracconiere che andava a pescare furtivamente nelle stesse valli, quindi è proprio una connessione con il passato. Oltre a questo, insomma, è quasi una missione quella di mantenere inalterati degli ambienti che altrimenti senza il nostro aiuto sarebbero, come dire, messi in difficoltà dall'effetto antropico. E per questo io in realtà sto facendo un percorso con l'Università di Ferrara e insieme ai professori facciamo vari progetti di ricerca all'interno della laguna al fine di comprenderne meglio i vari fenomeni. Quindi facciamo dello studio per esempio sui parassiti che danneggiano i pesci, studiamo e monitoriamo l'acqua, Addirittura controlliamo le anguille come numero di specie, in quanto essendo in via di estinzione cerchiamo di rallentarne il più possibile il calo.
0: Certo. Stefano, insomma, è veramente affascinante. Credo che ci troveremo qui in onda, perché insomma ci piace la tua storia e ci piace conoscere questi racconti. Intanto in bocca al lupo per la tua attività, continua così, mi raccomando, con la stessa poesia e la stessa attenzione, la stessa dedizione, va bene?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao. Buona giornata, ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao.
3: E chiudiamo qui anche la puntata di oggi del Meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, su Radio 24, alle 10, con Il Meglio di Non Mi Capisci. Ciao!

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è in vacanza con obiettivo salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono le 11.
6: GR 24, il sole 24 ore.

0: La Cina reagisce alle nuove sanzioni USA sull'Iran, sono illegali, tuteleremo i nostri interessi. Furto dei quadri a Messina, indagato uno dei custodi. Non si fermano gli aumenti per benzina e gasolio. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i nostri interessi contro le sanzioni americane illegali, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino all'indomani delle nuove sanzioni secondarie annunciate ieri da Washington per chi fa affari con l'Iran.
1: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
2: Un isolamento economico mondiale è quanto annuncia il segretario del Tesoro americano Bessent contro l'Iran, un'offensiva che ha come obiettivo quello di colpire tutti quelli che sostengono Teheran, Cina compresa. Nessun paese sarà al di sopra delle sanzioni secondarie, spiega Bessent. I leader mondiali devono prendere una decisione, o l'America o l'Iran. È una annuncio molto ad effetto, che entra però poco nel merito tecnico e arriva mentre l'amministrazione Trump fatica a trovare una via d'uscita dopo quasi 6 mesi di guerra. Per Teheran si tratta di una missione di sconfitta. È anche vero però che le sanzioni a cui da anni il paese è sottoposto hanno causato una crisi economica feroce che all'inizio dell'anno ha innescato proteste di massa che il regime ha spento nel sangue. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: Non si fermano gli aumenti dei

0: prezzi dei carburanti. Oggi nel self sulle strade 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. In autostrada 2,091 per la benzina e 2,207 per il gasolio. Furto delle opere di Antonello da Messina, indagato uno dei custodi.
1: Svolta nelle indagini sul furto al museo a Cascina, dove furono trafugate opere di Antonello da Messina. C'è un indagato ed è uno dei quattro addetti alla sicurezza presenti la sera di Ferragosto. Il custode, così come gli altri tre, era stato convocato per un interrogatorio come persona informata sui fatti. Durante il colloquio, i magistrati hanno deciso di interrompere l'audizione e indagarlo per false dichiarazioni. Troppe contraddizioni rispetto alla versione fornita dai colleghi. Un custode ha detto di non essersi accorto di nulla, altri due hanno ammesso di aver spento, poi riattivato, il sistema di allarme pensando a un falso contatto. Gli inquirenti vogliono capire se ci sia stato un problema di incompetenza o se ci fosse invece una talpa. I due ladri, infatti, sono entrati e si sono mossi all'interno del museo con grande sicurezza e nessuno, dopo l'allarme, si è preoccupato di controllare le sale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 12:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Francesca la vedevo una volta, talora due volte alla settimana, lacerata da un'angoscia mortale, e ogni volta mi chiedevo se l'indomani l'avrei rivista.
5: Cercare di ascoltare con gentilezza, senza giudicare mai, cercare poi di superare quella che è la distanza psicologica fra chi parla e chi ascolta.
4: Storie di psichiatri, salute mentale e lobotomia, in una puntata che si intitola Nella mia testa.
6: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

C'è un radiofonico che io amo moltissimo, che ascolterei sempre con grande piacere, e ho avuto il piacere e l'onore di invitare a Eco quello che rimane. Sto parlando di Massimo Cirri e l'ho invitato per parlare di Eugenio Borgna. Eugenio Borgna è stato uno psichiatra, ma è stato un intellettuale, e all'interno di questa puntata Massimo Cirri ci ha raccontato meglio di me sicuramente chi era Eugenio Borgna. Il mio destino era segnato, scriverà Eugenio Borgna anni dopo. Nell'ottobre del 1963 iniziavo gli anni di lavoro e di vita nei reparti femminili del manicomio di Novara, che mi facevano conoscere le ombre e le luci della follia. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Nel maggio del 1978 arriva la legge di riforma della psichiatria che porta il nome di Franco Basaglia. Stabilisce la chiusura dei manicomi, l'ingresso della psichiatria negli ospedali e la costruzione di servizi territoriali. A Novara, nello specifico, questo significa trasferire tutto all'ospedale maggiore della Carità, tutto, organizzare ambulatori nella provincia e ripensare completamente un sistema.

0: Esistono, certo, ma per lui il punto decisivo è un altro. È la formazione emotiva e culturale degli psichiatri. La visione di Franco Basaglia non era solo amministrativa o sanitaria, aveva radici umane e filosofiche molto profonde. Era una psichiatria capace di comprendere la follia prima ancora di averla classificata, distante da un approccio esclusivamente positivistico e tecnico. Basaglia muore troppo presto, a 56 anni, e Eugenio Borgna resta convinto che, se fosse rimasto più a lungo, molte delle falle che sono ancora nel sistema non si sarebbero prodotte. Ora, scrive Borgna, non resta che affidarsi alle nuove generazioni, medici capaci di raccogliere quegli ideali difficili da raccontare fino in fondo e di proseguire una rivoluzione pratica e teorica che ha cambiato per sempre la psichiatria italiana. Per raccontare oggi in questa puntata di Eco chi era Eugenio Borgna e perché è stato importante quello che ha fatto, abbiamo con noi qui in studio Massimo Cirri. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Massimo, tu hai anni di radiofonia alle spalle, ma hai una formazione da psicologo. Sei psicologo, lo sei stato e lo hai fatto per molti anni. Hai conosciuto Eugenio Borgna nella sua vita?
1: L'ho conosciuto, l'ho incontrato qualche volta e adesso devo dire un po' poche volte, mi spiace. Poi l'ho conosciuto leggendo molte delle cose che ha scritto, soprattutto nell'ultimo periodo fertilissimo della sua vita di scrittore, dire divulgatore mi sembra deduttivo, di allargatore di coscienze, questo faceva.
0: Massimo, noi abbiamo avuto modo, per piacere, per lavoro, di parlare spesso, più che altro di chiederti, io ho avuto modo di chiederti spesso cose sulla psichiatria in Italia. Una delle cose che ho capito è che la psichiatria non è una scienza esatta. E in che posizione si trovava Eugenio Borgna rispetto all'universo psichiatrico italiano?
1: Eugenio Borgna viene come Basaglia da una formazione, fra virgolette, filosofica. È uno che ha letto e ha studiato le filosofie del Novecento, l'esistenzialismo, quelli che si sforzano di capire che cos'è l'uomo nella sua profondità, nella sua radicalità, e che cos'è l'umanità quando l'umanità viene interrogata da una sofferenza mentale molto, molto grave. E Eugenio Borgna dice che questo è molto teorico, questa è una teoria, che c'erano degli psichiatri fenomenologi che dirigevano ospedali psichiatrici, ma non erano mai stati capaci di applicare questa filosofia in un cambiamento concreto. E poi il 16 novembre del 1961, come direttore in un ospedale psichiatrico lontano di provincia, siamo a Gorizia, ai confini dell'Occidente, arriva come direttore e come uomo sconfitto Franco Basaglia, sconfitto perché lui avrebbe voluto fare altro, fare l'universitario, ma l'Accademia lo ha cacciato e si trova a fare il direttore, e lui interpreta la fenomenologia e anche su quello riesce a mettere in atto un meccanismo di cambiamento amministrativo, culturale, politico, ma un cambiamento. E quindi Borgna dice che Basaglia è quello che rende concreta la fenomenologia, ed è da allora la visione che abbiamo, che dobbiamo avere, di cosa siamo noi quando siamo matti è completamente diversa.
0: Eugenio Borgna e Franco Basaglia si sono conosciuti, si sono incontrati, hanno scambiato conoscenza?
1: Credo di sì, sicuramente. Eugenio Borgna in un suo scritto dice che è molto contento perché è un bellissimo libro che racconta veramente i primi mesi, i primi anni di Basaglia a Gorizia, scritto da un giovane psichiatra, Antonio Slavic, che raggiunge Basaglia dopo 3 mesi, come dire, sanno di avere Eugenio Borgna dalla loro parte, quindi si sono molto incrociati. E poi, quando Basaglia è morto, dicevi, troppo presto, quelli che hanno tenuto in mano un po' la rete dei servizi di salute mentale di Trieste, dove Basaglia, dopo Gorizia è il primo tempo, il secondo tempo di questa partita è a Trieste dal 71 fino alla morte di Basaglia, quelli che hanno guidato un po' questo cambiamento, Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, attingono molto, invitano volentieri Eugenio Borgna a mischiare le carte, a dire di quanto di umano, di politico, di radicale c'è in questo pensiero, eroe di Eugenio Bonnia, soprattutto nell'ultima stagione della sua vita, se parlo troppo dimmelo, interpreta bene una dimensione larga, cioè dice di alcune cose di noi umani, della gentilezza, della

0: tenerezza, della timidezza, delle insicurezze e di come queste cose siano un meccanismo di tutto questo apparato. Mi spiego bene, la psichiatria, lo dicevi tu, non è una scienza esatta, ha una base epistemologica, una base di conoscenza che è abbastanza fragile. Per dire, sulle fratture della gamba sappiamo tutto e abbiamo sedimentato una serie di conoscenze molto ben strutturate, poi ogni ginocchio è diverso, ogni vita è diversa, però sappiamo come fare. Se ti si rompe la vita per una schizofrenia, per una psicosi grave, è molto più complicato. E a volte le psichiatrie, a volte gli psichiatri, pur animati da buone intenzioni, quando perdono sicurezza perché non sanno confrontarsi con questa sicurezza, diventano autoritari. E lì se diventi autoritario perdi la possibilità di capire, di essere vicino, di comprendere e rischi di fare male al tuo lavoro, di fare male alle persone.
1: Senti, perché Eugenio Borgna era definito lo psichiatra gentile? Borgna, oltre alla sua attività clinica, è poi diventato un grande divulgatore, ha pubblicato moltissimo, in particolar modo per Feltrinelli, e quindi girava molto nei festival, cioè era diventato un intellettuale, come spesso succede a queste figure al di là della parte medica e clinica, e parlava moltissimo della gentilezza. Cosa intendeva?
0: Credo che intendesse una dimensione dell'umanità che noi siamo un po' portati a non comprendere. Ogni tanto leggiamo che la città di X ha istituito l'assessorato comunale alla gentilezza e ci sembra, scusami il termine, un po' una scemata, una puttanata. E Eugenio Borgna ci spiega che in tutte le questioni che hanno a che fare con la sofferenza umana, ma che hanno a che fare degli uni con gli altri, quindi sicuramente la medicina, sicuramente le cose, le psicologie, ma anche l'insegnare, l'educare, lo stare vicino ai ragazzi, la gentilezza è una postura che permette di scoprire la verità. Io credo che lui che ci dica. Può sembrare una contraddizione che la gentilezza è uno strumento scientifico, perché puoi comprendere l'altro se sei capace di accettare la tua insicurezza, perché ti permette di vedere la sua, se sei capace di accettare le tue fragilità, perché sono una chiave di visione. Quindi la gentilezza è una postura scientifica indispensabile in tutte le pratiche della salute. Non stiamo bene a gentilezza in questo mondo adesso, sembra trionfare il bullismo e la prepotenza, però è una postura scientifica la gentilezza.
1: Prima citavi Franco Basaglia e citavi la legge, molti sanno il nome di Franco Basaglia per la legge 180, ed è una legge che segna, in teoria avrebbe dovuto segnare uno spartiacque e anche, la dico male, delle squadre, no? Per cui Eugenio Borgna fa parte della squadra di Franco Basaglia, addirittura Borgna ne fa vanto, no? Perché è piemontese, è nato a Borgo Manero e noi piemontesi, diciamo, facciamo il meno possibile vanto di noi stessi, però lui dice: io non legavo le persone nel mio ospedale e nel mio manicomio prima che arrivasse questa legge, non c'erano contenzioni, non c'erano finestre murate. Ci racconti diciamo in poche parole, che cos'è stata la legge Basaglia, cosa diceva e perché forse alla fine poi è stata sconfessata?
0: È stata tantissime cose, è stato un dire concreto che un modello con cui avevamo costruito, tra virgolette, la cura di noi quando noi siamo matti, il modello del manicomio era un fallimento, perché forse era nato anche da una bellissima idea, mettiamo noi stessi quando siamo un po' malati di mente, quando abbiamo una sofferenza in un bel luogo, con un bel parco, però poi l'inerzia delle istituzioni, dei meccanismi aveva ridotto questi luoghi in un attimo in dei luoghi in cui le persone non erano più persone. Quindi un pezzo di Basaglia dice bisogna pensare a una società senza manicomi. Nessuno ci aveva pensato prima, a nessuno piacevano i manicomi, ma erano percepiti come un male a cui non si poteva rinunciare. E lui dimostra, costruendo a Trieste, lo fanno poi Peppe Dell'Acqua, Franco Rotelli e tanti altri, ma anche tanti assessori in giro per l'Italia, che si può costruire una rete di luoghi, di posti che funzionano meglio del manicomio. E poi ci dice fondamentalmente che le persone

0: che hanno un problema di salute mentale, noi, i nostri figli, quando hanno un problema di salute mentale rimaniamo cittadini. Prima non si era cittadini, ma non lo si era concretamente. Se eri malato di mente non potevi sposarti, non potevi votare, non potevi comprare una macchina usata. E quindi è una restituzione di diritti e questa restituzione di diritti piano piano è diventata una restituzione di soggettività, avrebbe detto Eugenio Borgna. Io sono matto, in certi periodi della mia vita sono veramente molto matto, sto veramente molto molto male, rimango una persona. E bisogna che gli altri si rendano conto, gli apparati si rendano conto che rimaniamo sempre un po' persone. E di questo mi sembra che se ne sia accorta più la società civile, tutti noi che le psichiatrie un po' impaurite, tu parlavi di squadre, come dire, tendono molto a dimenticare Basaglia, cercano altre sicurezze che non si sono trovate, non sono venute. Il mondo delle psicofarmacologie, permettimi un pensiero radicale, non è cambiato tantissimo negli
1: Cioè,
0: ultimi 50 anni, insomma.
1: dici un antidepressivo è rimasto uguale.
0: Sono migliori, sono più raffinati, ma però 5 anni fa, durante il Covid, grazie a due medici turchi e tedeschi, in 20 giorni abbiamo trovato il vaccino contro quel virus. Non è stato ancora trovato un vaccino, io credo che non verrà mai trovato contro la schizofrenia, perché è una malattia che è dentro i gangli della vita, insomma. E quindi niente, mi sono perso, stavo andando
1: Ma
0: bene, ma
1: ti riporto io sulla strada. A che punto è la situazione oggi, a distanza di quasi 60 anni dalla legge Basaglia? I manicomi non ci sono più, ma si fanno ancora le cose che si facevano prima, cioè quelle che vengono definite contenzioni, poi Massimo, traducimi, vuol dire legare le persone.
0: vuol dire legare le persone, questo lo si fa ancora molto. Credo che in Italia ci siano più o meno 320 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, sono i reparti di psichiatria negli ospedali civili, e credo che di questi su 320 ce ne siano 19 o 20 in cui non si legano le persone. Hanno fatto un club, sono molto orgogliosi e dicono: noi siamo quelli che non legano le persone, anche se le persone sono molto agitate, molto incazzate, molto violente, molto cattive. Noi cerchiamo un altro modo, e tu gli chiedi perché lo fate, loro ti rispondono perché ce l'ha insegnato Franco Basaglia, perché è giusto che non venga fatto, perché non vorrei che venisse fatto a me. Una volta una caposala mi ha detto: ma come faccio a tornare a casa? La domanda che mi fa mio figlio: che cosa hai fatto oggi al lavoro, dovergli dire ho legato delle persone. Devo trovare i modi, e i modi ci sono, di non legare le persone. Questo succede negli ospedali, poi ricorriamo molto a dove lo metto, e a volte le persone che stanno male, le psichiatrie pensano un luogo dove metterlo, una comunità, un posto di accoglienza, e poi tendono a dimenticarsene. E la logica del posto letto, la logica del dove lo metto, invece della logica di cosa posso fare con questa persona, con la sua famiglia, con i suoi amici, con la sua rete di supporto, la logica del posto letto imprigiona un po' ancora le psichiatrie.
1: Questo vuol dire che ci sono più di 300 luoghi in Italia che legano quotidianamente delle persone agitate.
0: Sì, ci sono, ma è come ci sono, perdonami se te lo dico, tantissime case di riposo dove noi anziani, io ho una certa età, rischiamo di finire legati, perché siamo un po' indementiti, perché perdiamo conoscenza, perché veniamo percepiti più come cose, come problemi, che come persone. La questione di quanto leghiamo le persone in Italia, c'è la questione di quanti psicofarmaci si diano nei CPR, nelle carceri, la questione di quanto un po' la logica di manicomio, delle discariche sociali c'è ancora, e dobbiamo un po' starci attenti.
1: Massimo, il tema della salute mentale è diventato di grande urgenza, forse anche un po' di moda, a partire direi dalla pandemia, no? Da quando le persone hanno cominciato per via della contenzione casalingo in quel caso, ad esprimere il loro malessere. Tu che insomma lo racconti, ci hai lavorato, sei in continuo contatto con persone che hanno fatto e fanno questo lavoro. Tu hai la sensazione che si usi un po' a sproposito la definizione salute mentale? Mi spiego, c'è il rischio che si impoverisca quella definizione se utilizzata per delle situazioni in cui in teoria la salute mentale non avrebbe a che fare?
0: Non lo so, caro Matteo, certo il rischio c'è, se definisci tutto come salute mentale poi si perdono un po' i confini. C'è d'altra parte la considerazione, dicevi bene, che da quel periodo di contenzione collettiva che è stata la pandemia, molti l'hanno sentita questa dimensione e torno a utilizzare termini di Borgna, che è la dimensione dell'insicurezza, dell'infelicità. Della chiusura, del rifiuto del mondo, insomma, è la questione. Cioè, ognuno ha le sue visioni, io ne ho una abbastanza, cioè mia. Questo è il fallimento del capitalismo, ha prodotto molta infelicità. Non chiedermi soluzioni alternative, non ne abbiamo.
1: Massimo, perché succede che personaggi, persone, medici che lavorano in un settore così, devo dire, anche laterale rispetto a noi, no? Perché i manicomi, gli ospedali psichiatrici, per le persone che non li conoscono e hanno la fortuna di non averci a che fare, sono luoghi lontani, sono un po' come le carceri, no? Ecco, perché ogni tanto emergono delle figure come quella di Eugenio Borgna che diventano non solo degli intellettuali, dei divulgatori, ma che diventano un punto di riferimento. Cioè, cosa aveva Eugenio Borgna come psichiatra o come intellettuale che ha toccato così tanto da farlo diventare una figura così importante per la nostra cultura?
0: Non lo so, Matteo, Eugenio Borgna aveva delle mani lunghissime e questo mi aveva colpito la prima volta,
1: Era un
0: che
1: uomo
0: era
1: altissimo.
0: un uomo altissimo e aveva una capacità di usare le parole in senso poetico. Mi ricordo che parlava degli abissi ghiacciati delle nostre solitudini e credo che avesse la capacità di vedere quanto dentro di noi ci sono molte dimensioni, e c'è la dimensione della fragilità. Noi siamo un miscuglio di fragilità e di potenza e lui ha avuto la capacità di vedere quanto questa fragilità sia sofferenza, sia, come dire, malattia, sia, se vuoi usare un termine forte patologia, ma sia anche costitutiva di noi stessi. Insomma, noi siamo questo miscuglio e lui ha saputo raccontarlo facendo molto ricorso alla poesia. Era un grande conoscitore di poeti e di poetesse, alla filosofia, alle letterature. E questo mondo, il mondo dei fuori, dei fragili, dei emarginati, di quelli che stanno in carcere, di quelli che sono legati al letto, se lo sai guardare con un atteggiamento un pochino largo, ci dice qualcosa di noi, no? Ci dice che noi non vorremmo mai essere là e ci convoca a un livello etico, a un livello di attenzione, di cambiamento, di mobilitazione. Adesso non c'è molto interesse per l'altro,
1: Per
0: c'è molto interesse
1: se
0: per noi,
1: stessi.
0: però noi siamo anche l'altro, insomma, noi saremo anche molto fragili tutti, saremo tutti anziani. Non l'ho presa bene questa cosa, non di chiare, e non vorrei finire legato al letto, ecco.
1: Massimo, prometto che non lo farò mai, se capiterà. L'ultima cosa che chiedo sempre ai nostri ospiti, che ha a che fare con il senso di questo lavoro, cioè con raccontare storie di persone che non ci sono più e di cui riecheggia ancora una parte di quello che hanno fatto, di quello che hanno detto, che cosa rimane a noi di Eugenio Borgna?
0: Rimane una riflessione profonda, torno lì, sugli abissi ghiacciati delle nostre solitudini, che possiamo far finta di non aver avuto, ma se siamo onesti dobbiamo guardarci dentro.
1: Grazie mille, grazie a Massimo Cirri per averci raccontato così magnificamente di Eugenio Borgna e di quello che stava intorno. Chiudiamo, come sempre facciamo, con un racconto, con una storia che riguarda in realtà l'inizio della carriera di Eugenio Borgna. Siamo partiti, la prima storia era in medias res. Questa storia invece riguarda un giovane Eugenio Borgna, che immagino già altissimo, già con queste mani lunghissime di cui raccontavi, che sta cercando di capire cosa fare della sua vita e la sua storia fa così. Eugenio Borgna è un giovane studente di medicina che non immagina in realtà di iscriversi alla facoltà di psichiatria.

quindi finita l'università, arriva il momento di dover scegliere una specializzazione. E l'angoscia di quei giorni è piuttosto concreta. Lui non sa che direzione prendere, non si sente portato per la chirurgia, certo, non ha quella sicurezza manuale, dice, quella freddezza che serve quando hai un bisturi in mano. E sa anche che la sua emotività non si accorda facilmente con discipline che richiedono distacco e decisioni immediate e rapide. È una serie di circostanze alla fine, più che un progetto preciso, che lo orienta verso la neurologia nella clinica universitaria delle malattie nervose e mentali di Milano. E lì si trova in un luogo di confine. Ci sono pazienti neurologici con sintomi diversissimi, ma anche letti riservati a delle persone con disturbi psichiatrici. Insomma, non è solo uno studio il suo, è un'osservazione totale, è tecnologia che avanza, sono cartelle cliniche, sono colloqui, sono corpi e sono parole anche, anni in cui Borgna impara a riconoscere le malattie neurologiche e insieme anche a scriverne, a ragionare sui loro aspetti clinici e psicoterapeutici. Nel 1962, a 32 anni, ottiene la libera docenza in neurologia e in psichiatria. È un traguardo importante, però non è una garanzia. La carriera universitaria resta comunque incerta. E poi a un certo punto si apre un'altra possibilità. A Novara, l'ospedale psichiatrico è diretto da Enrico Morselli, proveniente anche lui dalla clinica milanese. E lui è uno studioso conosciuto, con una reputazione solida. E in quel manicomio viene bandito un concorso per un posto di primario. Formalmente è subordinato al direttore, ma ha una certa autonomia clinica e terapeutica. È una specie di varco, è una scelta che sposterà tutto quanto. Il mio destino era segnato, scriverà Eugenio Borgna in uno dei suoi libri anni dopo. Nell'ottobre del 1963 iniziavo gli anni di lavoro e di vita nei reparti femminili del manicomio di Novara, che mi facevano conoscere le ombre e le luci della follia. Eugenio Borgna è scomparso il 4 dicembre del 2024 e aveva 94 anni.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata, da Deborah Rosciani. Notizie in ordine sparso questa mattina a condizionare l'andamento dei mercati finanziari, sicuramente mercati europei meno spaventati del previsto dalle nuove iniziative mosse dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, le dichiarazioni di ieri di Scott Bessent, segretario al Tesoro, il D-Day economico nei confronti appunto del regime iraniano, che ha tranquillizzato i mercati essendo stato nei suoi termini a quanto pare meno drammatico del previsto. Dalla Germania questa mattina l'indice IFO salito ad agosto a 88,8 punti e poi settore tecnologico in luce in tutta Europa in attesa dei conti di Nvidia che saranno pubblicati domani, quando dagli Stati Uniti arriveranno anche altri dati economici importanti a partire da un aggiornamento sull'inflazione. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,38%, ancora meglio Francoforte più 0,66%, Milano più 0,57%. Sul FTSE MIB in positivo i titoli bancari, i titoli del settore energetico: Prismian più 3, Tenaris più 2, Saipem più 1,28, Mediobanca più 1,25, Monte dei Paschi più 1,17, Banco BPM più 1,13. Il gruppo riunisce oggi il consiglio di amministrazione per valutare l'offerta presentata da Monte dei Paschi la settimana scorsa. Intesa San Paolo più 1,16, mossa di Monte dei Paschi proprio contro quella intrapresa nei suoi confronti dalla stessa Intesa San Paolo. Abbiamo in luce anche Leonardo, STM, Lottomatica con rialzi di oltre un punto, mentre tra i cali più vistosi segnaliamo il meno 2 di Ferrari, il meno 1,43% di Moncler, Eni in ribasso di un punto percentuale. L'euro a 1,16,68 sul dollaro. Si monitora sullo sfondo l'andamento del settore obbligazionario con il buyback del Tesoro americano sui propri titoli di Stato per contenere i tassi. È tutto.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Matteo Caccia racconta.
11: Proseguiamo a raccontare storie che hanno a che fare con Eugenio Borgna e le prendiamo proprio da un suo libro che si chiama Il fiume della vita, pubblicato da Feltrinelli. Lui è Eugenio Borgna. Una delle mie ultime pazienti è stata Francesca. Ne ho scritto in un mio altro libro, nella quale una depressione non psicotica, insorta sulla scia del suicidio della sorella, la induceva a guardare al suicidio come alla sua sola speranza. La vedevo una volta, e talora due volte alla settimana, lacerata da un'angoscia mortale e da una bruciante disperazione. E ogni volta mi chiedevo se l'indomani l'avrei vista. La sofferenza che si accompagna ad una condizione depressiva, come è stata quella di Francesca, è indicibile, e si fatica a trovare parole che siano donatrici di cura. Non voleva farmaci, e solo l'ascolto e il silenzio, la vicinanza umana e l'immedesimazione, la pazienza, l'hanno aiutata. Ma il tempo in ogni seduta talora non passava mai. Quando non mi diceva nulla, e solo gli occhi ne dicevano l'angoscia e la tristezza, la tenerezza ferita, la disperazione. La tensione è stata talora molto alta, ma ovviamente non potevo non moderarla. Mi chiedevo se e cosa avrei dovuto dire. Ogni scelta poteva essere sbagliata e la mia silenziosa interlocutrice era l'ora che non ha più sorelle. Non mi è mai capitato quello che ad altri psichiatri è capitato, che nel corso della cura un paziente scegliesse di morire. Ma non si è mai sicuri che questo non accada. E salvare una persona dal suicidio, come mi diceva Enrico Morselli, il mio predecessore alla direzione del manicomio di Novara, è la cosa che più dà senso alla vita di uno psichiatra. Non evitarlo, non essere riusciti ad evitarlo, quella che più ne lacera il senso. Francesca si è accompagnata a lunghe settimane della mia vita nelle quali ho conosciuto, come non mai, la divorante presenza della solitudine e del silenzio, che è facile descrivere nei loro aspetti tematici, ma incarnarli è una delle cose più difficili. Non ci si abitua mai e ogni volta è una sfida che sembra impossibile. L'angoscia e la speranza che hanno accompagnato nei colloqui con Francesca le ho conosciute anche in quelli che ho avuto con Maddalena, una giovane paziente immersa in una condizione depressiva solcata da incrinature psicotiche e da brucianti desiderio di suicidio che rendevano ancora più straziante la sua sofferenza. L'ascoltavo, il tempo non contava, e cercavo di dare voce ai miei occhi e ai miei sguardi, alla mia attenzione e al mio silenzio quando era necessario. La diagnosi non è difficile in casi come questo, e nemmeno lo è la scelta dei farmaci antidepressivi e antipsicotici, ma la cosa più ardua e complessa è l'articolazione di una cura fondata sull'ascolto e sul dialogo, sull'attenzione e sulla disponibilità a cogliere ogni movimento dell'anima. Maddalena, seppure a fatica, accettava di essere curata con farmaci antipsicotici, ma le ombre del suicidio ogni tanto oscuravano la sua vita. Sono state pazienti alle quali non potevo non pensare ogni giorno, non lasciando morire la speranza.

Si intitola Last Hope, questo brano di Paramore o Paramore, non credo che sia Paramore, immagino, non essendo italiani. La storia che vi abbiamo raccontato è una storia tratta da un libro bellissimo di Eugenio Borgna, si intitola Il fiume della vita. Vi ricordo, se vi siete collegati solo ora, che Eugenio Borgna era uno psichiatra italiano, uno psichiatra novarese. Per la gente di Novara Eugenio Borgna è stato un nome, anche se nessuno ha mai avuto a che fare con la malattia mentale, con la psichiatria. Eugenio Borgna era, prima ancora che diventasse un intellettuale, prima ancora che pubblicasse per Feltrinelli tutti i suoi libri, era una figura di riferimento. E questa storia, e sono felice di aver dedicato una puntata di Eco, quello che rimane, che è il video podcast Sky Radio 24, a lui, e grazie ancora a Massimo Cirri per esserci stato in quella puntata e aver raccontato molto di Eugenio Borgna. Ebbene, vi dicevo, questa storia che racconta Borgna è all'interno del libro Il fiume della vita, e ora continuiamo a raccontare. Vi raccontiamo una storia che sta vicino a questo mondo, sta vicino a quello che racconta Eugenio Borgna. Ce l'ha raccontata Davide. Davide non era uno psichiatra, Davide però aveva un amico che ha conosciuto molto molto giovane. Ci racconta nel dettaglio come è avvenuto il primo incontro con questo amico. Fuori da scuola succede una cosa piccola e da lì in avanti loro non si mollano più, finché la vita li porta lontani l'uno dall'altro, e finché un giorno arriva una telefonata che dà a Davide una notizia riguardo a questo amico che si chiamava Patrick. Prima superiore, settembre 2002, liceo scientifico, primo o al massimo secondo giorno di scuola. Per la lezione di educazione fisica andiamo al palazzetto a piedi, poco distante dal nostro istituto, e al ritorno pesto una cacca di cane, o mi augurai, viste le dimensioni, che fosse stata di cane. Ed è mentre che provo a pulirmi le scarpe, mi si avvicina un nuovo compagno di classe, che mi fa una battuta su quanto possa essere stato fortunato, e al contempo mi si presenta. Dice: piacere, sono Patrick. Io sono Davide, gli dico. Nasce subito una sintonia. Dal momento che lui mi aveva aspettato ed eravamo leggermente distanziati dal resto del gruppo, parliamo subito delle nuove compagne di classe e su chi, fra esse, fosse la più carina. Ironizzando anche sul cognome di una di loro, che di lì a qualche anno sarebbe diventata mia moglie. E lui mi disse: dai, non chiamarla così, non prenderla in giro. Guarda che è il suo cognome quello, rispondo ridendo. Quell'episodio contribuì a creare un legame talmente forte che ogni momento libero dei mesi seguenti lo passammo assieme. Non era ancora l'epoca di WhatsApp e gli SMS erano limitati, e una mattina, non vedendomi a scuola perché malato, Patrick, al termine delle lezioni, venne a casa per capire come mai non ci fossi e stette tutto il pomeriggio lì con me. Eravamo talmente uniti che ci fidanzammo con due nostre compagne, amiche anch'esse tra loro dai tempi delle medie, e cominciarono i primi sabati pomeriggio passati noi quattro assieme, quando le raggiungevamo con i nostri cinquantini scassati pur di vederle, le domeniche pomeriggio al cinema. Poi spesso le cose non vanno come vorremmo che andassero e i rendimenti scolastici di entrambi non decollavano. Entrambi cambiamo scuola, solo che lui, oltre alla scuola, cambia anche città e viene mandato dai genitori in un istituto a svariati chilometri di distanza, in una scuola afferente alla Marina Militare, mentre io vado a fare un istituto tecnico-commerciale e ci perdiamo un po' di vista. Fino alla sera di Santo Stefano del 2006, quando, entrato in una discoteca della zona per riprendere mio fratello più piccolo, lo trovo all'interno della discoteca. Era per qualche giorno a casa per le feste di Natale. Ovviamente ci abbracciamo, mi chiede come stesse andando, ci diciamo che ci troviamo entrambi cambiati. Mi chiede se stessi sempre con Ilaria e alla mia risposta affermativa lui mi dice: va a finire che te la sposi. Fu l'ultima volta che lo vidi, furono le ultime parole che mi disse. Il 21 gennaio del 2007 ricevetti la notizia che Patrick non c'era più, era morto, ed era stato lui a scegliere di porre fine alla sua vita. Ricordo che il giorno del funerale pioveva a dirotto e assistetti alla sepoltura senza ripararmi, come se l'acqua ghiacciata potesse svegliarmi, potesse cancellare quel mal di pancia che avevo e che ancora oggi, a distanza di 18 anni, se ci penso, riesco ancora a

0: sentire con la stessa insistenza.
1: Con una telefonata, non mi ricordo di chi, ero a casa con la ragazza che oggi è mia moglie, con Ilaria. No, invece ricordo, la chiamò una sua amica, Francesca, e le disse a lei se avevamo saputo di Patrick. E disse cosa? Che si è sparato. Disse no. E quindi poi giro di telefonate tra vari amici e insomma quella notizia fu confermata.
0: Il venerdì mattina seguente ho saputo che Ilaria era incinta. Avevamo entrambi 19 anni da compiere. Però di fronte a una notizia di vita, a dispetto di una notizia di morte, che ci aveva fatto stare talmente male nei giorni precedenti, non ce la siamo sentiti di tirarci indietro e abbiamo deciso che avremmo tenuto il bambino. Io e Ilaria ci siamo sposati il 4 agosto del 2007 e Leonardo è nato prematuramente il 16 dello stesso mese e oggi è un 18enne sanissimo e più alto di me. Patrick, o meglio, come Patrick ha deciso di lasciarci, ha inciso molto sulla scelta di tenere nostro figlio. Non ho una foto assieme a Patrick, non ho un selfie assieme a lui. Il primo selfie che ci siamo scattati assieme è di qualche anno fa e l'ho fatto al cimitero, una sera in cui non c'era nessuno. Gli ho dato le spalle, ho inquadrato il mio viso e la sua foto e ho scattato. È l'unica foto che ho di lui. L'ultima volta che ho sentito Patrick con me è stato poco tempo fa. Il mio secondo genito quest'estate è caduto e battendo la testa è svenuto ed è stato portato via in ambulanza. All'alba mi dirigo verso l'ospedale per dare il cambio a Ilaria e subito prima dell'uscita di Pistoia la radio passa Eyes Closed di Ed Sheeran, un brano che lui ha scritto per il suo amico scomparso. E ho capito che Patrick mi stava dicendo di stare tranquillo, che tutto si sarebbe risolto.

0: Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra selezione delle storie che vi sono piaciute di più.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ancora chiusa la 4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e Portogruaro verso Trieste ed è chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza nella stessa direzione. Si verificano code a partire da Cessalto e si viaggia incolonnati per curiosi tra la Tisana e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente si viaggia incolonnati per 5 km tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione Milano. Per un incidente sulla tangenziale est di Roma è chiuso il tratto all'altezza dell'uscita di via Tiburtina in direzione piazzale degli Eroi. Questa è la situazione al momento, torniamo tra circa mezz'ora dopo.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Nel 1973 un uomo di Leeds entra in ospedale per dei forti mal di testa. Ne esce dopo un mese, dopo aver subito delle cure che oggi sembrano uscite da un'altra epoca. Lui non era un paziente psichiatrico grave. Nei documenti medici c'è scritto «nessuna anomalia psichiatrica significativa». Questa è la storia di uno degli esperimenti più rari e controversi della medicina britannica. Un tentativo di curare la violenza, intervenendo direttamente sul cervello di un uomo. Ed è il racconto di che cosa succede dopo, quando quell'uomo torna a casa e deve convivere per tutta la vita con ciò che gli è stato fatto. Questa è la storia di Derek Hutchinson. Sono nato nel 1946. Sono cresciuto vicino a Kirkstall, a Leeds, Gran Bretagna. La mia infanzia è stata dura. Mio padre faceva il saldatore ed era un pugile a mani nude, mentre mia madre era alcolista e a volte mi chiudeva per tutta la notte nel deposito del carbone. Ero un ragazzino turbolento e finivo spesso a litigare con gli altri. A 10 anni, io e un altro ragazzo finimmo in tribunale dopo esserci arrampicati sul tetto di un museo. Mia madre disse che non era più in grado di occuparsi di me e fui mandato alla Kingsworth All Approved School, un istituto residenziale per ragazzi che avevano commesso reati o erano considerati fuori controllo, ma anche molto intelligenti. Più tardi fui espulso per cattiva condotta, dopo aver rubato un trattore e averlo guidato fino a un'area della RAF. Continuai a cacciarmi nei guai e a un certo punto finii anche in un borstal, un riformatorio. Conobbi la mia prima moglie, un'infermiera, dopo un incidente in moto. Ci sposammo nel 67 e avemmo 3 figli. Ma quando avevo 27 anni, passai una notte terribile per via di forti mal di testa e quindi andai dal medico. La cosa successiva che ricordo è che mi stavano portando all'ospedale psichiatrico locale, Hyrides. Mi consegnarono lì, ma per quanto mi riguardava, non avevo nulla che non andasse mentalmente. Ci rimasi un mese. Mi diedero psicofarmaci e mi sottoposero a 8 sedute di elettroshock. Era come stare con la testa contro un muro e ricevere addosso una palla da demolizione. Lo psichiatra, il dottor John Todd, mi disse che esisteva un piccolo intervento chirurgico che avrebbe ridotto parecchio la mia aggressività. Mi chiese: come ti sentiresti al pensiero di poter fare del male a uno dei tuoi figli? E dentro di me scattarono campanelli d'allarme. Si trattava di una lobotomia. Mi sentivo impotente, incapace di impedirla. Per la prima fase dell'operazione fui anestetizzato, mi tirarono indietro la pelle della fronte e mi praticarono 2 piccoli fori nel cranio, dentro cui inserirono 2 sfere di nylon. Quando mia moglie vide cosa avevano fatto, rifiutò di dare il consenso alla seconda fase, che prevedeva l'inserimento di elettrodi nell'ipotalamo e la sua coagulazione. Il neurochirurgo, il signor Arthur Wall, andò allora a trovare mia madre di notte per chiederle il permesso. La cosa mi fece infuriare. Lei era sempre ubriaca. Non avrebbe neppure capito a cosa stava consentendo.

Durante l'intervento, che durò 8 ore e mezza, ero sveglio e legato al tavolo. Dovevo tenere gli occhi aperti perché potessero osservare la dilatazione delle pupille. Volevano vedere come reagivo mentre facevano passare corrente attraverso gli elettrodi nel mio cervello. Io urlavo, ero convinto che mi avrebbero ucciso. A un certo punto Wall si chinò su di me e disse: «E io che pensavo fossi un duro». 9 giorni dopo l'operazione potei tornare a casa. Avevo ancora le sfere di plastica che sporgevano per metà della fronte. Tornai 2 anni dopo per farmele rimuovere e rividi il dottor Todd. Lo odiavo. Ogni volta che lo vedevo avevo voglia di prenderlo a pugni. Non saprò mai perché scelsero proprio me per quell'intervento. Wall stava cercando di curare la violenza e credo che mi abbiano scelto perché ero stato un pugile e per il mio passato. Anni dopo chiesi di vedere la mia cartella clinica e trovai una lettera di Todd a Wall in cui scriveva che ero adatto a un'operazione sull'ipotalamo perché non avevo gravi anomalie psichiatriche. Entrambi i medici oggi sono morti. Io sono stato estremamente sfortunato. Quell'intervento fu eseguito solo pochissime volte nel Regno Unito. Ho scritto all'autorità sanitaria locale e il mio avvocato ha contattato il Dipartimento della Salute per conto mio. Non mi è stato mai offerto un centesimo di risarcimento. Ancora oggi non riesco a dare un senso compiuto a ciò che mi è accaduto. Per un periodo avevo dei flashback dell'operazione fino a 12 volte al giorno. Ci è voluto molto tempo prima che mi diagnosticassero disturbo da stress post-traumatico. È qualcosa che mi condiziona ancora. Non riesco a camminare a lungo, sono sempre allerta, nervoso, il mio sonno è irregolare. Ho conosciuto la mia attuale moglie in un pub, stiamo insieme da 38 anni. Non so cosa farei senza di lei. Ancora oggi, ogni sabato sera, abbiamo il nostro appuntamento, una cena tranquilla a casa. Insieme abbiamo 7 figli e sta arrivando un pronipote. Adoro passare il tempo con loro e ho conservato tutti i giocattoli perché possano usarli. E ho ancora il mio senso dell'umorismo, perché in fondo... che cos'altro resta?

The lunatic is in my head. Siamo arrivati a fine agosto quasi, abbiamo ancora una settimanella davanti e poi abbiamo ancora una prima settimana di settembre e poi le cose del palinsesto di Radio 24 ritornano alla normalità, quindi il 7 di settembre noi ritorniamo alle 15 e qui ritornano in questo spazio due di denari con Mauro Meazza e Deborah Rosciani. Intanto permettetemi di ringraziare tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo tutta la prossima stagione. Linea GR, a domani puntualissimi per

0: raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
2: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono le 12.
8: GR 24, il sole 24 ore.

0: Nuova notte di bombe, l'Ucraina colpisce raffineria in Russia, missili di Mosca in 3 regioni ucraine. Salvini, serve uno scostamento di bilancio senza aspettare l'ok di Bruxelles. Bimba morta per difterite, i genitori indagati per non averla vaccinata denunciano gli ospedali. Per Federica Brignone, nuova operazione oggi pomeriggio, ho ancora dolore. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Nuova nottata di bombe incrociate fra Russia e Ucraina. La guerra dura da 4 anni e mezzo.
1: Nel mirino ucraino nella notte è tornata una raffineria russa nella regione di Krasnodar sul Mar Nero. Si sarebbe sviluppato un incendio e 2 persone avrebbero perso la vita. Altrettante le vittime nei numerosi raid sulla regione ucraina di Zaporizhia. Altri attacchi hanno interessato le città di Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella riunione della coalizione dei volenterosi di ieri, il premier britannico Burnham ha confermato la decisione di acconsentire alla condivisione delle informazioni classificate che permetteranno di avviare in Ucraina la produzione del missile franco-britannico a lungo raggio Scalp o Storm Shadow, che è il nome inglese, mentre il presidente francese Macron ha annunciato l'avvio in autunno delle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina. L'Italia ha ripetuto che non intende farne parte, pur restando ferma nel sostegno a Kiev. La premier Meloni ha confermato l'invio di generatori ed aiuti umanitari in attesa che a settembre si definisca la composizione del 13° pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi contro le sanzioni americane illegali. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino all'indomani delle nuove sanzioni secondarie annunciate da Washington per chi fa affari con l'Iran. Ora in Italia, un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale.

genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. I genitori, indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver sottoposto la bimba alla vaccinazione obbligatoria contro la difterite, hanno nominato un consulente di parte. Nuovo affondo del leader della Lega Matteo Salvini in vista della manovra di bilancio. Dopo aver chiesto una tassa sugli extra profitti delle banche, il ministro dei trasporti propone oggi uno scostamento di bilancio per le infrastrutture. Non occorre l'autorizzazione di Bruxelles, ha scritto sul sussidiario.net. Servono almeno 20 miliardi, ha detto Salvini, di cui 6 o 7 solo per compensare l'aumento dei prezzi nei lavori già assegnati, altrimenti rischiamo di fermare i cantieri. Il grande regista americano Martin Scorsese, di origini italiane, ha accolto la proposta del ministro della Cultura Alessandro Giuli di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano potrà ora riunirsi per formalizzare la nomina. Nuova operazione chirurgica per Federica Brignone, lo annuncia sui social la stessa campionessa olimpica di sci, 2 medaglie d'oro a Milano Cortina. La mia gamba continua a migliorare, scrive, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo con il team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale, aggiunge, sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona con possibilità di intervenire anche sul menisco. Oggi pomeriggio l'operazione. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
9: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
10: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
11: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.

0: gente, oggi si va, finalmente si va al mare, andiamo come sempre accompagnati perché in quest'estate investiamo in un po' di attività fisica, quella che più ci piace, quella che ci è più familiare, quella che possiamo fare nel nostro luogo di vacanza o nella città o nel nostro paese quando in vacanza non andiamo, per cercare di aggiungere davvero benessere. E parliamo di un benessere fisico ma anche un benessere mentale, perché una vacanza un po' più attiva, ormai è dimostrato, ci aiuta a tornare a casa più ricaricati, non solo a livello muscolare, facciamo anche la nostra bella figura quando si torna in ufficio, ma anche a livello mentale. Accompagnati perché? Perché tornano a trovarci in questa sorta di corso di benessere attivo la professoressa Lucini. Prof, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Il professor Matteo Vandoni.
2: Buongiorno a tutti.
0: La professoressa Lucini è ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano, nonché direttore del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. Se non ci fa muovere lei, non ci fa più muovere nessuno. Il professor Vandoni è associato all'Università di Pavia ed è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata. In questa sorta di corso, infatti, il professor Vandoni ci darà dei suggerimenti per adattare, personalizzare i consigli che arrivano dalla professoressa Lucini al caso nostro. Voilà, adesso finalmente andiamo al mare.
1: È una meraviglia. È una meraviglia. L'acqua sicuramente è un qualcosa che fa star bene, la possiamo avere in tantissimi modi. Pensa al mare con tutto quello che si può fare, ma pensiamo anche alle piscine. Certo. Poi di solito noi pensiamo al nuoto, ovviamente, ma quando si è in acqua si può fare anche tante cose in più, si può fare ginnastica, si può camminare, quindi potremmo veramente avere un qualcosa di completo.
0: Ci si può immergere,
1: ci si può anche tuffare, ci si può immergere, lì bisogna essere un po' più bravi, però si può fare anche quello.
0: Assolutamente, mare o piscina, due situazioni diverse. Una, in piscina è più facile nuotare, più rispetto
1: piscina
0: al mare, dove ci sono le onde che ti entrano, bevi un po' devi fare un pochino più fatica anche per trovare il tuo spazio. Pensiamo alle spiagge che sono affollate e arriva naturalmente, incontri tante persone, poi ti fermi e dici dai, per oggi non nuoto, chiacchiero un po'. Nuoto, si dice che sia lo sport più completo, più adatto a tutti, eccetera. È davvero così? Dipende un po' dallo stile? Funziona anche se nuota cagnolino?
1: Allora, è vero che il nuoto è uno degli sport più completi. Dove completi che cosa vuol dire? Vuol dire che unisco due grosse modalità di esercizio, cioè quella chiamata aerobica endura, cioè quella che mi fa sudare, sì, quella che mi fa muovere tutto il corpo, no? Che mi dà i benefici cardiovascolari, metabolici, manda via la pancetta, migliora il benessere, ma è anche un'attività cosiddetta di forza, perché ho bisogno di muscoli per spostare l'acqua. Quando muovo l'acqua con le braccia o batto le gambe, i muscoli lavorano, ma soprattutto lavorano i muscoli della schiena. Io rinforzo quei muscoli che sono proprio quelli che durante l'anno ho trattato male stando seduta in macchina, certo, sul divano e cose di questo genere. Quindi il nuoto diventa veramente un qualche cosa di completo, che non solo mi fa fare il fiato, intanto per usare un'espressione semplice, ma anche aiuta a irrobustire i muscoli. C'è un'ultima cosa fondamentale del nuoto, che per nuotare bene io devo anche sincronizzare l'attività respiratoria con i movimenti, e questo è un altro grosso beneficio del nuoto, perché sincronizzare il respiro, respirare con un respiro profondo dove la parte dove butto fuori l'aria è un po' più lunga, è anche il principio del rilassamento mentale. Quando si nuota bene ci si rilassa, ma bisogna conoscere la tecnica giusta per nuotare.
0: Spesso le persone hanno difficoltà, soprattutto dopo un lungo anno in cui non hanno nuotato, a fare fiato. Cioè, so fare bene stile libero, però non c'ho fiato. Ecco, probabilmente perché non riesco a sincronizzare giustamente, come diceva la professoressa Lucini. Ha qualche chicca per noi, qualche suggerimento?
2: Eh sì, perché anche il nuoto è uno sport che può portare davvero ad affaticarsi anche rapidamente, e questo dipende molto anche dalle capacità tecniche del sapere stare in acqua, perché noi in acqua non ci stiamo normalmente nella vita di tutti i giorni, ma ci adattiamo. E quanto siamo più bravi a rilassarci, avere una buona acquaticità, cioè stare in acqua e muoversi nell'acqua, tanto più riusciamo a fare sforzi più prolungati. All'inizio, quindi

0: Nel consiglio è intervallare i momenti di nuoto a dei momenti di riposo. Nella piscina ci viene facile
1: Perché c'è
0: perché
1: il bordo, ci attacchiamo lì, poi non ci si stacca più.
0: esatto, il consiglio al mare è di prendere delle distanze non troppo, come dire, eccessive rispetto alla riva e
1: Ecco,
0: rimettersi in piedi.
1: a proposito, professoressa Lucini, apriamo parentesi di sicurezza, cioè mare, ecco, bagno
2: Attenzione,
1: in mare,
2: attenzione.
1: attenzione, usiamo il buon senso, ma...
2: Attenzione, perché il mare è fantastico, però magari al posto di nuotare verso la sponda dall'altra parte
1: Sì,
2: è
1: non
2: molto
1: puntiamo
2: meglio.
1: sulla
2: Non puntiamo
1: Corsica
2: sulla Corsica se
1: se
2: siamo in
1: siamo in
2: Liguria,
1: Liguria.
2: ma magari nuotiamo paralleli alla riva in modo tale
1: Certo.
2: da non essere troppo lontani. Se poi magari ho voglia di andare un po' più in là, non ci vado da solo, ci vado magari con qualcuno. Sto sicuramente attenta alle boe, quindi non vado dove potrei avere delle barche. Nel mare dobbiamo stare attenti che oggi come oggi ci sono magari degli ospiti non troppo desiderati, come le meduse, che in questo periodo sono
1: Certo.
2: importanti.
1: Quindi
2: Quindi stare attenti. E poi comunque stiamo attenti a non esagerare. Non esagerare cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a nuotare e vado avanti, devo sapere che devo tornare indietro.
1: Esatto,
2: Quindi ecco perché magari non
1: proprio.
2: faccio le cose
1: Ci
2: troppo...
1: vuole tecnica, quindi mi avete bocciato un po' lo stile cagnolino, nuoto come nuoto.
2: Tieni conto che se io nuoto bene ho tanti benefici, se nuoto male mi posso fare anche male, cioè il nuoto a cagnolino, il problema è che il collo viene piegato in un determinato modo che non va bene, quindi se magari ho problemi di cervicale, ho problemi di
1: Devo
2: questo
1: stare bella
2: genere,
1: lunga,
2: devo stare bella
1: non in
2: lunga, non
1: piedi.
2: in piedi, insomma, lo
1: Ecco.
2: stile, il cosiddetto stile libero o
1: Sì.
2: il dorso, o magari aiutato perché hai la tavoletta, hai il tubo, hai il tuo bel materassino dove
1: Meglio,
2: ti tieni, ti fa molto meglio. Molto
1: meglio.
2: meglio.
1: E come il bagno, un bagno un po' in attività, quanto dovrebbe durare? Fino a quando abbiamo freddo, fino a quando c'è il respiro, perché io ad esempio sono freddolosissima. Quanto può
2: Quanto
1: essere
2: dura?
1: allenante?
2: Allora, intanto se voglio portare a casa dei benefici, sappiamo sempre che la nostra nuotata dovrebbe durare almeno una mezz'oretta. Però è anche vero
1: Non
2: che
1: ce
2: se
1: la farò
2: sono in
1: mai.
2: acqua posso fare anche qualcos'altro. Magari io
1: Certo.
2: nuoto un quarto d'ora, poi
1: Certo.
2: magari mi appoggio al bel materassino e muovo le gambe a bicicletta, muovo le gambe avanti e indietro. È sempre un
1: Certo.
2: modo per tenersi in
1: Faccio il
2: movimento.
1: bagno e faccio cose.
2: Faccio bagno e
1: Ci
2: faccio cose.
1: fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo, perché poi tra poco ci raggiungerà un grande amico della nostra trasmissione, Mike Maric, ve lo dico perché io sono finalmente contento. È un po' di tempo che voglio averlo qua ospite da noi e quindi parleremo di respiro e poi parleremo anche di chi, a proposito, fa cose, fa anche immersioni, addirittura apnea. È il mare, è anche questo.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati per un incidente ancora chiusa la 4 Venezia-Trieste, tra San Stino di Livenza e Portogruaro verso Trieste, con code a partire da San Donà di Piave, code per curiosi verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 1 Milano-Bologna si procede in colonnati per incidente tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione Milano. Si verificano code di 3 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna. Infine, rallentamenti con possibili code per incidente sull'autostrada del Mediterraneo tra Lago Negro Nord e Sala Consilina verso Fisciano. È tutto, Strade in diretta, torna più tardi.
3: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Facciamo un gioco. Facciamo finta di essere al mare, una spiaggia bellissima, amici cari, un mare meraviglioso che ci invita e come spesso succede nei posti in cui stiamo bene, arrivano anche amici con cui stiamo bene. E in linea con noi, infatti, un grande amico della nostra trasmissione, l'ho già anticipato, è perfetto, cioè farsi una vacanza al mare con lui, beh, è una bella esperienza. È in linea con noi Mike Maric, medico, coach sportivo, scienziato del respiro, ex campione mondiale di apnea, amico della Nico. Ciao Mike, grazie per essere con
5: Ciao, ciao
1: noi.
5: Nico.
1: Senti,
5: buongiorno a te, ciao.
1: Mike, noi siamo al mare, abbiamo con la professoressa Lucini e il professor Vandone un po' chiacchierato della differenza

0: Cioè, attenzione, il mare, come si nuota, perché la tecnica ci vuole, il respiro, quando ha la parola respiro, e tu sei lo scienziato del respiro, la professoressa Lucini dice, non è che dobbiamo sempre nuotare, anche perché, ma possiamo anche fare un po' di ginnastica, insomma, con questa sorta di esercizio total body, ma si possono fare anche altre cose, ci si può anche immergere, Mike.
1: Diciamo che la bellezza del mare la si può osservare dalla superficie facendo un po' di snorkeling e per chi ha magari un pochettino più di acquaticità e fiducia, anche magari qualche metro rispettando le regole del mare. Quindi la prima regola è quella di avere sicuramente un'attrezzatura che sia adeguata e quando si scende, ovviamente mai essere da soli, ma avere sempre un compagno con cui si affronta il mare, quindi io suggerisco veramente mai da soli, ma mai, mai anche per la cosa più banale, tra
0: Infatti,
1: virgolette, e
0: anche la
1: poi
0: professoressa Lucini, anche che quando andiamo a nuotare ci allontaniamo un po', sempre, sempre il mare cerca compagnia, no? Chiama compagnia.
1: sempre. E poi se chi scende, ovviamente avere un'attrezzatura, perché quando noi scendiamo dobbiamo saper compensare la maschera e le orecchie, altrimenti rischiamo di farci male. E allora un conto è fare attività di snorkeling dove semplicemente guardiamo dal livello del mare le bellezze del blu, diversamente se vogliamo invece scendere è chiaro che dobbiamo avere una maschera adeguata che ci permetta di compensare le orecchie, perché man mano che scendiamo aumenta la pressione, si riducono i volumi per la legge di Boyle e quindi è normale che le orecchie possano far male, ma noi dobbiamo evitare questo in che modo? Cercando di imparare a compensare le orecchie. Questa è una regola abbastanza importante per
0: Quindi
1: evitare
0: mai, mai
1: appunto.
0: improvvisarci, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo di sperimentare cose nuove, andiamo con
1: Sì.
0: buon senso.
1: Nico, perdonami, a proposito di piccoli semplici gesti, visto che siamo in clima estivo, mi concedi di dire una cosa, un piccolo suggerimento che spesso mi viene
0: Ma
1: chiesto?
0: assolutamente sono felice.
1: A proposito di mare, spesso le persone dicono che vanno in mare e poi si sentono le orecchie tappate. Allora, un piccolo suggerimento, passo dal libro al discorso di prima, perdonami, però ci tengo a dire questo, quando si esce dal mare potrebbe, anzi è un'ottima norma, quello di sciacquarsi le orecchie con dell'acqua dolce. Quindi non da frigo, ma anche dell'acqua naturale, quella che
0: Certo.
1: beviamo, qualche piccola goccia di acqua naturale dentro le orecchie per sciacquare tutta la cassa timpanica e il miato uditivo esterno dall'acqua salata, perché è quella che ci può dare qualche piccola infezione. E quindi, finito il mare, sciacquarsi
0: Le
1: le
0: orecchie.
1: orecchie.
0: E quindi questo veramente è un suggerimento da un amico, ma un amico che è un campione e anche un medico. Mike, grazie, grazie per essere stato con noi.
1: Prego,
0: Ci sciacqueremo
1: a
0: le
1: voi, buona.
0: orecchiette. Grazie e penseremo a
1: Ciao.
0: te. Un abbraccio. Se respiro
1: Ciao,
0: posso,
1: grazie.
0: noi lo sperimentiamo anche proprio in questi esercizi, in questi suggerimenti che ci state dando, proprio per aumentare un po'. Ecco, noi facciamo fatiche e vediamo che se affrontiamo questa fatica, io prendo spesso in giro la professoressa Lucini, dico che è cattiva, che ci vuole far fatica. Noi vinciamo questa resistenza e poi sappiamo che saliamo un piccolo scalino e quindi se ce la faccio posso andare un pochino più avanti, un po' quello che capita tutti i giorni quando dobbiamo poi affrontare altre sfide che non sono magari sportive, ma è proprio il misurarci un po' con noi stessi, anche con la nostra determinazione, il nostro impegno e poi se respiro posso, il respiro può dare un grande aiuto. Professoressa Lucini.
2: È assolutamente vero e l'attività fisica ne è proprio l'esempio perché è un qualcosa dove ogni persona è vero che fa fatica, ma alla fine è sempre contenta. Non c'è praticamente nessuno che dopo aver fatto attività fisica, aver fatto una nuotata, dice non sono contento di
0: Sì,
2: quello che ho
0: sei
2: fatto. Eh?
0: soddisfatto,
2: Sei
0: ce l'ho
2: soddisfatto,
0: fatta.
2: ce l'ho fatta. E questo ti dà una gioia e una motivazione che difficilmente si prova con altre
0: Per
2: cose.
0: questo, saggiamente, per esperienza, il professor Vandoni diceva: fate delle piccolissime cambiamenti, non pretendete troppo. Quindi questo vale. Oggi parliamo di nuoto al mare, nuoto in piscina, al mare, attenzione anche alle onde,
2: Eh
0: vero?
2: sì, perché dobbiamo stare attenti di avere delle onde che sono adatte a noi. Se sono troppo grosse, non sono mai
0: Però
2: troppo.
0: possiamo naturalmente anche fare ginnastica, però passetto per passetto, professore.
3: Esatto, possiamo fare anche altre attività in acqua, possiamo fare acquagym, possiamo fare qualcosa che ci fa stare bene, perché

0: Quando l'attività fisica ci porta benessere e piacere, noi cercheremo di rifarla e quindi nel tempo saremo sempre più gratificati da questo, ci sentiremo anche più forti, più bravi nel fare le cose e guadagneremo anche dell'autostima. Quindi.
1: Mi interessa molto questo aspetto dell'acquagym, dell'attività che possiamo fare anche solamente sulla battigia, entrando un pochino magari più in mare, camminando con l'acqua alla vita. Ma prima una domanda, stili, si sceglie quello che viene meglio oppure magari ci sono delle indicazioni per chi sapesse farli tutti allo stesso modo, o bene o male o benino?
2: Allora, intanto bisogna saperli fare, sicuramente sono un qualche cosa di diverso. Paradossalmente, lo stile che piace forse di più, che è più facile, che è la rana, in realtà è quello che è un po' meno indicato, ad esempio, chi ha problemi di mal di schiena, all'ernia, alle protusioni, problemi alla cervicale, proprio perché se lo fai bene dai la spinta proprio con questi muscoli
1: Muscoli.
2: che magari devono essere un po' protetti, e se lo fai male nuoti a cagnolino e non ci stiamo.
1: Perché vai giù.
2: Perché vai giù? Lo stile libero è quello che sembra il più
1: Più
2: pesante,
1: pesante.
2: ma se si impara a farlo bene, non è
1: Sì.
2: vero che è così.
1: Vai, è
2: Vai
1: vero.
2: tranquillamente. Il dorso non piace perché anche lì non vedo
1: Non
2: dove
1: vedi,
2: vado,
1: poi guardi sempre, poi gli schizzi quando giri, c'hai tutta sempre.
2: ma se impari a farlo bene, soprattutto non ti guardi i piedi, ma guardi in alto e prendi un punto di riferimento, la costa, se sei in piscina, le luci in alto, allora diventa anche lui molto facile e soprattutto dà anche quei benefici muscolari di cui abbiamo parlato prima, che è molto importante. La farfalla, il delfino
1: E
2: lo lasciamo
1: lasciamo a
2: ai grandi.
1: Mike o ai
2: Però
1: grandi,
2: non
1: sì.
2: dimentichiamo lo stile tavoletta, lo stile per chi non sa nuotare,
1: Che è
2: che però è
1: perfetto.
2: perfetto per incominciare.
1: Assolutamente, perfetto. E andiamo anche a fare un po' di ginnastichina in acqua. Questo ci sono bellissimi corsi di acqua gym, vengono organizzati magari anche nei villaggi, ma io non so, non riesco a farli perché mi viene una ridarola che io sono stata cacciata più volte, ho provato, però io non so come mai quando sono in acqua e vedo che devo muovermi mi viene da ridere. Ma professore, sono seria. Ci date qualche indicazione, qualche suggerimento per sfruttare anche questo massaggio dell'acqua? È come avere una massaggiatrice fantastica che ti modella. Usciamo che siamo tutte sirene, non proprio, ma.
0: Non proprio, ma sicuramente è un modo per attivarci dove la tecnica forse non è così fondamentale come nel nuoto. Possiamo attivare sia gli arti inferiori che gli arti superiori perché l'acqua ci fa da contrasto.
1: Ecco.
0: Un po' parlavamo di pesi,
1: Sì.
0: ecco, e pesi in acqua ci aiutano perché da un lato l'acqua sgrava le articolazioni dal nostro peso, ma fa resistenza ai nostri movimenti, quindi ci può allenare.
1: Camminate in acqua, ad esempio, facile facile per tutti. Acqua all'altezza dell'ombelico, giusto?
2: Sì. Tieni presente che il camminare in acqua o l'acquagym possono essere diversi, nel senso che il camminare in acqua è una cosa perfetta per tutti, uno perché tocchi e non hai problema. Ecco, se sei al mare, magari attenzione alle scarpettine, i sassi, i vetri, queste cose qua. Ma il vantaggio è che hai il massaggio dell'acqua
1: Mi
2: e
1: piace.
2: riesci a camminare e fai un po' più di fatica perché hai la resistenza. Un'altra cosa carina può essere saltare quando sei nell'acqua, perché l'acqua ti protegge, non caschi, hai un
1: Sì,
2: po' di stimolazione
1: bello.
2: dell'osso, ok? La ginnastica può essere diversa, soprattutto in piscina, perché hai quella ginnastica che poi viene sempre chiamata acquagym, però dove tu muovi tutto il corpo, fai la bicicletta, vai
1: No, mi
2: avanti,
1: viene già da.
2: indietro,
1: Sì.
2: quella che fa ridere,
1: Sì, ma
2: che
1: solo a me, perché poi le persone si impegnano e hanno i risultati. Io
2: esatto,
1: rido e vado fuori, sono
2: che
1: qua.
2: è un po' come il camminare.
1: Sì.
2: Poi invece hai la vera ginnastica, cioè magari non so, quella dove una persona è attaccata al bordo della piscina, tira su le gambe, fa
1: Sì.
2: degli addominali.
1: Sì.
2: Quella è una vera ginnastica che, come diceva prima il professor Vandoni, ha il grosso vantaggio che va a farti lavorare e quindi allenare potenziali muscoli, ma fai meno fatica perché l'acqua ti aiuta. E quindi questa è una chicca, mica male.
1: Quindi lo posso fare anche sul bordo della piscina, ma lo posso fare anche col materassino.
2: Se sei capace di farlo, prendi il materassino, ti attacchi bene con le braccia, lo abbracci sotto
1: dalla
2: ascella,
1: sì.
2: E poi muovi le gambe avanti e indietro, sì. Piuttosto che le apri a squadra, le porti a squadra e le apri come se fosse una forbice. Si sente la

0: fatica sulla schiena e sugli addominali. Quindi mentre stai chiacchierando con le amiche...
1: Ma questa questo mi piace tantissimo. Prossima puntata invece parleremo di corsa, si andrà di corsa. Intanto di corsa vi saluto, Carlo Salvatore in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, professor Vandoni, professoressa Lucini, ci salutiamo ma ci risentiamo. Grazie, buona giornata a voi, a domani.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
0: Vi presenta Borse in diretta.
9: Borse europee in rafforzamento rispetto ad un'apertura già positiva, un'apertura che ha voluto recuperare i cali di ieri, una giornata quella di ieri che ha visto i mercati molto nervosi in attesa di maggiori dettagli rispetto al piano statunitense nei confronti appunto dell'Iran, il cosiddetto D-Day economico che è stato preannunciato ma con impatto a quanto pare meno drammatico del previsto, a giudicare da come si stanno preoccupando appunto relativamente gli operatori finanziari. Sta scendendo molto anche il petrolio, il Brent a Londra è intorno agli $88 al barile, poco sopra gli $82 il greggio americano, e anche questa è una buona notizia, una giornata che vede sotto i riflettori il settore tecnologico in attesa della diffusione domani negli Stati Uniti dei dati del colosso Nvidia. Parigi sale dello 0,48%, Francoforte più 0,86%, Milano più 0,62%, in netto rialzo Prismia più 4,21%, Tenaris più 2,54%, Saipem più 1,73, Fincantieri più 1,68, in evidenza anche i bancari, con uno sguardo naturalmente sempre orientato all'evoluzione delle trattative avviate, per così dire, la settimana scorsa da Banca Monte dei Paschi, che ha lanciato un'offerta congiunta di scambio su Monte dei Paschi, su Banco BPM e Banca Generali. Tutti i titoli sono rialzo questa mattina, in particolar modo il Banco BPM, che segna un progresso di un punto in attesa del Consiglio di Amministrazione di oggi, che valuterà l'iniziativa della Banca Senese. Tra i cali più importanti, Ferrari meno 2, Moncler meno 1,4, Eni in calo di un punto percentuale. Per ora è tutto.
10: Salve!
11: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
10: Mi disdice adesso?
11: Purtroppo non l'ho posto.
10: Ma veramente?
11: Che faccio? Prima, sì.
12: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica.

0: Zucca. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca. Con un'altra che sono indagato per reati terribili. Con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare. Con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese. Che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo. No, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi il protagonista è un personaggio di finzione e tutto il suo mondo. Lui si chiama Ugo e a parlarcene uno dei suoi creatori.
2: E andiamo a prendere Mattia. Mattia, vieni, faccio aprire magicamente la porta.
3: Permesso.
2: Vieni con me.
3: Ciao.
2: Ti bacio. Allora, caro Mattia, tu, Mattia Marangon, hai fondato e con un team gestisci un account che in questo momento solo su TikTok, ma è famosissimo su tutte le piattaforme, ha oltre 428.000 follower, 16 milioni di mi piace, poi daremo un po' i nomi e i numeri in generale. Tutti conoscono Ugo Lies, tutti conoscono i vostri personaggi.
3: Speriamo, stiamo provando a farlo conoscere a tutti quanti.
2: Famosissimi, mi racconti tutto di Ugo Lies, andiamo?
3: Andiamo.
2: Andiamo.
4: Ricorda, se io non rispondo è perché probabilmente sto facendo qualcosa di importante e non posso guardare il telefono. Se tu non rispondi è perché mi odi, non mi sopporti e vuoi farmi soffrire.
5: Se bevi il veleno di questo serpente potrai vedere il futuro.
6: Come fai a saperlo?
5: Una volta un mio amico l'ha bevuto. Ha detto che stava per morire e poi è morto.
6: Se ora stai scrollando, continua a farlo. Non ascoltare chi ti dice: «Ah, oh, smettila di scrollare, è una perdita di tempo!» Cos'altro faresti? Se non scrollassi ora, saresti produttivo? No, io ti conosco. Non apriresti un libro, non andresti in palestra. Allora divertiti.
2: Io partirei da questa idea. Se qualcuno non ha capito di cosa stiamo parlando, perché la radio è senza immagini, cerchi subito Ugo Lies, perché a questo punto tutti dicono: «Ah, ma certo, Ugo Lies!» Com'è nato questo progetto che adesso fa dire tutti: «Ma certo, noi questi personaggini li conosciamo benissimo!»
3: Infatti questa è la storia un po' del nostro progetto. Alcuni dicono: «Ma di che si tratta?» Poi vanno a vedere su Instagram, su TikTok.
2: Te lo dicono tutti.
3: Subito,
2: ah,
3: lo
2: certo.
3: Capiscono. Certo. Beh, noi abbiamo... quest'anno facciamo 10 anni, quindi abbiamo un percorso che è lunghissimo. Probabilmente tra le community online siamo i più vecchi, tra i più vecchi.
2: Beh, 10 anni significa veramente un'era geologica fa, cioè per la rete 10 anni sono tantissimi. Ma come vi era venuto in mente, io parlo al plurale perché c'è un team attorno
3: certo.
2: a te, come era venuta questa idea originariamente ben 10 anni fa?
3: Ma guarda, allora, all'epoca, 10 anni fa, eravamo molto più giovani di adesso, e i miei due soci, Pietro e Samuele, che salutiamo, e andavano ancora alle superiori.
2: Mamma mia!
3: Quindi, nel senso, era un progetto che è nato per gioco. Abbiamo detto: facciamo sta roba, e all'inizio ci chiamavamo Lego Lies, prima del rebranding. Quindi c'erano questi omini Lego che parlavano tra di loro. Ho detto: ma creiamo queste situazioni divertenti, queste battute, queste scene quotidiane, però riportate con due personaggi che parlano tra di loro. La cosa ha funzionato fin da subito e quindi abbiamo detto: beh, possiamo un po' alla volta concentrarci un po' di più su questo progetto, investire più tempo, risorse, fino a

0: E dopo, comunque, con la pandemia c'è stata l'esplosione anche dei social, eccetera. E è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Quindi è stato questo qua un po' il percorso nostro.
1: Allora, stiamo parlando di ragazzini, ovviamente 10 anni fa, ma che competenze avevate? Vi eravate divisi i compiti? Cosa sapevate fare all'epoca?
0: Ma secondo me, più che delle competenze, c'era molta passione, nel senso che è stato un po' quello che ci ha fatto portare avanti queste cose. Dopo, un po' alla volta, imparare anche come comunicare meglio, quindi imparare delle skill di marketing, di gestione di processi di creazione di contenuti, quindi tutte cose che però impari col tempo, nel senso, non essendo inizialmente un lavoro, c'è molta motivazione che ti spinge a imparare un po' alla volta, quindi siamo autodidatti a tutti gli effetti.
1: E questo è bellissimo. A un certo punto è diventato un lavoro, ma quando vi siete resi conto che era un lavoro?
0: Quando le aziende erano disposte a darci dei soldi,
1: Ah,
0: banalmente, per
1: questo
0: farlo.
1: in effetti, il lavoro è quando uno ci guadagna dei soldi intanto.
0: Tecnicamente sì.
1: Ma avete continuato a studiare nel frattempo?
0: Beh, i miei due soci sì, io lavoravo all'epoca quando ho iniziato il
1: E cosa
0: progetto.
1: facevi?
0: Non c'entra nulla, io lavoravo da un commercialista. Non
1: Vabbè, però
0: c'entra
1: serve,
0: nulla, no,
1: non c'entra
0: zero,
1: nulla, ma
0: zero.
1: poi serve.
0: Allora, è servito perché ho detto, è un lavoro talmente poco creativo che la creatività la dedico al progetto. Quindi è stato
1: Ottimo.
0: un po' da... ha bilanciato la mia vita, la mia esistenza. E niente, quindi dopo effettivamente, soprattutto durante la pandemia, siamo cresciuti con i numeri, abbiamo avuto più tempo anche per creare contenuti e banalmente anche la gente era più tempo a casa per vedere quello che
1: Certo.
0: facevamo, quindi eravamo una grande compagnia anche per molte persone. E questa cosa molte aziende l'hanno visto, l'hanno intercettato, hanno visto anche che comunque i numeri sulle varie piattaforme erano sempre più grandi. E perciò appunto si torna al discorso di prima, ho detto ok, collaboriamo, vi diamo dei soldi per raccontare la nostra realtà, la nostra azienda, il nostro prodotto sulla vostra pagina.
1: Allora, intanto abbiamo dato i numeri su TikTok, ma la vostra community è di 2 milioni e mezzo più o meno?
0: Sì, sommando le varie
1: Sì. Pazzesco,
0: piattaforme, sì, raggiungiamo quasi anche i 3 milioni forse circa. Sì, non saprei
1: pazzesco.
0: neanche
1: Tra l'altro
0: scriverlo.
1: difficile da quantificare perché siete sulle piattaforme, ma poi il contenuto di Ugo, scappa in altri canali, a me arrivano, lo dicevo prima di registrare, a me arrivano molto i tuoi contenuti da amici, parenti, WhatsApp, messaggistica,
0: Abbiamo questo
1: girano
0: traffico di
1: dappertutto.
0: vignette
1: Eh sì.
0: illegale che noi non riusciamo a controllare, sì. Su WhatsApp arrivano spesso, perché magari c'è qualcuno che se le salva, non so, da Facebook, fa lo screen su Instagram, per
1: Certo.
0: X motivi. Dopo è bello anche quando le modificano, nel senso che magari le riadattano a, non so, le mandi a un amico, cambi la parola, il nome, il contesto, e quindi diventa molto più personalizzato. Però è una cosa che va oltre un po' il nostro controllo, però è molto bello.
1: È molto bello, cioè questa cosa non vi infastidisce?
0: No, anzi, perché dopo si ritorna al discorso che magari non vedi il nome, non sai chi l'ha fatta, però appena la vedi su Instagram che ti dico che l'ho fatta io, dici: ah, è tutto, e si chiude il
1: Segui,
0: cerchio,
1: segui,
0: segui.
1: segui, segui.
2: Polizia mi dica! Aiuto, mi è partito un colpo e ho ucciso il mio amico. Ok, stia calmo e si accerti che sia davvero morto. Ok, adesso che faccio? Ehi, amore, il giudice alla fine mi ha dato 50 anni di carcere. E quell'infame, per prendersi gioco di me, ha detto che l'unico modo che ho per uscire prima di qua è che tu vada a letto con lui.
3: Beh,
2: E per ogni volta che tu fai l'amore con lui, mi scala un anno di prigione. Guarda, se solo potessi lo prenderei a pugni. Come puoi dire una roba del genere?
3: Guarda, volevo dirti una cosa in realtà. Cosa c'è? Perché non ti fai la valigia? Dai, ti racconto tutto quando arriviamo a casa.
2: Quando arriviamo a casa? In che senso?
1: Tutto nacque da personaggini, omini della Lego, non c'era nessuna affiliazione, era proprio, probabilmente avete preso quello che trovavate, ma poi tutto è cambiato perché adesso Ugo è un personaggio vero, l'avete creato voi.
0: Adesso abbiamo fatto il rebranding 2 anni e mezzo fa, e perché volevamo comunque creare dei personaggi proprio nostri. E adesso l'Ugo è stampato in 3D, perché l'abbiamo creato noi, cioè è stato un creativo che inizialmente ha creato gli sketch del nostro universo di personaggi per farli tutti coerenti tra di loro. Dopodiché c'è stato un modellatore 3D che ha creato i vari render, dopo li abbiamo noi stampati in 3D, quindi sono fisici, cioè sono proprio degli omini che puoi toccare, tangibili.
1: Quindi diciamolo, non sono dei render quelli che vediamo nelle.
0: Molte
1: Ma
0: persone
1: so.
0: dicono, non so, usate l'intelligenza artificiale, i render, però noi lo
1: Certo.
0: facevamo da 10 anni, che non c'era l'intelligenza artificiale prima, quindi non è proprio. Noi facciamo le foto, le montiamo.
1: Con una risata, ho sentito una volta che hai dichiarato, si può dire qualsiasi cosa, o quasi, diciamo. Sì. Perché? Sì.

0: al limite, finché non superi la legalità, diciamo.
1: Ecco,
0: sì.
1: Ecco. L'ironia è la vostra chiave in tutto. Da chi viene? Cioè, queste battute, queste scenette che noi ci immaginiamo nella nostra testa, ma che spesso sono solo un carosello di immagini, anche se poi parleremo dei video. Come nascono? Cioè, interazioni tra voi?
0: Siamo pazzi in realtà per quello, no, scherzo.
1: Posso immaginarlo.
0: Sono situazioni in realtà quotidiane, secondo me, che un po' alla volta noi abbiamo questa visione, ovviamente, ripeto, facendola da 10 anni, abbiamo anche creato un po' un approccio che ci fa dire, ok, questa situazione qua posso trasformarla e so già come farlo, come trasformarla in vignette, in carosello, in video. Quindi abbiamo un po' questo approccio qua che è dato dall'esperienza. Però anche all'inizio era molto di riprendere situazioni quotidiane, da una parte perché comunque le vivi anche tu, quindi nel senso sai anche come raccontarle, e dall'altra parte sappiamo anche che funzionano perché anche molte altre persone le vivono. Quindi c'è questo scambio che noi andiamo a raccontare, a mettere su un'immagine un qualcosa che magari le persone vedono tutti i giorni e non hanno magari formalizzato in qualche modo, e vederlo però con due personaggi che parlano tra di loro, dicono ah, mi è successo anche a me, te lo mandi con l'amico, lo mandi su WhatsApp. Quindi nel senso, il fatto, come per il motivo per cui funzioniamo, è effettivamente perché riprendiamo momenti di vita reale che la gente in cui ci si rivede, insomma.
1: Mi vengono subito in mente i colloqui di lavoro, che sono una
0: tratti
1: filone
0: da una storia vera, quelli.
1: Sì, un filone importante per
0: Ma infatti noi siamo tra i pochissimi creator che utilizziamo anche LinkedIn.
1: Che è una cosa spiazzante.
0: Siamo forse gli unici anche che fanno questo intrattenimento in questo modo, che diciamo nasce da altre piattaforme e dopo arriva anche su LinkedIn, e perché appunto riprende situazioni in ufficio, situazioni quotidiane, e molti dopo, perché io seguo anche, faccio anche consulenza per aziende su LinkedIn vero e proprio, e dicono le vostre vignette noi le abbiamo stampate e le teniamo in ufficio, tipo come promemoria di certe situazioni, o per sdrammatizzare magari, non so, in sala mensa, sale dove mangi, ci sono queste cose qua del colloqui o le battute che fai in ufficio con i colleghi. Quindi,
1: come si dice in inglese, mi traduca in inglese.
0: Esatto.
1: Ma fisicamente quanti personaggini possedete?
0: Allora, io non li possiedo perché, essendo stampati in 3D, sono una tiratura estremamente limitata, perché sono tutti comunque dopo fatti a mano. C'è Samuele, che salutiamo a casa, che li fa lui artigianalmente, li pittura, li colora. Quindi sono pochissimi, saranno in tutto tra i vari personaggi, perché dopo ce ne sono anche altri che appaiono molto meno, una quindicina, 12-15 al massimo. Quindi sono pochi.
1: Belli coccolati.
0: Ma neanche io ce li ho a
1: casa. Grandi attori, perché...
0: Sì. Sono le nostre star di Hollywood, loro.
2: Ho trovato la soluzione per tenere a bada i miei figli.
3: Ah sì? E che fai?
2: Tengo qualche scatolone vuoto e incartato sotto l'albero di Natale. E quando uno dei miei figli si comporta male, lo butto dentro al camino.
3: E che fai quando sono finiti i bambini?
2: Cosa? Ieri è morto mio nonno.
3: Mi dispiace molto. Forse una barzelletta ti può tirare su di morale.
2: Sentiamo.
3: Knock knock.
2: Chi è?
3: Non lo so, ma sicuramente non tuo nonno.
1: Siete diventati un media brand, perché comunque, lo dicevamo all'inizio, spesso siete affiancati da aziende che vogliono collaborare con Ugo. Quindi come scegliete le aziende con cui collaborare? A volte sono anche organi di informazione, campagne, eccetera. Come scegliete i progetti e come nasce l'interazione?
0: Ma guarda, allora, alla base c'è sempre comunque una condivisione di intenti, nel senso, cioè, quando un'azienda viene da noi e che dopo effettivamente lavoriamo a un certo tipo di campagna, c'è sempre la volontà di parlare di una certa cosa, anche banalmente comunque dell'azienda stessa, del prodotto e del servizio, però inserendola nel nostro universo, nel nostro contesto, perché chiaramente, nel senso, se venisse stravolta la comunicazione sarebbe una sconfitta per tutte le parti coinvolte. Invece c'è proprio questo obiettivo win-win da entrambe le parti, in cui dici ok, raccontiamo questa cosa però con il nostro modo di raccontare le cose, quindi andare ad alleggerire la battuta, la situazione quotidiana resa un po' più divertente. Ma anche da un po' di anni in realtà siamo molto attenti anche a sensibilizzare su certi temi, quindi banalmente anche tematiche un po' più complesse come, non so, la salute mentale, banalmente il benessere psicologico, rientra perfettamente in quello che facciamo, perché comunque abbiamo già abituato il pubblico negli anni a noi che parliamo di certe cose, facendo da una parte ridere ma dall'altra anche provando a far riflettere. Quindi cerchiamo sempre di condividere un po' questa nostra visione, questo nostro approccio alla creazione di contenuti, che è leggero ma cerca di non banalizzare mai quello che viene raccontato, e lo stesso lo facciamo anche con le aziende.
1: Sicuramente caroselli efficaci, quindi slide, fotografie, che è un po' l'origine, sì, di Ugo. Adesso però si usano sempre di più i video e anche voi fate video. Tra l'altro video reali, noi siamo sempre appunto sull'artigianalità, non usate voci di intelligenza artificiale.
0: No, noi usate, abbiamo un doppiatore, abbiamo doppiatore che fa tutti i ruoli, quindi, però essendo un doppiatore professionista è molto bravo in quello che fa e riesce a dare, grazie anche alla sua voce, una personalità diversa, una sfaccettatura diversa a ogni personaggio. Anche dalla voce passa molta personalità del personaggio stesso.
1: Tutti veneti?
0: No, questo è il bello. Io sono veneto, Samuele di Torino e Pietro, l'altro socio, è di Catanzaro.
1: Ah, fantastico. Ognuno a casa sua?
0: E allora, all'inizio sì. Noi ci siamo conosciuti su Facebook all'epoca, nel 2016, che c'erano i gruppi Facebook. Non so se ti ricordi.
1: Mi ricordo
0: bene. Erano altri tempi. E c'era un approccio diverso, in realtà, anche alle community. Quindi, nel senso, tu entravi in questi gruppi dove magari si parlava di umorismo, si condividevano meme, vignette, eccetera. E c'era molta più naturalezza nel farlo. Nel senso, non c'era il timore di oggi che dici mi espongono a un pubblico, eccetera. Quindi era più facile anche conoscere altre persone e creare questo senso di community, di appartenenza. Noi ci siamo conosciuti a caso perché condividiamo delle cose che ci piacevano a vicenda e ho detto facciamo questa cosa, e noi ci siamo visti per la prima volta tutti e tre solo 2 anni dopo aver aperto il progetto, anche perché erano minorenni gli altri, quindi era difficile anche portarlo da Catanzaro, portarlo su. Quindi questa qua è la storia, però secondo me è la prova che effettivamente i social sono complessi al giorno d'oggi, però ti possono comunque dare tantissimo.
1: Vivete ancora nelle 3 città diverse?
0: No, io vivo a Milano e Pietro e Samuele a Torino. Quindi tutto siamo un po' avvicinati. Ecco.
1: Esatto, siete un po' più vicini. Però devo chiedere, abbiamo detto appunto caroselli e video, adesso i social stanno andando sempre di più verso i video. Voi come differenziate, come scegliete se fare un video, una serie di slide? State tendendo più verso i video? Come sta accadendo?
0: Ma no, in realtà i video li facciamo già da parecchio tempo, da un paio d'anni. Insomma, abbiamo beccato anche all'inizio su TikTok, siamo cresciuti molto perché abbiamo intercettato quel momento anche di crescita importante che c'è stato in un certo periodo. Noi, per la nostra natura, anche per quello che è la nostra storia, spesso prediligiamo comunque il contenuto magari carosello perché viene più facile e noi abbiamo un lavoro importante di copy, quindi è più facile mettere a terra quella frase, tenerla scritta, a volte è proprio più d'impatto.
1: Sì, anche diverso l'effetto della battuta.
0: Sì, esatto, perché nel senso è una sorta di effetto che l'utente magari scorre le slide, le sta vivendo in maniera più impegnata rispetto a quando subisci passivamente un video che ti arriva addosso. Invece il carosello devi essere tu in maniera attiva a scorrere, a leggere, e quindi dopo arrivi alla fine e anche la soddisfazione di leggerti tu la battuta che te l'hai letta tutta sembra poco, però in realtà è una cosa importante quando un utente fruisce il contenuto. Però dopo tutta la parte video è sicuramente importante, anzi alcuni format che abbiamo funzionano solo a video, quindi abbiamo un po' una divisione che quando ci abbiamo un'idea capiamo se farla in un modo o nell'altro.
3: Siamo qua con una signora che ha dato al mondo ben 25 figli. Come fa a ricordarsi tutti i loro nomi? Ad esempio, come si chiama quel bambino lì? Pietro. E quell'altro lì? Pietro. Ah, e quello? Pietro. E quella bambina invece? Sempre Pietro. Ma mi scusi, ha chiamato tutti i suoi figli Pietro? Sì, perché mi rende la vita molto più facile. Ad esempio, quando è pronta la cena, mi basta dire Pietro, la cena è pronta. E vengono tutti a tavola. Capisco. Però se invece ne deve chiamare solo uno in particolare, come fa? Beh, in quel caso li chiamo con il loro cognome. Con il cognome? Ma in che senso?
1: Hai detto che fai anche consulenze per aziende, hai scritto anche un libro.
0: Sì.
1: Sommersi.
0: Sì.
1: Vuol dire che comunque in questi anni hai fatto una riflessione, poi, lavorando sui social, è un libro che racconta un po' appunto il mondo dal tuo osservatorio, sì. Il mondo della rete, ma non solo.
0: Ma guarda, nasce dopo diversi anni che faccio divulgazione sul mio profilo e io parlo di consapevolezza digitale sul mio profilo LinkedIn, sul mio profilo Instagram, perché vivendo appunto i social, con tutto questo progetto, questa esperienza maturata appunto con Google Eyes e tutte le altre cose che ho fatto lateralmente, mi rendo conto che in qualche modo appunto si ritorna anche là un po' al discorso di Google Eyes, di rendere l'esperienza digitale delle persone un po' più leggero, un po' più divertente. Dall'altra parte però mi rendo conto che in generale ci sono tante complessità, tante difficoltà al giorno d'oggi nel vivere i social, quindi mi sono diciamo tirato un po' sulle maniche e tutta questa parte di divulgazione è raccontare proprio una prospettiva di come bisognerebbe vivere i social da uno che i social li usa per lavoro, quindi io ho un tempo, uno screen time, perciò le ore che passo il telefono al giorno sono tantissime. Non ti dico il numero perché sarebbe imbarazzante.
1: No, anche perché potremmo fare a gara.
0: A gara, dici?
1: Non è bello.
0: Non lo so, sono veramente tante le mie. E quindi raccontare un po' da una parte come funzionano i social, quindi gli algoritmi e perché ci vengono fuori certi contenuti, da una parte come funzioniamo noi banalmente, come funziona il nostro cervello e come funzionano le cose messe insieme. Quindi banalmente tu un contenuto lo vedi, ti lascia una certa reazione, secondo me è fondamentale capire perché ti lascia quella reazione. Se ti fa arrabbiare devi capire perché ti sta facendo arrabbiare quel contenuto, e in quel modo, se sei consapevole di come funziona questa cosa, puoi anche prevenirla, fare in modo che quel contenuto, sai che ti fa arrabbiare, non lo guardi più, o cerchi di evitarlo, o lo schivi, lo ignori, eccetera, lo segnali. E questo approccio secondo me è fondamentale al giorno d'oggi, perché appunto siamo sommersi, come ho scritto il libro con questo titolo, ed è l'unico modo per provare un po' a riemergere e di prendere anche il potere in mano, nel senso che gli algoritmi social ci stanno proprio costringendo a viverli in un certo modo. Noi dobbiamo tornare a essere un po' più viverli in maniera attiva, più consapevole e più impegnata anche.
1: Spesso come ultima domanda io chiedo come vedi il tuo futuro, no? Tipo colloquio di lavoro di Ugo.
0: Dove ti vedi tra 5
1: esatto.
0: anni? Tipo.
1: Ma a te invece voglio chiedere dove vedi Ugo nel futuro, perché Ugo può avere mille declinazioni, può andare anche su media tradizionali, ha già collaborato ad esempio con Disney, può diventare un oggetto di merchandising, potrebbero avere tutti un Ugo sulla scrivania.
0: Sì. Allora, il nostro obiettivo comunque è continuare a fare un po' quello che stiamo facendo, perché ci sta dando tanto e ci rendiamo conto anche dopo, quando vedi le persone di persona, senti che comunque hai un impatto reale da chi sta dall'altra parte, dice oh grazie per tutti questi contenuti che mi portano leggerezza, mi strappano una risata. Quindi sicuramente c'è la volontà di continuare verso questa direzione ed espandere ancora il più possibile, fare in modo che tutte le persone dopo quando entrano su Instagram dicono ah sei proprio tu, quindi farlo ancora di più questa cosa qua. E dopo c'è sicuramente anche una direzione verso più l'offline, quindi come dici te, di dare anche una vita più reale a Ugo, tirarlo un po' fuori dalla cameretta in cui si trova in questo momento, e questo è sicuramente l'obiettivo, dopo chi lo sa, insomma, di che strade può prendere, anche perché i social cambiano in continuazione, quindi da capire anche qui cosa succede nei prossimi anni, se c'è qualche nuovo format, qualche nuova cosa che possiamo cavalcare, però sicuramente l'obiettivo è quello.
1: Beh, salutaci Ugo, Pina, Baffo, tutti.
0: Sì, ci stanno guardando da casa.
1: Sì, è per forza, ci guardano, ci ascoltano, e quindi un abbraccio a loro, grazie Mattia.
0: Grazie a te.
1: Grazie, e saluto anche tutto il team, grazie.
0: Sarà fatto, grazie.
4: Ma quella è la macchina di papà, e quella è zia Tizia, e si stanno baciando. Mamma, mamma, ho visto papà e zia che si davano un bel bacione. E poi papà aiutava zia a togliersi la maglietta, e zia aiutava papà a togliersi i pantaloni.
5: È una storia molto interessante, continua a raccontarmi la cena però, voglio vedere la reazione di papà alla storia.
4: Dicevo, zia ha tolto i pantaloni a papà, poi papà ha abbassato il sedile della macchina, e poi papà e zia hanno fatto la stessa cosa che facevano mamma e zio Baffo quando papà era via per lavoro.
1: Mattia, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci raccontato tutto di Ugo Lies, dei personaggini e anche un po' di idee per il futuro.
0: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
1: Grazie Mattia, a presto.
0: Alla
1: salutami
0: prossima.
1: Tutti i personaggini,
0: certo,
1: salutami tutti.
0: Ciao.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
8: Sono le 13.
9: GR 24, il sole 24 ore.

0: Non si fermano gli aumenti sui carburanti, vertice di governo per studiare nuove misure. Leonardo Maria Del Vecchio lascia a sorpresa le cariche in Essilux. Nuova notte di bombe fra Russia e Ucraina, Mosca conferma il no a compromessi sul Donbass. La Cina reagisce alle nuove sanzioni USA sull'Iran, sono illegali, tuteleremo i nostri interessi. Bimba morta per difterite, i genitori indagati per non averla vaccinata denunciano gli ospedali. Per Federica Brignone nuova operazione oggi pomeriggio, ho ancora dolore. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Roberta Frisani in regia. È in corso una riunione dei vertici del governo sul caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise 17 centesimi sul gasolio in vigore fino a domani a mezzanotte. Oggi i prezzi di benzina e gasolio hanno registrato altri aumenti con il SELF sulla rete stradale a 2,015 euro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato le dimissioni da tutti gli incarichi operativi e strategici all'interno di EssilorLuxottica.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia a sorpresa gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica. La conferma della notizia, già anticipata da indiscrezioni di stampa, è arrivata stamattina da un portavoce dell'azienda. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera all'amministratore delegato Francesco Milleri, in cui si contesta il venir meno dello spirito di appartenenza all'azienda e di vicinanza al gruppo dirigente. Leonardo Maria Del Vecchio rimarrà comunque azionista del gruppo franco-italiano attraverso la sua partecipazione in Delfin, la holding di investimenti della famiglia, che con una quota di circa il 32% è il principale azionista di Essilux. La decisione arriva sullo sfondo dei contrasti tra gli 8 eredi di Leonardo Del Vecchio, alle prese con un impasse sulla gestione del patrimonio di famiglia, e complica ancor di più gli equilibri lungo la catena Delfin EssilorLuxottica, non più limitati al rapporto tra eredi ma estesi anche al consiglio di amministrazione. Intanto a Parigi il titolo di Essilux è in lieve calo, mentre il mercato valuta le possibili conseguenze di questa mossa a sorpresa. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La vicenda della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite, i genitori indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata, fanno causa agli ospedali.
2: Dall'Istituto Superiore di Sanità era arrivata la conferma. Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, è morta di difterite. Con il vaccino in 76 anni sono stati evitati 2 milioni di casi all'anno, spiega l'IS, ma i genitori hanno rivendicato fin da subito la loro scelta, convinti che l'autismo di un cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente. La madre della piccola ha inoltre accusato il personale sanitario, parlando di medici incompetenti. Ora i genitori hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali palermitani che hanno avuto in cura la bimba dal 13 al 19 agosto per diagnosi errate e cure inadeguate. La coppia è indagata per omicidio colposo proprio per non aver vaccinato la figlia. Nei loro confronti il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Attesa per mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, ha confermato l'assoluta contrarietà di Mosca a compromessi sul Donbass. Intanto è passata un'altra notte di bombe con droni e missili da entrambe le parti.
1: Nel mirino ucraino, nella notte, è tornata una raffineria russa nella regione di Krasnodar, sul Mar Nero. Si sarebbe sviluppato un incendio e due persone avrebbero perso la vita. Altrettante le vittime nei numerosi raid sulla regione ucraina di Zaporizhia. Altri attacchi hanno interessato le città di Kiev, Kharkiv e Dnipro. Il portavoce del Cremlino Peskov ha intanto commentato le linee del piano di pace tratteggiate due giorni fa dal presidente ucraino Zelensky alla stampa, cui aveva riferito di un piano elaborato con Stati Uniti ed europei che avrebbe previsto un cessate il fuoco e l'arretramento dalla linea del fronte di entrambi gli schieramenti, con lo scopo di creare una zona economica franca. Pochi dettagli, ma nel complesso un piano non dissimile da quello fallito a inizio anno. Non stupisce quindi che Peskov l'abbia definito inaccettabile. Si attendeva inoltre in questi giorni una visita a Mosca degli inviati statunitensi Kushner e Witkoff, che però non si è realizzata. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dura reazione della Cina, sono illegali, tuteleremo i nostri interessi alle nuove sanzioni annunciate ieri dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran.
2: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri diritti e interessi. Le nuove sanzioni contro l'Iran sono illegali. Pechino replica così a Washington dopo che il governo statunitense ha ribadito la volontà di tagliare le risorse economiche dell'Iran e ha minacciato i paesi che dovessero continuare a sostenere Teheran. Le pressioni esercitate nel quadro di una guerra economica non risolvono affatto i problemi e, dice il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, non fanno altro che alimentare tensioni e conflitti, provocare effetti di contagio, destabilizzare l'ordine economico e finanziario globale e ledere i diritti e gli interessi legittimi di altri paesi. Ieri gli Stati Uniti hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendovi cinque settori quali gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. Per il Dipartimento del Tesoro statunitense, l'Iran usa questi settori per sostenere la propria economia in crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore.
0: Nuova operazione chirurgica per Federica Brignone, lo annuncia sui social la stessa campionessa olimpica di sci. La mia gamba continua a migliorare, scrive, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo con il team medico abbiamo deciso di intervenire. Oggi pomeriggio l'operazione. Calcio, la prima giornata della Serie A è andata in archivio, ma fino al 1° settembre non si ferma il calciomercato.
3: Seconda forza è la straripante Roma di Gasperini che dopo il poker alla Fiorentina ridefinisce le gerarchie scudetto entrando di forza nella scia dell'Inter. Si vedrà, ma intanto i giallorossi firmano anche il difensore olandese Osterwolde dal Fenerbahce. Non più la Turchia, ma la Premier sembra essere invece la destinazione di Leao con l'Aston Villa in pressing sul Milan per chiudere l'affare. Ma il problema non è la volontà, ma la cifra. Il sofferto successo a Frosinone lascia la Juventus con più dubbi che certezze dopo il flop di Colomboani e il KO di Yildiz. E allora la vecchia signora prenota Zirkzee, ma punta il norvegese Sørloth dall'Atletico Madrid. Intanto nella capitale spagnola, ma per indossare la prestigiosa maglia del Real, vola Arianna Caruso, ex Juventus e Bayern Monaco. Solo l'ultima delle nostre calciatrici tra Europa e Stati Uniti ad andare oltre confine per continuare a crescere. Una buona notizia anche per la nazionale, che in autunno cercherà il suo pass mondiale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. La prossima edizione alle 16.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella.

0: su Radio 24.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
9: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Universal Music, Milano, racconterà la storia di Lucio Dalla con le sue canzoni, l'opera L'anno che verrà, da dicembre nei teatri italiani. Al lavoro il protagonista, Pier Davide Carone.
10: Quando è morto Lucio, la mia prima reazione, ero anche molto giovane, è stata quella di chiudermi molto in me stesso e quasi di scappare dall'argomento Lucio, come se da un lato volessi rispettare forse oltremodo il lutto che aveva coinvolto me e tutti quelli legati a Lucio, e poi anche per una forma di autotutela, cioè avevo paura che la sua morte in qualche modo fagocitasse la mia carriera, perché un evento come la morte di Lucio Dalla diventa più grande della carriera di un artista emergente, e quindi mi sono sentito di affrontarla così. Poi col tempo, anche un po', cioè lo dico senza ipocrisia, un po' anche per necessità dovute al post-Covid, che insomma ha messo tutti quanti un pochettino in crisi, all'ennesima richiesta di potermi cimentare nel repertorio di Lucio, quando sono arrivate però ho aspettato che arrivassero le richieste giuste, intanto di essere pronto io mentalmente e a livello emotivo per affrontare la cosa, e poi quando sono arrivate le proposte giuste erano le grandi orchestre. L'idea di poter ricantare Lucio Dalla, ora che Lucio non lo poteva più fare, però supportato da orchestre sinfoniche, da cori lirici, allora mi ha fatto riconsiderare un po' tutta la faccenda, e quindi siamo arrivati al punto in cui adesso diventa anche un divertimento, una sfida, perché poi cantare Lucio Dalla è una sfida. Le sue canzoni a volte rasentano l'impossibile, e però è proprio bello entrare nel mondo di un uomo per cui niente era davvero impossibile, sia dal punto di vista creativo che poi da un punto di vista tecnico.

0: A quando si entra nel repertorio di qualcuno e cercare di entrarci in punta di piedi, ma con Lucio non si può.
1: Aveva una vocalità esuberante, a tratti aggressiva. Cioè lui quando nella sezione centrale di Futura sta simulando un rapporto sessuale che dovrà generare una nuova vita che salverà questo mondo allo sbaraglio. Lui questa canzone l'ha scritta con alle spalle il muro di Berlino, quindi cioè, immaginiamo, no, il contesto. E lui vocalmente è dentro il rapporto sessuale. O Caruso, lui è dentro il dramma sereno di un uomo che tutto sommato si sta morendo ma è anche innamorato, e quindi cioè, queste cose vanno cantate in un certo modo, e lui le cantava con tutta la sporcizia anche a volte del caso, e secondo me l'unico modo per farlo è metterci anche quello che poi tu hai dentro, oltre al fattore tecnico, perché ripeto, come dicevo anche prima, cioè quando canti Lucio Dalla devi mettere in mezzo De André e Whitney Houston e fare una crasi strana e vedere che succede.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Pier Davide Carone. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è una delle nostre puntate speciali. L'abbiamo realizzata a Vinitaly, la 58esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati in corso a Verona Fiere fino al 15 aprile. L'occasione per noi per fare il punto su consumi, novità, tendenze e abitudini di un settore in continua trasformazione.
3: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
4: È un'uva ardua da coltivare. Non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così.
2: Aziende del Made in Italy, enologico in rappresentanza di tutte le regioni, oltre 1000 top buyer da 70 paesi, cui si aggiungono operatori da 130 mercati Vinitaly. Si conferma il baricentro internazionale del business del vino anche in uno scenario geopolitico ed economico particolarmente complesso. Un mercato in cui le abitudini dei consumatori sono in profonda e continua trasformazione. In Italia si beve meno ma meglio, 60-40 la proporzione tra consumatori saltuari e quotidiani, a vantaggio dei primi. 20 anni fa era l'esatto contrario, pensate. Oggi i consumatori sono più moderati, in linea con un'attitudine più qualitativa che quantitativa, e ad allargare la platea ci sono a sorpresa i più giovani, che incidono meno sui consumi perché in termini numerici sono inferiori rispetto a 20 anni fa. Lo sappiamo da tempo, l'Italia attraversa quello che viene definito l'inverno demografico. Per capire come sta cambiando il consumo, in quali direzioni si muove il mercato anche a livello di comunicazione, diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24 a Vinitaly, Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini. Ben trovato, grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Grazie a voi.
2: 100 anni di storia, impresa di famiglia, ambasciatrice dei vini veneti, terza generazione in azienda. Come guarda al futuro della produzione Pasqua Vini? Che cosa sta cambiando nel mondo del vino dal vostro punto di vista, che è un osservatorio privilegiato sul settore?
5: Ma come diceva il marchese de Rothschild, il mondo del vino è facile dal 101esimo anno in poi, quindi questa battuta

0: solo per introdurre il nostro ottimismo, nel senso che pensiamo che il mondo del vino ci sarà sempre, pensiamo che il vino sia l'unica bevanda alcolica che possa essere accompagnata con il cibo. Sicuramente è nostra responsabilità, di noi produttori, imprenditori, cercare di fare diventare il vino ancora sulla bocca di tutti, oggetto di discussione. Dobbiamo farlo tornare ad essere cool, no? Tornare ad essere qualcosa che è al centro della conversazione, che è un mondo, diciamo, di ispirazione per le nuove generazioni. Quindi lo vediamo con ottimismo, le sfide sono tante, ma è per quello che siamo qui. Sicuramente, come accennava in apertura, da diverso tempo questa traiettoria verso un consumo più moderato ma più di qualità avviene, quindi noi crediamo che il mondo del vino continuerà a crescere soprattutto nella fascia premium e ultra premium.
1: 11 milioni di bottiglie vendute, una quota importante di export, 74 mercati presidiati. La domanda è questa: in un contesto geopolitico ed economico di estrema fluidità, come sta cambiando la geografia dei paesi?
0: Il momento è chiaramente molto complicato, anche perché per la categoria del vino italiano il mercato americano è il primo, con più di 2 miliardi di euro di esportazioni all'anno. Quindi sicuramente l'avvento dei dazi è stato un colpo molto duro, anche perché è arrivato in un momento dove il trend del salutismo negli Stati Uniti è ancora più forte che qui in Europa, e si è anche accompagnato a una svalutazione del dollaro che ha in sostanza raddoppiato i dazi. Quindi il mercato degli Stati Uniti è in difficoltà. Ha iniziato anche questo 2026 con i venti contrari, e quindi è fondamentale sicuramente da parte di noi imprenditori, ma anche delle istituzioni, diciamo del sistema, cercare di trovare accordi, come in effetti è stato fatto. Mi riferisco al Mercosur, all'India, sono in atto alcune discussioni anche con altre zone del mondo. Quindi molto bene, sapendo però che gli Stati Uniti sono insostituibili, cioè non possiamo illuderci di poter sostituire il paese più dinamico, ricco del mondo con paesi dove il vino ancora ha bisogno di una grande educazione. Quindi diciamo sicuramente queste zone dove ci sono nuove aperture tariffarie saranno sicuramente un focus. La nostra Italia sarà sicuramente un focus, il Canada sicuramente sarà un focus, perché il Canada, come sapete, ha una sorta di embargo sull'importazione di vino americano sulle 7 province canadesi, quindi questo embargo ha aperto una prateria per tutti gli altri vini, specialmente quelli italiani, che sono la categoria più grande dei vini importati dal vecchio mondo.
1: Questo quindi il contesto generale. E il racconto, la narrazione del vino, com'è cambiata in questi anni, non solo all'estero ma anche in Italia? Voi tra l'altro avete uno stile anche di comunicazione unconventional, anche nel naming delle vostre etichette, insomma. Com'è cambiata la comunicazione?
0: In generale io credo che sia cambiata troppo poco, e questa infatti è la battaglia che noi combattiamo da 10 anni ogni giorno. È veramente centrale nel DNA del nostro brand. Noi cerchiamo di essere più coinvolgenti, di avere una comunicazione più lifestyle. Pensiamo che sia possibile veicolare tradizione, cultura, il saper fare millenario del nostro mondo senza essere troppo autoreferenziali e tecnici. Noi pensiamo che non ci voglia solo appunto l'educazione, ci voglia il coinvolgimento, quindi avere una comunicazione comunque elevata, però con, diciamo, un angolo, un tono di voce che strizzi l'occhio, che sia più vicino alle generazioni di oggi e di domani, più, diciamo, inclusivo, con un approccio più lifestyle che faccia appunto diventare quello che dicevamo all'inizio, il nostro mondo aspirazionale.
1: Vorrei citare un'etichetta che mi ha colpito molto, è i French, insomma, che lancia anche la sfida, no? Ai cugini, ai amici nemici francesi, è un bellissimo modo di metterlo sull'etichetta.
0: Sì, sicuramente è i French, il nome completo è i French, you could have made this but you didn't, l'idea avuta da un artista francese, tra l'altro, Sibioio, è il vino che sicuramente rappresenta al meglio la nostra filosofia da tutti i punti di vista, no? House of the Unconventional, come ci autodefiniamo, diciamo, e i French lo è evidentemente da tutti i punti di vista. È il primo vino bianco italiano fatto con la tecnica del multiannata, quindi c'è una grande sostanza tecnica per come viene fatto, e ha questo approccio appunto molto forte, molto dirompente, molto provocatorio, grazie alla collaborazione con questo artista che ha interpretato la nostra ambizione di fare un grande bianco che possa essere un giorno in grado di sfidare l'establishment dei vini bianchi mondiali, mettendo appunto sull'etichetta con la sua arte questo messaggio molto forte che è allo stesso momento un tributo, riconosciamo che siete un benchmark, ma una sfida, non abbiamo paura di nessuno, stiamo arrivando.
1: Ecco, l'arte per voi è un volano di comunicazione importante, abbiamo citato questo progetto ed è anche territorio di mecenatismo culturale.
0: Esatto, nel contesto che illustravo prima, dove noi pensiamo che si debba più coinvolgere il consumatore di oggi e di domani, lo strumento che troviamo molto trasversale e molto, come dire, in linea con i valori della nostra famiglia è il mondo della creatività, e l'abbiamo abbracciato da 10 anni grazie a una serie di progetti di mecenatismo che sono partiti da talenti emergenti veronesi, poi italiani, fino a collaborare con 30 talenti di tutto il mondo, soprattutto artisti che hanno veicolato attraverso un'etichetta, attraverso un'installazione immersiva, e tra l'altro abbiamo in questi giorni in centro a Verona Palazzo Maffei aperta gratuitamente al pubblico, attraverso eventi molto ispirazionali, i valori della nostra famiglia, dei nostri vini e la nostra visione.
1: Grazie a Riccardo Pasqua per essere stato con noi.
0: Grazie mille a tutti, grazie mille.
2: Essere e avere 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee proseguono in rialzo a metà seduta, con gli investitori che sembrano essersi lasciati alle spalle i timori per le conseguenze del D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e danni dell'Iran. Così Milano sale di oltre 0,5 punto percentuale, su livelli simili Parigi fa meglio Francoforte. Sull'azionario a Piazza Affari si mettono in luce i titoli tech in attesa della trimestrale di Nvidia in calendario domani. Prysmian si porta così in testa al FTSE MIB in rialzo di circa il 4%, mentre mentre ST guadagna oltre un punto percentuale. Bene anche gli energetici con Tenaris e Saipem, di contro scivola al lusso con Moncler e Ferrari in coda. Sempre sul fronte del lusso, a Parigi in calo Essilor Luxottica, dopo che Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato a sorpresa gli incarichi ricoperti nella società. Sul fronte energetico scende il petrolio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. Martina Soligo, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Essere e avere.
15: Lunedì?
16: Fra 8 giorni.
15: Sì, fra 8 giorni.
16: Assaggia questa e sposta il sole. Per me è giovedì.
15: Giovedì? Mm-hmm. Fra 4 giorni.
16: 4 giorni? Mm. Se cominci lunedì rischi di partire tardi con le uve rosse. E poi potresti farci la marmellata.
15: Sì, ma la buccia è troppo spessa.
16: Sì?
15: Dovrebbe essere più fine, no? Il succo esce più facilmente. E poi i semi non sono marroni. Francamente aspetterei ancora 4 giorni.
16: Tu non vuoi un vino più teso, con dell'acidità?
15: Sì.
16: E allora?
1: Anche il mondo del vino ha le sue rivoluzioni. Quella sotto gli occhi di tutti si chiama Nolo, e il quartiere di Milano per i più modaioli non c'entra, sta per no low alcohol, la tendenza che indica i vini a bassa gradazione e idealcolati, un mercato ad alto potenziale di crescita. Secondo l'osservatorio Unione Italiana Vini Vinitali, in Italia vale oggi 3,3 milioni di euro, ma dovrebbe raggiungere i 15 milioni nei prossimi 4 anni. A livello globale si stimano oggi 2,4 miliardi di dollari, con prospettive di crescita fino a 3,3 miliardi di dollari entro il 2028. Diamo il benvenuto a Martin Foradori, Hofstadter, tenuta Hofstadter, storica cantina altoatesina, 5 generazioni di vignaioli, pioniere dei vini dealcolati. Bentrovato Martin.
17: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Quest'anno per la prima volta Vinitaly ha uno spazio dedicato a questa categoria. Lei è stato ed è tuttora un pioniere appunto di questa categoria, ha iniziato nel 2020. Che effetto le fa vedere questa cosa oggi a Vinitaly? Fino a poco tempo fa era impensabile.
17: Beh, effettivamente è stata una buona intuizione, e vedere oggi che al Vinitaly, la fiera internazionale del vino italiano, ci sia anche uno spazio dedicato, sì, un po' mi emoziona, questo è giusto. Però anche l'ente fiera finalmente si è resa conto che il vino dealcolato non lo si può oramai trascurare, è diventato e sta diventando una realtà importante. E qui voglio sottolineare, il vino dealcolato non toglie nulla al vino, è una aggiunta che fa parte della nostra filiera. E questo, qui sono molto critico, i produttori in generale dovrebbero metterselo in testa, non avere paura del vino dealcolato, ma vederlo come una chance dei consumi che cambiano, una chance di prodotti nuovi che i giovani stanno cercando.
1: Di che cosa ha bisogno il mercato dei dealcolati in questo momento per fare il salto?
17: Apertura mentale. Qualche settimana fa un noto sommelier mi ha detto: il vino dealcolato non mi piace, non lo compro, ma me lo chiedono. Questa è un'assurdità. Io sono straconvinto che il consumatore finale è più che pronto ad accettare il vino dealcolato se gli viene proposto, ma se lo nascondiamo in cantina, se il ristoratore non la mette sulla lista dei vini, sulla bacheca, su una locandina, lo rende noto, non deve meravigliarsi che il consumatore non glielo chiede. In un certo senso lo stesso vale anche per la grande distribuzione. Creiamo gli spazi dedicati ai prodotti no low. non nascondiamoli nella mischia di tutti gli altri prodotti. Chi crea questi spazi rischia anche di venderli.
1: Sul mercato nei dealcolati ci sono molti prodotti diversi tra loro, per il consumatore non è facile capire. Lei tempo fa ha suggerito, ha proposto la necessità di una chiara denominazione geografica anche per i dealcolati.
17: Sì, diciamo che i temi sono due. A, non fare confusione con le bevande. Perché ci sono tantissime bevande che si stanno camuffando come vino dealcolato, come sparkling, come uno spumante tra parentesi. Perciò è molto importante anche leggere la controetichetta, cosa c'è scritto. E l'altra cosa è sì, proprio quella delle menzioni geografiche aggiuntive, che sono importanti per dare un valore aggiunto a questi prodotti, non lasciarli o renderli anonimi. Io sono convinto che, adesso faccio un esempio magari estremo, un vino dealcolato Chardonnay dell'Alto Adige è differente da un dealcolato Chardonnay della California, e sembra giusto che il consumatore abbia anche questa informazione per fare le sue scelte.
1: I dealcolati oggi interessano anche ai ristoranti stellati, ce lo conferma?
17: Sono proprio i ristoranti stellati che stanno offrendo ai loro clienti le alternative. C'è chi fa la barbabietola fermentata, infusi, tè, eccetera, eccetera. Loro sono i nostri spartiacque, come per esempio l'hotellerie internazionale. Quelli erano i primi a credere in questi prodotti.
1: Voi avete un'offerta premium nei dealcolati, ce la racconta brevemente per capire di che tipo di vini parliamo.
17: Molti pensano che un vino dealcolato parta da una base di vino mediocre. No, è giusto l'opposto. Per fare un vino dealcolato buono hai bisogno anche di una base eccellente. Noi nel 2020 siamo partiti con un Riesling, tra parentesi, generico tedesco, fatto nella mia azienda vitivinicola che ho in Germania. Qualche anno dopo ho voluto fare un piccolo, chiamiamolo, upgrade, e ho preso una base qualitativa di Riesling superiore. Si tratta di un Riesling Cabinet, magari pochi consumatori italiani sanno cos'è il Cabinet, praticamente è una scala qualitativa tedesca, e il Cabinet è il passo superiore di una DOC generica. Praticamente sono partito con un vino qualitativamente più alto, e con questo ho creato questo nuovo prodotto destinato solamente alla gastronomia.
1: Che quota rappresenta oggi per voi la produzione dealcolata?
17: Quando alla fine dell'anno 2025 ho fatto la statistica, in un certo senso mi è venuto un po' di paura, perché abbiamo raggiunto quota quasi 15% del fatturato.
1: Quanto conta nei dealcolati l'uva di partenza e la tecnologia utilizzata?
17: Beh, qui mi allaccio a quello che ho detto prima, ci vuole una base qualitativa molto alta che chiaramente parte dall'uva. Poi ci sono diverse tecniche di dealcolazione, anche qui devo aprire una parentesi, questa tecnica sta facendo passi da gigante. Poi che ognuno scelga la sua tecnica che vuole, io credo nella destillazione sotto vuoto, magari anche combinato con la filtrazione a membrana, praticamente a osmosi. Sono le tecniche alle quali io credo, e credo che queste siano quelle meno incisive al prodotto finale.
1: Grazie a Martin Foradori Hofstadter per essere stato con noi.
17: Grazie a voi, buongiorno.

0: Spostiamo nelle Langhe con Dosio, che è una storica cantina di La Morra, il borgo più panoramico delle Langhe. A guidare Dosio c'è Chiara Lanci, ben trovata Chiara.
1: Grazie, grazie mille.
0: Con lei vorrei parlare di enoturismo. L'enoturismo in Italia vale circa 3 miliardi di euro, l'offerta enoturistica made in Italy è sempre più integrata nell'offerta turistica globale e l'enoturismo si conferma un motore di sviluppo dell'intero sistema vino, quindi non più un'attività accessoria delle cantine italiane, ma un vero e proprio asset competitivo. Ci faccia viaggiare, Chiara, con la mente, ci teletrasportiamo, perché voi siete in un luogo particolare, un luogo speciale che racchiude anche la filosofia della vostra produzione, della vostra realtà.
1: Assolutamente sì, siamo appunto, come anticipavi, sul punto più alto di La Morra, in particolare siamo sulla collina

0: Serra Denari. Serra Denari è il cru più alto di tutta la denominazione del Barolo e appunto la particolarità è questa altitudine a 500 metri sul livello del mare, e davanti a noi abbiamo questo panorama immenso e infinito con tutta la piana cuneese e la catena alpina. Quindi la particolarità di Serra Denari, sto cercando appunto di farvi viaggiare, non è una distesa infinita di colline, ma è appunto la piana cuneese e tutto l'arco alpino di fronte a noi. La cantina è nata appunto nel 74, nel 2010 mio papà ha deciso appunto di investire nelle langhe, quindi siamo subentrati noi e siamo circondati da un corpo unico di 10 ettari di vigneti intorno alla cantina. In totale la cantina ha un parco vigneti di 14 ettari, perché poi abbiamo altri appezzamenti sempre in langa.
1: 14 ettari appunto distribuiti tra alcune delle aree più rappresentative di Barolo e Barbaresco. Alla produzione avete affiancato anche il resort Antica Dimora d'Osio. Che cosa ha guidato questa scelta?
0: Ma allora, tutta la parte di visite lato cantina è nata in maniera un po' più strutturata nel 2021, quando abbiamo aperto i vari percorsi di visita, quindi dalla passeggiata in vigna alla visita più classica fino all'ultimo che è stato introdotto, era il picnic in vigna. E per poter far immergere proprio le persone, far vivere davvero che cos'è Serra Denari, la pace, la tranquillità che si vive, il tempo quasi che si ferma in Serra Denari, abbiamo deciso di dare un'ospitalità a 360 gradi, e quindi nel 2023 è nata tutta la parte di resort con 7 stanze e piscina ad uso esclusivo degli ospiti. Quindi è proprio un modo per far vivere Serra Denari agli ospiti che arrivano magari appunto da Milano piuttosto che Torino, gli internazionali.
1: Che tipo di esperienza si vive? Qual è il commento che arriva da chi la vive?
0: È un'esperienza autentica, e immergersi nella natura, proprio perché in realtà sei a stretto contatto con la natura. Ci sono appunto diverse esperienze che possono andare dallo yoga in vigna, piuttosto che, come dicevo prima, il picnic o il truffle hunting nel periodo del tartufo, ovviamente. Appunto esperienze variegate che vanno anche dall'e-bike, proprio per girare le langhe ed esplorare le langhe in sella a una bici, piuttosto che il tour in Vespa. Ce ne sono davvero tanti. E la particolarità è proprio quella di immergersi, essere circondati dalla natura e staccarsi un po' dalla frenesia di tutti i giorni e di quello che viviamo magari appunto quotidianamente, vivendo chi vive in città appunto.
1: Sono turisti appassionati del mondo del vino, affamati di conoscenza?
0: Alcuni sì e altri no, dipende. Alcuni sì, vengono, che magari appunto tra le varie degustazioni che offriamo scelgono la verticale di Barolo, proprio perché sono appunto appassionati e quindi intenditori, e altri invece che magari vengono per godersi un weekend oppure qualche giorno in langa e staccare dalla quotidianità solita che ci propone appunto la città.
1: 30 secondi per chiudere, la tua etichetta preferita della tua produzione e perché?
0: Aiuto, ce ne sono tante. Mi viene in mente, vabbè, indubbiamente Serra Denari perché è il cru più alto. Penso alla Dimora, che è l'ultimo che abbiamo lanciato, che è la Barbera, che è appunto un inno all'ospitalità ed è nata proprio per la Dimora. E poi come ultimo non posso non citare il Langhe Sauvignon Olivia. Olivia era il cane di mio papà che insieme alla cantina mi ha lasciato in eredità, vive con noi tutti i giorni ed è un po' la mascotte della cantina.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati, sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo un incidente con autocisterna coinvolta. Per questo motivo l'autostrada è chiusa tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste e chiusura anche dell'entrata di San Stino di Livenza. Si registrano di conseguenza code tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste e code per traffico intenso anche in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza. Sulla A22 Brennero Modena un altro incidente provoca code tra Bolzano Sud e Degna Ora in direzione Modena. Disagi anche in A1 Milano-Napoli, si verificano lunghe code tra Fabro e Attiano in direzione Roma per la presenza di alberi in carreggiata causati dal maltempo. Passiamo sulla 14 Adriatica, segnaliamo code per lavori tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, nella stessa direzione incolonnamenti per incendio tra Poggio Imperiale e Termoli. A più tardi.

0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
1: Che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? Gira intorno a questa domanda il romanzo La vita giovane di Mattia Insolia, pubblicato da Mondadori. Un affresco su 6 personaggi fotografati del periodo delle infinite possibilità. La vita giovane, appunto. La voce narrante è Matteo, che a volte è soprannominato Teo, che alla soglia dei 30 anni torna dopo quasi 10 anni a Foro, il posto dove è cresciuto, perché due amici dell'epoca si sposano. Questa è l'occasione per far emergere quel passato che il gruppo di amici aveva quasi sepolto, mettendo una pietra sopra, anche e soprattutto ad un evento accaduto alla fine del quinto liceo, un evento che aveva segnato in qualche modo le loro vite. Un trauma di gruppo, potremmo definirlo, che si intreccia a traumi familiari dei singoli. C'è chi ha un padre violento, chi ha una madre depressa o alcolizzata, chi ha subito molestie da piccolo, chi ha invece scoperto il tradimento di uno dei due genitori. Un romanzo che accende una luce su quella fase della vita in cui tutto è possibile, per poi fare i conti 10 anni dopo con quello che è stato, ma anche con quello che sarebbe potuto essere. Insomma, fare i conti con i traumi, con i rimpianti e in parte anche con i sensi di colpa. Mattia Insolia, partiamo appunto dalla voce narrante, perché questo è un romanzo abbastanza collettivo, ma c'è una voce narrante, che è quella di Matteo. Lui torna a casa, manca quasi da 10 anni, trova fra l'altro una madre che è malata di Parkinson da un po' di tempo, una madre che non vede da 2 anni. Lui dice che parlare con i suoi genitori lo mette sempre a disagio, ecco, così come lo mette a disagio questa madre malata, cosa che inevitabilmente fa nascere i sensi di colpa. Insomma, tornare nel posto di origine non è un semplice tornare alle radici, è un tornare nel quale Matteo si porta dentro veramente un mondo interiore potenzialmente esplosivo.
2: È potenzialmente esplosivo, in effetti, ed è qualcosa che ho notato anche con tutti i miei ritorni. Io vivo a Milano, ma sono nato e cresciuto a Catania, dove torno spesso, in realtà, a differenza di Teo. E c'è una cosa a cui ho fatto caso. Cioè, ci sono delle volte in cui, quando torno, ho la sensazione di non essere tornato soltanto nel luogo fisico, geografico, in cui sono nato e cresciuto, ma sono anche tornato indietro nel tempo. Sono tornato il ragazzino che abitava quei luoghi, sono tornato il ragazzino che era figlio, che era un figlio adolescente, che era un figlio bambino, che era un amico, che era un fratello. E io volevo raccontare questa parte qua, cioè volevo raccontare che cosa voglia dire tornare non soltanto nei luoghi in cui siamo nati e cresciuti, ma anche nei tempi in cui siamo nati e cresciuti. Ed è la cosa che succede a Teo. Teo ogni tanto si guarda attorno e non riconosce il posto attorno a sé, perché si dice: com'è possibile che io mi trovi nella mia infanzia, ma tutte le persone che popolano oggi la mia infanzia siano così diverse? E questa crisi, questo slittamento, secondo me è una delle crisi, uno degli slittamenti più grandi che possiamo abitare quando abbiamo 30 anni, forse.
1: Forse anche in una fase successiva, perché chi è andato a vivere in un altro posto, nel momento in cui torna nel posto d'origine, pensa che la situazione si sia cristallizzata. Nel tuo romanzo però c'è qualcosa di più, perché ho detto che i traumi personali si intersecano ad un trauma di gruppo. Questo gruppo di 6 persone, ognuno con il suo carattere, c'è chi per esempio ha le dipendenze da alcol e droga, insomma, che tipo di rapporto ha? Perché sembra a un certo punto nel romanzo che sia quasi una monade, il gruppo che si crea come sempre a quell'età, ma che si crea anche se si è disgregato con il tempo proprio intorno a quel trauma di cui non possiamo dire niente, se no vi svegliamo la fine del romanzo.
2: È un gruppo che, secondo me, tanti di noi e tante di noi hanno avuto. Per citare Michela Murgia, è quel gruppo di amici la cui specialità non si ripete più. Michela Murgia parlava di quando noi stringiamo amicizia nel periodo in cui siamo potenziali, cioè abbiamo 18, 20, 22 anni, perché davanti a noi abbiamo tutta la vita, abbiamo una quantità di strade che potenzialmente è infinita. E testimoniare che cosa voglia dire essere potenziali, quindi testimoniare il momento in cui le persone a cui vogliamo bene stanno attraversando quel periodo, è un'esperienza la cui specialità appunto non si ripete più. E questo gruppo sono

0: testimoni delle vite potenziali l'uno degli altri. Loro si vogliono un gran bene, però allo stesso tempo provano tutta una serie di emozioni e sentimenti gli uni per gli altri che ogni tanto li allontanano e ogni tanto li avvicinano. Ogni tanto sono un branco, ogni tanto sono schegge impazzite di un'esplosione, ogni tanto sono una famiglia, ogni tanto sono dei grandi nemici. Fondamentalmente sono amici durante l'adolescenza e quindi ci stanno tante vite dentro quei rapporti là, secondo me.
1: A proposito della vita giovane che dà il titolo al tuo romanzo, c'è secondo me una parte che racchiude il tutto, come si dice, perché tu scrivi: la vita giovane mi sarebbe mancata, ma non era per quello che ero in pena. A farmi soffrire era ciò che non avevo mai avuto o fatto. La vita, sempre di più, ci avrebbe chiuso in quello che saremmo stati, allontanandoci da quello che avremmo potuto essere, e tutte le possibilità perse lungo il tragitto mi sarebbero mancate, come qualcosa che mi era appartenuto davvero e che con l'inganno mi era stato tolto. Questo è un romanzo che parla anche di illusioni, disillusioni, speranze mancate, come succede sempre in quella fase della vita, ma soprattutto è un romanzo che parla delle infinite possibilità e dei sogni che appunto non sogniamo più.
0: Sì, credo che parli anche di questo, ma perché penso che siano questi gli ostacoli più grandi forse che dobbiamo superare, che dobbiamo anche aggirare quando stiamo diventando adulti. Io ho iniziato a scrivere questo romanzo a 28 anni e abitavo un periodo della vita in cui non mi sentivo più un adolescente, ma non mi sentivo ancora un adulto, e quindi mi chiedevo che cosa sono. Non tanto che cosa sarei diventato, ma che fine avevano fatto davvero tutte le cose che avevo desiderato, che fine avrebbero fatto tutte le cose che credevo che avrei potuto essere. E a me questa è la cosa che poi davvero mi ha messo in crisi, e credo sia questa la cosa da cui è nato il romanzo, e cioè il fatto che lungo la strada tanti sogni, tante vite potenziali che noi davvero abbiamo covato come fossero qualcosa di importantissimo per noi, e lo abbiamo fatto con persone fondamentali per noi, tutta quella vitalità lì a un certo punto la perdiamo, non ce la troviamo più in tasca, si è andata a infrangere contro il muro della realtà, l'abbiamo abbandonata noi lungo il percorso. E questa è una cosa che mi ha fatto molto male, mi ha fatto molto male anche più di non sapere che cosa sarebbe successo. Non mi spaventava il futuro, mi faceva soffrire l'idea che stessi pian piano abbandonando dei pezzi di vita che non sarebbero più tornati.
1: Ecco, questo è un romanzo che non ha una struttura cronologica lineare, perché c'è l'oggi del protagonista che ha quasi 30 anni, ma c'è anche l'oggi, il qui e ora, di loro che sono appunto adolescenti e frequentano l'ultimo anno del liceo. Si va un po' avanti e dietro nel tempo. Un altro elemento che accomuna i personaggi, ma soprattutto il protagonista, è il senso di colpa. Hanno un senso di colpa comune, ovviamente, ma ognuno di loro si porta un senso di colpa per qualcosa che ha fatto o per qualcosa che avrebbe potuto fare. Per esempio, il protagonista ha questo senso di colpa anche per quello che prova per sua madre, perché non la vede da 2 anni, perché sua madre è malata, eppure lui vorrebbe esserci ma non riesce a esserci. In che modo vivono questo senso di colpa?
0: Io penso che per loro il senso di colpa sia anzitutto un motore immobile. Il fatto è che noi li conosciamo quando hanno 18-19 anni, al quinto anno di liceo, e quando sta per accadere qualcosa che non possiamo dire, che effettivamente li separerà e che sarà una fonte di senso di colpa, sarà una colpa per ciascuno di loro.
1: È il famoso trauma di gruppo che dicevamo.
0: Il trauma di gruppo di cui parlavamo. E poi li conosciamo dopo 10 anni, e quando li conosciamo, li vediamo dopo 10 anni nel presente, noi vediamo che effettivamente la loro vita è andata avanti, si sono mossi lungo il loro percorso, anche un po' spinti da questo senso di colpa. C'è una cosa che mi ha detto Silvia Avallone quando stavo scrivendo questo romanzo, e cioè: noi non possiamo cancellare il male che abbiamo fatto o che ci hanno fatto, però possiamo costruirci del bene tutto attorno. Il senso di colpa ogni tanto può essere un motore attorno a cui noi costruiamo del bene. Quel motore ci porta avanti, ci spinge verso determinati obiettivi, determinate mete, ma noi non lo guardiamo più in faccia perché ormai lo abbiamo elaborato e possiamo piuttosto guardare il bene che c'è tutto attorno.
1: Silvia Vallone, lo ricordiamo, insomma, scrittrice, è stata diverse volte ospite del Cacciatore di Libri, ricordo così un paio di titoli, Acciaio, che era stato il suo esordio, e invece l'ultimo romanzo, Cuore Nero. Che cos'è invece per Teo la felicità? A un certo punto tu scrivi che la felicità è l'assenza del dolore. Beh, una visione interessante, direi. Non voglio fare la psicologa che non sono, però insomma è interessante dal punto di vista narrativo.
0: È interessante, soprattutto io ogni tanto ripenso a Teo e mi dico che forse l'ho reso un po' troppo pessimista. Avrebbe dovuto essere un po' più ragazzino, un po' più giocherellone. E nonostante questo lui è incapace di vedere la felicità come qualcosa di duraturo, è per lui davvero... Però sai, forse c'è del bello in questo, forse perché vuol dire che la vita in effetti è felice, ma ci sono dei momenti in cui la vita ci accade, ci capita addosso e quella felicità ci viene tolta, però può sempre tornare. Sì, forse è un bel modo di vedere in realtà.
1: C'è un gioco che loro facevano da ragazzi al liceo, insomma, quando già potevano guidare, e che è quello di andare così in una macchina, quasi di chiudere tutti gli occhi in un rettilineo dove sanno che non può accadere un incidente, o quasi, chissà. E tu scrivi: non lo facevamo per noia, come sarebbe facile pensare, né per sentirci vivi o idiozie simili. Lo facevamo perché alla realtà preferivamo il buio dentro di noi, dove potevamo erigere i nostri castelli. Ecco, il buio interiore può essere quindi anche fonte di qualcosa di fantasioso, di creativo, di possibilità, di proiezione, che in genere è visto come qualcosa di negativo.
0: Ma per tanti anni Teo abita il buio dentro di sé come un luogo da cui fuggire. Poi d'un tratto in realtà si rende conto che dentro quel buio lo può costruire tanto. Può sognare. Il buio dentro di noi ha la grande qualità di essere modellabile. Non vedendo nulla là dentro, noi possiamo d'un tratto cominciare a immaginare. Loro preferiscono abitare là dentro perché possono sognare, possono desiderare, possono immaginare, senza avere per forza di cose la realtà con le sue definizioni, così chiusa, così già delineata tutta attorno a loro. Per tanto tempo io, esattamente come Teo, ho vissuto il buio dentro di me come un luogo da cui dovessi scappare. Poi d'un tratto mi sono fermato e mi sono detto: in realtà questo posto è pieno di possibilità, devo soltanto respirare e devo soltanto decidere come illuminarlo e come abbellirlo. E lì quel buio è diventato qualcosa in cui potessi abitare serenamente.
1: Grazie a Mattia Insolia, ora in libreria con La vita giovane, pubblicato da Mondadori. Grazie.
0: Grazie, grazie a tutti e a tutte.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Io ho già fatto un augurio che dopo 20 anni riporti lo scudetto a Roma.
7: Quando ho la possibilità di lavorare bene con dei ragazzi che mi seguono e che vogliono giocare nella Roma in un ambiente fantastico, è già un mezzo scudetto.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Cremonese impatta così sul mondo Lazio, la sblocca lui.
1: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome del giocatore, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro al posto suo non sarebbe venuto.
2: Sono venuto qui anche per lui, perché il nazionale l'ho conosciuto bene come uomo, per me contano i rapporti e lui è un uomo vero, nel calcio ce ne sono pochi, quindi se io devo dare una mano a una persona vera ci vado.

0: Dybala da solo, Dybala con l'assist, tripletta di Malen e tripletta di assist per Paolo Dybala.
1: La volontà di rimanere è stato da sempre, non c'era nessun dubbio, quindi ho dato del mio massimo per poter essere oggi qua, poter giocare di nuovo con i miei compagni sotto le ordini del mister.

0: è un Dybala che da un punto di vista fisico non l'ha mai avuto così?
1: 32 anni e nel pieno della maturità sia fisica che tecnica. Ancora oggi sicuramente tra i primissimi del nostro campionato, se non il primo. A dimostrazione che questo non ha i muscoli di seta. Questo è sempre più resistente, io l'ho tolto, ma lui può giocare anche i supplementari ed è sempre uno dei più freschi.
2: Vabbè, quanto ottimismo. D'altra parte, grande serata romana, la Lazio tra l'altro oggi ha festeggiato la vittoria di Bologna regalandosi anche Pinamonti, operazione complessiva da 12 milioni, chissà dove gli ha trovati lo Tito. Pierluigi Pardo, ciao, buongiorno.
3: Ciao Pier. Ciao.
2: Non potevamo non chiamare il direttore del quotidiano sportivo della capitale. Ciao Ivan Zazzaroni.
4: Ma per quale motivo? Sì, vabbè, ma sei partito col Bologna sconfitto, scusa.
2: Sono partito col Bologna sconfitto, che è un tema.
5: C'è una regola per cui
4: non vorrei che diventasse una regola.
5: Bologna è una regola.
2: Non so se diventa una regola. Fatto sta che non è messo benissimo. Uno dei temi è questo. Si vendono anche Rowe, si verrà tutta la scienza di Sartori. Se proprio vuoi partire dal Bologna, Ivan.
4: Ma che scienza? Mamma mia, ho visto ieri a Mondarain. Sembrava, ma i due centrali norvegesi li rimanderei a Oslo. Sono lenti, mamma mia.
2: Boh, ragazzi, qualche volta si può pure
4: e
2: sbagliare.
4: Poi tedesco, ma ci ha messo del suo, perché Rowe è un esterno, non puoi farlo giocare a centrale, non l'ha mai vista.
2: Tanto lo vendono.
4: Chi, tedesco o Rowe?
2: Rowe, no, tedesco sarà difficile, Rowe è più probabile.
4: Ma speriamo di no, non lo so.
2: Tanto la Fiorentina secondo me può prendersela, sai con chi Piero? Con il solito Butti, Andrea, sì. Butti, no? Perché esordio più difficile non ci poteva essere, quindi colpa del calendario, perché più che una partita è stata un'aggressione quella della Roma.
3: Sì, allora voglio fare subito una profezia, perché la profezia fa 0-0. Lo so, okay, che forse avrei dovuto farla prima e invece in questi giorni l'ho tenuta per i miei familiari più stretti. Che la Lazio può essere una delle, adesso non voglio esagerare, non voglio dire sorprese nel campionato, ma siccome ho letto anche amici, persone che conosco, dire
2: Gattuso in bilico,
3: zona salvezza, no, la Lazio
2: Roma
3: è una
2: centenario, Lazio che, in B, queste robe qui.
3: No, per me la Lazio è dall'alto sinistro della classifica, ma ampiamente, e se anzi, perché io credo che quest'anno ci siano delle condizioni, l'anno scorso era diventata in qualche modo una situazione imprevista, quest'anno si parte da questo stato che è oggettivamente un problema, perché chiaramente non avere il pubblico che legittimamente fa la sua protesta civile, però è chiaro che ti toglie soprattutto in casa delle possibilità, fuori casa paradossalmente forse ti dà ancora più affetto e più anima. Ieri c'erano migliaia di tifosi della Lazio a Bologna, la squadra, voglio dire, il fatto che ci sia la contestazione e il fatto che sicuramente insomma non ci sia, no, l'allure di altre campagne acquisti non toglie che la Lazio abbia comunque una buona squadra, perché secondo me l'anno scorso ha sottoperformato, underperform direbbe Barisoni.
2: Tu dici?
3: Rispetto a quel, sì, io dico, l'anno scorso si è creata una situazione in cui poi a un certo punto c'era una specie, non voglio dire alibi, è una parola brutta perché fa pensare a una cosa negativa, una cosa assolutamente fisiologica, però secondo me, in cui se vincevi e se perdevi comunque c'erano talmente tante cose oggettive, assolutamente oggettive, che ti danneggiavano, che tanto alla fine. Quest'anno invece, e nello spirito di Frattesi, in quella sua esultanza anche rabbiosa nella voglia di venire alla Lazio, la Lazio per me è un centrocampo di altissima classifica, ha delle cose da sistemare, ma ripeto, io dico lato sinistro, abbondante lato sinistro, quindi secondo me non penso che andrà in Champions League, ma farà una stagione, siccome ho sentito parlare di zona salvezza qualcuno, sì, virato adesso dalla classifica, non esageriamo, ecco, questo non esageriamo. Poi sono talmente tante
2: variabili. È la squadra più stralunata d'Italia, quella dei senza mercato, dei senza tifosi. Secondo me l'anno scorso non ha così
3: sotto. È una squadra in cui c'è in questo momento in atto una legittima e, ripeto, assolutamente pacifica, quindi voglio dire,
2: sì,
3: questo va sottolineato, rispettosa scelta da parte dei tifosi, e questo è. Però la mia sensazione è che mentre l'anno scorso questa cosa è arrivata in corso d'opera ed è diventata legittimamente, umanamente, un qualcosa che ha, non lo so, che anche quando perdevi comunque non era colpa tua, non so come dirti,
2: sì, perché c'erano talmente
3: tanti grossi problemi. Quest'anno io penso che ci sarà da parte della squadra e da parte dell'allenatore.
2: Ma io me lo auguro, anche soprattutto per Gattuso, non, poi ti dico.
3: Sì,
2: Ivan,
3: per
2: la pensi così anche
3: tu?
2: Non lo so,
3: ho questa sensazione. Poi detto questo, come? Ieri Bologna, attenzione, che ha visto la partita?
6: No.
3: Scusate.
6: No.
3: Tu pensi lato destro?
6: No, nono decimo posto.
4: ci sono 7-8 squadre più forti. Se dovesse arrivare sesta o settima, sarebbe come vincere la Coppa dei Campioni in queste condizioni. E allora in queste condizioni tecniche, no, come no? Scusami, fai i conti: cioè, le due milanesi, la Juventus, la Fiorentina, la Roma, l'Atalanta. Aspetta, ho dimenticato.
2: Napoli.
4: Il Napoli, ho dimenticato, sono già 6 o 7.
3: Sì, insomma, è la...
4: Secondo me il Torino farà meglio. Torino, no, per me piace di più. Sì, sì.
3: Vabbè,
4: Torino comunque, poteva pareggiare 2-2.
3: Per me la Lazio arriva sopra il Torino. Per me la Lazio arriva sopra il Torino, arriva sopra il Bologna. E
4: no, io me lo auguro, come direttore del Corriere Sport, mi auguro che arrivi, che vinca anche il campionato da questo punto di vista. Però, però obiettivamente sarebbe miracoloso. Ecco, io
3: qual è il sogno del direttore del Corriere dello Sport? Un testa a testa Roma Lazio per lo scudetto.
4: No, il sogno del direttore dello Sport. No, io solo sai che sono. Non dico mai quello che penso. Primo il Napoli, secondo la Roma, terza la Lazio, quarto il Bologna. Perché c'ho anche stati. Quinta la Fiorentina,
2: sì, ma
4: Palermo in B,
3: la Virtus,
4: ci sono anche
3: la Virtus, la Virtus Final Four di Eurolega, la Fortitudo,
2: la Fortitudo in Serie A e
3: la Fortitudo che sale,
2: ma certo, tutti felici. Beh, ma siamo tutti d'accordo comunque, Ivan, che la Roma è stata
4: Tomba
2: la
4: che torna a sciare.
2: Vabbè, adesso basta. No, però la Roma
3: migliore. Antonioni che fa pace con la Fiorentina.
2: Antonioni che fa pace con la Fiorentina.
4: No, quello è impossibile.
3: Baggio che torna a Firenze. Vabbè, dai, stiamo giocando.
4: Baggio, no, la Fiorentina torna secondo me.
3: Esatto. No, la Fiorentina di ieri è ancora, secondo me, tornando alla tua
2: esperienziale, ancora erba.
3: Sì, è un cantiere. È chiaro che quando cambi tanto, la Fiorentina ha cambiato tanto, è trovare una quadra iniziale è difficile. Detto questo, la Roma di ieri è stata impressionante.
2: Ma soprattutto è difficile quando è difficile trovare la Roma, perché la Roma.
4: La Fiorentina ha un problema endemico, che è la difesa. Cioè, i giocatori che ha preso Paratici sono tutti buoni. Io ho fatto un discorso sugli italiani, ma non l'hanno capito e sono incazzati con me, che riguardava un'altra cosa, non certamente la Fiorentina. Ma la difesa ieri Dodò mi sembrava con la testa in un'altra parte. João Mario ha fatto una roba, ieri ha giocato malissimo. Dragusin è 2 anni che non gioca. Malen ha fatto quello che voleva, quindi, ma già lo scorso anno la difesa era un grande casino. Io credo che io avrei lavorato molto più lì che sul centro.

0: per dargli speranza o perché realmente ci crede? Magari è così.
1: No, se la storia così, dice,
2: io lo spero, è quello che mi diverte,
0: ma te lo speriamo tutti.
1: Vabbè, ma Ivan, d'altra parte, se Dybala è questo, lui e Malen con Lautaro più chi volete sono per distacco le migliori coppie del campionato di Serie A.
2: Sì, assolutamente, ma vedi, quest'anno per esempio Paolo, che sta per andare a 33, ha capito e ha fatto un contratto a prestazione,
1: sì.
2: Ha fatto la preparazione, l'ha fatta tutta, e quindi già questo è un dato abbastanza anomalo, hai capito, per uno che ha fatto Coppa America piuttosto che Mondiale in panchina. Quindi vediamo se effettivamente questi flessori tengono, perché lui è il più forte giocatore che c'è in Italia, ma per distacco inteso come tecnica pura,
0: tecnica,
2: perché poi c'è Lautaro che è il miglior centravanti, ce ne sono tanti di giocatori interessanti, però quando gioca Paolo gioca, vedi un altro sport.
1: E dove lo metti Malen, scusa, tra questi
2: Malen ma ecco, io mi chiedo come ha fatto Emery, l'ho chiesto tutte le volte, cioè, è vero che Watkins lui diceva che giocava esterno, questo qua può giocare da, sai cosa di bello Malen, che non sporca un pallone, cioè quando arriva sporco lo ripulisce, cioè non lo perde, lo gioca sempre e poi vede la porta.
1: Sì, e poi c'è, guarda, Gasperini. Malen, guarda, io Pier, Malen, torno al Lodo Marocchi, che dice con Gasperini valgono un 30% in più i giocatori. Torno
0: sicuramente
1: lì.
0: Sì, sicuramente sì, però su Malen c'è una storia che, insomma, io lo seguo ai tempi dell'Arsenal, lui ha avuto una grande sfiga nella sua bravura, che si è trovato spesso di fronte come concorrenza intera dei grandissimi attaccanti, e ha dimostrato di fare molto bene anche l'esterno offensivo. Pensa a tutto il periodo a Dortmund, quando si è trovato di fronte una quantità di prime punte, e lui in quel ruolo da attaccante esterno si è adattato benissimo, e questo l'ha portato a essere probabilmente meno cioè a far bene lì, per cui no, sei un bravissimo telecronista, però sei molto bravo a fare interviste, ripeto, a fare interviste perché mi servi lì. Lui è esattamente Gasperini gli sta ridando la centralità nel ruolo che è il suo ruolo di partenza, e sta facendo delle cose straordinarie. Poi sicuramente Gasp, ragazzi, è un valore aggiunto incredibile. Ieri è stata veramente una prestazione, forse nel primo anno della Roma, di partite così, al di là del fatto che poi la Roma è andata con merito in Champions League, sia chiaro, ma di partite di questa espressione artistica così clamorosa, così gaberiniane, ce ne erano state cinque l'anno scorso.
1: Ti ha dimostrato cosa vuol dire dominare il gioco.
0: Capolavoro.
1: Dominare il gioco.
0: Ieri è stata l'Atalanta di Ilicic,
1: del Bob Gomez,
0: quella roba, quei livelli lì. Ecco.
1: Bravo, sì, ma ti dimostra cosa vuol dire dominare il gioco di cui tutti ciarlano, no? La Roma fa ogni tanto possesso palla per rifiattare, come ti insegnano nel basket, difendi duro e poi ti riposi in attacco. E per il resto pressa e va verticale, perché questo è dominare il gioco. E la Roma lo fa così come lo faceva l'Atalanta, Ivan.
2: La Roma raramente va a fare pressione sul portiere, cosa che fanno altri,
1: sì.
2: Non gioca soltanto a uomo,
1: sì,
2: ma soprattutto è molto preparata fisicamente, cioè ieri era sempre in anticipo su tutti i palloni, riusciva primo nei recuperi, cioè è quello che lì che vedi, poi se ci aggiungi la qualità di alcuni giocatori, perché per esempio Wesley è un altro, ragazzi, che si sente, Conè è un altro giocatore che a livello di recupero di palloni è sensazionale da questo punto di vista. Quindi sì, io dico, ieri sera ha fatto una grande partita, c'era tutto quello che serviva, c'era freschezza, c'era atletismo e c'era qualità.
1: Può essere strutturale questo? Può essere strutturale questo?
2: Non lo so, perché c'è la Champions,
0: dici, se vince il campionato, se può lottare per...
2: No, non lo so. L'Inter non lo è più so. Forte. Anche il Napoli,
0: però può,
2: se il Napoli, Napoli fa il centravanti, diventa forte.
1: Sì, la Roma intanto va a completarsi, perché un esterno sinistro dietro gli arriva, è già arrivato.
2: Sì, però c'è un problema. Io ti faccio un ragionamento all'Allegri, che è un allenatore che non sopporto, come tu sai, no?
1: Sì, certo,
2: l'Inter in attacco ha almeno 50-60 gol in attacco tra i quattro. Ora tu dimmi se c'è un'altra squadra che ha questo stesso numero di nessuna. E quella è la differenza, cioè quando Gasperino scorso anno diceva l'attacco, compriamo attaccanti, compriamo attaccanti, compriamo attaccanti, questo intendeva. cioè giocatori, cioè avere un bottino, un potenziale di almeno 50-60 gol.
1: Ho capito, io

0: ti ribatto che Dybala e Malen sono la miglior coppia insieme a quella dell'Inter, Lautaro più chi volete, perché nessuno ha un attacco così. Cioè, se Dybala, che il dio del pallone lo conservi, se Malen è questo, Castro è comunque uno che certamente può dare una mano, mi
1: assolutamente
0: sembra, ecco, mi sembra che la Roma si contenda con l'Inter il miglior pacchetto offensivo del campionato.
1: Ma guarda, se avesse preso Fofana, che è un fuoriclasse,
0: sì,
1: è un fuoriclasse, allora ti direi, oggi ti direi che sarebbe nelle prime tre sicuro.
2: No, secondo me l'Inter, no,
0: secondo me
2: ragazzi,
0: pure così
2: ad oggi,
0: sicuro no, ma nelle prime tre può starci, secondo
2: ad
0: me
2: oggi, sì, può, nelle prime tre può starci. Insomma, ad oggi l'Inter rimane padrona del suo destino, cioè se l'Inter fa una stagione in campionato per vincere il campionato come quella che ha fatto l'anno scorso, lo vince. Se fa una stagione nella quale dovesse avere qualche amnesia, tipo l'anno di l'ultimo anno di Inzaghi, e dovesse quindi abbassare la soglia a scudetto, allora il discorso si può aprire per tante, per alcune, e la Roma sicuramente può dire la sua, però non mi sento di dire che sia la favorita per il campionato.
0: No, ma assolutamente, questo non lo dice.
2: Impressionante, una cosa di Kone ieri, impressionante, perché i giocatori che vengono dal mondiale sono tutti, no, in una fase, giocano, non giocano, quelli che sono arrivati fino alla fine, quindi fino al 18-19 luglio, quindi quelli delle quattro squadre che hanno finito il mondiale, tra la finale per il primo e per il terzo posto. Vedere Kone in questa condizione, praticamente un mese dopo la finale per il terzo e quarto posto, mi ha fatto veramente impressione. E poi questo ragazzo di Palestrina che, voglio dire, è l'altra genialata
1: quello che
2: di
1: non
2: ieri,
1: consideriamo,
2: no?
1: È il Milan, che invece l'altra sera ha giocato con non 11 titolare, poi in panchina aveva una panchina spettacolare.
2: Sì.
1: Io stravedo per Moreira, per esempio, che è un giocatore che veramente farà la differenza in Italia. Ci sono giocatori che Rabiot, Meña, Modric, che in alcuni momenti importanti, Modric è meglio di Yashari e di Musa, anche se Musa ha fatto una bellissima partita. Quindi quando il Milan sarà al completo, è anche quello da verificare.
0: E di Mora invece cosa dici?
1: Vabbè, era la prima. Mora, cioè, come Mastantuono, sono giocatori che qui cresceranno tanto. Ha fatto bene il Real a darlo, perché qui secondo me cresceranno tanto. Due anni fa noi non sapevamo nulla di Nico Paz.
0: No,
1: oggi Nico Paz è un fenomeno. Tutti, secondo me questi due giocatori hanno potenziale.
2: Quella giocata sulla quale salva De Gea è una giocata proprio masterclass. Poi sì, lì la differenza la fa se il portiere fa la protezza oppure no. Ha fatto la protezza e quindi, ma insomma, se De Gea non avesse fatto quel miracolo su Rodrigo Mora, oggi sarebbe la copertina della serata, sì, forse sì, ancora più di Paz.
0: No,
2: giocata, quindi
0: sempre perplesso
2: molto bene, dai.
0: Sulla taglia fisica dei giocatori. Questo Gasperini dice che comunque è un grande atleta, ovviamente mi fido del Gasp.
1: No, Peruso lo stretto è bravissimo.
0: Sì.
1: Io ho visto un report che ha fatto Farioli di Mora e devo dirti che ha delle potenzialità enormi. Deve migliorare da fuori, deve migliorare in alcune cose. Ieri ha fatto una cosa da fuori, bene, però ha visione, bravo nello stretto, qualità tecnica, quindi è un giocatore che appunto prima parlavate di Gasperini, vediamo sotto la cura Gasperini.
0: Beh, ragazzi, normalmente è così. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa, ti sei intrippato, io ti leggo tutti i giorni naturalmente, come tutti gli italiani e le italiane, e ti sei intrippato con la conta dei giocatori italiani giocanti. Io sono molto più intrippato dalla qualità di quelli che vedo giocanti bene, non solo in Serie A ma anche all'estero, e mi sembra che la prima giornata, le prime giornate dei campionati autorizzino un certo ottimismo con il quale non voglio eccedere, però.
1: Ma l'ottimismo è soltanto se loro avranno data continuità. Cioè, come dice spesso Mancini, l'ho ripetuto mille volte, i giovani devono giocare, per crescere devono giocare. Se tu li tiri in panchina non vedi niente. Invece ci sono dei giocatori che hanno del potenziale, hai visto Lontani, Romano, Cissé e tanti altri che hanno delle qualità, e vedremo se i club, quelli che volevano imporre il direttore tecnico e il CT alla nazionale fregandosene, finalmente faranno qualcosa in funzione dell'Italia e della nazionale. Poi ognuno faccia un po' gli interessi propri. Io ho visto la prima giornata degli italiani dei 2006 e dei 2007 molto interessanti.

0: Sì, non solo italiani ma anche stranieri, perché questo mi sembra anche un punto, perché se i Rodrigo Mora, così come i Nico Pazza o i Mastantuono vengono a giocare qui, io sono contento. Se, se ce li fanno sviluppare, io sono contento.
1: Assolutamente. Poi forse non avremo la forza, se dovessero crescere a dismisura di rifiutare offerte da 80-100 milioni, e però voglio dire, è anche così come il movimento calcistico riparte. Tanto voglio dire, non siamo l'Italia degli anni 90 o l'Italia del 2006, e quindi è chiaro che dobbiamo, da qualche punto dobbiamo anche ripartire. L'idea che non ci siano solo dei fenomeni stagionati alla Modric, ma anche dei talenti che vengono qui e trovano qui. Perché questo, vedi, passa molto anche per il tipo di filosofia di gioco che ci può essere in Italia. Ma questa cosa c'è da anni, perché noi da anni vediamo squadre del lato destro della classifica giocare a pallone. Da questo punto di vista il miglioramento degli ultimi anni c'è stato, non sempre, non per tutti, ma noi non siamo un campionato catenacciaro. Altra cosa che ha detto Gasperini si ricollega a quello che facciamo ieri. Le interruzioni veramente ci possono aiutare. Se gli arbitri continuano, e mi auguro che lo facciano, a essere intransigenti sui 10 secondi, sugli 8 secondi, sui 5 secondi, noi in maniera automatica, naturale, avremo un aumento del ritmo del nostro calcio, che è uno dei problemi più grossi.
2: Quindi... ti do un dato: rispetto allo scorso anno abbiamo aumentato il tempo di gioco di 6 minuti a partita.
1: Che è già quello che
2: siamo al 58. Siamo al 58.
0: Ma questo è fondamentale. Fai un altro sport. Se vai in questo modo, fai un altro sport come contenuti. La Roma di ieri sera lo ha dimostrato come si gioca in quel modo lì. Ivan, grazie, ti saluto.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao.
0: Così abbiamo toccato solo di sfuggita da Malen a male del Bologna, Pier. Perché Bologna ieri è stata la grande delusione.
1: Poi la partita, chi ha visto la partita sa benissimo che Bologna ha avuto una clamorosa occasione per andare 1-0. Mandas ha preso 7,5 credo su tutti i giornali, quindi questa cosa. Poi Bologna poteva anche non perdere la partita, ma ripeto, secondo me c'è una sottovalutazione complessiva della Lazio, che al netto di tutti i problemi che ha, per i quali ci vuole ovviamente enorme rispetto, però poi dal punto di vista tecnico è una squadra, non è una squadra in calo vertiginoso, quindi io me l'aspetto sul lato sinistro della classifica, e se nasce la chimica che in qualche modo ieri si è vista di una squadra che si compatta nelle complessità in questa situazione oggettivamente surreale, poi possono venire fuori anche cose buone. La base tecnica è una base tecnica che non farà impazzire i tifosi certamente, ma non è che c'è stata la smobilitazione.
0: Alcuni giocatori di livello ce li ha,
1: il centrocampo per me è un centrocampo molto buono, Frattesi è un acquisto importante e ha voglia.
0: Pinamonti l'hanno preso oggi
1: e tutto sommato forse è andata bene così, nel senso che ipotesi più fantasiose bloccate dalle visite mediche, preferisco Pinamonti. Vediamo, ripeto, dipende moltissimo dal clima che si innesta, nel senso che è chiaro che c'è rabbia, ma non c'è assenza, e i tifosi te lo dimostrano in trasferta, non in casa, ma in trasferta te lo dimostrano, i tifosi ci sono. Quindi i giocatori della Lazio sanno benissimo che anche quando non li vedono, però ci stanno.
0: Ma non è che quelli che non è che sono diventati tifosi della Roma che hanno cambiato squadra, quelli.
1: No, certo.
0: Stanno a casa
1: dipende
0: loro.
1: Dipende molto dal tipo d'accordo. Di chimica che si riesce a creare. Un anno fa, probabilmente col fatto che questa situazione è deflagrata durante la stagione, ha un po' stordito tutto l'ambiente. Questa è la mia percezione.
0: Io me lo auguro per la
1: Coppa Italia,
0: Posso dirti,
1: attenzione, me lo auguro per la Coppa Italia.
0: Sì, quest'anno è già uscita.
1: Però
0: dopo l'uscita dalla Coppa Italia. Sai, c'era già una bruttaria, c'era già chi diceva ma Gattuso arriva alla sosta, forse non di più, eccetera. Io me lo auguro molto per lui. Sono state molto belle lo scambio di battute un po' da libro cuore tra Frattesi e Gattuso, perché mi sono sembrate molto sincere. Gattuso ha detto
1: Frattesi
0: è uno standing per cui
1: la Lazio, adesso, al di là della sua passione biancoceleste che è oggetto di grandi discussioni a Roma, ma voglio dire è stato un trascinatore assoluto. La Lazio l'ha voluta fortemente, ieri ha trovato il gol, è stato anche un leader proprio temperamentale, comportamentale in campo, quindi io sono assolutamente convinto che sarà un grande valore aggiunto. Per me il centrocampo è un centrocampo Taylor, Rovella, Del Basciru, Frattesi, è un buon centrocampo, Pinamonti può far bene, dietro la squadra va sicuramente sistemata, il portiere c'è, insomma, ripeto, non è che adesso la Lazio sia la zona

0: Champions, però secondo me le previsioni fosche, assolutamente legittime, umane, dovute alla, a tutta la complessità che la Lazio vive e, al, e all'umore, però poi se vai a vedere la squadra in campo, per me non
1: No,
0: è
1: no,
0: così
1: no,
0: grave la
1: certo.
0: situazione, quindi
1: Ma no,
0: boh,
1: ma
0: se
1: non lo
0: riescono
1: era
0: a
1: nemmeno.
0: trasformare tutto questo in energia positiva come hanno fatto ieri, poi ripeto, il Bologna poteva fare l'1-0, c'è stata una grande parata di Mandas, poteva fare l'1-1, ha avuto occasioni, la partita è andata anche bene alla Lazio, però la devi comunque portare a casa e la porti a casa anche con lo spirito.
1: Certo,
0: E con i giocatori che certe qualità ce
1: certo.
0: l'hanno.
1: No, dopo l'uscita dalla Coppa Italia non era così scontato, come ti ripeto.
0: Assolutamente.
1: Ascolta, altra notizia di ieri, poi prima di salutarti. Quella che nel complesso esce peggio dal primo giro in cui hanno vinto tutte le grandi, è chiaro, no? È la Juventus, perché è pure guardata storto dalla sorte, perché questo infortunio di Yıldız, che
0: Yıldız.
1: peraltro ha bisogno, avrebbe bisogno di giocare per recuperare, avrebbe bisogno già ha bisogno già da prima di mettersi in condizione. Adesso altro rallentamento di quanto lungo ancora non si sa, però se lo operano 2 o 3 mesi, problema al metatarso, insomma, ma non benissimo, mi sa che la
0: Sì.
1: Juve
0: Sì,
1: qualcosa è quasi obbligata a fare adesso, o no?
0: sicuramente hanno vinto tutte le grandi, però la Juve è quella che sicuramente può sorridere di meno, non tanto secondo me per il tipo di vittoria, perché poi alla fine, soprattutto all'inizio, conta soprattutto la sostanza più che la forma, 3 punti
1: Certo.
0: sono arrivati, anche se con un filo di sofferenza, però sì, hai ragione, insomma, Yıldız. Se verrà confermato questo discorso dei 2 mesi fuori è un problema, indiscutibilmente. All'interno di un mercato, ne parlavamo ieri, che ancora si deve completare. Quindi, insomma, è un percorso in costruzione. Però, ripeto, c'è anche un effetto Spalletti, che quest'anno ha fatto la preparazione con la squadra. Però sì, sono d'accordo. Certo, è quasi banale dirlo. Già l'Yıldız, visto a Frosinone, è un giocatore che deve fare
1: Sì,
0: di più.
1: sì, sì,
0: Nel
1: sì.
0: senso che deve entrare di più nel vivo del gioco, poi ovviamente se non c'è è un problema ulteriore, però insomma,
1: No, no, ma
0: dovranno trovare delle soluzioni, questo non c'è
1: In
0: dubbio.
1: parte può essere rampa di lancio per Alai Begovic, in parte può essere anche quella cosa che ti autorizza a dire uno sforzo per un attaccante lo devo fare anche per dare qualche chance in più a Spalletti. Ciao Pirino, ci sentiamo domani, ti ringrazio.
0: Senz'altro. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Alla magnana con Pierluigi Pardo. Adesso, se volete intervenire vale sempre, 800 24 0024, perché non è che quando c'è Leo Turrini, cosa che accadrà subito dopo la borsa, spegniamo i telefoni, potete parlare anche con lui e di quello che volete. A dopo.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
2: L'ho convocati tutti, eh. Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
4: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, abbiamo delle indicazioni con delle preaperture in rialzo a Wall Street, i rendimenti dei titoli del tesoro hanno ripreso a scendere, calmando il mercato obbligazionario, un calo che era cominciato già ieri dopo che la CNBC aveva riportato la possibilità che il Dipartimento del Tesoro statunitense utilizzasse il suo fondo generale da 1.000 miliardi di dollari per finanziare il riacquisto di obbligazioni. Sempre ieri si è tenuta sotto stretta osservazione la conferenza stampa del segretario al Tesoro Bessent, che che ha annunciato nuove sanzioni legate all'Iran, che in realtà per parte del mercato sono sembrate più che altro un avvertimento nei confronti dei paesi che intrattengono rapporti commerciali con il regime.

0: iraniano, ma in realtà un pacchetto di misure che non ha affatto spaventato i mercati finanziari. Sotto i riflettori il settore tech, oggi in buon andamento anche in Europa, in attesa della trimestrale di Nvidia che sarà comunicata domani. Andiamo intanto all'Europa, Parigi sale dello 0,27%, Francoforte più 0,7%, Milano più 0,54%. Gli ori titoli di Piazza Affari in questa fase: Prismian più 4,38, Fincantieri più 2,32, Tenaris più 2,32, sugli scudi anche i titoli del settore bancario. Si attende oggi il consiglio di amministrazione del Banco BPM, che dovrà esprimere la sua valutazione sull'offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi settimana scorsa, congiuntamente all'iniziativa lanciata anche su Banca Generali. I ribassi invece più importanti, almeno in questo momento: Moncler meno 1,9, Ferrari meno 1,7, Eni meno 1 punto, naturalmente scia al forte ribasso del prezzo del petrolio, che è a $88 a Londra, intorno agli 82 a New York. Per ora è tutto.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: con l'italiano arrivava Monza da leader del campionato, le immagini in TV erano in bianco e nero. C'è un po' di pressione o no?
1: No, credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso. Prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara.
2: Quello che avete sentito è Kimi Paperelli, perché in occasione del Gran Premio di Monza uscirà una edizione speciale di Topolino in cui comparirà in copertina questo Kimi Paperelli insieme a Leo Turrini. Buongiorno Leo.
3: Io sono in coda sulla Vero Cormano, ma non per colpa di Kimi Paperelli, è vero che compie 20 anni proprio oggi, lei giustamente ha mandato il brano Happy Bell, ma c'è la coda per un motivo diverso.
2: Cioè?
3: Nel senso che c'è Leclerc che va veramente piano e allora Hamilton sta tentando di sorpassarlo, ma non gli danno il permesso via radio. E qui devo chiarire una cosa a proposito dell'episodio di domenica 90, no?
2: Beh, ce ne sono lei più,
3: lei avrà seguito, no, che è stato detto che Hamilton via radio ha detto al muretto rosso: ma qui mi state trattando come un Guinea pig, no? Che significa cavia. Non è vero, io mi sono riascoltato l'audio. Hamilton ha detto a Vasseur: ma qui mi stai trattando come Colo Muani viene trattato da Spalletti. Ha capito? E lì si è generato tutto questo equivoco pazzesco, ha capito? Hamilton ci tiene, io lo dico anche a nome di Lewis nel giorno dei 20 anni di Kimi Antonelli. Lewis ci tiene moltissimo a dire che lui non va confuso con Colo Muani, anche perché Kimi Kardashian non è mai uscita la sera a cena con Colo Muani,
2: neanche con Spalletti, neanche con Spalletti raccontano le cronache.
3: C'è questa coda, maestro.
2: Noto che lei è tornato molto in forma dalle solite vacanze fiabesche, immagino.
3: Ma io non l'ho fatto un giorno di ferie,
2: come sempre spese su panfili dorati, in giro per i mari di tutto il mondo.
3: Maestro Genta, mi consente di chiarire subito un altro pernicioso equivoco.
2: Sì.
3: Sa che gira questa voce che nel programma elettorale del generale Vannacci,
2: oddio,
3: ci sarebbe la clausola che fino alle ore 23 non possono apparire in televisione gli obesi.
2: Sì.
3: Allora non è per fare body shaming, ma qualcuno aveva detto: è fatta contro Pardo. Il sodale di Genta.
2: Sì.
3: A tutti convocati. Ma ecco, non c'è questa, diciamo così, questa pro-

0: posta non c'è, quindi possiamo
1: rassicurare. È stata abrogata.
0: Amico, perdone, ma mi dica un po' perché no. Non hanno dato strada a Hamilton in Olanda?
1: No, me lo dica lei. Qualcuno
0: perché
1: dice
0: come
1: che...
0: Colomani?
1: Ecco, qualcuno dice che il curato, suo amico curato, dovrebbe diventare un po' più Don Camillesco, nel senso sorrisone sì, ma pugno di ferro, perché sennò si scontentano proprio tutti. Ma
0: io farei invece un intervento a mo' di commento un pochino più drastico. Cioè, allora, vede, quello che manca a Vasseur, secondo me, al curato di campagna francese, è quella ferocia che aveva l'orrendo pinguino suo connazionale in Francia, che era Jean Todt, no? Todt era un uomo cattivissimo, è stato anche a cena a casa mia, no? Pensi che l'appuntamento era alle 8, si presentò alle 23:40 e di fronte alla faccia sbigottita del padrone di casa, appunto, che ero io, disse: ma io sono uno che lavora, amico mio. E si mise a tavola alle 23:40. Però il pinguino orrendo, quando si trattava di dire nell'interesse della scuderia, nel caso nostro la Ferrari, un momento, bisogna prendere questa decisione, la prendeva.
1: Certo.
0: E qui la cosa è che, come abbiamo visto domenica, Hamilton dopo dice: ma qua mi trattate come Colomani. Io non sono Colomani, capito? Ecco.
1: Sì, c'è qualcuno Leclerc, che lo fa, C'è qualcuno che lo fa.
0: No, capito, ma Leclerc a sua volta non vuole essere trattato come un consensau, capito, come uno così. Lì c'è qualcosa che riguarda la proprietà tra la Juventus e la Ferrari, qualcosa che dobbiamo mettere a fuoco. Abbiamo un'intera stagione di tutti i convocati. Ma grazie
1: perché,
0: a lei,
1: perché
0: gente.
1: Mi tratteggio, io l'adoro, ma perché già subito in questa prima puntata della nuova era mi tratteggio all'immagine di un complottone? Cosa c'entra la proprietà?
0: No! Io sto dicendo,
1: cioè Toto Wolff, non è che cioè Toto Wolff va lì e dice: ok, tu arrivi secondo, tu arrivi terzo, quindi lo fai passare, e nessuno fa un plissé, lo fanno, allora, ma sono tutti questo, contenti così, o se non sono contenti saranno fatti loro, no?
0: Su tutto questo noi in coda sulla Perocormano vediamo aleggiare il fantasma di Antonio Conte. Noi ci chiediamo perché Antonio Conte in questo modo. Antonio Conte, a proposito di Colomani e questa roba, capito? Ma lì è evidente che c'è qualcosa che si sta maturando, qualcosa di sulfureo. Però al netto di tutto questo, ritornando alle vicende che sono dipinte di rosso, cioè quelle della Ferrari, è chiaro che qui manca sempre un centesimo per fare un euro. Perché anche in Olanda io non dico che si sarebbe potuta battere la McLaren di Norris,
1: certo,
0: questo fosse eccessivo, ma con una gestione diversa dal muretto, un secondo e un terzo posto poteva saltare fuori. Tenga anche presente, dato che sono i 20 anni di Kimi Paparelli, e adesso si va a Monza, dove Antonelli dovrà cambiare il motore, ai noi. Che significa che rischia addirittura di partire ultimo.
1: Sì,
0: quindi una Ferrari
1: tempo tre giri è già metà plotone.
0: Sì, ma metà plotone, però voglio dire che una Ferrari governata in una maniera accorta potrebbe anche recuperare parecchi punti, e questo poteva accadere già tra l'Ungheria e l'Olanda, capito? Quindi sì, insomma, ma c'è un po' una tendenza, come posso dire, all'autogol in quel di Maranello, ecco, mettiamola così.
1: Sì, ma il che è anche abbastanza sorprendente. Intanto mi ha chiamato nel frattempo, succedono cose incredibili, mi ha chiamato nel frattempo Pier Augusto Stagi, che conosciamo da mille anni e probabilmente non aveva
0: sotto la grandine la Vuelta, dov'è?
1: Non aveva l'orologio, dov'è? E mi chiama alle 14:38, ho provato a rispondergli ma non sono riuscito. Ma caro Pier Augusto Stagi, ci sentiamo dopo, senza nessun problema, con grande piacere. No, curioso il fatto che Vasseur, però come questi ragazzi qui, no, come mi faceva notare mio amico Jonathan Ferroni, comune amico con cui parlo di corse, di endurance e non solo, cioè questi piloti qui li conosce da quando erano bambini, Hamilton compreso, perché ha una certa anche il buon Vasseur, senza contare Leclerc, cioè ha problemi a dirgli ragazzi dobbiamo fare così, sì. Perché
0: sì, io le rispondo sì, ha problemi, ma per un motivo. Adesso faccio un discorso stranamente serio, quindi le chiedo perdono, perché so che lei mi considera il giullare di famiglia.
1: No,
0: va bene.
1: Non voglio che si intristisca, capito?
0: No, ma lei ha 5 figli da donne diverse, quindi insomma,
1: due,
0: è legittimato, no. va bene. Allora, questione seriamente

0: parlando qual è? Che se tu sei la Ferrari, vai a prenderti Hamilton, che ha vinto 7 titoli mondiali, quindi con tutto il peso del carisma, la storia che si tira dietro, devi avere la consapevolezza che ti metti in casa uno,
1: certo,
0: che ha, diciamo così, una dimensione speciale. Al tempo stesso, attenzione, chi rimane a fare compagnia al compagno di Kim Kardashian? Rimane uno che si chiama Carletto Leclerc, che si è spaccato la schiena, e guardi, non uso termini più crudi perché siamo in fascia protetta, per 8 anni con una Ferrari che non andava neanche a spingerla, se non c'era Leclerc.
1: Ho capito, allora cosa si fa? Si decide di non decidere.
0: Ecco, bravo, il rischio qual è? Che in assenza di una personalità forte che abbia la, diciamo così, capacità di accollarsi l'onere di decisioni anche impopolari, succede come domenica, che alla fine tutti e due i piloti erano frustrati, cioè sembravano Colomboani,
1: esatto, nessuno è contento, Spalletti.
0: Bravo,
1: e alla fine si scontentano tutti, perfino quello che dovrebbe subire un ordine avverso, come nel caso di specie Leclerc.
0: Questo è il grande problema. Questo è il grande problema, che volendo tenere, come si diceva ai tempi miei, perché io sono molto anziano, bravo, i piedi in due staffe, alla fine nessuno ne esce contento.
1: No,
0: perché
1: certo,
0: qui poteva essere, ripeto, non una vittoria, ma un podio per due. Arrivi quarto e quinto come in Ungheria,
1: lì, no?
0: poi ti guardi allo specchio e ti dici: ma allora veramente ha ragione Colomboani,
1: c'è anche un ascoltatore che ha un nome meraviglioso e telefona dalle sue zone, Cirano, da Cirano, da Bologna. Buongiorno,
2: sono Silvano.
1: Ah, non Cirano. E allora,
2: no, Cirano.
1: E allora mi scrivono sbagliato e io...
2: Non è un problema.
1: Sì,
2: maestro, volevo sapere,
1: sì.
2: Io sono vecchio, 81 anni, ero rimasto che una volta, quando una squadra faceva un punto, le venivano pagati i viaggi.
1: Sì.
2: E a vincere il mondiale costruttori, 30-40 anni fa, si vincevano 400 milioni,
1: sì.
2: Voi parlate, ma non dite mai quanto vale prendere un punto, due punti o vincere la corsa, giusto?
1: Dice in termini economici, quanto va?
2: Sì.
1: Quanto viene al chilo un punto in Formula 1, Leo?
0: Sono milioni e milioni di dollari, perché c'è un meccanismo che ogni anno viene aggiornato sulla base degli introiti. Introiti significa le quote dei diritti televisivi e quello che viene pagato dalle sedi che ospitano i Gran Premi. Dopodiché c'è una ripartizione, ma attenzione però, questa è una eredità lasciata dal geniale Enzo Ferrari. Quando vennero introdotti questi meccanismi di ripartizione ai tempi di Bernie Ecclestone, fu comunque stabilito che una quota maggioritaria andava assegnata sulla base, virgolette, dell'anzianità di servizio della scuderia. Quindi la Ferrari, che è il team storico che è sempre stato presente in Formula 1, comunque se fa un punto in pista le viene pagato di più di quello che prende la Cadillac che ha debuttato adesso, la Audi o la Aston Martin o la stessa McLaren, perché è un meccanismo che venne congegnato a tavolino, perché Enzo Ferrari disse, eravamo ancora negli anni 70, io sto con voi garagisti inglesi in questo baradan, però voi dovete riconoscere che se non c'è la Ferrari, il valore di mercato del prodotto Formula 1, quindi i ricavi, gli introiti di cui ho parlato prima, sarebbe infinitamente più basso. Quindi potremmo dire, per rispondere al presunto Cyrano evocato anche...
1: C'era Silvano.
0: Che si chiama Silvano. Che la Ferrari non vince i mondiali in pista, ma comunque vince all'incasso, il che dimostra la validità di un'antica teoria che è sempre stata esposta da Carlo Gente, conduttore di tutti i convocati su Radio 24,
1: un po' come l'Inter,
0: il cui motto è meglio passare la cassa che passare la storia.
1: Ma sicuro,
0: ma questo non vale anche per la Ferrari.
1: Lo confermo e lo sottoscrivo. Ma d'altra parte è un po' come la ripartizione dei diritti televisivi, io sono l'Inter e quindi incasso di più rispetto al Sassuolo, dato che per restare dalle sue parti faccio nomi a caso.
0: Beh, sì, è così.
1: No, io Pronto?
0: Come quello?

0: Già che parlavamo di vil pecunia, che tanto vile non è, prima del. No, lo faccio dopo il traffico.
1: C'è il traffico!
0: C'è il traffico.
1: Coda sulla ferrovia.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, sulla 4 Venezia Trieste permane la chiusura del tratto tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste in seguito ad un incidente. Di conseguenza si registrano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Incidente con code anche sulla A22 del Brennero tra Bolzano Nord ed Egnaora per chi viaggia verso Modena. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove per la caduta di alberi sulla carreggiata si sono formate lunghe code tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Il traffico in questi minuti defluisce su una sola corsia. Anche sul tratto Pugliese-Molisano della A14 Bologna-Taranto, dove per un incendio l'autostrada è stata chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, con conseguenti code. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Lautaro è il nostro capitano e rappresenta la storia attuale dell'Inter. Non ci sono assolutamente le condizioni perché debba lasciare l'Inter, noi non vogliamo rinunciare, non se ne deve neanche parlare.
1: Questo è il Toto Wolff dell'Inter, che parla non di Kimi Antonelli ma di Lautaro. Gli hanno messo così per farle piacere, Turrini.
2: Ma io
1: per blandirla un po'. Così.
2: No, ma non c'è bisogno di blandirmi. Io quando si parla di Marotta naturalmente scatto sempre sull'attenti, poi quando lei mi fa sentire che dice Lautaro non è in vendita, io mi domando, è più esposito? Punto interrogativo.
1: Ma perché, neanche.
2: No, ma lei sa com'è il calcio moderno, è tutto, no?
1: Perché, come le dicevo
2: un
1: prima,
2: dare, un dare e avere.
1: Lei mi dà del venale, ma la Vil Pecunia scrive
2: no, gli, no, ma gliel'ho detto prima, meglio passare alla cassa
1: che passare alla storia, no? Poi d'altra parte anche lei ha ammesso che l'Inter ha due giri di vantaggio, l'ho sentito, mi ha mandato l'altro giorno molto cortesemente la sua grigliata di inizio campionato, no, e l'Inter ha ammesso anche lei che due giri di vantaggio sulla concorrenza.
2: No, guardi, quel giorno lì io ho seguito tutta la sua trasmissione, bellissima. Avete fatto sentire anche Carlo Pellegatti,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: c'era Pardo, che era reduce dal Palio di Siena. Tra l'altro, sì, è successa una cosa bellissima, che ha vinto questo fantino che si chiama Tittia, no?
1: Sì, vince
2: che
1: sempre.
2: Poi è stato anche ma Pardo sempre credeva che fosse il figlio di Tiddia, che giocava nel Cagliari di Gigi Riva, quindi c'è stato tutto un equivoco lì su una sette che dicevano: ma Pardo parla di un difensore del Cagliari di Scopiglio. E vabbè, sono cose che succedono.
1: Ma
2: io per la verità nella mia grigliata ho detto che
1: l'Inter ha due giri di vantaggio sulla concorrenza.
2: No, ho detto che chi è campione in carica di diritto va in pole position.
1: Vabbè, come di diritto, mica scopo, di diritto, no. Cioè, voglio dire.
2: No, io non penso che sia come dice lei. Credo invece, avendo visto anche la Roma ieri sera, che sia un campionato nel quale ci potranno essere sorprese a oggi forse non così facilmente immaginabili.
1: Ma l'Inter ha Toto Wolff, che a un certo punto volevo completare il discorso sulla Vil Pecunia, no, perché se ne parlava anche ieri. Siamo di fronte a un campionato che la prossima volta, il campionato di Formula 1 che va a Monza, che tra l'altro sarà una Monza surreale, no? Perché da un lato, come mai successo nella storia, avremo Kimi Paperelli che arriva in testa al mondiale, quindi
2: no, tra l'altro diciamo una roba, lei non lo sa perché ha la fortuna di essere nato molto dopo, ma io ero già anziano all'epoca, sono 60 anni che un italiano non vince a Monza.
1: Certo.
2: L'ultimo fu Ludovico Scarfiotto il 4 settembre del 1966. E pensi, a volte il destino è bizzarro, nella stagione in cui forse per la prima volta un driver italiano avrebbe la chance di farcela, c'è questa roba del cambio di motore che, partendo dal fondo, è diciamo in pratica impossibile che Kimi Antonelli possa aggiungere il suo nome a quello di Scarfiotti. Però ha ragione, non abbiamo mai avuto un gran premio a Monza
1: con un italiano in testa mondiale,
2: di Ciccio Scarpa. Ecco, bravo, sì.
1: Perché
2: ci sarà un'atmosfera speciale con Hamilton che dirà a Vasseur: guarda tutta questa gente
1: come
2: Cuolo Morì e Leclerc che dirà: ma puoi smettere di trattarmi come un consai sao qualunque, cioè guardi, ce ne verrà la gamba.
1: No, ma quanto a Kimi Paperelli, l'obiettivo è molto più grande di una vittoria a Monza, perché altri ne verranno in carriera, ma l'obiettivo, il sogno è molto più grande di quello che tutti voi potete immaginare, o forse non fate fatica ad immaginare. No, ma sulla Formula 1, allora si va a Monza, ma poi c'è una stagione che non si sa, e questo interessa molto Kimi Paperelli, quante corse ancora, quanti punti ancora in ballo, eccetera, perché ci sono quelle gare ballerine, ballanti o zoppicanti, che non si sa se verranno disputate.
2: Beh, allora lì è stata presa,
1: è questione
2: stata presa
1: di denaro, è questione di soldi, non è che le puoi cancellare così.
2: No, certo, però è lì, purtroppo è anche una questione di bombe,
1: ma
2: nel senso che allora lo spieghiamo a chi è in coda come me sul Piero Cormano: i due gran premi saltati a primavera in Bahrain e in Arabia Saudita non è possibile recuperarli, ne verrà disputato uno solo, ma in Malesia. Dopodiché alla fine della stagione il calendario prevede Qatar e Abu Dhabi,
1: sì,
2: una delle due certamente verrà disputata. Quelli di Abu Dhabi dicono che ci pensano loro a mettere lo scudo stellare, che si va a dicembre a correre l'ultima tappa del campionato e tutto, ma io so che le scuderie, i piloti, gli ingegneri, i meccanici, l'idea di andare lì che magari gli arriva un missile sparato da chissà dove, non ne hanno una grande voglia. E lì bisognerà vedere quale sarà la sede sostitutiva, perché un'ipotesi che è stata fatta era quella di Imola.
1: Imola a dicembre.
2: È uno dei circuiti di riserva. Il problema su Imola a dicembre chiaramente è il meteo, perché è vero che adesso stiamo vivendo lo stravolgimento climatico, ma a Imola a dicembre può anche ghiacciare l'asfalto di notte.
1: Sì, però anche una questione, Turini mi perdonerà, ma è anche una questione organizzativa, cioè siamo alla fine di agosto. Organizzare la Formula 1 non è come organizzare la sagra della,
2: no,
1: del gnocco fritto,
2: però,
1: cioè, è una
2: però
1: roba, se, devi saperlo.
2: Però se c'è, sì, però se c'è un luogo per tradizione, cultura, storia, che potrebbe anche in tempi strettissimi accogliere l'evento, è Imola. Le aggiungo una roba, visto che abbiamo parlato di Kimi, Paperelli con Antonelli che debutta sulle pagine di Topolino, bla bla bla. Sì. Provi a immaginare l'ultimo Gran Premio dell'anno sotto Natale, magari con Kimi già campione del mondo, venisse corso a 20 km da casa sua.
1: No, beh,
2: diventerebbe una cosa, no? Sarebbe quasi una favola dei fratelli Grimm. E io sarò là e mi commuoverò fino alle lacrime, farò un collegamento con gente dicendo: Magenta, ma perché per tutta la vita mi hai trattato come se fossi Columbo?
1: Ma non è vero. Ma non
2: perché
1: è vero.
2: Magenta, lei è il mio Spalletti. Ma lei veramente. Basta una partita di campionato o una puntata il martedì, no, e lei mi dice: ecco perché per due anni hai fatto la riserva. La sua crudeltà.
1: Ma non è vero. Ma
2: lei, gente, è veramente.
1: Ma gli ascoltatori sanno benissimo. Ma no, sanno benissimo che non è così, che anzi è un po' il contrario. No, volevo, guardi, abbiamo ancora giusto 4 minuti, volevo farle sentire un audio di Velasco, anche perché volevo chiudere con lei sulla pallavolo, sull'Italia che vince.
2: Bravo,
1: l'Italia che vince in Formula 1, l'Italia che vince nel tennis, anche se non c'è Sinner, vince nel nuoto, vince nell'atletica, e peccato che l'anno prossimo sia dispari, maledizione. E poi ci sono i robot che vanno più forte di Bolt. Ma l'Italia che vince, anche quella della pallavolo, e tornerà, io credo e spero proprio, a vincere, Velasco.
3: Le ragazze hanno uno spirito straordinario, sono ragazze con una mentalità super. Io delle mie giocatrici posso solo parlare bene.
1: Ecco, così preso a caso, ma giusto come pretesto, perché
2: io e Velasco siamo amici da quando eravamo giovanissimi. Lui arrivò a Modena a allenare oltre 40 anni fa, nel 1985, al di là di quelli che sono i suoi meriti storici di coach del volley, prima al maschile e poi al femminile, c'è una sua frase che io evoco sempre e la dedico anche a Carlo Genta, a Lewis Hamilton, a Coulomb Wanné, a Fred Vasseur e ovviamente a Kimi Antonelli, che oggi compie 20 anni, ed è una frase argentina che dice: comunque nessuno potrà toglierci quello che abbiamo ballato, che è il bilancio di una vita preso dal tango. Quando siamo stati felici, quando siamo stati innamorati, quando ci siamo emozionati, ecco, tutto quello resterà per sempre con noi. E devo dire che trovarmi

0: in coda sulla Pera Cormano e citarvi questa frase di Velasco che rimanda Astor Piazzolla alla grande cultura sudamericana del tango, fa sì che io non possa che concludere con quel motto che abbiamo già illustrato in precedenza, caro Genta, a lei molto caro. C'è. Meglio passare alla cassa che passare alla storia, sì. Se no mi commuovo e mi viene il bagone. No, ma... io le voglio bene. E
1: no, ma pure io. No, vabbè, ma aspetti, ecco. Aspetti un secondo. Lei mi deve dire. Mi deve dire se l'Italia, dopo quella benedetta sconfitta col Brasile che le ha restituito gli occhi della tigre, adesso ci sono gli europei e stiamo marciando forte. Domani la Slovacchia, poi la Francia per il primo posto. È vero che è solo la prima settimana, come per i grandi tennisti, la prima settimana si fa la gamba e poi si vede. Con Antropova schiacciatrice, che è come far giocare Lautaro mezzala, o come Pirlo davanti alla difesa, invenzione di Mazzone, può funzionare oppure no. Ebbene, l'Italia può tornare, può darci un'altra soddisfazione in quest'estate che tutto sommato è stata bellissima fin qui.
0: Io penso di sì, nel senso che le nostre ragazze, che sono le campionesse olimpiche, le campionesse del mondo, sicuramente non hanno un problema di deficit tecnico a livello europeo. Poi è chiaro che sono sempre tornei che adesso siamo alla fase gironi, eh? Quando si arriva all'eliminazione diretta, certo. Ti cambia anche a livello psicologico, emotivo, ma in questo Velasco è molto molto bravo. Tra l'altro la finale si gioca in coincidenza con la domenica del Gran Premio di Monza. E quindi chissà che, insomma, no? Velasco
1: è sempre lì, si torna, Vabbè, Turini, mi saluti, Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Kim Kardashian, Kimi Antonelli,
0: Colo Boni,
1: Spalletti,
0: Con Sei Sao Spalletti. Io gli saluto tutti. E anche Marotta, visto che ci siamo.
1: Grazie davvero. A presto, le voglio molto bene. A presto, al massimo, al più tardi, al prossimo martedì. E dunque, oggi chiudiamo qui. C'è Paolo Valentino in redazione, l'altro Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani alle 14. Ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio Valeria, ben ritrovati.
3: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
3: Questa settimana vi portiamo con noi in Piemonte, nel territorio del Gavi, dove siamo andati tutti e tre insieme per testare attività, cibi e paesaggi. E tra un giro tra i vigneti e un aperitivo sul trattore abbiamo ammirato il Forte di Gavi, la città romana di Libarna e il Museo Etnografico di Alessandria. Ale, che giri in bicicletta invece ci proponi?
2: Eh sì, Valeria, un territorio che si presta davvero anche alla scoperta in bicicletta. Lo abbiamo potuto ben sperimentare assieme con l'e-bike, perché non abbiamo fatto solo l'aperitivo sul trattore. Ci sono dolci colline, vigneti, boschi, strade sterrate con percorsi

0: percorsi adatti ad ogni gamba e itinerari che uniscono la bicicletta alle degustazioni nelle cantine. Ma poi questa provincia, come sappiamo, è fortemente legata al ciclismo. Qui è passato più volte il Giro d'Italia, è terra di campioni, Costante Girardengo, Fausto Coppi, e a Novi Ligure c'è dedicato a loro il Museo dei Campionissimi. E con il figlio di Coppi vi racconteremo il legame che il grande campione aveva con questo territorio. Silvio, invece tu cosa ci proponi?
1: E allora, mentre voi vi divertivate sul trattore, io sono andato alla scoperta invece del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. L'ho fatto in compagnia di una guardia parco che mi ha raccontato, insomma, tutti gli aspetti naturali, anche insomma le escursioni che possiamo fare appunto in questo parco che confina con la Liguria. Quindi ci siamo spostati per un attimo un po' più a sud rispetto a Gavi, poi siamo tornati un po' alla base da dove siamo partiti, ci siamo spostati in località, infatti, Lomellina, per scoprire, potremmo dire, un progetto di land art e quindi di arte a cielo aperto, che è anche un percorso di trekking o cicloturismo, un progetto della Fondazione La Raia che cerca appunto di mettere insieme territorio, panorama, arte e, visto i percorsi, anche attività all'aperto.
2: Come avete sentito, abbiamo fatto esperienze da raccontare. Venite con noi. Puntata speciale, come avete sentito, perché per raccontare meglio questa parte di Piemonte ci siamo andati tutti e tre insieme. Una piccola porzione di territorio oltre il confine ligure, con Gavi al centro e 11 comuni tutti intorno. Potreste imbattervi in vigneti ad anfiteatro, aperitivi sul trattore, come avete sentito, fabbrica di cioccolata a vista, osterie di una volta e resort a 5 stelle che si sposano perfettamente con il paesaggio. Noi partiamo proprio da Gavi e dal suo forte immenso e imponente, ce lo racconta lo storico Luigi Pagliantini. All alone in the snow,
3: nowhere seems close. Questa era l'unica via di accesso dal mare e dal porto di Genova a tutto il nord. L'unica strada costruita dai romani nel 148 a.C., quindi era la Postumia, dal console Postumio, che partiva da Genova e percorreva questa valle, andavano poi a Dertona, Placentia, Verona, Tarvisium, Aquileia. Era il collegamento fra la flotta ligure con la flotta adriatica. Aquileia non c'era chiaramente, Venezia, aveva un porto canale, no? Una via commerciale pazzesca, perché poi i romani chiaramente cambiavano completamente il territorio, quindi era una via sia militare ma anche commerciale. Quando poi successivamente questo è diventato territorio ligure, al di là di queste colline l'unica ancora piazzaforte, chiamiamola così, ligure era Novi Ligure. Quindi praticamente qui passava il confine fra i Savoia a ovest e gli Sforza, i Visconti e gli Sforza ad est. Tutti che ambivano uno sbocco al mare, Milano non ce l'aveva, i Savoia l'avevano a Nizza, era impervio passare da Limone e Piemonte, scendere giù dalla Valle Roia, eccetera. Quindi questo era un punto strategico importantissimo ed ecco il motivo di questa costruzione, no? In realtà questa è una costruzione che parte da molto molto tempo addietro, già all'epoca dei romani probabilmente era chiaramente una roccaforte, però poi successivamente è stata trasformata in una vera e propria abitazione di marchesi, il marchese Obertenghi. Il primo documento infatti è del 972 del forte di Gavi. Quella torre che noi vediamo è la parte più antica, esattamente del prima del 1000, si chiama la torre del Barbarossa perché il Barbarossa ha dimorato qui, cioè Gavi, questo quattro case dai tetti rossi, è stata per 8 mesi la capitale del Sacro Romano Impero, cioè dopo Legnano, il Barbarossa che aveva la sede italiana a Pavia, con la moglie Beatrice di Borgogna, i figli Corrado, Enrico, che poi diventerà Enrico VI, dopo la battaglia di Legnano, 1176, ha trovato chiaramente l'unico sbocco di poter avere con sicurezza la famiglia qui, perché erano i parenti. Gli Obertenghi erano parenti appunto del Barbarossa. Quindi per 8 mesi Gavi è diventata la capitale del Sacro Romano Impero e quindi poi è rimasto proprietà in pratica del Barbarossa fino al figlio Enrico VI, quando, sposando Costanza d'Altavilla, pensava di avere chiaramente il possesso della Sicilia, i baroni siciliani in erba. Allora lui, per avere una possibilità di appoggio, ha chiesto aiuto a Genova, una flotta per poter andare in Sicilia, ed ecco che per compensare gli ha venduto a Gavi. Quindi Gavi da quell'ora è diventata in pratica, poi con le varie vicende ci sono stati Visconti, Di Sforza, ma in particolare è rimasta genovese come ancora adesso. Noi siamo in terra in piemontese, in provincia di Alessandria, però questa è la diocesi di Genova, questo è il dialetto ligure, qui c'è la cima, qui ci sono i ravioli, la patria dei ravioli, qui c'è il vino, come il vino? Il vino, cioè, perché i romani, lo vedrete domani, il più bel mosaico che rimane ormai a Libarna parla appunto del vino. Questo poi, nelle varie vicende, per farla anche breve, ovviamente, è diventato un baluardo importantissimo, perché appunto al confine, come abbiamo detto, era in realtà un castello di tipo caratteristico medievale, aveva questa torre centrale e un'altra torre da un'altra parte e un'altra ancora di dietro, tre torri aveva in pratica. Nel 1625, quindi esattamente 400 anni fa, c'è stata una guerra molto forte, solito motivo, i Savoia volevano ambire bocca al mare e possessarsi di Genova, una scusa, si sono alleati con Luigi XIII, Richelieu, il capo, e hanno attaccato, quindi si sono posizionati i cannoni, avevano la migliore artiglieria d'Europa, che era quella dei Savoia, qui nelle varie piazze, e hanno sbriciolato praticamente il vecchio castello per 17 giorni, finché alla fine, visto che da Genova non arrivavano nessun ordine, sono dovuti arrendere. Poi, per varie vicende, francesi e piemontesi si sono messi a litigare proprio esattamente alla bocchetta, là su in cima, su quelle colline, perché i genovesi lì ce li ha detto, no, ai piemontesi non li diamo Genova, quindi voi, i francesi, occupatevi tutto della riviera di Ponente, gli altri si arrangino. Quindi litigando, a quel punto si sono dovuti ritirare e i genovesi hanno riconquistato Gavi. A questo punto il forte era Brandelli e allora ecco la trasformazione, hanno tirato fuori gli sghei, cioè le palanche, e quindi i genovesi quando hanno fuori le palanche devono fare le cose per bene, hanno chiamato uno qualsiasi, cioè l'architetto migliore dal punto di vista militare dell'epoca, che era un cardinale, era Fra Vincenzo da Firenzuola, è venuto qui esattamente nell'autunno di questo periodo del 25. Nel 1629 c'è la dichiarazione del commissario del forte, dice il forte è terminato, cioè esattamente come è adesso in tre livelli, guardate ancora quello di sotto, va bene, è stato costruito in tre anni ed è una costruzione immensa fatta a torta, non è mai stato conquistato con le armi.
2: Abbiamo tirato in ballo il vino e allora parliamo del consorzio che sta lavorando per far conoscere questo vino e far conoscere il territorio proprio attraverso il vino. Maurizio Montobbio è il presidente. Follow.

Il Gavi è una denominazione che ha una storia millenaria. Il Vettino Cortese, queste colline, è coltivato da tantissimi secoli, iniziando già dall'epoca in cui questi territori erano Repubblica di Genova. E questo è quello che ha un po' dato, diciamo, la connotazione, anche proprio la storia e la caratteristica che connota il Gavi, appunto quella di essere questa vicinanza al mare Ligure. Quindi c'è una connotazione quasi di vini di mare, nel senso che comunque l'influenza del vento del mare e il terreno, che è di origine marina, danno poi nel vino questa mineralità, questa sapidità, che fanno del Gavi un vino non aromatico, però con la capacità di essere interessante da giovane, e negli abbinamenti si possa consumare come vino per aperitivo oppure in un abbinamento gastronomico. Però poi nell'evoluzione col tempo esce fuori questa proprio mineralità, per cui esce fuori proprio il territorio che lo produce. Negli ultimi anni la tendenza dei produttori è quella di esportarlo in giro per il mondo, e quindi la facilità di esportazione ha fatto sì che oggi il 92% del Gavi viene venduto all'estero. La restante parte, diciamo quell'8% che rimane in Italia, è venuto soprattutto nelle cantine del territorio, e questo dà origine a un movimento, diciamo, di enoturismo. È una destinazione un po' fuori dalle rotte convenzionali, quindi non è un territorio di produzione del vino come sono altri, dove c'è una grande densità di vigneti o dove ci sono

0: dai boschi, quindi non è così usuale.
1: Non è usuale, ma non è nemmeno casuale, nel senso che l'abbiamo voluto. Abbiamo fatto crescere la denominazione per alcuni periodi, perché comunque il mercato si chiedeva prodotto e quindi abbiamo impiantato qualche ettaro di vigneto in più. Oggi parliamo di 1620 ettari, sono diciamo, una superficie che ne potrebbe ospitare molti molti di più. E teniamo molto proprio questo rapporto di biodiversità, dove il vigneto si inframezza al bosco, si inframezza al prato, caratteristiche che poi si trovano anche nel vino, perché comunque la vicinanza del vigneto a boschi di acacia, per esempio, e si trova poi comunque nel vino questo sentore di fiori bianchi, perché comunque il terroir, l'ecosistema che circonda il vigneto, alla fine lo ritroviamo nel calice. E noi teniamo molto a questa caratteristica e quindi non vorremmo aumentare la superficie, perché è un po' un unicum ed è quello che da un lato apprezza chi ci viene a trovare, ma fa piacere anche a noi, perché comunque in questo momento di cambiamento climatico avere comunque questo ecosistema molto particolare, dove c'è la presenza comunque del bosco, quindi di zone ombreggiate, fanno sì che comunque c'è un polmone di fresco anche nelle estati più calde, perché comunque il Gavion è un vino che ha come caratteristica questa sua freschezza, mineralità, sentori floreali che in una condizione di caldo estremo andrebbero persi, e quindi tenendo proprio la nostra identità e riconoscibilità cerchiamo di mantenere questo territorio incontaminato, intatto, perché siamo consapevoli che questo potrà mantenere nel tempo la nostra identità.
0: Ci sono delle particolarità tra le cantine che insomma insistono su questo territorio? Ci sono alcune chicche, potremmo dire?
1: Sì, diciamo che il Gavi ha in questi anni ricercato una propria identità, quindi quando si ordina una bottiglia di Gavi si sa esattamente cosa si va a consumare, perché comunque è molto identitario, molto riconoscibile. Poi diciamo la mano dell'azienda, del produttore, comunque alla fine è giusto che si veda, che esca fuori, e quindi all'interno di questa diciamo grande riconoscibilità poi c'è un produttore che fa ad esempio il vino kosher, ci sono alcune aziende che fanno il vino in anfora, ci sono produttori che provano a fare affinamenti più o meno prolungati per avere tanto una carta molto profonda diciamo di etichette di più annate diverse, a volte con macerazione sulle bucce. Poi a seconda del gusto del consumatore si riescono ad avere dei vini che sono leggermente diversi a seconda del palato, a seconda dei mercati, anche comunque il terreno ha la sua importanza, perché comunque abbiamo sia dei terreni rossi argillosi che dei terreni bianchi più calcarei, e questo poi nel bicchiere si trova, perché comunque abbiamo vini che possono essere più corposi e alcolici, altri che sono più delicati e profumati.
2: Ci fermiamo per qualche momento, torniamo tra pochissimo.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour seconda parte, siamo in Piemonte, precisamente nel Gavi, un'area che anche dal punto di vista storico e archeologico riserva sorprese. Siamo andati a esplorare Libarna, antica città romana. Judica Dameri è la presidente dell'associazione culturale Libarna Arte 20.
1: Libarna viene costruita su qualche decennio dopo il 148 a.C. sulla via Postumia. La via Postumia è una via commerciale che unisce il porto di Genova, valica l'Appennino, quindi la via Postumia viene di là, lì abbiamo l'Appennino, fa un angolo.

Loreto e poi va verso Aquileia, quindi attraversa tutta la pianura padana. L'Iban è stata costruita proprio sulla via Postumia, tanto è vero che il Cardo, che è uno dei due assi principali della città, nella parte urbana il Cardo attraversa il foro è dall'altra parte, esattamente dove voi avete posteggiato la macchina, di lì abbiamo il foro, corrisponde esattamente alla via Postumia. Quindi la parte urbana corrisponde alla via Postumia. Quello che voi vedete è un decimo della città. Qui un decimo. Quindi voi dovete pensare a questi due isolati urbani. Allora, sono due isolati urbani dove abbiamo una grande domus per ogni isolato con intorno case di minor pregio. Questo prima della costruzione dell'anfiteatro. Quindi voi dovete pensare due isolati urbani e moltiplicateli per 40, quindi 40 isolati urbani. Un esempio molto semplice, così almeno avete l'idea ai bambini, ai nonni, ma anche alle persone adulte funziona sempre, 28 campi regolamentari di calcio. Il territorio di Libarna, pensate che si estendeva sino a Velleia, che è l'odierna, cioè Piacenza sostanzialmente. Una città che aveva 6.000 abitanti. Però attenzione, l'anfiteatro ne poteva contenere 7.000, quindi dovete pensare a Libarna come una città ricca, dinamica, con le sue grandi strade. Questo è il Decumano Massimo, quindi che unisce esattamente ovest con est. Qui siamo nella parte più orientale della città, quindi portici, botteghe, termopolium, taberne, caupone, cioè era una città veramente ricca, rumorosa, dinamica. Quando parlo di ricchezza, però parlo anche di una ricchezza culturale, perché se l'area archeologica vi dà l'idea della grandezza di Libarna, perché pensate che Libarna si estendeva in quel campo. Nel campo poi scendendo si vede molto bene, ci sono è un campo dove ci sono lì sotto ci sono le terme interrate. Quindi aveva due grandi edifici da spettacolo, l'anfiteatro e il teatro, aveva due porte. Pensate però che aveva due porte che assomigliano più o meno, almeno dall'ultima è stata trovata di recente nel 2012, aveva due grandi porte che assomigliano alle porte palatine di Torino, almeno dalla base dell'ultima porta ritrovata non aveva mura. Non aveva mura. Ora, se voi vi guardate intorno, vi rendete conto come Libarna sia stata costruita essa stessa in un anfiteatro naturale. Perché? Perché al di là dell'anfiteatro noi abbiamo la confluenza di due fiumi, lo Scrivia e il Borbera. I geologi mi hanno spiegato che il panorama intorno non è cambiato molto, e se vi guardate intorno i romani erano molto attenti a costruire le città in armonia con il paesaggio. Il nome. Allora, il nome Libarna non è un nome romano, bensì un nome etrusco. Perché? Perché il porto di Genova, prima ancora di essere un porto romano, era un emporio etrusco. Quindi già si spingevano, prima ancora della costruzione della via Postumia, i commerci per chi doveva andare verso, diciamo, la zona adriatica, di qua dovevano passare. Abbiamo testimonianze di passaggi anche, pensate un po', già dal Neolitico. Lì c'erano gli insediamenti liguri che erano venuti a contatto con gli etruschi, infatti abbiamo dei cocci etruschi. Quindi Libarna è un nome preromano, è un nome di origine etrusca, ha la stessa radice di Livorno, labro, che significa specchio d'acqua, è un nome molto evocativo, specchio d'acqua, porto sicuro, sorgente tra i monti. Dalle epigrafi funerarie, così come dalle epigrafi civili, noi che cosa ricostruiamo? La storia umana della città. Quindi il viandante aveva, attraversando questa necropoli, aveva l'idea delle famiglie che abitavano la città, varcava la porta nord e aveva il teatro davanti.

Restiamo in zona perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel museo etnografico C'era una volta di Alessandria.

0: andiamo ad Alessandria a scoprire un museo etnografico che si chiama C'era una volta. Io devo dire che non ho in genere una grande passione per i musei etnografici, ma in questo caso faccio un'eccezione perché si tratta di un museo vivacissimo, articolato e con una storia di fondazione secondo me molto tenera. La sua storia infatti nasce negli anni 70, quando una maestra decide con i propri alunni di raccogliere delle pietre da utilizzare per creare il presepio. Ma essendosi accorta che molte delle pietre raccolte erano in realtà dei fossili, decide non solo di conservarli, ma di trasformarli in un vero e proprio nucleo di esposizione museale. E da qui nasce il nostro museo, che nel corso di 50 anni è cresciuto straordinariamente, ha trovato una nuova sede nella caserma settecentesca che si definisce della Gambarina Vecchia ed è arrivato oggi ad estendersi per oltre 1600 metri quadri ripartiti su due piani dell'antico edificio. Raccontare qui tutto quello che il nostro museo comprende è un'impresa praticamente impossibile, proprio perché si tratta di un'esposizione così vasta. Posso però fare riferimento ad alcune delle parti che secondo me sono di particolare rilievo e particolarmente emotive, diciamo, come ad esempio il piano terra dell'edificio, che essendo strutturato a campate ha permesso di ospitare la ricostruzione di quelli che erano gli ambienti domestici tradizionali a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il risultato è una sezione che racconta in maniera molto coinvolgente tutti i momenti della quotidianità della vita contadina del tempo, quindi nascita, morte, istruzione, vita sociale, eccetera, con una straordinaria cura nell'esposizione di pezzi conservati, raccolti ed esposti, e qui stiamo parlando di suppellettili, mobili, abbigliamento, giochi, calzature e quant'altro, esposti in un modo che consente al visitatore di farsi davvero un quadro completo di quella che era la società alessandrina contadina del tempo. Un'altra sezione del museo che mi piace molto è quella che si intitola Il mondo del lavoro e che, come chiarisce il nome, è dedicata ai mestieri del passato e nella quale da un lato sono puntualmente e accuratamente ricostruite le botteghe artigiane del tempo ed esposti tutti i materiali che riguardavano appunto le diverse attività di fabbri, falegnami, maniscalchi, calzolai, eccetera. E dall'altro sono invece esposti gli attrezzi che concernevano i lavori dei campi, quelli delle vigne, delle stalle, delle attività collegate alla pesca, al fiume, così da arrivare a tratteggiare un quadro davvero esaustivo del mondo produttivo della campagna alessandrina di fine Ottocento. E ancora è molto interessante, secondo me, la sezione intitolata Alessandria città produttiva, che è un vero e proprio percorso conoscitivo attraverso la natura e la storia delle più famose aziende della zona, che si struttura come narrazione dei passaggi che hanno portato piccoli laboratori o opifici molto essenziali a trasformarsi nel corso del tempo in attività conosciute e riconosciute a livello internazionale, come ad esempio il caso della Borsalino. Non è chiaramente finita qui, perché in questo museo sono esposti e si parla anche di fossili, pesci, fiumi, minerali, miniere e un sacco di altre cose che fanno sì parte del passato di Alessandria e del suo territorio, ma ci raccontano nel loro insieme da dove proveniamo e a che cosa in qualche modo dobbiamo il nostro essere di oggi.
1: Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma il Gavi riserva ancora tantissime sorprese. Restate con noi.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Mancano ancora diversi minuti prima dell'apertura delle negoziazioni a Wall Street. Il mercato americano si prepara a partire bene. tiene in considerazione quanto emerso ieri dalla conferenza stampa di Scott Bessent, il segretario del Tesoro americano, che era pronto a varare il super piano contro l'Iran, che però non ha avuto il contenuto così drammatico e preoccupante che molti operatori finanziari appunto temevano. Quindi questo oggi rassicura l'Europa e dovrebbe far partire bene anche Wall Street, una giornata che vede una forte discesa del prezzo del petrolio, nuovi acquisti sui titoli tech che spingono appunto gli indici continentali in attesa della trimestrale di Nvidia che sarà comunicata domani. Andiamo a vedere nell'Europa, sta procedendo positivamente anche se in rallentamento rispetto al nostro collegamento di un'ora fa, Parigi più 0,16%, Francoforte più 0,66%, Milano più 0,36%, sul FTSE MIB in evidenza Prismian più 3,7%, Fincantieri più 2,84%, Tenaris più 2%, Lottomatica più 1,41%, rialzo di oltre un punto per Buzzi Inuit, Unipol, STM, Mediobanca. Oggi c'è il consiglio di amministrazione di Banco BPM che valuterà l'offerta del Monte dei Paschi arrivata la settimana scorsa, i peggiori titoli Eni con il calo del petrolio meno 1,53%, Moncler meno 1,45%, calo di un punto per Ferrari e Campari, quindi nella sostanza scendono i titoli legati ai consumi e al lusso. Per ora è tutto.
9: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
15: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24. We'll be right back.

0: Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, ora si pedala.
0: Grand Tour a ruota libera.
2: Boschi e vigneti, fortezze e castelli, continuiamo ad esplorare la zona del Gavi, un territorio del Basso Piemonte, puntata speciale questa perché ci ha visto noi di Grand Tour tutti assieme, tra gite sul trattore, grandi degustazioni, trekking e anche naturalmente giri in Ibar.

Con le sue dolci colline, il clima temperato dall'aria di mare che arriva dalla Liguria, quello del Gavi è infatti un territorio che si presta bene all'esplorazione in bicicletta. E David Pastore Di Marzo, guida cicloescursionistica, ci ha accompagnato per un tour sulle due ruote tra Gavi e i suoi 11 comuni.

0: Sicuramente a Gavi l'obiettivo principale è visitare le colline del Gavi, quindi i vigneti, e poi soprattutto almeno fare una sosta in una delle aziende produttrici di questo famosissimo vino bianco, famoso in tutto il mondo, attraverso sentieri sterrati, asfaltati, strade con poco traffico, appunto immerse nei vigneti, adatte più o meno a tutti, per tutte le abilità.
1: Il giro di oggi dove siamo passati?
0: Il giro di oggi siamo partiti da Locanda alla Raia e abbiamo toccato una grossa parte degli 11 comuni del Gavi, passando per Rovereto, che è un po' il centro nevralgico dove ci sono le aziende più famose, più antiche, e per poi andare a San Cristoforo, Francavilla, Tassarolo e poi ritornare tramite Rovereto e attraverso gli sterrati dell'azienda La Marchesa dal lago della Raia, sotto la cantina La Raia, per poi ritornare in Locanda. Un giretto da 30 km comunque, ma che con la bicicletta pedalata assistita si riesce a fare in 2 ore e mezza, 3 ore tranquillamente, dipende sempre dal ritmo, diciamo.
1: E le cose più belle che si incontrano in questo percorso?
0: Beh, come ho detto prima, sicuramente i vigneti, che poi adesso siamo alla fine della vendemmia, quindi si vede anche un po' di trambusto, di trattori che passano ancora carichi di uva. E appunto si può vedere anche i vari metodi di raccolta a mano, a macchina, quindi si vedono anche le differenze sulle vigne proprio. Punto panoramico a San Cristoforo con una sedia gigante presso Cascina Tripoli, che è un punto molto interessante, e il castello abbandonato di Francavilla, di nuovo molto triste perché è abbandonato, ma molto suggestivo, e comunque la natura e la biodiversità che abbiamo ancora noi in queste zone, sì, coltivate a vigna, ma ancora con tanto bosco, tante roveri secolari e piante di importanza.
1: Quindi si possono poi anche unire le degustazioni di vino alla bici?
0: Assolutamente sì, diciamo che ormai da anni quello è l'uscita classica, si fa il giro in bici di una ventina, trentina di chilometri per poi arrivare sempre in una cantina dove si fa la degustazione di quello che si è visto poi prima in bici attraversando appunto le colline.
1: Poi si riprende la bici dopo il bicchiere di vino o no?
0: Sì, dipende in che cantina si va e quanto l'oste o il cantiniere trattiene i clienti, però di solito sì, di solito lo mettiamo verso la fine, quindi il tragitto per poi riarrivare al punto di partenza è sempre più o meno breve, se no ci sono anche gruppi che dopo la cantina vogliono continuare, si fanno ancora altrettanti 20-30 km, perché ormai le batterie delle biciclette di adesso permettono di fare 70, 80, 90 km, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: Poi hanno il carburante dell'alcol.
0: Poi il carburante che rende tutto anche più facile, magari al pomeriggio si riesce a fare anche qualcosa, qualche sentiero un pochino più aggressivo, e tanto i freni inibitori sono allentati. Poi comunque ovviamente è una cosa goliardica in amicizia. E diciamo che ultimamente proprio la gente che viene a fare la nostra esperienza in bici normalmente non ci va, quindi scopre un mondo anche diverso, un modo di anche muoversi e fare turismo diverso da andare in macchina da A a B, che quindi scopri molto meglio il territorio e lo vivi molto di più. Sono tanti stranieri e dopo il Covid anche tanti italiani che hanno scoperto questo luogo. Qui i ciclisti della zona ce ne sono tanti, siamo nelle strade di Fausto Serse Coppi, quindi no, ciclisti ce ne sono parecchi. Poi c'è anche tanto possibilità di fare mountain bike a livello anche abbastanza alto, perché abbiamo il parco delle Capanne Marcalolo che offre sentieri di tutti i tipi e per tutti i livelli, quindi al di fuori di questo c'è anche quella realtà che noi comunque gestiamo, però le richieste di questo sono molto più basse rispetto al giro comunque per cantine e per vigne, che è quello che va più di moda. Facciamo tanti addio al celibato, compleanni, è proprio una cosa, si sfrutta la bicicletta per fare una giornata di festa in amicizia, in compagnia.
1: E sono strade che si prestano?
0: Sì, perché anche le strade asfaltate che comunque abbiamo fatto anche oggi sono con pochissimo traffico, cioè, forse in questo periodo è un po' più trafficato proprio perché ci sono i trattori che fanno la vendemmia, però in realtà non, cioè, se si incontrano in 30 km si incontrano 5-6 macchine proprio quando c'è traffico, quindi non è assolutamente totale sicurezza.
1: Per avere delle informazioni
0: è hobbybicigavi.com.

0: O se no il mio profilo Instagram mtbisfreedom.
1: La partenza è da Gavi.
0: La partenza può essere da Gavi o se no è anche alle capanne di Marcarolo, proprio dentro il parco naturale, ovviamente per giri un pochino più tra virgolette da esperti, con tra l'altro in quella situazione lì la possibilità di andare a mangiare in un agriturismo che è completamente immerso nel bosco e si ci arriva solo in bici o con la jeep, quindi è una cosa molto, però ovviamente bisogna avere un pochino più di tecnica per poterci arrivare.
1: Allora dici che cosa si mangia?
0: Qua comunque la cucina tipica piemontese, andando verso il parco della capanna si mischia molto di più alla Liguria, e comunque classicissimi ravioli che qua vengono mangiati anche nel vino o se no col classico sugo di funghi, e tutta la cucina tipica piemontese, vitello tornato, tutte le carni, il bollito, il fritto misto al piemontese, o se no andando verso la Liguria la cima, il pesto, perché siamo comunque,
1: siamo una terra di confine.
0: Sì, siamo a confine, siamo a 35 km in linea d'aria, quindi già le capanne, la cucina è già molto più ligure, cioè, però comunque anche la trippa in Umbria, cioè è un po' molto mischiata e comunque...
1: E poi la cosa migliore, insomma, se si è fatto movimento, ha speso un po' di calorie, si gode ancora di più il cibo.
0: Assolutamente sì, anche perché che si pensi che con l'elettrica non si fa fatica, ma in realtà comunque sei sempre su una bicicletta e pedali, fai del dislivello, fai dei chilometri, soprattutto se non sei allenato, non sei abituato, comunque un po' di fatica la fai, quindi fa anche piacere un bel bicchiere di vino e anche un piatto di ravioli.

0: ed è forte il legame tra il territorio del Gavi e la provincia di Alessandria con la bicicletta. Qui sono passate le più leggendarie corse ciclistiche, ma questa è anche terra di grandi campioni, da Costante Girardengo a Fausto Coppi, e parliamo proprio di quest'ultimo con il figlio, anche lui Fausto Coppi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora parliamo di Fausto Coppi, il campione non ha naturalmente bisogno di presentazione, è nato a Castellania, paese di un centinaio di abitanti, dove c'è ancora la sua casa museo, cittadino onorario di Novi Ligure, dove c'è il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico d'Europa, nato per omaggiare anche l'altro mito del ciclismo, Costante Girardengo. E noi vogliamo raccontarvi qui in questa puntata speciale dedicata al territorio di Gavi e del Basso Piemonte qual era il legame di suo padre con questo territorio.
1: Beh, grossissimo legame. Mio papà, diciamo, aveva origini contadine e quindi era legato proprio alla terra, cioè allora si viveva di quello. Poi lui ha deciso di fare un lavoro diverso, cominciò col fare il garzone da un salumiere, e tutti i giorni lui faceva Castellania, Novi Ligure, con una bici che vi lascio immaginare di che tipo era, quindi erano di quelle bici pesanti con col cestino davanti, le bici che si usano per fare le consegne, o perlomeno che si usavano una volta. E proprio queste strade, queste salite, queste discese, queste colline che hanno attemperato il suo fisico e hanno, lui faceva un allenamento giornaliero, ecco. Diciamo che erano altri tempi, che allora la bicicletta era un mezzo di trasporto, e quindi insomma riuscire a eccellere nel campo del ciclismo sulla bici era una cosa straordinaria, ecco.
0: Però sono le colline adatte, ideali per il ciclismo anche oggi.
1: Certo, anche oggi, perché lei non trova della pianura, sono tutte salite e discese che non sembra che siano molto dure, cioè non sono le salite dolomitiche, però sono salite che non ti lasciano, cioè strade che non ti lasciano un attimo di tregua, perché tra salite e discese tu sei sempre sotto sforzo, ecco. Per l'allenamento, secondo me, sono ideale.
0: Quali erano i luoghi che amava di più? Delle soste particolari, c'erano degli scorci particolari?
1: Beh, diciamo che lui era molto affezionato, come dicevo prima, alla sua terra, e quindi quando poteva avere un attimo di tregua, di libertà dai suoi allenamenti, dalle

0: sue corse, stava in mezzo alle sue terre, ci sono degli scenari pazzeschi, sono queste colline, questi vigneti, questi posti veramente incantevoli dove sembra che il tempo non sia passato, perché se lei va a Castellania adesso, che è un paese che è un comune che ha meno di 100 abitanti, le case sono quelle che c'erano una volta, cioè avranno costruito una casa o due nuove, è rimasto tutto così com'era. Quindi lei si immagini cosa fa bene, cioè allo spirito, andare in questi posti e vedere solo natura, solo colline. Le strade sono rimaste quelle di una volta, le colline di una volta, colline su cui si correvano delle corse famose come il Giro dell'Appennino, la salita della Bocchetta, la salita della Castagnola.
1: Ci sono anche molti ciclisti o cicloturisti che vengono per ripercorrere le orme di Fausto Coppi, vengono a pedalare oppure vengono a visitare Castellania.
0: Certo. Guardi, sembra una cosa strana, ma più passa il tempo e più c'è questo ricordo ancora vivo di mio papà. E c'è gente che, diciamo, non so se per le strade o proprio per rendere omaggio a lui, vanno tutti i giorni a Castellania. Cioè, tutte le volte che vado a Castellania per qualsiasi questione, vedo gente in bici che va su, che si ferma al monumento, che percorre queste strade. Non so se con animo così di riuscire a fare qualcosa o se per omaggio mio papà, ecco. Però queste strade sono piene di gente in bicicletta ed è una cosa molto molto bella, ecco.
1: Lei anche ha pedalato in queste strade?
0: Sì, io molto meno, dico la verità. Ero più appassionato di motocross, quindi andavo per queste strade, in mezzo ai boschi, però con la moto, non mi vergogno a dirlo. Però mi piace camminare, mi piace andare in bici, lo faccio anche con mio figlio e chiaramente non ho mai avuto delle velleità sportive e soprattutto non ho mai avuto neanche il pensiero di poter uguagliare in minima parte mio papà, quindi non ho mai fatto, mai pensato di fare il corridore ciclista.
1: Che avrebbe pensato, secondo lei, suo papà della bici elettrica?
0: Chi lo sa, probabilmente, ma io vedo che molti campioni di oggi, non, diciamo non più in età che praticano le corse, quindi quando hanno superato un certo limite di età, usano queste biciclette elettriche perché effettivamente è un aiuto.
1: Anche Moser, no? Sì.
0: Esatto, moltissimi che non avrebbero bisogno dell'aiuto, no? Del motore elettrico, però le usano e probabilmente anche mio papà le avrebbe usate, avrebbe avuto sicuramente un bel rapporto, ecco, anche col motore elettrico che quando serve c'è, perché uno magari se poi fa solo fatica non si gode neanche tutto quello che gli sta intorno, no? E invece così quando uno può pedalare, però pedalare senza una grossa fatica, ha anche tempo di guardarsi in giro e di vedere, come dico, queste cose, soprattutto in questo periodi della vendemmia, periodi delle vigne piene d'uva, questi colori dell'autunno. Io direi che tutto l'anno è bello, tranne proprio i mesi che può essere pericoloso perché c'è ghiaccio sulle strade o se c'è neve, tutto l'anno offre qualcosa di bello su queste strade, secondo me, perché cambia proprio la visione della natura e sembra di fare delle strade nuove anche se sono sempre le stesse.
1: Lei ha conosciuto suo padre solo nei primi anni della sua vita, ma ha un ricordo proprio legato alla bicicletta.
0: Purtroppo io, quando mio papà è mancato, avevo soltanto 4 anni e mezzo, quindi ho dei piccoli flash, questi ricordi di lui in casa, e uno di questi ricordi è quando mi insegnò ad andare in bicicletta, nel senso che mi tolse le ruotine di equilibrio dalla bici e mi tenne il sedino con la mano, e io penso di aver avuto 3 anni più o meno, perché come dico, gli anni erano quelli lì, e sono stato in equilibrio da solo sulla bici. Si vede che così era qualcosa che lui mi aveva trasmesso inconsciamente, questo amore per la bici. L'ho imparato velocemente, sì.
1: Aveva un maestro d'eccezione.
0: Quello sicuramente, sì.
1: E allora, grazie mille, Fausto Coppi, figlio del grande campione.
0: Grazie a lei, grazie per il ricordo di mio papà.
1: Allora, Valeria, che dire, un territorio ricco di storie, di tesori, quello del Gavi, davvero un viaggio che ci ha dato tanti spunti, ma non abbiamo finito qui.
2: E dunque, Ale, davvero un territorio per certi versi sorprendente, come ci sta per raccontare anche Silvio. Prima però, le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta. Ben trovati.

0: Siamo dalla 22 Brennero Modena, dove si registrano lunghe code tra Chiusa Val Gardena ed Agnaura in direzione Modena per incidente. Un nuovo incidente invece è avvenuto sulla A4 Venezia Trieste, che ha portato alla nuova chiusura della strada tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni. Segnaliamo per questo code tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste e tra Latisana e Porto Gruaro verso Venezia. Ripercussioni e code sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro in direzione dell'allacciamento con la 4. Sulla 1 Milano-Napoli sono ancora presenti code per 8 km tra Fabbro e Attigliano direzione Roma per la presenza di alberi in carreggiata. Si viaggia su una sulla corsia in questo tratto. Ci spostiamo in Puglia sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per incendio tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, con conseguenti code tra San Severo e Poggio Imperiale. A più tardi!
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.

0: Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: Allora sì, Valeria, anche Alessandra, dopo la nostra bella esperienza di vendemmia didattica alla Cascina Binet, vi lascio ora libere, insomma, senza di me, di girare sul trattore tra le vigne invece del marchese Luca Spinola, Rovereto di Gavi, mentre io mi sposto un po' più a sud di questa porzione di regione. Sono infatti ora nell'area protetta del Parco Naturale delle Capanne di Marcaroro. Siamo praticamente a ridosso anche del confine tra Piemonte e Liguria e, salendo da Gavi, diciamo, siamo a circa un chilometro prima dei piani di Praglia. Partiamo a camminare da qui, dove c'è una piccola area picnic, e qui incontriamo la guardia parco Maurizio Ferrando. Buongiorno.
1: Ciao, sono Maurizio Ferrando, sono un guardia parco delle aree protette dell'Appennino piemontese. Ci troviamo qua proprio al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questo è uno dei sentieri si può fruire venendo a trovarci. Lo si può fruire o in mountain bike o si possono fruire a piedi. Sono zone molto divertenti, belle. Sei vicino a Genova, a pochi chilometri da Genova, dove 40 minuti uno è al mare. Volendo può andare a visitare le zone vitivinicole, che sono di nuovo a mezz'ora da noi, e poi da noi camminare, gustarsi una bella passeggiata, vedere le particolarità naturalistiche, dove trovate zone importantissime per la migrazione di rapaci. È una delle zone di nidificazione più importanti del Piemonte, per l'aquila serpentiera o il biancone. Dunque è una zona ricca di biodiversità, che si può vedere anche dal punto di vista vegetazionale.
0: Qui siamo lungo, scusami se interrompo, siamo lungo un'ex strada militare, no? Che ci porta, sì, addirittura, ci porta, sembra strano, Liguria. Ci porta in Liguria,
1: a Genova. Esatto, sì, ci può portare o a Genova oppure ci può portare a Masone, Campo, comunque nella Valle Stura, a secondo delle diramazioni che si prendono. Da noi qui si può vedere la Madonna della Guardia dal sentiero, dunque è una zona anche dal punto di vista storico estremamente interessante.
0: Anche dal punto di vista geologico, non mi raccontavi prima?
1: Sì, anche dal punto di vista geologico il parco si trova è una zona particolare, perché sono rocce che sono peridotiti e poi ofioliti, che sono molto interessanti per i geologi, perché si trovano normalmente nei fondi marini o oceanici, e invece qua uno le può vedere, studiare, godere e approfondire camminando lungo il sentiero.
0: Qua siamo praticamente in cresta, e il nome Parco Capanne di Marcaroro ci dice che siamo anche su una strada che era romana, forse.
1: Sì, bravissimo, questa era una vecchia strada romana dove c'era il passaggio tra la parte a mare e dunque la parte ligure e la parte della pianura padana, ed è una zona abitata da millenni ormai. Era molto più importante prima, poi facendo le strade a valle, tutte queste strade chiamate capanne hanno perso

0: di importanza.
1: Ecco, dal punto di vista della flora e della fauna, cosa scopriamo in questo parco?
0: Dunque, dal punto di vista della flora e della fauna, come già detto, possiamo scoprire un ornitofauna interessante, soprattutto sui rapaci, e sulla flora con una particolarità, cioè con delle specie che si trovano solo qua, come la peverina di Voltri o l'aquilegia ofiolitica, che sono tipiche di questa zona, oppure uno può camminare in una bellissima faggeta, che è una delle faggete più basse del Piemonte, dunque si trova già la faggeta a 600 metri, dunque con grande facilità di fruizione per il trekking.
1: Perché solitamente la faggeta la troviamo a una quota più alta.
0: Sì, molto più alta, attorno ai 1000-1500 metri, dai 1000-1500 metri, dunque qua si trova molto più facilmente.
1: Oh, qui ci sono anche i caprioli, quindi sì. Se c'è la preda c'è anche il predatore.
0: Sì, certo, si trova sia il capriolo che il lupo. Sì, c'è una delle possibili incontri meravigliosi che si possono fare in una bella giornata a passeggio nel parco.
1: Maurizio, prima a una quota un po' più bassa, da dove ci troviamo ora, abbiamo camminato seguendo il corso del rio Gorzente, no? Che è un torrente che scorre a cavallo tra Piemonte e Liguria. Le sue acque, dobbiamo dire, sono facilmente fruibili anche d'estate, soprattutto d'estate.
0: Sì, sì, certo, è un fiume molto carino, molto bello, con dei sentieri che sono facilmente fruibili anche quelli, che portano ai laghi del Gorzente. Un'area molto interessante è l'area del Gorzente, con questi laghi di origine artificiale, ma grandi, belli, con anche lì sentieri che sono fruibili sia con trekking che con e-bike o con bicicletta normale, muscolare. Sono ricchi di pozze bellissime, con acque cristalline, con scorci di paesaggio alpini, veramente molto interessanti.
1: E come abbiamo capito, basta allontanarsi di poco da Gavi, prima eravamo lì anche con Alessandra e Valeria, e scoprire appunto questo parco capanne di Marcarolo. Grazie mille, insomma, alla guida del parco, Maurizio Ferrando.
0: Grazie mille a voi.
1: Quindi, per chiudere questo nostro viaggio alla scoperta del Piemonte, in particolare oggi di Gavi e dintorni, torniamo da dove in qualche modo è partito questo nostro girovagare. Siamo infatti alla Locanda La Raia, siamo in località Lomellina a Gavi e incontriamo Tina Guiducci, che si occupa della comunicazione di tante cose qui che poi scopriremo. Buongiorno Tina.
2: Buongiorno a voi e ben arrivati a Tenuta La Raia.
1: Allora, innanzitutto devo dire che, insomma, le mie compagne di viaggio, tra virgolette, mi deridono, perché quando siamo in giro per il programma mi alzo sempre presto e vado a correre all'alba. Però la corsa tra le colline qui intorno mi ha dato la possibilità di scoprire qualcosa di inaspettato, almeno per me, un itinerario nell'arte, perché ho visto delle balle di fieno colorate fatte con delle cannucce, il bellissimo Palazzo delle Api. Ad occhio sono incappato in un progetto di land art, no? Di arte a cielo aperto. Raccontaci un po', Tina.
2: Beh, devo dire che hai incontrato alcune delle opere che compongono la collezione di Fondazione La Raia. In realtà, all'interno della tenuta hai percorso, forse ancora senza saperlo, l'itinerario dell'arte che conduce dalla locanda fino al borgo e attraversa questa tenuta di 180 ettari, all'interno della quale ci sono ben 11 opere site specific che artisti internazionali dal 2013 ad oggi, 2013 l'anno in cui la famiglia Rossi Cairo, insieme ad Irene Crocco, che è una gallerista milanese, hanno creato la fondazione. Sono tutte opere che in realtà raccontano un pezzo di questo paesaggio. In particolare hai sottolineato il nostro Palazzo delle Api di Adrian Missicà, che è una piramide rovesciata, in realtà è un rifugio per le api nomadi e per gli insetti impollinatori. Adrian si è ispirato alle caratteristiche, la caratteristica principale della Raia, che è la sua biodiversità. L'ha guardata, l'ha osservata, l'ha apprezzata e ha voluto dedicare all'attenzione che la famiglia Rossi Cairo pone a questo aspetto un'opera della Fondazione.
1: Ecco, noi raccontiamo in ogni puntata itinerari di trekking, di cammino. Questo dobbiamo dire che è un itinerario privato, io correvo e non lo sapevo, però è aperto a chi abbia voglia di visitarlo in qualche modo.
2: Sì, è un itinerario che, dicevamo, può partire dal borgo e arrivare alla locanda attraverso ovviamente la nostra cantina, dove tutti si soffermano per un bicchiere di Gavi, che è lungo circa 3 chilometri ed è percorribile con una mappa, ovviamente, che noi forniamo ai nostri visitatori, ed è gratuito ed è possibile prenotare scrivendo semplicemente a segreteria fondazionelaraia.it oppure a qualsiasi mail trovate sul nostro sito della RAIA.
1: Ecco Tina, come abbiamo capito la RAIA poi ha tante anime, no?
2: Sì, la RAIA ha, diciamo, tre anime sostanzialmente. La prima, quella fondativa, è quella di essere una tenuta agricola. Noi produciamo vino, gavi, biologico, biodinamico, coltiviamo la terra, abbiamo un allevamento di mucche di razza fassona, produciamo miele. È una tenuta che è uno straordinario mosaico di ambienti vegetali, dicevamo, coltivati e naturali. Abbiamo anche, oltre alla fondazione di cui abbiamo parlato finora, anche una locanda che è quella da cui tu sei partito, l'abbiamo aperta nel 2017, era un'antica stazione di posta e oggi è un relè a 12 chiavi, quindi 12 stanze e il suo ristorante che è seguito dallo chef Tommaso Rigoni è Stella Verde Michelin.
1: Ecco, in chiusura devo dire che insomma questo è un connubio, quello che abbiamo raccontato tra arte, vino e territorio, che noi di Gran Tour abbiamo incontrato anche altre volte, in particolare in Sicilia, a Gibellina. Qui a Gavi come è nato, come è maturato e dove vi porterà?
2: C'è una piccola novità proprio che è emersa nei giorni scorsi grazie a un progetto molto ben strutturato dall'Università degli Studi di Verona e da BAM Strategie Culturali. Si chiama Metodo Contemporaneo ed è un osservatorio sull'arte e il paesaggio vitivinicolo. Ha nei mesi scorsi messo a sistema molte delle realtà e le ha censite in un certo senso italiane, dal nord di Alois Lageder fino alla Sicilia dei Fratelli Planeti, passando anche dalla RAIA, aziende vitivinicole che hanno sviluppato una passione, un interesse verso l'arte e attraverso di essa raccontano il proprio territorio e soprattutto dialogano con la comunità e anche con il grande gruppo degli appassionati di arte oltre che di enoturismo.
1: Perfetto, allora per venire anche a camminare qui tra arte e paesaggio e come abbiamo capito enogastronomia, il sito www.la-raia.it. Grazie mille a Tina Guiducci, a presto.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo.
1: Valeria.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Gran Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono le 16.
4: GR24, il sole 24 ore.

sconto sul gasolio, in arrivo altra mini proroga, poi misure mirate per le fasce deboli. Ex Ilva c'è anche una cordata europea oltre a quella italiana a Jindal e a Flax. Precipita per 10 metri in un palazzo, grave una bimba di 5 anni, muore un'altra bimba 4 anni investita da una moto. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. È in arrivo un'altra mini proroga dell'attuale sconto accise sul gasolio, 17 centesimi. È prevista per domani una riunione del Consiglio dei Ministri alla vigilia, domani a mezzanotte, della scadenza. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da poter lavorare a un intervento più mirato. L'obiettivo, proseguono le fonti, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno. Ci sarebbe una quarta cordata europea per rilevare l'ex Ilva, lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al meeting di CL a Rimini. Alla gara internazionale in corso, ha detto Urso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si affianca a Jindal e Flex e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo. Una bambina di 5 anni di Montebelluna, Treviso, per cause da accertare, è caduta da un varco al quinto piano di un condominio per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo piano, circa 10 metri più in basso. In casa con lei vi sarebbero stati i genitori. La piccola è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. È morta invece la bambina di 4 anni investita da una moto nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il caldo e la siccità hanno peggiorato le prospettive per i raccolti agricoli estivi in gran parte dell'Europa occidentale e centrale. Secondo l'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, la resa delle colture estive sarà del 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Gli impatti più gravi per Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale e centrale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
4: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modiare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Repliche.
2: Non sarà una replica, nonostante
1: la sigla
2: che dice replica. È una puntata originale questa. Una
1: Siamo
2: puntata
1: originali.
2: Originale, non è una puntata recitata, per citare un'espressione che si usa spesso in italiano quando si parla di recitazione, ovvero citare due volte, no?
1: Ah, e come si dice in inglese?
2: In inglese play. Infatti c'è grande differenza tra giocare. Anche in francese ci sono due piccole distinzioni ed è jouer.
3: O sa tutto lui, comunque.
1: Mamma mia.
2: Sono le uniche due cose che so adesso per la prossima mezz'ora.
3: Mondo.
2: Io sto. Cioè allora, sto e respiro e guardo.
1: Faccio io con Ginevra. Ci lasci il campo libero insieme a Francesca, nostro ospite.
2: Del resto, scusami, oggi parliamo di poesia.
1: È vero. Oggi parliamo di poesia perché il luogo comune di oggi è che la poesia è troppo difficile. Con noi c'è Francesca Pels. Ciao Francesca.
4: Ciao Topic.
1: Professione, se si può definire così, ma io direi di sì.
2: Ma come ti permetti? Fai la cosa che fa tua madre quando ti chiede: ma fai veramente la radio? Ma
1: no,
2: ci guadagni?
1: È che non

0: sembrava, no, ma di lavoro?
1: Piace, a me è piaciuto, guarda Riccardo.
2: Non so se è offensivo per chi lo fa, nel senso che secondo me è proprio una cosa un po'
1: di professione, il mestiere più antico del mondo, la poesia, certo.
2: Esatto, ciao Francesca.
1: Ciao Riccardo.
2: Abbiamo una poeta.
1: Ciao Ginevra. E ciao carissimo Beppe.
2: Eccoci. Ecco,
3: per ultimo, giustamente.
1: Vabbè, sono andata in senso antiorario. Per
0: beati
1: quello.
0: Gli ultimi, come dice lei, che saranno i primi a morire in una, esatto, sua poesia. Me la,
1: oddio,
0: ricordo anche a memoria.
1: Sono i 33,
0: non mi chiedere
1: però,
0: perché.
1: Beati gli ultimi, non me lo dire, per favore.
0: No?
1: No, è un destino già scritto, mi suona.
2: È un destino già scritto. Allora, Francesca, insieme ad altri 14 poeti e poete,
1: esatto,
2: ha scritto Arrivano i barbari, voci del Poetry Slam, edito Solferino, che sì, tra l'altro ha una copertina che a me piace tantissimo.
1: Sono
2: Frigge,
1: d'accordo,
2: Frigge.
1: Super, super psichedelica.
0: Video,
3: secondo te, Beppe, com'è una copertina che frigge?
0: Come questa?
2: Questa
0: esatto, qui si arriva vede l'olio.
2: Leggo alcuni nomi insieme a te: Chiara Raldi, Filippo Capobianco, sì, Olimpia, Maria Oppo, insomma ce ne sono tantissimi.
0: Va bene, sai leggere,
1: esatto.
2: E vuoi partire proprio
0: prova
2: da...
0: del fatto di saper leggere.
1: Io no, infatti sono stata perché in silenzio.
0: A memoria fai, no? le tue poesie.
3: Scrive e basta.
0: No, no, okay.
1: Ti sei preparato per questa puntata?
0: Assolutamente sì, però speravo che oggi ci deliziassi. Comunque io ho appena citato a memoria una tua poesia,
2: Un pezzo.
0: Beati,
2: sì,
0: gli ultimi, un pezzo della tua poesia. Beati gli ultimi che saranno però i primi a morire, giusto?
1: Mi fa piacere che tu sia convinto di averla citata bene.
0: No, ma sicuramente l'ho citata
1: sono,
0: male, figurati.
1: Sono contenta.
0: L'ho letta due volte ieri, insomma, adesso non è che... Due volte ieri mi è rimasta, cioè, sono rimaste queste due righe.
2: Però è molto bello.
1: Perché l'hai letta insieme alla Bibbia, da un lato avevi quelle, dall'altro le mie poesie. Posso dire, ci sta, perché comunque a livello autoriale io punto a quello. Quindi assolutamente ci sta.
2: Pure umile.
0: Passare alla storia attraverso la poesia.
2: Allora, Francesca, il luogo comune di oggi è che la poesia è troppo difficile. La percezione che abbiamo oggi quando entriamo in una libreria è che la categoria poesia viene scartata e si salta di punto in bianco per i lettori, per la maggior parte dei lettori.
0: Ma qui è doveroso citare Antonio Rezza, parafrasandolo un pochino, che una volta disse, se non ricordo male, se volevate capire tutto, il teatro non è il posto giusto. E quindi potremmo anche aggiungere, se volevate capire tutto, potevate guardare la TV, aggiungeremmo noi, ascoltare qualcos'altro, ma il teatro è un luogo dove per definizione io entro e per fortuna esco con dei dubbi, e la poesia un pochino forse è anche un po' quel luogo.
1: Quello che dici mi fa tornare in mente per esempio il discorso per il conferimento del Nobel a, e qua non me ne vogliano gli amici polacchi all'ascolto,
2: che non è la pronuncia corretta, ma chi se ne frega,
1: la poeta Szymborska.
2: Va bene,
0: Wisława Szymborska.
1: Esatto, per noi che non sappiamo il polacco, la Szymborska.
3: Okay. Perché il polacco lo mastico.
2: Seconda lingua, scusa, lingua di Ginevra.
1: Scusami.
2: Sì, sicuro.
1: E nel 96, per il conferimento del Nobel, diceva che lei è molto legata a due paroline magiche, addirittura alate, che sono non so. Che è quello che proprio produce la poesia e produce un ingrediente fondamentale del testo poetico, che è lo stupore. Perché secondo me, in effetti, quello che l'input della poesia è lo stupore, l'output della poesia in effetti è la meraviglia.
0: Bello.
1: Quindi,
0: molto bello, lo stupore che anche in recitazione si usa tantissimo ed è forse una delle cose più difficili da riprodurre, un po' sbagliato perché non si dovrebbe riprodurre, si dovrebbe vivere, però lo stupore, quando tu riesci a recitare lo stupore, è meraviglioso perché è quella cosa che non c'era prima.
2: Ma è forse per questo che stupore e meraviglia, che sono due cose che in una società che tende a normalizzare un po' tutto, ad appiattire, no? Un po' come i gusti, no? Adesso è tutto molto dolce nelle cose che mangiamo. Ecco, è forse per quello che la poesia risulta difficile a chi l'ascolta?
1: Allora, secondo me la poesia risulta difficile se abbiamo un retaggio un po' carducciano della poesia, quindi la nebbia agli articolli, Viginando Sale e tutta quella meravigliosa.
0: Fiorello? Non è la canzone di Fiorello?
1: Era la cover.
0: Ah, scusa,
1: ricordi?
3: Con Tosca.
1: Era un altro Sanremo.
2: Che per paradosso, ragazzi, qualche generazione si ricorda più che di Fiorello che non dell'autore principale. Però,
1: esattamente. Vabbè, okay. E, ecco, sai, quel retaggio lì scolastico di poesie imparate a memoria, di cui conoscevi solo il 10% del lessico, praticamente, immagino che la poesia ti sembri qualcosa di un po' antagonista, un po' respingente. Per fortuna però nell'orizzonte della contemporaneità, secondo me, abbiamo trovato dei format o dei formati in cui la poesia può essere fruita in modo più gradevole e accogliente, e uno di questi è il Poetry Slam.
2: Poetry Slam, esatto. Per chi non lo sapesse, perché anch'io l'ho scoperto recentemente andando in un locale dove si fa Poetry Slam, puoi spiegarci, Francesca, in cosa consiste?
1: Il Poetry Slam è una gara fra poeti vivi, almeno finora, secondo tre semplici e inderogabili regole. Prima regola super radiofonica,

0: e molto sì, spesso possibile. È quando la poesia poi fa ridere. Ed è uno, secondo me, dei capitoli che dovremmo aprire oggi, perché forse oggi accade, dopo che abbiamo dato chiaramente la definizione di che cos'è.
1: Manca la terza regola.
2: La poetry slam. Abbiamo promesse tre.
0: Scusami. Prima la terza regola, poi andiamo alla.
2: Grazie, Riccardo. Terza regola: testi originali, quindi scritti da chi li porta sul palco. Quindi no Carducci.
1: Ok, qualcosa di originale.
3: E non è improvvisato.
1: Quindi, ad esempio.
2: Può essere anche improvvisato. Però nella maggior parte dei casi no.
3: È scritto.
2: È scritto, esatto. Okay. Sì.
1: Scritto comunque, per essere narrato a voce.
2: Può essere o letto, come sa benissimo Beppe, faccio io, oppure recitato senza quindi supporti di alcun tipo, è solo la memoria.
1: Dicevamo prima,
0: dicevamo che ogni tanto si va incontro alla risata ed è una cosa che ti vorrei chiedere, cioè questa lo trovi un modo di andare incontro al pubblico perché il pubblico non è più disposto o ha una qualche forma di pudore nei confronti della poesia? Cioè, cosa ne pensi rispetto alla risata durante la poesia?
2: Ma penso che la risata sia un elemento tanto quanto il pianto, cioè alla fine non dovremmo forse sradicare quell'idea che la tristezza sia più nobile della risata o sia più difficile, perché poi se vai sul palco capisci che di solito le cose sono un po' al contrario. E quindi secondo me ci sta, però ci tengo a precisare che secondo me nei poetry slam la risata viene strappata più che altro dal contesto, quindi dalla cornice.
1: Perché di solito sono locali, bar, luoghi non convenzionali dove non pensi di trovare la poesia,
0: infatti,
1: giusto?
0: Dove però i poeti andavano, credo, in tempi remoti, no? Il bar è un po' il luogo dove gli scrittori e le scrittrici andavano.
3: Siamo perché c'è l'alcol, è normale, si può scrivere senza alcol.
1: Infatti la maestra Ginevra è poeta, se può dire.
2: Infatti la Szymborska diceva, non so, e l'alcol.
3: Esatto.
0: Cosa diceva? Scusami, Vyšlava?
2: Non so, e anche l'alcol.
1: Giusto. È una poesia, non so, e anche l'alcol. Non è il titolo,
2: quasi
1: è
2: un haiku, devo
0: scusami,
2: dire.
0: Se l'hai detta tu adesso, però diventa tua.
1: Esatto.
0: O no?
2: È difficile. Dobbiamo mettere non so in corsivo e poi anche l'alcol invece in tondo.
0: Che è tua. Cioè esatto. La tua parte è l'alcol, così suona male.
1: Senti, abbiamo aperto questo capitolo. È una cosa che noi chiediamo spesso quando vengono scrittori e scrittrici qua nel nostro studio. Tu come scrivi le tue poesie? Cioè all'interno di questo libro Arrivano i Barbari, ogni autore, autrice, poeta ha scelto due poesie, un cavallo di battaglia e qualcosa di inedito.
2: Esatto.
1: Ecco, nel tuo caso scrivi mentre viaggi, ti appunti qualcosa, scrivi di getto stando davanti alla finestra guardando, non so, il mare, facciamo una cosa romantica.
0: Preferisci non rispondere. Esatto. Cioè, puoi anche non rispondere, perché magari è un segreto.
3: Sono cazzi miei.
0: Esatto, il segreto aziendale.
1: Il momento creativo è sempre interessante.
2: È molto interessante e devo dire che non avrò una risposta proprio super precisa a riguardo, però io di solito mi dedico proprio al testo che sto scrivendo, quindi no spezzoni sul treno, non questi momenti super romantici in cui sei per strada, hai l'illuminazione vedendo un fiore che sboccia dall'asfalto. No, io mi piaccio
1: Milano,
2: alla scrivania.
1: Che è una cosa
0: Milano, l'unica cosa che può fare il fiore
2: è una cosa che
0: esatto. Che c'è, non è una
2: fa
0: cosa così stupore,
1: atipica. Ma sei metodica, cioè tu
2: io
1: decidi
2: sono metodica,
1: adesso
2: sì.
1: Oggi scrivo.
2: Io sono cerco. La mia control freakness si esprime poi così, esattamente. Mi piazzo davanti al foglio, che sia bianco, digitale o cartaceo, e decido che voglio scrivere una cosa. Di solito ho in mente qualcosa, cioè dentro ho qualcosa da esprimere, che sia un'idea o che sia un'emozione, che sia un vissuto, un tema, e lì ci lavoriamo poi. Poi è possibile che spuntino delle frasi e delle espressioni che mi ero già annotata, perché sono delle robe che mi stanno tra le meningi per un tempo un po' più lungo e quindi poi
1: finiscono all'interno.
2: Esatto.
0: Qual è secondo te oggi, la faccio un po' larga ma solo perché poi possiamo entrare in profondità, qual è oggi il ruolo del poeta e della poeta?
2: Domanda complicatissima.
0: Complicatissima.
2: Allora, qual è il ruolo del poeta oggi?
1: O quello che tu senti essere, per esempio, il tuo ruolo, forse aiuta.
2: Partiamo da una specifica forse sciocca. Per me poeta è chi fa poesia. Non ci sono altri tipi di patenti. Cioè se tu scrivi una poesia, tu sei poeta, almeno per oggi.
1: Cioè non c'è l'albo, quindi insomma, siate liberi di
2: esprimervi. Non c'è ancora il codice Ateco, tra l'altro, di specifico.
0: Bello, purtroppo no.
3: No,
0: scusate, dobbiamo fare qualcosa per farlo mettere.
2: Assolutamente, siamo nel posto giusto, esatto, siamo nel posto giusto.
0: Come facciamo? Come si fa a fare questa
1: campagna? Amici dell'Agenzia delle Entrate, sintonizzate sotto.
3: Tutte le entrate del mondo, apriamo questa porta verso il codice Ateco dei poeti.
1: Ma maestro Cannavacciuolo, che cosa mi fa?
0: Se no non sono entrate.
3: Non lo so.

0: No, quindi no, non esiste il codice Ateco, e questo, esatto, già ci rinfranca.
1: Questo già è significativo.
0: Che forse è anche meglio, quasi, mi viene da dire, perché siete ancora più liberi.
1: Siamo i freelance dei freelance.
0: Ah, roba, scusate,
2: sì, mi viene in mente questo aneddoto di vita, scusate, devo condividerlo per forza. C'era questo mulettista, quando io ero giovane, lavoravo in questo magazzino.
3: Mulettista.
2: Guidava, sì, il muletto, sì. Ai tempi non c'era nemmeno la patente, credo, per guidare il muletto. Non c'era sta necessità, adesso c'è. Ma lui a un certo punto, un giorno, era un po', sai, quelle persone sui generis molto belle. Un giorno arriva, mi dice, mi guarda e mi fa: te, a che me sono un poeta?
0: Ah.
2: Io lo guardo e dico: oddio, ma Riccardo, in che senso? Sono,
3: ecco, un nome,
2: a un certo punto, sì, è vero, a un certo punto apre la sua carta d'identità e lui era andato in comune a farsi scrivere che era un poeta.
3: No, cioè, no,
2: all'anagrafe, Francesca, quando gli hanno chiesto la professione, lui ha detto: qua bisogna scrivere poeta.
3: Francesca, adesso devi solo imparare a guidare il muletto.
0: Cioè, poi ci siamo.
1: E poi è fatta.
2: Ovunque tu sia, un abbraccio. Grande poeta.
0: Abbiamo bisogno di patentini. E quindi il ruolo che può avere il poeta,
1: allora,
0: o la poeta
1: ruolo,
0: oggi?
1: Il ruolo anch'io la prendo abbastanza alla larga, un po' come la formulazione della domanda, e parto dicendo che secondo me oggi la poesia è, a parte una definizione un po' da letteranda della serie, un testo, quindi un tessuto di parole dove ogni elemento deve essere significante, quindi niente lasciato al caso. E qua mi aggrappo dicendo che secondo me poesia è ogni occasione della vita, dell'oggi, in cui possiamo essere lettori intendenti del reale. E quindi il poeta oggi è colui che si fa carico di costruire senso.
3: Bellissimo.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: Vi ho commossi.
2: Grazie.
0: No, cioè, fai molto riflettere.
2: Sei stupiti. Esatto, allo stupore iniziale.
0: E mi ha stupito anche il titolo di questo libro, e vorrei chiederti: perché arrivano i barbari? Perché i poeti e le poete qua dentro vengono definite barbari?
1: Anche qua giochiamo un po', secondo me, di polisemia, perché all'inizio l'idea editoriale è stata quella un po' lanciata sulla tradizione di Cavafis, Aspettando i barbari e la sua poesia, di identificare i barbari come gli slammer, in quanto individui di rottura rispetto alla tradizione, e questo l'abbiamo già un po' spiegato e visto,
0: sì,
1: no? Secondo me però possiamo allargare la spiegazione e ampliare un po' l'ambivalenza e vedere che però, proprio per tornare al non so, l'affermazione diventa una domanda: ma chi sono i veri barbari, visto che questi nuovi barbari di fatto sono dei costruttori di senso che nel 2026 scrivono poesie
0: e
1: fanno di fatto cultura.
0: In una delle tue poesie, che se non sbaglio si chiama Per aspera ad astra, c'è un passaggio molto bello che dice: resisteremo forte alle porte dell'analfabetismo funzionale, voi funzionali fate versi, noi funzionanti facciamo versi. La trovo meravigliosa.
1: Ti ringrazio.
0: Perché la parola verso è polisemico, e quindi
1: sì,
0: giocate
2: suono,
0: su questa cosa,
2: sì, può essere,
0: è bellissimo, tutto. È bellissimo veramente,
1: sì.
0: A voi la paura, a noi la cultura, è
1: sì,
0: quasi un manifesto programmatico questo.
1: Sì, sì, infatti se volete votarmi come sindaca di Milano.
2: Ma tu qua sei venuta a fare questa, evidente.
1: Esatto. Beh,
0: meraviglioso.
2: Allora,
0: meraviglioso.
2: È il momento in cui facciamo partire un bellissimo lasciarei dire al pubblico, tra l'altro,
0: certo,
2: questa è la mia voce interiore che parla ogni tanto.
0: Vabbè, è una grande seduta psicologica questo
2: bellissimo
0: programma.
2: Bellissimo quiz,
0: sì?
1: Oh,
2: sulla poesia. Allora adesso ti,
0: certo,
2: leggiamo dei pezzi di poesia.
1: Aiuto.
2: E tu ci dici, provi
3: no
2: a dire
3: pressure,
2: di chi sono, va,
0: esatto,
2: bene? Vai,
0: okay,
2: prego maestro, la prima,
0: allora,
2: la lascio a te.
0: Per sempre camminerò su questi lidi, tra la sabbia e la spuma, l'alta marea cancellerà le mie orme,
1: ah,
0: e il vento soffierà via... Prego.
1: Foscolo.
0: No.
1: Vabbè.
0: Khalil Gibran.
1: Ah, Gibran.
0: Esatto.
2: Okay. Sì, sì. Il tempo, vado io con la seconda.
1: Sì, sì. La mia laurea in lettere, già,
2: è andata,
1: una piccola crepa.
2: Guarda dove
1: dai,
2: vola.
1: Adesso la prossima.
2: Beh, questo è facile, dai. Il tempo passa solo a chi non coglie il ritmo del suo scorrere. Per tutti gli altri il tempo danza.
1: Tinky Winky.
2: Joe Evan.
1: Cazzo, incredibile, scusatemi, l'ho ciccata.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: scherzo,
0: sì,
1: questa la tagliamo.
0: No, questa la tagliamo, salutiamo Joe.
1: Assolutamente.
0: Terza, siete un punto di riferimento luminoso.
2: Questa è difficilissima. No,
0: questa
2: possiamo
0: questa
2: dire.
0: Questa è difficile.
3: Poi c'è nome e cognome.
0: Sì, questa c'è un nome.
1: C'è nome e cognome.
2: Okay. Nome,
0: se
2: il nome
0: punto
2: comincia per
0: di riferimento
2: B,
0: luminoso.
2: Nome comincia per B.
1: Bruno Vespa.
0: No.
2: Biscotto
0: della fortuna.
1: Quasi.
2: Poi qua arriva il maestro. Qua serve intuito, lampo, genio. Se io potessi avere una bacchetta magica, creerei miracoli nel superare gli ostacoli.
0: Già la rima.
2: Quello che a me piace vedere regnare la pace, vorrei che il sorriso splenda in ogni viso.
0: Magia,
2: portami via.
1: Mago Telma.
0: Quasi, quasi.
2: No, no, quello quasi. Dici tu, ma quasi. Come ti permetti, Franchino?
0: Franchino.
1: Ah, no. Allora chiedo scusa. Scusatemi. Qua Minchino, perché in effetti.
0: Minchino è Franchino, è una poeta.
2: Comunque, scusatemi, voglio dire che avevo portato un libro di Emily Dickinson dicendo a lei poco prima. No, perché Emily Dickinson per me, cioè esiste Emily Dickinson e poi c'è tutto il resto.
0: Franchino,
2: abbiamo parlato di tutto. Vigliacchi, se avessimo aperto una pagina qualsiasi di questo libro, dove ho un sacco di orecchie, non so se a te succede, la poesia a me fa mettere un sacco di orecchiette delle poesie e poi le ritrovo e ogni tanto dico, ah certo, stupore, questa ho proprio fatto bene a mettere un'orecchietta.
1: La legge dici.
2: Ogni tanto dico, ma perché mi piaceva? Perché ci sono periodi della vita, certo, in cui una poesia ci parla di più e periodi in cui ci parla di meno.
1: Sì, sì, sì, è vero, ma infatti il bello forse della magrezza, senza fare body shaming agli altri generi letterari, della poesia, è che essendo concisa è così appunto profonda, cade giù e ogni tanto becchi qualcosa che ti era sfuggito.
3: Una corda.
0: In un'intervista, Francesca, siamo in dirittura d'arrivo del nostro episodio, dici: ripenso spesso alla prima parola che ho imparato a scrivere. No. Cioè tu la prima parola che hai imparato a scrivere,
3: davvero,
0: no. C'è
3: stupendo.
0: Gente che ci impiega tutta una vita a imparare a dire no e a scrivere no.
1: Sì, specifico che imparare a scriverla non necessariamente poi vuole dire non fare 83 anni di psicoterapia,
0: certo,
1: ricordiamo,
0: quello,
1: che di solito è la quarta, tra l'altro, regola del Poetry Slam,
0: cioè?
1: 83 anni di psicoterapia.
0: Dopo che hai fatto Poetry Slam o prima?
1: Durante, perché 83 anni di carriera sono lunghi.
0: Tanti. E come mai proprio no?
1: No, perché lo devo a mio nonno, che aveva provato a insegnarmi.
0: Ha un sacco di no dentro,
1: esatto,
0: nonno, la parola
1: ha un sacco
0: nonno
1: di no dentro, infatti.
2: C'è
1: io
2: un sacco, due. Insomma,
0: sono tanti in una parola.
1: Sono tanti, dai, tutti insieme,
3: certo,
1: in così poche
3: come
1: lettere.
3: Come dice mio nipote, nonno.
2: Esatto. Due volte no.
3: Nonno.
0: Esatto. Tra l'altro una è rafforzativa perché è una doppia N.
2: Nonno,
0: proprio.
2: Che ho detto
0: nonno.
2: Di no.
0: Scusa,
1: la
0: basta,
1: tagli,
0: chiudiamola.
1: Quindi lo devo al nonno, che nonno Sergio, che cercava di insegnarmi l'alfabeto quando ancora per me erano dei disegnini, cioè erano dei cerchi con le gambe praticamente.
0: Certo.
1: Non avevo
2: belli
1: assolutamente
2: ma
1: capito
2: che belli
1: che cosa.
2: Cerchi con le gambe.
1: Belli, cerchi con le gambe. Sì, sì.
0: Perché Ginevra
1: ovviamente
0: ancora crede che siano cerchi con le gambe. Lo stupore,
3: certo,
0: di Ginevra è quello.
3: Perché non lo sono?
0: No, cuore.
1: Beh, ma perché no? Cioè,
0: sì,
1: in realtà sì, non possiamo bruciare
2: camminare
1: così la sua fantasia.
2: Le parole camminano, i cerchi
3: ma
2: con le gambe pure.
1: Le parole sono persone.
3: Dimmi, Ginevra. Riccardo ha detto una bugia.
0: No, non ho detto bugia, Ginevra.
3: Riccardo ha detto una bugia.
0: No,
1: ascoltare Riccardo. Riccardo
3: ha detto una
1: Riccardo è il parente più cinico, non
0: sì,
1: ascoltarlo.
0: Vado ad abbracciarla. Aspetta.
3: Riccardo è cattivo,
2: Vabbè, guarda, nel frattempo vogliamo leggere una poesia.
0: No, no, aspetta, io voglio capire perché la nonno Sergio ha detto no.
1: Nonno Sergio non è che dicesse no, nonno Sergio cercava di spingermi da buon nonno a tipo mangiare le robe che non mi piacevano, fare le cose che non mi andava di fare, e io mi sono impegnata per imparare a scrivere la cosa che non avevo più voglia di vocalizzare con snobismo, la scrivevo su un fogliettino, sì, gliela piazzavo sul frigorifero e gli dicevo
0: no. Ah, non lo dicevi neanche?
1: No, no, indicavi. Indicavo perché ormai era scritta.
0: Stupendo.
1: Tra l'altro la scrivevo
3: esatto.
1: La scrivevo su il supporto cartaceo più costoso di casa, cioè i suoi bigliettini con il nome sopra.
0: Ah, quelle firmate. Wow. Cioè, uno sfregio atomico.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Senti, invece io di solito faccio il quizzettone della
1: sì,
3: Gini,
1: infatti.
3: Però oggi ma oggi no, oggi no, perché io avevo troppa più urgenza di fare un'altra cosa con te, e cioè finalmente in qualche modo mia madre è famosa per le sue poesie. Mia madre scrive poesie da quando è nata.
0: Ma dai.
3: Proprio perché il talento è un po' discutibile, capito? E quindi allora vorrei sottoporti un haiku che ha scritto mia madre, e se per favore lo puoi commentare e magari io glielo mando, insomma.
2: Certo,
3: non so,
0: certo, prego.
1: Con la
3: allora,
1: prova video.
3: Era caro vecchio Po, tu che puoi scorri.
1: Beh, posso dire? Sento una reminiscenza del Pantarei, innanzitutto. C'è una bella...
3: Che è un ristorante, tra l'altro, di
0: sì,
3: la nostra.
0: Certo,
3: quindi...
0: Sì, certo.
2: Dove vai spesso
0: tu. Bene.
2: Sì. Scorre.
1: È stata una bellissima allitterazione sulla labiale P.
3: Sì.
1: Molto, molto bella. E poi penso che le sillabe tornino anche. Perfetto. Quindi io direi solo grandi complimenti, e non potevamo aspettarci di meno dalla mamma di Ginevra.
3: A posto.
0: Vedi, i giudici non francesi sono larghi di manca.
2: Sì, cioè, sì, non togliamo nessun mezzo punto. Quanti punti diamo? 10 su 10.
1: Non so, dovremmo votarla in 5, quindi almeno siamo sotto di 1. Sì, sì, sì, sì. E togliamo il voto più alto e il voto più basso e sommiamo i tre mediani, perché vogliamo complicarci la vita.
0: Chiudiamo con una poesia?
2: Sì. Ma pensavo di sì, l'ho trovata adesso e c'era proprio dentro, credo, il bigliettino di "È stata la mano di Dio" di Sorrentino. Quindi
0: fantastico. La facciamo leggere a Francesca?
2: No, che, leggo io.
3: Che persona infastidiosamente colta.
2: Cioè, se vuoi leggerla te la faccio leggere, certo, però non volevo magari, secondo me è una
1: quale?
2: Io leggerei questa, perché l'altra è in inglese, però puoi leggerla anche in inglese.
1: Sì, sì, ha senso.
0: Prego.
1: Direi di no. Silenzio è tutto quanto temiamo. C'è riscatto in una voce, ma silenzio è infinità. Di per sé non ha un volto.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Parte bene Wall Street come nelle attese, con un rialzo dello 0,4% su Nasdaq. Tecnologia in attesa della trimestrale di Nvidia domani. Standard & Poor's più 0,15%, Dow Jones più 0,12%. Molti dati economici diffusi oggi dagli Stati Uniti, vendita di case nuove meno 10,5% a luglio, ben sotto le stime, la fiducia dei consumatori del Conference Board che scende a 89,4 punti ad agosto e poi una discesa anche dell'indice manifatturiero Fed di Richmond, tutti i dati negativi oggi che chiaramente dovranno essere considerati dalle dichiarazioni di Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, al simposio di Jackson Hole che lo vedrà protagonista venerdì. Nel frattempo l'Europa procede in ordine sparso, tutta positiva questa mattina, adesso indeciso rallentamento, Parigi scivola sotto la parità, Francoforte più 0,7%, Milano più 0,27%, il mercato trovava sostegno quest'oggi dalla forte discesa del prezzo del petrolio dopo le iniziative degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, ma questo elemento non basta più e l'Europa si sta indebolendo. Si è concluso poco fa il consiglio di amministrazione del Banco BPM, non ci sono delle dichiarazioni rilasciate in questo momento dagli esponenti del board che hanno detto parleranno i comunicati, c'è stato però un consiglio che si è definito unanime sulle decisioni. La decisione era accettare o meno un'offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi la settimana scorsa. I migliori titoli di Milano in questo momento, con un rialzo di 2,5 punti, Tenaris, Prismian e Inwit, più 1,7 per Buzzi e Lottomatica. I peggiori, meno 2 Moncler, meno 1,44% Eni, ribasso di un punto per Brunello, Cucinelli e tutto.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda.

0: locali che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce. Cresce.
0: Resta con te.
2: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Non lo farò, ma perché ho una dignità, una carriera faticosamente costruita e perennemente in bilico. Ancora non ho capito perché trasmetto ancora da questi microfoni, quindi qualcuno poi un giorno se ne accorgerà e quindi sarà la fine, ma non sarà oggi, quindi non canterò "Non voglio mica la luna".
5: Ti prego, fallo.
4: No,
5: Gianpaolo.
4: No, ho detto "non canterò, non voglio mica la luna". Se adesso lo facessi, non terrei fede a un patto di ferro che ho stretto con me stesso.
5: Però tu sai
4: sì,
5: che Ankara vuole la luna.
4: Ankara sì.
5: E tu?
4: Ma io non voglio mica la luna. Ma tutti vogliono la luna.
5: E infatti, caro Gianpaolo,
4: anche i turchi.
5: Gennaio 2024, sì, Alper Gezeravci, cioè il primo astronauta turco, arriva sulla stazione spaziale internazionale a bordo di una Dragon di SpaceX. E cosa dice?
4: Buongiorno.
5: No, il futuro è nei cieli, esattamente come Mustafa Kemal Atatürk, padre della Turchia, qualche decennio prima. E da qui oggi partiamo.
4: Ma io avrei salutato prima. Cioè, tu arrivi a bordo della stazione spaziale, c'è un astronauta italiano e fai la cosa altisonante. Buongiorno, cioè mi presento. Questi astronauti proprio non li capisco. Io sono Gianpaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per Africa e Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra. E quando entro in una stazione spaziale, la prima cosa che faccio è saluto, buongiorno.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Gianpaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
3: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
4: Buongiorno, Emilio Cozzi. No? Come se fossi appena arrivato, sbarcato dalla stazione
5: esatto.
4: Spaziale. Puntata che mi piace un sacco, questa qua. Che non so, è molto inelegante dirlo in un podcast, secondo me.
5: Sì, soprattutto per le altre povere puntate. Nel
4: no,
5: senso,
4: anche le altre okay, ci sono piaciute okay, un sacco. Questa mi piace tantissimo, perché? Perché stiamo parlando delle velleità spaziali e lunari della Turchia. Ora, noi sappiamo benissimo che la Turchia sulla Terra è un classico esempio, vediamo come dirla, allora, di un'ipertrofia velleitaria dal
5: sì,
4: punto di vista geopolitico,
5: sì,
4: con dei fondamentali economici disastrosi. Cioè, ha dei tassi di inflazione che fanno paura. Ha avuto un terremoto che ha distrutto mezzo.
5: Ha avuto
4: un autogolpe. Ha il problema dei curdi. Adesso forse Ocalan l'ha un po' risolto. Non è un paese che, come dire, è strasolido, rispetto al quale ti aspetteresti una velleità di questo tipo. Ma allo stesso tempo, stando terra a terra, è un paese che, pur con queste debolezze economiche, è il secondo esercito più potente e più grande della NATO. Ha una posizione geopolitica molto ambigua, perché parla
5: certo,
4: con i russi, parla con la NATO, e ha una posizione geopolitica, anzi geografica, che le permette ambizioni quasi un po' fuori dai loro confini. L'ultima cosa che è successa in Siria, che sicuramente avrai seguito, a un certo punto una milizia, Hayat Tahrir al-Sham, guidata dal Jolani, uno ex costola dell'Al-Qaeda, cavalca senza colpo ferire fino ad Amman,

0: Damasco caccia il dittatore Bashar al-Assad con il beneplacito turco. E quindi tu dici, ma come fa un'economia così piccola, tra mille virgolette, così vulnerabile, così con così tante nevralgie, con tassi inflativi pazzeschi, disoccupazione alle stelle, pensare di andare sulle stelle e addirittura a giocare un ruolo diplomatico a livello internazionale e mettere i piedini e le mani addirittura sulla Siria? Quindi strano, ma non mi stupisce che voglia andare sulla Luna.
1: E ti garantisco che vogliano farlo anche lì, con una situazione economica che rispetto ai giganti del settore è francamente irrilevante, se non altro a livello numerico. La spesa statale per la ricerca e lo sviluppo spaziale è aumentata da meno di 5 milioni di dollari nel 2013 a 140 milioni di dollari quest'anno, comunque briciole rispetto anche solo all'Italia. Ma nel gennaio del 2025, a bordo di un Falcon 9, mettono in orbita il satellite FGN-100D1, il più grande mai prodotto interamente da una società privata turca, e poi di questa parliamo perché è molto interessante anche dal punto di vista geopolitico. E attenzione, cosa si inventano? Un investimento di 350 milioni per uno spazioporto in Somalia. E sappiamo bene quanto l'Africa stia diventando sempre più rilevante anche nello spazio.
0: E sappiamo anche quanto l'Africa stia sempre più diventando rilevante proprio per la Turchia, per quel ruolo che ti dicevo, no? Soprattutto il Corno d'Africa, la Turchia ha grandissimi interessi. Scommetto che la società di droni a cui tu fai riferimento fa capo al genero di Erdogan, Bayraktar.
1: Esattamente.
0: Eh beh, quei droni lì, caro Emilio, hanno cambiato le sorti di tantissimi conflitti, compresi quello ucraino, per esempio, ma anche quello di cui si è parlato pochissimo in Etiopia, Addis Abeba, con i Tigrai, con i ribelli tigrini. Lì hanno giocato un ruolo incredibile. Perché? Beh, sostanzialmente hanno un po' rivoluzionato il modo di combattere. Sono droni che costano molto poco, sono dannatamente efficaci e quindi hanno ribaltato un po' le regole di come si sta sul campo di battaglia. E ancora una volta vediamo come, purtroppo, per fortuna, industria bellica e industria spaziale vanno sempre comunque a braccetto. Tu riesci a ottenere qualcosa in un campo, facilmente lo riesci a travasare nell'altro campo. C'è una osmosi, una circolarità di saperi, di conoscenze, di tecniche che è molto molto importante. Quindi non mi stupisce che Bayraktar si giochi un ruolo anche nella corsa allo spazio.
1: Se lo sta giocando, ripetiamo, la sua azienda Fergani Space è quella che ha realizzato il più grosso satellite, e attenzione perché ha in previsione di lanciare entro i prossimi 5 anni almeno altri 100 satelliti per sviluppare un sistema di comunicazione e posizionamento globale, un corrispettivo del GPS o del Galileo, esatto, esattamente, chiaro, europei. La sua azienda arriva esattamente da una costola di quella che fondò suo padre, Baykar Makina. All'inizio producevano componentistica per automobili e oggi fanno tra i droni più diffusi nel mondo, e adesso lo spazio. Tanto che, e questa volta devo citarti l'Economist, rispetto a questo scenario che stiamo descrivendo, il signor Erdogan ha riversato denaro nell'industria della difesa, prendendo persino in considerazione una tassa sulle carte di credito e sulle vendite di auto e proprietà per sostenere il settore spaziale. Ma il suo deficit di bilancio potrebbe frenare i suoi piani, esattamente come stavi dicendo tu. Il settore della difesa non è immune alla fuga di cervelli del paese, con molti ingegneri che se ne vanno per lavorare all'estero per una paga che, insomma, evidentemente è più cospicua. Però quello che dici, pochi mezzi ma grandi ambizioni, e attenzione, una strategia piuttosto difficile anche da decifrare e quindi in qualche modo cui dare attenzione, e questa è l'identikit della Turchia anche oltre l'atmosfera.
0: Non è l'unico caso di attore che sulla terra scricchiola ma che ha grandi ambizioni egemoniche, militari e o spaziali. Tema dei cervelli in fuga è fondamentale, caro Emilio, perché ne abbiamo parlato tantissimo pensando agli Stati Uniti, a Elon Musk, al ruolo dei privati e alla Cina. Quando dicevamo, attenzione, che quando tu hai grandi numeri, grandi istituti scientifici, think tank, politecnici, come se piovesse, è chiaro che è un capitale umano che, se sei politicamente bravo, non te lo fai sfuggire, e quel capitale umano fiorirà e ti permetterà di acquisire quel vantaggio strategico. Qua Erdogan è di fronte a una sfida gigantesca. L'altra sfida è il problema della deriva autoritaria di Erdogan.
1: Certo,
0: perché
1: certo,
0: anche lì diciamo che ci sono alcune realtà che dal punto di vista politico possono favorire l'industria della difesa e l'industria aerospaziale in maniera più o meno virtuosa. Erdogan sta giocando su tanti tavoli da gioco, lo sta facendo in maniera molto maliziosa, è molto bravo, è un equilibrista pazzesco perché ha giocato un ruolo incredibile anche nel conflitto russo-ucraino con l'accordo sul grano, sta giocando un ruolo anche nella guerra a Gaza, evidentemente ha giocato un ruolo nella vicina Siria con tutte le sue milizie, quindi è davvero uno strano equilibrista che si trova di fronte a un problema gigantesco. Contenere la deriva autoritaria per continuare a avere consenso popolare. 2. Risollevare l'economia, perché alla lunga un'economia disastrata, tassi di disoccupazione, fuga di cervelli, il popolo non ti segue più e hai voglia poi a tentare l'autogolpe o insomma o a evitare il golpe.
1: Hai perfettamente ragione, non sottovaluterei lo scopo lunare, sì. Insomma, il prestigio che ti deriva da portare delle donne o degli uomini, dei connazionali sulla Luna o nello spazio, è un prestigio che coinvolge anche la popolazione, che esalta anche la popolazione.
0: E per la retorica turca, per la sua retorica può essere qualcosa di enorme, incredibile.
1: Esatto, e non sottovaluterei la crescente rilevanza turca in un contesto laddove solo Pechino e la Russia stanno applicando la stessa strategia, che è nel gigante che abbiamo evocato finora, che è lì pronto a balzare nello spazio e che adesso lo farà, cioè il continente africano.
0: Continente africano dove c'è un piccolissimo pezzo di terra che gioca un ruolo fondamentale. Lo ha fatto negli anni per il traffico marittimo, lo ha fatto negli anni come base militare. Praticamente fai prima dire chi non c'è a Gibuti, stiamo parlando appunto di Gibuti, perché come mi hai insegnato in questo podcast ha una posizione dal punto di vista proprio della latitudine strategica che è fondamentale. Continente africano che da alcuni anni vuole giocare la sua partita nello spazio, continente africano che da alcuni anni sta scrollandosi di dosso alcune robe, un po' di ragnatele, un po' di polvere, un po' di vecchiume, primo fra tutti un'eccessiva dipendenza e un retaggio coloniale, soprattutto francese, penso ai paesi del Sahel, che lo ha infastidito. Un continente africano che in alcuni casi cresce con un PIL notevole a doppia cifra che noi ci scordiamo, un continente africano che ci offre delle eccellenze anche in campo tecnologico. Parlavamo di droni, penso a Ruanda per esempio, che ecco la Zipline ha un'eccellenza di droni, consegna farmaci praticamente,
1: certo,
0: salva vita in tutto il paese, è una genialata pazzesca, costano pochissimo e salvano vite, hanno start-up, hanno centri di eccellenza, quindi un continente africano che guarda allo spazio per una serie di motivi. Te ne dico almeno due che sono i grandi vulnus dei paesi africani. Allora, il primo è semplicemente l'osservarsi. I paesi africani devono guardarsi meglio perché hanno una serie di problemi derivanti dal cambiamento climatico e non soltanto, quindi deforestazione, allagamenti, prosciugamenti. Quindi osservare meglio il proprio territorio, salvaguardare meglio il proprio territorio è una risorsa incredibile, specie per quei paesi che magari fanno del turismo una delle risorse eccellenti.
2: La geopolitica dello spazio.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
3: E io se ci fo'.
5: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
2: Strade in diretta.
6: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, in seguito ad un incidente, permane la chiusura della strada tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste e si verificano code tra Cessalto e San Stino di Livenza. Strada riaperta invece in direzione Venezia, permangono code per il traffico accumulato tra Latisana e Porto Gruaro e incolonnamenti presso l'allacciamento della A28 Porto Gruaro con Eiano con la A4 tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove sempre per incidente il traffico è bloccato con conseguenti code tra Guidonia e Fiano Romano in direzione Firenze. Per chi viaggia verso Roma invece lunghe code si verificano tra Fabro e Attigliano in seguito alla caduta di alberi sulla carreggiata, disagi anche tra Puglia e Molise sulla A14 Adriatica, dove per un incendio è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara e si registrano code tra San Severo e Poggio Imperiale. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: E dall'altra parte abbiamo gli altri rischi che albergano purtroppo nella fascia saheliana, che è quello jihadista. E naturalmente un'osservazione satellitare puntuale e accurata consente di monitorare le tante bande jihadiste. La Costa d'Avorio da poco ha lanciato il suo primo nanosatellite. Tra i suoi obiettivi c'è, da un lato, monitorare l'erosione delle coste, perché l'oceano sta mangiando parecchie coste. Io recentemente sono stato proprio vicino a Bijan, a Grand Bassam, che è un posto meraviglioso, no? Con questa atmosfera decadente coloniale, e l'oceano sta mettendo in crisi alcune zone costiere. E dall'altra parte, dalla zona del nord, alcune bande jihadiste si stanno infiltrando, perché l'accesso al mare per le bande jihadiste che fanno traffico di droga, di esseri umani, di armi, eccetera, è ovviamente fondamentale. Beh, nanosatelliti piazzati all'orbita giusta, all'altezza giusta, consentono di monitorare perfettamente questo tipo di pericoli. E quindi non stupisce che l'Africa, pur con tutti i problemi economici che ha, no? È un'Africa, lo diciamo sempre, un continente a mille velocità, beh, guardi allo spazio con rinnovatissimo interesse.
1: Tento di riassumere tutto quello che hai detto con qualche cifra. Mercato spaziale africano nel 2021 valutato circa 20 miliardi di dollari, 2026 23 miliardi di dollari, ricordiamoci i 5 milioni e 140 milioni turchi, per cui è vero che stiamo parlando di un continente, certo. 54 o 55 paesi a seconda di come...
0: Ma che va nello spazio sono ben pochi, esattamente. Perché ragazzi stiamo parlando di Sudafrica, Egitto, Nigeria,
1: Kenya, direi
0: Costa d'Avorio recentemente, esatto. E quindi siamo 6-7 paesi, non
1: ma
0: di più.
1: Attenzione, 270 aziende New Space, come si dice. Che cos'è il New Space? Non è solo quell'azienda che sfrutta direttamente tecnologia spaziale o nello spazio o la produce, ma che in qualche modo sfrutta quelle tecnologie per offrire servizi. E quali sono? Esattamente quelli di cui parlavi tu: telecomunicazioni, ovviamente servizi per la difesa e per la sicurezza, spedizione, aviazione, estrazione mineraria, agricoltura. Questo è il punto, e anche da questo punto di vista l'Africa è una miniera d'oro che dallo spazio si vede luccicare, caro Giampaolo.
0: Allora Emilio, mi piace molto il discorso che stai facendo su questo boom dell'industria spaziale africana, sei anche bravo a dare i numeri, in senso buono. Quando citavi quei 20 miliardi, in realtà sai cosa mi è venuto in mente? Che è una cifra molto simile, ti farà sorridere questa cosa, al mercato di lusso della moda del continente africano.
1: Spiegamela questa.
0: Allora, e qua ci leghiamo agli stereotipi che avvolgono il continente africano. Credo che pochi ascoltatrici e ascoltatori sapessero che l'Africa guarda lo spazio e va nello spazio. Ecco, in pochi sanno forse che in Nigeria c'è la seconda industria cinematografica al mondo.
1: Vero.
0: Nollywood, che è la prima per produzione di film, e fanno film pazzeschi. Io ho visto, è sbarcato su Amazon Prime, Gang of Lagos, no? Per dire le eccellenze. Allora, è una cafonata galattica, nel senso che è un'americanata, ma parla di gang di strada di Lagos, fra l'altro girata divinamente, certo, con scene d'azione pazzesche, multicamera, girata con attori locali e con i sottotitoli, perché li fanno parlare con i vari dialetti locali.
1: Certo, certo.
0: Non è più un prodotto africano. Una volta i nigeriani facevano delle serie TV che erano... frequento l'Africa da tanto, devo dirti la verità, mi ricordo queste serate in albergo, erano inguardabili. Cioè, ste sitcom ambientate nei villaggi, e la trama normalmente era il marito litiga con la moglie, il marito va dall'amante, il marito si pente, torna dalla moglie, la quale moglie si arrabbia, va dall'amante che si pente, e così via.
1: Una,
0: no?
1: Trama, tipo, una trama
0: molto, molto avvincente, molto interessante.
1: Sì, sì.
0: Adesso no, stiamo parlando di un'industria cinematografica fatta da registi africani in Africa, fra l'altro in Nigeria, terzo paese più popoloso al mondo entro il 2050, ma non solo per il mercato africano, per il mercato mondiale, perché una volta che tu sbarchi su Netflix e su Amazon Prime, vuol dire che hai acquisito quel linguaggio universale pari a Hollywood. E potrei tirare fuori mille esempi di un'Africa che si toglie via questa immagine polverosa e fa vedere che cresce, che è capace di eccellenze, di università che scalano le classifiche mondiali. Non siamo a livello di Harvard,
1: certo,
0: però per esempio alcune università sudafricane richiamano, a proposito di cervelli in fuga, richiamano personale. E quindi non mi stupisce, non ci deve stupire che l'industria e il boom dell'industria spaziale africana sia un asset strategico per un continente che dice: guardate che io esisto al di fuori dell'Europa, esisto al di fuori della Cina che mi ha depredato fino adesso, al di fuori degli Stati Uniti. Magari mi fanno comodi i fondi statunitensi, ma poi la startup me la faccio io e me la seguo io.
1: E allora ti faccio questa domanda con cui chiuderei questo episodio, perché davvero vorrei un tuo parere. Aprile 2025 vedremo l'inaugurazione ufficiale dell'Agenzia Spaziale Africana, sì, la AFSA, che avrà sede al Cairo, è già stato ufficialmente annunciato. La domanda è questa: quanto la volontà di darsi anche un'agenzia spaziale che rappresenti o veicoli gli interessi di tutti gli stati membri dell'Africa sia un tentativo o corrisponda alla volontà di rivendicare una certa autonomia rispetto ai tantissimi interessi che oggi il continente in qualche modo sta stimolando in giro per il mondo?
0: Lo è sicuramente, è un segnale, come abbiamo avuto altri segnali, hanno detto nel Sahel ai francesi: non vi vogliamo più, preferiamo parlare con i russi, preferiamo fare certe scelte piuttosto che altre scelte. Il problema vero dell'Africa è che sono 54 stati, 2000 etnie, 3000 lingue parlate, con alcuni punti di eccellenza. Citavi l'Egitto, ovviamente, perché è stato uno dei pionieri nella corsa allo spazio. E il problema vero è che, siccome è un continente che viaggia a tante velocità, se tu parli a un magrebino, lui non si sente africano. Certo. Lui è nordafricano, è berbero, è arabo. E se tu parli con un ghanese non si sentirà assolutamente nordafricano. E qualcuno dell'Africa australe difficilmente avrà punti di contatto con un ghanese o un nigeriano. I progetti di panafricanismo sono progetti che in passato ci sono stati. Ho la sensazione che la molla tecnologica e l'impellenza di andare nello spazio e di crescere tutti insieme possa diventare davvero quel formidabile collante che non è politico, ma è high tech. La tecnologia potrebbe diventare la formidabile leva per far dare a questo continente, che, come senti, amo alla follia, quel colpo di reni che da tanto tempo ci si aspetta.
1: E allora sai cosa ti dico? Dalla Turchia a tutti i paesi africani, il futuro è nei cieli.
0: E sai come potremmo chiudere questa roba? Ma che in realtà no, è già chiusa, quindi non...
1: Dimmi.
0: No, mi sta venendo in mente questo aneddoto bellissimo, no? A proposito di Africa, diverse velocità e le lingue. In Kiswahili, quando dici uccello, dici ndege. Quando dici aereo, dici ndege. Quando volerà il primo satellite, sicuramente lo chiameranno ndege. Sai perché questa roba? Perché se tu non hai esperienza di volo,
1: sì,
0: che cos'è l'uccello rispetto a un satellite o un aereo?
1: Certo.
0: Sì, è una roba che vola.
1: Vola.
0: Ndege.
2: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono le 17.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

La CIA sbarca a Mosca mentre Gallagher chiede lo stop alla guerra. Caldo e siccità, raccolti europei in calo fino al 14% sotto la media. Brignone operata a Milano, intervento riuscito per la bicampionessa olimpica. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono, un buon pomeriggio. In primo piano, atterraggio a sorpresa, il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca, arrivato per una serie di non meglio definiti incontri. Il capo dell'agenzia è arrivato a bordo di un C-17 della US Air Force. Negli stessi momenti si andava a concludere la visita nella capitale russa di Monsignor Gallagher, il ministro degli esteri del Vaticano. Questa guerra deve finire, ha detto Gallagher a Lavrov, il suo omologo, il ministro degli esteri della Federazione Russa, che da parte sua ha ringraziato il Vaticano per la sua posizione equilibrata. Il caldo e gli eccezionali deficit idrici hanno peggiorato le prospettive per i raccolti estivi in gran parte dell'Europa, con riduzione delle rese e possibili fallimenti dei raccolti nelle aree più colpite. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. È in arrivo un'altra mini proroga dell'attuale sconto sull'accise sul gasolio, 17 centesimi, è prevista per domani una nuova riunione del Consiglio dei Ministri alla vigilia, domani sera, della scadenza. Ci sarebbe una quarta cordata europea per rilevare l'ex Ilva, lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al meeting di CL a Rimini. Alla gara internazionale in corso, ha detto Urso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa. Una bambina di 5 anni di Montebelluno in provincia di Treviso, per cause da accertare, è caduta da un varco al quinto piano di un condominio per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo livello, circa 10 metri più in basso. In casa con lei vi sarebbero stati i genitori. La piccola è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. La bicampionessa olimpica di Milano Cortina, Federica Brignone, sottoposta oggi a Milano alla rimozione di placche e viti al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025, in seguito al grave infortunio durante i campionati italiani. L'intervento viene definito perfettamente riuscito. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 18.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Bentornati a quell'ascolto di queste puntate speciali di Focus Economia. Ultima settimana, poi il programma tornerà in diretta e sarà di un'ora, e poi da inizio settembre, con la ripartenza di tutto il palinsesto Radio 24, torneremo al formato tradizionale di un'ora e mezza. Anche questa settimana, come fatto la settimana scorsa e come fatto nella prima settimana di agosto, c'è stata, qualcuno di voi lo ricorderà, un'interruzione solo tra il 10 e il 14 agosto, quando al posto di Focus Economia abbiamo mandato in onda il podcast Squali del collega Andrea Franceschi, dove abbiamo raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, tutte le altre settimane abbiamo affrontato i temi più importanti, diciamo, dal punto di vista economico finanziario, per come sono stati trattati durante il Festival dell'Economia di Trento, che ha visto la presenza di 700 relatori e l'organizzazione di 300 eventi. Abbiamo preso alcuni di questi panel, come si chiamano in gergo, dibattiti, e abbiamo estrapolato i passaggi principali per affrontare vari temi. Ieri infatti ci siamo occupati dell'atteggiamento di Donald Trump e quindi del suo atteggiamento anche molto brusco, inaffidabile secondo alcuni, da bullo secondo altri, dazi non solo. Oggi parliamo del futuro del Green Deal. Sapete, il Green Deal della precedente Commissione Europea è accusato, a mio avviso anche giustamente, di avere creato delle forti distorsioni, di aver posto quel 2035 al sole elettrico, che non si capiva bene perché, sulla base di quale calcolo, di avere subito anche la voglia dell'industria tedesca dell'auto di accettare la sfida con la Cina, sfida che sta perdendo clamorosamente la Germania. E quindi nella nuova Commissione Europea si sono introdotte le modifiche, a partire dal fatto che non si debba più arrivare al 100% di riduzione delle emissioni, quindi solo l'elettrico, ma arrivare al 90%. E si è parlato di questo nel panel Il futuro del Green Deal, in cui Sissi Bellomo del Sole 24 Ore ha dialogato con Paolo Scaroni, presidente di Enel ed ex amministratore delegato di Eni, quindi tra i massimi esperti di energia, oltre che di calcio, visto che fa anche il presidente e ha avuto varie cariche nel mondo sportivo. Questa chiaramente è una battuta, però attenzione, il Green Deal appunto è stato modificato dalla nuova Commissione Europea, ha introdotto misure di semplificazione, maggiore attenzione alla competitività delle imprese, però senza modificare l'impatto climatico zero al 2050. Uno degli effetti è stato però che si è bloccato in parte l'industria dell'auto, è finita in un guado, cioè non sapeva se andare avanti con la produzione anche dei quattro tempi classico, insomma il motore endotermico, benzina o diesel, e oppure invece vi sarebbe stata una revisione. Partiamo da qui ascoltando l'introduzione della collega Sissi Bellomo.
5: Il futuro del Green Deal effettivamente è un titolo, non è per criticare l'organizzazione, però è un titolo abbastanza ormai trito e ritrito, che abbiamo visto in mille contesti e che forse andrebbe declinato meglio, che è quello che cercheremo di fare in questa occasione. Il futuro del Green Deal, sul futuro del Green Deal ci stiamo interrogando, penso tutti, già da molto tempo. È stato presentato in pompa magna nel 2019 la la von der Leyen, non so se ricorderete, aveva parlato, l'aveva paragonato al momento in cui l'uomo ha messo piede sulla Luna e che sarebbe stato veramente l'inizio di una nuova epoca. Peccato che 2 anni dopo, nel 2022, c'è stata l'invasione dell'Ucraina e poi a stretto giro quello che stiamo vedendo tutti i giorni sui giornali, sui media, dovunque, di questa crisi in Medio Oriente, di questa guerra che nella testa di chi l'ha iniziata doveva essere probabilmente un facile blitz e che invece sta rivelandosi un pantano molto pericoloso, al di là delle considerazioni umanitarie, molto pericoloso anche per quello che implica dal punto di vista dell'impatto economico e tutto quanto. Quindi in un momento come questo trovarci a parlare di futuro del Green Deal mi sembra che possiamo andare un po' avanti. Quindi Paolo Scaroni, anche qui, insomma, chi frequenta gli elementi di energia, il vecchio trilemma sostenibilità, sicurezza, parliamo di energia, e affordability, in italiano come si dice affordability? Che te la puoi permettere, insomma, è soldi, gli schei, come si dice, dalle parti tue e di qua, si pone sempre di più. La mia impressione è che sia partiti in tromba sulla sostenibilità ambientale. Adesso il pendolo forse si è spostato anche giustamente, ma forse esclusivamente sulla sicurezza energetica, resta quell'altra gamba della sostenibilità economica. Qual è il giusto equilibrio? Come dobbiamo aggiustare il tiro? Qual è la tua impressione?
6: Sì, intanto due parole sul passato. Quando è stato lanciato il Green Deal? È stato lanciato sulla base di tre idee, no? La prima idea è: dobbiamo affrontare il cambiamento climatico. Va bene, d'accordo. Poi vogliamo essere i leader nella transizione energetica, tra quelli che producono tecnologie, aziende e che saranno utili alla transizione energetica del pianeta. Terzo, contiamo sul cosiddetto Brussels effect. Se Bruxelles fa una cosa, il mondo ci seguirà. Quando, e tutto questo è stato fatto con una così, con un impeto quasi messianico, cioè con una forza incredibile, con una visione, scusatemi questa frase, un po' hegeliana, che lo Stato sta qui in cima e i cittadini, lo Stato etico, e i cittadini sudditi devono obbedire, perché se non obbediscono li punisco. Questo è stato lo spirito in cui tutto questo è nato. Quando andiamo a tirare le somme, ormai 6-7 anni dopo, possiamo dire che lo sviluppo di tecnologie da parte dell'Europa purtroppo non c'è stato, tutto questo mondo è in mano ai cinesi. L'effetto Brussels non si è visto, non ho visto il mondo guardare a Bruxelles e dire dobbiamo seguirli perché loro sono i leader etici del nostro pianeta, questo non si è verificato, e nel contempo la nostra industria ha cominciato a soffrire non solo per questo ma anche per le imposizioni che sono venute da Bruxelles. Tutto questo è abbastanza sorprendente, io parlo dal mio punto di vista, quando noi pensiamo che l'Europa emette il 6,5% della CO2 del pianeta. Quindi siamo dei piccoli emettitori di CO2, non è certo l'Europa che salva il pianeta dal riscaldamento globale. Certo, dobbiamo fare tutti gli sforzi anche noi, perché il problema esiste e dobbiamo fare tutto il possibile, ma non è che se noi siamo i primi della classe abbiamo salvato il pianeta se gli altri non fanno, no? Quindi questa è un po' quello che è avvenuto in Europa. Guardandoci invece avanti, che cosa dobbiamo fare? Ecco, da questo punto di vista la buona notizia, dal mio punto di vista, è che a marzo la von der Leyen per la prima volta ha detto abbiamo fatto un errore, perché già ammettere di aver sbagliato è una cosa importante. Dobbiamo tornare sui nostri passi.

0: pastore per poter ricevere l'energia. Secondo, dobbiamo avere un approvvigionamento il più possibile variato, idealmente domestico, l'ideale è domestico perché così non dipendiamo da altri, e questo è il problema numero uno. Poi i problemi che vengono subito dopo sono due: quello ambientale, quindi come facciamo ad avere l'energia senza distruggere il nostro pianeta, ed è un problema importante, ma in parallelo anche come facciamo a dare energia alle imprese e alle famiglie in modo tale da non penalizzarle troppo, no? Questi sono i tre temi. Ho l'impressione che nel Green Deal ce ne eravamo dimenticati un paio e seguivamo solo quello, come facciamo a ridurre le emissioni di CO2. Gli altri due li avevamo un po' dimenticati. È venuto invece il momento di riprenderli in mano, e dopo magari entriamo più in dettaglio, ma quando dico dobbiamo disporre di energie domestiche, naturalmente le rinnovabili sono le più domestiche che possiamo avere, quindi il mio discorso non è anti-rinnovabile, anzi al contrario, facciamone il più possibile, perché salviamo il pianeta e perché le abbiamo domestiche, non dipendiamo da importazioni, ma non bastano. E su questo magari possiamo poi elaborare.
1: Ma già su questo mi viene da lanciarti una provocazione, perché è chiaro che o sole o mare, le maree le abbiamo domestiche, però anche per realizzare impianti siamo dipendenti dall'estero, da minerali critici, da metalli che purtroppo l'Europa produce sempre meno. Questa forma di dipendenza, che forse è la dipendenza del futuro, possiamo in qualche modo pensare di affrontarla e risolverla concretamente?
0: Temo di no, devo dire la verità, perché vedo che nemmeno gli Stati Uniti, che hanno delle risorse ben superiori a noi su questo terreno, sono riusciti a soppiantare questo passo in avanti che è riuscita a fare la Cina in tutto il fronte delle rinnovabili, quindi partendo dalle materie prime, le tecnologie, le economie di scala, le batterie, naturalmente i pannelli solari, ci hanno anche rosicchiato il predominio storico nell'eolico. L'Europa aveva, in particolare la Danimarca, aveva una tecnologia nell'eolico la migliore del mondo.
1: Se qualcuno può spegnere la sveglia, no, o il telefono,
0: ce l'ha ancora, ce l'ha ancora un privilegio, cioè una posizione forte, però anche lì la sua posizione viene minacciata, quindi temo che ritornare su quei passi non sarà facile. Però possiamo comprarle una volta che le abbiamo installate, ce le abbiamo, no? Quindi da quel punto di vista lì non è un acquisto ricorrente come quello che facciamo di petrolio, certo, o di gas, è un acquisto per un investimento, quindi siamo in condizione di farlo e non ne vedo una minaccia, almeno a breve termine.
1: Certo, è una dipendenza di forma diversa. E sta di fatto che ci troviamo ad intervenire, purtroppo, non per nostra volontà, in situazioni di emergenza. Questa attuale è una vera e propria emergenza. Prima di tutto ti vorrei chiedere come la vedi, come vedi questa situazione, se ti sei fatto un'idea, se sei ottimista o meno sulla soluzione del pasticcio che si è creato in Medio Oriente.
0: Ma diciamo, io resto ottimista perché mi sembra che ci sia un interesse convergente sicuramente di Stati Uniti e Cina, ma anche dell'Iran, arrivare a una soluzione del problema. Mi sembra, anche dalle cose che leggo, non è che ho informazioni diverse da quelle che leggo sui giornali, che le cose si stiano andando nella giusta direzione. Anche questa specie di tregua che ormai dura da settimane, viene rinviata di settimana in settimana, mi fa pensare che potremmo arrivare a un accordo di cui abbiamo bisogno in tempi relativamente brevi, perché non abbiamo un'emergenza immediata nelle forniture di petrolio, perché c'è molto stock, no, di petrolio, in particolare in Cina, ma non solo in Cina, e quindi, però questo stock si sta erodendo ogni giorno, e quindi se uno dovesse fare un'ipotesi che si va avanti con questa chiusura dello Stretto di Hormuz per i prossimi 2 anni, beh, credo che saremmo veramente in difficoltà, anche se poi le forze di mercato ci sono sempre, no? Il Venezuela produce più petrolio di ieri, la Guyana ha cominciato a produrre petrolio più rapidamente del previsto, negli Stati Uniti sono aumentate le produzioni di 500.000 di barili grazie ai prezzi.

0: pezzi che ci sono, cioè il Kazakistan produce di più di prima, cioè voglio dire il mercato poi in qualche modo, leggevo addirittura che l'Iraq sta caricando flotte di camion che portano il greggio via camion al Mediterraneo, per carità è tutto diverso che una nave naturalmente, sì, sono, però voglio dire il mercato poi reagisce, no, a queste situazioni. Non sono soluzioni, ma sono mezze soluzioni che quantomeno ritardano l'emergenza se non la eliminano.
1: Però proprio questo, il mercato, molti analisti parlano del fatto che questi interventi tampone che in tutto il mondo si sta facendo per schermare quantomeno le fasce più deboli della popolazione, ma anche tutti gli altri, anche il nostro sistema imprenditoriale dal rischio del caro energia, ecco, poi alla fine rischiano un po' di contrastare segnali di mercato che sarebbero giusti per innescare le reazioni. Mi spiego, se droghiamo il mercato con sconti, sussidi, aiuti vari o rilasci enormi di scorte strategiche, il prezzo, è un discorso cinico, però il mercato funziona così, il prezzo non sale abbastanza da stimolare o più efficienza o di indirizzarci verso nuove forme di energia.
0: No, sì, hai ragione, ma è salito abbastanza, no? Cioè, hai ragione, ma a 100
1: dollari... No, è il discorso cinico, metto le mani avanti, non sto dicendo che voglio i prezzi alti.
0: No, ma però... dico, a 100 dollari a barile, chi può produrre un po' di più lo produce, no? Non è che hai bisogno che siano 200, no? Già a 100, anche il più costoso shale oil americano... a estrarlo costa 50, 55, 60 dollari a barile, parlo del più costoso, quindi voglio dire 100 dollari sono sufficienti a garantire che tutti quelli che possono fare di più facciano di più, no? Almeno io credo che sia un po' così.
1: No, questo certamente, però magari innescare in realtà comportamenti virtuosi di risparmio energetico, certo. Oppure innescare comportamenti virtuosi che siano anche di lungo periodo, spostare un po' di generazione su fonti rinnovabili, su fonti sul nucleare stesso, su incoraggiare insieme la sostenibilità ambientale e l'indipendenza, maggiore indipendenza energetica.
0: Sì, no, beh, questo qui mi porta a trattare un tema che perché naturalmente quando parliamo di investimenti parliamo sempre di medio lungo termine, non parliamo di mesi per far fronte alla chiusura dello stretto di Hormuz, no? Io credo che noi abbiamo davanti agli occhi un esempio virtuoso su quello che ha fatto la Cina. La Cina che cosa sta facendo? No? Vi dico, seguire cosa fa la Cina è importante. La Cina sta investendo in modo veramente importantissimo in tutte le forme di produzione di energia elettrica, quindi rinnovabili, quasi metà degli investimenti delle rinnovabili nel nostro pianeta si fanno in Cina, carbone, soltanto l'anno scorso ha costruito 50 nuovi gruppi a carbone per produrre elettricità, nucleare, sta costruendo 40 centrali, diciamo 40 gruppi di nucleare e ha in animo di costruirne altri 180, quindi per dirvi la dimensione di questi investimenti, cerca shale gas e shale oil con grande assiduità perché vuole entrare in questo settore che considera che in certe zone della Cina potrebbe essere promettente, fa addirittura delle centrali idroelettriche con la diga, cosa che noi abbiamo smesso di fare direi da almeno un secolo in Europa. L'obiettivo è avere tutta l'elettricità possibile e immaginabile ai prezzi più competitivi possibili per tenere in piedi l'industria e il consumatore cinese. In parallelo stanno elettrificando la loro economia. Voi sapete, in Europa e negli Stati Uniti l'elettricità rappresenta 20% dei nostri consumi energetici, l'80% non è elettricità. Avendo l'obiettivo, in questo momento la Cina ha già superato il 30% e cerca di arrivare al 35-40%. Perché sta facendo tutto questo? Intanto per avere tutta l'energia possibile, ma averla domestica. La Cina importa circa 12 milioni di barili di petrolio al giorno.
1: Ma sono i primi.
0: Sì, e 170 miliardi di metri cubi di gas. Quindi circa

0: il triplo dei consumi italiani, vengono importati e la Cina vuole smettere di importare, quindi sostituire queste importazioni o con produzioni di idrocarburi domestici, shale oil, shale gas, o con elettricità, avendo l'obiettivo di essere autosufficiente energeticamente, esattamente come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono indipendenti energeticamente, perché l'indipendenza energetica è essenziale per l'indipendenza politica. Se tu sei dipendente energeticamente, non sei indipendente politicamente. Cioè, non è che puoi fare delle mosse ostili nel mondo se, quando ti tagliano le forniture, entri in una crisi drammatica. Quindi la Cina sta facendo questa attività di avere tutta l'energia possibile domestica, perché vuole mettersi al pari con gli Stati Uniti, i quali Stati Uniti, grazie allo shale oil, allo shale gas, sono diventati non importatori di petrolio. Gli Stati Uniti consumano 20 milioni di barili al giorno e se li producono domesticamente, in parte importano ed esportano, ma sono autosufficienti. Questa è la chiave di volta della loro politica. Quando vedete la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, parliamo oggi dell'Iran, tutto questo è possibile perché non importano dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti non sono dipendenti come noi né dal Qatar per importare gas, perché sono grandi esportatori di gas, né del petrolio. Quindi guardano il Medio Oriente con degli occhi tutti diversi su come li guardiamo noi. Noi una crisi lì ci preoccupiamo immediatamente. Cosa facciamo? Avremo il riscaldamento per st'inverno? Come saranno i prezzi della pompa di benzina? Cioè, abbiamo tutta una serie di problematiche che gli Stati Uniti hanno in modo molto minore. Magari hanno un problema di prezzi, perché il mercato è mercato, ma non certo di approvvigionamento, mentre noi entriamo in quel tipo di problematiche. Se noi vogliamo liberarci da queste problematiche, almeno parzialmente, dobbiamo puntare su un'energia domestica. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
1: Così appunto Paolo Scaroni, presidente dell'Enel, che ha ricordato, insomma, la grande dipendenza energetica in cui si trova il nostro paese, che quindi espone l'Italia alle cosiddette maree diciamo, a tutti gli scenari anche più incerti dal punto di vista geopolitico. Servirebbe trovare soluzioni domestiche per avere una maggiore indipendenza o partner realmente affidabili. Per capire come aumentare la produzione domestica, andiamo prima sul meteo e poi ne parliamo.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera a tratti instabile sugli Appennini e sulla Campania, con possibilità di isolati temporali che occasionalmente si potranno spingere fin sulla costa tirrenica. Molte nubi al nord, più sole altrove. Mercoledì nubi irregolari al nord, più caldo e soleggiato al centro-sud, con temperature in sensibile aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata al Green Deal. Ricordo, il 2035 resta un obiettivo, è cambiato un po' come arrivarci, c'è stata un'apertura anche a nuove forme di motorizzazione, non solo quelle elettriche, non è cambiato l'obiettivo del 2050 di avere un incontinente europeo a impatto climatico zero. Sappiamo tutte le critiche che sono state mosse, intanto che mancasse a suo tempo uno studio di fattibilità, perché il 2035, quante infrastrutture dovremmo creare dal punto di vista per esempio della produzione di energia elettrica, quante infrastrutture dovremmo implementare per esempio dal punto di vista delle ricariche, le colonnine, quanto veloce sarà la ricarica e quindi insomma come modificare anche l'autonomia di queste auto. Passeremo da una dipendenza verso il petrolio dei paesi del Golfo, del Venezuela, del Nord Africa, a una dipendenza dalle batterie cinesi, che non mi lascia più tranquillo onestamente, perché per la Cina ho un monopolio molto più alto tra terre rare, lavorazione delle terre rare, batterie, del monopolio che esiste nel mondo petrolifero. Tutti siamo perché vengano ridotte le emissioni di CO2, però attenzione, da un punto di vista geopolitico è molto più variegato, sono molto più variegati i paesi da cui tu puoi attingere petrolio, comprare petrolio e gas, magari liquefatto, rispetto alle batterie elettriche, perché lì ti devi legare mani e piedi alla Cina finché non produrrai batterie europee. Ecco, è mancato tutto questo nella vecchia Commissione Europea. Il 2035 veniva indicato come data, bellissima, così tutti. Ed è lì che poi sono iniziati ad arrivare i problemi, anche perché devi dare tempo all'industria per riadattarsi. Nel panel che stiamo ascoltando, il futuro del Green Deal, moderato da Sissi Bellomo, che intervista Paolo Scaroni, presidente dell'Enel ed ex amministratore delegato dell'Eni, Scaroni cita il fatto. Diciamo, dà una soluzione a come l'Italia potrebbe ridurre la sua fortissima dipendenza dall'energia che compriamo all'estero. Il punto di partenza non possono che essere le rinnovabili. Allora, sulle rinnovabili, l'anno scorso il consumo di energia elettrica è stato in Italia di 311 miliardi di kilowattora. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 41% della domanda elettrica complessiva. All'interno di questo mix, la fonte più significativa non è più l'idroelettrico, ma è il fotovoltaico, i pannelli, il 35% di tutta la produzione da rinnovabili. L'idroelettrico fa il 33%, l'eolico il 17%, biomasse il 10,5%, geotermico solo il 4,5%. E sentiamo su questo Sissi Bellomo e Paolo Scaroni.
1: Cosa vuol dire domestica? Rinnovabili, facciamone il più possibile, è l'energia domestica migliore che possiamo avere. Rinnovabili e batterie, perché le rinnovabili senza batterie purtroppo producono l'elettricità quando la vogliono loro, non quando ne abbiamo bisogno noi. Con le batterie superiamo questo problema. E poi nucleare tanto, il più possibile. Dobbiamo far sì che il nucleare sia la fonte principale del nostro consumo energetici e aumentare i consumi di elettricità per rapporto agli idrocarburi che continuiamo a importare.
2: La fonte principale sarebbe...
1: Sì, perché dobbiamo avere una quantità di nucleare, un po' come ha la Francia in questo momento, che ci consenta di non dover importare. A questo proposito, fatemi fare una piccola chiosa storica, no? Perché la Francia ha il nucleare, no? Perché a un certo punto De Gaulle si è messo d'accordo con Marchais, che era il capo del Partito Comunista francese all'epoca, il Partito Comunista era importantissimo a quell'epoca in Francia, per fare nucleare in Francia. Ma perché l'ha fatto? Mica perché costava meno, ma perché voleva che la Francia fosse indipendente energeticamente.
2: E l'ha come fatto parte... dopo lo shock petrolifero degli anni 70.
1: No, l'ha fatto prima.
2: L'ha fatto prima.
1: Perché l'idea cos'era? Se noi vogliamo essere una grande potenza, abbiamo la bomba atomica, ci sediamo con diritto di veto all'ONU, non possiamo dipendere dalle importazioni per un prodotto base come l'elettricità.

0: Questo è stato il ragionamento e vi assicuro non c'entrava per niente il costo, era proprio un fatto strategico,
1: fatto
0: politico, esatto, della grandeur, beh, per sostenere la grandeur francese, che in effetti sono riusciti a sostenere, no? Ecco, allora noi da questo punto di vista, e vedo con grande piacere che la von der Leyen ha fatto un passo indietro gigantesco e ha detto che il nucleare torna a essere la priorità dell'Europa nel campo dell'energia elettrica, a fianco naturalmente delle rinnovabili. Quindi mi aspetto che sotto questo aspetto in Europa si prendano tante decisioni. E nel frattempo, no, lo dico da un punto di vista così, che si continua a costruire centrali nucleari in Europa, non pensate che non se ne facciano, ne sta facendo la Bulgaria, la Slovacchia, la Svezia, potrei farvi una lista, cioè quello che per noi italiani sembra una cosa stranissima, in tutto il mondo è una cosa normalissima. Vi dico così, tanto per darvi come chiosa, che negli Stati Uniti il nucleare è la prima fonte di elettricità, per esempio, tutto quello che noi a colpi di referendum ci siamo negati, nel resto del mondo è una cosa normalissima. Nel mondo funzionano 450 reattori nucleari, mentre noi parliamo, ne stanno costruendo un'ottantina di nuovi, quindi è un terreno su cui prima o poi anche noi italiani dovremmo addentrarci.
1: Ma forse sta cambiando un po' l'approccio, quantomeno è diventato molto più laico anche dal punto di vista, credo, poi della popolazione. Il punto è che ci vogliono tempi lunghi, non bisognerebbe partire immediatamente, invece spesso si è poi tentati a un rinvio implicito nel dire ah no, sì, noi faremo quando c'è la fusione, quando c'è... E purtroppo il dibattito si è un po' spostato, lo dico io e lo dico, non voglio mettere in bocca pareri a nessuno, però forse dovremmo tornare a renderlo un po' più concreto, a non disdegnare anche il nucleare tradizionale, okay. Però di nuovo ci vuole tempo per costruirlo, se si parla e non si parte.
0: Sì, però se mai partiamo mai arriviamo, no?
1: Ah, quello
0: allora,
1: sì, certamente.
0: Io però credo che... almeno per quanto riguarda il nostro paese, che sta facendo dei passi in avanti sul nucleare da tanti punti di vista, da un punto di vista politico, cioè, credo che avere l'Europa che spinga nella stessa direzione e che lo spinga anche con finanziamenti, con iniziative per la standardizzazione degli impianti, in modo che non è che ognuno lo fa diverso dall'altro, eccetera, possa essere un passo importante in avanti,
1: sì.
0: E questo mi sembra di poter dire che sta avvenendo. L'altro passo in avanti che dobbiamo fare è per convincere l'opinione pubblica, non convincerlo sulla teoria del nucleare, ma sulla teoria della localizzazione. Perché se noi facciamo tanti discorsi, dopodiché c'è il sindaco con la fascia tricolore che marcia di fronte alle sue popolazioni dicendo qui mai, ricominciamo da capo, no? Ma tutto questo è un processo di convincimento per spiegare che un impianto nucleare è un impianto come gli altri, che, eccetera, che richiederà un'attività maieutica importantissima di convincimento, se no corriamo il rischio di anche perché, no, lo dico tra parentesi, non è che si tratta di costruirne una, cioè se entriamo nel nucleare dobbiamo farne 10, non lo so, quindi tema delle localizzazioni, dico 10, potrei dirti 8,
1: sì,
0: 12,
1: no,
0: non lo so, se poi sono piccole di più. No, si parla molto degli SMR, sì, ma se sono piccole bisogna farne di più, non di meno. Perché
1: quindi
0: se no,
1: più posti e più...
0: Perché se no, quindi è un processo che abbiamo iniziato, che avrà una sponda in Europa, anzi avrà una spondona in Europa, perché vedo veramente una proprio la von der Leyen, ce l'ho qui scritto tra l'altro in tasca, ha detto abbiamo sbagliato,
1: l'ha detto molto rivolta alla Germania, se non
0: però parlava
1: male,
0: dell'Unione
1: però parlava
0: Europea,
1: anche in generale
0: parlava dell'Unione Europea, cioè, io non ho sentito
1: più grosso che ce l'aveva.
0: Beh, la Germania non parliamo nemmeno, ha fatto una cosa pazzesca, ma d'altra parte non dimentico che in Germania fino all'altro ieri per 20 anni i governi stavano in piedi con l'appoggio dei Verdi.
1: Eh sì.
0: E i Verdi avevano fatto del nucleare il loro cavallo di battaglia e quindi in Germania sono venute certe cose e dalla Germania sono poi passate a Bruxelles. Ma dico, siccome non mi è capitato spesso di leggere il Presidente della Commissione Europea dire abbiamo sbagliato, attribuisco a questa sua dichiarazione un grande peso. Dunque non c'è niente di male ad ammettere di aver sbagliato, anzi lo considero una prova di intelligenza, no? Ma voglio dire, da quel punto di vista mi aspetto un forte appoggio.
1: Il problema è che noi siamo abituati ad avere proteste, sindaci indignati anche non solo per il nucleare ma anche per i gasdotti, ci ricordiamo la TAP, il TAP, ma anche per paleoliche, per pannelli solari. Che cosa sbaglia il mondo imprenditoriale e il mondo politico? Quale potrebbe essere? Sono troppo calate dall'alto.
0: Faccio fatica a dare una risposta a questo problema. Certo, io siccome mi sono occupato di infrastrutture molto nella mia vita, questo tema del rifiuto dell'infrastruttura l'ho vissuto n volte, no? L'ho vissuto veramente tanto. E poi lo leggiamo tanto, pensate, non so, i problemi per costruire i rigassificatori. Per anni questi rigassificatori erano una tragedia, non dovevano esserci, esplodevano, non so cosa succedeva. E non li avessimo, no, non li avessimo oggi, no, avremmo un problema drammatico avendo chiuso le importazioni dalla Russia. Noi possiamo vivere senza le importazioni russe solo grazie al gas liquido, e il gas liquido necessita i rigassificatori. Quindi voglio dire, vi ricordate cos'era Piombino, il colore della nave, cioè tutte queste cose che abbiamo letto tutti, quindi voglio dire, ma noi italiani siamo un po' fatti così. Quindi non so dare esattamente la risposta a questo. Parliamo della TAP, tu citavi la TAP. Senza quei 10 miliardi di metri cubi di gas che ci arrivano dall'Azerbaigian saremmo in una difficoltà pazzesca. Ma però ci siamo dimenticati che la lotta furibonda fatta da Snam per costruire questo gasdotto, che peraltro nessuno vede perché passa sotto il mare, nessuno sa nemmeno che c'è. Però noi italiani siamo un po' fatti così, dobbiamo cambiare anche noi.
1: Infatti a posteriori poi è finito, non ci si ricorda più di niente.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Però è un problema gravissimo, credo, in generale.
0: Lo so, queste cose qui le ho vissute in tutti i modi, da tutte le parti, e non so dare esattamente la risposta. Certo, ci vuole un'attività di convincimento, di spiegazione, come posso dire, bisogna. Leggo con certa soddisfazione che sembra che i giovani siano meno, cioè più favorevoli al nucleare degli anziani. Allora questo già mi dà
1: una parola. Ma perché non si ricordano.
0: Sì, ma il problema è, non è che uno deve essere favorevole in astratto, deve essere favorevole ad averlo a 3 chilometri da casa sua, perché poi il tema è quello lì, deve essere a 3 chilometri da casa sua, perché se non è a 3 chilometri da casa sua nessuno lo vuole, lasciamo perdere la teoria, c'è la pratica che dobbiamo.
1: E noi siamo stati colpiti anche emotivamente, no? Non bere il latte che c'è Chernobyl, insomma.
0: Ah, vabbè,
1: i giovani non se lo ricordano, però forse bisognerebbe appunto fare più cultura scientifica.
0: Sì, sì, sì.

ultima parte di questa puntata speciale dedicata al Green Deal, agli errori commessi dall'Europa, alla necessità comunque che l'Italia investa di più sulla produzione interna a partire dalle rinnovabili, di riduca la sua dipendenza dall'estero. E attenzione però che tutto non si può avere, qui mi riferisco alla logica del NIMBY, anche in un'ottica di un futuro di nuove centrali nucleari. Il NIMBY, cos'è? Not in my backyard, non nel mio giardino, quindi no al rigassificatore a Piombino, perché era rosso invece che blu anche il colore del rigassificatore, fu contestato quando eravamo in piena crisi di gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ma prima ancora le spese che abbiamo sostenuto per i carabinieri, la polizia contro i manifestanti del TAP per 200 cavolo di ulivi a Melendugno, in provincia in Puglia, che sarebbero stati ripiantati ma non si voleva il TAP anche se il tubo scorreva 10 metri sotto terra e non si vedeva e non si vede, anche se nessuno ha mai fatto mani

manifestazioni contro lo scempio di parti della costa pugliese, lì invece l'abusivismo va benissimo, quello non deturpa. E senza ricordare, io infatti avrei levato il gas come battuta a chi manifestava, che il TAP ci ha fornito 10 miliardi di metri cubi di gas nel momento peggiore, quando il gas schizzava 300, 400, 500.

metri cubi di gas nel momento peggiore, quando il gas schizzava 300, 400, 500 e non si sapeva se ne avremmo avuti abbastanza. Dove saremmo adesso senza TAP? Boh, anzi non voglio neanche immaginare.

0: metri cubi di gas nel momento peggiore, quando il gas schizzava 300, 400, 500 e non si sapeva se ne avremmo avuti abbastanza. Dove saremmo adesso senza TAP? Boh, anzi non voglio neanche immaginare, però invece so che adesso andiamo sul traffico.
1: Strade in diretta.

comprato il gas come battuta a chi manifestava che il TAP ci ha fornito 10 miliardi di metri cubi di gas nel momento peggiore, quando il gas schizzava 300, 400, 500 e non si sapeva se ne avremmo avuti abbastanza. Dove saremmo adesso senza TAP? Boh, anzi non voglio neanche immaginare.

0: non si sapeva se ne avremmo avuti abbastanza. Dove saremmo adesso senza TAP? Boh, anzi non voglio neanche immaginare, però invece so che adesso andiamo sul traffico.
1: Strade in diretta.

fronte divisivo, l'anno scorso non ci si è riusciti, si parlò di contributo volontario delle banche più grandi e lo stesso è lo scostamento di bilancio proprio nel momento in cui si aspetta l'ultimo dato semplice, ecco, ci viene da immaginare che lo stesso Giorgetti, che è comunque della Lega, si

0: contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra. Deve decidere.
1: Quindi basta che decida se vuole stare col centrodestra, verrà accolto nel centrodestra. Tra l'altro Salvini non ha solo la questione Vannacci, come dicevo riguarda tutto il centrodestra, Emilia Patta, ma anche questo scontento all'interno.

0: Ecco, se la Lega dovesse andare molto molto male alle prossime elezioni, insomma, sembra di capire che nessuno ha il coraggio di candidarsi leader a pochi mesi dalle elezioni, però il malessere c'è. Comunque oggi Salvini è stato molto netto con Vannacci, in realtà dicendo che non lo vuole in coalizione, perché prima di andare al meeting aveva rilasciato un'intervista al sussidiario in cui diceva appunto con più chiarezza di no, e poi appunto ha detto che anche il programma non lo convince, perché su un tema come l'aborto, ha detto Salvini, non bisogna tornare indietro, no? Quindi diciamo che su questo, ma si capisce per quale motivo. È chiaro che la Lega tenta, la Lega ma anche Meloni tenta di tenere Vannacci fuori dalla coalizione per spingere sul voto utile, no? Della serie, se votate Vannacci vince la sinistra, e prenderselo in coalizione svuoterebbe ancora di più la Lega, perché a quel punto diciamo così la parte più destra dell'elettorato vota l'originale,
1: Andrebbe a
0: quindi
1: Vannacci.
0: è
1: Senti,
0: chiaro.
1: hai citato giustamente uno degli aspetti più controversi, usiamo questo termine, del programma di Vannacci sull'aborto, come c'è anche la questione delle unioni civili e molte altre cose. Sentiamo questo passaggio che citavi di Salvini su questo tema.
2: Alcune norme di cui leggo, togliere l'aborto, adesso io sono per i centri aiuto alla vita, sono per la vita, però io vorrei andare avanti, non tornare indietro. E ho due figli, l'educazione militare la decidono la mamma e il papà, non un generale. Se dare l'educazione militare ai figli, sono mamma e papà che decidono per l'educazione dei figli.
1: No, perché parlava anche di educazione militare, insomma, Vannacci. Invece l'altro tema è quello che lo riguarda come ministro, appunto, dei trasporti e delle infrastrutture. Lamenta Salvini del fatto che in Italia è piuttosto restio il paese da una parte la questione burocratica, dice, dall'altra a volte anche comunità territoriali che non vogliono che si costruiscano determinate infrastrutture. Sentiamo.
3: Il ponte è l'unica opera pubblica non ancora partita ma già indagata. C'è in procura della Repubblica a Roma più di un esposto contro ignoti che vogliono il ponte. Io mi sono autodenunciato, non c'è bisogno del DNA, ignoto 1, ignoto 2, l'ignoto fa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ritengo, e lo dico a maggior ragione al meeting di Rimini, i ponti sono fatti per avvicinare uomini, donne, popoli, territori, culture. Solo in Italia si fanno le guerre sulle infrastrutture. C'è gente che era a favore del ponte 10 anni fa, ma siccome adesso è il ponte di Salvini e non lo voglio più. Ci sono persone in Sicilia e in Calabria che dicono è una sorta di colonizzazione dei milanesi della nostra terra. Io sto a Baggio. Io al massimo uso la metropolitana che stiamo finanziando per andare alla periferia ovest di Milano, ma questo per dire che spero che l'ideologia esca quantomeno dal tema opere pubbliche che servono ai nostri figli, ai lavoratori, ai medici, agli infermieri, agli studenti, ai pendolari, che la politica discuta di tutto, ma sul merito del futuro, della spina dorsale del nostro paese, no.
1: Oh, tra l'altro vedevo questa agenzia, Emilia, cantieri a rischio, fermo per il caro materiali, appunto Salvini lancia l'allarme al meeting di Rimini, tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, dice, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, rischio seriamente di avere decine di cantieri fermi nel prossimo mese di settembre se non si mettono a terra le risorse necessarie, quindi non soltanto accusa lui resistenza in confronti di certe grandi infrastrutture, ma anche poi

0: tra i meriti ha avuto quello di aver mantenuto in questi 4 anni i conti in ordine, quindi insomma il tema c'è, è importante. Sono decisioni che vanno prese all'interno di un rapporto dialettico con Bruxelles, con l'Unione Europea. C'è questo piccolo margine che abbiamo per utilizzare appunto per l'energia un po' di flessibilità, vediamo questo, su quello su cui stanno lavorando Giorgetti e Meloni è soprattutto questo, ma non credo che si parli di 20 miliardi, sono un po' di meno, insomma sono 12-13 miliardi e comunque devono essere usati anche per mettere a terra diciamo così politiche di alternative ai fossili, no? Per aumentare l'energia pulita cosiddetta, quindi non possono essere usati per la qualunque, ecco, quindi il tema c'è, ma i vincoli di bilancio a mio avviso alla fine prevarranno.
1: E prevale però in Salvini anche sempre il desiderio di continuare a coltivare buoni rapporti con la Russia, nonostante appunto quello di cui parliamo da 4 anni e mezzo. Sentiamo anche questo passaggio.
2: Sostenere le popolazioni attaccate è sacrosanto e doveroso, però bisogna guardare al dopo e mi preoccupano quelli che ancora oggi dicono che anche a guerra in Ucraina finita con la Russia non bisognerà più avere nessun tipo di rapporto. Secondo me è folle, perché significherebbe regalare la Russia alla Cina ed altre potenze, quindi spero che finiscano queste guerre, lavoriamo perché finiscano queste guerre, la diplomazia deve prendere il sopravvento sulle armi e a guerra finita tornare a avere buoni rapporti da tutti i punti di vista con la Russia sarà fondamentale.
1: Ed è, ricordiamo, Emilia Patta, un tema che divide sia nel centrodestra che nel centrosinistra, questo, no? Per chiudere.
0: Senz'altro, sì, in questo c'è, ritorna l'asse giallo-verde, no? Salvini usa quasi le stesse parole di Conte dall'altra parte. Questa è una spina nel fianco anche di Meloni, perché è vero che Salvini finora ha sempre votato, no, i decreti per l'invio di armi, però non è un caso che Meloni all'ultimo vertice dei volenterosi ha partecipato da remoto, ha detto che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari ma invierà solo dei generatori. Diciamo che questa posizione della Lega finisce per influire poi sulla postura del governo, soprattutto a ridosso, cioè ormai le elezioni mancano pochi mesi, diciamo, le datiamo ad aprile-maggio, ecco, manca poco e quindi
1: si preparano tutti quanti,
0: tema.
1: Naturalmente,
0: sì,
1: campagna, sì. È già partita la campagna politica da un po'. Grazie dal meeting di Rimini, la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Grazie mille Emilia,
0: grazie,
1: buona continuazione.
0: A voi, buona serata.
1: Ciao. C'è una piccola pausa e poi torno ratta come la folgore.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Effetto estate.

E con questo 9 to 5 volevo ricordare la leggenda del country, la cantante Dolly Parton. È arrivata poco fa la notizia, è morta a 80 anni, negli ultimi tempi viene detto delle agenzie non stava bene, senza specificare le ragioni. L'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli, una residenza a Las Vegas e pubbliche apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. E la regina del country, appunto, con canzoni come 9 to 5 che state sentendo, Jolene, ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, così ha annunciato in un video il nipote Brian Seaver. Ritorniamo invece sul racconto dei fatti di questi giorni e della giornata in particolare. Torniamo a parlare della vicenda

0: della bambina di 4 anni deceduta a Palermo a causa del batterio della difterite. Oggi dall'autopsia è emerso che effettivamente, l'Istituto Superiore di Sanità, che effettivamente questa è stata la causa della sua morte, e al momento sono 17 gli individui sottoposti a profilassi con antibiotico e vaccino contro la difterite. La piccola si chiamava Anna Rosa. E che cosa è successo? Che i genitori della bambina hanno deciso di denunciare i 3 ospedali attraverso i quali la bambina ha fatto purtroppo il suo ultimo percorso, il Cervello, sempre di Palermo, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, perché ritengono i genitori che i medici non abbiano individuato subito la vera causa del malessere della bambina, abbiano messo in pratica delle diagnosi, delle cure sbagliate. Secondo loro è morta per questo. Ricordiamo però che i genitori nel contempo sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per il fatto di non averla vaccinata contro la difterite. A questo proposito, le vaccinazioni di siero esavalente per bambini e richiami per adulti, pensate che adesso da questa morte procedono a ritmo sostenuto nei 9 centri per le vaccinazioni palermitani. Molti si stanno riversando, viene raccontato dalle cronache negli ambulatori per la copertura vaccinale contro le gravi malattie, quindi in particolare difterite ma anche le altre. Solo ieri, pensate, per dare qualche dato, rispetto allo stesso giorno del 2025, la percentuale di siero esavalente inoculato è aumentata del 70% rispetto alla data dell'anno scorso, mentre il ricorso al vaccino di TAP, difterite, tetano e pertosse, la versione per adulti che prevede dosi ridotte per i richiami, è cresciuto del 211% in un solo giorno. Questo in un solo giorno, e questo per dire insomma la reazione che c'è stata dopo la morte di questa bambina. Ne parlo con un grande esperto, il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ordinario di malattie infettive all'Università di Genova. Buonasera, ben ritrovato professor Bassetti.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, intanto ricordiamo 2 cose: che la difterite è quasi assente in Italia, e però ricordiamo anche che tipo di infezione è, perché molti magari l'avranno sentito parlare magari distrattamente in questi giorni. È bene ricordare esattamente di cosa si tratta, poi sono anche giorni per molte persone di vacanze, professore.
1: Ma allora, certamente l'ultimo decesso risaliva al 1991, quindi parliamo di oltre 35 anni fa. Per fortuna è una malattia che era praticamente scomparsa grazie al vaccino, che ricordiamolo, quest'anno festeggia 100 anni dalla sua scoperto nel 1926. Quindi il vaccino ha praticamente azzerato questa malattia, che è una malattia infettiva molto grave, sulla quale purtroppo agisce meglio il vaccino di quanto possono fare ogni altro tipo di farmaco. Perché la bambina, a me spiace che i genitori denunciano i medici, quegli stessi medici che avrebbero dovuto ascoltare vaccinando quella bambina. Perché dico questo? Perché purtroppo nel momento in cui questa bambina è arrivata all'ospedale, probabilmente la tossina difterica, che è quella che colpisce alcuni organi vitali come il cuore, come il cervello, probabilmente era già in circolo, e quindi si può fare ben poco sia con gli antibiotici che con il siero e con la tossina, diciamo, antidifterica che si può somministrare in questi casi. Diciamolo forte e chiare: il modo per evitare le conseguenze letali della difterite sono unicamente quella della vaccinazione, perché all'inizio la difterite sembra una tonsillite, quindi può essere scambiata da qualunque medico per una tonsillite batterica banale, da streptococco per un'altra infezione virale. Non ha le caratteristiche iniziali che ti fanno pensare alla difterite. Ci sono delle placche sulla gola che possono essere scambiate con qualunque altra malattia che colpisce la gola, e quindi mi sento di assolvere, poi naturalmente la magistratura farà il suo corso, certo, ma i colleghi dell'ospedale, degli ospedali palermitani, perché veramente sarebbe stato molto difficile comprendere di essere di fronte a questo tipo di infezione.
0: Tra l'altro l'Istituto Superiore di Sanità oggi ha fatto sapere, lei lo ricordava anche professore, da quando è stato creato questo vaccino, dice l'Istituto Superiore di Sanità, in 70 anni il vaccino ha prevenuto circa 2 milioni di casi di difterite. Ricordiamo anche che a Palermo si sta sempre cercando il paziente zero per capire, insomma, da dove è partita questa infezione, professor Bassetti. Dicevo prima, quante persone, le code addirittura nei centri vaccinali stanno creando in questi giorni a Palermo e in alcune città della Sicilia. Lei ha fatto una proposta che sembrerebbe provocatoria, ma probabilmente invece è, diciamo, potrebbe essere utile per cercare di evitare che ci siano altri casi, cosa che non è molto probabile, però, visto quello che è successo, di rimandare brevemente, per poco tempo, l'inizio delle scuole a Palermo?
1: Beh, io direi che, siccome mi pare di capire che ormai la legge Lorenzin, che è appunto stata istituita nel 2017, mi pare che sia diventata una legge poco seguita, diciamo così, nel senso che mi risulta che qualcuno a scuola ha prodotto l'autocertificazione, qualcun altro ha mandato la prenotazione di un vaccino mai fatto. Quindi, nella realtà, questa legge purtroppo non è applicata, se no non saremo ai numeri che vediamo per esempio della Sicilia. La Sicilia ha l'85% dei bambini vaccinati, il che vuol dire che c'è un bambino ogni sei che non lo è. Quindi questa legge evidentemente non mi pare che sia fino in fondo applicata. E allora, come possiamo pensare che, non avendo ancora trovato il paziente zero, non sapendo ancora quanto è diffusa l'epidemia a Palermo, riapriamo le scuole tra 15 giorni con il rischio che creiamo un'epidemia a livello scolastico? Quindi, se siamo sicuri che le scuole siciliane abbiano bambini, sto parlando soprattutto di quelli della scuola primaria e della scuola elementare, tutti vaccinati, non c'è nessun problema, ma non mi pare che sia così. Quindi è anche un modo per poter forse fare un'indagine ancora più approfondita, sempre per garantire le scuole le più sicure possibili, perché nelle stesse scuole ci possono essere dei bambini che non possono essere vaccinati, oppure dei bambini che sono stati vaccinati in cui il vaccino magari non funziona perché hanno un sistema immunitario che non funziona. Quindi ricordiamo una cosa importante: il vaccino non è un provvedimento individuale, è un provvedimento collettivo, per cui la vaccinazione non è che si fa per se stessi, si fa anche perché si vive in una comunità, per cui ci sono delle regole che vanno rispettate per vivere in una comunità. Non è che uno può vivere secondo le sue regole, che sono poi quelle della disinformazione. Ecco, questo è un concetto molto importante che ad alcuni sfugge. Quindi c'è una libertà di non vaccinarsi, certamente, ma c'è anche una libertà per qualcun altro di non ammalarsi della malattia di cui tuo figlio si può ammalare. Ecco, questo è un concetto che i nostri politici, prima di tutto, dovrebbero forse ripassare, perché secondo me a qualcuno è sfuggito questo concetto della vaccinazione dei bambini.
0: E insomma, diciamo, si riferisce anche a quello che è successo negli ultimi anni, dal Covid in poi in particolare, no? Immagino, professor Bassetti. Senta, fra l'altro, un escamotage che molti genitori hanno attuato è stato quello di fare la prenotazione per il vaccino e poi di non farlo fare ai propri figli, ecco perché diceva la sarebbe obbligatoria. Ma quindi è obbligatoria o si ha anche il diritto di non farlo? Non ho capito, professore, lei diceva, per carità.
1: No, la vaccinazione è obbligatoria, c'è una legge dello Stato, il 2017. Il problema è che in questo è un paese che fa le leggi e poi trova i modi di non applicarle. Quindi io quello che chiederei, ma credo che lo chiedano tutti i genitori che hanno vaccinato i loro figli, è che sia applicata una legge dello Stato. Cioè, è possibile che ci sia un 15% di bambini in Sicilia non vaccinati? No, perché vuol dire che c'è un 15% di bambini che non rispetta la legge, mi pare di capire, no? Voglio dire, è un dato, è il dato che è stato dato dalla Regione Sicilia relativo alla copertura per la difterite, ma vale per tante altre malattie infettive. Vede, noi qua parliamo della difterite, ma oggi in America sono morte 2 persone di morbillo,
0: sì, leggero,
1: cioè stanno tornando a morire persone per infezioni per le quali non si moriva da 30, 40, 50 anni. Cioè è il concetto che deve arrivare forte e chiaro a tutti è che di malattie infettive si muore, e oggi un bambino che muore di una malattia infettiva prevenibile da vaccino è veramente una morte rubata. È veramente una morte che era evitabilissima. Allora, a me fa piacere che ci sia stato una ripresa delle vaccinazioni. Però perché questo paese ha bisogno sempre che ci scappi il morto? Tra l'altro un bambino di 4 anni per riprendere coscienza di un fatto che noi abbiamo segnalato da 5 anni a questa parte. La politica è assente, troppo assente, anche quella

0: l'Iraq dovrebbe avere, essere pronta a dire qualche cosa in una situazione del genere.
1: Si aspettava che qualcuno dicesse qualcosa in questi
0: io
1: giorni.
0: Mi aspettavo che con una cosa così grave che ci ha posto al centro del mondo, perché guardi che se lei guarda i quotidiani del mondo ne parla tutto il mondo che in Italia c'è un caso di difterite, perché non è normale che nel 2026 ci sia un caso di difterite. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte da parte del governo, delle istituzioni sanitarie del governo, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università, dell'Università, il Ministero della Scuola, che sono quelli che in qualche modo hanno diretta in qualche modo anche una diretta influenza su quello che è successo. Ecco, devo dire che sarebbe bene che ci fosse, io mi auguro che ci sarà, sono certo, perché che ci stanno pensando, però ecco, ci vuole un messaggio forte sui vaccini. Non ci si può dividere, ci siamo, la politica si è divisa, una politica di governo non può che essere dalla parte dei vaccini per i bambini. Questo deve essere un messaggio forte e chiaro che arriva da parte del governo italiano: noi siamo dalla parte dei vaccini.
1: Messaggio sempre chiarissimo, fuori dai denti, parla sempre il professor Matteo Bassetti, che ringrazio ancora una volta, ricordo direttore della clinica di malattie infettive ospedale San Martino di Genova, ordinario di malattie infettive all'Università di Genova. Grazie ancora e buona serata.
0: Grazie a lei. Buona
1: grazie. C'è la borsa, ma ci sentiamo un momento.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Chiusura contrastata per le borse europee. Milano tiene con un rialzo dello 0,3%, Francoforte guadagna lo 0,5%, mentre terminano sotto la parità Parigi, Madrid e Amsterdam. Inversione di rotta per il petrolio all'indomani del D-Day economico americano contro l'Iran. Il Brent perde più del 3% e torna sotto la soglia psicologica dei $90 al barile. Sull'azionario milanese chiude in testa Tenaris più 3,7%, in luce Prysmian più 3%, bene anche ST più 0,8%. Rimane sotto i riflettori il risico bancario. Banco BPM chiude in calo di mezzo punto percentuale nel giorno del CDA, che ha avviato l'esame dell'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS, che segna invece un più 0,48%. Recupera terreno Banca Generali, più 0,3%. Chiusura in cauto rialzo per Intesa San Paolo, più 0,3%. In fondo al listino Moncler, meno 2,2%, e Cucinelli, meno 1,9%. Chiara Di Michele, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Effetto estate.
1: Roberto Giordano sempre in vostra compagnia, qualcuno in polemica con Salvini, l'abbiamo sentito dal meeting di Rimini, il ministro dei trasporti e infrastrutture, dice Salvini si accorge ora che è ministro dei trasporti, ha ancora senso ascoltarlo, tra l'altro oggi ha anche detto che propone proporrebbe un abbonamento gratis ai trasporti pubblici per gli studenti dei vari livelli di scuola, poi bisogna vedere se questa cosa è attuabile. Mentre un altro messaggio al 349-238-6666, si firma Claudio da Brescia, dice il governo copre i Novax, sono un serbatoio di voti, questa è l'accusa di Claudio, che però diciamo neanche tanto sottintesa era stata un po' l'accusa, al di là dei voti del professor Bassetti che abbiamo sentito poco fa di nuovo su questa vicenda della bambina morta per difterite.
8: Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore.
1: Proprio di Luna parliamo adesso, perché dopo l'eclissi di sole che c'è stata giorni fa, spettacolare, con tutti che quelli che potevano insomma prendevano questi occhiali per non accecarsi, per vedere questa cosa meravigliosa, perché è veramente stata questa

0: agosto la stagione dell'eclissi, un agosto eccezionale questo 2026, perché adesso appunto ci sarà il 28, quindi tra tre giorni, anche l'eclissi di luna. L'eclissi di luna un po' particolare, nel senso che sarà un'eclissi di luna che avverrà all'alba, quindi bisognerà essere molto prestiferi. Ma chiediamo lumi a Alessio Zanol, divulgatore scientifico, che ha fatto addirittura una mappa di dove sarà più facilmente visibile questa eclissi di luna. Zanol, buonasera e grazie di essere in collegamento.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, a cosa ci dobbiamo preparare? Il 28 agosto, abbiamo detto, ma all'alba del 28 agosto, quindi tra il 27 e poi il 28 all'alba ci sarà questa eclissi di luna?
1: Sì, esatto. L'eclissi è un fenomeno che dura diverse ore. Inizierà verso le 3:30, ma la prima ora sarà assolutamente impercettibile dalle persone che non sono esperte o non hanno strumenti attenti, perché è una fase penombrale, quindi io non consiglierei di iniziare a osservare alle 3:30, piuttosto alle 4:30 circa, dove l'ombra vera e propria della Terra inizierà a coprire la Luna. Lì si vedrà la Luna che verrà man mano coperta dall'ombra. Ecco, a differenza dell'eclissi di sole, dove l'orario cambiava di luogo in luogo in ogni punto d'Italia ed Europa, l'orario dell'eclissi di luna è uguale ovunque. Quello che cambia è la gara che fa l'eclissi con la luce del crepuscolo, perché dove sta il problema? In sostanza, man mano che il sole si alza sopra l'orizzonte, il cielo diventa via via più chiaro e l'osservazione diventa sempre più difficoltosa. È difficile adesso stabilire con esattezza al minuto fino a che ora si potrà vedere l'eclissi. Si può fare una stima in base alla luminosità del cielo. Sicuramente le regioni più a ovest d'Italia sono favorite, perché il sole sorge più tardi, mentre quelle più a est sono quelle che potranno vedere potenzialmente meno eclissi.
0: E tra l'altro mi pare, Zanol, che dovrebbe essere premiato soprattutto il sud Italia, è vero?
1: Allora, direi che le regioni migliori sono la Sardegna e il Piemonte. Il motivo è che lì il sole sorge più tardi e quindi mi sono segnato un po' di orari specifici, poi sulla mia mappa è possibile vedere nel dettaglio ogni località.
0: Come si trova la sua mappa, Zanol?
1: Si chiama eclipsemap.xyz, scritto eclipse map. .xyz. E da lì si può cliccare e in ogni località a scelta viene un pop-up con tutti gli orari dettagliati. Però vedendo le città principali, direi che Torino e Cagliari sono quelle che hanno l'osservabilità migliore, non tanto per la luna in sé, ma proprio perché fa chiaro più tardi. Alle 6:15, fino alle 6:15 si dovrebbe vedere abbastanza bene, poi non è che alle 6:15 non si vede più niente, ma diventa via via sempre più difficile osservare. Per Cagliari addirittura un po' meglio, dalle mie stime ancora verso fino alle 6:20 si dovrebbe vedere qualcosa. Poi, come detto, non è che dopo questi orari non si veda più niente, ma diventa più difficoltoso, perché il chiarore dell'alba sovrasterà quello dell'eclissi.
0: Quindi mettete la sveglia molto presto, se ci tenete, perché sennò poi se uno si sveglia tardi, insomma, trova quello che trova. Comunque, un grande spettacolo che ci ha spiegato Alessio Zanol, divulgatore scientifico. L'eclissi di luna, ricordatevi, all'alba del 28 agosto. Grazie e buona luna, Zanol. Grazie molte.
1: Grazie mille.
0: E quando c'è questa magnifica melodia d'altri tempi, sapete che è il momento dell'appuntamento con Dario Ricci. Caro Dario, so che tu l'ami particolarmente. Ciao Dario.
2: Speravo di non trovarla questa base, mentre sarò molto felice di ritrovare Tesi, questa che mi perseguita appunto in quest'estate di eclissi, come un presagio infausto. Questa base, diciamo che però brilla una stella, ecco quello,
0: dicelo,
2: che è sicuro.
0: Chi è, la Dragoni?
2: Brilla una stella. La Dragoni, calciatrice italiana che è passata al Chelsea quest'estate, ancora più di lei, o meglio, insieme a lei, quella di Arianna Caruso, da Roma al Real Madrid, però, passando per Juventus e Bayern Monaco, la nostra calciatrice, centrocampista attaccante, a seconda delle necessità, classe 99, ha firmato questo contratto. Per dire, c'è un calciomercato che conta ed è importante, e ci mancherebbe pure, anche per le nostre calciatrici. 600.000 euro l'accordo tra Bayern Monaco e Real Madrid. Non è l'unica, appunto, calciatrice azzurra che sta cercando fortuna, trovandola all'estero. Oltre a Dragoni ci sono ben quattro nostre rappresentanti nel campionato statunitense, uno dei più prestigiosi al mondo. Insomma, anche questo è un modo per crescere, per far crescere quella nazionale che poi a ottobre cercherà il pass mondiale.
0: Speriamo di arrivare ai mondiali, almeno
2: arrivi con questo pass e che ci permetta poi di cambiare questa base.
0: Guarda, se riusciranno a qualificarsi, ti prometto che cambio la base, quindi dammi da fare,
2: guarda,
0: anche
2: lo spero
0: tu
2: con tutto il cuore, tipo per le ragazze
0: propiziatorie,
2: assolutamente.
0: Così si
2: lo
0: fanno valere
2: per le ragazze,
0: nostre...
2: ma lo spero anche per, certo, lo spero per le ragazze in primis, ma pure per me, per i nostri ascoltatori.
0: Insomma, però devo fare un sondaggio da ascoltatrici e ascoltatori. È così terribile questa canzone che ci ricorda, una canzone bellissima. Comunque si fanno valere le nostre calciatrici anche all'estero, questa è un'ottima notizia che ci ha dato il nostro Dario Ricci. Grazie Dario, a presto con questa base, naturalmente fino alle qualificazioni mondiali. Ciao Dario.
2: Ciao.
0: E di sport continuiamo a parlare, ma con Giovanni Capuano. Ci sono due cose in particolare. Naturalmente facciamo un accenno ai giochi del Mediterraneo che si sono aperti in questi giorni a Taranto, che sono anche quelli come le Olimpiadi, ma naturalmente a un livello diverso, un modo per mettere insieme tante nazioni, tanti atleti e tanti atleti. È un grande momento di solidarietà, di vicinanza. E poi c'è, caro Giovanni, ciao.
3: Ciao, buonasera.
0: C'è la nostra Brignone che è tornata purtroppo a doversi operare, però ha detto il professor Panzeri, che l'ha operata a Milano, il professor Andrea Panzeri, che il tutto è andato meglio del previsto. Sentiamo e poi il tuo commento. Sentiamo Panzeri.
4: Sì, abbiamo appena finito l'intervento di Federica, è andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io, Gabriele e Teba. Abbiamo rimosso la placca, devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto. Penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività, poi non possiamo dare garanzie su quello che sarà la sua situazione, soprattutto del dolore, però ecco, ho trovato una discreta situazione articolare, quindi ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
0: Quindi, dato tutto per il meglio, Giovanni, certo, a Brignone, ricordiamo, tutto questo deriva da quel tremendo infortunio del 2025, che però poi con tanta costanza, con tanta pazienza, con tanta forza, coraggio, le ha permesso poi quelle straordinarie performance alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, però è tornata di nuovo a dover intervenire, no?
3: Sì, è andato tutto bene, poi insomma avete sentito il professor Panzeri, in realtà descrive una gamba sinistra, un ginocchio, un'articolazione che per una persona normale probabilmente significherebbe rassegnarsi a fare una vita serena, tranquilla, ma certamente a non pensare di fare sport, tantomeno agonistico ad altissimo livello come Federica Brignone. No, che cosa è successo? Lei quest'estate aveva ricominciato ad allenarsi, l'anno scorso aveva chiuso la stagione dopo quella settimana straordinaria alle Olimpiadi, spiegando in maniera chiara che difficilmente avrebbe potuto convivere ancora con il dolore per poter andare avanti, il dolore insopportabile per poter andare avanti nella sua attività. La partecipazione alle Olimpiadi era stato letteralmente un miracolo dopo l'infortunio dell'aprile del 2025, e ovviamente a maggior ragione un miracolo aver vinto due medaglie d'oro in quelle Olimpiadi. Lei quest'estate ha ricominciato a sciare, ad allenarsi blandamente, e questa mattina, un po' a sorpresa, ha sostanzialmente spiegato che non aveva risolto del tutto il problema del dolore, probabilmente non lo risolverà definitivamente neanche dopo questa operazione. Abbiamo sentito il professor professor Panzeri, però c'era ancora lo spazio per provare a fare questa cosa. Sostanzialmente oggi le sono state tolte viti e placche che erano state messe nell'aprile del 2025 in occasione della prima, questa è la terza operazione che fa. Il mirino di Federica Brignone, più che sull'inizio della stagione, che a questo punto salterà a fine ottobre con la prima tappa della Coppa del Mondo a Sölden, è puntato su Crans Montana, dove nel febbraio, il mese di febbraio, quindi fra 5 mesi e un paio di settimane, ci sono i mondiali. Evidentemente lei ritiene di poter a questo punto tornare poi a sciare e prepararsi adeguatamente, anche meglio di quello che è riuscita a fare prima delle Olimpiadi, per poter partecipare a questo grande evento che sono i campionati mondiali di Crans Montana in Svizzera, e quindi
0: quanta determinazione
3: rispettare questa sua scelta.
0: Certo. Invece, passando brevemente ai Giochi del Mediterraneo, vedevo che l'ultima medaglia cronologicamente a Taranto di Sara Franceschi ha vinto i 200 metri misti femminili di nuoto, per l'Italia la 23ª medaglia d'oro nella manifestazione.
3: Ci sono anche altre, guarda, io il conto totale, ti dico la verità, l'ho perso. Ti do però il conto di questa giornata delle finali di nuoto, era l'ultima giornata delle finali di nuoto, che si è chiusa l'ultima medaglia in ordine temporaneo, è stata in realtà una doppia medaglia, è stata nei 1500 stile libero maschili un oro, quello di Matteo Diodato, e insieme a lui sul podio con il bronzo è finito Ivan Giovannoni. Oggi, solo oggi, l'Italia ha conquistato in vasca 6 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento e 4 medaglie di bronzo. Alcune sono medaglie doppie, nel senso che in molte gare l'Italia ha fatto doppietta, oro-argento, argento-bronzo, oro-bronzo. La storia che ti voglio raccontare è quella di Alberto Razzetti, che si era già messo in luce nei campionati europei che si sono disputati fino a settimana scorsa. Alberto Razzetti ha vinto i 200 farfalla maschili e sostanzialmente ha fatto in plan, perché questo per lui è il terzo oro della rassegna. Già aveva preso 2 medaglie anche agli europei di nuoto che si sono disputati nella piscina olimpica di Parigi, quindi ma un'estate da, non da dimenticare. Certo. Abbiamo preso anche l'oro nelle bocce maschili, se
0: pensa un po' tu, anche le bocce, grazie, che tornano molto prepotentemente. Grazie a Giovanni Capuano, grazie molto per questi aggiornamenti. A questo punto Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, per i vostri messaggi. Grazie a Mario Lombardo, a Marco Lombardo, alla parte tecnica Martin Garramone. Domani ci risentiamo alla stessa ora, 19:30.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati con Strade in diretta ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Alle porte di Genova un incidente sta provocando code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e l'innesto con l'Autofiori in disagi in direzione di quest'ultima. Inoltre al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, siamo quindi in Valle d'Aosta, è di circa 2 ore e 30 minuti l'attesa a causa del traffico molto sostenuto per i mezzi che sono diretti in Francia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 21:15, buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
2: Siete di nuovo sintonizzati sulle frequenze di Leoni per Agnelli, io sono serialmente Manuel Agnelli, vi dico che sto per incontrare un grande attore e regista nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel. Dopo questa allegra cazzatella, la voglio far breve perché non vedo l'ora di presentarvi l'ospite di questa puntata, che è Marco D'Amore. Benvenuto Marco, grazie
5: ma
2: per essere qua.
5: Ma sono un po' Manuel anch'io.
2: Permettimelo. Senti, premesso che ti daremmo le chiavi di Leoni per Agnelli, anche perché io e te ci siamo già visti diverse volte molto piacevolmente, ma c'è un motivo preciso per cui sei il nostro ospite, che è Gomorra, le origini su Sky. Sei il regista di alcuni episodi e soprattutto sei quello che ha impostato un po' tutto il progetto, che praticamente per te è stato un viaggio nel tempo, no? Cioè, visto che la storia è ambientata nella Napoli degli anni 70.
5: Abbiamo fatto ritorno al passato, 1977, diciamo un anno che fa da baricentro tra il 73, l'anno in cui scoppiò il colera a Napoli, e l'80, l'anno del terremoto. Un anno in cui nel mondo succede di tutto, rivoluzioni studentesche, la lotta operaia, tutti i movimenti femministi, e in questa provincia napoletana arrivano gli echi di queste rivolte, ma noi raccontiamo di una piccola criminalità disorganizzata, che non è ancora diventata sistema, e alle soglie di questa criminalità si muove un giovanissimo Pietro Savastano, che è un ragazzino che ha anche tanti sogni, tante speranze, nonostante viva in un mondo di profonda indigenza e povertà, e che non sa ancora quanto male fa scegliere una certa vita.
2: Certo, era una Napoli molto diversa da quella di oggi, non solo per quello che hai detto, ma anche penso a livello di costume, a livello di vita quotidiana, c'erano differenze enormi, no?
5: Era una civiltà completamente diversa da quella di oggi, a parte era una civiltà senza tecnologie, quindi c'era uno scambio tra gli esseri umani molto diverso, e questo noi lo raccontiamo molto bene. Ma questo progetto ci ha messo alle prese con una ricostruzione, che è a tutti gli effetti una ricostruzione d'epoca, anche se gli anni 70 sono considerati, proprio perché li amiamo e ce l'abbiamo sotto gli occhi, contemporanei, ma così non è, perché erano diverse le facciate dei palazzi, i vestiti, le macchine, le strade, era tutto completamente diverso. Fortunatamente c'è tanto materiale documentaristico, televisivo, fotografico che documenta quel tempo, e quindi insieme ad uno staff di talenti abbiamo lavorato tanto per restituire allo spettatore anche uno spaccato di un'epoca meravigliosa che purtroppo non esiste più.
2: Mi piace molto citare questa reference, che tu hai fatto con C'era una volta in America, no? Questo si poteva chiamare C'era una volta a Napoli, in un modo o nell'altro.
5: Avrei voluto scriverlo sul Chuck, ma non mi è stato possibile. Ovviamente quello è per me una sorta di totem, il capolavoro di Leone. Io l'ho raccontato spesso, cioè vivo quasi in una sorta di demoniaca ossessione di poter imitare il maestro, non ci riuscirò mai, ma questo tentativo mi alimenta. E al pari di C'era una volta in America, appunto, il nostro sguardo privilegiato sulle origini è di questo gruppo di ragazzini, di scalmanati, di monelli, anche di sconsiderati, che si muovono in questa periferia alle prese con madri che non ci sono, padri andati via, molta povertà, i cessi sui ballatoi in comune, e un desiderio di affrancarsi da questa vita di povertà a costo di cosa, lo scopriremo.
2: Certo. Senti, c'è qualche altro regista, qualche altro film che ti avvicina, diciamo, all'amore per il cinema?
5: Allora, guarda, io se ti dovessi fare due paralleli che so che ti faranno piacere perché sono due film musicali a grande distanza di tempo, ma che mi hanno veramente toccato da ragazzino, l'Amadeus, cioè il grande film tradimento su Mozart dal punto di vista di Salieri, e molto più recentemente il film di La Chazelle che racconta Whiplash, che racconta dell'ossessione di questo batterista alle prese con il suo sogno. Devo dire che sono due universi musicali, ma molto distanti tra loro, che però mi hanno fatto innamorare e rinnamorare del cinema.
2: Tornando invece a Gomorra, il lavoro di casting deve essere stato interessante, perché tu hai voluto scegliere proprio nuovi protagonisti, no? Nuovi ragazzini, persone che erano legate al cinema o non lo erano in nessun modo?
5: Guarda, abbiamo fatto un anno di casting con Davide Zurolo, che è il mio casting director, e abbiamo fatto una ricerca a tappeto, cioè siamo andati in tutte le scuole di cinema e di teatro che pullulano a Napoli, abbiamo fatto tantissimo street casting e a volte in estate siamo andati pure al Lido, ma a Patella, dove i ragazzi e le ragazze stavano in costume a prendere il sole e noi gli facevamo delle interviste. Perché da una parte cercavamo attori un po' più consolidati, dall'altra parte c'era il desiderio di scoprire nuovi talenti.
2: Ma Gomorra è stato così anche nella serie originale? Cioè c'era parecchia...
5: Devo dire che in Gomorra quasi tutti gli attori, soprattutto quelli castati nei ruoli principali, avevano già un percorso sia teatrale che cinematografico, però tantissimi nuovi sono stati scoperti, sicuramente. Qui molto di più però, perché la stragrande maggioranza dei protagonisti sono adolescenti e quindi ragazzi che forse ancora non conoscevano il proprio talento.
2: Certo. Senti, sai che, forse non lo sai, ma se no te lo dico adesso, io sono molto interessato a questa nuova scena a livello musicale, no? Di questi ragazzi che hanno fra i 15 e i 30 anni, sto cercando di dargli un minimo di visibilità ma anche un minimo di consapevolezza, perché andando in giro ho scoperto una miniera, cioè veramente tantissimo talento, fra l'altro una generazione che ha tanto da dire, è la prima generazione che vivrà peggio dei propri genitori probabilmente, soprattutto psicologicamente, quindi questo tipo di pressioni alimentate anche da internet, perché poi la pressione che hanno a livello di immagine, a livello, ne parlavamo fuori onda, no? Prima, il fatto di dover per forza fare i fighi, per forza dover pensare al successo a tutti i costi, li sta causando un malessere generazionale enorme. Questo a livello artistico, a livello espressivo, mi piace pensare che sia un vantaggio. Tu che impressione hai avuto da questa, diciamo così, puntata all'interno del mondo giovanile?

0: intorno al cinema.
1: Guarda, io una cosa che ho fatto e ho cercato di farla come tutela, soprattutto per loro, è farli imbattere nella fatica del mestiere. Perché a me dà molto fastidio quando a volte anche i nostri colleghi raccontano semplicemente il nostro mestiere come un mestiere privilegiato e quasi come se fosse uno svago. Non è solo questo, cioè c'è tanta fatica, c'è tanta preparazione, c'è tanto lavoro e quindi far fare i conti, soprattutto ai più giovani, con questo tipo di percorso, che poi ovviamente se ti va bene ti porta tante gioie, ti porta tante soddisfazioni, tanta felicità, anche una vita serena, è secondo me la cosa più onesta e anche quella che li fa stare un po' più con i piedi per terra.
0: Ma tu hai trovato disponibilità da parte loro al lavoro? Perché poi dipende dalle generazioni. Io qua non sempre, nel senso che molti hanno proprio la cultura del tutto e subito, e anche per questo che alcuni generi musicali sono andati, non solo perché raccontano la realtà del ghetto, la realtà della periferia, eccetera, ma anche perché richiedono forse meno impegno, meno studio, meno impegno professionale, parlo del rap, dell'hip hop, della trap, eccetera, eccetera, anche se poi anche lì il talento ci vuole e deve essere eccezionale, e la tecnica anche, però l'acquisisci in strada, diciamo, no? Adesso c'è una generazione che è tornata, per esempio, a suonare, è tornata a cantare veramente senza autotune, quindi andare alla scuola di musica o a fare gli autodidatti a casa, ma non tutti sono disponibili a sentirsi dire che in realtà il percorso è la cosa più importante, che in realtà appunto quello che li farà stare bene, che li salverà, è il percorso e non il risultato. Tu hai trovato la stessa cosa o?
1: Guarda, ovviamente le scelte sono state orientate anche rispetto a quello, cioè l'incontro prima ancora che con i talenti e con gli esseri umani, quindi tu devi, almeno io ho la necessità di sentire se posso lavorare con quel materiale umano e
0: Certo.
1: ti devo dire che il risultato è stato stupefacente perché questi ragazzi si sono messi completamente a disposizione, tra l'altro tantissimi di loro, se non tutti, mentre lavoravano con noi sul set, avevano insegnanti privati per la scuola.
0: Ah,
1: Perché poi a
0: certo.
1: settembre, a fine riprese, avrebbero dovuto fare l'esame per recuperare l'anno.
0: Chiaro.
1: Lo hanno superato tutti. Sono stati bravissimi, hanno conseguito con noi un risultato meraviglioso e secondo me hanno intercettato e compreso che cosa significa mettersi alle prese con un lavoro del genere.
0: Grande. Senti, ascoltiamo il primo pezzo, l'abbiamo fatto scegliere a te. Che cosa avevi scelto come primo pezzo?
1: Beh, il maestro Neil Young, Buffalo Springfield, For What It's Worth.
0: Che è un pezzo che io e te già conosciamo perché mi ricordo di averti invitato a Ossigeno, il programma che avevo in Rai, e facciamo una cosa molto particolare, no?
1: Molto bella. E poi questo pezzo, in un recupero musicale che racconta gli anni 60 e 70 nella nostra serie, farà parte di Gomorra le origini.
0: Grandissimo. Allora ce l'ascoltiamo, e Buffalo Springfield con For What It's Worth.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
0: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stia

0: stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
1: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
0: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Sono le 21.
4: GR 24, il Sole 24 Ore.

Caro carburanti, domani la nuova proroga degli sconti, poi una misura per sostenere le fasce a basso reddito. La RAI cerca un exit strategy per Ranucci, il giornalista attacca o la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, la regina del country aveva 80 anni. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova mini proroga sullo sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà domani il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia è stata definita oggi nella riunione in videocollegamento tra la Premier, i Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti, il leader di nome Moderati, Lupi. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità, critica ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono invece misure strutturali. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, una regione della Federazione Russa, difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, ha affermato il portavoce Peskov. La decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata la conduzione di Report. Sul caso riunione oggi tra l'AD Giampaolo Rossi con i direttori degli affari legali e delle risorse umane, ma il giornalista attacca, ho la coscienza pulita, ho onorato la RAI e sugli altri incarichi commenta, meglio di Report c'è solo Sanremo.

L'età di 80 anni, l'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e una residenza a Las Vegas e pubbliche apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. Ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi, scritto più di 3.000 canzoni, molte delle quali diventate pietre miliari della musica americana. Con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country, Dolly Parton ha segnato un'epoca. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 22:00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: per agnelli.
1: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Marco D'Amore e parlavamo di giovani e di nuovi talenti. Marco, trovi che i ragazzi che hai incontrato siano mossi dalle giuste motivazioni? Un po' l'hai detto, no? Però hai dovuto fare un lavoro di decondizionamento legato alle incrostazioni da social.
2: Ma devo dire che ovviamente questa è una generazione che comunica e si confronta con il mondo stando sui social. Io faccio una cosa, cioè è uno dei pochi diktat che metto sul mio set che riguarda me in primis, cioè per le 8 ore di girato nessuno può portare il telefono sul set.
1: Grande.
2: Quindi sono 8 ore che si dedicano all'altra vita, cioè quella dei personaggi, quella delle ambientazioni e quella della narrazione. Devo dire che tanti di loro, soprattutto i più giovani, mi hanno ringraziato vivendo quelle 8 ore come una disintossicazione.
1: Assolutamente, ma guarda che tutta questa nuova generazione sta usando sempre meno un certo tipo di social. Poi alcuni, tipo WhatsApp piuttosto che Instagram, sono più usati di altri. Però effettivamente piano piano c'è una vera disintossicazione. Io lo sto notando anch'io da un certo punto di vista. Senti, io ho cominciato a far musica studiando il pianoforte, perché mia mamma mi ha messo lì. Io suonavo le tastierine, mio padre suonava la fisarmonica, la chitarra, la tromba, un po' di tutto. Io cominciavo a suonare queste tastierine e non facevo altro che suonare il piave mormorava. E mia mamma, distrutta e stanca, mi mandò a scuola di pianoforte, perché almeno, no, tiriamone fuori qualcosa di buono.
2: Impari un altro pezzo,
1: almeno quello.
2: Almeno un altro.
1: Almeno quello. Poi ho deciso di fare rock, perché in realtà, appunto, probabilmente non ero un genio a suonare il pianoforte, ma dopo tanti anni di studio avevo riconosciuto la luce che mi avrebbe un po' salvato, diciamo, quello che mi faceva sopravvivere al malessere, no, generazionale, di non sapere dove andare, non sapere chi ero. Tu perché hai cominciato a farla?
2: Diciamo che c'è un episodio nella mia vita molto particolare, adesso a raccontarle anche un po' divertente. Ero molto turbolento da piccolino, tanto, veramente tanto.
1: Piccolino, diciamo, bambino o già 7, ragazzo?
2: 8 anni, seconda, terza elementare.
1: Bambino.
2: Venivo rimbalzato da una classe all'altra e mia madre e mio padre, che erano disperati, lavoratori entrambi, mi fecero fare un anno di collegio presso un istituto tenuto da un ordinamento di suore oblate. E in quel collegio c'era un dirigente di banca, di cui ricordo ancora il nome, Franco Schiano, che veniva a fare un piccolo laboratorio di teatro per i ragazzi. E mi mise su sto palcoscenico, e laddove tutti si muovevano senza sapersi muovere, io è come se improvvisamente avessi trovato le coordinate e riuscivo a convogliare tutta quell'energia che era troppo forte in quel momento. E quindi da quell'attimo in poi non ho mai più abbandonato, cioè mi sono andato sempre a cercare la possibilità di ritornare su quello strano rettangolo di legno.
1: Per me è la stessa cosa, perché il palco è salvifico, no? Alla fine tu sei qualsiasi cosa, anche la parte più brutta di te è legittimata sul palco, e in questo modo c'è una catarsi, ti liberi della parte negativa, amplifichi quella positiva, è veramente un posto magico il palco.
2: Eh sì, no? E poi si crea quel transfer incredibile col pubblico che compie il tuo stesso percorso, cioè esorcizza certe cose, empatizza con altre.
1: E adesso di pubblico ne parliamo, prima voglio il tuo atteggiamento, il tuo perché lo ritrovi anche nelle nuove generazioni che si approcciano al cinema.
2: Guarda, secondo me, così come hai detto tu rispetto a una nuova generazione di musicisti, c'è una riscoperta del mestiere fin dalle sue fondamenta, e c'è una ricerca anche di serietà da parte dei più giovani. Cioè, forse quel periodo appunto legato tanto alla vanità del mestiere, no? A questo sogno, a questa chimera del successo che arrivi gratis, forse sta andando un po' svanendo. I ragazzi sentono che c'è la necessità di diventare dei professionisti, cioè di essere degli artisti a 360 gradi, e quindi unitamente al talento, che è necessario, ma fino a un certo punto conta tanto la preparazione, lo studio e l'approfondimento di certi temi.
1: Certo.
2: E questo per me è una gioia riscontrarlo, soprattutto nei più giovani.
1: E poi, se sei sincero in quello che fai, quello che fai ti fa stare bene. Se non sei sincero, puoi avere tutto il successo del mondo, ma non starai bene. Cioè, non funziona quella roba salvifica per cui nella musica, per esempio, scrivi le tue canzoni, racconti chi sei, racconti quello che senti. Se sei sincero, quella roba, anche se non fai successo, ti aiuta a stare meglio. Se invece racconti balle o sei comunque una persona finta, anche se hai un grande successo, alla fine non avrai quel tipo di beneficio. Anzi, ci sono un sacco di infelici di successo in giro perché stanno recitando una parte che non è la loro, non li riguarda proprio, no? Questo nel mondo della musica purtroppo è diventata quasi...
2: Ma quella cosa poi ti si ritorce un po' contro, perché è uno strumento pericoloso. Cioè, a un certo punto fai i conti con te stesso sempre, ovviamente nella vita, forse tutti i giorni, ma anche col mestiere. E quella verità poi a un certo punto, secondo me, il pubblico la sgama.
1: Certo.
2: Perché il pubblico, giusto, è intelligente.
1: Alla lunga è vero che salta fuori. L'ho visto anche in televisione, no? Pensavo, è uno dei luoghi più artefatti possibili, no? Soprattutto quando poi montano le puntate o montano, perché lì puoi fare veramente di tutto. In realtà alla lunga comunque viene fuori chi sei. È incredibile questa cosa, però è vero. Parlavamo di pubblico, allora, ti devo dire che io ho avuto delle esperienze non sempre lineari col mio pubblico. All'inizio c'era l'avventura, quindi anche quella parte un po' eroica, no? Conquistare le persone e nello stesso tempo essere complici, perché stavamo per diciamo così, motivi anagrafici, stavamo sulla stessa barca, quindi c'era una complicità, noi parlavamo un linguaggio, ci si capiva col nostro pubblico, ed è stato abbastanza eroico all'inizio. Dopodiché il pubblico può anche diventare difficile da interpretare, perché in realtà tu vai per la tua strada, ed era il motivo per cui all'inizio ti seguivano, e poi invece se vai troppo per la tua strada ti perdono, o in un modo o nell'altro invece pretendono che tu sia quella cosa della quale si sono innamorati o altro. E ho avuto dei periodi anche abbastanza così problematici, se vogliamo. Ultimamente abbiamo fatto un tour fantastico dal punto di vista emotivo e ho ritrovato quella complicità col pubblico, che è una roba che mi ha fatto tornare una voglia pazzesca di fare tour, di fare live. Perché? Perché ti dà un'energia, il pubblico ti può restituire un'energia vitale impressionante, no? E perché capisci che quello che stai dicendo è linguaggio condiviso, quindi ti senti parte di una comunità, ed è potentissimo sentirsi parte di una comunità. Però, appunto, lo ripeto, mi hanno spesso, a me personalmente, identificato con una cosa, cioè il mio brand, gli after hours, no? E in un modo o nell'altro, a livello artistico, è un privilegio, diciamocelo, perché vuol dire che hai una personalità, che hai un pubblico che ti segue, eccetera. Però può essere anche una gabbia, può essere anche un limite. Quando esci da lì, in realtà è un po' difficile fargli capire che vuoi andare anche, vuoi essere libero, no? Come tutti. Tu hai lo stesso rapporto col pubblico rispetto a Gomorra, per esempio, che è una serie che sicuramente ti ha marchiato forte, no?
2: Ma guarda, secondo me anche il cambiamento del pubblico è segno proprio di una variazione culturale, nel senso che prima, secondo me, e lo dico da pubblico, si sentiva una distanza fisiologica e anche giusta con l'artista, perché secondo me chi canta, chi recita, chi scrive, chi suona deve dare una tale dimostrazione di sé per cui il pubblico non deve mai dire a se stesso: lo posso fare anch'io.
1: Certo.
2: La magia è quella, che sentir cantare Manuel mi atterrisce anche in qualche modo.
1: Ti capisco.
2: Perché no, nel senso che, perché io dico a me stesso: come fa? Oggi invece veniamo da 20 anni per cui invece la risposta è: ma lo posso fare pure io.
1: Certo.
2: E quindi tutti provano a farlo.
1: Certo.
2: Ma tra quei tutti c'è tanto pubblico. Questa dimensione forse con le nuove generazioni cambierà, e poi secondo me c'è un'altra depravazione che è maturata rispetto al pubblico, cioè che il pubblico è diventato giudice. Il pubblico è diventato giudice della questione artistica. Il pubblico non può essere giudice. Ma non perché non sia intelligente, anzi, ma perché la funzione del pubblico è un'altra, è quella di completare l'avventura. Cioè, noi arriviamo fino a un certo punto e poi il pubblico, con la propria intelligenza, con la sensibilità, anche con l'intelligenza del cuore, chiude l'esperienza, fa le proprie riflessioni, giudica, decreta, però è quello il compito.
1: Sono d'accordo. Senti, ascoltiamocelo il secondo brano. Che cosa hai scelto?
2: Allora, devo dire, sono un po' triste nel raccontare questo secondo brano, che pure fa parte della colonna sonora di Gomorra le origini, ed è Mala sorte di James Senese. Io ho scelto

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. L'unica notizia giunge dalla Valle d'Aosta, dove a causa del traffico molto sostenuto in direzione della Francia è di 2 ore e 30 minuti l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per i mezzi che si stanno dirigendo in Francia. Da Lorenzo Zappullo per oggi è quindi tutto. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono sempre Manuele Agnelli, purtroppo per voi, ma soprattutto purtroppo per me. Allora, devo fare il bravo conduttore. Marco, ti chiedo quali sono i tuoi prossimi progetti.
3: Allora, io ho da poco finito di girare un film che si chiama Piccolo Miracolo, diretto da Guido Chiesa, al fianco di una, credetemi, incredibile Greta Scarano. E poi ovviamente c'è in progetto la seconda stagione delle Origini, per la quale siamo già al lavoro e che ci toglierà, come al solito, ma lo dico gioiosamente, l'esistenza.
2: Grande. Senti, chiudiamo con Napoli. C'è una frase di Pasolini che hai citato: la tribù dei napoletani è un po' come i Tuareg, no? Hanno deciso volontariamente di estinguersi e quindi anche nei tratti non si sono ammodernati, diciamo.
3: Questa è una grande frase dell'intellettuale friulano Pierpaolo Pasolini, che durante le riprese di Decameron disse ad Antonio Ghirelli, e dentro c'era racchiuso questo suo famoso pensiero per cui prospettava, ahimè, che le generazioni future alla sua sarebbero state ricche di modernità ma senza progresso, cioè per cui la tecnologia avrebbe sopravanzato il progresso spirituale, emotivo, sentimentale,

0: E lui invece riscontrava nella tribù dei napoletani che viveva in questo ventre di mare un'estinzione malinconica, perché come tutte le estinzioni è una tragedia, però anche piena di compassione, cioè di chi rimane in qualche modo radicato alle proprie tradizioni e decide di morire pur di non sacrificare la propria dignità e la propria cultura.
1: Ammazza, forte, forte. Adesso un pezzo però lo voglio scegliere io, perché Napoli ha ispirato tantissimo in Italia, ma anche naturalmente all'estero, è uno dei modi in cui all'estero ci riconoscono di più. E cantante, musicista, performer di grandissimo livello come Mike Patton, fra le altre cose cantante dei Faith No More e di tanti altri progetti, ha deciso di fare un disco anni fa, all'inizio degli anni 10, reinterpretando le canzoni in italiano, fra cui alcuni in napoletano, che mia suocera mi disse, che napoletana, mi disse abbastanza credibili anche come accento. Quindi voglio dare tributo appunto a Napoli nel mondo con questa versione di Mike Patton che canta Scalinatiella.

0: Grazie a Marco D'Amore, grazie Marco.
1: Grazie
0: davvero.
1: Mille a te, ti voglio tanto bene.
0: Anch'io, e ci risentiamo molto presto comunque.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato in regia. Come di consueto chiudiamo la puntata con una band di carne fresca. Oggi è il turno dei Mars on Suicide, giovanissimi, e della loro Sparivano nel silenzio. Ciao a tutti.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 26 agosto. Rimonta l'anticiclone subtropicale al centro-sud, pressione in aumento anche al nord. Condizioni di tempo parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Ampio soleggiamento al sud, temperature in aumento. Venti deboli, mari poco mossi, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Zanzara Tour, avanti tutta.
13: Io mi rassegno al peggio.
14: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.
16: In Sudafrica, che la libertà non è mai compresa nel prezzo, lo impari presto. Molto presto. Fin da ragazzo. Anche se ti chiami Rolihlahla Fakanishiwa Mandela. E hai la fortuna di essere il figlio di un notabile della tua tribù. Ma se poi ti aggiungeranno anche il nome di Nelson, una ragione ci sarà. Niente accade per caso. Ci sono infatti 2 teorie etimologiche. Nelson, se avesse radice gaelica, conterrebbe in sé l'idea di eroe, di campione. Se venisse dal celtico, invece, quella di passione, di furia. Vedete, nella cultura indigena sudafricana niente, ma proprio niente, arriva per caso. Nelson Rolihlahla Mfakanishiwa Mandela nasce a Vezo, un villaggio della regione del Transkei, il 18 luglio del 1918. Il padre, discendente dei regnanti Tembu, è un capovillaggio e consigliere dei re locali. C'erano in lui un ribellismo orgoglioso, un ostinato senso della giustizia, che io riconosco in me stesso. Così lo descrive il figlio. E quando si troverà a dover scegliere tra le leggi tradizionali o le imposizioni delle autorità coloniali, che ne vogliono sfruttare l'autorità per consolidarsi al potere, si racconterà che il padre di Mandela rifiuti la sottomissione a leggi diverse da quelle che aveva sempre conosciuto e rispettato, quelle della tradizione Tembo. Per la famiglia Mandela questo significa la perdita del titolo e delle proprietà, tragedia che si somma alla morte precoce del padre quando il figlio ha solo 9 anni. E poiché si può credere che tutto ha un senso, e niente avviene appunto per caso, a ciò consegue che il piccolo Rolilala, ribattezzato intanto Nelson dagli insegnanti della scuola metodista che frequenta, viene preso sotto l'ala di Yongintaba, re reggente dei Tembu, che diverrà per lui un secondo padre. È qui che Mandela conosce e tocca con mano una forma particolare di democrazia. Assiste alle riunioni tribali, dove tutti hanno diritto di parola e chiunque viene ascoltato, e la discussione prosegue fino a che si raggiunge un accordo unanime. Nelle mie successive funzioni di leader, ho sempre seguito i principi che vidi applicati per la prima volta dal reggente. Nelle discussioni ho sempre cercato di ascoltare quel che una persona aveva da dire prima di azzardare il mio parere. Ancora oggi, spesso, la mia opinione rappresenta semplicemente una somma di ciò che è emerso nel corso della discussione. Si pensi poi che, grazie alla sua forzata adozione, Nelson avrà l'opportunità di sviluppare questi suoi interessi, che presto si faranno giuridici, per la composizione delle divergenze e di arrivare addirittura, primo della sua stirpe di analfabeti, a studiare legge, fino all'università. Beh, sì, ti viene proprio da pensare che è vero. E che niente avviene per caso. È in questo ambiente che Mandela acquisisce nuove conoscenze e consapevolezze riguardo la storia del suo popolo e il ruolo che i bianchi vi avevano avuto. Essi avevano spezzato la bantu, la fratellanza delle varie tribù. I bianchi erano avidi, affamati di terra che i neri avevano condiviso così come condividevano l'aria e l'acqua, perché la terra non poteva essere posseduta dall'uomo.
17: Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo podcast è prodotto dal Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Mandela, il primo attacco all'apartheid. Secondo episodio, una montagna di richieste.
1: Nonostante il fallimento della campagna per Sophiatown, l'African National Congress non si perde d'animo e si lancia ancora di più in quella per l'organizzazione del congresso. Per domenica 20 febbraio 1955 viene indetto il National Demands Day, il giorno nazionale per la raccolta delle richieste. È un successo e le proposte continuano da lì in poi ad affluire a migliaia da ogni angolo del Sudafrica fino alla chiusura della campagna. Ma cosa ti aspettavi? Il mondo bianco stenderà un velo di silenzio sulla vicenda. I principali media del paese, tra cui soprattutto la rete radiotelevisiva, la South African Broadcasting Corporation, di proprietà del governo, ignorano del tutto la faccenda. E quello che è fantastico è che tu ti aspetti centinaia e centinaia di buste e dentro fogli indirizzati all'organizzazione del congresso, scritti a macchina, firmati in calce dai dichiaranti e dall'estensore. Ecco, non proprio. Arriva di tutto. Pezzi di carta volanti, pagine di quaderni strappati, cartoncini, bigliettini, richieste sul retro dei volantini del congresso, su pacchetti di sigarette, su fogli di giornale, sulle pubblicità, roba da non credere. Alcune sono in inglese, altre in Afrikaans, in Hosa, in Soto o Zulu. Ce ne sono di lunghe e dettagliate, ma anche di brevissime. Prova te a scrivere il futuro del tuo paese su un pacchetto di sigarette. E per di più l'idea iniziale sarebbe quella di redigere la carta in situ, all'inizio del congresso, sulla base di queste richieste, portate dalle migliaia di delegati presenti. Che è anche bello, cioè, pensateci, c'è una spinta idealistica pazzesca dietro un'idea del genere. Dai, su, facciamo così. Ci troviamo tutti là, con quei 400-500.000 foglietti e fogliettini e pacchetti di sigarette con sulle richieste, e in un paio d'ore buttiamo giù la Carta delle Libertà. Cioè, scusate, un casino pazzesco. Ve le immaginate le implicazioni logistiche di un procedimento del genere? Quindi, bello, ma giusto un filo ingenuo. Alla fin fine gli organizzatori hanno una botta di buon senso e optano per una bozza da redigere anticipatamente durante i 18 mesi di campagna e da presentare poi al congresso per l'approvazione. Il fatto è che sono tantissime, come dicevamo, le richieste arrivate. Così i delegati le raccolgono in valigie e borsoni per portarle agli uffici del congresso per ordinarle e catalogarle. Sì, ma come catalogarle? Il lavoro è delicato, roba da certosini. Se lo colla sempre lui, Rusty Bernstein, bianco, di origini ebraiche, comunista fin dagli anni 30, ve lo ricordate, il segretario dei democratici, che è il nome sotto cui si nasconde ora il Partito Comunista, che ha steso il testo anche della chiamata. Bernstein è stato bloccato, come quasi tutti i leader, dalla messa al bando governativa. Mette allora insieme un piccolo team che lavora, per forza, anche in questo caso, a casa sua. Rovesciano il contenuto delle valigie per terra, guardano sconsolati quella marea di foglietti, poi, piano piano, uno a uno, cominciano a ordinarli in lunghe file su tutto il pavimento del salotto. E ve li vedete? Bernstein, e Sisulu, e Tambo, e Mandela, e gli altri attivisti con gli amici, e le mogli, e i mariti, i fidanzati, le fidanzate, qualcuno che si fa aiutare dai figli grandi, e i più piccoli in braccio, che gattonano in mezzo ai fogli sparsi ovunque, tutti lì, ginocchioni, che decifrano, smistano, impilano, classificano, come riescono, come possono. Appunto, un casino, un vero casino. Le diverse proposte non possono certo essere elencate come una banale lista della spesa. Non è un lavoro solo pratico, ma anche politico. Bisogna che il risultato finale incorpori da un lato tutte le richieste giunte da ogni singola persona e dall'altro le rivendicazioni dei partiti. Ci vogliono settimane, ma alla fine la bozza è pronta e viene approvata. La carta si rivolgerà a tutto il popolo, a prescindere dalla fede politica. Sarà la carta dei diritti per un nuovo futuro Sudafrica. Così, alla vigilia del congresso, i quartieri di Johannesburg sono inondati di volantini con l'emblema della ruota dell'alleanza che spiegano dove e come l'assemblea avrà luogo. 25 e 26 giugno. Campo da calcio di Cliptown. finalmente il sole sorge. È il grande giorno. Potrebbe anche non vedersi però il sole, perché in giugno in Sudafrica è inverno. E invece in quel sabato 25 giugno 1955 inizia una giornata freddina ma soleggiata e la folla comincia pian piano ad ingrossarsi nel polveroso campo da calcio di Cape Town. Cape Town è il più antico distretto residenziale di Soweto, acronimo di South West Township, costruito nel 1891 sul terreno della fattoria Cape Spruit, che significa torrente roccioso. Un torrente di roccia. Bella immagine, se pensi a quel che sta per succedere. Dal 1903 l'area si è riempita di insediamenti abusivi per la popolazione di colore, che qui ha finito per riuscire a godere del diritto di proprietà sulla terra. Poi, col tempo, a Cape Town sono confluite genti di tutte le origini. In sostanza, uno degli ultimi avamposti multietnici del Sudafrica. È qui che il congresso del popolo sta per avere luogo. Attorno, blocchi stradali della polizia ovunque. Ma appunto, fin dalle prime luci del mattino, tutti i delegati che sono riusciti a sfuggire ai blocchi cominciano ad affollare lo spazio predestinato che, coperto solitamente di erbacce e piante spinose, nottetempo è stato reso praticabile. La gente è arrivata da ovunque, in ogni modo. Camion, automobili, treni, moto, biciclette, cavalli. Molti, ovviamente, a piedi. La gran parte delle donne indossa abiti tradizionali, con i duchi, i fazzoletti del congresso indossati a turbante. I giovani sono in t-shirt e jeans, gli uomini con i vestiti della domenica. Sono operai, studenti, insegnanti, contadini. E sembra un contadino, o potrebbe essere un manovale, un muratore forse, per come è sistemato, quel tipo che si aggira tra la folla e di tanto in tanto si ferma a chiacchierare con l'uno o con l'altro. Pantaloni logori e strappati sulle ginocchia, una camicia fuori misura, il cappellaccio a larghe tese calato fin sugli occhi, non è in realtà né un contadino né un manovale, ma l'ex vicepresidente dell'African National Congress, Nelson Mandela, che un bando del governo ha costretto ad espellere dall'organizzazione. Ma se il bando viene rispettato formalmente, nella realtà Mandela è attivissimo, tanto che, anche se gli sarebbe assolutamente vietato esserci, è comunque lì, travestito ma presente. Non si perderebbe l'evento per niente al mondo. E, come lui, arrivano anche migliaia di semplici spettatori. Il totale dei presenti si aggirerà tra le 5.000 e le 7.000 persone. Ad ogni delegato viene consegnata una copia della bozza della Carta delle Libertà. Striscioni e cartelli con slogan dappertutto.
0: Diritto all'educazione, diritto alla libertà di parola, salari equi, case migliori.
1: Di fronte ai banchi, semplici assi di legno adagiate su mattoni, è stata eretta la piattaforma da cui si susseguiranno gli interventi. È decorata con una grande bandiera verde e oro raffigurante la ruota del Congresso, simbolo dell'unità nazionale. Le bandiere delle diverse organizzazioni pendono dalle palizzate in legno che circondano l'area. Alle spalle del palco, i binari della ferrovia. Viene servito cibo, nel rispetto delle prescrizioni alimentari di ogni religione. Bancarelle vendono bandiere, poster, volantini con i diversi slogan. Si balla, si canta, si suona. Non facciamoci illusioni. Non mancano neppure, ovviamente, gli agenti di polizia della temuta Special Branch, la squadra speciale, che nel corso di quella prima giornata si limiteranno a prendere misteriosi e minacciosi appunti sui propri taccuini provando a intimidire i delegati. Ma, come abbiamo già visto, non mancano neppure, non possono mancare, anche se sarebbe loro vietato esserci, perché ufficialmente messi al bando e sottoposti a misure restrittive, i leader del movimento. E quando tutto comincia, ci sono pure loro, anche se non si vedono, nascosti o camuffati. Nelson Mandela e Walter Sisulu assistono dal tetto del vicino negozio di ferramenta dell'amico Jada, che ha fornito il legname con cui sono costruite le palizzate dell'assemblea. Oliver Tambo, il collega di Mandela nello studio legale che hanno insieme aperto per difendere i diritti dei discriminati, osserva il congresso da un'abitazione vicina. Rusty Bernstein segue l'assemblea insieme a sua moglie Hilda, sbirciando da una catasta di carbone addossata al recinto. Altri pensano che il modo migliore di mimetizzarsi è mescolarsi con i propri compagni dentro alla folla. Uno in mezzo a migliaia, come fai a individuarlo? Si sta per cominciare, come da prassi, si fa quello che oggi chiameremmo sound check. Si controlla il funzionamento degli altoparlanti, alimentati da un set di batterie per automobile. Batterie d'automobile. A me questa cosa delle batterie d'automobile mi fa impazzire, ma vi rendete conto? Gli altoparlanti alimentati dalle batterie d'automobile, ma vi dà un'idea delle condizioni in cui realizzano tutta sta faccenda epocale questi qua? Incredibile, le batterie d'automobile, dimmi tu. Bene, l'apertura è riservata all'inno dell'African National Congress, un così sikeleli Africa. Dio protegga l'Africa. Nessuno può in quel momento immaginare che 40 anni dopo quel canto diventerà inno nazionale, fuso in segno di distensione con l'odiato inno degli Afrikaner di Stem van Suid-Afrika, la chiamata del Sudafrica. A guidare la prima sessione di lavori è Wilson Konko, 36enne, medico, braccio destro del presidente dell'African National Congress, Luthuli. Vengono letti messaggi di sostegno internazionale inviati da vari governi e associazioni del mondo. Per dire, Chuen Lai, primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, e El Azhar, premier sudanese, la Federazione Sindacale Mondiale e l'Organizzazione Internazionale dei Giornalisti, il Partito Laburista Americano e i deputati della Camera dei Comuni Britannica Leslie Plummer e Fenner Brockway. Non chiedetevelo. Messaggi italiani non ce ne sono. E va bene che era difficile aspettarsi allora delle prese di posizioni politiche ufficiali, ma guarda a volte come ci si perde l'occasione di fare una cosa memorabile, o anche solo giusta. Ci farebbe piacere oggi poter dire che gli italiani

0: Gli italiani sanno infischiarsene quando vale la pena del bon ton internazionale dei giochi di potere, e che la giovane, allora, Repubblica di casa nostra ha imparato subito la lezione della triste esperienza fascista, e così lo elegge a sua stella polare l'articolo della Costituzione dove proclama che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni. Presidente del Consiglio è in quel momento Mario Scelba, democristiano, famoso tra l'altro per essersi occupato, dopo il 1945, di rafforzare la polizia, e che non si può proprio dire che fosse un campione di liberalità illuminato da idee progressiste. E siccome voi che state ascoltando, suppongo, sarete tifosi del Congresso del Popolo, che ben avrebbe meritato un messaggio di solidarietà dal nostro paese, non manchiamo di notare che il governo Scelba cade proprio nei giorni a ridosso del Congresso. E potremmo pensare che ben gli sta. Comunque, a Cliptown non arriva nessun nostro messaggio. Ma quelli se ne infischiano. Hanno ben altro a cui pensare che i giochi di potere romani. E con gli altoparlanti che gracchiano, perché non è che con le batterie di automobile ci fai granché, vengono annunciati i nomi degli assegnatari dell'Isitua Landues e Parancoe. Spiego. Si tratta del più alto riconoscimento attribuito dall'African National Congress a coloro i quali hanno dato un contributo eccezionale alla lotta di liberazione. Letteralmente, Isitua Landues significa colui il quale indossa le piume dell'uccello raro, che già così è bellissimo. Altro che, non so, cavaliere della Repubblica. Isitua Landues, colui il quale indossa le piume dell'uccello raro. Insomma, il guerriero più coraggioso che si distingue agli occhi del popolo per doti di eccezionale eroismo. A ricevere l'onorificenza a Cliptown dovrebbero essere in tre, ma due, il presidente dell'African National Congress, Albert Luthuli, e Yusuf Dadu, comunista, ex presidente dell'Indian South African National Congress, dal quale è stato costretto a dimettersi sempre per i soliti provvedimenti governativi, sono messi al bando e non possono presenziare. E siamo sempre lì. Libertà. Non avere libertà vuol dire anche non avere la possibilità di godere del riconoscimento altrui. Non essere liberi può anche voler dire non potersi sentir dire semplicemente grazie, o quanto sei stato bravo, o per fortuna che ci sei, perché tu non ci sei. Solo il terzo c'è, padre Trevor Huddleston, che conosciamo già. L'alto, in tutti i sensi, prelato, un clergyman nero, sale sul palco, ma lo sferragliare dei treni sui binari gli impedisce di farsi sentire. Pungente come al solito ironizza. Non sapevo che le ferrovie sudafricane fossero così efficienti come lo sono oggi pomeriggio, e sono abbastanza sicuro che sia una dimostrazione per questo congresso da parte del Ministero dei Trasporti. D'altra parte è come se le ferrovie sudafricane ce l'abbiano da sempre con gli attivisti per i diritti civili. E c'è un aneddoto che lo spiega benissimo. Un giovane avvocato arrivato dall'India, come 30 anni prima alcune centinaia di suoi compatrioti venuti a lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero e destinati a dare vita a una numerosa colonia di indiani, sperimenta per la prima volta nel 1893 il segregazionismo sudafricano proprio su un treno. L'episodio sarà decisivo per la storia del mondo intero, perché l'avvocato si chiama Mohandas Gandhi. Mi dice niente e ricorda così. Il treno arrivò alle 9 di sera. Arrivò un passeggero che mi squadrò da capo a piedi, vide che ero un uomo di colore e non gli andò giù. Tornò con uno o due funzionari. Se ne rimanevano tutti zitti quando venne da me un altro funzionario e mi disse: «Venga, su, deve andare in terza». «Ma un biglietto di prima», replicai. «Non fa niente», rispose l'altro, «le dico che deve andare in terza». E io le dico che mi è stato concesso di viaggiare in questo scompartimento ad Durban ed esigo di rimanerci. No, lei non ci rimane. Arrivò l'agente di polizia e mi spinse fuori, furono tirati giù anche i miei bagagli e il treno partì senza di me. Andai a sedermi nella sala d'aspetto tenendomi la borsa in mano e lasciando gli altri bagagli dove erano, li avevano presi in consegno i funzionari delle ferrovie. Era inverno. E nelle regioni più alte del Sudafrica l'inverno è molto duro. Il freddo era intensissimo, il mio cappotto si trovava in una valigia, ma non osavo chiedere di prendermelo per paura che mi insultassero di nuovo. Forse alcuni di noi non lo sanno più, ma sarà proprio il Sudafrica a fare di Gandhi il Mahatma, la grande anima della non violenza. Nel corso dei 20 anni trascorsi in terra africana concepirà la teoria della resistenza passiva e aiuterà i suoi compatrioti indiani a emanciparsi dalla discriminazione razziale fondando nel 1894 proprio quel congresso indiano del Natal che ritroviamo nel 1955 come protagonista di questa storia. Non è dunque un caso che la seconda sessione dei lavori sia presieduta giusto appunto dal vicepresidente del congresso indiano del Natal, Gopal Rao Urbans, a dire che gli indiani contano in questa vicenda. È lui a presentare la struttura della Carta delle Libertà. La bozza viene letta prima in lingua Zulu, poi in Soto, poi in inglese. A quel punto i lavori preparatori sono terminati e l'assemblea è aggiornata all'indomani. Su Cape Town è ormai scesa la sera e con la sera il buio. La lista con le sistemazioni dei delegati nelle case degli abitanti del villaggio, che ospiteranno tutti i delegati, viene letta con difficoltà alla luce di una misera lampada antivento. E vabbè, e non commento neppure. Alla fine, nel polveroso campo da calcio, solo fuochi accesi qua e là per riscaldare i giovani volontari che montano la guardia. In lontananza si sente ancora l'eco di qualche canto. Buio ovunque. La prima giornata di quella grande avventura è arrivata alla fine.
1: Avete ascoltato Mandela, il primo attacco all'apartheid, quarta stagione di Historytelling, un podcast di Paolo Colombo prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Registrazione e sonorizzazione Daniele Vaschi. La Carta della Libertà è letta da Alessandra De Luca. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sono le 22.
9: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: proroga degli sconti, poi una misura per sostenere le fasce a basso reddito. La RAI cerca un exit strategy per Ranucci, il giornalista attacca o la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova mini proroga sullo sconto sul diesel fino a fine agosto e si pensa anche alle fasce più deboli.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per differita a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedali dei Bambini. Sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia. La decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al vaglio possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata la conduzione di Report, che si dà ormai per scontato. Ma il giornalista attacca o la coscienza pulita, onorato alla RAI, se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Walter Lavitola l'avrei denunciato. Sugli altri incarichi commenta, meglio di Report c'è solo Sanremo. Addio alla regina del country Dolly Parton, che si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. L'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e pubbliche apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con le news alle 23:00.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
2: Bentornati a quell'ascolto di queste puntate speciali di Focus Economia. Ultima settimana, poi il programma tornerà in diretta e sarà di un'ora, e poi da inizio settembre, con la ripartenza di tutto il palinsesto Radio 24, torneremo al formato tradizionale di un'ora e mezza. Anche questa settimana, come fatto la settimana scorsa e come fatto nella prima settimana di agosto, c'è stata, qualcuno di voi lo ricorderà, un'interruzione solo tra il 10 e il 14 agosto, quando al posto di Focus Economia abbiamo mandato in onda il podcast Squali del collega Andrea Franceschi, dove abbiamo raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, in tutte le altre settimane abbiamo affrontato i temi più importanti, diciamo, dal punto di vista economico finanziario, per come sono stati trattati durante il Festival dell'Economia di Trento, che ha visto la presenza di 700 relatori e l'organizzazione di 300 eventi. Abbiamo preso alcuni di questi panel, come si chiamano in gergo, dibattiti, e abbiamo estrapolato i passaggi principali per affrontare vari temi. Ieri infatti ci siamo occupati dell'atteggiamento di Donald Trump e quindi del suo atteggiamento anche molto brusco, inaffidabile secondo alcuni, da bullo secondo altri, dazi non solo. Oggi parliamo del futuro del Green Deal. Sapete, il Green Deal della precedente Commissione Europea è accusato, a mio avviso anche giustamente, di avere creato delle forti distorsioni, di aver posto quel 2035 al solo elettrico, che non si capiva bene perché, sulla base di quale calcolo, di avere subito anche la voglia dell'industria tedesca dell'auto di accettare la sfida con la Cina, sfida che sta perdendo clamorosamente la Germania. E quindi nella nuova Commissione Europea si sono introdotte le modifiche, a partire dal fatto che non si debba più arrivare al 100% di riduzione delle emissioni, quindi solo l'elettrico, ma arrivare al 90%. E si è parlato di questo nel panel Il futuro del Green Deal, in cui Sissi Bellomo del Sole 24 Ore ha dialogato con Paolo Scaroni, presidente di Enel ed ex amministratore delegato di Eni, quindi tra i massimi esperti di energia, oltre che di calcio, visto che fa anche il presidente e ha avuto varie cariche nel mondo sportivo. Questa chiaramente è una battuta, però attenzione, il Green Deal appunto è stato modificato, no? Dalla nuova Commissione Europea ha introdotto misure di semplificazione, maggiore attenzione alla competitività delle imprese, però senza modificare l'impatto climatico zero al 2050. Uno degli effetti è stato però che si è bloccato in parte l'industria dell'auto, è finita in un guado, cioè non sapeva se andare avanti con la produzione anche dei quattro tempi classico, insomma il motore endotermico, benzina o diesel, oppure invece vi sarebbe stata una revisione. Partiamo da qui ascoltando l'introduzione della collega Sissi Bellomo.
3: Il futuro del Green Deal effettivamente è un titolo, non è per criticare l'organizzazione, però è un titolo abbastanza ormai trito e ritrito, che abbiamo visto in mille contesti e che forse andrebbe declinato meglio, che è quello che cercheremo di fare in questa occasione. Il futuro del Green Deal, sul futuro del Green Deal ci stiamo interrogando, penso tutti, già da molto tempo. è stato presentato in pompa magna nel 2019, la von der Leyen, non so se ricorderete, l'aveva paragonato al momento in cui l'uomo ha messo piede sulla Luna e che sarebbe stato veramente l'inizio di una nuova epoca. Peccato che 2 anni dopo, nel 2022, c'è stata l'invasione dell'Ucraina e poi a stretto giro quello che stiamo vedendo tutti i giorni sui giornali, sui media, dovunque, di questa crisi in Medio Oriente, di questa guerra che nella testa di chi l'ha iniziata doveva essere probabilmente un facile blitz e che invece sta rivelandosi un pantano molto pericoloso, al di là delle considerazioni umanitarie, molto pericoloso anche per quello che implica dal punto di vista dell'impatto economico e tutto quanto. Quindi in un momento come questo trovarci a parlare di futuro del Green Deal mi sembra che possiamo andare un po' avanti. Quindi Paolo Scaroni, anche qui, insomma, chi frequenta gli ambienti di energia, il vecchio trilemma sostenibilità, sicurezza, parliamo di energia, e affordability, in italiano come si dice affordability? Che te la puoi permettere, insomma, è soldi, gli schei, come si dice, dalle parti tue e di qua, si pone sempre di più. La mia impressione è che sia partiti in tromba sulla sostenibilità ambientale. Adesso il pendolo forse si è spostato anche giustamente, ma forse esclusivamente sulla sicurezza energetica, resta quell'altra gamba della sostenibilità economica. Qual è il giusto equilibrio? Come dobbiamo aggiustare il tiro? Qual è la tua impressione?
4: Sì, intanto due parole sul passato. Quando è stato lanciato il Green Deal? È stato lanciato sulla base di 3 idee, no? La prima idea è: dobbiamo affrontare il cambiamento climatico. Va bene, d'accordo. Poi vogliamo essere i leader nella transizione energetica, tra quelli che producono tecnologie, aziende e che saranno utili alla transizione energetica del pianeta. Terzo, contiamo sul cosiddetto Brussels effect. Se Bruxelles fa una cosa, il mondo ci seguirà. Quando, e tutto questo è stato fatto con una così, con un impeto quasi messianico, cioè con una forza incredibile, con una visione, scusatemi questa frase, un po' hegeliana, che lo Stato sta qui in cima e i cittadini, lo Stato etico, e i cittadini sudditi devono obbedire, perché se non obbediscono li punisco. Questo è stato lo spirito in cui tutto questo è nato. Quando andiamo a tirare le somme, ormai 6-7 anni dopo, possiamo dire che lo sviluppo di tecnologie da parte dell'Europa purtroppo non c'è stato, tutto questo mondo in mano ai cinesi. L'effetto Brussels non si è visto, non ho visto il mondo guardare a Bruxelles e dire dobbiamo seguirli perché loro sono i leader etici del nostro pianeta, questo non si è verificato, e nel contempo la nostra industria ha cominciato a soffrire non solo per questo ma anche per le imposizioni che sono venute da Bruxelles. Tutto questo è abbastanza sorprendente, io parlo dal mio punto di vista, quando noi pensiamo che l'Europa emette il 6,5% della CO2 del pianeta. Quindi siamo dei piccoli emettitori di CO2, non è certo l'Europa che salva il pianeta dal riscaldamento globale. Certo, dobbiamo fare tutti gli sforzi anche noi, perché il problema esiste e dobbiamo fare tutto il possibile, ma non è che se noi siamo i primi della classe abbiamo salvato il pianeta se gli altri non fanno, no? Quindi questa è un po' quello che è avvenuto in Europa. Guardandoci invece avanti, che cosa dobbiamo fare? Ecco, da questo punto di vista la buona notizia, dal mio punto di vista, è che a marzo la von der Leyen per la prima volta ha detto abbiamo fatto un errore, perché già ammettere di aver sbagliato è una cosa importante. Dobbiamo tornare sui nostri passi, in particolare per quanto riguarda la scelta del nucleare, perché a quell'epoca il nucleare veniva tenuto in disparte, non riceveva finanziamenti, era un qualche cosa che era fuori dalla strategia della, diciamo, green dell'Europa. Quindi a marzo, quindi 2 mesi fa, c'è stato un ripensamento, e questo apre la strada a un futuro per risolvere, come dicevi tu, il trilemma, no? Perché poi quando si parla di energia, io dico il problema numero uno è averla, no? Perché se non l'avessimo, beh, siamo tutti in difficoltà drammatica, quindi il primo problema è come ci assicuriamo di avere l'energia. E a questo punto, per assicurarci di avere l'energia, ci sono due temi. Primo, dobbiamo dotarci delle infrastrutture per poter ricevere l'energia. Secondo, dobbiamo avere un approvvigionamento il più possibile variato, idealmente domestico, l'ideale è domestico, perché così non dipendiamo da altri. E questo è il problema numero uno. Poi i problemi che vengono subito dopo sono due. Quello ambientale, quindi come facciamo ad avere l'energia senza distruggere il nostro pianeta, ed è un problema importante, ma in parallelo anche come facciamo a dare energia alle imprese e alle famiglie in modo tale da non penalizzarle troppo, no? Questi sono i tre temi. Ho l'impressione che nel Green Deal ce ne eravamo dimenticati un paio e seguivamo solo quello, come facciamo a ridurre le emissioni di CO2. Gli altri due li avevamo un po' dimenticati. È venuto invece il momento di riprenderli in mano e dopo magari entriamo più in dettaglio, ma quando dico dobbiamo disporre di energie domestiche, naturalmente le rinnovabili sono le più domestiche che possiamo avere, quindi il mio discorso non è anti-rinnovabile, anzi al contrario, facciamone il più possibile, perché salviamo il pianeta e perché le abbiamo domestiche, non dipendiamo da importazioni, ma non bastano. E su questo magari possiamo poi elaborare.
3: Già su questo mi viene da lanciarti una provocazione, perché è chiaro che o sole o mare, le maree le abbiamo domestiche, però anche per realizzare impianti siamo dipendenti dall'estero, da minerali critici, da metalli che purtroppo l'Europa produce sempre meno. Questa forma di dipendenza, che forse è la dipendenza del futuro, possiamo in qualche modo pensare di affrontarla e risolverla concretamente?
4: Temo di no, devo dire la verità, perché vedo che nemmeno gli Stati Uniti, che hanno delle risorse ben superiori a noi su questo terreno, sono riusciti a soppiantare questo passo in avanti che è riuscita a fare la Cina in tutto il fronte delle rinnovabili, quindi partendo dalle materie prime, le tecnologie, le economie di scala, le batterie, naturalmente i pannelli solari, ci hanno anche rosicchiato il predominio storico nell'eolico. L'Europa aveva, in particolare la Danimarca, aveva una tecnologia nell'eolico la migliore del mondo.
3: Se qualcuno può spegnere la sveglia, no, o il telefono,
4: ce l'ha ancora, ce l'ha ancora un privilegio, cioè una posizione forte, però

0: Come la vedi? Come vedi questa situazione? Se ti sei fatto un'idea, se sei ottimista o meno sulla soluzione del pasticcio che si è creato in Medio Oriente?
1: Ma diciamo, io resto ottimista perché mi sembra che ci sia un interesse convergente sicuramente di Stati Uniti e Cina, ma anche dell'Iran arrivare a una soluzione del problema. Mi sembra, anche dalle cose che leggo, non è che ho informazioni diverse da quelle che leggo sui giornali, che le cose si stiano andando nella giusta direzione. Anche questa specie di tregua che ormai dura da settimane, viene rinviata di settimana in settimana, mi fa pensare che potremmo arrivare a un accordo, di cui abbiamo bisogno in tempi relativamente brevi, perché non abbiamo un'emergenza immediata nelle forniture di petrolio, perché c'è molto stock, no, di petrolio, in particolare in Cina, ma non solo in Cina, e quindi, però questo stock si sta erodendo ogni giorno e quindi se uno dovesse fare un'ipotesi che si va avanti con questa chiusura dello Stretto di Hormuz per i prossimi 2 anni, beh, credo che saremmo veramente in difficoltà, anche se poi le forze di mercato ci sono sempre, no? Il Venezuela produce più petrolio di ieri, la Guyana ha cominciato a produrre petrolio più rapidamente del previsto, negli Stati Uniti sono aumentate le produzioni di mezzo milione di barili grazie ai prezzi che ci sono, cioè il Kazakistan produce di più di prima, cioè voglio dire il mercato poi in qualche modo, leggevo addirittura che l'Iraq sta caricando flotte di camion che portano il greggio via camion al Mediterraneo, per carità, è tutto diverso che una nave
0: Sono gocce.
1: naturalmente, sì, però voglio dire il
0: Ah,
1: mercato poi
0: sì,
1: reagisce,
0: giustamente.
1: no, a queste situazioni. Non sono soluzioni, ma sono mezze soluzioni che quantomeno ritardano l'emergenza, se non la eliminano.
0: Però proprio questo, il mercato. Molti analisti parlano del fatto che questi interventi tampone che in tutto il mondo si sta facendo per schermare quantomeno le fasce più deboli della popolazione, ma anche tutti gli altri, anche il nostro sistema imprenditoriale dal rischio del caro energia, ecco, poi alla fine rischiano un po' di contrastare segnali di mercato che sarebbero giusti. Per innescare le reazioni, mi spiego, se droghiamo il mercato con sconti, sussidi, aiuti vari o rilasci enormi di scorte strategiche, il prezzo, è un discorso cinico, però il mercato funziona così, il prezzo non sale abbastanza da stimolare o più efficienza o di indirizzarci verso nuove forme
1: Sì.
0: di
1: No,
0: energia.
1: sì, hai ragione, ma è salito abbastanza, no? Cioè, hai
0: Dici che già
1: ragione, ma
0: così, no, è il discorso
1: a 100
0: cinico, metto le mani
1: dollari.
0: avanti, non sto dicendo che voglio i prezzi alti,
1: No, no, ma
0: però.
1: dico a 100 dollari a barile, chi può produrre un po' di più lo produce, no? Non è che hai bisogno che siano 200, no? Già a 100, anche il più costoso shale oil americano a estrarlo costa 50, 55, 60 dollari a barile, parlo del più costoso, quindi voglio dire 100 dollari sono sufficienti a garantire che tutti quelli che possono fare di più facciano di più, no? Almeno io credo che sia un po' così.
0: No, questo certamente, però magari innescare in realtà comportamenti
1: Ah,
0: virtuosi di
1: quello no, ma
0: risparmio
1: certo.
0: energetico, oppure innescare comportamenti virtuosi che siano anche di lungo periodo, spostare un po' di generazione su fonti rinnovabili, sul nucleare stesso, su incoraggiare insieme la sostenibilità ambientale e maggiore indipendenza energetica.
1: Sì, no, beh, questo qui mi porta a trattare un tema che, perché naturalmente quando parliamo di investimenti parliamo sempre di medio e lungo termine, non parliamo di mesi per far fronte alla chiusura dello Stretto di Hormuz, no? Io credo che noi abbiamo davanti agli occhi un esempio virtuoso su quello che ha fatto la Cina. La Cina che cosa sta facendo? No? Vi dico, seguire cosa fa la Cina è importante. La Cina sta investendo in modo veramente importantissimo in tutte le forme di produzione di energia elettrica, quindi rinnovabili, quasi metà degli investimenti delle rinnovabili nel nostro pianeta si fanno in Cina, carbone, Soltanto l'anno scorso ho costruito 50 nuovi

0: sviluppi a carbone per produrre elettricità, nucleare, sta costruendo 40 centrali, diciamo 40 gruppi di nucleare e ha in animo di costruirne altri 180, quindi per dirvi la dimensione di questi investimenti, cerca shale gas e shale oil con grande assiduità perché vuole entrare in questo settore che considera che in certe zone della Cina potrebbe essere promettente, fa addirittura delle centrali idroelettriche con la diga, cosa che noi abbiamo smesso di fare direi da almeno un secolo in Europa. L'obiettivo è avere tutta l'elettricità possibile e immaginabile ai prezzi più competitivi possibili per tenere in piedi l'industria e il consumatore cinese. In parallelo stanno elettrificando la loro economia. Voi sapete, in Europa e negli Stati Uniti l'elettricità rappresenta 20% dei nostri consumi energetici, l'80% non è elettricità. Avendo l'obiettivo, in questo momento la Cina ha già superato il 30% e cerca di arrivare al 35-40%. Perché sta facendo tutto questo? Intanto per avere tutta l'energia possibile, ma averla domestica. La Cina importa circa 12 milioni di barili di petrolio al giorno.
1: Ma sono i primi.
0: Sì, e 170 miliardi di metri cubi di gas, quindi circa il triplo dei consumi italiani, vengono importati e la Cina vuole smettere di importare, quindi sostituire queste importazioni o con produzioni di idrocarburi domestici, shale oil, shale gas, o con elettricità, avendo l'obiettivo di essere autosufficiente energeticamente, esattamente come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono indipendenti energeticamente, perché l'indipendenza energetica è essenziale per l'indipendenza politica. Se tu sei dipendente energeticamente, non sei indipendente politicamente. Cioè, non è che puoi fare delle mosse ostili nel mondo se, quando ti tagliano le forniture, entri in una crisi drammatica. Quindi la Cina sta facendo questa attività di avere tutta l'energia possibile domestica perché vuole mettersi al pari con gli Stati Uniti, i quali Stati Uniti, grazie allo shale oil e allo shale gas, sono diventati non importatori di petrolio. Gli Stati Uniti consumano 20 milioni di barili al giorno e se li producono domesticamente, in parte importano ed esportano, ma sono autosufficienti. Questa è la chiave di volta della loro politica. Quando vedete la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, parliamo oggi dell'Iran, tutto questo è possibile perché non importano dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti non sono dipendenti come noi né dal Qatar per importare gas, perché sono grandi esportatori di gas, né del petrolio. Quindi guardano il Medio Oriente con degli occhi tutti diversi su come li guardiamo noi. Noi una crisi lì ci preoccupiamo immediatamente. Cosa facciamo? Avremo il riscaldamento per quest'inverno? Come saranno i prezzi della pompa di benzina? Cioè, abbiamo tutta una serie di problematiche che gli Stati Uniti hanno in modo molto minore. Magari hanno un problema di prezzi, perché il mercato è mercato, ma non certo di approvvigionamento. Mentre noi entriamo in quel tipo di problematiche. Se noi vogliamo liberarci da queste problematiche, almeno parzialmente, dobbiamo puntare su un'energia domestica. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
2: Così appunto Paolo Scaroni, presidente dell'Enel, che ha ricordato insomma la grande dipendenza energetica in cui si trova il nostro paese, che quindi espone l'Italia alle cosiddette maree o a tutti gli scenari anche più incerti dal punto di vista geopolitico, servirebbe trovare soluzioni domestiche per avere una maggiore indipendenza o partner realmente affidabili. Per capire come aumentare la produzione domestica andiamo prima sul meteo e poi ne parliamo.
3: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto. scritto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24, che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia dedicata al Green Deal. Ricordo, il 2035 resta un obiettivo, è cambiato un po' come arrivarci, c'è stata un'apertura anche a nuove forme di motorizzazione, non solo quelle elettriche, non è cambiato l'obiettivo del 2050 di avere un incontinente europeo a impatto climatico zero. Sappiamo tutte le critiche che sono state mosse, intanto che mancasse a suo tempo uno studio di fattibilità, perché il 2035, quante infrastrutture dovremmo creare dal punto di vista per esempio della produzione di energia elettrica, quante infrastrutture dovremmo implementare per esempio dal punto di vista delle ricariche, le colonnine, quanto veloce sarà la ricarica e quindi insomma come modificare anche l'autonomia di queste auto. Passeremo da una dipendenza verso il petrolio dei paesi del Golfo, del Venezuela, del Nord Africa, a una dipendenza dalle batterie cinesi, che non mi lascia più tranquillo onestamente, perché per la Cina ha un monopolio molto più alto tra terre rare, lavorazione delle terre rare, batterie, del monopolio che esiste nel mondo petrolifero. Tutti siamo perché venga ridotta l'emissione di CO2, però attenzione, da un punto di vista geopolitico è molto più variegato, sono molto più variegati i paesi da cui tu puoi attingere petrolio, comprare petrolio e gas, magari liquefatto, rispetto alle batterie elettriche, perché lì ti devi legare mani e piedi alla Cina finché non produrrai batterie europee. Ecco, è mancato tutto questo nella vecchia Commissione Europea. Il 2035 veniva indicato come data, bellissima, così tutti. Ed è lì che poi sono iniziati ad arrivare i problemi, anche perché devi dare tempo all'industria per riadattarsi. Nel panel che stiamo ascoltando, il futuro del Green Deal, moderato da Sissi Bellomo, che intervista Paolo Scaroni, presidente dell'Enel ed ex ministro delegato dell'Eni, Scaroni cita il fatto, diciamo, dà una soluzione a come l'Italia potrebbe ridurre la sua fortissima dipendenza dall'energia che compriamo all'estero. Il punto di partenza non possono che essere le rinnovabili. Allora, sulle rinnovabili, l'anno scorso il consumo di energia elettrica è stato in Italia di 311 miliardi di kilowattora. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 41% della domanda elettrica complessiva. All'interno di questo mix, la fonte più significativa non è più l'idroelettrico, ma è il fotovoltaico, i pannelli, il 35% di tutta la produzione dei rinnovabili. L'idroelettrico fa il 33%, l'eolico il 17%, biomasse il 10,5%, geotermico solo il 4,5%. E sentiamo su questo Sissi Bellomo e Paolo Scaroni.
1: Cosa vuol dire domestica? Rinnovabili? Facciamone il più possibile, è l'energia domestica migliore che possiamo avere. Rinnovabili e batterie, perché le rinnovabili senza batterie purtroppo producono l'elettricità quando la vogliono loro, non quando ne abbiamo bisogno noi. Con le batterie superiamo questo problema. E poi nucleare tanto, il più possibile. Dobbiamo far sì che il nucleare sia la fonte principale del nostro consumo energetici e aumentare i consumi di elettricità. Per rapporto agli idrocarburi che continuiamo a importare.
2: La fonte principale, sarebbe...
1: Sì, perché dobbiamo avere una quantità di nucleare, un po' come ha la Francia in questo momento, che ci consenta di non dover importare. A questo proposito, fatemi fare una piccola chiosa storica, no? Perché la Francia ha il nucleare, no? Perché a un certo punto De Gaulle si è messo d'accordo con Marchais, che era il capo del Partito Comunista francese all'epoca, il Partito Comunista era importantissimo a quell'epoca in Francia, per fare nucleare in Francia. Ma perché l'ha fatto? Mica perché costava meno, ma perché voleva che la Francia fosse indipendente energeticamente.
2: E l'ha come fatto parte... dopo lo shock petrolifero degli anni 70.
1: No, l'ha fatto prima.
2: L'ha fatto prima.
1: Perché l'idea cos'era? Se noi vogliamo essere una grande potenza, abbiamo la bomba atomica, ci sediamo con diritto di veto all'ONU, non possiamo dipendere dalle importazioni per un prodotto base come l'elettricità. Questo è stato il ragionamento e vi assicuro non c'entrava per niente il costo. Era proprio un fatto strategico,
2: fatto
1: politico,
2: di grandeur.
1: Esatto, della grandeur, beh, per sostenere la grandeur francese, che in effetti sono riusciti a sostenere, no? Ecco, allora noi da questo punto di vista, e vedo con grande piacere che la von der Leyen ha fatto un passo indietro gigantesco e ha detto che il nucleare torna a essere la priorità dell'Europa nel campo dell'energia elettrica, a fianco naturalmente delle rinnovabili. Quindi mi aspetto che sotto questo aspetto in Europa si prendano tante decisioni. E nel frattempo, no, lo dico da un punto di vista così, che si continua a costruire centrali nucleari in Europa, non pensate che non se ne facciano, ne sta facendo la Bulgaria, la Slovacchia, la Svezia, potrei farvi una lista, cioè quello che per noi italiani sembra una cosa stranissima, in tutto il mondo è una cosa normalissima. Vi dico così, tanto per darvi come chiosa, che negli Stati Uniti il nucleare è la prima fonte di elettricità, per esempio. Tutto quello che noi a colpi di referendum ci siamo negati, nel resto del mondo è una cosa normalissima. Nel mondo funzionano 450 reattori nucleari, mentre noi parliamo, ne stanno costruendo un'ottantina di nuovi, quindi è un terreno su cui prima o poi anche noi italiani dovremmo addentrarci.
2: Ma forse sta cambiando un po' l'approccio, quantomeno è diventato molto più laico anche dal punto di vista, credo, poi della popolazione. Il punto è che ci vogliono tempi lunghi, non bisognerebbe partire immediatamente, invece spesso si è poi tentati a un rinvio implicito nel dire ah no, sì, noi faremo quando c'è la fusione, quando c'è. E purtroppo il dibattito si è un po' spostato, purtroppo lo dico io e lo dico, non voglio mettere in bocca pareri a nessuno, però forse dovremmo tornare a renderlo un po' più concreto, a non disdegnare anche il nucleare tradizionale. Oh, però certo. Di nuovo ci vuole tempo per costruirlo, se si parla e non si parte.
1: Sì, però se mai partiamo mai arriviamo, no?
2: Ah, quello
1: allora,
2: sì, certamente.
1: Io però credo che almeno per quanto riguarda il nostro paese, che sta facendo dei passi in avanti sul nucleare da tanti punti di vista, da un punto di vista politico, cioè, credo che avere l'Europa che spinga nella stessa direzione e che lo spinga anche con finanziamenti, con iniziative per la standardizzazione degli impianti, in modo che non è che ognuno lo fa diverso dall'altro, eccetera, possa essere un passo importante in avanti. Sì. E questo mi sembra di poter dire che sta avvenendo. L'altro passo in avanti che dobbiamo fare è per convincere l'opinione pubblica, non convincerlo sulla teoria del nucleare, ma sulla teoria della localizzazione. Perché se noi facciamo tanti discorsi, dopodiché c'è il sindaco con la fascia tricolore che marcia di fronte alle sue popolazioni dicendo qui mai, ricominciamo da capo, no? Ma tutto questo è un processo di convincimento per spiegare che un impianto nucleare è un impianto come gli altri, che, eccetera, che richiederà un'attività maieutica importantissima di convincimento, se no corriamo il rischio di anche perché, no, lo dico tra parentesi, non è che si tratta di costruirne una. Cioè, se entriamo nel nucleare dobbiamo farne 10, non lo so, quindi il tema delle localizzazioni, dico 10, potrei dirti 8,
2: sì,
1: 12,
2: no, comunque,
1: non lo so. Se poi sono piccole, di più, no, si parla molto degli SMR, sì, ma se sono piccole bisogna farne di più, non di meno. Perché
2: quindi
1: se
2: più
1: no,
2: posti e più...
1: Perché se no, quindi è un processo che abbiamo iniziato, che avrà una sponda in Europa... anzi avrà una spondona in Europa, perché vedo veramente proprio la von der Leyen, ce l'ho qui scritto tra l'altro in tasca, ha detto abbiamo sbagliato,
2: detto molto rivolta alla Germania, se non
1: no,
2: ricordo
1: parlava
2: male,
1: dell'Unione
2: però parlava
1: Europea,
2: anche in generale
1: parlava dell'Unione Europea, cioè, io non ho sentito
2: più grosso che ce l'aveva.
1: Beh, la Germania non parliamo nemmeno, mi ha fatto una cosa pazzesca, ma d'altra parte non dimentico che in Germania fino all'altro ieri per 20 anni i governi stavano in piedi con l'appoggio dei Verdi.
2: Eh sì.
1: E i Verdi avevano fatto del nucleare il loro cavallo di battaglia, e quindi in Germania sono venute certe cose e dalla Germania sono poi passate a Bruxelles. Ma dico, siccome non mi è capitato spesso di leggere il Presidente della Commissione Europea dire abbiamo sbagliato, attribuisco a questa sua dichiarazione un grande peso. Dunque non c'è niente di male ad ammettere di aver sbagliato, anzi lo considero una prova di intelligenza, no? Ma voglio dire, da quel punto di vista mi aspetto un forte appoggio.
2: problema che noi siamo abituati ad avere proteste, sindaci indignati anche non solo per il nucleare ma anche per i gasdotti, ci ricordiamo la TAP, il TAP, ma anche per paleoliche, per pannelli solari. Che cosa sbagliamo? Che cosa sbaglia il mondo imprenditoriale e il mondo politico? Quale potrebbe essere? Sono troppo calate dall'alto.
1: Faccio fatica a dare una risposta a questo problema. Certo, io siccome mi sono occupato di infrastrutture molto nella mia vita, questo tema del rifiuto dell'infrastruttura l'ho vissuto n volte, no? L'ho vissuto veramente tanto. E poi lo leggiamo tanto, pensate, non so, i problemi per costruire i rigassificatori. Per anni questi rigassificatori erano una tragedia, non dovevano esserci, esplodevano, non so cosa succedeva. E non li avessimo, no, non li avessimo oggi, no? Avremmo un problema drammatico avendo chiuso le importazioni dalla Russia. Noi possiamo vivere senza le importazioni russe solo grazie al gas liquido, e il gas liquido necessita i rigassificatori. Quindi voglio dire, vi ricordate cos'era Piombino, il colore della nave, cioè tutte queste cose che abbiamo letto tutti, quindi voglio dire, ma noi italiani siamo un po' fatti così. Quindi non so dare esattamente la risposta a questo. Parliamo della TAP, tu citavi la TAP. Senza quei 10 miliardi di metri cubi di gas che ci arrivano dall'Azerbaigian, saremmo in una difficoltà pazzesca, pazzesca. Ma però ci siamo dimenticati che la lotta furibonda fatta da Snam per costruire questo gasdotto, che peraltro nessuno vede perché passa sotto il mare, nessuno sa nemmeno che c'è, però noi italiani siamo un po' fatti così, dobbiamo cambiare anche noi.
2: Infatti a posteriori poi è finita, non ci si ricorda più di niente.
1: Ci siamo dimenticati.
2: Però è un problema gravissimo, credo, in generale.
1: Lo so, queste cose qui le ho vissute in tutti i modi, da tutte le parti, e non so dare esattamente la risposta. Certo, ci vuole un'attività di convincimento, di spiegazione, come posso dire, bisogna... Leggo con certa soddisfazione che sembra che i giovani siano meno, cioè più favorevoli al nucleare, sì, degli anziani. Allora, sì, questo già mi dà un...
2: Ma perché non si ricordano...
1: Sì, ma il problema non è che uno deve essere favorevole in astratto,
2: no,
1: deve essere favorevole
2: tutti,
1: ad averlo
2: però...
1: a 3 chilometri da casa sua, perché poi il tema è quello lì, deve essere a 3 chilometri da casa sua, perché se non è a 3 chilometri da casa sua nessuno lo vuole, lasciamo perdere la teoria, c'è la pratica che dobbiamo...
2: E noi siamo stati colpiti anche emotivamente, no? Non bere il latte che c'è Chernobyl,
1: ah, vabbè,
2: quello... i giovani non se lo ricordano, però forse bisognerebbe appunto fare più cultura scientifica.
1: Sì, sì, sì.

0: ultima parte di questa puntata speciale dedicata al Green Deal, agli errori commessi dall'Europa, alla necessità comunque che l'Italia investa di più sulla produzione interna a partire dalle rinnovabili, di riduca la sua dipendenza dall'estero. E attenzione però che tutto non si può avere, qui mi riferisco alla logica del NIMBY, anche in un'ottica di un futuro di nuove centrali nucleari. Il NIMBY, cos'è? Not in my backyard, non nel mio giardino, e quindi no al rigassificatore a Piombino, perché era rosso invece che blu anche il colore del rigassificatore, fu contestato quando eravamo in piena crisi di gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ma prima ancora le spese che abbiamo sostenuto per i carabinieri, la polizia contro i manifestanti del TAP per 200 cavolo di ulivi a Melendugno in provincia in Puglia, che sarebbero stati ripiantati ma non si voleva il TAP anche se il tubo scorreva 10 metri sotto terra e non si vedeva e non si vede, anche se nessuno ha mai fatto manifestazioni contro lo scempio di parti della costa pugliese, lì invece l'abusivismo va benissimo, quello non deturpa. E senza ricordare, io infatti avrei levato il gas come battuta a chi manifestava, che il TAP ci ha fornito 10 miliardi di metri cubi di gas nel momento peggiore, quando il gas schizzava 300, 400, 500 e non si sapeva se ne avremmo avuti abbastanza. Dove saremmo adesso senza TAP? Boh, anzi non voglio neanche immaginare, però invece so che adesso andiamo sul traffico.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Focus Economia.

0: Di nuovo e ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia dedicata all'energia, al Green Deal, all'importanza che l'Italia aumenti le rinnovabili, quindi autonomia, all'importanza, diciamo, di non avere una logica sempre non nel mio giardino NIMBY, e chiudiamo però anche con i lacci e lacciuoli messi da Bruxelles che rallentano anche in questo settore clamorosamente la competitività del vecchio continente. Sentiamo appunto nell'intervista di Sisi Bellomo con Paolo Scaroni, cioè come si può dare uno slancio alle economie senza però derogare la sostenibilità, cioè senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, mantenendo l'obiettivo, ma che questo non produca però danni all'industria e quindi una deindustrializzazione europea.
1: Piccola parentesi, perché gli Stati Uniti sono indipendenti da un punto di vista energetico? Perché nel 2007 hanno scoperto la tecnologia per sfruttare lo shale gas e lo shale oil. Senza shale gas e shale oil gli Stati Uniti, che consumano 20 milioni di barili, ne importerebbero in questo momento 13 o 14 e quindi guarderebbero lo stretto di Hormuz in un modo tutto diverso da come lo guardano oggi. Allora, quando
2: non attaccavano l'Iran?
1: No, non lo so, non so cosa avrebbero fatto, ma avrebbero avuto degli occhiali per guardare il mondo tutto diversi dagli occhiali che hanno oggi. Quando lo shale oil e lo shale gas è diventato, come posso dire, è diventato una cosa di cui si parlava. Io mi ricordo, ero a Washington un giorno a una riunione col sottosegretario, non ero solo, era vari gente del mondo del petrolio, col sottosegretario americano, e sento questa parola, shale gas. Dico, cosa diavolo è sto shale gas? Ho chiesto al mio vicino. Mi ha detto, una tecnologia per cui facciamo dei pozzi orizzontali, pompiamo dentro acqua, rompiamo la roccia e ricaviamo il gas che è intrappolato lì. Adesso ve la faccio breve. Questo ha cambiato gli Stati Uniti. In quel momento, io tra l'altro all'epoca ero all'ENI, ho cominciato a dire, ma perché non cerchiamo shale gas e shale oil in Europa? E pensavo ai paesi tipo la Polonia, l'Ucraina, questi che hanno queste grandi distese, hanno tanta acqua, perché ci vuole tanta acqua per avere lo shale. Ecco, dopodiché mi sono reso conto che gli europei, no, non gli italiani anche, ma gli europei, l'idea della fratturazione delle rocce per ricavarne gas o petrolio era assolutamente inaccettabile. Uscivano articoli che dicevano che dai rubinetti in Texas invece di uscire acqua usciva petrolio, che c'erano terremoti. Dunque sono passati 2007, sono passati 20 anni, io non vedo terremoti, non vedo petrolio che esce dai rubinetti in Texas, stanno tutti benone, producono shale oil e shale gas a gogo, mentre noi europei abbiamo rifiutato questo tema, ma prima ancora di affrontarlo. Cioè non è che abbiamo detto da noi non c'è, no, abbiamo detto questa cosa non si fa. C'è stato Hollande, che era all'epoca il presidente francese, che ha fatto una dichiarazione dicendo, finché io sarò presidente non si parla di shale oil e di shale gas. Quindi abbiamo avuto un approccio non scientifico, non pragmatico, abbiamo avuto un approccio, non posso neanche dire ideologico, quasi religioso a questo tema, no? Allora, non sto dicendo che dobbiamo metterci a esplorare shale oil e shale gas domani mattina, non lo sto pensando, ma lo dico che noi europei siamo così legati al nostro passato, alle nostre tradizioni, che guardiamo alle innovazioni con un sospetto maggiore di quello che certamente hanno gli americani e ancor di più i cinesi, i quali invece affrontano tutte le novità con quello spirito con cui forse li affrontavamo noi dopo la guerra. Non so perché non c'ero, ma vedo che avevamo uno spirito molto più audace, molto più propensi al rischio, a queste cose. Noi siamo diventati vecchi e conservatori e così siamo, ecco, purtroppo. Questo credo che sia difficile da rimediare.
2: Ma forse sì, abbiamo perso uno slancio anche in questo senso. E sta di fatto che insomma l'Europa da molto tempo ormai è come un vaso di coccio schiacciato fra potenza degli Stati Uniti e la potenza emergente, sempre più alla pari con gli Stati Uniti della Cina e noi in mezzo. Adesso forse abbiamo un incentivo forte a essere un po' più autonomi, se non altro perché siamo usciti un po' dall'ala americana, potrebbe questo darci una scossa anche in campo energetico, perché poi alla fine, cioè sì, non avessimo i rigassificatori saremmo nei guai, però abbiamo creato una dipendenza dagli Stati Uniti enorme, che da chiunque sia forse una dipendenza così alta non è raccomandabile, no?
1: Sì, beh, sul terreno del gas abbiamo creato una dipendenza enorme dagli Stati Uniti, che è un po' la conseguenza di avere troncato i rapporti con la Russia, che è stato per noi il nostro fornitore per decenni, non so nemmeno dire quanti anni, ma direi dagli anni 70 noi importavamo gas dalla Russia. Allora, abbiamo deciso di praticare delle sanzioni alla Russia e abbiamo sostituito il gas che proveniva dalla Russia in larga parte con gas liquido che viene dagli Stati Uniti, quale, a parte altre considerazioni tipo geopolitico, ci costa molto più caro, per cui noi oggi paghiamo il gas in Europa tra due volte e tre volte quello che pagano gli Stati Uniti. Quindi per le industrie energivore o addirittura per le petrolchimiche che usano il gas come materia prima, fare investimenti in Europa è impensabile, perché partono il primo giorno con uno svantaggio competitivo che non le rende competitive in nessun modo, no? Quindi questo sul fronte del gas. Anche sul fronte dell'elettricità paghiamo l'elettricità il doppio che gli Stati Uniti, mediamente in Europa. Di nuovo ci siamo creati una debolezza, ecco. Allora, d'accordo, guardare il passato e guardare anche il presente, ma noi dobbiamo guardare il futuro, noi dobbiamo queste debolezze andare a

0: ripararle. E da questo punto di vista la politica degli Stati Uniti, o la politica, le dichiarazioni per il momento degli Stati Uniti, sia sul fronte della difesa che sul fronte del ruolo della NATO, eccetera, possono essere una scossa che mobilita l'opinione pubblica e che ci fa affrontare anche in modo diverso alcuni di quei temi sulle infrastrutture, comprese i reattori nucleari, che finché potevamo evitare, li abbiamo evitati, ma se non abbiamo prospettiva davanti, credo che anche l'opinione pubblica se ne renderà conto progressivamente.
1: Possono stare insieme competitività e un'agenda energetica a tre gambe, come dicevamo, e tutto quanto? Come? Qual è la soluzione? Lo so che averla in mano, però...
0: No, io dico, per fortuna, no, il mondo non fa che cambiare, no? Allora, quando siamo partiti col Green Deal, quindi e addirittura ancora prima, le rinnovabili erano più costose dell'energia elettrica prodotta dal gas, perché il gas costava meno e perché i pannelli solari e tutto quello, gli inverter, costavano di più. Oggi siamo nelle condizioni, finalmente, che le rinnovabili costano, mi riferisco in particolare al solare.
1: Ti riferisci alla generazione?
0: Sì, parlo di generazione, sì. Costano uguale o meno del kilowattora prodotto termicamente. Questo apre lo spazio a fare più rinnovabili possibili. Dobbiamo fare due cose: produrre energia elettrica da nucleare e elettrificare la nostra economia, perché il nucleare, come le rinnovabili, producono elettricità, non è che producono benzina, no? Producono elettricità. Ma se noi vogliamo avere i nostri trasporti che funzionano elettricamente, dobbiamo avere elettricità a buon prezzo, averne tanta, reti che la portano. Quindi noi dobbiamo progressivamente fare esattamente quello che sta facendo la Cina, elettrificare la sua economia. La Cina sta diventando la prima nazione elettrificata al mondo, in cui l'elettricità continua a crescere come consumi a scapito degli altri prodotti energetici.
1: E questo anche a costo di fare all of the above, come dicono gli americani, quindi usare anche il carbone, perché no, anche il...
0: Allora, loro fanno così.
1: Oppure con dei limiti.
0: No, loro fanno così. Loro stanno facendo anche carbone, stanno costruendo centrali a carbone, ne hanno fatte molte nel passato, anche per sostenere la crescita dei consumi. Io, per quanto riguarda il carbone... premesso che in Europa si usa il carbone, no? Cioè, no, la Polonia, 60% della genetica polacca viene dal carbone, in Germania hanno, non mi ricordo più se 7 o 8 centrali a lignite, che è peggio che il carbone, quindi non lo dico tanto perché sennò sembra una parolaccia il carbone, e certamente lo è da un punto di vista ambientale, perché produce molto più CO2 di quanto produca il gas. Io dico, le centrali a carbone residue, teniamole lì, ferme se possiamo, ma teniamole lì, perché in termini di sicurezza energetica possono in certi momenti diventare la soluzione. C'è per esempio in questo momento il Giappone, che è un paese molto civile, non stiamo parlando di un paese, che sta dando l'autorizzazione a ripartire con molte centrali a carbone, perché gli manca il gas bloccato dallo stretto di Hormuz, e quindi in assenza di questo, siccome naturalmente il problema numero uno è fornire l'energia a chi la chiede, questo è il problema numero uno, sono anche pronti a fare un sacrificio in termini di emissioni, almeno temporaneamente in Giappone, per far fronte a un'emergenza. Quindi noi dobbiamo, e mi pare che il nostro governo lo stia facendo, tra parentesi, tenere in stand-by delle centrali a carbone che non vogliamo che partano, ma che in situazione d'emergenza possono essere l'ultima soluzione a cui fare appello.
1: Certo. Noi anche in due vedo che ce lo siamo occupato lo spazio abbondantemente, li salutiamo qui che li abbiamo travolti tra nucleare, Cina, carbone. Vabbè, cercare di diventare un po' più cinesi, un po' più americani anche, no?
0: Americani
1: in termini di innovazione e cinesi in termini di laicismo energetico.
0: Sì, esatto, in termini di, insomma,
1: trovo la sintesi giornalistica.
0: Noi dobbiamo andare a casa pensando che il problema numero uno nell'energia è averla, quando la usiamo.
1: Certo.
0: Poi viene tutto il resto, e se non ce l'abbiamo non riusciamo a vivere, la nostra vita è fatta di energia.

Ed è tutto per questa puntata dove abbiamo estrapolato alcuni dei passaggi più importanti del panel al Festival di Trento, al Festival dell'Economia di Trento di quest'anno, che si chiamava Il futuro del Green Deal. Protagonisti Sisi Bellomo del Sole 24 Ore, in dialogo con Paolo Scaroni, presidente dell'Enel ed ex amministratore delegato dell'Eni. Per oggi è tutto, domani un'altra puntata speciale in cui torneremo sull'intelligenza artificiale, ma questa volta legandola al tema del costo e del consumo dei data centers. A domani.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Caro carburanti, domani la proroga sugli sconti, poi misure per i redditi bassi. Renunci, la RAI studia la exit strategy, ma il conduttore accusa ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, la regina del country, famosa per parrucche e lustrini. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova mini proroga sullo sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà domani il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Critica ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono misure strutturali. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, il Nasdaq avanza dello 0,66%, mentre lo Standard & Poor's mette a segno un progresso dello 0,32%. La decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al vaglio possibili ruoli alternativi, una volta lasciata la conduzione di Report. Sul caso, riunione oggi a Viale Mazzini, ma il giornalista attacca la coscienza pulita, se avessi percepito un rischio vero dalle parole di La Vitola l'avrei denunciato. Dall'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il caldo e gli eccezionali deficit idrici hanno peggiorato le prospettive per le colture estive in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, con riduzione alle rese fino a perdite gravi e possibili fallimenti dei raccolti nelle aree più colpite.
1: Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese UE delle colture estive, che secondo il Joint Research Center saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Gli impatti più gravi per Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale e centrale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Confagricoltura ha stimato danni superiori a 1,5 miliardi per l'Italia. E mentre la redditività per gli agricoltori è sempre più fragile, i rincari lungo la filiera arrivano fino al carrello. Per avere dati certi è presto, una nuova stangata potrebbe arrivare tra settembre e ottobre, quando saranno più chiari i dati sui raccolti di mais e girasole e soprattutto sulle risaie, che secondo Coldiretti, se si prolunga l'assenza di piogge, potrebbero perdere oltre il 30%. Sui prodotti trasformati come pane, olio e vino, il caro spesa potrebbe arrivare dopo l'autunno, salvo speculazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si è spenta all'età di 80 anni l'icona del country Dolly Parton, famosa per lustrini e parrucche, ha venduto oltre 100 milioni di dischi e scritto più di 3.000 canzoni. Era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Il mondo del rock e del pop è pieno di pezzi nati per gioco, nati per scherzo e che però inaspettatamente sono diventati tra i brani più apprezzati di un gruppo o di un artista. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Billy Says, Grand Cock.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, nel senso che quando lavora in proprio e anche in questo caso si suona da solo tutti gli strumenti. Pezzo molto Blur, sta dentro Castle Park, album abbandonato nel 2011 e risbucato fuori solo ora, sarà disponibile da fine giugno. Vediamo come suona. In mezzo ci sono state due reunion dei Blur e due album dei Wave, il suo progetto molto art rock dove suona anche il sax con Rose Dougal alla voce. Qui si scatena mescolando Joy Division, Gary Numan, Van der Graaf Generator, Wire e molto altro. Billy Says è più classica come approccio, meno improvvisata rispetto alle cose di A&E, il suo ultimo disco solista del 2012, ma siamo sempre lì come idea, anche se in maniera più delicata, almeno in questa Billy Says. Evidentemente nel 2011 aveva troppe cose nella testa, inclusa la prima reunion dei Blur e The Magic Whip, l'album del gruppo, quindi Castle Park è rimasto inchiodato nel cassetto. Strano comunque che Billy Says non l'abbia fatta uscire al tempo come singolo, ci stava. Angels of Libra, Put Your Love On.

Put Your Love on Me, tedeschi Angels of Libra con la voce di Nathan Johnston, irlandese, gran pezzo dall'album Road to Mandalay. Torno un istante a Grant Coxon, componente dei Blur e artista solista molto apprezzato come chitarrista, ad esempio da Noel Gallagher, il suo corrispettivo alla chitarra negli Oasis, che appunto lo considera tra i migliori della sua generazione, che poi è anche quella di Gallagher, nato nel 67, Coxon del 69. In Billy Says non ci sono riff di chitarra frenetici come altrove nei lavori di Coxon, ma anche qui la mano è la sua e si sente, come peraltro si sentiva in maniera potentissima su Song 2, soprattutto nell'intro, il pezzo dei Blur che nessuno si aspettava, probabilmente nemmeno loro, e che invece verrà accolto benissimo. Più o meno sono passati 30 anni da quando la canzone è uscita nel 97, suono violentissimo, una parodia del grunge dei Nirvana, bassi distorti e volumi della chitarra al massimo. L'idea era di far prendere un colpo alla casa discografica dicendole che volevano pubblicare il pezzo come singolo, erano convinti che ci sarebbero rimasti secchi, e invece all'etichetta piacerà tantissimo. Ecco, quel pezzo, come ha ricordato lo stesso Coxon, è un classico esempio di brano nato per scherzo, per gioco, e poi diventato un marchio di fabbrica per la band, e non è l'unico esempio, anzi, ecco la Song 2. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 26 agosto. Rimonta l'anticiclone subtropicale al centro-sud, pressione in aumento anche al nord. Condizioni di tempo parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Ampio soleggiamento al sud, temperature in aumento. Venti deboli, mari poco mossi, scarica l'app del meteo.it.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Potrei spiegarti il controllo da remoto?

0: History Repeating, Anna Maria d'Almeida, tra le cose più recenti della Original Gravity, etichetta inglese ipercinetica, pubblica dischi a pioggia, tutto in analogico, tutto pensato come se i pezzi fossero stati incisi negli anni 50 e 60. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, si diceva di Song 2, il brano dei Blur nato per scherzo e che poi è diventato una delle canzoni più note del gruppo. Succede, la magia creativa arriva così quando meno te lo aspetti e quando meno ti prendi sul serio. Magari è l'ultima canzone che all'inizio vorresti associata a te e poi però il miracolo. E poiché History Repeating, ossia la storia si ripete, come recita il titolo del pezzo appena ascoltato, i Blur non sono certo da soli. Tra gli esempi più illustri, I Am the Walrus dei Beatles, brano famosissimo anche e soprattutto per il testo altamente surreale e astratto, pezzo composto da John Lennon per propria ammissione quando era sotto acido, ispirato anche da Il Tricheco e Il Falegname, il poemetto Nonsense scritto da Lewis Carroll, parte del romanzo Alice attraverso lo specchio, seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lewis Carroll quindi sempre al cuore del rock, un'ispirazione costante. L'idea del brano verrà fuori dopo che Lennon aveva ricevuto una lettera da uno studente della sua vecchia scuola superiore di Liverpool che lo informava che c'erano classi in cui si studiavano e analizzavano approfonditamente le canzoni dei Beatles, e poiché era una tendenza in crescita anche altrove, Lennon sente che il momento è arrivato: scrivere versi apparentemente insensati che confondessero per bene critici e studiosi che stavano dando interpretazioni accademiche molto serie dei testi dei Beatles. IMF, questa è la loro Unbelievable.
1: This is a journey into sound.

Unbelievable, senti come spinge il classico anni 90 degli inglesi EMF, remixato da Ronald Aquinas, DJ e produttore tedesco. Quindi anche nel caso di I'm the Walrus, tornando al pezzo in questione, tutto nasce per gioco e anche qui il brano decollerà e sbancherà le classifiche. È ritenuto uno dei capolavori creativi di Lennon, pezzo che lo stesso artista considerava tra le sue canzoni preferite. Diciamo che anche se nasceva come nonsense, in realtà, come dirà lo stesso Lennon in un'intervista a Playboy dell'80, nella canzone c'erano riferimenti al poeta beat Allen Ginsberg, al movimento Hare Krishna e ovviamente a Lewis Carroll, su cui in quell'intervista dirà una cosa spettacolare, cioè: all'inizio non mi ero soffermato a interpretare il significato del tricheco e del falegname, non mi era venuto in mente che stesse criticando il sistema capitalista. In pratica non ho fatto come invece fanno le persone con le canzoni dei Beatles. Poi, quando ho riletto il poemetto di Lewis, ho capito che il tricheco era il cattivo della storia, mentre il falegname era quello buono. Ho pensato, cavolo, e qui ho scelto il tipo sbagliato, avrei dovuto dire sono il falegname, però non sarebbe stata la stessa cosa, giusto? Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher, il primo singolo degli Oasis scritto interamente da lui, e qui tra voce e suoni l'imitazione di John Lennon è totale. Del resto l'ex Beatles è sempre stato la sua massima fonte di ispirazione e anche il figlio Liam l'ha chiamato Lennon. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Talk.

0: Ultra Pop.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Welcome to the Jungle, Etta James, tra le maggiori vocalist americane, scomparsa nel 2012, e questa è la sua versione molto soul del classico dei Guns N' Roses, ultima parte di ultra pop qui su Radio 24. E anche il gruppo di Axl Rose, a proposito di quanto detto fin qui, si è ritrovato appiccicata addosso una canzone nata per gioco e che poi è diventata un classico amatissimo della band. Non è Welcome to the Jungle, ma Sweet Child of Mine. In particolare il riff iniziale del pezzo, secondo il chitarrista Slash, era assolutamente una roba da idioti, poi però proprio quel riff diventerà il tratto più riconoscibile del brano, dirà Slash, che gli era venuto in mente mentre erano tutti insieme, lo considerava uno scherzo e non pensava affatto di concentrarci. Il gruppo stava provando nello studio di Los Angeles, Slash per riscaldarsi un po' si era messo a fare una melodia quasi da circo, l'ex batterista Steve Adler gli andava dietro e intanto il chitarrista gli rompeva le scatole facendogli tutte smorfie con la faccia. Ecco, questo era il clima. Si è aggiunta la chitarra ritmica e il basso di Duff McKagan, che continuava a pensare anche lui che fosse appunto tutto uno scherzo. Axl Rose era in un'altra stanza, sente quello che stanno facendo, gli piace molto e comincia a scrivere di getto il testo, che è poi una dedica d'amore alla ragazza con cui al tempo era fidanzato e che poi sposerà. Sarà l'unico singolo della band a raggiungere il primo posto in classifica negli Stati Uniti, un pezzo che Slash ha continuato a detestare per anni, in particolare proprio quell'intro con quelle note che però, come ha poi dichiarato, appena mi metto lì a suonarle dal vivo il pubblico impazzisce, quindi alla fine ho imparato a conviverci e ad apprezzarlo.

Questa è The Chance to Do It All Again, una pioggia di bonghini al pepe verde, brano da Join the Jet Set, il nuovo album appena uscito dei Big Boss Man. La voce è di Charlotte Benson, gruppo che ruota intorno a Nasser Bouzida, tastierista e percussionista, anche responsabile del progetto The Bongolian. Traduzione: se avessi la possibilità di rifare tutto da capo, che è poi quello che Slash deve aver pensato a lungo a proposito di Sweet Child O' Mine menzionata prima. Anche qui non è l'unico, perché la storia del rock e del pop, come detto, è piena di pezzi nati come scherzi, appunto, è piena di esperimenti ironici o brani scartati e poi riabilitati che piano piano hanno messo le ali e hanno finito poi per caratterizzare e definire intere carriere. È successo anche ai Blondie di Debbie Harry, che nel 1979 avevano già un loro seguito. Quando però in quell'anno pubblicano il singolo Heart of Glass, cambia tutto e finiscono in classifica in mezzo mondo. Il pezzo era nell'album Parallel Lines, disco con dentro anche One Way or Another, tra i brani del gruppo che preferisco, una band accomunata al mondo punk americano ma in realtà con una struttura molto pop innestata in un contesto sonoro new wave. Il chitarrista Chris Stein ha raccontato che nessuno si sarebbe potuto immaginare quel tipo di successo, che il pezzo era nato per gioco e che doveva essere più che altro una cosa curiosa per dare più varietà all'album. E invece vedi cosa è successo. Eccoli Blondie.

One Way or Another, i Blondie da Parallel Lines, un pezzo ispirato da ripetuti episodi di stalking all'inizio degli anni 70 ai danni di Debbie Harry da parte di un ex fidanzato che dopo la rottura aveva cominciato a perseguitarla. Testo anche molto esplicito: in un modo o nell'altro ti troverò, ti prenderò, in un modo o nell'altro ti incontrerò, un giorno, forse la prossima settimana ti incontrerò, passerò davanti a casa tua e se le luci sono tutte spente vedrò chi c'è in giro. Insomma, una roba molto seria. Tornando a Heart of Glass, Debbie Harry dirà che era stato un guizzo di anticonformismo in un ambito, quello in cui si muoveva il gruppo, in cui fare disco music non era visto un granché bene. Al gruppo peraltro il genere piaceva perché dal vivo al CBGB, tempio newyorkese del punk e della new wave in cui era cresciuto, aveva già rieseguito I Feel Love di Donna Summer e tutti erano rimasti molto sorpresi. Diciamo che era stata la prima volta in cui a New York un gruppo rock faceva disco music. Poi con l'uscita di Heart of Glass succederà che il pubblico rock pensava che si fossero venduti e quello disco che fossero dei punk. Harry ha anche raccontato che avevano partecipato a un programma TV sulla disco music e che li avevano fatti sentire veri e propri emarginati. Non gli avevano dato neanche un camerino e avevano anche cercato di rubargli gli strumenti. Alla fine però quella canzone connoterà per sempre i Blondie e in un certo senso contribuirà a formalizzare il genere dance rock. 4-3-2-1 Ruby May.

4321, il nuovo singolo appena uscito di Ruby May, artista inglese. 4321, ti sei comportato male e sono sparita. Questo è il succo del testo, The Allergies.

This Feeling, il nuovo singolo degli Allergies, altro nome al cuore delle scalette di ultrapop. Tra i pezzi nati per gioco, tornando a quanto si diceva, anche Karma Police The Radiohead, uno dei pezzi più noti dell'album OK Computer, disco con testi che raccontano un mondo distopico in cui regnano corruzione politica e alienazione sociale. Johnny Greenwood, il chitarrista solista, dirà alla rivista specializzata inglese Melody Maker che quando erano in tour e uno si comportava male, gli altri gli dicevano: guarda che prima o poi arriva la polizia del karma e ti prende. Poi a Ed O'Brien, l'altro chitarrista, viene l'idea di trasformare la frase Karma Police in un pezzo. Da qui il testo di Thom Yorke sul tema della sorveglianza governativa e relative conseguenze, cantato con questa voce lamentosa, inquietante, tutto molto vicino come ispirazione alla Psicopolizia di 1984, il romanzo di Orwell, che vigila in qualsiasi modo affinché tutti si conformino alle direttive del partito. Peraltro l'intelligence britannica, dopo il pezzo dei Radiohead, avvierà un vasto programma di sorveglianza e controllo, in particolare degli indirizzi IP degli utenti britannici, chiamato in codice proprio Karma Police. Anche Paranoid dei Black Sabbath, tanto per restare in qualche modo in tema, nascerà per gioco per poi diventare il pezzo più noto del gruppo. Servivano 3 minuti per chiudere il secondo album e lì è venuto fuori al volo Paranoid, che peraltro darà anche il titolo al disco. Musica del chitarrista Tony Iommi, testo scritto dal bassista Geezer Butler e Ozzy Osbourne, che lo cantava leggendo le parole su un foglio. Just When You're Thinking Things Over, i Charlatans.

Just When You're Thinking Things Over, i Charlatans, dall'album del 95 che si chiama come il gruppo, gran pezzo, traduzione del titolo, proprio quando stai riflettendo sulle cose, nel senso che magari sei un musicista ma vale anche per altri ambiti, vorresti inventarti chissà che e invece quando meno te l'aspetti ti viene fuori per gioco la canzone della vita. È successo anche con Loser, il singolo di Beck che tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 viveva a New York e se la passava molto male, dormiva sui divani di casa degli amici e siccome non aveva modo di mantenersi economicamente deciderà di tornare a Los Angeles, la sua città. Qui comincia a fare lavori di vario genere e nel frattempo si trova anche qualche locale in cui suonare. Nei locali le persone, si sa, chiacchierano e fanno casino e spesso il musicista non solo non lo sentono ma nemmeno si accorgono che ce l'hanno lì davanti. Quindi Beck, per incuriosire qualcuno, si metteva a cantare canzoni con testi assolutamente surreali e Loser più o meno rientra nel genere. Aveva in mente da tempo una cosa sul fatto di essere un loser, un perdente, ma non ci si era mai concentrato. Poi va a trovare a casa un produttore discografico locale, gli fa sentire alcune cose, suona una chitarra slide, il produttore la registra e gli mette sotto una base ritmica e frammenti che aveva campionato. Beck comincia a rappare così per gioco e improvvisa pensando a Chuck D The Public Enemy. Alla fine, quando si risentono il pezzo, né a lui né al produttore piaceva quello che avevano registrato. Beck dirà che gli sembrava di essere il peggior rapper sulla terra, un vero loser. Da qui il classico verso del ritornello che recita: tesoro, sono un perdente, perché non mi uccidi? Poi, come si sa, succederà esattamente il contrario. Il brano esce nel 93 e passerà alla storia della discografia di Beck. Quelli menzionati fin qui ovviamente sono solo alcuni titoli, tra libri e siti online è pieno di esempi di pezzi nati appunto in maniera del tutto casuale e per gioco. Ecco la Loser ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa, ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. E questa è la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti per gli agricoltori, perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia demografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno, anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus. Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Ci siamo. I ragazzi di oggi hanno dei problemi con le mani. Di solito hanno una mano sola, l'altra non è che non ce l'abbiano, ce l'hanno, è perfettamente funzionante, solo che è occupata perché tiene un cellulare. A volte ci sono ragazzi che non hanno proprio mani perché in una tengono il cellulare, nell'altra l'Aikos. E quindi di lì nascono dei problemi proprio ad afferrare le cose. Comunque diciamo che solitamente i ragazzi hanno una mano sola, perché almeno il cellulare ce l'hanno sempre in mano. Mentre camminano, mentre mangiano, mentre aspettano l'autobus, mentre parlano con qualcuno, mentre attraversano una strada, mentre sono al mare, davanti al mare, mentre dicono minchia minchia sempre. Hanno sempre il cellulare in mano. Una mano vive, l'altra documenta che la prima sta vivendo. E allora penso a tutte le cose che facevamo con due mani e che lentamente stiamo dimenticando. Con due mani si applaude, con due mani si abbraccia davvero, con due mani si prende in braccio un bambino, con due mani si copre il viso quando si piange, con due mani si aiuta qualcuno a rialzarsi. Persino per pregare, se ci pensi, a un certo punto qualcuno ha deciso che servissero entrambe le mani. Noi invece abbiamo sacrificato una mano alla reperibilità. È diventata la mano del telefono. Non può essere utilizzata per altro perché deve essere pronta a controllare, a fotografare, pronta a rispondere, a cercare, a registrare, a scorrere. Anche quando il telefono non serve, resta lì. Lo teniamo in mano come si teneva in mano la mano di qualcun altro. Ecco, lo teniamo in mano come si teneva in mano la mano di qualcuno quando avevamo paura di perderlo. Come quando eravamo piccoli, no? E la mamma ci diceva, dammi la manina. Forse è proprio questo il punto. Il telefono è diventato la persona che non lasciamo mai, lo stringiamo, che verbo strano, stringere. Una volta si stringeva una mano, adesso si stringe il cellulare e una mano stretta risponde. La mano stretta ha una temperatura, trema, suda, può tirarti verso di sé oppure può lasciarti andare. Il telefono invece puoi stringerlo quanto vuoi, ma non stringerà mai te. Abbiamo inventato uno strumento capace di metterci in contatto con chiunque e per usarlo abbiamo occupato proprio la mano con cui entravamo in contatto con qualcuno. È un capolavoro dell'assurdo. Forse un giorno l'evoluzione se ne accorgerà e nasceremo direttamente con una mano e dall'altra parte una presa USB. I bambini impareranno prima lo scroll del pollice della presa a cucchiaio e stringersi la mano diventerà una pratica vetusta, antica, che insegneranno nei musei.
3: Perché anticamente quando due persone si incontravano si toccavano, ma non avevano paura, direte voi? Sì, e quella paura si chiamava fiducia.
2: Perché forse è questo che perdiamo quando una mano è sempre occupata, non soltanto un gesto, ma la disponibilità. Avere una mano libera significa essere pronti a qualcosa che non avevamo previsto, a prendere, a dare, a trattenere, a lasciare, a raccogliere qualcosa che cade, a toccare una spalla, a fare una carezza senza dover prima infilare il telefono in tasca. Una mano libera è una piccola dichiarazione di presenza, dice se succede qualcosa sono qui. E forse dovremmo ricominciare proprio da lì, non buttare i telefoni, non tornare alle cabine telefoniche, alle cartine stradali o ai gettoni, semplicemente ogni tanto mettere quel telefono in tasca e tornare ad avere due mani, non solo i ragazzi, anche gli adulti, anzi forse soprattutto gli adulti. Gli adulti, l'essere umano dovrebbe tornare ad avere due mani, ma non per fare di più, ma soltanto per poter stringere la mano a qualcun altro.
4: le assicuro che ogni volta che girando in cerca di un programma degno di questo nome, girando così, inciampi per un secondo in quei programmi assurdi in cui urlano, dicono delle cose incredibili, sono sguaiati, non appartengono all'essere umano, capito? E c'è gente che si diverte a guardare questo perché hanno una specie di eccitazione. Se oggi, vicini al 3000, si aprisse il Colosseo con incontri mortali, ma avremmo milioni di persone che si prenotano.
5: L'unica differenza è che interromperebbero la lotta per la pubblicità.
6: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come ho scoperto di avere un cervello ADHD mentre studiavo e come ho risolto le difficoltà di apprendimento. E all'inizio ero sempre lento. È perché non riuscivo a filtrare adeguatamente le informazioni. Non capivo subito cos'era importante e cosa no. Cercavo di assorbire tutto ed era soverchiante. Perché mi sentivo stupido, i miei compagni erano molto più veloci di me. Dopo però usciva fuori il diesel. Un cosiddetto cervello ADHD è una visione d'insieme improvvisa e come una bomba di conoscenza. Boom! In un attimo tutto quello che ha studiato fino a quel momento acquisisce un senso. E questo può generare una profondità di conoscenza elevatissima. Senti, un uomo di qualità superiori quasi sempre è un disadattato. Ma capiscimi, al mercato al dettaglio non ci si va con i lingotti d'oro, al limite con qualche spicciolo. Tu forse sei la persona che ha i lingotti d'oro.
2: Bellissima riflessione, oggi parliamo di ADHD, questa riflessione di Giovanni Fenu, psicologo che ci ha consegnato uno spaccato un po' dell'ADHD, che è un disturbo di cui parleremo tra pochissimo, però chi sa già di averlo può già contattarci all'800 24 0024 oppure mandarci un messaggio al 331 57 55 721, anche vocale, oppure al 349 238 6666, come ha fatto ad esempio Tiziano, che mi ha scritto: ciao, io ho 65 anni e vedo che anche molte persone grandi e i miei coetanei tengono sempre in mano il telefono. Quando lo usano, e lo usano tantissimo, devono usare anche la seconda mano, vedi? Giusto, bravo Tiziano. Dice: almeno i ragazzi anche in questo sono più bravi di noi adulti, perché fanno tutto con una mano sola. Grazie a te di ascoltarci e di farci compagnia, Tiziano. Sono le 18:12. Torniamo con Come Stai, abbiamo tante belle dirette ancora, è la penultima settimana di Come Stai, e dai, però non rattristiamoci ragazzi, siamo belli e stiamo creando una community, come dicono quelli bravi. Saluto in redazione Cristina Lunghi, Veronica Serafini, e c'è Joshua Bettini, beh ragazzi, Joshua Bettini, c'è il Joshua Bettini Fan Club. Saluto la meraviglia e la prontezza di Valeria Bernardi, e naturalmente vorrei soffermarmi una mezz'oretta su Michele La Serra. Ci sarà anche lì, insomma, il Michele La Serra Show, che sarà una trasmissione che andrà in onda, penso, su Radio 24 TV alle 4:35 di notte e in replica alle 5:15. È una notizia che do adesso seduta stante. Grazie a voi che ci state ascoltando, grazie dell'affetto. Ieri puntata meravigliosa, secondo me, dell'intervista malincomica che è avvenuta con Alice Redini e Michele Basile. Una puntata strepitosa, ditemi anche voi poi cosa ne pensate. Ma adesso parliamo di ADHD e adesso andiamo dentro alla questione di oggi. Oggi parleremo di un casino di cose, c'è una puntata ricchissima. Senti qua. Ci sono bambini ai quali diciamo continuamente: stai attento, stai attento, stai attento. E magari ci provano davvero, solo che mentre ascoltano la maestra, sentono la sedia che scricchiola, sentono una macchina fuori dalla finestra, ricordano il quaderno dimenticato, pensano alla partita di domani e intanto la spiegazione è già finita. Come fanno a stare attenti? Come fa? Quando la maestra dice: stai attento, oh,

0: tutto l'arco della vita e segnala che in Italia è ancora sottodiagnosticato e sottotrattato. I numeri aiutano a capire che non stiamo parlando di una stranezza rara, perché la nuova linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità cita una meta-analisi che stima la DHD nel 7,2% dei bambini e ragazzi e una prevalenza persistenza nell'età adulta persino del 2,6. Quindi in una classe di 25 alunni statisticamente possono esserci più di un bambino con la DHD. Il Ministero della Salute ricorda inoltre che circa il 65% dei bambini con diagnosi di ADHD continua a mostrare sintomi anche in età adulta, con diversi livelli di compromissione nella vita quotidiana. E questo significa che dietro tanti adulti che per anni si sono definiti pigri, disordinati, inconcludenti o incapaci di organizzarsi, può esserci anche una difficoltà mai riconosciuta. Non necessariamente, naturalmente, ma abbastanza spesso da meritare almeno una domanda prima di una sentenza. Ci sono adulti che scoprono a 40-50 anni che quella vita passata a sentirsi disordinati, inconcludenti, sempre in ritardo, sempre costretti a correre il doppio per arrivare dove gli altri sembrano arrivare camminando, forse aveva anche un nome. Noi abbiamo una capacità straordinaria di trasformare una difficoltà in un difetto morale. Un bambino non sta fermo? È maleducato, eh? Un bambino perde tutto? Beh, come sciatto! Un adulto dimentica? Vuol dire che se ne frega! Rimanda? Beh, è pigro, eh? Comincia 7 cose e ne finisce 2? Beh, guarda, quello è veramente uno inconcludente, guarda! È terribile passare anni pensando di avere un problema di carattere e scoprire che avevi anche un problema da comprendere. Attenzione però alla moda opposta. Oggi rischiamo di chiamare ADHD qualsiasi distrazione. Uno perde le chiavi, vabbè, c'ha l'ADHD. Uno apre Instagram mentre lavora, questa è l'ADHD, è disturbo dell'attenzione. Uno si rompe le palle durante una riunione di 3 ore, esce all'ADHD, no, è la riunione che ha rotto coglioni. Cioè, essere distratti in un mondo progettato per distrarci non è automaticamente una diagnosi, quella la fanno i professionisti. Una cosa possiamo farla tutti: smettere di usare immediatamente la colpa. Forse quel bambino non ha bisogno di sentirsi dire per la centesima volta concentrati, concentrati. Magari ha bisogno che qualcuno gli insegni come concentrarsi, che spezzi un compito enorme in pezzi più piccoli, che gli dia strumenti, tempi, strategie. E alcune persone con la ADHD possono restare assorbite a lungo da ciò che le coinvolge. Da fuori diciamo, allora quando vuoi ci riesci, ma il cervello non è un rubinetto morale, caspita, forse è una casa con troppe finestre, noi entriamo e diciamo chiudile tutte. Ma il lavoro vero è imparare quali aprire, quando chiuderne alcune e come non essere travolti da tutto quello che entra. Da quelle finestre entra rumore, ma possono entrare anche curiosità, associazioni, velocità, creatività, un modo diverso di vedere le cose. Una diagnosi non dovrebbe diventare una gabbia e nemmeno un alibi, dovrebbe essere quando serve una mappa. Sapere perché fai fatica non significa smettere di lavorarci. A un bambino che torna a casa con l'ennesima nota, non dovremmo domandare soltanto «Ma che cosa hai combinato, eh?» Potremmo chiedergli «Che cosa ti è successo? Raccontami, siamo qua». È un adulto che finalmente scopre perché alcune cose gli sono costate una fatica enorme. Non serve dire adesso hai una scusa, cioè la ADHD. Magari possiamo dirgli adesso hai un punto da cui partire. Perché passare la vita cercando di essere un cervello diverso dal proprio è una fatica enorme. Il traguardo non è diventare come tutti gli altri, è imparare finalmente a funzionare bene essendo se stessi.
1: Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno riguardo al mio dipinto. Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa: sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli.
2: Grazie tante.
1: Non c'è di che. Non sei mai stato fuori Boston. Se ti chiedessi sull'arte, probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. Michelangelo, sai tante cose su di lui, le sue opere, le aspirazioni politiche, lui e il Papa, le sue tendenze sessuali, tutto quanto, vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c'è nella Cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso quel bellissimo soffitto. Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. E se ti chiedessi sulla guerra, probabilmente mi getteresti Shakespeare in faccia. Ancora una volta sulla breccia, cari amici. Ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai tenuto in grembo la testa del tuo migliore amico, vedendolo esalare l'ultimo respiro mentre con lo sguardo chiedi aiuto. Se ti chiedessi sull'amore, probabilmente mi diresti un sonetto. Ma guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una.

0: ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te, per salvarti dagli abissi dell'inferno.
1: Credi che io riesca ad inquadrare quanto sia stata difficile la tua vita? Cosa provi? Chi sei? Perché ho letto Oliver Twist. Basta questo ad incasellarti?
0: Me ne strafrego di tutto questo, perché sai una cosa, non c'è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. A meno che tu non voglia parlare di te.

0: Allora, la settimana prossima questo programma finisce e torna la zanzara. È vero, vero che non è vero? Ditemi che non è vero. Aspettiamo
1: l'aurora. Ma dal 27 luglio sono in un brodo di giuggiole. Lo ascolto, riascolto, condivido nel mio profilo WhatsApp. Secondo me, come stai? E non rispondermi tutto bene è una vera figata. È uno strumento di diffusione e sensibilizzazione sociale, di istruzione all'empatia prima di tutto con se stessi. Se non mi collego in diretta, me lo ascolto prima di andare a dormire. Imparo, rifletto, argomento con mio marito, con mio figlio, con le amiche. Sono tutti argomenti di grande profondità e importanza, trattati con professionalità, gentilezza e stimoli intelligenti.
2: Ma che carina, grazie, grazie amica mia. Che bello che siamo anche argomento di dibattito nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Sono le 18:24 in questo momento. Vivere il mio tempo, un pezzaccio meraviglioso di Litfiba, e con la voce del grande Piero. E adesso ci colleghiamo col mio amico Giuseppe Lavenia. Giuseppe, regina di cuori, ci sei?
3: Ci sono, presente.
2: Lo so, devo rimanere un pochino più serio quando parlo di un con un noto psicoterapeuta, con uno psicologo di alto rango. Quindi Giuseppe, grazie di essere ancora qui con noi. Come stai?
3: Grazie a te. Tutto bene,
2: fatto un po' di ferie.
3: Rilassato, un po', sì, finalmente un po' di pace. Ogni tanto serve un po' di detox, una buona dieta digitale. Mi sono disconnesso per un po', sono stato in famiglia, quindi benissimo.
2: A volte le vacanze stressano, però. A volte le vacanze stressano.
3: Sì, a volte sì, però in questo caso è stato un vero detox.
2: Va bene, meno male. Senti, io ho cercato di inquadrare la DHD, però lascio a te, da esperto, da clinico, una definizione. Perché tanti ascoltatori si dicono, ma io avrò la DHD, vabbè, a parte bisogna diagnosticare questa cosa, è un disturbo, giusto?
3: Sì, è un disturbo, non è una semplice distrazione, come hai detto tu, non è mancanza di volontà, è un disturbo nel neurosviluppo, quindi le prime difficoltà in realtà le riscontriamo già dalla prima infanzia e poi compaiono sempre in maniera più importante. I sintomi principali li hai già citati, ma se vuoi li citiamo velocemente. Nell'adulto soprattutto si può manifestare con la difficoltà a iniziare anche compiti importanti, però poi non portarli a termine, oppure appuntamenti, scadenze e oggetti che dimentichiamo, disorganizzazione e difficoltà nel definire le priorità, una irrequietezza che sentiamo interna anche se all'esterno non si nota. Forse però, Paolo, la cosa più importante che dobbiamo parlare, che dobbiamo raccontare quando parliamo di ADHD, è una cosa diversa. Non dovremmo domandargli subito perché non si organizza, ma perché arriva tardi o perché non porta a termine ciò che comincia, ma dovremmo sempre chiedergli quanta fatica ha fatto per tutta la vita per sembrare organizzato come gli altri. Guarda che questo è un passaggio importante, perché non comprendere la DHD oppure non avere una diagnosi corretta di ADHD può compromettere veramente la vita di una persona. Immagina un ragazzino che non ha una diagnosi corretta, molto spesso viene tacciato come un ragazzo che non si impegna abbastanza o non fa abbastanza. In realtà poi con gli strumenti compensativi che finalmente possiamo utilizzare, possiamo far funzionare queste persone come è giusto che siano. Quindi è come fare una gara altrimenti tutti con due gambe, mentre qualcuno ce n'ha una e senza dargli un supporto, un sostegno, non può fare come chi ne ha due, no?
2: Ma la consapevolezza della diagnosi è importante in qualsiasi forma di disturbo, di eventuale patologia o di condizione in cui uno versi. Insomma, bisogna sapere cosa si ha. È già difficile a volte sapere chi si è, però almeno cosa si ha si può saperlo. Sentiamo cosa, per esempio, come sta Andrea da Pisa. Andrea, come stai?
4: Buonasera a voi e grazie per questa opportunità e per questa bellissima trasmissione.
2: Grazie a te.
4: Mi avete ispirato perché io ho 64 anni, 64, ed è una scoperta però di questi ultimi anni che mi ha fatto fare mia figlia, il fatto di avere riconosciuto i tratti della DHD in me stesso. Questo perché mia figlia, studiando se stessa, si è convinta di avere dei tratti autistici e poi è andata anche dallo psicologo, se li è fatti confermare. Dopo Dopodiché a me ha detto: secondo te, secondo me tu hai la ADHD.
2: Senti.
4: In questi ultimi anni ci ho pensato moltissimo, ripensando anche a quando alla scuola la maestra elementare, io ho vissuto anni terribili perché non sopportava il fatto che io non riuscissi a concentrarmi su quello che si faceva a lezione e avessi sempre qualche cosa da fare di diverso, mi muovessi, dovessi, tutte cose che continuo a fare regolarmente, che ho fatto per tutta la vita.
2: Certo.
4: È un po' come scoprire di essere nati con tre gambe, io faccio questo parallelo.
2: Lo diceva anche prima il professor Lavenia, ci diceva la stessa cosa, o con una gamba sola o con tre gambe, insomma, più o meno è uguale. Si corre comunque diversamente.
4: Ma fai cose diverse.
2: Esatto.
4: È chiaro che anche un po' dei successi avuti nella vita forse sono legati a questo.
2: Fammi un esempio, Andrea, fammi un esempio.
4: Ma io sono un responsabile commerciale di una, ora, prima era una piccola azienda, adesso è una media azienda, adesso è stata comprata da un grande gruppo, quindi nella vita ho fatto tante cose, ho fatto anche servizio militare e sono stato ufficiale, ho condotto una gruppo di giovani soldati che erano le mie dipendenze, abbiamo vinto delle gare anche quelle che si fanno periodicamente tra i vari reparti.
2: Cioè ti ha dato un quid in più, hai delle skills, sì, come dicono quelli che fanno i curriculum oggi.
4: Esatto, il fatto di non stare sempre sullo stesso pezzo, perché è chiaro che uno non sta proprio bene sul pezzo, no? Però saltando di qua e di là a volte vedi più cose e fai di più di quello che faresti stando in un'unica posizione.
2: Ovviamente cosa vogliamo dire?
4: I lati negativi.
2: Grazie Andrea, cosa vogliamo dire Giuseppe ad Andrea? Cosa ne pensi di questa esperienza?
3: Beh, che Andrea in qualche modo ha compensato la sua neurodivergenza, anche perché poi la ADHD è un vero disturbo, molto spesso la ADHD può anche essere associato per esempio a un'altra neurodivergenza, a una vera e propria neurodivergenza che non è appunto un disturbo, che è una plusdotazione, quindi la nostra capacità di funzionare in maniera differente e con un quoziente magari intellettivo anche più alto. Lui ha compensato, il cervello di un ADHD fatica molto a mantenere attivo un compito quando è ripetitivo o poco stimolante, mentre ogni volta che ha a che fare con cose che gli interessano particolarmente o che riesce a cambiare continuamente può restare concentrato anche per ore e quindi anche questo, no, ci può far crescere. È normale che più ne ho consapevolezza più io posso compensare tra virgolette questa mia capacità o difficoltà, perché poi difficoltà e capacità vanno di pari passo.
2: Certo.
3: Se ci pensare, no?
2: Anche Davide da Varese
3: è uno strumento importante.
2: Davide da Varese sta scrivendo, mi ha scritto un messaggio, dice: ciao Paolo, 57 anni, ho scoperto anch'io da poco. Vedi che a volte la diagnosi arriva, nel caso di Andrea anche grazie alla figlia, dice: ho scoperto di avere da poco, a 57 anni, la ADHD, ma non lo vedo come un problema ma come un plus. Davide Lavarese, quindi evidentemente c'è anche un aspetto che può essere positivo in tutto questo. Andrea, grazie infinite di aver condiviso la tua esperienza con noi, ti voglio bene, seguici quando vuoi, grazie infinite.
5: Lei sa tutto.
6: Fredda.
7: Io non so niente, ma mi piace tutto.
6: Cosa non sa?
7: Io non ho capito cos'è l'antropologia.
6: E allora tenete lode.
7: Professor Marotta, che cos'è l'antropologia?
6: Voi giovani volete le risposte, ma non sapete fare le domande. Non è soddisfatto?
7: No. Perché la sua è solo una risposta d'effetto.
6: L'antropologia è la scienza che studia i tipi e gli aspetti umani sotto il profilo morfologico e psicologico.
7: E questa è la risposta giusta?
6: No, questa è solo la risposta che lei può permettersi.
2: Partenope di Sorrentino, meraviglioso. 800 24 0024 per mettervi in contatto con me. E devo dire che Milano si è già un po' ripopolata, porca miseria. Io non pensavo che già da questa settimana iniziaste a tornare, invece state già tornando, ma come mai ragazzi state tornando? Ma state in ferie, ma si sta così bene, occupate le corsie di sorpasso, intasate le autostrade, fate la fila, mettetevi le creme solari così poi la sabbia vi si attacca addosso, fate fatica, fate la fila per fare il pranzo, la fila per andare in spiaggia, state in fila, ma lasciate, state ancora un po' in ferie, ma caspita, il 25 di agosto, ma che cacchio tornate a fa? State in ferie, che qua Milano c'è anche freschino, posso, vero Vale? C'è freschino, si sta di un bene, posso dire, ma è primavera, ma non è estate, a Milano si sta di un bene, questa città meravigliosa, ti sapete, di palazzi, vai in Brera, cioè trovi qui non c'è fila, una città meravigliosa. Ma sentiamo Luigi da Novara. Luigi come stai? How are you, Luigi?
5: Se mi fai un'altra domanda, meglio.
2: Perché? Che è successo? Pronto? Luigi, che è successo?
5: No, io ti avevo chiamato, avevo mandato un messaggio venerdì e tu mi hai detto chiamami, era sul lasciare andare. Ah. Io ho 65 anni e la mia compagna, che mi ha lasciato, ne ha 50 ed è bellissima. Lasciala andare, sì, facile da dire, oh, lasciala andare perché lei è giovane. Lasciala andare perché lei è bella, lasciala andare perché tu hai gli acciacchi, perché incomincia a 65 anni ad avere problemi di vista, avere problemi. E invece no, non ci riesco ed è impossibile lasciare andare qualcuno. È impossibile lasciare, anche sapendo che la cosa giusta sarebbe darle la felicità. È impossibile. L'egoismo umano, l'egoismo dell'amore è questo, purtroppo.
2: Allora, Luigi, intanto grazie di questa. Mi ricordo che venerdì me l'hai detto, mi ricordo. E, no, mi colpiva anche il fatto che tu attribuisci anche al divario anagrafico sì. un motivo per sì. cui lei ti ha lasciato. Ma io credo che uno dei motivi del lasciare andare sia anche lasciare andare una motivazione, no? Cioè, a un certo punto chi se ne frega perché ti ha lasciato. Fatto sta che lei ti ha lasciato, ora non voglio entrare troppo in merito, ma lasciare andare non significa abbandonare o perdere. Cioè, lasciare andare significa semplicemente lasciare andare un attaccamento. Perché se tu lasci andare la persona che evidentemente tu stai continuando ad amare e lei probabilmente ha cambiato il suo sentimento nei tuoi riguardi, significa che tu puoi tenerla vicino in maniera diversa e lasci andare la modalità con cui avevi una relazione con lei fino a questo momento, e da adesso in poi quella relazione cambia. Sarà magari un riferimento, ma la vita fluisce, eh? Cioè la vita va avanti inevitabilmente. Cioè, è presente quando te a un certo punto ti sei detto nella vita io non so come fare, pensaci, poi hai trovato un modo. È come nel finale di Jurassic Park, la vita trova sempre un modo.
5: Sì, vero, però cioè, da un lato è più facile, come dici tu, lasciarla andare, perché lei vive in Russia e io vivo in Italia, perciò sì. Già questo è più semplice. Però tu pensa che mi ero persino offerto di fare una vacanza con lei a fine settembre da amico a Istanbul.
2: Mi ero persino offerto, ho capito, ma ci mancherebbe altro. Però voglio dire, Luigi, aspetta, ti faccio parlare col dottor Lavenia. Dottor Lavenia, sentito Luigi, sì. Cosa ha detto? Vai.
8: Sì, io non ho la bacchetta magica per salvare Luigi in questo momento, solo comprendere la difficoltà. Ma ha ben detto Paolo, che ormai è quasi un po' psicologo.
2: Ti frego il posto, dottore.
8: Beh, come psicologo quello che posso dire è molto semplice, cioè bisogna accettare che la relazione è terminata e chiudere davvero, quindi interrompere assolutamente il contatto, interrompere per un certo periodo, almeno darsi un tempo, il controllo dei social, delle fotografie, degli accessi online, perché altrimenti non si elaborerà mai. È una perdita, è un lutto. Quando si perde una persona si perdono anche le abitudini, la routine, i progetti che abbiamo, ma come l'unica cosa che abbiamo per risollevarci e ripartire è proprio interrompere e pensare che quella persona in questo momento non c'è più e soprattutto non può tornare.
2: E questo è l'ottimo parere del clinico. Del dottore, certo. Io invece, Luigi, ti dico, la tua relazione è terminata e si è trasformata.
8: Certo.
2: E si è trasformata in un meraviglioso ricordo, in un meraviglioso presupposto, in uno straordinario precedente. Però se te ti tieni ancora il fantasma di quella relazione, non consentirai alla fisicità di una donna di entrare e infestare ferocemente, piacevolmente quella che è la tua vita, capito? Perché sì. Comunque se tu rimani attaccata a lei e non la lasci andare, tu non troverai quello, no. Non che è una sostituzione, ma quella che è una nuova stanza nella tua casa.
5: Vero, anche perché sai, l'ultima cosa, poi vi lascio perché do spazio anche agli altri, erano 13 anni che eravamo insieme, perciò di conseguenza non è facile metabolizzarlo, però è giusto, ah, giusto quello che avete detto.
2: Senti Luigi, Luigi ti posso chiedere una cosa? È bella, sì. È bella, questa donna è bella.
5: Bellissima.
2: Però ti posso dire, levati il senso di colpa che io leggo tra le tue righe, che è una cazzata, del fatto che lei dice lei c'ha 50 anni o 65, lei è più giovane di me, è una cazzata. Luigi, ti posso dire, levati, sgrassati questa roba, perché sento che c'è una forma di vittimismo dietro le tue parole che secondo me è inutile. Non è quello il motivo, ce ne saranno altri, non li voglio esplorare, non ma non caso, esplorare certo, neanche certo. Te che ti frega, ma sti cazzi, no? Cioè voglio dire, lei è tornata in Russia, tu stai a Novara, inizia una nuova stagione, inizia a settembre, vai a scuola, no? E quando si inizia a tornare a scuola, si torna a scuola anche se siamo qualche anno in più, prendi il tuo zainetto, esplora il mondo e troverai sicuramente un amore che ti merita.
5: Ok, senti, l'ultima cosa,
2: dimmi.
5: Perché, cioè io sono contento che finisce la tua trasmissione, perché finalmente torno con due cazzari, così almeno non dovrò pensare ogni sera con tutte le cose che mi fai ragionare, che mi fai pensare, che mi fai riflettere a tutto quanto.
2: E questo è ottimo. Torneranno i due anestetici, Cruciani,
5: esatto,
2: e Parenzo, però
5: i due anestetici della mia mente.
2: Esatto, torneranno loro, ma rispondo anche all'ascoltatore di prima, questa non è l'ultima settimana, è la penultima settimana. Loro torneranno dal 7 settembre, dopodiché fino al 4 settembre io ti farò riflettere. Dal 7 settembre tornerai a pezzasola alle loro cazzate, va bene Luigi?
5: Grazie Paolo,
2: grazie ti voglio Ciao. Bene, seguici quando vuoi, grazie di cuore. Allora, vi leggo una cosa che mi interessa molto e che, su cui ho ragionato. Senti qua, Giuseppe, ci sei? Ah no, sì, Maria Pia da Bologna, aspetta che vuole rispondere a Luigi. Sento Maria Pia, prendo Maria Pia.
9: Sì.
2: Dimmi Maria Pia.
9: Niente, volevo dire a Luigi che io ho 65 anni come lui e sono sposata con un uomo che ha 6 anni meno di me, uomo.
2: Ok.
9: E non è l'età che fa questa differenza tra il prendersi e lasciarsi,
2: certo.
9: Assolutamente. È un mix di cose, io e lui continuiamo ad andare serenamente assieme, ognuno fa la propria vita in comunione insieme. Però non ho mai riscontrato problematiche con l'età. Un problema che mi sono posta quando ero più giovane, che l'ho conosciuto, però adesso è un influente, assolutamente.
2: Certo,
9: poi se dovesse andare via, perché comunque si innamora di un'altra persona, non credo siano gli anni di differenza. Sono scelte di vita che uno fa indipendentemente da.
2: Ma assolutamente.
9: Quindi volevo
2: assolutamente
9: darti questo conforto.
2: Ma sei stata molto carina, Maria Pia. Ma che trasmissione, che carina che è sta trasmissione. Cosa ne pensi, Giuseppe? Ma non è dolcissima questa trasmissione? Un'ascoltatrice chiama per dare conforto all'ascoltatore precedente.
8: Bellissima, no? Il concetto di condivisione vera, non quella di social, dove qualcuno supporta realmente l'altro, sente l'altro e può dargli tranquillamente un consiglio. Anche perché l'amore può finire, Paolo, proviamo a dirlo bene, cioè, a volte è sufficiente essere anche consapevoli che l'amore può finire, e forse sarebbe bello dire che l'amore è finito, perché molto spesso per non far male all'altro non diamo la vera motivazione, quindi l'altro andrà tutta la vita o per molto tempo a ricercare la motivazione per cui è stato lasciato, si è conclusa.
2: Ma io quindi infatti, scusami, vai.
8: Scusami, chiudo, ma se riuscissimo proprio a uscire da queste dinamiche di doppio legame, si chiama così in psicologia, dove no, ti amo ma ti devo lasciare, quelle sono difficilmente elaborabili, invece bisognerebbe far passare il concetto anche ai nostri figli, che l'amore può finire ed è normale ed è serve anche a fare esperienze e poi andare avanti e trovare la persona giusta.
2: Il grande poeta De André diceva: tu dammi quello che vuoi, io ti do quello che posso, in una bellissima canzone che era Se ti tagliassero a pezzettini. Ma in realtà quello che mi viene anche da riflettere è che quando vediamo, tu sai che io quando faccio gli spettacoli intervisto sempre dei signori molto grandi che stanno anche da 50, da 55 anni insieme. Ragazzi, chi stava ai tempi, i nostri genitori, i nostri nonni, che stavano tanti anni insieme, erano anche tempi diversi, erano tempi in cui l'amore, come dice giustamente Giuseppe, l'amore cambiava, si sublimava, diventava altro. È chiaro che poi l'amore non è sempre uguale, anche perché sarebbe una rottura di scatole, come sarebbe una rottura di scatole la vita se fosse sempre uguale, no? C'è un amore che inizia passionalmente come l'eros, poi diventa qualcos'altro, poi diventa anche, perché no, una sicurezza quotidiana. Ma chi l'ha detto che l'amore deve essere sempre uguale? Porca miseria. Grazie Maria Pia, sei stata gentilissima, ti voglio tanto bene.
9: Grazie a voi, continuate.
2: Me lo dici anche te, Maria Pia, ho bisogno e tu mi dica che mi vuoi bene. Mi vuoi un po' bene, Maria Pia?
9: Ma assolutamente, io transito sempre con Radio 24 perché faccio lunghi tragitti in auto e questa trasmissione è piacevolissima.
2: Me lo puoi dire? Ti posso chiedere proprio da dipendente motivo? Mi dici che mi vuoi bene?
9: Ti voglio bene.
2: Grazie Maria Pia.
9: Ciao.
2: Ciao, grazie, chiamami quando vuoi.
10: La frase "tutti amiamo il nostro paese" mi si strozza in gola, perché di questi tempi il nostro paese non è facile da amare. Mi costa dirlo, ma oggi amare il nostro paese è un po' come il coniuge maltrattato che dice di amare il suo aguzzino. Non posso amare un paese che scatena guerre stupide, disumane e folli, che uccidono migliaia di innocenti e di riflesso provocano morte e sofferenza ad altri milioni di persone. Non posso amare un paese che toglie l'assistenza sanitaria a milioni di persone e usa quei soldi per arricchire i compari di Trump, Epstein, eccetera. Non posso amare un paese che invia milizie mascherate a sparare ai cittadini per la strada, a torturare i nostri vicini e separare le famiglie. Non posso amare un paese che ha un tiranno razzista, misogino e xenofobo al comando. E lasciatemi dire questo: io non posso amare un paese che ha alla guida Donald Trump e un congresso composto da leccapiedi. Certo, per buona parte della mia vita questo paese l'ho amato. Gli Stati Uniti d'America hanno accolto i miei avi, arrivati qui da emigranti, dando a me, alla mia famiglia e a tutti noi eccezionali opportunità e straordinarie libertà. Io voglio tornare ad amare il mio paese. Io rivoglio il mio amato paese. Con tutti voi insieme dobbiamo sollevarci, dobbiamo cantare, continuare a organizzarci e tornare a innamorarci.
2: Questo è un discorso di Robert De Niro, però la voce che avete sentito è Stefano De Sando, che è il suo doppiatore ufficiale. Come cambiano i concetti quando tu li senti, no, detti in questo modo. Sembra un film di Robert De Niro, ma in realtà sono le parole vere di Robert De Niro che lui ha rivolto ad una platea polemizzando contro Donald Trump. La nostra realtà è continuamente mutuata da come noi ascoltiamo e vediamo le cose. 800 24 00 24, c'è Alex da Milano, tante altre persone, ma adesso vi volevo far riflettere proprio su un concetto un po' politico, ma non è politico, è un concetto filosofico. Perché mi ricordo quando ero molto piccino e mi ricordo che gridai "Forza Italia!" e tutti hanno detto "Ma cosa fai? Tifi Berlusconi?" Dissi "No, c'è la nazionale, gioca." Com'è curioso quando ci rubano le cose? Com'è curioso quando qualcuno inizia a impossessarsi delle parole? Ci sono parole che non riusciamo più a pensare da sole. Cioè, se dico "ai", ormai il cervello aspetta "fon". Questo avviene anche per i grafici, tanti grafici che ci stanno ascoltando lo sapranno, no? Se tu fai il disegno di una mela, ma una mela a caso, anche per lanciare il tuo negozio di alimentari, ti arriva una mail di Apple che dice che tu quella mela, per promuovere il negozio di frutta e verdura Paolino Market, non la puoi usare. Le cose ci stanno cambiando sotto gli occhi. Se io dico "storia", per un ragazzo può essere qualcosa che dura 24 ore, che è meraviglioso, però una volta "storia" durava millenni. Cioè, se io dico uno della mia età facciamo la storia, uno della mia età capisce qualcosa che durerà nel tempo e rimarrà cristallizzata per sempre. Un ragazzo di 15 anni capisce che storia è una roba che dura 24 ore su Instagram. Se io dico intelligenza, sempre più spesso qualcuno completa con artificiale. Se io dico sociale, si pensa a qualcosa che leva la E dalla parola e si pensa ai social. Se io dico profilo, non penso più necessariamente al naso di una persona. Se dico "seguimi", una volta significava "vieni con me", adesso significa "clicca qui". Se dico "amico", io posso averne 10.000 su Facebook, che è strano, perché magari poi uno non ne ha neanche uno a cui telefonare quando sta male o magari quando è il tuo compleanno non sai con chi uscire. Se io dico "condividere", una volta significava spezzare qualcosa e darne una parte a un altro, condividere il pane, una stanza, una gioia, un dolore, invece adesso condividere può significare premere un tasto senza nemmeno conoscere la persona alla quale stiamo consegnando qualcosa. Cioè, non è necessariamente un male, eh? È che le parole cambiano, lo hanno sempre fatto, ma racconta una cosa impressionante. Cioè, noi esseri umani possiamo prendere una parola, cioè noi esseri umani possiamo prendere un'immagine, un simbolo e riempirli di un significato nuovo fino a quasi cancellare il significato precedente. E qualche volta questa cosa è innocente, qualche volta è perfino divertente, altre volte è tremenda. Cioè, pensate alla croce. Prima del cristianesimo la croce era anche uno strumento di esecuzione e di tortura. Poi milioni di persone hanno preso proprio quell'immagine di morte e l'hanno trasformata in un simbolo di amore, sacrificio, resurrezione e speranza, no? E appunto, magari se invece per rappresentare il cristianesimo, Gesù Cristo, invece della croce ci fosse il pane, sarebbe un messaggio anche diverso, no? Gli esseri umani possono prendere qualcosa di terribile e riempirlo di bene, come nel caso della croce, ma purtroppo possiamo fare anche benissimo il contrario. Possiamo prendere qualcosa di bello e sporcarlo, e non lo facciamo soltanto con i simboli, lo facciamo anche con le parole, con la libertà, con la forza, con il futuro, con l'ottimismo, perché i regimi lo hanno capito benissimo. Nessuna dittatura si presenta dicendo: salve, buongiorno, allora siamo qui per togliervi la libertà, mettetevi in fila e vi distruggeremo tutti. No, le dittature parlano di grandezza, di rinascita, di futuro, di futuro. Di ordine, di forza, di forza, di futuro insieme. Ti dice che devi credere, che devi essere fiero, che devi guardare avanti, che non devi dubitare. E quando il pensiero positivo smette di essere una possibilità e diventa un obbligo, succede qualcosa di inquietante. Perché se hai paura sei debole, se dubiti sei un disfattista, se protesti sei un nemico, se dici che qualcosa va male il problema rischi di diventare tu. C'è una frase che racconta questa perversione delle parole meglio di qualsiasi altro discorso. Una frase molto positiva: il lavoro rende liberi. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Bellissima frase. Una frase che sarebbe meravigliosa se non fosse stata messa all'ingresso di Auschwitz. La parola liberi sulla porta di un luogo costruito per togliere la libertà, la dignità a milioni di esseri umani e togliere la vita è una cosa di una cattiveria indicibile. Cioè, scrivere la parola libertà all'ingresso di un posto dove la libertà viene privata è una delle cose più cattive che un uomo possa immaginare. Pensate a che cosa possiamo fare con le parole. Possiamo prendere la parola libertà e usarla per accompagnare qualcuno dentro una morte. E poi c'è un simbolo antichissimo, un simbolo che io, che colleziono anche statue o colleziono cose anche religiose, trovo spessissimo. È il simbolo più antico del Novecento, compare da millenni in culture e religioni diverse. Nell'induismo questo simbolo è ancora oggi sacro, legato al buon auspicio, alla prosperità, al benessere. Gli indù ancora venerano questo simbolo, vuol dire compare nei templi, nelle case, nelle cerimonie, è presente anche nelle tradizioni buddiste. Per milioni di persone ha significato spiritualità, fortuna, vita, bene. Pensate che paradosso. Allora, una famiglia poteva tracciarlo sulla soglia di casa per augurarsi prosperità. È un simbolo che significa prosperità. Una madre poteva guardare questo simbolo pensando al futuro dei propri figli. È la svastica. Arriva il Novecento, un regime prende quel simbolo, lo modifica graficamente, lo mette sulle bandiere, sulle uniformi, sugli edifici, e sotto quel segno vengono perseguitati, deportati, assassinati milioni di esseri umani. In pochi anni, almeno per gran parte del mondo occidentale, i millenni di significato di quel simbolo vengono travolti. Non vediamo più quel simbolo, ovviamente, di buon auspicio, vediamo il nazismo, la Shoah, la persecuzione, lo sterminio, l'odio. La svastica è così. È impressionante pensare che il male non abbia avuto nemmeno bisogno di inventarsi un simbolo, gli è bastato rubarne uno. E forse è questo che dovremmo ricordare. Le parole e i simboli non sono soltanto cose che usiamo, sono contenitori. E noi decidiamo continuamente che cosa metterci dentro. Una parola può essere una carezza o una minaccia. Una bandiera può significare appartenenza oppure dominio. Una religione può consolare oppure essere usata per giustificare violenza. Una mano può accarezzare oppure colpire. Perfino una parola bellissima può diventare pericolosa se qualcuno se ne approfitta, se qualcuno se ne appropria abbastanza a lungo da cambiarne il significato. Questo è quello che fanno le dittature, i criminali, in generale tutti quelli che vogliono toglierti la libertà. Non ti dicono abbi paura, ti dicono pensa positivo, non lamentarti, non fare domande, guarda avanti, fidati, va tutto bene. Perché una persona arrabbiata può ribellarsi, una persona spaventata può scappare, una persona triste può chiedere aiuto, ma una persona convinta che vada tutto bene non fa niente. E allora forse pensare positivo non significa pensare che tutto sia bello, significa credere che qualcosa possa diventarlo, che è completamente diverso. Perché se davanti a qualcosa di terribile continui a ripetermi pensa positivo, non vuoi rendermi felice, vuoi rendermi innocuo. Io allora preferisco un pensiero negativo che mi fa aprire gli occhi a un pensiero positivo che mi li fa chiudere. diffidiamo da chi pretende di dirci perfino come dobbiamo sentirci, perché qualche volta il contrario della libertà non è avere paura della propria gabbia, è qualcosa di molto più pericoloso: essere contenti di starci dentro.

0: Ciao, allora io sono un babbo di un bambino di 9 anni con la DHD certificata. Via il percorso che abbiamo fatto con gli psicologi e tutto, e che stiamo ancora facendo, ha portato alla luce tanti comportamenti, tante situazioni, tante cose che ho rivissuto io nella mia infanzia. E praticamente quello che probabilmente nella mia infanzia, fine anni 80, inizio anni 90, veniva bollato come è un bambino agitato, era in realtà ADHD.
1: Io vado controcorrente, rivoglio Cruciani e Parenzo, perché non è possibile che con la tua trasmissione, Paolo, tu mi faccia ragionare ogni sera, mi faccia pensare, stare male, guardarmi dentro. No, basta. Voglio di nuovo quelle cazzate, quei cazzoni di quei due.
2: Ma la timidezza estrema che paralizza e rovina la vita, ne avete trattata? Perché sono andato in vacanza e mi sono perso qualche trasmissione. Ciao.
3: Timidezza, grande tema, grazie ascoltatore, grande tema. Mi ha mandato un messaggio Jodorowsky, mi ha detto: se ti lamenti di non trovare te stesso, non è il pozzo essere profondo, è la corda che è corta. Grazie Jodo, grazie, continua a seguirci.
4: Certo.
3: Dottor Lavenia, grazie infinite, ti voglio bene.
4: Grazie a tutti voi.
3: Ti voglio benissimo, grazie Giuseppe Lavenia. Ragazzi, noi torniamo domani dalle 18, Carla, te lo dico per te che mi ha scritto, dalle 18 alle 19.30, come stai? Tutti i giorni da lunedì a venerdì, ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: GR24 di mezzanotte.

0: Conto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa, ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti: per gli agricoltori perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia demografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che le avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia a Göteborg, proprio in Svezia. Le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno, anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio Valeria, ben ritrovati.
3: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
3: Questa settimana vi portiamo con noi in Piemonte, nel territorio del Gavi, dove siamo andati tutti e tre insieme per testare attività, cibi e paesaggi. E tra un giro tra i vigneti e un aperitivo sul trattore abbiamo ammirato il Forte di Gavi, la città romana di Libarna e il Museo Etnografico di Alessandria. Ale, che giri in bicicletta invece ci proponi?
2: Eh sì, Valeria, un territorio che si presta davvero anche alla scoperta in bicicletta. Lo abbiamo potuto ben sperimentare assieme con l'e-bike, perché non abbiamo fatto solo l'aperitivo sul trattore. Ci sono dolci colline, vigneti, boschi, strade sterrate con percorsi adatti ad ogni gamba e itinerari che uniscono la bicicletta alle degustazioni nelle cantine. Ma poi questa provincia, come sappiamo, è fortemente legata al ciclismo. Qui è passato più volte il Giro d'Italia, è terra di campioni, Costante Girardengo, Fausto Coppi, e a Novi Ligure c'è dedicato a loro il Museo dei Campionissimi. E con il figlio di Coppi vi racconteremo il legame che il grande campione aveva con questo territorio. Silvio, invece tu cosa ci proponi?
4: E allora, mentre voi vi divertivate sul trattore, io sono andato alla scoperta invece del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. L'ho fatto in compagnia di una guardia parco che mi ha raccontato, insomma, tutti gli aspetti naturali, anche insomma le escursioni che possiamo fare appunto in questo parco che confina con la Liguria. Quindi ci siamo spostati per un attimo un po' più a sud rispetto a Gavi, poi siamo tornati un po' alla base da dove siamo partiti, ci siamo spostati in località, infatti, Lomellina, per scoprire, potremmo dire, un progetto di land art e quindi di arte a cielo aperto, che è anche un percorso di trekking o cicloturismo, un progetto della Fondazione La Raia che cerca appunto di mettere insieme territorio, panorama, arte e, visto i percorsi, anche attività all'aperto.
3: Come avete sentito, abbiamo fatto esperienze da raccontare. Venite con noi. Puntata speciale, come avete sentito, perché per raccontare meglio questa parte di Piemonte ci siamo andati tutti e tre insieme. Una piccola porzione di territorio oltre il confine ligure, con Gavi al centro e 11 comuni tutti intorno. Potreste imbattervi in vigneti ad anfiteatro, aperitivi sul trattore, come avete sentito, fabbrica di cioccolata a vista, osterie di una volta e resort a 5 stelle che si sposano perfettamente con il paesaggio. Noi partiamo proprio da Gavi e dal suo forte immenso e imponente. Ce lo racconta lo storico Luigi Pagliantini. All alone in the snow,
5: nowhere seems close. Questa era l'unica via di accesso dal mare e dal porto di Genova a tutto il nord. L'unica strada costruita dai Romani nel 148 a.C., quindi era la Postumia, dal console Postumio, che partiva da Genova e percorreva questa valle. Andavano poi a Dertona, Placentia, Verona, Tarvisium, Aquileia. Era il collegamento fra la flotta ligure con la flotta adriatica. Aquileia non c'era chiaramente, Venezia, aveva un porto canale, no? Una via commerciale pazzesca, perché poi i Romani chiaramente cambiavano completamente il territorio, quindi era una via sia militare ma anche commerciale. Quando poi successivamente questo è diventato territorio ligure, al di là di queste colline l'unica ancora piazzaforte, chiamiamola così, ligure era Novi Ligure. Quindi praticamente qui passava il confine fra i Savoia a ovest e gli Sforza, i Visconti e gli Sforza ad est. Tutti che ambivano uno sbocco al mare. Milano non ce l'aveva, i Savoia l'avevano a Nizza, era impervio passare da Limone e Piemonte, scendere giù dalla Valle Roia, eccetera. Quindi questo era un punto strategico importantissimo ed ecco il motivo di questa costruzione, no? In realtà questa è una costruzione che parte da molto molto tempo addietro, già all'epoca dei Romani probabilmente era chiaramente una roccaforte, però poi successivamente è stata trasformata in una vera e propria abitazione di marchesi, il marchese Obertenghi. Il primo documento è fatto nel 972, del Forte dei Cavi. Quella torre che noi vediamo è la parte più antica, esattamente del prima del 1000, si chiama la Torre del Barbarossa perché il Barbarossa ha dimorato qui, cioè Gavi, questo quattro case dai tetti rossi, è stata per 8 mesi la capitale del Sacro Romano Impero, cioè dopo Legnano, il Barbarossa che aveva la sede italiana a Pavia, con la moglie Beatrice di Borgogna, i figli Corrado e Enrico, che poi diventerà Enrico VI, dopo la battaglia di Legnano, 1176, ha trovato chiaramente l'unico sbocco di poter avere con sicurezza la famiglia qui, perché erano i parenti. I Leopertenghi erano i parenti appunto del Barbarossa. Quindi per 8 mesi Gavi è diventata la capitale del Sacro Romano Impero e quindi poi è rimasto proprietà in pratica del Barbarossa fino al figlio Enrico VI, quando, sposando Costanza d'Altavilla, pensava di avere chiaramente il possesso della Sicilia, i baroni siciliani in erba. Allora lui, per avere una possibilità di appoggio, ha chiesto aiuto a Genova, una flotta per poter andare in Sicilia, ed ecco che per compensare gli ha venduto Gavi. Quindi Gavi da quell'ora è diventata, in pratica poi con le varie vicende ci sono stati Visconti, di Sforza, ma in particolare è rimasta genovese come ancora adesso. Noi siamo in terra in piemontese, in provincia di Alessandria, però questa è la diocesi di Genova, questo è il dialetto ligure, qui c'è la cima, qui ci sono i ravioli, la patria dei ravioli, qui c'è il vino, come il vino? Il vino, già, perché i romani, lo vedrete domani, il più bel mosaico che rimane ormai a Libarna parla appunto del vino. Questo poi, nelle varie vicende, per farla anche breve, ovviamente, è diventato un baluardo importantissimo perché appunto al confine, come abbiamo detto, era in realtà un castello di tipo caratteristico medievale, aveva questa torre centrale e un'altra torre da un'altra parte e un'altra ancora di dietro, 3 torri aveva in pratica. Nel 1625, quindi esattamente 400 anni fa, c'è stata una guerra molto forte, solito motivo, i Savoia volevano ambire una bocca al mare e possessarsi di Genova, una scusa, si sono alleati con Luigi XIII, Richelieu, il capo, e hanno attaccato, quindi si sono posizionati i cannoni, avevano la migliore artiglieria d'Europa, che era quella dei Savoia, qui nelle varie piazze, e hanno sbriciolato praticamente il vecchio castello per 17 giorni, finché alla fine, visto che da Genova non arrivavano nessun ordine, sono dovuti arrendere. Poi, per varie vicende, francesi e piemontesi si sono messi a litigare proprio esattamente alla bocchetta, là su in cima, su quelle colline, perché i genovesi, Richelieu ha detto, no, ai piemontesi non gli diamo Genova, quindi voi, i francesi, occupatevi tutto della riviera di Ponente, gli altri si arrangino. Quindi litigando, a quel punto si sono dovuti ritirare e i genovesi hanno riconquistato Gavi. A questo punto il forte era Brandelli e allora ecco la trasformazione, hanno tirato fuori gli sghei, cioè le palanche, e quindi i genovesi, quando tirano fuori le palanche, devono fare le cose per bene, hanno chiamato uno qualsiasi, cioè l'architetto migliore dal punto di vista militare dell'epoca, che era un cardinale, era Fra Vincenzo da Firenzuola, è venuto qui esattamente nell'autunno di questo periodo del 25, nel 1629 c'è la dichiarazione del commissario del forte, dice il forte è terminato. Cioè esattamente com'è adesso, in 3 livelli, guardate ancora quello di sotto, va bene, è stato costruito in 3 anni ed è una costruzione immensa, fatta a torta, e non è mai stato conquistato con le armi.
3: Abbiamo tirato in ballo il vino e allora parliamo del consorzio che sta lavorando per far conoscere questo vino e far conoscere il territorio proprio attraverso il vino. Maurizio Montobbio è il presidente. Follow.

Il Gavi è una denominazione che ha una storia millenaria. Il Vicino Cortese, queste colline coltivato da tantissimi secoli, iniziando già dall'epoca in cui questi territori erano Repubblica di Genova, e questo è quello che ha un po' dato, diciamo, la connotazione, anche proprio la storia e la caratteristica che, conno,

esportarlo in giro per il mondo, e quindi la facilità di esportazione ha fatto sì che oggi il 92% delle avi viene venduto all'estero. La restante parte, diciamo quell'8% che rimane in Italia, è venuto soprattutto nelle cantine del territorio, e questo dà origine a un movimento, diciamo, di enoturismo. È una destinazione un po' fuori dalle rotte convenzionali, quindi non è un territorio di produzione del vino come sono altri, dove c'è una grande densità di vigneti o dove ci sono un'importante presenza di turisti. Quindi abbiamo ancora questo approccio un po' selvaggio, perché siamo al limitare dell'Appennino ligure piemontese, ed è una destinazione ancora non molto conosciuta, e questo fa sì che chi viene a trovarci trova ancora la possibilità di godere della visita in maniera più tranquilla.

0: salta proprio all'occhio il fatto che ci sia una biodiversità veramente importante, nel senso che i vigneti a volte sono circondati dai boschi, quindi non è così usuale.
1: Non è usuale, ma non è nemmeno casuale, nel senso che l'abbiamo voluto. Abbiamo fatto crescere la denominazione per alcuni periodi, perché comunque il mercato ci chiedeva prodotto e quindi abbiamo impiantato qualche ettaro di vigneto in più. Oggi parliamo di 1620 ettari, sono diciamo, una superficie che ne potrebbe ospitare molti molti di più. E teniamo molto proprio questo rapporto di biodiversità, dove il vigneto si inframezza al bosco, si inframezza al prato. Caratteristiche che poi si trovano anche nel vino, perché comunque la vicinanza del vigneto a boschi di acacia, per esempio, e si trova poi comunque nel vino questo sentore di fiori bianchi, perché comunque il terroir, l'ecosistema che circonda il vigneto, alla fine lo ritroviamo nel calice. E noi teniamo molto a questa caratteristica e quindi non vorremmo aumentare la superficie, perché è un po' un unicum. Ed è quello che da un lato apprezza chi ci viene a trovare, ma fa piacere anche a noi, perché comunque in questo momento di cambiamento climatico avere comunque questo ecosistema molto particolare, dove c'è la presenza comunque del bosco, quindi di zone ombreggiate, fanno sì che comunque c'è un polmone di fresco anche nelle estati più calde, perché comunque il Gavi è un vino che ha come caratteristica questa sua freschezza, mineralità, sentori floreali che in una condizione di caldo estremo andrebbero persi, e quindi tenendo proprio la nostra identità e riconoscibilità cerchiamo di mantenere questo territorio incontaminato, intatto, perché sappiamo, siamo consapevoli che questo potrà mantenere nel tempo la nostra identità.
0: Ci sono delle particolarità tra le cantine che insomma insistono su questo territorio? Ci sono alcune chicche, potremmo dire?
1: Sì, diciamo che il Gavi ha in questi anni ricercato una propria identità, quindi quando si ordina una bottiglia di Gavi si sa esattamente cosa si va a consumare, perché comunque è molto identitario, molto riconoscibile. Poi diciamo la mano dell'azienda, del produttore, comunque alla fine è giusto che si veda, che esca fuori, e quindi all'interno di questa diciamo grande riconoscibilità poi c'è un produttore che fa ad esempio il vino kosher, ci sono alcune aziende che fanno il vino in anfora, ci sono produttori che provano a fare affinamenti più o meno prolungati per avere tanto una carta molto profonda, diciamo, di etichette di più annate diverse, a volte con macerazione sulle bucce. Poi a seconda del gusto del consumatore si riescono ad avere dei vini che sono leggermente diversi a seconda del palato, a seconda dei mercati. Anche comunque il terreno ha la sua importanza, perché comunque abbiamo sia dei terreni rossi argillosi che dei terreni bianchi più calcarei, e questo poi nel bicchiere si trova, perché comunque abbiamo vini che possono essere più corposi, alcolici, altri che sono più delicati e profumati.
0: Grand Tour seconda parte, siamo in Piemonte, precisamente nel Gavi, un'area che anche dal punto di vista storico e archeologico riserva sorprese. Siamo andati a esplorare Libarna, antica città romana. Iudica Dameri è la presidente dell'associazione culturale Libarna Arte 20.

di Barna viene costruita su qualche decennio dopo il 148 a.C. sulla via Postumia. La via Postumia è una via commerciale che unisce il porto di Genova, valica l'Appennino, quindi la via Postumia viene di là, lì abbiamo l'Appennino, fa un angolo retto e poi va verso Aquileia, quindi attraversa tutta la pianura padana. Libarna è stata costruita proprio sulla via Postumia, tanto è vero che il Cardo, che è uno dei due assi principali della città, nella parte urbana il Cardo attraversa il foro è dall'altra parte, esattamente dove voi avete posteggiato la macchina, di lì abbiamo il foro, corrisponde esattamente alla via Postumia. Quindi la parte urbana corrisponde alla via Postumia. Quello che voi vedete è un decimo della città. Qui un decimo. Quindi voi dovete pensare a questi due isolati urbani. Allora, sono due isolati urbani dove abbiamo una grande domus per ogni isolato con intorno case di minor pregio. Questo prima della costruzione dell'anfiteatro. Quindi voi dovete pensare due isolati urbani e moltiplicateli per 40, quindi 40 isolati urbani. Un esempio molto semplice, così almeno avete l'idea ai bambini, ai nonni, ma anche alle persone adulte funziona sempre, 28 campi regolamentari di calcio. Il territorio di Libarna, pensate che si estendeva sino a Velleia, che è l'odierna, cioè Piacenza sostanzialmente. Una città che aveva 6.000 abitanti. Però attenzione, l'anfiteatro ne poteva contenere 7.000, quindi dovete pensare a Libarna come una città ricca, dinamica, con le sue grandi strade. Questo è il Decumano Massimo, quindi che unisce esattamente ovest con est. Qui siamo nella parte più orientale della città, quindi portici, botteghe, termopolium, taberne, caupone, cioè era una città veramente ricca, rumorosa, dinamica. Quando parlo di ricchezza, però parlo anche di una ricchezza culturale, perché se l'area archeologica vi dà l'idea della grandezza di Libarna, perché pensate che Libarna si estendeva in quel campo. Nel campo poi scendendo si vede molto bene, è un campo dove lì sotto ci sono le terme, ci sono le terme interrate. Quindi aveva due grandi edifici da spettacolo, l'anfiteatro e il teatro, aveva due porte. Pensate però che aveva due porte che assomigliano più o meno, almeno dall'ultima è stata trovata di recente nel 2012, aveva due grandi porte che assomigliano alle porte palatine di Torino, almeno dalla base dell'ultima porta ritrovata non aveva mura. Ora, se voi vi guardate intorno, vi rendete conto come Libarna sia stata costruita essa stessa in un anfiteatro naturale. Perché? Perché al di là dell'anfiteatro noi abbiamo la confluenza di due fiumi, lo Scrivia e il Borbera. I geologi mi hanno spiegato che il panorama intorno non è cambiato molto, e se vi guardate intorno, i romani erano molto attenti a costruire le città in armonia con il paesaggio. Allora, il nome Libarna non è un nome romano, bensì un nome etrusco. Perché? Perché il porto di Genova, prima ancora di essere un porto romano, era un emporio etrusco. Quindi già si spingevano, prima ancora della costruzione della via Postumia, i commerci per chi doveva andare verso, diciamo, la zona adriatica, di qua dovevano passare. Abbiamo testimonianze di passaggi anche, pensate un po', già dal Neolitico. Lì c'erano gli insediamenti liguri che erano venuti a contatto con gli etruschi, infatti abbiamo dei cocci etruschi. Quindi Libarna è un nome preromano, è un nome di origine etrusca, ha la stessa radice di Livorno, labro, che significa specchio d'acqua, è un nome molto evocativo, specchio d'acqua, porto sicuro, sorgente.

0: tra i monti.
1: Dalle epigrafi funerarie, così come dalle epigrafi civili, noi cosa ricostruiamo? La storia umana della città. Quindi il viandante aveva, attraversando questa necropoli, aveva l'idea delle famiglie che abitavano la città, varcava la porta nord e aveva il teatro davanti, un teatro comunque di altezza di 15 metri, con la possibilità di ospitare 3.400-3.500 spettatori.

Restiamo in zona perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel museo etnografico C'era una volta di Alessandria.

0: andiamo ad Alessandria a scoprire un museo etnografico che si chiama C'era una volta. Io devo dire che non ho in genere una grande passione per i musei etnografici, ma in questo caso faccio un'eccezione perché si tratta di un museo vivacissimo, articolato e con una storia di fondazione secondo me molto tenera. La sua storia infatti nasce negli anni 70, quando una maestra decide con i propri alunni di raccogliere delle pietre da utilizzare per creare il presepio. Ma essendosi accorta che molte delle pietre raccolte erano in realtà dei fossili, decide non solo di conservarli, ma di trasformarli in un vero e proprio nucleo di esposizione museale. E da qui nasce il nostro museo, che nel corso di 50 anni è cresciuto straordinariamente, ha trovato una nuova sede nella caserma settecentesca che si definisce della Gambarina Vecchia ed è arrivato oggi ad estendersi per oltre 1600 metri quadri ripartiti su due piani dell'antico edificio. Raccontare qui tutto quello che il nostro museo comprende è un'impresa praticamente impossibile, proprio perché si tratta di un'esposizione così vasta. Posso però fare riferimento ad alcune delle parti che secondo me sono di particolare rilievo e particolarmente emotive, diciamo, come ad esempio il piano terra dell'edificio, che essendo strutturato a campate ha permesso di ospitare la ricostruzione di quelli che erano gli ambienti domestici tradizionali a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il risultato è una sezione che racconta in maniera molto coinvolgente tutti i momenti della quotidianità della vita contadina del tempo, quindi nascita, morte, istruzione, vita sociale, eccetera, con una straordinaria cura nell'esposizione di pezzi conservati, raccolti ed esposti, e qui stiamo parlando di suppellettili, mobili, abbigliamento, giochi, calzature e quant'altro, esposti in un modo che consente al visitatore di farsi davvero un quadro completo di quella che era la società alessandrina contadina del tempo. Un'altra sezione del museo che mi piace molto è quella che si intitola Il mondo del lavoro e che, come chiarisce il nome, è dedicata ai mestieri del passato e nella quale da un lato sono puntualmente e accuratamente ricostruite le botteghe artigiane del tempo ed esposti tutti i materiali che riguardavano appunto le diverse attività di fabbri, falegnami, maniscalchi, calzolai, eccetera. E dall'altro sono invece esposti gli attrezzi che concernevano i lavori dei campi, quelli delle vigne, delle stalle, delle attività collegate alla pesca, al fiume, così da arrivare a tratteggiare un quadro davvero esaustivo del mondo produttivo della campagna alessandrina di fine Ottocento. E ancora è molto interessante, secondo me, la sezione intitolata Alessandria città produttiva, che è un vero e proprio percorso conoscitivo attraverso la natura e la storia delle più famose aziende della zona, che si struttura come narrazione dei passaggi che hanno portato piccoli laboratori o opifici molto essenziali a trasformarsi nel corso del tempo in attività conosciute e riconosciute a livello internazionale, come ad esempio il caso della Borsalino. Non è chiaramente finita qui, perché in questo museo sono esposti e si parla anche di fossili, pesci, fiumi, minerali, miniere e un sacco di altre cose che fanno sì parte del passato di Alessandria e del suo territorio, ma ci raccontano nel loro insieme da dove proveniamo e a che cosa in qualche modo dobbiamo il nostro essere di oggi.
1: Grand Tour a ruota libera.

boschi e vigneti, fortezze e castelli, continuiamo ad esplorare la zona del Gavi, un territorio del Basso Piemonte. Puntata speciale questa perché ci ha visto noi di Grand Tour tutti assieme, tra gite sul trattore, grandi degustazioni, trekking e anche naturalmente giri in Ibar.

Con le sue dolci colline, il clima temperato dall'aria di mare che arriva dalla Liguria, quello del Gavi è infatti un territorio che si presta bene all'esplorazione in bicicletta. E David Pastore Di Marzo, guida ciclo escursionistica, ci ha accompagnato per un tour sulle due ruote tra Gavi e i suoi 11 comuni.

0: Sicuramente a Gavi l'obiettivo principale è visitare le colline del Gavi, quindi i vigneti, e poi soprattutto almeno fare una sosta in una delle aziende produttrici di questo famosissimo vino bianco, famoso in tutto il mondo, attraverso sentieri sterrati, asfaltati, strade con poco traffico, appunto immerse nei vigneti, adatte più o meno a tutti, per tutte le abilità.
1: Il giro di oggi dove siamo passati?
0: Il giro di oggi siamo partiti da Locanda alla Raia e abbiamo toccato una grossa parte degli 11 comuni del Gavi, passando per Rovereto, che è un po' il centro nevralgico dove ci sono le aziende più famose, più antiche, e per poi andare a San Cristoforo, Francavilla, Tassarolo e poi ritornare tramite Rovereto e attraverso gli sterrati dell'azienda La Marchesa dal lago della Raia, sotto la cantina La Raia, per poi ritornare in Locanda. Un giretto da 30 km comunque, ma che con la bicicletta pedalata assistita si riesce a fare in 2 ore e mezza, 3 ore tranquillamente, dipende sempre dal ritmo, diciamo.
1: E le cose più belle che si incontrano in questo percorso?
0: Beh, come ho detto prima, sicuramente i vigneti, che poi adesso siamo alla fine della vendemmia, quindi si vede anche un po' di trambusto, di trattori che passano ancora carichi di uva. E appunto si può vedere anche i vari metodi di raccolta a mano, a macchina, quindi si vedono anche le differenze sulle vigne. Proprio punto panoramico a San Cristoforo con una sedia gigante presso Cascina Tripoli, che è un punto molto interessante, e il castello abbandonato di Francavilla, di nuovo molto triste perché è abbandonato, ma molto suggestivo, e comunque la natura e la biodiversità che abbiamo ancora noi in queste zone, sì, coltivate vigne, ma ancora con tanto bosco, tante roveri secolari e piante di importanza.
1: Quindi si possono poi anche unire le degustazioni di vino alla bici?
0: Assolutamente sì, diciamo che ormai da anni quello è l'uscita classica, si fa il giro in bici di una ventina, trentina di chilometri per poi arrivare sempre in una cantina dove si fa la degustazione di quello che si è visto poi prima in bici attraversando appunto le colline.
1: Poi si riprende la bici dopo il bicchiere di vino o no?
0: Sì, dipende in che cantina si va e quanto l'oste o il cantiniere trattiene i clienti, però di solito sì, di solito lo mettiamo verso la fine, quindi il tragitto per poi riarrivare al punto di partenza è sempre più o meno breve, se no ci sono anche gruppi che dopo la cantina vogliono continuare, si fanno ancora altrettanti 20-30 km, perché ormai le batterie delle biciclette di adesso permettono di fare 70, 80, 90 km, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: Poi hanno il carburante dell'alcol.
0: Poi il carburante che rende tutto anche più facile, magari al pomeriggio si riesce a fare anche qualche sentiero un pochino più aggressivo, e tanto i freni inibitori sono allentati. Poi comunque ovviamente è una cosa goliardica in amicizia. E diciamo che ultimamente proprio la gente che viene a fare la nostra esperienza in bici normalmente non ci va, quindi scopre un mondo anche diverso, un modo di anche muoversi e fare turismo diverso da andare in macchina da A a B, che quindi scopri molto meglio il territorio e lo vivi molto di più. Sono tanti stranieri e dopo il Covid anche tanti italiani che hanno scoperto questo luogo. Qui i ciclisti della zona ce ne sono tanti, siamo nelle strade di Faust Serse Coppi, quindi no, ciclisti ce ne sono parecchi. Poi c'è anche tanto possibilità di fare mountain bike a livello anche abbastanza alto, perché abbiamo il parco delle Capanne Marcalolo che offre sentieri di tutti i tipi e per tutti i livelli, quindi al di fuori di questo c'è anche quella realtà che noi comunque gestiamo, però le richieste di questo sono molto più basse rispetto al giro comunque per cantine e per vigne, che è quello che va più di moda. Facciamo tanti addio al celibato, compleanni, è proprio una cosa, si sfrutta la bicicletta per fare una giornata di festa in amicizia, in compagnia.
1: E sono strade che si prestano.
0: Sì, perché anche le strade asfaltate che comunque abbiamo fatto anche oggi sono con pochissimo traffico, cioè, forse in questo periodo è un po' più trafficato proprio perché ci sono i trattori che fanno la vendemmia, però in realtà non, cioè, se si incontrano in 30 km si incontrano 5-6 macchine proprio quando c'è traffico, quindi non è assolutamente totale sicurezza.
1: Per avere delle informazioni
0: è hobbybicigavi.com o se no il mio profilo Instagram mtbisfreedom.
1: La partenza è da Gavi?
0: La partenza può essere da Gavi o se no è anche alle capanne di Marcarolo, proprio dentro il parco naturale, ovviamente per giri un pochino più tra virgolette da esperti, con tra l'altro in quella situazione lì la possibilità di andare a mangiare in un agriturismo che è completamente immerso nel bosco e si ci arriva solo in bici o con la jeep, quindi è una cosa molto, però ovviamente bisogna avere un pochino più di tecnica per poterci arrivare.
1: Allora dici che cosa si mangia?
0: Qua comunque la cucina tipica piemontese, andando verso il parco della capanna si mischia molto di più alla Liguria e comunque classicissimi ravioli che qua vengono mangiati anche nel vino o se no col classico sugo di funghi e tutta la cucina tipica piemontese, vitello tonnato, tutte le carni, il bollito, il fritto misto alla piemontese o se no andando verso la Liguria, la cima, il pesto, perché siamo comunque...
1: Siamo a terra di confine.
0: Sì, siamo a confine, siamo a 35 km in linea d'aria, quindi già le capanne, la cucina è già molto più ligure, cioè, però comunque anche la trippa, in un, cioè è un po' molto mischiata e comunque...
1: E poi la cosa migliore, insomma, se si è fatto movimento, ha speso un po' di calorie, si gode ancora di più il cibo.
0: Assolutamente sì, anche perché che si pensi che con l'elettrica non si fa fatica, ma in realtà comunque sei sempre su una bicicletta e pedali, fai del dislivello, fai dei chilometri, soprattutto se non sei allenato e non sei abituato, comunque un po' di fatica la fai, quindi fa anche piacere un bel bicchiere di vino e anche un piatto di ravioli.
2: Un omino con le ruote contro tutto il mondo.

0: ed è forte il legame tra il territorio del Gavi e la provincia di Alessandria con la bicicletta. Qui sono passate le più leggendarie corse ciclistiche, ma questa è anche terra di grandi campioni, da Costante Girardengo a Fausto Coppi, e parliamo proprio di quest'ultimo con il figlio, anche lui Fausto Coppi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora parliamo di Fausto Coppi, il campione non ha naturalmente bisogno di presentazione, è nato a Castellania, paese di un centinaio di abitanti, dove c'è ancora la sua casa museo, cittadino onorario di Novi Ligure, dove c'è il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico d'Europa, nato per omaggiare anche l'altro mito del ciclismo, Costante Girardengo. E noi vogliamo raccontarvi qui in questa puntata speciale dedicata al territorio di Gavi e del Basso Piemonte qual era il legame di suo padre con questo territorio.
1: Beh, grossissimo legame. Mio papà, diciamo, aveva origini contadine e quindi era legato proprio alla terra, cioè allora si viveva di quello. Poi lui ha deciso di fare un lavoro diverso, cominciò col fare il garzone da un salumiere, e tutti i giorni lui faceva Castellania, Novi Ligure, con una bici che vi lascio immaginare che tipo era, quindi erano quelle bici pesanti con col cestino davanti, le bici che si usano per fare le consegne, o perlomeno che si usavano una volta. E proprio queste strade, queste salite, queste discese, queste colline che hanno attemperato il suo fisico e hanno, lui faceva un allenamento giornaliero, ecco. Diciamo che erano altri tempi, che allora la bicicletta era un mezzo di trasporto e quindi

0: Ma riuscire a eccellere nel campo del ciclismo sulla bici era una cosa straordinaria, ecco.
1: Però sono colline adatte, ideali per il ciclismo anche oggi.
0: Certo, anche oggi, perché lei non trova della pianura, sono tutte salite e discese che non sembra che siano molto dure, cioè non sono le salite dolomitiche, però sono salite che non ti lasciano, cioè strade che non ti lasciano un attimo di tregua, perché tra salite e discese tu sei sempre sotto sforzo, ecco. Per l'allenamento, secondo me, sono ideale.
1: Quali erano i luoghi che amava di più? Delle soste particolari, c'erano degli scorci particolari.
0: Beh, diciamo che lui era molto affezionato, come dicevo prima, alla sua terra, e quindi quando poteva avere un attimo di tregua, di libertà dai suoi allenamenti, dalle sue corse, stava in mezzo alle sue terre, sono degli scenari pazzeschi, sono queste colline, questi vigneti, questi posti veramente incantevoli, dove sembra che il tempo non sia passato, perché se lei va a Castellania adesso, che è un paese che è un comune che ha meno di 100 abitanti, le case sono quelle che c'erano una volta, cioè avranno costruito una casa o due nuove e è rimasto tutto così com'era. Quindi lei si immagini cosa fa bene, cioè allo spirito, andare in questi posti e vedere solo natura, solo colline. Le strade sono rimaste quelle di una volta, le colline di una volta, colline su cui si correvano delle corse famose come il Giro dell'Appennino, la salita della Bocchetta, la salita della Castagnola.
1: Ci sono anche molti ciclisti o cicloturisti che vengono per ripercorrere le orme di Fausto Coppi, vengono a pedalare oppure vengono a visitare Castellania.
0: Certo. Guardi, sembra una cosa strana, ma più passa il tempo e più c'è questo ricordo ancora vivo di mio papà, e c'è gente che, diciamo, non so se per le strade o proprio per rendere omaggio a lui, vanno tutti i giorni a Castellania. Cioè tutte le volte che vado a Castellania per qualsiasi questione, vedo gente in bici che va su, che si ferma al monumento, che percorre queste strade. Non so se con animo così di riuscire a fare qualcosa o se per omaggio a mio papà, ecco. Però queste strade sono piene di gente in bicicletta ed è una cosa molto molto bella, ecco.
1: Lei anche ha pedalato in queste strade?
0: Sì, io molto meno, dico la verità. Ero più appassionato di motocross, quindi andavo per queste strade in mezzo ai boschi, però con la moto, non mi vergogno a dirlo. Però mi piace camminare, mi piace andare in bici, lo faccio anche con mio figlio, e chiaramente non ho mai avuto delle velleità sportive, e soprattutto non ho mai avuto neanche il pensiero di poter uguagliare in minima parte mio papà, quindi non ho mai fatto, mai pensato di fare il corridore ciclista.
1: Che avrebbe pensato, secondo lei, suo papà della bici elettrica?
0: Chi lo sa, probabilmente, ma io vedo che molti campioni di oggi, non, diciamo, non più in età che praticano le corse, quindi quando hanno superato un certo limite di età, usano queste biciclette elettriche, perché effettivamente è un aiuto.
1: Anche Moser, no? Sì.
0: Esatto, moltissimi che non avrebbero bisogno dell'aiuto, no? Del motore elettrico, però le usano, e probabilmente anche mio papà le avrebbe usate, avrebbe avuto sicuramente un bel rapporto, ecco, anche col motore elettrico, che quando serve c'è, perché uno magari, se poi fa solo fatica, non si gode neanche tutto quello che gli sta intorno, no? E invece così, quando uno può pedalare, però pedalare senza una grossa fatica, ha anche tempo di guardarsi in giro e di vedere, come dico, queste cose, soprattutto in questo periodi della vendemmia, periodi delle vigne piene d'uva, questi colori dell'autunno. Io direi che tutto l'anno è bello, tranne proprio i mesi che può essere pericoloso perché c'è ghiaccio sulle strade o se c'è neve. Tutto l'anno offre qualcosa di bello su queste strade, secondo me, perché cambia proprio la visione della natura, e sembra di fare delle strade nuove anche se sono sempre le stesse.
1: Lei ha conosciuto suo padre solo nei primi anni della sua vita, ma ha un ricordo proprio legato alla bicicletta.
0: Purtroppo io, quando mio papà è mancato, avevo soltanto 4 anni e mezzo, quindi ho dei piccoli flash, questi ricordi di lui in casa, e uno di questi ricordi è quando mi insegnò ad andare in bicicletta, nel senso che mi toglie le mi tolse le ruote.

0: linee di equilibrio dalla bici e mi tenne il sedino con la mano e io penso di aver avuto 3 anni più o meno, perché come dico, gli anni erano quelli lì e sono stato in equilibrio da solo sulla bici. Si vede che così era qualcosa che lui mi aveva trasmesso inconsciamente, questo amore per la bici. L'ho imparato velocemente, sì.
1: Aveva un maestro d'eccezione. E
0: Quello sicuramente, sì.
1: allora, grazie mille, Fausto Coppi, figlio del grande campione.
0: Grazie a lei, grazie per il ricordo di mio papà.
1: E allora, Valeria, che dire, un territorio ricco di storie, di tesori, quello del Gavi, davvero un viaggio che ci ha dato tanti spunti, ma non abbiamo finito qui.
2: E dunque, Ale, davvero un territorio per certi versi sorprendente, come ci sta per raccontare anche Silvio. Silvio, a te.
3: Grand Tour a passo libero.

0: Allora sì, Valeria, anche Alessandra, dopo la nostra bella esperienza di vendemmia didattica alla Cascina Binet, vi lascio ora libere, insomma senza di me, di girare sul trattore tra le vigne invece del marchese Luca Spinola, Rovereto di Gavi, mentre io mi sposto un po' più a sud di questa porzione di regione. Sono infatti ora nell'area protetta del Parco Naturale delle Capanne di Marcaroro. Siamo praticamente a ridosso anche del confine tra Piemonte e Liguria e salendo da Gavi, diciamo, siamo a circa un chilometro prima dei piani di Praglia. Partiamo a camminare da qui, dove c'è una piccola area picnic, e qui incontriamo la guardia parco Maurizio Ferrando, buongiorno.
1: Ciao, sono Maurizio Ferrando, sono un guardia parco delle aree protette dell'Appennino Piemontese. Ci troviamo qua proprio al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questo è uno dei sentieri si può fruire venendo a trovarci. Lo si può fruire o in mountain bike o si possono fruire a piedi. Sono zone molto divertenti, belle. Sei vicino a Genova, a pochi chilometri da Genova, dove 40 minuti uno è al mare. Volendo può andare a visitare le zone vitivinicole, che sono di nuovo a mezz'ora da noi. E poi da noi camminare, gustarsi una bella passeggiata, vedere le particolarità naturalistiche, dove trovate zone importantissime per la migrazione di rapaci. È una delle zone di nidificazione più importanti del Piemonte, per l'aquila serpentiera o il biancone. Dunque è una zona ricca di biodiversità, che si può vedere anche dal punto di vista vegetazionale.
0: Qui siamo lungo, scusami se interrompo, siamo lungo una ex strada militare, no? Che ci porta addirittura, sembra strano, ci porta in Liguria.
1: Esatto, sì, ci può portare o a Genova oppure ci può portare a Masone, Campo, comunque nella Valle Stura, a secondo delle diramazioni che si prendono. Da noi qui si può vedere la Madonna della Guardia dal sentiero, dunque è una zona anche dal punto di vista storico estremamente interessante.
0: Anche dal punto di vista geologico, non mi raccontavi prima?
1: Sì, anche dal punto di vista geologico il parco si trova è una zona particolare, perché sono rocce che sono peridotiti e poi ofioliti, che sono molto interessanti per i geologi, perché si trovano normalmente nei fondi marini o oceanici, e invece qua uno le può vedere, studiare, godere e approfondire camminando lungo il sentiero.
0: Qua siamo praticamente in cresta, e il nome Parco Capanne di Marcaroro ci dice che siamo anche su una strada che era romana, forse.
1: Sì, bravissimo, questa era una vecchia strada romana dove c'era il passaggio tra la parte a mare e dunque la parte ligure e la parte della pianura padana, ed è una zona abitata da millenni ormai. Era molto più importante prima, poi facendo le strade a valle tutte queste strade chiamate capanne hanno perso di importanza.
0: Ecco, dal punto di vista della flora e della fauna, cosa scopriamo in questo parco?
1: Dunque, dal punto di vista della flora e della fauna, come già detto, possiamo scoprire un ornitofauna interessante, soprattutto sui rapaci, e sulla flora con una particolarità, cioè con delle specie che si trovano solo qua, come la peverina di Voltri o l'aquilegia ofiolitica, che sono tipiche di questa zona. Oppure uno può camminare in una bellissima faggeta, che è una delle faggete più basse del Piemonte, dunque si trova già la faggeta a 600 metri, dunque con grande facilità di fruizione per il trekking.
0: Perché solitamente la faggeta la troviamo a una quota più alta.
1: Sì, molto più alta, attorno ai 1000-1500 metri, dai 1000-1500 metri, dunque qua si trova molto più facilmente.
0: E come abbiamo capito, basta allontanarsi di poco da Gavi, prima eravamo lì anche con Alessandra e Valeria, e scoprire appunto questo Parco Capanne di Marcaroro. Grazie mille, insomma, alla guida del parco Maurizio Ferrando.
1: Grazie mille a voi.
0: Quindi, per chiudere questo nostro viaggio alla scoperta del Piemonte, in particolare oggi di Gavi e dintorni, torniamo da dove in qualche modo è partito questo nostro girovagare. Siamo infatti alla Locanda La Raia, siamo in località Lomellina a Gavi, e incontriamo Tina Guiducci, che si occupa della comunicazione di tante cose qui che poi scopriremo. Buongiorno Tina.
2: Buongiorno a voi e ben arrivati a Tenuta La Raia.
0: Allora, innanzitutto devo dire che, insomma, le mie compagne di viaggio, tra virgolette, mi deridono, perché quando siamo in giro per il programma mi alzo sempre presto e vado a correre all'alba. Però la corsa tra le colline qui intorno mi ha dato la possibilità di scoprire qualcosa di inaspettato, almeno per me, un itinerario nell'arte, perché ho visto delle balle di fieno colorate fatte con delle cannucce, il bellissimo Palazzo delle Api. Ad occhio sono incappato in un progetto di land art, no? Di arte a cielo aperto. Raccontaci un po', Tina.
2: Beh, devo dire che hai incontrato alcune delle opere che compongono la collezione di Fondazione La Raia. In realtà all'interno della tenuta hai percorso, forse ancora senza saperlo, l'itinerario dell'arte che conduce dalla locanda fino al borgo e attraversa questa tenuta di 180 ettari, all'interno della quale ci sono ben 11 opere site specific che artisti internazionali dal 2013 ad oggi, 2013 l'anno in cui la famiglia Rossi Cairo insieme ad Irene Crocco, che è una gallerista milanese, hanno creato la fondazione. Sono tutte opere che in realtà raccontano un pezzo di questo paesaggio. In particolare hai sottolineato il nostro Palazzo delle Api di Adrian Missicà, che è una piramide rovesciata, in realtà è un rifugio per le api nomadi e per gli insetti impollinatori. Adrian si è ispirato alle caratteristiche, alla caratteristica principale della Raia, che è la sua biodiversità. L'ha guardata, l'ha osservata, l'ha apprezzata e ha voluto dedicare all'attenzione che la famiglia Rossi Cairo pone a questo aspetto un'opera della Fondazione.
0: Ecco, noi raccontiamo in ogni puntata itinerari di trekking di cammino, questo dobbiamo dire che è un itinerario privato, io correvo, non lo sapevo, però è aperto a chi abbia voglia di visitarlo in qualche modo.
2: Sì, è un itinerario che, dicevamo, può partire dal borgo e arrivare alla locanda attraverso ovviamente la nostra cantina dove tutti si soffermano per un bicchiere di gavi, che è lungo circa 3 chilometri ed è percorribile con una mappa, ovviamente, che noi forniamo ai nostri visitatori ed è gratuito ed è possibile prenotare scrivendo semplicemente a segreteria@fondazionelaraia.it oppure a qualsiasi mail trovate sul nostro sito della Raia.
0: Ecco Tina, come abbiamo capito la Raia poi ha tante anime, no?
2: Sì, la Raia ha, diciamo, tre anime sostanzialmente. La prima, quella fondativa, è quella di essere una tenuta agricola. Noi produciamo vino, gavi, biologico, biodinamico, coltiviamo la terra, abbiamo un allevamento di mucche di razza fassona, produciamo miele. È una tenuta che è uno straordinario mosaico di ambienti vegetali, dicevamo, coltivati e naturali. Abbiamo anche, oltre alla fondazione di cui abbiamo parlato finora, anche una locanda che è quella da cui tu sei partito, l'abbiamo aperta nel 2017, era un'antica stazione di posta e oggi è un relè a 12 chiavi, quindi 12 stanze e il suo ristorante, che è seguito dallo chef Tommaso Rigoni, è Stella Verde Michelin.
0: Ecco, in chiusura devo dire che insomma questo è un connubio, quello che abbiamo raccontato tra arte, vino e territorio, che noi di Grand Tour abbiamo incontrato anche altre volte, in particolare in Sicilia, a Gibellina. Qui a Gavi come è nato, come è maturato e dove vi porterà?
2: C'è una piccola novità proprio che è emersa nei giorni scorsi grazie a un progetto molto ben strutturato dall'Università degli Studi di Verona e da BAM Strategie Culturali. Si chiama Metodo Contemporaneo ed è un osservatorio sull'arte e il paesaggio vitivinicolo. Ha nei mesi scorsi messo a sistema molte delle realtà e le ha censite in un certo senso italiane, dal nord di Alois Lageder fino alla Sicilia dei Fratelli Planeta, passando anche dalla Raia, aziende vitivinicole che hanno sviluppato una passione, un interesse verso l'arte e attraverso di essa raccontano il proprio territorio e soprattutto dialogano con la comunità e anche con il grande gruppo degli appassionati di arte, oltre che di enoturismo.
0: Perfetto, allora per venire anche a camminare qui tra arte, paesaggio e, come abbiamo capito, enogastronomia, il sito www.la-raia.it. Grazie mille a Tina Guiducci, a presto.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo.
0: Valeria.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa, ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci.